0: Piaciuta la sorpresa? Sai che il Carlo è famoso nel quartiere? Fortissimo, vero? Allora che si fa? Si scopa in camera o sul divano? Prendo il cavalletto del telefono. Magari ce lo riguardiamo in campeggio quest'estate.
1: Ti do 10 secondi per buttare fuori di casa quella merda con gli stivali e tornare da me senza maglietta. Perché il sangue fa fatica a venire via con il lavaggio a freddo e ho in lavatrice già il bianco.
0: Ti prego, calmati!
2: Tadan! Eccolo il missile contro la noia! To spaventapasseri, va che cilindrone! Scommetto che non hai mai visto un capitello corinzio da così vicino. Allora, cominciamo la festa delle pannocchie?
1: Oh, santo cielo! Ma quello non è un cazzo, ma un delfino avvolto nel domopac!
2: Grazie spaventapasseri! Sì, mi sono portato avanti, ci ho messo già il goldone. Epatite, insomma, rischi del mestiere.
3: E basta cazzo! Ma perché si pestano sempre mentre mi rilasso sul divano?
4: Non si stanno pestando. Ho visto entrare Carlo da loro prima. Staranno scopando!
3: Carlo? Ma chi? Quello a cui hai attaccato l'epatite?
5: Cose di casa! Cose di casa! Cose di casa!
6: Bella sigla, serie di merda.
7: 105 Lo Zoo di 105
8: Radio 105
9: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia la
1: sta merda
2: seccata.
1: Non ti azzardare.
2: No! Non mi... No!
3: Mi sta pisciando addosso.
2: Ah, voglio che le pisci addosso. Okay,
1: io rutto, rutto anche te.
2: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
1: Madonna, ma sentite. Si ubriaca, quello e quello è l'abriacatura di 3 mesi fa.
4: Cos'è l'abriacatura?
5: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
5: Leone.
1: Sei qua adesso con la latrina di sotto.
2: Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
5: Almeno il rutto non fa rumore.
2: No, no, tu hai rutto. Hai fatto vendere rutto adesso.
1: No,
2: li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, fa male, ha campana sulle gambe, fa male! Aia!
2: Una prezza, pesce, murta, fateci.

0: Ciao Fetusi, fate uno scherzo al mio amico Salvo, che sta aspettando una risposta per lavorare nella lounge dell'aeroporto di Olbia nella stagione estiva. Ha già lavorato lì l'anno scorso e quando è tornato si vantava di aver conosciuto un sacco di VIP. Facciamo che uno di loro si è lamentato di lui e quindi gli salta il lavoro? Dai, dai, dai, minchia! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, Salvo?
1: Sì?
2: Ciao, sono Antonio Summa, ti chiamo da ZZ Top Servizi, Milano. Scusami il disturbo.
1: Sì, mi dica.
2: So, scusa, noi siamo la società che gestisce tutte le lounge degli aeroporti italiani.
1: Uh-huh.
2: E so che, almeno mi hanno detto, che sei in attesa della conferma per la stagione di quest'anno, è giusto?
1: Sì, a Olbia.
2: A Olbia,
1: no,
2: esatto.
1: Già mi hanno confermato, però mi devono dare la data.
2: È proprio per questo che ti sto chiamando, perché i colleghi ti hanno confermato per la prossima stagione, ma parallelamente noi qua nella sede di Milano abbiamo delle segnalazioni a tuo riguardo per quello che concerne la stagione passata.
1: In che senso?
2: Nel senso... purtroppo no, Salvo, nel senso che i responsabili, diciamo, che compilano ogni anno una scheda di merito al termine della stagione, ci hanno segnalato da parte tua alcune intemperanze con personaggi famosi che sono sbarcati all'aeroporto, Gianfranco Zola, Alberto Tomba.
1: Sì, questi sì, li ho incontrati in effetti.
2: Chiaramente io non so chi sei, non ho presente, non so neanche che cosa sia successo. Mi permetto semplicemente.
1: Ma io onestamente non mi è mai successa una cosa di questo, nel senso, io non ho avuto mai battibecchio con nessuno, questa è la cosa strana che mi...
2: No, ma io adesso non so esattamente se si tratti di un battibecco. Qua io ho semplicemente segnalato sotto, diciamo, la parte delle note che hai tenuto un contegno non adeguato con personaggi famosi.
1: Quindi insomma che non sto capendo.
2: Vorrei sapere che cosa è successo.
1: Guardi, non so cosa dirle. Veramente.
2: Ma come? Cioè non sai che cosa è successo?
1: Ma io sì, sono venuto qualche volta quest'estate, ma non è mai successo niente di particolare.
2: Ma allora perché il responsabile ha segnalato?
1: Non saprei, il responsabile chi ha segnalato, non lo so.
2: Non sono molto convinto di questa tua versione dei fatti al momento, cioè la telefonata non sta proprio andando alla grande, Salvo, sinceramente.
1: A me mi sta sembrando troppo strano perché, ripeto, non è successo niente di che.
2: Io ti dico, Salvo, molto sinceramente, questa è la politica aziendale. Noi ci teniamo...
1: No, ci mancherebbe.
2: Ci teniamo a mandare, cioè a, diciamo, a impiegare nei nostri servizi delle persone che abbiano, diciamo, una condotta limpida e irreprensibile. Anche perché si tratta comunque di un lavoro ben retribuito, un lavoro con un orario adeguato. Per cui, ti dico, la concorrenza è grande.
1: No, beh, questo ci mancherebbe.
2: Quindi al momento mi sembra che, diciamo, su per quanto riguarda il tuo contegno ci sia perlomeno qualche ombra. Ora io dovrei parlare con il responsabile, però in questo momento io non mi sento di dare il via libera alla tua pratica.
1: No, ma guardi, io male che fa posso chiamare il responsabile e gli dico che cos'è sta storia, va? Perché è assurda per me, per quanto riguarda è assurda, quindi.
2: Allora senti, facciamo così, chiamo un attimo il responsabile che ha scritto le note.
1: Sì, certo.
2: E mi faccio dire qual è il problema. Se mi aspetti solo un attimo in linea, lo vado a chiamare un secondo nell'ufficio di là.
1: Sì, certo.
2: Grazie, scusa, ti metto un attimo in attesa, abbi pazienza.
1: Prego.
3: Round 2. Pronto? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Allora, sono Francesco Maggione, appunto.
1: Mi dica.
3: Allora, qua abbiamo delle note, appunto, il mio collega adesso mi ha informato a proposito della sua richiesta, giusto? Le note le ho fatte io. Qui c'è stato segnalato dei comportamenti un po', diciamo che, un po' sgraditi da queste persone.
1: Ma guardi, io non... Ripeto, a parte che io non sono viste così le persone, quindi ovviamente...
3: No, ma allora, aspetta, facciamo così, Salvo, cioè, tanto ormai... Stiamo trattando a proposito di questo, quindi mi dica solo se è vero.
4: Se è vero, se è vero.
3: Lei è vero che lei ha infilato un dito in culo a Zola?
1: No, assolutamente no.
3: A noi è stato segnalato esattamente questo, da Zola stesso, tra l'altro. Ha preso a schiaffi Alberto Tomba?
1: No, assolutamente no, assolutamente no.
3: Quindi lei sta dando dei bugiardi a questi due?
1: Non sto dando le bugiardi a nessuno. Io sto dicendo che hanno inventato, cioè, non è una situazione che è successa, assolutamente.
3: Ma anche sputato in faccia da Batantuono?
1: Guardi, venite voi a verificare con i vostri occhi.
3: Senta, vabbè, aspetti, le passo il collega.
2: Sì. Va bene, niente, non siamo venuti a capo di questa questione. Io mi riservo la possibilità di attendere la conferma del suo lavoro per questa stagione. Se mi dà una settimana di tempo la ricontatto.
1: Guardi, non so cosa dirle.
2: Va bene, l'unica cosa che le volevo dire, se vuole accelerare la pratica, l'unica possibilità è di ascoltare oggi pomeriggio alle 2 lo Zoo di 105.
1: Ma andatevene a fanculo, va. Immaginavo qualcosa.
2: Hai messo un dito in culo a Zola, dai.
1: No, no, no, la foto me la sono fatta, è vero, quello sì.
2: Beh, tu molesti i VIP però, di la verità.
1: No, no, no, no, no. Ma... non molesto.
2: Ma vai che sei un Paolini, sei. Grazie, Salvo, un bacio.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: E adesso chi è che rompe i coglioni? Maledetta impestata lurida di quella troia della Madonna.
1: Salve, sono il parroco in visita per la benedizione.
0: Ma si ricordia della beatissima moglie di nostro Signore Dio Onnipotente. Sempre sia lodato.
1: Amen. Che piacere incontrare ferventi cattolici praticanti lungo il mio cammino quotidiano, atto a portare la voce di nostro Signore nelle case. Sa, purtroppo le religioni competitor stanno prendendo piede nel nostro quartiere, quindi sono più le volte che mi insultano di quelle che mi accolgono.
0: Già, il quartiere è pieno di neri, ebrei, cinesi e altra roba di importazione. Sono finiti i tempi del prodotto interno lordo. Adesso è tutto uno schema Ponzi di cazzi in culo religiosi.
1: Accidenti. Il suo linguaggio è estremamente deciso e colorito. Non starò entrando nella casa di qualche estremista fanatico di destra, spero.
0: Ma non dica cazzate, padre. Io non voto dal 1999. A me della politica non frega una beata minchia. Su, non stia impalato sulla porta come una strega di Salem. Entri, che le offro un whiskino.
1: Ma figliolo, sono solo le 9 del mattino di domenica. Non è un po' presto per bere?
0: Beh, allora metto via anche la coca?
1: Beh, tutto sommato, perché non entrare e rilassarsi un po'? La giornata sarà lunga, in fondo, e lei è così gentile. Permesso?
2: Hai capito, Don Pippotto?
0: Allora, padre, mi sembra molto giovane. Quanti anni ha?
1: 25. Wow, questa roba è pazzesca. Dove la prende?
0: Dai latinos, che abitano due vie accanto. Dopo la palazzina delle mignotte cinesi.
1: Benedetta sia l'immigrazione e l'accoglienza dei popoli sfortunati.
0: Dio benedica la Fornero.
3: Amore, sono tornata. Ho preso la pasta al forno per mezzogiorno. Adesso tira fuori l'uccello, che ho una insana voglia di essere chiavata come uno sporca lurida cagna in pe...
1: Salve, signora. Sono il parroco per la benedizione.
3: Oh, cazzo. Mi perdoni, padre. Non avevo visto che c'era qualcuno in casa. Mi scusi, non volevo metterla in imbarazzo. Ma che cazzo state facendo? Quella è cocaina!
1: Santo cielo, che figuraccia. Adesso cosa devo fare? Io non sapevo e non pensavo di trovarmi in questa situazione. Le chiedo umilmente perdono, signora. Ma suo marito mi ha generosamente invitato a condividere il frutto macerato e lavorato di madre natura boliviana e non ho resistito alla tentazione. Tolgo subito il disturbo.
0: Ci sei cascato, coglione!
3: Che babbo di minchia! Che faccia di cazzo che ha fatto lo scemo!
0: Ok, adesso ho un altro anno per pensare come creare un altro scherzo di merda al prete che verrà. Dio, come amo essere satanista!
4: Bella sigla, serie di merda.
5: Radio 105.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo.
7: This
6: is the zoo.
7: Vai,
8: dai. Cerchi un albergo, un ristorante e sei un pezzente di merda? Vieni su TripAdvisor.

0: macchina che hai pagato poco.
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, salve, sono TripAdvisor, Pippo Cautero, buongiorno.
1: Sì, prego, mi dica.
2: Sì, parlo con la struttura C3, giusto?
1: Sì.
2: Perfetto. Senti, è possibile parlare con un direttore o responsabile per un problema?
1: In questo momento purtroppo no.
2: È un problema grave, c'è una recensione veramente calunniosa, diciamo, nel senso sarebbe da risolvere immediatamente.
1: Ah, bene.
2: Purtroppo è tutto così. Allora, le dico la recensione. La recensione è della cliente Donatella Vitale.
1: Donatella
2: Vitale.
1: Vitale.
2: Allora, titolo della recensione dice assurdo.
1: Sì.
2: Ora io le leggo la recensione, nel senso, le leggo tutte le parole che sono anche, ci sono delle parolacce, calunnie, offese. Lei non si scandalizzi.
1: Ok.
2: Allora, in questo albergo le camere hanno lo stesso arredamento delle case di Baghdad.
1: Ok.
2: E la similitudine con le zone di guerra medio orientali calza a pennello nel momento in cui vado in bagno e trovo per terra una siringa di droga.
1: Fantasia la signora, eh.
2: Mi lamento con la reception e l'inserviente mi offre 50 euro per il mio silenzio.
1: Ma la posso cancellare, certo.
2: Aspetta, andiamo avanti. Accetto i 50 euro per paura che l'inserviente mi voglia pungere con la siringa, dice.
1: Ottimo.
2: Mi chiudo nella stanza e metto le sedie impilate per paura che mi metta le mani addosso. La mattina dopo vado a mangiare nel ristorante e c'era lo stesso odore del buco del culo.
1: Addirittura.
2: Sì. Non andate mai in questa topaia. In conclusione affermo che il proprietario della struttura assomiglia moltissimo alla merda.
1: Non avete dei filtri comunque qua su questo portale?
2: Ma infatti guarda che ci sono altre recensioni, c'è un'altra recensione che dice che puzza.
1: Assurdo. Le cancelliamo, certo.
2: Certo, cancelliamo tutto adesso. Poi c'è un'altra recensione che dice vi metto le mani addosso.
1: Ma voglio dire, si va anche sul penale con questo.
2: No, infatti, queste sono cose penali, ma non solo. C'è un altro che dice, minchia, un albergo di merda. Secondo me l'abbiamo preso di mira, potrebbe essere può essere, vi hanno preso di mira degli alberghi che fate comunque paura a livello economico. Comunque le passo Fabio Capostagno che capiamo come cazzo fare qua.
1: Certo, va bene.
3: Servizio clienti TripAdvisor, tranquillo, ci pensiamo noi. Servizio clienti.
4: Pronto, buongiorno, sono Fabio.
1: Buongiorno Fabio.
4: Allora, niente, mi ha spiegato il mio collega.
3: Servizio clienti TripAdvisor, tranquillo, ci pensiamo noi.
4: Eccomi.
1: Sì.
4: Allora, qua dobbiamo fare il questionario per chiudere questa procedura.
1: Non la sento più. Pronto? Pronto?
3: Servizio clienti TripAdvisor, tranquillo.
4: Sono qua.
1: Mi sente?
4: Un attimo.
3: Servizio clienti TripAdvisor.
4: Mi sente?
1: Sì.
4: Oh, allora.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Aspetti che prendiamo un attimo la pratica, un secondo solo.
1: Grazie.
3: Servizio clienti TripAdvisor.
4: Eccomi qua, sono Fabio, buongiorno.
1: Mi legge le altre recensioni completamente.
4: Allora, l'albergo dice che praticamente è pieno di figli di puttana.
1: Lei dice?
4: Mi sembra proprio di sì, non pensa lei?
1: Aspetti, guardi. Allora, io non so lei chi cazzo sia.
4: Aspetti,
1: io dico soltanto una cosa.
4: Un attimo, scusami, come si chiama il signore dell'albergo?
1: Parla.
4: Come si chiama?
1: Lo sai perché? Perché io sto lavorando.
4: Un attimo solo.
1: E ti rompo il culo, hai capito?
3: Servizio clienti buffoni bastardi.
4: Eccomi.
1: Hai sentito Fabio che ti ho detto?
4: Sì, mi dica.
1: Io sto lavorando.
4: Allora senta, lei non può minacciare.
1: Se mi dai nome e cognome vengo là e ti rompo il culo,
4: sì.
1: Capito?
4: Allora ti do anche l'indirizzo. Ti do
1: pure il telefono.
4: Le do anche.
1: Sì.
4: Vede che l'albergo va male perché voi vi comportate così. Allora mettiamo online il messaggio. Adesso mettiamo il messaggio.

0: dare buongiorno?
1: Sei un coniglio.
2: Tante grazie per aver utilizzato TripAdvisor.

0: Mamma mia, che caldo, non ne posso più, la casa è un forno. Perché non ce ne andiamo al lago oppure in montagna? Magari ci facciamo qualche giorno in qualche casetta in affitto breve. Oppure cerchiamo delle case incustodite di qualche stagionale e ci infiliamo rompendo la serratura.
1: Ma sei stronzo. Un'altra delle tue idee strampalate che ci infilerebbero sicuramente in qualche super guaio, come l'ultima volta che hai deciso di andare a casa dall'aeroporto rubando un taxi.
0: Guarda che avrebbe funzionato se tu ti fossi attenuta scrupolosamente al piano.
1: Ma brutto coglione! Ma che cazzo di piano era? Ma secondo te io dovevo sfinire il tassista di Pompini fino allo svenimento per sottrargli la vettura?
0: Vedi che non capisci un cazzo di piani. Si vede che non hai visto capolavori del cinema come Ocean Eleven. Il piano funziona quando è accuratamente ragionato ed offre delle sfumature di leggera follia. Il tassista sarebbe svenuto in assenza di liquidi e per via dei continui orgasmi, i 45 minuti prima del suo risveglio sarebbero stati perfetti per arrivare a casa e abbandonare l'auto senza essere visti. Ma tu sei sempre la signora no.
1: La signora no? Ma porca troia! Ma come puoi chiedere a tua moglie di sbocchinare un tassista fino allo svenimento per non pagare 100 euro di taxi?
0: Ma senti chi parla! Ma se proprio tu mi hai costretto a farmi tua sorella più volte per farla uscire dalla depressione!
1: Tu ti sei fatto mia sorella?
0: Ma che fai? Fingi di non saperlo!
1: Tu ti sei fatto mia sorella?
0: Cristo santo, voi donne siete sempre un controsenso vivente. Prima mi fai fare lo sforzo di farmi tua sorella contro ogni mia voglia ed intenzione, considerando anche che tua sorella, per via della sua bravura nella danza, è anche particolarmente snodata ed impegnativa da soddisfare. Poi mi fai anche la scena che non è vero che me lo hai chiesto, ma insomma, a che gioco stai giocando?
1: Vabbè... Tanto meglio, così almeno siamo pari, perché anche io mi sono fatta tuo fratello.
0: In che senso, scusa?
1: Nel senso che ci ho scopato.
0: Ma mio fratello il prete?
1: Ma che sei, matto? Ma no, l'altro, il paralitico in coma.
0: Ah, meno male, cazzo. Ci sarei rimasto troppo di merda se mio fratello il Don avesse finalmente assaggiato la gnocca senza dirmelo.
1: Senti, ma mi giuri che non ti vedi più con mia sorella?
0: Giuri in giurella, te lo giuro che mi cadesse la cappella.
1: Sei arrabbiato per tuo fratello?
0: Ma certo che no, in fondo comprendo che la carne può essere debole e poi considero il tuo gesto più compassionevole che passione pura. Tranquilla, adesso se non ti spiace vado a fare una telefonata. Magari fai su due bagagli che partiamo verso il fresco e così abbiamo modo di fare la pace, ok?
1: Va bene, amore, sei proprio una brava persona. Adesso capisco perché ti ho sposato. Hai un cuore gigantesco.
2: Ma lei è sicuro? I suoi genitori e suo fratello lo sanno?
0: Dottore, le ripeto, stacchi quella spina.
2: Va bene, ma come volete voi, il fratello è vostro. Cose di casa.
3: Cose di casa. Bella sigla.

0: ti piace.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi parliamo di bullismo, che è un tema che va molto di moda, affolato, ogni 2 o 3 mesi viene fuori. L'ultima è la proposta del comune di Cento di multare i genitori dei ragazzi bulli, in quanto non si prenderebbero abbastanza cura di questo problema, non sarebbero abbastanza seri e scrupolosi nell'impedire ai figli di fare i bulli. Io adesso non voglio influenzare il vostro giudizio, ma a me sembra una cazzata, che i genitori paghino per gli errori dei figli. È vero che se un ragazzo è bullo ci può essere anche una mancanza da parte della famiglia, ma a volte sono famiglie che hanno mancanze non volontarie. I genitori possono essere separati, divorziati. Quindi a me sembra una puttanata, l'ennesima puttanata, quella di multare i genitori dei ragazzi bulli fino a 300 euro. Poi, però, voglio sentire voi. Apriamo le linee, via. Michele Modena, vai Michele, apriamo con te, dai.
4: Diciamo che se un bambino è un po' bullo c'è un motivo, no? Nasce un po', cioè il pesce non puzza la testa, come si dice, no?
3: Ah, un pesce puzza la testa? Quale pesce?
4: Che ne so, quello che ti mangi tu, non lo so, che non io.
3: Di che cazzo sta parlando, so. Scusi?
4: Ma tu non lavori? Cioè,
3: questo è il mio lavoro, ma lei si faccia i cazzi suoi, io le parlo di bulli e lei mi risponde coi pesci, che senso ha? Chi cazzo sei? Capitan Findus, chi cazzo sei? Vattene a fanculo, tu i crostacei, i polpi e pure le gerne, un altro. Ernesto Brescia, vai, bulli.
5: Che cazzo c'entrano i genitori? Buttata una bomba ai bulli, non ai genitori.
3: Va buttata una bomba ai bulli? In che senso? Spieghi.
5: Facciamoli saltare per aria, ci sono bambini che piangono tornando a casa, che si vogliono suicidare.
3: Addirittura si vogliono suicidare i bambini per colpa dei bulli.
5: Ma tu hai una virgola di bullo comunque quando chiami?
3: No, ma non è questo il discorso è che non esistono bulli, esistono solo deboli, questo.
5: E allora fai partire, invece di fare la multa ai genitori, no? Sai cosa fai? Chiami i genitori dei ragazzi bullizzati. Con le katane li fai staccare la testa a tutti quanti.
3: Con le katane, ma lei
5: con le katane,
3: dove
5: via,
3: cazzo vive? Dove cazzo vivi? Oh, dove cazzo vivi? Shogun!
5: Sì, Fruit Ninja, tu e mamma.
3: Fruit Ninja, giusto, perché mi hai già affettato i marroni. Vattene a fanculo, dai.
5: Tu
3: ciao.
5: E suga mamma.
3: Perché adesso? Perché inveisci?
5: Perché sono un bullo.
3: No, non sei un bullo, tu sei un debole. E inveire al telefono contro un'altra
5: Veneto,
3: persona.
5: Tomare le homo, ricorda.
3: Sei un debole, sei
5: Tomare
3: un debole.
5: Cazzo peloso.
3: Sei un coniglietto. Un coniglietto che sai solo insultare.
5: Mamma.
3: Se tu fossi una persona dotata di un minimo di coraggio, verresti ad affrontarmi, invece stai lì al telefono a fare il piccolo troll.
5: Ti tiro dai capelli e se ce li leggo sotto i piedi così scivoli ogni volta.
3: Va bene, Aldo Coppola, ci sentiamo un'altra volta.
5: Ciao.
3: Armando Napoli, vai Armando. Cosa ne pensi?
6: Dai, i genitori dei bulli, e perché non dagli un po' di mazzate ai bulli?
3: In che senso? Non ho capito.
6: Dai, i genitori dei bulli, possono prendere a calci nel culo. Perché per ogni figlio coglione c'è, si nasconde dietro un genitore ancora più coglione.
3: Sì, ma quindi qual è la sua proposta? Non ho capito.
6: Prendiamo a calci in culo i genitori dei bulli.
3: Chi li prende a calci in culo i genitori dei bulli? Chi?
6: Non lo so, i genitori del figlio bullizzato.
3: E se i genitori del figlio bullizzato a loro volta vengono bullizzati dai genitori del bullo?
6: Sembra una catena.
3: Chi arriva? Il nonno? Quindi il suo concetto di giustizia è la faida.
6: Sì,
3: comincia bullizzando un bambino di 7 anni e si finisce a spararsi dalle finestre.
6: Allora io ho insegnato a mia nipote, quando un bambino vuole fare il bullo con lei, io reagisco da 2 euro per ogni calcio nel culo che gli restituisce al bimbo.
3: Non si è capito lei che cosa vuol fare. Lei vuole che qualcuno somministri i calci nel culo ai genitori del bulli?
6: Io gliele do a lei i calci nel culo, sì. se la vedo in giro.
3: Va bene,
6: capito?
3: Sì.
6: No,
3: sì. Va bene, lei si sente un supereroe.
6: Dietro un telefono, chi cazzo sei? Chi sei?
3: Mi sta bullizzando. Adesso le mando mio padre.
6: Sì, perché è un cretino.
3: Le mando mio padre a piarla calci in culo, ridete.
6: Ma vai a fare in culo, scemo, io ti mando gli amici di 7 anni a prenderti a calci nel culo.
3: Non riesce neanche a parlare, conosce la metà delle consonanti, se ne vada a fare.
6: Ma vai a far mucca a mamma che la bucchino va.
3: Vado subito, così ci trovo quel travestito di tuo padre. Hai rotto il cazzo. E chiudiamo con l'amico mio. Buongiorno amico del cuore.
7: Ma non ti hanno ancora chiuso.
3: No, non è riuscita la tua squallida, minuscola, inutile petizione. Non serve niente.
7: Mamma mia, una grandissima merda.
3: La gente conosce questa radio solo per me.
7: Ti odio con tutto il cuore, brutta merda.
3: E tu hai fallito.
7: Ti odio con tutto il cuore. Sei una merda. Hai trasformato quella gloriosa emittente. L'hai trasformata in una latrina. Sei una grandissima merda.
3: Hai fallito.
7: guadagnare per quello
3: hai fallito,
7: che sei,
3: hai fallito
7: giocare.
3: Con la tua miserabile
7: sei
3: ribellione hai fallito,
7: sei tu che sei un fallito,
3: hai fallito.
7: Sei un fallito come persona,
3: hai fallito.
7: Tu sei una merda, io, sei una grandissima
3: io
7: merda,
3: sono, io sono
7: tonto,
3: io un grande fascino, le donne
7: Prima
3: cadono ai miei piedi
7: mondo,
3: perché io fascino
7: la società,
3: tu, ripeti se, tu ripeti sempre le stesse tre parole,
7: sei un luamaro,
3: senti, senti, un organetto da piazza sei. Onto, lavate, portatore di malattie. Onto, così sei un
7: io sono una persona netta.
3: No, tu sei una nullità. Nullità, nullità, nullità, nullità, nullità.
7: Come ti definisci, brutta merda?
3: Io padre,
7: come ti definisci?
3: Io sono Zeus. Tu, merda.
7: Ma cosa vuoi essere Zeus? Cosa vuoi essere Zeus?
3: Io sono Zeus, tu sei una cacchina.
7: Super cuore, ti però se fa il fulmine, brutto onto. Cosa vuoi essere Zeus?
3: Dai, su, su.
7: Cosa vuoi essere?
3: Sei qua che aspetti il sudore che cola dalle mie palle. Non vedi l'ora che io ti chiami. Sono l'unico motivo per cui vivi. Sai qual è
7: l'ultima cosa che faccio,
3: cioè,
7: guarda.
3: Cosa? Ancora con queste minacciette da 3000 lire.
7: Coniglio infame.
3: Cacasotto, cacasotto,
7: cacasotto. No, brutto, maledetto. Sono merda. Chiamami quando sei in diretta.
3: No,
7: e
3: no.
7: Devi affrontarmi.
3: No.
7: Non nascondersi dietro al zero.
3: Tu ti nascondi. Sempre le stesse cose dici. Gli italiani vogliono sentire le zoccole. Sei tu che non esisti. Tu fai parte di una
7: vergogna, ti brutta merda. Vergogna per i parlare così.
3: Non mi vergogno. Non mi vergogno. Non è vero.
7: Ti smemmererò io.
3: Non è vero.
7: Ti userò le pelle come stuoi.
3: Non è vero.
7: Quest'estate.
3: Non è vero.
7: Brutta merda.
3: Non ce la fai.
7: Ti scannerò vivo.
3: Non ce la fai.
7: Devi morire.
3: No, perché quello che mi immagino io è che lui è nel traffico con questo cazzo di furgoncino da idraulico, immagino che sia una roba di questo genere, che inveisce al viva voce. Immagina la gente intorno. Alla prossima, ciao.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
0: Amore, io esco!
8: Vai via?
0: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
0: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
0: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
0: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto.
10: Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
8: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
8: Sì, spaccagliola sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
10: No. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
10: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
0: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
0: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
0: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
8: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
13: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
14: Leone, ti ha licenziato?
7: Eh?
14: Ha licenziato?
7: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
15: Pronto?
7: Sì?
15: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
7: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
15: Ma che, come si chiama quello del programma?
7: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
15: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
7: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
15: Ma tu adesso fare programma nuovo?
7: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
15: Ah, simpatico, tu forte.
7: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
15: Sei quella di tua madre.
7: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
13: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
16: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
13: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
16: Pronto, sono Angelo.
7: Oi, Angelo, dimmi.
16: Ascolta me.
7: Sì.
16: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
7: No, niente, non abbiamo fatto niente.
16: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
7: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, ma come lo dice?
16: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
7: Ti fai preso per il culo.
16: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
7: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
16: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
7: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, ma c'è lì la registrazione, possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto...

0: non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Ma che c'è?
0: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
0: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzorga! A giorni, 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
0: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
1: Passa Alberto.
2: Alberto? Alberto, scusa, sono pazzo.
0: Aspetta lì,
3: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la favola di Nonno Giovanni.
2: Nannina!
3: I partigiani! Dove? Cosa succede?
2: No, non sono partigiano. Che cos'hai in mano?
3: Ma bellina, Enrichetto, ma ti ho detto mille volte che non mi devi svegliare di colpo, eh? Mentre pisolo con la Luger sotto il cuscino.
2: Che cos'è la Luger?
3: Niente, una roba, non dir niente a scuola, mi raccomando. Che non si sa mai che... E poi mi appendono a testa giù.
2: E che stai dicendo, nonnino?
3: Niente, Enrichetto, dai, fate affari tuoi.
2: Mi racconti una storia, mi sto annoiando.
3: Sì, certo, Enrichetto. Siediti sul divano accanto a me, che te la racconto. Allora, vediamo un po'. Allora, c'era una volta un bambino come te di nome Tommy. Tommy viveva in una casa molto, molto ricca. I genitori erano ricchi e lui era così ricco che si annoiava tantissimo. Perché non sapeva più a che cosa giocare, c'aveva tutto, capisci?
2: Ma tutto? Anche tutte le console dei videogiochi?
3: Tutte.
2: Anche tutti i giochi e tutte le skill?
3: Ha detto tutto, si vede che c'ha tutto, no? Anche se non è che ho capito bene che cazzo hai detto.
2: Wow, allora era ricco.
3: Ricco, sì, esatto, perché era ricchissimo, proprio pieno come un uovo di Pasqua. Ma essere così ricco lo aveva allontanato dalla realtà. Tanto che non c'aveva amici veri, perché tutti lo sfruttavano, perché lui era ricco e nessuno ci voleva bene veramente al piccolo Tommy.
4: Ehi raga, ciao! Venite a giocare a casa mia? Mio babbo ha fatto costruire un circuito di mini Formula 1 dietro casa e ho affittato un Luna Park per merenda!
5: Sì! Tommy, sei il numero uno!
6: Sei un idolo!
5: Che forza!
3: Ma Tommy non sapeva che tutto quello che c'aveva un giorno sarebbe svanito, perché il suo babbo venne arrestato e tutta la sua ricchezza sparì di colpo. E con la ricchezza anche tutti gli amici e le ragazzine che fino a quel giorno idolatravano il piccolo Tommy, capisci?
2: Che vuol dire idolatrastano?
3: Che ci leccavano il culo, Enrichetto.
2: Ah, ok, grazie, nonno.
3: Allora dicevo, il piccolo Tommy...
7: Bambini, diamo il benvenuto a scuola al piccolo Tommy, che da oggi verrà a scuola come tutti voi, perché non studierà più a casa con gli insegnanti privati.
8: Ehi, guarda, c'è Tommy il pezzente!
5: Sì, adesso fai schifo, non sederti qui di fianco a me, che puzzi di povero!

0: io vi ho fatto tanti regali quando ero ricco. Tu mi dicevi sempre che ero il numero uno. Perché ora mi tratti così?
1: Perché sei una merda. Quando avevi i soldi eri fico, ma ora sei un povero sfigato. Non hai più niente di divertente.
0: Ma io sono sempre io, anche senza soldi.
1: No, tu sei una merda adesso. Non ti vogliamo come amico.
2: Vai a fare il culo.
3: Ammazzati.
4: Ma nonna, non lo volevano più come amico solo perché era diventato povero.
5: Eh già, piccolo Enrichetto, quei bambini lo frequentavano solo per interesse.
6: La favola di nonno Giovanni.

0: Porcaccia troia, guarda qui che panza di merda. Ma come ho fatto a ridurmi così?
1: Ehi, che succede? Che fai tutto nudo davanti allo specchio? Ti ho già detto mille volte che anche se normale è comunque un bel pene, non devi temere confronti con i miei ex, soprattutto con Mohamed il senegalese. Guarda che sono tutte dicerie, non è vero che sono super dotati.
0: Ma io veramente mi stavo lamentando della mia pancetta. Sono fuori forma, non stavo pensando alla collezione di cazzi impressa nei tuoi ricordi di vita.
1: Beh, tanto meglio. Comunque, amore, se continui a fare vita sedentaria, bere e mangiare come un adolescente in vacanza e sperare che una magia ti faccia rimanere giovane e magro per sempre, stai sbagliando tutto dal principio.
0: Sedentaria? Io? Ma stai scherzando? Ma se faccio 200 km al giorno, sono sempre in movimento.
1: Grazie al cazzo guidi un pullman scolastico.
0: Cazzo c'entra? Sai quei piccoli pezzi di merda quanto mi fanno impazzire coi loro schiamazzi? Dovrei essere 20 kg in meno solo per lo stress.
1: Allora è il bere. Bevi troppo, sono tutti zuccheri.
0: Amore, ma lo sai che ci sono cose a cui non rinuncio durante la mia giornata? E una di quelle è una sana birretta durante le pause.
1: Amore, ma la tua pausa parte dalle 9 di mattina, inizio lezioni e finisce alle 14 fine lezioni. Vuoi dire che bevi per 5 ore consecutive?
0: Avevano ragione nel Medioevo, voi donne siete spose di Satana. Questa stregoneria della matematica per farmi sembrare alcolista è un maleficio psicologico.
1: Mamma mia, ma sei proprio un cesso di uomo. Bevi come una spugna prima di riprendere i bambini da scuola. Ma Cristo santo, ma cosa ti passa nel cervello?
0: Calma, non farmi passare per un merda. Io mica guido sbronzo coi bambini a bordo. Prima di tutto mi ripiglio con un paio di pippotti e poi, in caso non sia proprio lucido, mi metto in braccio Dragan, il bambino sinto, che guida da quando aveva 6 anni e mi faccio aiutare. Mica sono un coglione che mette a repentaglio la vita dei bambini. Poi quel cazzo di Dragan è un pilota nato, guida qualsiasi cosa. Una volta gli abbiamo fatto usare il muletto per sollevare il pullman per cambiare la ruota.
1: Dragan? Il bambino sinto in braccio che guida il pullman mentre sei fatto?
0: Stai prendendo appunti o sei solo fissata con le sinossi?
1: Sai che non ti denuncio solo perché sei mio marito e mangiamo con il tuo lavoro. Ma da oggi smetti di usare coca, alcol e bambini per passare le ore del tuo lavoro. Chi cazzo pensi di essere? Un boss della mafia cinese.
0: Va bene, ma per la mia pancetta cosa facciamo?
1: La carbonara.
0: A parte che la battuta era una merda, e comunque la carbonara si fa con il guanciale, brutta ignorante.
1: A chi hai detto ignorante?
2: Cose di casa!
3: Ma d***o bastardo, ma possibile che quei due stronzi debbano picchiarsi tutti i giorni all'ora di cena? Ma che cazzo, si sente tutto, sono stufo!
4: Ma sì, amore, non farci caso. Tanto ho già parlato con i sinti in fondo alla via. Entro una settimana gli fanno la pelle al marito perché non ha pagato la coca al piccolo Dragan.
3: A proposito di Dragan, quando mi riporta la macchina? Ha detto che gli serviva per 3 ore, ne sono passate 4.
4: Ma come cazzo ci arriva ai pedali un bambino di 8 anni?
3: Lui pensa al volante. Ai pedali c'è sotto suo fratello Amir, tipo i robot dei cartoni giapponesi anni 80. Formazione guida unita.
4: E pensare che nostro nipote ha 10 anni è un mongoloide che non sa farsi un panino da solo. Nostra figlia doveva farsi chiavare da un giostraio, altro che avvocato penalista.
2: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a raccontarti le mie disavventure e le cose belle della mia quotidianità. Ecco com'è andata. Amore, amore! Ho deciso di prendere di petto il mio tempo libero e trasformare la mia passione in un lavoro.
1: Wow, grande! Allora comincerai a farti pagare dai camionisti per succhiarglielo nei bagni dell'area di sosta?
0: Ma che dici? Io non ho mai fatto cose del genere!
1: Ah, forse mi confondo. Ma con chi? Scusa un attimo. Pronto? Sì, sono Claudia Succhiaforte. No, non sono dalle parti di Sesto San Giovanni. No, forse domani. Sei? Rumeno 21? Ah, ok, lo Scania. Vabbè, se passo ti dico. È il tuo numero? Ok.
0: Ma chi era?
1: Niente, una mia amica, Silvia. Voleva andare a vedere i cuccioli all'allevamento per suo figlio piccolo.
0: Ma, amo, ma non hai detto nemmeno uno dei concetti che ho sentito poc'anzi al telefono. È palese che mi stai mentendo.
1: Dai, raccontami la tua stronzata in modo che possa deriderti, che c'ho voglia.
0: Beh, il punto di partenza non è proprio a mio favore, ma vado contro ogni forma di logica e ti rendo partecipe, pur cosciente dell'epilogo amaro al quale andrò incontro.
1: Madonna, che voglia di staccarti quel pizzetto di merda con un'unghiata! Mamma mia, mi fai nervosire quando tergiversi.
0: Ma non ho il pizzetto!
1: Ancora? Dai, racconta!
0: Allora, praticamente, sai che ho la passione per il modellismo navale, no?
1: No.
0: Come no? Siamo circondati da modellini di imbarcazioni. Mi vedi ogni giorno passare ore con la colla in mano.
1: Buona!
0: Cosa?
1: La colla!
0: Ma in che senso, scusa?
1: Sniffare la colla! Cazzo se spacchi, amore! Pensa che sniffare la colla e fare surf sui treni è una delle poche cose che ci accomuna.
0: Ma, amo, io la colla la uso per fare il modellismo, mica la sniffo! E non sono mai salito sul tetto di un treno a fare surf!
1: Adesso neghi anche di essere stato arrestato a Cartagena con addosso 12 kg di coca boliviana purissima e di aver corrotto le guardie carcerarie con 12 grandissimi pompini che ti hanno donato quell'espressione di semiparesi tipo Nicholson che ti rende irresistibile d'estate quando bevi la Fanta?
0: Ma che diavolo stai dicendo? Dai amore, torniamo al mio futuro come youtuber. Voglio aprire un canale dove parlo di modellismo e insegno a fare barche con gli stuzzi cadenti.
1: Mamma mia, ho già lights dalla noia. Ma perché non la smetti di fare merdate galleggianti con la balsa e ti metti a fare le recensioni dei videogames? Sai che c'è gente che guadagna anche 11.000 euro al mese?
0: Ma a me non piacciono i videogiochi, a me piace il modellismo navale.
1: A me non me ne frega un cazzo. Adesso esco e ti vado a comprare la PlayStation, l'anfetamina, fazzoletti per farti le seghe nelle pause e una poltrona da coglione colorata che sembra un sedile del 112 Abarth da rally degli anni 80.
0: Ma non puoi obbligarmi a giocare ai videogiochi se non voglio.

0: Perché non proferisci parola? Che c'è nel cassetto che apri? Che fai? Che cos'è quella borsetta?
1: Zitto! Quando entro nella concentrazione pretorturatoria che ho preso al KGB nei miei anni di addestramento in Russia, non voglio essere disturbata.
0: E non colgo...
1: Ti rifarò la domanda. Mentre metto della morfina in questa siringa per addormentarti e legarti con calma la sedia dove comincerò a smembrarti in piccoli tocchi che ti farò mangiare con un filo d'olio.
0: Beh, se la mettiamo sul personale, accetto. In fondo, a tutti piace essere un pelo bambini ogni tanto.
1: Bravo, mi piace il tuo spirito da sottomessone di merda. Dai, dai, deficiente, accelera! Come si fa a giocare a un gioco di Formula 1 e andare ai 50 orari? Dai, deficiente!
0: Amore, abbiamo un dovere morale nei confronti delle giovani menti che guardano YouTube. Noi siamo degli adulti e non posso far vedere che vado oltre i limiti divertendomi. Sarebbe immorale.
1: Dai, stronzo di merda! Abbiamo solo 3 iscritti e 2 sono fake. Sei meno interessante della nuova Rete 4. Ci rinuncio. Torna alle tue barche di merda.
0: Sì, e vai! Posso finalmente creare il mio canale dedicato agli amanti del modellismo navale.
1: Sì, vai. Io devo cancellare la delusione con una sparatoria strafatta di Matt.
0: Ti guardi una serie su Netflix?
1: Ma che cazzo dici? Cazzo, se spingono sti cristalli! Il negro aveva ragione. Esco fallito. Prepara ago e filo per sutura, che non si sa mai.
0: Figa, che determinazione. Hai capito, caro diario? Da circa un mese ho aperto un canale di modellismo navale su YouTube e sta andando a gonfie vele. Sono il re della metafora. Purtroppo Cosa Fica non accetta di buon grado questa mia iniziativa e ieri è passata durante una mia live bestemmiando e dopo ha sparato in aria completamente fatta di droga. Beh, il video è entrato in tendenze su YouTube ed ora è uno dei contenuti più virali di sempre sul tubo. Ma io ho perso di credibilità. PS, ecco il video.
2: Ehi, ciao a tutti! Ecco, questo è il Katisar. È un clipper inglese con stazza di 963 tonnellate, varato il 22 novembre del 1869 nei cantieri navali di Scott e Linton, a Dumbarton, in Scozia. Oggi vi insegnerò a montare...
1: Dai, dai, maiale, smettila con ste cagate di merda, porco... Scopami male il culo invece di stare qui... Merda! Cristo, mi è cascata la metanfetamina accesa! Dai, dai, raccogli il pietrone che si brucia il tappeto! Cristo!
2: Amore, sono in live!

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
3: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
4: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Pappone. Estremunzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105.
2: Infame in incognito.
3: Infame in incognito.
4: Il commendator Giulio Schiappi è riuscito ad entrare in politica attraverso degli squallidi giochi di potere ed ora è divenuto onorevole della Repubblica Italiana, occupando un posto in Parlamento senza alcun criterio né intenzione alcuna, se non far del bene a se stesso e ai propri interessi spregevoli.
5: Allora, signori onorevole e privilegiati tutti, siamo qui per una mozione che io stesso medesimo ho pensato ieri mentre venivo giù a Roma con una catena di vetture blu a spese dei contribuenti.
6: Schiappi, che dice? Certe cose si sanno, ma non si dicono così! Ci riprendono in TV, c'è la TV Parlamento!
5: Ah, scusi, allora, secondo me... E alcuni dei miei colleghi del mio partito sono concordi, come Salvanelli, che ho visto due giorni fa in un'orgia a casa mia a Saint Moritz, che...
6: Schiappi, che ci dice? Sitto!
5: Sì, insomma, un'orgia intellettuale, dicevo, fra colleghi molto capaci. Abbiamo convenuto che il sapone del bagno del Parlamento ha un aroma troppo forte per alcuni, come me, rimane un pelo nelle narici quando si aspira forte forte nello stesso luogo. Non so se ci siamo capiti.
7: Mi scusi, collega, ma di cosa sta parlando?
5: Che figa, ti rimane il mughetto del cazzo nel naso se ti fai un destro.
6: Schiappi, che cazzo dice?
5: La destra ti rimane dentro perché siamo tutti patrioti, vero? Viva l'Italia!
8: Bravo!
9: Bravo Schiappi!
8: Bravo, adesso sì che mi sento un vero patriota, ha ragione quell'uomo!
9: Mi immolerei per la patria!
4: L'incredibile rete di corruzione messa in piedi dallo Schiappi arriva a picchi disdicevoli e sudici quando arriva a chiedere favori sessuali improbabili in cambio di denaro e potere a chiunque gli si pari davanti. Anche nettamente non di sesso femminile e nemmeno di un'età papabile per depravazioni sessuali appaganti, pur di poter godere nell'esercitare il nuovo incredibile potere dato dalla sua carica.
5: Scusi, lei che lavoro fa?
10: Io sono un usciere. Salve, onorevole.
5: Sì, perché sono nuovo del potere. Volevo sperimentare un po' come un novello Spider-Man, solo che non lancio tele, ma faccio degli schizzi arteriosi devastanti quando mi taglio. Colpa della coca. C'ho un 140 perenne di massima.
10: Scusi, ha bisogno di qualcosa o posso tornare al lavoro, mi perdoni?
5: Ma che cazzo di lavoro fai? Sposti i giornali dalle sedie scorreggiate dai merda del centro-sinistra.
10: Onorevole, ma che linguaggio è?
5: Allora, ti do un posto fisso in ferrovia al figlio, un banco da insegnante alla moglie e metto a posto due cugini in qualche comune, se mi fai una sega.
10: Ma, onorevole, mia moglie ha la terza media.
5: Cazzo me ne fotte! Mica ci mando mio figlio a studiare, sono sterile. Ho perso un coglione cavalcando un delfino mentre ero strafatto in Sardegna.
10: Se mi fa un nipote assessore a Catanzaro, le faccio anche un bocchino.
5: Andata! Dai, andiamo nel bagno delle donne, così sento anche le femmine che cagano e mi eccito.
4: Dopo alcuni momenti di profondo imbarazzo per la Repubblica Italiana tutta, per i servizi televisivi che immortalano lo Schiappi nudo che pippa sulla scrivania del Presidente della Repubblica, lo Schiappi viene gentilmente invitato a fare una serie di visite specialistiche presso una struttura per confermare la sua imbarazzante versione giustificativa, secondo la quale l'accaduto è una immane manipolazione dell'opposizione che lo ha drogato e indotto a promuovere azioni contro il suo volere.
7: E mi dica, mi parli un po' della sua infanzia, onorevole.
5: Allora, quando ero piccolo, mio padre mi ha lasciato due giorni seduto nella Mercedes in cortile.
7: E si era dimenticato di lei? Potrebbe essere un trauma.
5: No, aveva usato la scusa di portarmi a Gardaland per andare a chiavare l'amante.
7: Ma è terribile. Quindi l'ha lasciata in macchina per andare in albergo con l'amante.
5: No, scopavano sui sedili dietro.
7: Ma è una cosa atroce, davanti a un bambino.
5: Ma che cazzo di bambino? Avevo 17 anni.
7: Ma la trattavano come un bambino a 17 anni?
5: No, mi sono finto per 6 anni per non fare la scuola dell'obbligo, idea di mia madre, fra l'altro.
7: Ma è una cosa atroce!
5: È lì che ho imparato a cagarmi addosso a comando. Vuole vedere? È facile, basta che rilassa lo sfintere e tira una spinta col colpo di torso piegando lo sterno. Così.
7: Ma che sta facendo?
5: Figa, che stronzo! Mi pesa un chilo la mutanda!
7: Oddio, che puzza!
4: nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
8: Onorevole, scusi, una sola domanda, siamo di Report Rai 3.
5: Scusi, non posso rispondere, sono portatore di handicap.
8: Cosa? Ma non è vero. Ma scusi, ma dove ha preso questo tagliando che sta ponendo sul cruscotto della macchina?
5: Ma non vede che sono m***o? È palese, Cristo!
11: Gna gna gna gna gna.
5: Si informi meglio, lo sono fin dalle elementari.
2: Infame in incognito. Infame in incognito.
1: Lo Zoo di 105.

0: Ragno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati, pastrocchi, con l'unico eterno Max Pezzali per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno i giorni nostri. Marco e Paolo, ed ovviamente non Fabio, stanno partecipando a programmi TV vari con Papi, Borghese ed ora anche Bastiani ci si è fatto avanti. Ma visto che Foodish è una scenetta che facciamo già, ve la risparmiamo anche qui e ci dedichiamo un attimo a cosa sta combinando lo stecco bastardo in tutto questo tempo. Essendo stato escluso da qualsiasi programma, coglione, si aggira un po' sconsolato per le vie notturne di Pavia, fumando la sua radice di liquirizia.
3: Belin, che palle. Mi sarebbe piaciuto fare almeno una comparsata, che ne so, passaparola.
2: Ma in quel momento gli si affianca una macchina nera coi finestrini neri.
4: Ehi tu, sei Fabio Alisenci?
3: Beh, lì non ti ci può proprio nascondere nulla, eh? Hai finito le medie oggi?
4: È stronzo come dicono, confermo, è lui, prendetelo!
3: Beh, lì, ma lasciatemi, ma lasciatemi, no!
2: Viene incappucciato, imbagagliato e portato chissà dove. Quando gli levano la benda, c'è un po' di gente intorno a lui, tutti incappucciati.
3: Oh, beh, lì, ma dove sono? Che cazzo siete, i Sith?
5: Salve Fabio, ti abbiamo portato qui perché devi far parte di noi.
3: Balì, ma questa voce neutra ed inutile la conosco. Chi sei, Fazio?
5: Ma esatto, sono io, Fabio Fazio. Sei davvero un genio, come si dice. Ho la pelle d'oca.
3: Che stracazzo vuoi da me?
5: Oh, che parole profonde, ho la pelle d'oca davvero. Comunque ti abbiamo portato qui nella loggia dei Fabio.
2: Esatto ragazzi, la loggia dei Fabio, una congregazione massonica segreta di adepti composta solo da persone che si chiamano Fabio.
5: Qui c'è Fabio De Luigi, lì c'è Fabio Concato, là c'è Fabiola Casà, Fabio Volo e così via.
3: E quindi? Che cosa dobbiamo fare?
5: Una cosa che ci accomuna è che non sappiamo fare un cazzo, ma grazie al nostro potere massonico abbiamo ottenuto tutti un ottimo successo e prestigio e...
3: Balin, ma parlate per voi, io sono splendido e geniale, cazzo.
5: Ah, come sei tagliente, ho la pelle d'oca.
3: Vabbè, ma comunque che Balin volete?
5: Visto che Marco e Paolo non ti portano da nessuna parte, abbiamo deciso di dare a Cesare quel che è di Cesare, o ancora meglio a Fabio quel che è di Fabio, e farti presentare un grande evento automobilistico.
3: Balin, ma io cosa c'entro con le auto? La mia cultura automobilistica si ferma alla mia Captur marcia.
5: Ah, che parole bizantine, ho la pelle d'oca. Comunque crediamo che tu sia giusto, perché l'auto che dobbiamo presentare è un'auto elettrica veramente molto brutta, quindi perfetta per te.
3: C'è di mezzo del grano?
5: Molto, sì. 4 milioni.
3: Balin, accetto allora.
2: E pronti via, Fabio e Fabio vanno in questo mega evento. Il nostro Fabio si spacca di whisky dietro le quinte e poi si dirige nel palco di questa nota azienda automobilistica che è meglio non nominare.
6: Salve, sono il CEO di questa nota azienda automobilistica che è meglio non nominare, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Siete pronti a svelare quest'ultimo modello?
7: Sì!
6: E lo faremo con un ospite d'eccezione, direttamente dalla fattoria di Radio Norba, Fabio Alisenci!
3: Balin, ciao a tutti! Sono proprio felice di essere qua a presentare questa... Questa.
2: In quel momento Fabio vede l'autovettura per la prima volta e non resiste, esplode.
3: Questa macchina di merda, cazzo! Ma che stracazzo avevate nel cervello quando l'avete progettata? Ma chi è che l'ha disegnata? Clara di Heidi, tutta di merda? Ma cos'è il primo esperimento di clonazione della merda? Ma Balin, veramente, mi volete presentare con le cose? Balin, mio taglierba è veramente molto più bella di questa merda che avete costruito. Ma che cazzo ci avete nel cervello? Perché
2: Nessuno ricorda bene le parole giuste di quell'evento. Fatto sta che Fabio viene portato via, viene cacciato dalla loggia dei Fabio, rispedito a casa dentro un pacco Amazon e quei 4 milioni che gli dovevano, beh, era anche la cifra che ha dovuto ridare indietro all'azienda come multa. Bel lavoro, Fabiazzi!
3: Beh, Link, giornata da strapazzi.
7: Ciao Fabio, cazzo merda culo.
3: Uè, Marco, come va? Vi siete divertiti con Bastianich?
7: Oh sì, vedendolo in TV sembra proprio uno stronzo, ma quando lo conosci è anche peggio, Ratakovic Vaffanculovic. E tu, che hai fatto invece?
3: Beh, io ho insultato una macchina e ho bevuto molto whisky.
7: Sono proprio fiero di te, vecchio mio. In ogni caso, io sono stufo di fare queste comparsate in TV, babbalucchio allo stronzetto.
3: Ah sì? E che vorresti fare allora?
7: Beh, stavo pensando. E se mettessimo su uno spettacolo teatrale?
2: Oh sì, inizia una saga davvero importante. State connessi che stanno per succederne delle belle, anzi bellissime. E ci sarà da ridere.

0: It's on. Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
2: Italia amore mio.
1: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
3: Pronto?
4: Pronto? Buongiorno! Ben collegato in diretta in questo momento con noi su Canale 5 Italia Amore Mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso! Buongiorno! Sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
3: Va bene.
4: Va bene, va bene. Lei come si chiama?
3: Andrea.
4: Il signor Andrea dalla provincia di?
3: Verbania.
4: Allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora signor Andrea, buongiorno. Allora in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?
3: Giusto.
4: Benissimo, allora sono tre domande in palio, abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa, di ben 750.000 euro. Allora, le domande sono tre. Se lei risponderà esattamente alle tre domande, si porterà a casa il montepremi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
3: Sì.
4: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
3: Muratore.
4: Muratore, quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
3: Boh, non lo so.
4: Benissimo, allora siamo preparatissimi, come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo spazio, lo sbarco sulla Luna. Lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti anni ha più o meno? C'era quel periodo, no? 1900?
3: 69, mi sembra.
4: 69, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora, l'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
3: Marco Polo,
4: esatto! Un applauso, grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbania, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo. Quindi, attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
3: Sì.
4: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare a caccia. A caccia! Benissimo! Benissimo, signor Andrea. Ragazzi, sono veramente sorpreso quest'oggi perché ci sta andando benissimo. Ricordo che il monte premi è 750.000 euro. Una roba incredibile, questo montepremi che ci portiamo dietro da ormai quasi 6 mesi. Grazie per gli applausi. Attenzione, ultima domanda, signor Andrea. Lei è religioso? Crede in qualcosa?
3: Sì.
4: La storia di Gesù la conosce, diciamo?
3: Più o meno.
4: Più o meno, è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora. Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro. Lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi del...
3: Di tutto,
4: ha le chiavi di tutto. Allora, in quale punto Gesù conosce Pietro? Attenzione, ci sono tre posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi tre. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme al Bar Santo, sempre a Gerusalemme in piazza Mefisto oppure a Pavia? Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi, vai!
3: Penso quella è mezzo, la domanda è mezzo.
4: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbania vince il montepremi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso signor Andrea, è incredibile. Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta...
3: Sto lavorando.
4: Benissimo! Un applauso signor Andrea! Perché lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione? No. Ha vinto 750.000 euro, signor Andrea. penso che da domani potrà cambiare. Chiudi il telefono, potrà cambiare la linea. È caduta la linea, è caduta la linea. Si sa che quando cade la linea a fine gioco, purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al monte premi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla... Fantastico! Sempre vai!
1: Italia, amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.
5: Lo Zoo di 105.
6: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
7: Siamo nel deprimevole ed umido ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre molluschi acariatidi stanno giocando a Monopoli.
8: Allora, dunque, albergo!
9: Non puoi metterlo lì, nonno. Devi avere tutti i territori dello stesso colore.
8: Ma no, non è vero! Ho via Magellano, quindi albergo!
9: Ma non puoi se non hai anche via Marco Polo e Corso Cristoforo Colombo.
8: Albergo!
9: Ma porca di quella, ti ho detto che servono via Marco Polo e Corso Cristoforo Colombo.
10: E io ce lo ciucciavo a Cristoforo Colombo.
8: Albergo!
11: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
12: Sua Maestà Lord Giolitti!
11: Non se ne può più di queste novità del cazzo dell'era moderna! Volete sapere l'ultima? L'ADHD!
8: Una variante dell'AIDS? Tutta colpa dei fottuti frocci eroi nomadi!
11: No, amico mio! L'ADHD è il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Tutte queste nuove condizioni neurobiologiche che un tempo si curavano con la cinghia, o ancora meglio, non se ne parlava proprio.
9: Che bei vecchi tempi.
11: Puoi dirlo forte, vecchio mio. In ogni caso, c'è questo ragazzo, Davide Spadolà, che ne soffre, bisogna avere più consapevolezza e ne parla sui social. Qua, andate e fate ciò che va fatto.
9: Forza, bastardi, let's go.
7: E a bordo della loro inquinantissima Fiat 850 col cartellino per disabili in bella vista, i Turbo Boomer arrivano dall'ADHDissimo Davide Spadolà.
13: Dunque, devo scrivere assolutamente questo pezzo. Allora, ciao, mi chiamo Davide Spadolà e sono ADHD. Conviverci non è uno scherzo, ma non appena ce ne si rende conto, si inizia a condividere la propria vita e a fare pace con i propri problemi, no? Oh, una farfalla! Mamma, quanto sono belle le farfalle, che poi vivono solo un giorno, cioè per loro la vita dura un giorno. Che sta... Cosa sto dicendo?
9: Fermo lì, l'estofante delinquente.
13: Oh no, i potenti... Turbo
10: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
13: Cosa? Quale situazione? Se state parlando della DHD, tranquilli, io ne sono assolutamente consapevole. Infatti io... ma avrò dato da mangiare al cane. Sono tipo 3 giorni che non lo vedo, chissà. E infatti io... vabbè, poi ci penso.
9: Sappiamo bene che fai tutto il santone della minchia parlando di questa malattia sui social.
13: Beh sì, cerco di costruire una consapevolezza sociale, no? Fortunatamente l'impatto dei social media ha sdoganato il tema della neurodivergenza. Quindi spingiamo molte persone a riconoscere i propri comportamenti. E sapete cosa non faccio da una vita? Una bella bevuta di acqua frizzante a garganella. Mamma mia, me la berrei tutta adesso.
8: Ma che stronaccio di problemi hai?
13: Oh, scusate signore, ogni tanto mi capita e per l'appunto il deficit dell'attenzione. Vabbè, in ogni caso stavo dicendo che è importante parlarne, così da essere tutti più un po'... Ma dov'è che si trova quella pedineria che mi fa impazzire? Mamma mia, ne parlavo ieri con mio cugino Vincenzo.
8: Questo figlio di puttana mi sta facendo incazzare.
10: Ma sei ritardato?
13: Ma no, il disturbo da deficit dell'attenzione non è causato da scarsa intelligenza, ma da una differenza nel funzionamento cerebrale, no? Nella regolazione dei... E quando... Ma avete mai notato che noi abbiamo 5 dita in una mano e 5 nell'altra? Pazzesco. E la regolazione delle emozioni e tutto il resto.
9: Secondo me è un bastardo drogato, altro che ADHL.
13: Ma no, no, non sono le droghe. È proprio per questo che mi batto, affinché tutti abbiano più consapevolezza.
8: Grandi cazzate! Ai miei tempi, se avevi un problema, te ne stavi zitto e reprimevi tutto per sempre. Altro che consapevolezza. L'unica consapevolezza che devi avere è un posto fisso, il matrimonio e la grappa dopo il caffè.
13: Sì, beh, sono proprio felice che i tempi siano cambiati.
10: Su via, ragazzo. Tanto lo sappiamo che di sicuro darei la colpa a tua madre, come ogni grande classico degli psicoanalisti.
13: E questo cosa c'entra, scusa?
9: Sì, tipo, oh, il disturbo dell'attenzione perché mia madre non mi guardava abbastanza, ma dai.
13: Ma io questo non l'ho mai detto. Oddio, magari l'ho detto ed ero distratto, me ne sono dimenticato, però mi sembra di non averlo mai detto, ok?
8: Tutte puttanate! Mia madre era una gran donna ed ha sempre fatto silenzio, anche mentre mio padre le sfracassava tutti i denti a suon di pugni quando perdeva il Milan.
13: Ah, ora non credo più di essere io quello coi problemi. Ma che bella giornata c'è oggi, col suo sole che arriva. L'umidità si sta abbassando, però l'estate è molto bella vicina.
9: Su, su, andiamo dritto al dunque. Tanto già lo sai anche col tuo deficit dell'attenzione.
13: Ah, la cinghia?
10: Bingo!
8: Prendo la cinghia!
13: Ah, ma chissà se oggi mi arriva quel pacco di Amazon che avevo ordinato. Oh, oh, sta arrivando la cinghia! Turbo
7: Boomer! E con una raffica impercettibile di cinghiate, i Turbo Boomer fanno sentire il sapore del cuoio a Davide Spadolà, che guarisce istantaneamente dall'HDHLSPQR Plus o quel cazzo che aveva, e diventa un signorino servo del mondo.
13: Grazie Turbo Boomer. Altro che deficit, ero io che non avevo la testa per rimanere concentrato. Ora ho capito che la salute mentale è proprio roba da f***ci. Mi serviva la cara vecchia cinghia. Altro che consapevolezza. Da domani mi darò al commercio di troie.
8: Oh, ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Allora Ray Charles, che sapete è cieco, litiga con Stevie Wonder, lui è cieco. E allora, sapete che succede? Che litigano e non si possono più vedere. Capita? Perché sono ciechi, no? Non si vedono perché perché sono ciechi. No, non fa ridere, non vi fa ridere. No, Ray Charles e Stevie Wonder sono due nigri indicati del cazzo e muoiono, porco d***a.

0: Lo Zodi 105.
1: Infame in incognito. Infame in incognito.
2: Nelle scorse puntate di Infami in incognito.
3: Onorevole, scusi, una sola domanda, siamo di Report Rai 3.
4: Scusi, non posso rispondere, sono portatore di handicap.
3: Cosa? Ma non è vero. Ma scusi, ma dove ha preso questo tagliando che sta ponendo sul cruscotto della macchina?
4: Ma non vede che sono è palese, Cristo!
5: Gna gna gna gna gna.
4: Si informi meglio, lo sono fin dalle elementari.
2: In questo episodio, l'ex commendatore, ormai deputato di entrambi gli schieramenti politici ad alternanza a seconda della convenienza, Sergio Schiappi, si trova ad un bivio importante: mantenere un basso profilo per non attirare le ormai pesanti e nocive attenzioni della stampa o partecipare all'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni, con il rischio che qualche foto o video possa trapelare a suo danno?
4: Porca troia, che problema del cazzo! Cosa faccio? Se vado all'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni, potrei prendermela nel culo politicamente e finire nelle grinfie dei grigioni senza la protezione dei merda del partito! Però mi perderei la possibilità di prenderla nel culo da qualche donna con l'uccello mentre pippo dalle tette di un'asina! Che palle diventare adulti!
2: Come in ogni momento difficile, lo Schiappi si reca dall'unica persona in grado di farlo ragionare e dagli ottimi consigli, Antonio il Barbone, all'angolo di Piazzale Cordusio a Milano. Ovviamente sotto le mentite spoglie del Barbone Pierangelo. Sì, perché lo Schiappi, pur avendo le potenzialità economiche per aiutare a vita il povero Barbone Antonio, lo ha sempre mantenuto deliberatamente in una condizione di disumana povertà, per non alterare le perfette condizioni di non lucidità che permettono allo stesso Barbone di professare consigli di vita utilissimi allo Schiappi. Sì, è veramente un uomo spregevole oltre ogni immaginazione.
4: Uè, Antonio, ti sei già cagato addosso alle 10 di mattina?
6: Ciao, Pierangelo! Figa come profumi! Sei stato dai frati?
4: No, ho rapinato uno in metropolitana, è la sua giacca questa!
6: Ah, senti, non è che hai qualcosa da mangiare, che sono 3 giorni che non mangio un cazzo!
4: E allora cosa hai cagato?
6: Credo la scarpa destra!
4: Ah, figa! Ti sei mangiato una scarpa?
6: Ho festeggiato il Capodanno!
4: Però, che stile!
6: Come mai sei qui? Non dormi mica al parco Trenno!
4: Sono venuto a trovarti per chiederti un consiglio!
6: Hai qualcosa da mangiare?
4: No, figa! Ti ho detto di no, cazzo!
6: Vabbè, dimmi! Dai, che c'ho il calo glicemico!
4: Sì, poi non respiro, cazzo! Di cosa era fatta la scarpa? Di pelle putrefatta? Allora, senti, se tu dovessi scegliere fra perdere l'immunità politica che ti protegge dalle tue malefatte finanziarie per partecipare ad una festa della Madonna, ma Madonna vera, che succede solo una volta all'anno, cosa faresti?
6: C'è da mangiare alla festa!
4: Sì, dai, cazzo! Non ragionare da barbone, però! Ragiona come se fossi uno che ha un piatto caldo in tavola tutti i giorni,
6: Allora c'è la fica!
4: Sì, anche i culattoni!
6: La coca!
4: Fiumi!
6: Erba!
4: Tonnellate!
6: Alcol!
4: Ettolitri!
6: Si può fare la lotta coi cazzi come le spade laser!
4: Roba da adolescenti a confronto di quello che si fa in questa festa! L'anno scorso ho inculato un orso strafatto di metanfetamine mentre mangiavo il braccio di un ragioniere di Viterbo!
6: Allora, secondo me... secondo me...
4: Cosa? No, cazzo, no! È morto il mio oracolo Barbone, che mi ha insegnato ad essere l'uomo di merda che sono! Figa come soffro! Quasi come se fosse morto il mio barbiere storico! Non posso pensarci, cazzo! Vabbè, vola in cielo nel paradiso dei Barboni, Antonio! Figa che puzza, mamma mia! La morte fa ancora più schifo!
2: Purtroppo lo Schiappi non ha avuto la risposta che cercava e prende da sé la decisione amletica, ma con un colpo di genio che potrebbe preservarlo dalla disfatta.
4: Eccomi, dottore. Allora, questa volta voglio assomigliare a Sandy Marton anni 80.
7: Oh, Schiappi, già è la sesta plastica facciale che facciamo, e poi rifacciamo, e poi rifacciamo, per farla tornare alle fattezze originarie. Si rende conto che potremmo avere delle complicazioni enormi questa volta?
4: Uè, dottore di merda! Va che ti pago per farmi connotati per le mie stronzate da folle, mica per darmi consigli! Cazzo pensi di essere il Barbone Antonio? Su, taglia e non rompermi i coglioni, che sono già fatto come un cane da ieri in preparazione dell'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni.
7: Vabbè,
8: ma perché Sandy Martin anni 80?
4: Voglio fare un pompino ad uno travestito da righeire e poi fare una foto per un poster vintage di un universo alternativo delle mie fantasie.
8: Ok, capisco, certo, ero fan anche io.
2: Nella prossima puntata di Infami in Incognito.
4: Bravo, mi libera! Sei l'orso migliore che abbia mai cavalcato!
9: Schiappi, ma è possibile? Ma ogni anno la stessa storia! Ma perché ti vuoi sempre inculare un orso?
1: Infame in incognito.
0: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, com'hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bom blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellarsi. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi jeans cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Hansen.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'è la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me, E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincem!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Una banchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti... Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy.

0: Praticamente in si bemolle 3,69 euro la scatola. Cassetta d'arance più CD di pere 9,90 euro. Raffinati gamberi sottoterra 11 euro. Ananas di seitan 3,98 euro. Barrette misura con bordi graduati per calcolare la lunghezza del pene 9,90 euro.
1: Sequestrati e transgenici.
0: Sofficiaina Fintus. Mini panzerotti fritti che fanno un sorriso di circostanza 4,35 euro. Sopraffino, salmone decaffeinato 12,30 euro. Ed a mammeta, fagioli di soia per figli di zoccola 3,50 euro. Sai che don, zuppa di pollo in brodo di prete 4,12 euro. Acqualebbra, povera di sodio ma ricca di brandelli umani galle... Acqualebbra, povera di sodio ma ricca di brandelli umani galleggianti 99 centesimi al litro.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
0: Bruttolo, yogurt con fragole andate a male 3,30 euro. Antico forno ruffiano presenta lingua di pane più buco del culo di focaccia 8,88 euro. Orzo bimbo, surrogato del caffè per pedofili 3,50 euro. Yama mais, pannocchia nell'esclusiva confezione a forma di mutanda 4,50 euro. Dal Giappone, octopussy, polpo con la punta dei tentacoli. Dal Giappone, octopussy, polpo con la punta dei tentacoli che sa di figa, 24 euro al chilo.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: is the zoo only for you.
1: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Quest'oggi non siamo nel disgustoso ospizio di Santa Eutanasia, ma bensì all'osteria, perché questa volta i Turbo Boomer sono impegnatissimi in un importante cenone dei coscritti.
3: Ma porca troia, quanta gente!
4: Già, tutta gente che ero convinto fosse morta.
5: Tutta gente a cui io ce lo ciucciavo.
3: Già, c'è Feltri, Maramaionchi, Lino Banfi, Totò. Oh, e guarda anche chi c'è, il nonno di Heidi.
6: Ben ritrovati, vecchie merde. È un piacere vedere che non siete ancora morti. Ora, se volete scusarmi, c'è una ragazzina sulla sedia a rotelle che si sta finendo la mia grappa. Quindi mi tocca mandarvi a fanculo e correre a pestarla.
4: Non cambiano mai certe abitudini. Oh, ma guarda che altro c'è. Umberto Smailatura.
7: Vecchi bastardi! Che piacere incontrare qui i potenti!
8: Turbo Boomer!
7: Applausi!
5: Chi è? Lui non lo conosco.
4: Ah, giusto, Amanda, tu sei arrivata dopo. Lui era il protagonista di Colpo Grasso, una delle mille scenette fallimentari di Maggioni.
3: E che, come al solito, è stata cancellata.
7: Esatto! Perché è veramente un coglione!
4: Allora, come stai, vecchio straccio?
7: Un po' incriccato, un po' invecchiato, ma sempre con un grande amore per la figa! Ma avrò pisciato oggi!
3: Beh, sì, invecchiati lo siamo tutti, ma rimaniamo sempre splendenti!
4: Però a guardarci, sai cosa trovo inspiegabile? Il fatto che i vecchi sembrino sempre più vecchi.
7: Sì, è vero! I trentenni di oggi sembrano dei finocchietti appena usciti dal liceo! Mentre quelli degli anni Ottanta parevano già pronti per la pensione!
5: Già, guarda Stefano De Martino, ha 36 anni ed è super ciucciabile, mentre

0: attore Jerry Scotti, a 26 anni, sembrava già essere suo padre. In ogni caso ce l'ho ciucciato, eh.
1: Beh, sicuramente anche il fumare 20 sigarette al giorno ha contribuito, eh.
2: Però quanto cazzo era bello fumare negli anni 80, porca troia! A quei tempi si poteva fumare ovunque! E questo ci ha resi d'acciaio! Applausi!
3: Un tempo avere 30 anni voleva dire mutuo, figli, lavoro usurante, poco benessere, niente psicologo e nessun confine fra vita e lavoro.
1: Il carico di responsabilità adulte invece oggi arriva molto più tardi. Che cazzo, io ho fatto la guerra, questi se le sognano.
2: Ma quale guerra, Gandalf?
1: Io ho combattuto contro le armate di Mordor per la salvezza della Terra di Mezzo.
0: Eccolo che ricomincia coi suoi vaneggiamenti.
1: Ma quali vaneggiamenti? Io ho fatto davvero la guerra.
2: Ma non ci rompere i coglioni! Piuttosto beviamoci un grappino e andiamo a massacrare di botte qualche trentenne! Applausi!
4: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
2: Uè! Giolitti della minchia! Vada via il culo anche a te e non rompere il cazzo!
3: Mi piace questo figlio di puttana!
5: E con estrema cattiveria e atavico rancore, i Turbo Boomer addescano un ragazzo a caso.
2: Uè, te, pirlati! Quanti anni hai?
6: Ehi, ma voi siete i potenti...
7: Turbo Boomer!
6: Comunque io ho 32 anni, vivo coi miei genitori perché purtroppo col mio contratto da stagista non posso permettermi nemmeno una stanza e nel frattempo sto finendo un master di comunicazioni. Ora, scusate, sto andando dallo psicologo perché credo di avere un piccolo problema dentro che effettivamente...
2: Ma basta, su! Direi che sei il candidato ideale! Vai, nonno!
3: Prendo la cinghia!
5: Ed insieme al loro nuovo vecchio amico, i Turbo Boomer s'accagnano di cinghiate il ragazzo e poi si spaccano di grappa barricata.
8: È la vita, è bella, basta avere l'ombrella, e ti ripara la testa, oggi è un giorno di festa.
3: È proprio bello essere vecchi. E sai che c'è? Vi racconto una barzelletta. Cosa fanno i preti illusionisti?
2: Ah, io lo so! Segano i bambini!
3: Smettila di ridere. In verità la risposta è che fanno sparire Emanuela Orlandi, porco d***o.
2: Applausi!
9: Radio 105.
10: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata dei Pazzi Vostri!
3: Ciao!
2: Risparmia le labbra per la cappella del direttore, Galinaccia. Presto, passiamo al gioco delle buste che siamo già in ritardo, via! Pronto, chi parla?
4: Direttore, andiamo a letto ancora! Sono io, Giancarlo, ieri mi è fatto un po' fretta!
2: Giancarlo, no, qui non c'è nessun Giancarlo, ha sbagliato numero, grazie! Allora, venite qua, tutti quanti, che facciamo i saluti!
4: Sono ancora in linea!
3: Ciao!
4: La busta, devo scegliere la busta!
2: Ce le siamo pippate tutte le buste, chiudi, chiudi, dai!
4: Fatto!
3: Ciao!
2: Senta cazzo, la Guendalina del Porto Cruaro che compie 169 anni, il bar da Adolf di Bolzano, le amiche del centro massaggi Il Pompino Smeraldo di Livorno.
5: Vabbè, Giacca, saluta.
2: Claudio Villa, Virnalisi, Nilla Pizzi, il Limp Big Tits, il Lillipuziani.
5: Buona Giacca, dai, va bene così, veloci, dai, basta.
2: Bruno Pizzul, Bruno Mars, Mars Attack, veloci che siamo in chiusura, ciao. Stefano Tacconi, basta, te lo dico io, i Taccagni, Gianni Agnelli, Manuel Agnelli, adesso devi salutare.
3: Ciao, ciao, Agnelli, Agnelli.
2: Manuel Arcuri, ciao. Non devi ripetere.
5: Va bene, Giacca, dai, abbiamo fatto il pieno, dai, dai, basta, Giacca. Basta.
2: Non possiamo salutare tutti, mi dispiace. Chiara Ferragni,
3: Chiara.
2: Gianni Boncompagni. Salutiamo la ragazza che adesso le tira una gomitata,
3: ciao,
2: in faccia. Rotti i coglioni.
5: Ma che cazzo se la ricorda? Non se la ricorda manco sua madre. Dai, Giacca.
2: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti. Però Francesco Totti lo salutiamo.
3: Ciao.
2: Salutiamo tutti in campo con Lotti, Lotito, Tito Livio, Di Livio, Liv Tyler, i tie break.
5: E cazzo, Giacca, stiamo sforando sull'ora, Giacca.
2: Spencer Tracy, Tracy Chapman, Dick Tracy, Dick Dick. Grazie a tutti, anche a Bruce Dixon, Bruce Springsteen, Springfield, Garfield, Gardaland.
5: Chiudi, chiudi, Giacca, Giacca, mi senti?
2: Lardo Buzanca, Ballando con le Stelle.
5: Che se rotta il tasto non sente, Giacca.
2: La Stella Polare è in ultimo ma non ultimo. L'Orso Polare, Orson Welles, Helen Hidding, Ellen.
5: Va bene, manco lo sai. Chi cazzo è questo? Dai, sapete che stai leggendo il combo. Chiudi, Giacca.
2: Elena Santarelli.
3: Ciao, Elena.
2: Ciao, Elena, sì, sì. Il Tavernello, Mara Venier, Mario Mero, la Super Mario, Superman.
5: Ma chi sono culo, Giacca? Dai, dai, l'hai salutato un centinaio, basta, basta.
2: Superman, San Giuseppe, Le Seppie, Padre Pio, Erpiotta, IAR, medici in prima linea.
5: Signora, vuol dire a Giacca, chiude! E qualcuno gli faccia un segno a sto nano di merda.
2: Irina 77, 44 gatti, Catwoman, Wonder Woman, Pretty Woman.
3: Ciao, ciao.
5: Basta, Giacca. Dai, che venite a curtano dal contratto.
2: Non possiamo salutare tutti, benissimo. Grazie, a domani, e grazie anche a Julia Roberts, Neutro Roberts.
5: Porco Giacca, dai.
2: Naruto.
5: E staccategli la spina, sto stronzo.
2: Ratatouille.
5: Basta, Giacca.
2: Tullio d'Episcopo.
5: A me non mi saluta.
2: Stalie Olio, Stan Lee, Bruce Blee.
5: Ma faccio io la trasmissione, saluta anche me, Giacca.
2: Willy il principe di Ben Air, Belen Rodriguez, la balena bianca, Bianca Zei.
5: Ha salutato pure il cazzo, a me non mi saluta.
2: Bianca e Bernie.
5: Salutami, Giacca.
2: Bernie Ecclestone, Rolling Stone.
5: Giacca, salutami che vengo da là,
2: Vuoi salutare qualcuno? No.
3: Ciao.
5: Cazzo.
2: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti.
5: Andiamo a morire domani, sta merda. La traffa culo.
3: Ciao, ciao.
5: E ciao, porcazzo pure te.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: Papà, dammi lo soldo. papà, dammi la solda, dammi la solda, dava dai subito, dammi la solda.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di puttana.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
7: Però.
2: Però.
7: Però.
2: Però.
7: Però.
2: Però.
7: Però.
2: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però this is the
2: Zeus. Ehi, molle maschio cinquantenne che aspetta la pensione senza gioia. Lo sai che Sculacchia Academy è pronta a cambiare la tua vita?
3: No.
2: Esatto, Sculacchia Academy ti farà sentire di nuovo giovane, anche se sei già un morto che cammina.
3: Ah, non lo so.
2: Da oggi, infatti, puoi iscriverti al corso per non morire di fame in caso di attacco nucleare. Hai capito bene, timorato di Dio. A tenere il corso ci sarà la professoressa Maremma Bucaiola, unica sopravvissuta all'incidente nucleare di Chernobyl. Sculacchia Academy.
4: Allora ragazzi, come sapete le guerre affliggono diverse parti del mondo e la minaccia di un attacco nucleare è concreta.
5: Ma la maestra c'ha due antenne sulla testa.
6: Sì sì, anche un terzo capezzolo sull'occhio.
4: Ehi, voi due, cosa state dicendo?
7: Niente, scusi, se sposta la chela glielo dico.
4: Sì. Cosa?
7: No, niente.
4: Alla Maremma gatta, deve avermi punto una zanzara sul quarto braccio.
2: E la sai la novità? Con il corso per non morire di fame in caso di attacco nucleare c'è in omaggio una gita formativa.
4: Ragazzi, siete contenti?
7: Sì, è bella la centrale nucleare. Sì. Non è come quando siamo andati alla Certosa di Parma.
4: Già, avete con voi il pranzo a sacco?
8: Sì, maestra, ce l'ho io, guardi. Mia moglie mi ha messo le lasagne e poi due cotolette spinaci e pollo.
4: Va, perfetto, buonissimo.
9: Scusi, prof, ma è sicuro stare qua vicino alla centrale?
4: Sì, certo. Potete respirare a pieni polmoni, siamo in aperta campagna, qui si sta benissimo.
7: Certo, non è il cervino, però.
8: Ma sembra qualcosa da dire tu.
9: Ma prof, scusi, lì c'è un albero con tutti gli uccelli morti sopra.
4: Ma sì, sarà aviaria.
8: Prof, le mie spinacine si sono evaporate.
4: Meglio, grassone.
9: Prof, mi brucia un po' la gola e mi gira anche un po' la testa.
4: Sarà l'altitudine.
7: Qual cazzo di altitudine? Siamo a 3 mm sul livello del mare.
4: Allora su, dai, mettetevi la mascherina che vi ho dato.
7: Ho capito, ma la mia è da paperino. Che cazzo ci faccio?
9: Scusi, mi ha dato quella di Zorro? È sicuro che protegga?
7: Sicuramente protegge dallo scopare. Non ti chiama nessuno con quella maschera lì.
8: Prof, io con la mia fatta da muro di Berlino non vedo niente.
2: E se sarai tra i primi 10 a iscriverti, potrai partecipare al corso intensivo di cucina da bunker antiatomico.
10: Ecco, allora, pronti a preparare questo manicaretto?
7: Scusi, prof, ma questo è cannavacciolo o
11: sì, chef!
10: Ecco, allora, prendete questa scatoletta di fagiolini cannellini.
11: Sì, chef!
10: Ecco, scolatela e sbattetela sul piatto.
4: Fatto, chef!
10: Fa vedere, alla vista va bene. Una bella smerdata di fagioli. Ora assaggio. Fa schifo, coglione!
4: Mi scusi, ma sono fagioli in scatola, di cosa devono sapere?
10: Mi dispiace, ma ti devi togliere il grembiule e devi lasciare per sempre la cucina di MasterChef.
7: Era l'unica figa che c'era, non si può togliere il costume al ragazzo Bruno!
10: A partire da...
4: Sì, ma a questo punto andrei, allora io...
10: A partire da...
4: Posso? Chef,
10: a partire da...
7: Niente, si è bloccato, ve l'avevo detto io che non era cannavacciuolo, che era una di c***o. È un ictus.
10: Avete 45 minuti a partire da...
4: Da quando, chef?
10: Ora!
2: E se riesci a superare la prova finale, beh, dovrai ritenerti molto fortunato.
4: Eccoci qua, ragazzi. Siete arrivati al 34esimo giorno di digiuno. Lo sapete che le scorte nei rifugi antiatomici possono finire, quindi dovete allenarvi alla fame.
12: Quanto manca ancora, prof?
4: Questo lo deciderò io appena avrò finito di mangiare il mio panino, mortadella e burrata. Che buono.
7: Scusi, prof, tutto rispetto, ma lei è una stronza.
4: Sì.
12: Però lei sembra buona, prof.
8: Cosa c'era dentro, professoressa, dentro al panino?
4: Mortadella e burrata.
7: Figa, sono di astice. Aspetta che mi pulisco i denti con le antenne, dai.
2: Ma cosa stai aspettando ancora? Iscriviti, dai! Sculacchia Academy. Impara tutte cose.

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi. Nella puntata precedente, ovvero la prima puntata, abbiamo iniziato a conoscere meglio questa famiglia molto ricca e formata da persone orribili. Iniziando dai figli, tra Cagnotta...
1: Beh, direi che ormai il pubblico avrà capito qual è la situazione.
0: Inadeguazio.
2: Diamo un taglio ai convenevoli, c'è una questione urgente all'ordine del giorno.
0: E il figlio venuto male, Pier Goblin.
3: Ma si è detto fra parentesi, anch'io sogno di ricevere l'investitura di mio padre, la cui mancanza d'affetto mi ha causato un fottio di problemi sessuali.
0: Che ormai tutti sanno che è... E poi c'è il padre, severo, ricco, crudele e dubbioso su chi dovrà ereditare tutto il suo impero.
4: Ah, quanto mi fate ribrezzo! Ho sbarrato in tre fiche diverse, sperando che venisse fuori almeno un erede degno di questo nome. Invece mi ritrovo tre buoni a nulla che non sanno stare al mondo!
0: Nonostante avesse solo 98 anni e un solo polmone, un solo occhio, un solo rene, una sola palla e due cazzi, durante la riunione d'amministrazione ebbe un male improvviso e cadde a terra.
4: Molto, molto te...
5: C'è un vecchio pieno di tubi in un letto d'ospedale.

0: e mo sbocco. Ahimè, la vita è dura.
1: Guardate, nostro padre, piedi marci al vento che lotta fra la vita e la morte.
2: Speriamo che vinca la morte.
3: Morte, morte, morte, morte, morte, morte.
4: Fermi tutti! Ma se il vecchio schiatta, chi è che eredita?
1: Beh, tutto dipende da cosa c'è scritto sul testamento.
2: Oh cazzo! Il testamento? Dobbiamo leggerlo prima che il vecchio schiatti. Questo è capace di averci lasciato con un pugno di mosche. Che oltretutto è sopra un pugno di merde. E sta cenando.
4: Va bene, pensateci voi. Io resto qui a guardare nostro padre che muore mentre mi accarezzo distrattamente il pacco.

0: Notaio Timbroni, nostro padre ha appeso un filo e preghiamo si spezzi presto. Dobbiamo visionare il suo testamento. Siamo disposti a pagarle qualsiasi cifra numerica per una rapida sbirciatina.
1: E se non bastasse, potrei aggiungerci anche un bel giretto in sella alla sottoscritta, che tra parentesi sarei io.
2: Mi dispiace, ragazzi. Anche volendo non potrei aiutarvi. Vedete, vostro padre non si fida di nessuno, nemmeno di me. L'unica copia del testamento se l'è fatta tatuare sul petto e, tra parentesi, pensavo che Pierre Goblin vi avesse già informato sulla cosa.
3: Dannato Pierre Goblin, ci ha fregato!

Li ho fregati! Ora tatuerò il mio nome come unico beneficiario del testamento di mio padre, diventando il suo unico erede. Erede Froccio, fra parentesi.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Se voy a cambiar el nombre.
2: Mettetevi comodi.
1: Para guardare il segreto.
2: E benvenuti a Il Segreto.
3: Ma che diavolo è stato? Servastraccia? Servastraccia?
4: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di colazioni sboccate da cantanti famosi.
3: Idiota, ma non lo sai che io e i cantanti famosi abbiamo un tasco sonale?
5: Ciao, sono Vasco.
6: Ciao ragazzi, sono Lorenzo Giovanotti. Ciao, siamo i gemelli diversi.
7: Che esta noche negra me convierte in piedra.
3: Eccolo, eccolo di nuovo.
4: Eccolo di nuovo che cosa?
8: Potrei farle la stessa domanda! Finta precipizio. Bravo, bravo, sembrava quasi di vederlo.
3: Il rumore, maresciallo. Qualcuno si è introdotto a Villa Calabria.
4: Oddio, bisogna chiamare qualcuno.
3: Eccolo ancora, viene dalla soffitta. Presto, seguitemi.
9: Oh, ma non è una domanda.
8: Non si è capito. Ho finto degli handicap. Ah, allora è perfetto. Sei un grande.
3: Fate silenzio, dobbiamo prenderlo di sorpresa.
4: Preso! Preso! Preso! È un nano! Stai fermo, nano!
3: Mezzombico?
10: Donna Ruanda!
3: Mezzombico!
10: Donna Ruanda!
3: Mezzombico?
10: Donna Ruanda!
3: Mezzombico!
9: Ma ne vale la stessa domanda!
8: Finto negro anni 50.
4: Conosce questo nano, donna Ruanda?
3: Ma certo che lo conosco! Lui è Mezzombico, il mio settimo marito e mezzo!
4: Settimo marito e mezzo?
8: Potrei farle la mezza domanda! Ho deciso di cambiare anche un po' la battuta!
11: È un fantastico calembour!
8: Bravo, bravo, bravo!

0: questi anni non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
1: E adesso sei tornato in squadra. Devi fare negro anni 50.
2: Dona Ruanda, no. Dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
0: Dona Ruanda, dopo tutti questi anni.
1: Davanti al microfono.
0: Dona Ruanda,
1: aspetta che sia, non so, 43 anni di radio, vai.
0: Certo. Dona Ruanda, dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto. Sono tornato per vendicarmi.
1: Aug, questo Aug. È l'indiano. No, dico, questo è l'indiano, mica il negro.
0: Aug.
1: Cazzo di Apache dei miei coglioni, dai.
3: Male. Cosa gli ha fatto Dona Ruanda?
2: Oh, dovrei farle la stessa domanda.
1: Troppo caricaturale, ti sei montato la testa.
4: Ah, no, niente, stupidaggini.
0: Stupidaggini? Stupidaggini! Rivelerò a tutti il mio macabro segreto.
1: Sei, cioè, sei un indiano della Gallura.
3: Cazzo,
1: un indiano di Oristano.
5: C'è neanche lo stesso carattere.
0: Vabbè, qua abbiamo.
5: Allora facciamo la domanda.
1: Allora, porca troia, chi tocca? A Dona Ruanda.
0: Aio.
4: Non osare, o te ne pentirai.
0: Il segreto di Dona Ruanda è...
4: Non mi lasci altra scelta, mezzombico.

0: C'eravamo quasi!
1: Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! C'è qualcuno? C'è nessuno?
2: Parla più come un negro di 50.
1: Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! C'è qualcuno?
2: Più 50.
1: Qualcuno?
0: Ma 60.
2: Più negro.
1: Aiuto! Aiuto! Qualcuno?
2: La stessa domanda a farne a tre.
3: Bravissimo! Bravissimo! Sembrava uno dei quattro mori, Pino!

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi. Nella puntata precedente, con il padre in bilico fra la vita e qualsiasi cosa accada quando si esala l'ultima scorreggia, tra Cagnotta e Inadeguazio si fiondano dal notaio per scoprire chi è il beneficiario del testamento.
1: Guardate, nostro padre, piedi marci al vento che lotta fra la vita e la morte.
2: Speriamo che vinca la morte.
0: Adesso capite perché il padre li definisce delle sboccate venute male.
3: Vedete, vostro padre non si fida di nessuno, nemmeno di me. L'unica copia del testamento se l'è fatta tatuare sul petto.
0: Ma ad attendenderli Lili trovano una brutta sorpresa. L'unica copia del testamento è infatti tatuata sul grinzoso, flaccido petto del merdoso vecchio. Petto stomachevole e infestato di pelazzi cadaverici e tutti stropicciati, su cui Pier Goblin, rimasto al capezzale del padre consigliato dalla sua frocissima astuzia, sta per apporre il proprio nome ed ereditare l'impero editoriale parentesi. Parentesi.
4: Pier Goblin seduto sopra il vecchio, che ridacchi come un matto.

0: Adesso io scriverò il mio nome con questa macchina per tatuaggi sul testamento.
1: Sveglio.
0: Porca vacca, cazzo! Puttana Gloria Gaynor!
1: Pier Goblin, cosa ci fa il tuo culo a doppia corsia sul mio virile petto di centenario? Volevi forse tatuare il tuo stupido nome, che tra parentesi ho scelto io, sul testamento?
0: No, io? No! Che fossi frocio se lo facessi! Oddio, come sono ignorante! Se l'abbia facciuto!
1: Ah, peccato! Almeno avresti dimostrato un briciolo di cervello e magari ti avrei scelto come unico erede dell'impero Parentesi.
2: Impero Parentesi!
0: No, appunto! Stavo per scrivere il mio nome, appunto, per questo! Cioè, l'occasione io!
1: Fregato! Era una trappola per farti confessare. E tu ci sei cascato come un casco. Ricorda, nullità che non sei altro. Io sono molto più furbo e intelligente di te. E se solo volessi, anche più frocio.
3: Padre, sei vivo? Che bello!
1: Vorrei poter dire lo stesso di voi, inutili merde sfuggite a tradimento dai miei coglioni solo per ricoprirmi di vergogna. Ficcatevelo bene in testa, ci vorrà ben più della morte per togliermi di mezzo. Ma devo ammettere che questo piccolo malore mi ha dato da pensare. Forse è giunto davvero il momento di scegliere chi fra voi tre dovrà prendere il mio posto quando finalmente io prenderò quello di Dio nell'alto dei cieli.
4: Ah! Sono lieto, padre, che tu stia meglio, e sono oltremodo lieto altresì che tu sia in procinto di nominarmi tuo erede in quanto primogenito.
5: No, i tempi stanno cambiando, ci vuole una donna al comando, scegli me.
0: Ma scusa, ma se potessi avere tutte e due, un uomo e una donna, sono frocio.
2: Peculatore!
4: No, è meglio che scelga me.
5: Ma una donna è molto meglio.
4: No, sono più adeguato a questo ruolo.
5: Io sono più donna.
0: E tu stai male coi tacchi?
4: Non è vero, lei sta molto bene coi tacchi, l'ho vista in quei video su OnlyFans.
0: Ma è tua sorella!
4: Infatti mi sono segato con la sinistra.
1: Silenzio! Dio, quanto mi fate ribrezzo, luridi accattoni senza arte né parte che non siete altro. Proprio non saprei chi fra voi tre sarebbe il male minore, ma in fin dei conti siete pur sempre carne del mio sperma. Perciò vi propongo una piccola competizione.
4: Ma non capiamo, padre, ripeti, per favore.
1: È molto semplice. Avete un mese esatto di tempo. Al termine di questo mese, chi di voi tre sarà ancora vivo erediterà tutto il mio patrimonio.
5: Ma nel senso che siamo malati?
4: Capito?
0: Non ho colto.
4: Stiamo forse andando all'altro mondo, oddio, tirando le cuoia.
0: Ma che voglia di Cosmopolitan?
4: Il giornale o il cocktail?
0: Il cocktail? Ah. Sono frocio.
2: Culottore!
1: Idioti, non avete capito un cazzo! Chi di voi vuole davvero ereditare il mio impero? Dovrà uccidere gli altri due.
4: No! Sono
5: sconvolto!
0: Dio! Da quando non trovavi i biglietti al primo posto per vedere Celine Dion che non mi sentivo così male!
2: E la Madonna! Che brutta merda! Questo magnate non ha vergogna! Cosa faranno?

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono l'ingegner Cristicchi, mi scusi per il rumore, ma stiamo in elicottero adesso, abbiamo una piccola zona in cui riusciamo ancora a prendere segnale e a telefonare.
0: Va bene, mi dica pure.
2: Elia?
1: Sì, Conte, il Tosa.
2: Tosa, ti sì. Pronto?
0: Sì, pronto.
2: Mi perdoni per la situazione di confusione, però sono in volo che mi sto recando a Roma. Siccome sono anche un po' capriccioso, allora volevo risolvere subito un problemino riguardante un oggettino importante, un ombrello. So che voi siete artigiani di pregio, corretto?
0: Sì.
2: Io recentemente sono arrivato in possesso, perché prestato da un amico, perché era una serata piovosa, di un ombrello, non di vostra manifattura, penso di credo della Billionaire Couture, un ombrello fatto di coccodrillo, molto molto grazioso, molto importante.
3: Ombrello di coccodrillo Billionaire Couture, valore 50.000 euro.
2: Io per una questione personale vorrei far produrre qualcosa di non similare, però di altrettanto importante, insomma. A che grado di importanza economica possiamo arrivare? Perché non è tanto per l'oggetto in sé, ma è proprio è un fatto che io a questa persona devo.
0: I nostri ombrelli costano il proprio prezzo di fabbrica fino a 1.000 euro.
2: Roba cheap, insomma. Pensavo.
0: Non so lei cosa vi è abituato. Va bene, la saluto.
2: Pronto? Ma che caffone.
1: Un caffone, Conte.
2: Che schifo. Che caffone, barbone. Ma chi mi ha chiamato? 1.000 euro un ombrello, cos'era, un cingalese?
1: Pronto?
4: Mi sente adesso?
1: Sì, guardi, mi scusi, io sono Cristicchi, sono l'assistente di volo del comandante Palmieri. Mi scusi per il rumore, ma siamo in questo momento in elicottero e volevo passarle, se è possibile, il conte certo. Bollaffi Paluani, che ha bisogno di qualche delucidazione inerente alle vostre linee di lusso.
4: Va benissimo, me lo passi pure.
1: Guardi, un attimino. Conte?
2: E loro piana? Piacere.
4: Buongiorno, signora. Come posso assisterla?
2: Gentilissima, con chi ho il piacere di parlare, mi perdoni?
4: Manni, come si
2: Oh, piacere. Bollaffi Paluani. Mi chiami pure Conte. Senta, gentilmente, io la chiamavo mentre mi trovo in volo per un capriccio che... Siccome devo partecipare in questo weekend a una serata di gala, volevo presentarmi con qualcosa di sfizioso, di particolare, che destasse un po' di larità. Volevo presentarmi con un ombrello di pregio, dove possa fare incastonare sul manico una serie di preziosi che fornisco io alla vostra azienda. Secondo lei è possibile accapricciarmi in tal senso?
3: Ombrello Loro Piana con manico intarsiato di diamanti e pietre preziose, valore 180.000 euro.
4: Lei vorrebbe che le mandassi l'assistente?
2: Aspetti un attimo, perché ho troppe informazioni, vado in confusione a quest'ora. Se l'assistente di volo, magari troviamo una...
4: Lei mi dice dove si trova geograficamente, diciamo così, la indirizzo al negozio più vicino, vediamo cosa si può fare.
2: Ah, in negozio?
4: Lei mi dica pure dove si trova lei, se non lo so dove... partire così.
2: No, sento un po' in confusione. No, io non sono. No, non è un fatto di domicilio, sono dentro un elicottero. In questo momento sto sorvolando. Credo di essere sopra Siena. Mi sincero un secondo, aspetti un attimo lì. Comandante.
1: Conte.
2: Dove siamo adesso, più o meno?
1: Pisa.
2: Ok. Allora, signorina, siamo sopra Pisa.
4: La sede più vicina in Toscana sarebbe Firenze. La destinazione è Pisa, vero?
2: No, io ho un castello poco fuori Firenze.
4: Uh-huh.
2: Ah, volendo, qualcuno può venire al castello?
5: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
6: Una cosa bella.
7: Sì.
6: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
7: Scusa, è partito un dente. No.
6: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
7: Scusa, è partito un dente. No.
6: L'altra
7: votazione. Giovanotti.
6: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
8: Mi è sembrato di vedere un gatto.
6: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
8: Che è successo?
9: Yeah. Yo.

0: Bastardi, fate uno scherzo a mia madre, che è una fan sfegatata di Renato Zero. Ha tutti i suoi CD e i DVD dei suoi concerti e il suo sogno nella vita è quello di incontrarlo faccia a faccia. Occhio, che è più logorroica del signor Palanca, quindi se parte a raccontare non si ferma più. Non abbiate pietà. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, mi scusi se la disturbo, sono Mirko Zoppato, la sto chiamando da Mediaset.
1: Mi dica.
2: Mi scusi signora, allora sua figlia Alice l'ha iscritta a sorpresa a un programma per fan di Renato Zero.
1: Oh.
2: Nella descrizione sua figlia ci scrive che lei è una grandissima fan del cantante.
1: Purtroppo sì, cioè tra parentesi, però cioè, sono andata a Roma e ho il biglietto anche per marzo a Conegliano.
2: A Conegliano, certo, ci risulta, certo.
1: Ecco.
2: Il programma in pratica permette alle persone molto affezionate alle loro star di passare del tempo esclusivo con loro nelle loro abitazioni, signora.
1: Oh.
2: Capisce che bella sorpresa che le ha fatto sua figlia?
1: Una delle tante, ma questa è più piacevole.
2: Guardi signora, questa è una cosa straordinaria che noi stiamo facendo. Il programma partirà questa primavera. Noi naturalmente incominciamo a registrarlo nelle prossime settimane. E come fan numero uno di Renato Zero, gli autori, e io sono uno degli autori, poi le passerò il capo progetto, hanno scelto il suo profilo perché lei è veramente una fan sfegatata a quanto ci risulta.
1: Oddio, cioè forse non so cosa le ha spiegato mia figlia, però io le canzoni a memoria non le so.
2: Sì, sì,
1: ma seguo uno che lo imita, Max Pianta, sì, che è della zona. E Alice, avevo messo il nome Alice per Alice Visconti, quella di Alice, la cantante.
2: Certo. Certo, certo signora.
1: Sono legata alla musica, non sono sportiva, però adesso qua tra dire e fare non lo so.
2: Vabbè signora, non si dilunghi tanto, andiamo al sodo perché questo è un programma. Allora, sua figlia ha detto che lei ha tutti i CD.
1: Certo.
2: Anche alcuni piratati, ci ha detto sua figlia, è vero?
1: Beh, piratati forse li ho masterizzati, ma non...
2: Non si fa signora, non si fa, eh?
1: Quando si poteva li ho scaricati, no.
2: Scusi signora, ma in realtà non si è mai potuto, è sempre stato come rubare, lo diceva anche
1: Una volta mi sono fatti copiare da un amico che li aveva.
2: Sì, va bene, signora, sì, stringiamo. Ecco.
1: Non è.
2: Io adesso le passo il capo progetto che le spiega nel dettaglio che cosa dovrà fare. Va bene, signora, è contenta?
1: Sì, anche no, perché non ho coraggio, nel passato sono andata a Verona e ho trovato Stefano Senesi, il pianista.
2: Sì, ecco. Adesso sa che purtroppo Stefano ha l'uncino. E purtroppo ha perso una mano in un brutto incidente.
1: Ah mamma, perché non l'ho visto l'ultima volta che non c'era lui.
2: Per quel motivo lì signora, perché adesso gli hanno messo questa mano meccanica che è più una chela, diciamo, da granchio che una mano. Quindi riesce solo a aprire e chiudere e il massimo può fare il granchio può fare una nota sola, diciamo, può suonare il sassofono e può spremere le arance. Purtroppo con questa chela non può più suonare con Renato. Però signora, ecco, magari queste cose poi ce le raccontiamo quando lei viene qua, eh? Le passo il capo progetto Gianni Barbuto.
1: Ok, grazie mille.
3: Round 2. Pronto signora?
1: Pronto, buongiorno.
3: Salve, sono il dottor Barbuto, sono il capo progetto di questo programma che si chiama Golf GTE, che è questo programma che fa incontrare, diciamo, i super fans con i loro miti. Ho piacere di conoscerla, ho visto che
1: è una sorpresa e mi trova imbarazzata perché...
3: No, ma sia a suo agio signora, è una cosa bellissima quello che sta succedendo oggi.
1: Ripeto a lei quello che ho detto al suo collega che mi ha chiamato.
3: Sì, sottoposto, perché è un autore e sono capo progetto, non diciamo che è.
1: Nel 92 ho avuto il primo figlio, sì, che ho messo il nome René, invece che Renato.
3: Come balanzasca, sì.
1: E niente. io ho sempre detto, prima di morire spero di incontrare Renato Zero al di fuori di concerti che si poteva qua e là, insomma, ecco. Però mia figlia da quanto tempo ha scritto.
3: Ho un arancio in gola, signora. Sono devastato da... c'è troppo sentimento adesso. Facciamo un passino indietro, perché se no Renato ci manda a cagare. Nel senso, non bisogna esagerare col sentimento, perché poi diventa un po' una rottura di coglione il programma. Il programma si chiama Cof GT. Praticamente lei dovrebbe trasferirsi per un mese a casa del signor Renato Zero, col quale condividerebbe dei momenti, diciamo, da faccendiera, da persona che si occupa di lui in toto. Lui...
1: ecco,
3: cioè praticamente lei si sveglia la mattina, lo va a svegliare col caffè, gli rifà il letto, lo lava, gli va a fare la spesa. È un po' la colf del signor Renato, gli lava i piedi, gli taglia le unghie, gli fa la barba, perché il signor Renato anche, diciamo, è un po' poltrone, nel senso che non, raramente si pettina anche da solo. Cioè una persona che non si lava neanche i denti da sé, perché non ha voglia proprio di fare un cazzo, glielo dico proprio chiaramente. Forse è anche il più pelandrone di tutti quelli che abbiamo. Neanche Vasco Rossi, che 70% della giornata è ubriaco, non va trattato in questo modo, capisce?
1: Ho capito.
3: Quindi lei passerà il tempo a le piaghe da decupito, le piaghe che ha il signor Renato dietro la schiena, perché passa, diciamo, 18 ore sdraiato a giocare alla PlayStation. Cioè lui è una persona un po' così. Scusi Renato. E quindi lei, praticamente, noi la seguiremo 24 ore mentre gestisce. Pronto?
1: Ho capito, non so neanche io se accettare, perché è una cosa un po' dura da fare.
3: Sì, no, capisco, anche perché poi ci sono anche dei momenti in cui il signor Renato Zero parte con dei pianti devastanti, lui passa anche ore e ore a piangere mentre scrive canzoni. Poi è una persona molto bella, una bellissima persona, però complessa, che ogni tanto lei è una persona impressionabile, perché lui spesso e volentieri cosa fa? Pianta dei chiodi, lui stacca i quadri.
1: Ah, ho capito. Che è una cosa un po' dura da fare.
3: Sì, no, capisco, anche perché poi ci sono anche dei

0: che le passo l'autore.
1: Signora,
2: ecco.
1: Come le stava dicendo il collega, anzi il responsabile, Renato è una persona un po' strana, stava cercando di raccontare che lui ogni tanto stacca i quadri e ripianta i chiodi con la fronte, fa queste cose strane.
2: Mi trovo un po' a bruciapelo e decidere subito sì, non... Le cose sono un po'...
1: Ci vuole pensate. Pensare un po', signora, ci vuole pensare?
2: Allora mi lasci che parli con i familiari qua e dopo...
1: Va bene, signora, va bene. Allora le ripasso solo un attimo il capo progetto che la saluta e la ringrazia, eh?
0: Allora, praticamente io la saluto e la sua figlia Alice ha già l'indirizzo di dove eventualmente dovete recarvi, che è presso Largo Donegani 1, dove c'è la sede di Radio 105, dove va in onda il programma Lo Zoo di 105, dove lei in questo momento è protagonista di uno scherzo. Ha capito, signora?
1: È uno scherzo, Maria!
2: Ma dai, siete dei cretini! Mi sembrava una cosa un po' particolare. Sì.
0: Ma perché? Lei non voleva vedere Renato Zero che piantava i chiodi con la testa nel muro, signora?
2: Insomma, no, tanto, perché mi sembrava strano.
0: Grazie, signora, un abbraccio!
1: Un abbraccio, arrivederci!
2: Salve!
1: Salve, salve!
2: Grazie mille!

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
3: Pronto?
4: Apa!
3: Pronto?
4: A parte che si strunz.
3: Pronto? Non sento.
4: Upa! Perciò domani, cazzo?
3: Che c'è? Non lo sapevi? Mocca la muerta da giù, da.
4: Afa!
3: Dai, concludiamo la mattinata di merda, dai, che c'hai oggi? Dai, sentiamo.
4: Afa!
3: Afa un
4: mondo!
3: Non riesci a avere un ragionamento, un argomento normale, no?
4: UEFA?
3: A parte che parlo come un cazzo, si può sapere cosa vuoi? Parlo con tranquillità, non mi voglio innervosire oggi perché veramente siamo al delirio. Ma si può sapere cosa vai cercando da me?
4: Quazzoclo de mante.
3: Quazzoclo de mante.
4: Bella.
3: Tua madre invece?
4: Staci buona, buona.
3: Quell'angoia cappelle di tua madre?
4: Nicola!
3: Oh, che testo che parla è? Non voglio incazzarmi, fammi ragionare.
4: Nicola!
3: Ti giuro che non ti faccio niente.
4: Nicola!
3: Che c'è?
4: Ti piace la ciula?
5: Terremoto!
3: Ci proprio lucchine da merda, sì! Sto cazzo!
4: A fanculo!
2: Soggetto 12, 51, 89. Vecchio scassato campanaccio raccoglie olive. Contatto.
6: Pronto?
4: Uba.
6: Eh?
4: Uba, c'è una domanda?
6: La te capisci, quaglio?
4: La zoccolo di sordo sta?
6: Ma chi si?
4: Afa.
6: Eh?
4: Afa, un culo tuo e tutta la razza tua morte vive.
6: Ma vaffanculo tu telefono, voglio!
4: Lo mangi lo cazzo!
6: Chi è Angelo?
4: L'Afa!
6: Mannaggia!
4: L'Afa!
6: Scaggia posizione, non ti capisci tu!
4: L'Afa! Ma chi non lungo male?
6: Ma vaffanculo alla morte, ma ci si!
4: Tu e tutta la razza tua morte vive!
6: Voglio, non ti

0: capisce niente dal telefono.
1: Tu sei ricchione?
0: Ma ci sei, un figlio di don.
1: Ma è un figlio di chi? Conosci a Pep tu?
0: No, ci senti.
1: Gulo, a mamma.
0: Ehi, fammi tuo numero, se lo diciamo chi, non capisci.
1: Un paccio di mamma, per la zocca.
2: Soggetto 55 54 13 parrucchiere effeminato Trimone detto Franco Sega. Contatto.
3: Pronto?
1: Vituccio?
3: Chi sei?
1: Tu parli io, lo Ciuccio.
3: Ehi, amico mio, buongiorno.
1: Pulacci testa merda, cazzo.
3: Ah, pulacci te muerto, ah,
1: mamma. Ma faccio lo tremone a King Kong, tu?
3: No, è mamma che fa il tremone a me.
1: E papà ti sta ricchione?
3: E rispondi un cazzo.
1: Ride un bacio del cucchione, ma la so.
3: Sei un bastardo, sei un bastardo, ma che devi fare? Devi venire a tagliare i capelli oggi?
1: Taglio su sto cazzo.
3: Beh, dai.
1: Pula, ma.
3: Falla venire a sordo, dai, che c'è chi infila un piccione.
1: Mamma, ti faccio le braccia. Mamma, ti faccio le bocchine.
3: Beh, siamo così scassato un cazzo. Anche io, dai.
1: Nulo,
3: ehi!
1: Gula mamma!
3: Ehi!
1: Ehi!
3: Ehi! Ma mamma, dalla voglia con la bucchina!
1: Ah, famo! Ehi! Gula mamma!
3: Ti faccio mamma, da quanto mezzo mi sotto a mai!
1: Ma nasci lo piccio sbarrato, mamma!
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto, secondo tentativo. Contatto.
4: Pronto?
1: Nicola?
4: Ti ho dato tante possibilità, ma dalla se perde, tu sei un figlio da un brattata a zoccola. Tu, ma dalla se perde, dice ta wang, ti ha sfragané, ti ha denusnis, ti ha cito, bastardo. A te è che da fatiglia a chiave che ti ha messo il mondo, che da un brattata da mamma ti cutricchiondo da tanto. Sto cosa sapete che cazzo vuoi chiamare a me?
1: E sort. Terremoto!
4: E sort, la smappella, l'ha inziato qua una sorma, aglio. Che va a fornesce bru, tu giurk, se ta wang, ti ha fene vene, ti ha scatte in guerpo, basta.
1: Nicola?
4: Dov'è?
1: Vai in vacanza, Gerignola? Terremoto!
4: Ma dov'è? C'è ta wang, ti ha cieco, bastard! Dimmi, dov'è?
1: Afa!
4: Che... Cocomera, chi è da merda?
1: Afa!
4: Ci soltanto un villacchio, ci soltanto un qua qua, buffon, vamon, china da merda, e c'è Tawang, si comanda la cozza, bastard, e si fate scatenudiare, e si fate scatenudiare, c'è Tawang ti ha cito, brutto china da merda,
1: sì,
4: dimmi dove sei, dai, mi calmo, dimmi dove stai, sono in macchina, dimmi dove cazzo stai, non ti parlano, basta, che c'è Tawang ti arruinè.
1: Osta.
4: C'è mi ma tu come ti mamma mia da crilla muerta della madre cristo sul figlio da puttana, vedi? Dimmi dove sei, bastardo.
1: L'Efre.
4: L'Efre, ci è l'Efre, ci vuol dire l'Efre?
1: L'Efre, c'è la polpa, tu? Terremoto!
4: La polpa te la dai a scaffè in culo, tu che dà la chiave che da sorda, brutto bastardo.
1: E mamma...
4: Non si sta zitto, tremon!
1: E mamma...
5: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
8: Amore, io esco.
9: Vai via.
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, Ambrogio Foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
9: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
12: Sì.
9: Sì.
12: Sì.
9: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, fermi tutti, fermi tutti.
9: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
12: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah,
9: sì. Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
9: No,
11: scusa, vista.
9: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
12: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, pezzette le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
9: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 105.
15: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
16: È tutto pazzo.
15: This is a zoo. This is a zoo.
16: Vai,
15: dai.
17: California. California.
18: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
19: Ciao Ryan, come stai?
20: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
21: Per la mia psiche?
20: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles, nell'arcipelago.
21: Arcipelago.
20: Nell'arcipelago.
21: Arcipelago. No, arcipelago.
20: Oh, nell'arcipelago.
21: Pelago.
20: Nell'arcipelago.
21: Nell'arcipelago?
20: Nell'arcipelago?
21: Dell'Oceano Indiano.
20: Dell'Oceano Indiano.
22: I was crying over you.
18: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
19: Piacere, Lindsay.
20: Ciao, io sono Rachel Conner.
21: Ma chi è Rachel Conner?
20: Un gelato, lo vuoi col Conner?
21: La cioccolatas.
23: Ciao, io sono Ryan Cohen.
20: Ciao, io sono Ryan Conner.
21: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
19: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
20: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
21: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
20: Una business relationship.
21: Una business relationship. Che la station way, le Seychelles di nuovo.
20: Una business relationship.
21: Relationship, uno che fuma.
20: Una business relationship fra di noi.
21: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
20: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
21: Ancora Lindsay, no.
20: Lindsay.
21: Lindsay.
20: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
23: Non è l'insane. Lindsay.
20: Lindsay.
23: Lindsay.
20: Lindsay.
23: Prova a dire Lindsay.
20: Lindsay.
23: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
20: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
23: Ancora.
21: Perché Lindsay?
20: Oh, Lindsay.
21: Lindsay! Come Sanpei!
20: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo ma devo cervellarmi per
21: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
20: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
23: Cervellarmi.
20: Ma devo cervellarmi per
21: Sì.
20: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante e nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
23: No.
20: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
19: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
23: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
19: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
23: Ma no, non pensare che
19: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
0: No, perché?
21: Ancora?
0: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda?
21: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
0: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
21: Parla, idiota, dai che devo studiare.
0: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice, sgravatrice.
21: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
2: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
21: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
21: No, PSP.
12: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
12: Che dici?
2: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
21: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
21: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
21: Non Theft.
2: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
12: Liberty Island.
21: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto. Bitonto.
12: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
3: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
21: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
2: Vove.
21: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
3: Lo sapevo, adesso
21: fa bene l'uovo.
3: Coglioni a me,
12: scusa, una macchina famosa.
21: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Vove Vorgen.
21: Vove Vorgen, che
3: cos'è
21: bandese.
3: Quello? Una Range
21: Rover?
3: Rover
21: Vogue.
3: Vogue.
21: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vove Vorgen.
21: Vove.
3: Ma dillo così,
21: Borgen,
23: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
21: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Minnaia, maxi cazzata. Questa è veramente, questa di tutte le puttanate che abbiamo sentito nei primi 30 giorni di governo, questa è la più bella. Allora, il presidente del Senato, La Russa, propone una minnaia, cioè un servizio militare facoltativo di 40 giorni. E in cambio, oltre a vestirsi da stronzo mimetico e andare a sparare ai piccioni, ti abbonano anche un paio di esami universitari e ti danno qualche punto in più nelle graduatorie per i concorsi pubblici. Ma voglio sentire voi, magari voi pensate che sia utile, magari voi pensate che sia più utile vestirsi da coglione e andare 40 giorni a farselo cacciare in culo nelle docce di una caserma, piuttosto che fare, che ne so, dico, propongo, 6 mesi di servizio civile ad aiutare i vecchi e i poveri che muoiono di freddo. Ma questo magari sono io, eh? Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo in Veneto dove c'è Eustachio, vai.
4: Va bene, perché i miei genitori l'hanno fatta.
3: Cioè, e allora, 40 giorni, fatta, 40 bene. Giorni.
4: 40 giorni cambiano una persona.
3: Sì.
4: Prima sei un coglione
3: Poi sei un coglione che sa sparare ai piccioni.
4: In 40 giorni tu parti dalla mattina, facciamo finta, ipoteticamente alle 6.
3: Sì.
4: Fino alla sera, alle 6, mettiamo 12 ore continue, quindi 12 ore devi sputare sangue e ti
3: a che scopo? A che scopo? A che scopo? Poi quando
4: rispetto alle persone.
3: E con la naia si impara a portare il
4: con le naia, sì, perché
3: si impara a casa, casa tutti
4: i miei genitori vanno a fare
3: i tuoi genitori sono letame. Sono letame, tutta la gente su TikTok e tutta gente che ha fatto il militare. Guardali, su, guarda.
4: Faccio diventare un tablet a te che fai TikTok in virtuale, da rompere i coglioni.
3: TikTok in virtuale, di cosa stai parlando?
4: Suca,
3: dai, suca, dai, vatta.
4: Suca,
3: dai,
4: suca,
3: basta, levati, suca, dai, suca, fuori dal cazzo.
4: Mi la cappellotta.
3: Va bene, sì, adesso bene, ci vediamo nelle docce del car. Succiarti la cappella, ciao, vaffanculo. L'inutilità di questa telefonata. Via, un altro. Andiamo da Petronio, vai Petronio, vai.
5: Un ignorante in merito.
3: Lei è un ignorante.
5: Esatto.
3: Sì, questo era scritto nelle stelle, proprio era incastonato nel firmamento che lei è un ignorante di merda.
5: Sì, la vorrei mandare a fare in culo.
3: Prego, lo faccia. Perché si trattiene?
5: Vada a fare in culo.
3: Ecco, allora adesso che ha sfogato la sua repressione di cittadino inutile, ha un punto di vista su questo argomento? Oppure vuole continuare a ribollire nella sua frustrazione di merda parassitaria al limite dei bordi della società, eh?
5: Ma è sempre più simpatico.
3: Io sono una persona di immensa simpatia, ho vinto anche dei titoli.
5: Sì.
3: Bene, allora visto che non ha una posizione, si tappi il naso e affoghi nel magma di feci in cui vive. Arrivederci. Un altro. Sentiamo Belzebù, Belzebù, dalle profondità dell'inferno. Vai Belzebù, vai.
6: Lasciamo perdere, che è meglio.
3: No, dica, sono curioso.
6: No, non penso niente perché.
3: Non pensa.
6: Sembra ridicolo totale, lasciamo stare.
3: Lei ha una voce molto profonda, da dove chiama? Dalle profondità dello Stige.
6: Ma va.
3: Nel fiume infernale, lei è un caronte, eh?
6: Mamma mia, come sei bravo, come hai fatto a capirlo?
3: Io sono bravo e miliardario, lei invece sento.
6: Sì, spieghiamo il bravo.
3: Brim brom bram, che cazzo ha detto? Che cazzo ha detto? Brim brom bram, cos'è una formula magica saudita? Babauli, sì, in spirito natalizio.
6: Ai,
3: Paloma.
6: Oh, mannaggia miseria, non bello che sia vicino.
3: Porca miseriaccia.
6: Mannaggia,
3: porca puttanaccia. Ha finito di. Finito di imprecare nel Valhalla, ha finito?
6: Non lo so, direi.
3: Sa che per sentire una voce come la sua dovrei fare una seduta spiritica.
6: No, cioè,
3: io pensavo che le voci.
6: Ce ne sono tante, ce ne sono.
3: Mi faccio un incantesimo, forza, tiri
6: ma
3: fuori.
6: No, quello è dove lo so fare.
3: Adesso guarda. Mi strofino la cappella e lei mi esaudisce 3 desideri.
6: Giuro, madonna. Facciamo così, io adesso vado perché ce l'ho da fare, poi magari mi richiama.
3: Sì. No, ma prima di andare, prima di andare mi faccio un Barba Calabria, Barba Calabria, che è la formula per andarsene a fanculo. Torna all'inferno, Mefisto. Un altro. Andiamo a Roma, Roma.
5: Ma tutti,
3: ma siete tu. Sei un Hezbollah anche
5: che
3: tu.
5: Che cazzo vuoi? Che cazzo? Che cazzo?
3: Parliamo
5: vuoi,
3: di mini naia, mini naia.
5: Ma fammo così, aspetta,
3: sì, di.
5: Fermo,
3: Sì, dai.
5: Me voglio armà.
3: Sì.
5: Mamma, domanda te voglio rispondere una volta.
3: Sarebbe, ma sarebbe un passo avanti per la civiltà, bestia. Proglodita.
5: Che domanda vuoi fare?
3: Dai,
5: domanda vuoi?
3: Stai calmo, stai calmo. Tu abusi, si sente che abusi di cocaina, eh?
5: Ma quale cocaina? Magari così, ma mi sfondo di cocaina.
3: Pippa meno, pippa meno.
5: Pippa meno. Dimmi, fa la domanda, che hai detto? Siamo, che cazzo è? Il militare, che cazzo vuoi?
3: Calmati.
5: Infio no, della puttana, di quattro.
3: Dai, parliamo di cose serie, dai, stai sperando. Parliamo di cose serie, dai.
5: Schifo, mamma.
3: frustrato, pazzo, frustrato. Parliamo di
5: questo. Continua. Tu chiami, offendi, poi la gente come cazzo fa a rispondere?
3: Ma non ascolti neanche la domanda.
5: Tu sei l'unico uomo della terra che quando lo sento raggiungere vorrà andare a parlare contro un muro. Mannaggia la
3: finito? Hai finito? Ti sei fatto la tua seghina? Ecco, senti che stai pippando, senti, drogato malefico.
5: Mini Naya, io voglio capire come fai, lo porti proprio all'omicidio puro.

0: Non si è capito un cazzo! Sclerotico! E chiudiamo con lui, direttamente da Grey School. L'amico mio, ma che dico amico mio? L'amore mio, amore!
1: Ma perché non vai in Iran a trasmettere? Perché non vai in Iran a trasmettere?
0: Fa freddo in questa stagione.
1: Tu staresti bene là in Iran a trasmettere. Perché? Con rispetto che hanno le app alle donne, capito? Tu staresti bene là.
0: Farai la mininaia di 40 giorni della russa, la farai?
1: Ma cosa cazzo, cioè, a te servirebbe la mininaia. La mininaia servirebbe a te. Cosa? Che ti chiudessero dentro un armadio, hai capito? Ti facessero cantare le canzoni.
0: Tu sei per il bullismo? Questo è il tuo rispetto. Rispetto, bullista, bullo, sei un bullo, sei solo un bullo, sei capace solo di prenderla con i più deboli, bullo, non hai niente da dire, non hai niente da dire,
1: tanto da dire, sei tu che non
0: anche questa volta zero contenuti,
1: e te l'ho detto che prima di parlare con me devi portare rispetto per tutte le donne, ma
0: anche questa volta non hai detto niente, anche questa volta sei lo zero assoluto, nullità, non sei niente,
1: brutto, onto, maledetto, ti ho detto che prima di parlare con me devi affrontare.
0: Io prima di parlare con prima di parlare con te mi faccio una striscia di coca. Cosa? Non dici niente. Sei vuoto. Sei un guscio vuoto. Guscio vuoto.
1: Prometto, Cruciani.
0: Cosa? Sì, come l'altra volta. Ma cosa?
1: Forse è l'ultima cosa.
0: Ma dai, è la decima volta. Sempre la stessa.
1: Ma
0: non ti si vede.

0: This is the zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
3: Pronto?
4: Upa!
3: Pronto?
4: Upa, ciormabd!
3: Oh, non si è cominciato anche con un cazzo, non si è cominciato con un cazzo. Sta avanti, si è scarpia, brutto, figlio da pochino.
4: Ava!
3: Non mi ha dato un cazzo, c'è da wank, ma tu come ti ha cambiato, brutto bastardo. Non ha da fare da secci, tu non ti fare c'è madre, ma va a fa mocca che da bocchina da mamma, te brutto ricchio.
4: Due, razza, due morte, via. Terremoto!
3: Io ti giuro che se ti chiappo ti storpio le gambe, qua che tu sta a rischio. Se c'è da un madò. Sei un bastardo, sei solo un bastardo, figlio da bocchino. Ti aspetti le gambe, te, adesso te sì, ti aspetti le gambe, per un'istruzione che da me. Sì, da Wang, ti asfrandume le dinte. Quando è vero Cristo, ti avvenia da chi è, ti asfetti sì, brutto bastardo, ma da sciocco un cazzo avanti.
4: Ma sì,
3: sì. Sei un chino da te, cito, sei un chino da merda avanti.
4: Sufi,
3: tu sei soltanto un romante bastardo.
4: Sei un figlio di Riccardo, tu?
5: I Puglieni.
2: Soggetto 55, 54, 13. Salentino spara 5.000 morta al secondo, detto mitraglietta. Contatto.
4: UEFA?
6: UEFA?
4: We faccio the cats the cat.
6: Ascolta.
4: E tu?
6: Io lo sapevo perché con l'anonimato mi chiami soltanto tu pezzo di merda.
4: Muro.
6: Pezzo di merda.
4: Sì.
6: Porco d***o. Porco. Porco d***o. Ci cazzo sinte.
4: Upa.
6: Piccione di mammata.
4: E da sorda.
6: Tu piccione di sorda. È anni e anni che mi sta cagando il cazzo. Porco d***o.
4: E cadet.
6: Porco d***o. Porco d***o.
4: E cadet.
6: Le muerti tue di chi destra muerto.
4: E cadet.
6: E di chi destra male mila muerto. Affa, li fece le bucchine, tu e mamma da.
4: Tu è sorda, la so, culo mangia a cazzo.
6: Mali mila muerto arredo.
4: La me.
6: Culo di stramuerto arredo.
4: Quella so, quella
6: mo
4: so.
6: Mo posso bestemmiare liberamente, pezzo di merda che sono sul lavoro, figlio di puttana. Culacchi di stramuerto, mali mila muerto, mila mali, non mali mila, mali mila e mila mali. Quindi mali mila, mila mali, mali mila, mila mali, mali mila, mila male, male, male, mila, mali, mila, mila muerto almeno.
7: Mali mila, mali mila, mali mila,
6: mali mila. Culo di mamma da, vuoi da bucchinara, un culacchi di stramuerto arredo.
7: Mali mila, mali mila, mali mila, mali mila.
6: Puro sopra la fatia, mannaggia.
8: cazzo, mannaggia, ci puoi provare a fargli este magusto.
9: E tu?
8: Mannaggia santa.
9: E tu?
8: Figlio di puttana.
9: E tu?
8: Tu l'acchite è morto.
9: E tu? Non friggi la polpa, tu?
8: Tu li faccio i bucchini tu, ricchio?
9: Uè, tremeo!
8: Tremo un cazzo di bale di gusto, mai capito?
9: Tu piè.
8: Ti piace un cazzo a te, eh, ricchio?
9: Ti piace la giula?
8: Ma vieni a fare un salto qua da queste parti e vedi che cazzo ti combiniamo, pezzo di merda.
9: Nicola, ti piace la giula?
8: No, posso parlare, pezzo di merda.
9: Nicola.
8: Ormai c'è l'orario, chiami durante il lavoro, pezzo di merda.
9: Nicola, ti piace la giula?
8: E devo pure chiudere, pezzo di merda. Se c'hai poco.

0: Vaffanculo, mamma.
1: Mocca sorda, vaffanculo a chi deve stare morto, sa porto, ciao.
0: Gula.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Disco retto.
5: Se fossi mia,
4: disco retto,
5: io ti legherei, ti innamorerai.
4: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
0: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa credere che la diarrea siano le mestruazioni dei travoni. Ah. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Salumiere ed è dedicata alla sua ex fidanzata Grilletto e mezzo. Cara Grilletto e mezzo, ti scrivo questa lettera dal porcile dello zio Peppino, dove sto ingrassando i maiali con lo sbo di Alvaro Vitali. Ah, cara Grilletto e mezzo, ricordo ancora il giorno che ci siamo conosciuti. Io stavo affettando la mortadella con le grandi... labbra incancrenite di Alba Parietti, quando ti notai in lontananza, mentre servivi il tuo grilletto ad un anziano con la classica frase: ho fatto un grilletto e mezzo, che faccio? Lascio? E in quel preciso istante capii che eri la bagiana con la tara che avevo sempre sognato. Ah, quanti splendidi momenti abbiamo trascorso insieme. Come quella volta in rosticceria, quando dimenticasti il tuo grilletto sulla brace e si carbonizzò talmente tanto che quando lo rompemmo dentro ci trovammo un diamante a 18 slabbrati. O quella volta sul lago di Garda, quando inventammo la pancetta aromatizzata con i peli pubici di Giampiero Galeazzi. Ah, quanti ricordi indimenticabili. Ed è memoria proprio di quei giorni felici che voglio dedicarti con questa canzone.
4: Disco re, la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Salumiere, dedicata alla sua ex Grilletto e Mezzo, che continua così. Eh sì, cara Grilletto e Mezzo, siamo stati veramente felici insieme. Purtroppo recentemente i NAS ti hanno sequestrato la fica perché conteneva tracce di carne di cavallo cavallo. Te l'avevo detto che il sesso con gli equini prima o poi ti avrebbe rovinata. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con una macellaia travigiana che sgozza i maiali con l'alito. Sono certo che capirai. Con affetto, tuo Salumiere. PS, lo sapevi che i cetriolini di McDonald's in realtà sono fette di cazzo alieno? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo grande appuntamento amoroso. Ma attenzione amici, prendete cappella e calamaio e segnatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: certosa. E poi perché io so già che se non stiamo io e te, non stiamo mai più di un minuto col c***o arrapato.
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
2: Lo Zoo di 105.

0: brutti scassati! Fate uno scherzo a mia moglie. Ad agosto ha prenotato un campeggio in Toscana, ma si è dimenticata di versare la tassa di soggiorno di 33 euro. Da lì è partito uno scambio di email infinito con il sito del campeggio per questi cazzo di 33 euro, che è finito ieri con la prenotazione confermata. Ma secondo me mia moglie dovrebbe fare due chiacchiere con il proprietario del campeggio. Vi dico solo che odia le bestemmie. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, la chiamo da Alpes, ma per il campeggio Alpes.
1: Ah, ok, buongiorno.
2: Buongiorno a lei. Senta signora, mi scusi, la chiamo perché mi si è creato un problema riguardo alla prenotazione per via della tassa di soggiorno, non è stata pagata.
1: E l'ho pagata poi.
2: L'ha pagata, ma non è arrivata nulla qua.
1: No, l'ho pagata perché mi hanno scritto che dovevo pagarla subito, qui 33,60 euro.
2: Sì.
1: E così ho fatto bonifico immediato, quindi mi è anche arrivata la mail che è tutto a posto.
2: Sì, è il sito che si occupa, però non siamo noi, io sono loco. Però fanno su dei casini, perché quando non è arrivata il versamento, noi si è già data via la piazzola, si è già data via il posto. E adesso lei la chiamo perché dice ha fatto il versamento non è arrivato, però il posto si è già dato via.
1: Ma che discorso è? Avevo già pagato 1.300 euro, erano quei 30 euro, lì il problema.
2: Sì, no, capito.
1: Come fa a essere andato via al posto?
2: No, è andato via perché allora la tassa di soggiorno era prevista da pagare al lato della prenotazione, cosa che lei non ha fatto.
1: Perché inizialmente non c'era, poi mi era arrivata una mail che dovevo pagare 33,60 euro.
2: No, scusi.
1: E io li ho pagati.
2: No, mi scusi, non c'era una sega, cioè la tassa di soggiorno è scritto a caratteri dubitali direttamente sulla prenotazione. Non c'era una sega, cioè sempre perché c'è scritto anche sul sito. Guardi, ce l'ho aperto adesso davanti, c'è scritto sopra. No, questo c'era. Lei non ha pagato, non ci ha riferito questa roba. E noi si è data via la piazzola.
1: E quindi adesso cosa facciamo?
2: Ah, non lo so, se la deve prendere qualche. Io la piazzola non ce l'ho, al limite.
1: Io ho pagato intero, cioè io ho pagato tutta la mia quota.
2: Sono una sega io, signora, quindi, nel senso, le spiego il problema. Qua, il posto è piccolo, è piccino.
1: Sì, no, sto ascoltando, però mi sembra assurda questa storia. Io ho pagato tutto, adesso mi dice che non c'è più il posto.
2: Sembra assurdo a me. Lei prenota e non paga la tassa di soggiorno, scusi, signora, però porco. Nel senso, c'è una tassa di soggiorno a pari, non l'ha pagata e io dove al posto?
1: Sì, vabbè, ma ci stiamo rendendo conto che io avevo pagato 1.300 euro e mancavano solo 30. Non ha senso questa cosa, vero?
2: Ma
1: e comunque quei 30 poi sono anche stati pagati.
2: Sì, ma un senso per lei, ha senso per me che c'è un buco vuoto dentro il campeggio. Lo riempio, mi arriva e dice mi chiama e dice vada la prenotazione a L casi, io fermo il posto. E poi dice no, mi richiama e dice vada non ha pagato la cosa. Allora io non fermo il posto e rimetto il posto. E poi porco e mi chiama un altro e mi mette il posto. Allora io rifermo, poi chiamo lei per scrupolo, la chiamo, perché sennò io batto coglioni. Batto coglioni sugli scogli, scusi. La chiamo per scrupolo. Però porco continuate a cambiare. E qua è un posto serio,
1: No, intanto lei non mi deve bestemmiare addosso.
2: Io non ho bestemmiato, porco co. Io bestemmio. Chi ha bestemmiato?
1: Allora cosa devo fare?
2: Me la vedo io e gli fa il culo adesso. Porco mi crea sempre questi problemi. Non so, si può trovare un altro periodo. Lei doveva partire, doveva arrivare a 17,8?
1: Sì.
2: Non c'è posto. Non c'è posto. 17,8 non c'è posto. Si può fare la settimana successiva? Oppure la settimana precedente, una cosina ancora c'è, però c'è un bungalow.
1: La settimana prima e quella di Ferragosto non costa anche di più.
2: È certo che costa anche di più, la settimana di Ferragosto, è certo. E volete venire a buone le fate e volete panca un cazzo, non lo so, vediamo un po' lei.
1: Allora lei riesce a parlare con Marco e capire cosa è successo, se riescono a darmi indietro i soldi e poi vediamo.
2: Ma questo,
1: cosa
2: no,
1: fare.
2: Aspetti signora, non ha capito. Ma che sono cazzi suoi, perché cioè non è che posso fare il segretario suo che mi sbaglia a fare le cose col corco e mi lascia il buco e cose. Con altri, ma se ci parla lei, io le dico a lei se vuole la settimana di Ferragosto c'è da pagare i 450 euro in più. Se vuole la settimana dopo, quella che arriva il primo di settembre, si paga anche un pelino meno, 225 euro in meno. E se no, signora, si attacca il cazzo, non so che dirle io, c'ho il campeggio pieno. Ma arriva la gente, oggi sto al telefono a rompermi i coglioni, le prenotazioni sbagliate, 33 euro e mezza.
1: Adesso cerco di capire col smash cosa è successo e cosa posso fare.
2: Però lo vuole sto posto o no, signora porco perché io devo fermare i posti, cioè la gente mi arriva con i camperi.
1: No, perché lei è troppo cattivo con me, mi sta continuamente a bestemmiare addosso, non è la maniera di trattare la gente.
2: Ma scusi,
1: io ho pagato 1.300 euro e lei mi sta continuamente a bestemmiare addosso.
2: Ma scusi, io ci campo di questo lavoro però, io ci campo, porco, se 3 mesi d'estate si lavora, Ani, e porco. E si lavora 3 mesi d'estate, lei mi lascia il buco, io lo riempio il buco. E poi si...
1: ma secondo lei io ho pagato 1300 euro e non pagavo quei 33 euro?
2: E non lo so, signora, sono cazzi suoi, che cosa le devo dire? Cioè, morti di fame anche per 10 euro. Cioè, gente mi vende la Coca-Cola a 2 euro, no, 1 euro 80, porco, me la compra a 2 euro. I gelati, devo cancellare il prezzo dei gelati perché i bimbini, costa troppo.
1: Ma lei chi è il titolare di questo campeggio?
2: Io sono il proprietario. Mariano Vellani.
1: Ma è la maniera di trattare le persone?
2: Ma porco, chiamo, tratto la gente come fare a me, il campeggio è mio, vedo un po'. E viene in Toscana e si adatta, e porco.
1: Vabbè, adesso io cerco di capire con il cinese, il posto non lo voglio.
2: Allora, chef, cancelliamo questa prenotazione, così, se no si fa un altro casino, porco, e mi tocca... Io cancello la prenotazione AL146 e la sostituisco con ZOD105 che le ha fatto uno scherzo. Sono lo Zodi. Alice, sono Fabio Lisei dello Zodi 105, uno scherzo di tuo marito.
1: Ma stai scherzando?
2: Sì.
1: Ma che cazzo? Mi ammazzo quando lo vedo.
2: Mi sembra il minimo. Per tutta la settimana che state in Toscana non gliela devi dare mai.
1: No, vabbè, minimo.
2: Dai,
1: minimo, avrò il ciclo.
2: Un bacio grande, Alice, stai bene?
1: Sto benissimo, sì, mi è venuto su un'agitazione.
2: Immagino. Ricorda sempre, quando c'è l'agitazione, un bel porco e cura tutto, ok?
1: Porco, veramente.
2: Un abbraccio grande, ciao Alice!
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
0: Nella puntata precedente.
2: Vi siete dimenticati che io sono il dio degli antidolorifici? Potreste infilarmi la torre di Pisani, che comunque non sentirei un cazzo.
0: Dannazione! Nulla sembra scalfirlo. Abbiamo bisogno di rinforzi.
3: Ah, Hulk, guardate, arriva Hulk!
4: No, perché
5: vabbè, ma come si permette, scusa.
0: Ed ora la seconda parte di I super erotici. I super erotici. Vai Hulk, sei la nostra ultima speranza.
2: Allora siete di coccio, non l'avete capito che sono immune al dolore? Potete anche farmi inculare da mille, Hulk, non cambierà niente.
0: E chi ha parlato di inculare? Forse non hai capito, questo non è l'incredibile Hulk.
2: Ah no? E chi è allora?
0: È l'ingoiabile Hulk.
6: Hulk spruzza!
2: No, no, no, no, no, no, il nerchio in bocca no!
0: Tutto è bene quel che finisce in gola, giusto super comparsa?
4: Io il milkshake non lo voglio dopo.
5: Anche la pasticcera?
4: Nemmeno.
5: Creme brulee?
4: Nemmeno.
5: Vuoi dire la vaniglia?
4: Neanche orzata.
5: Simolino? C'è altro catering oggi, eh?
4: No.
5: Eh beh, Hulk spacca.
6: Hulk ha fatto pappa per tutti oggi.
5: Vabbè, chiamiamo un globo, dai.
0: Prossimamente.
7: Signor Johnny Cass, i sistemi di protezione mi segnalano che si sta facendo troppe seghe ultimamente.
0: Oh, che figata segarsi nel calzino dell'infinito! Oh, ora sì che sono proprio rilassato! Che succede? Oh, oh merda! Continua a aiuto!
5: Aeropel! A chi è tuo padre?
4: Cioè...
5: Troppa confidenza, troppa.
4: Ci conosciamo, siamo amici.
5: Sti cazzi non ci volevamo aggiungere. Non così, vi conoscete, però c'è sempre quel timore riverenziale. Perché lui è il supereroe, è il capo dei voi supererotici, capito? Leader.
4: A tal proposito, io che poteri ho?
5: Nessuno. Allora... A parte quello di rompermi il cazzo.
4: No, perché molti fans che mi hanno scritto.
5: Quali?
4: Mi hanno chiesto qual è il tuo superpotere.
5: Quanti fans?
4: Due.
5: Ah. E beh, no, dice, è in fase di elaborazione, dica lei.
4: Ma non ha senso.
5: Ma neanche lei.
4: Iron Pen. Sto avendo un piccolo problemino.
0: Ho anch'io super comparsa. Ho un violento attacco di singhiozzo.
4: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
5: No, adesso ha accentuato il secondo singhiozzo. Devono essere uguali, singhiozzo. Cos'è il singhiozzo?
4: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
5: Perché il secondo è più forte? E se il primo, cioè teoricamente è un climax discendente, quindi...
4: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
5: E adesso si è ammosciato. È come un palloncino sgonfio, scusi.
4: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
5: Ma che è Sherlock Holmes? Non ho capito. Troppa roba, è de passaggio.
4: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
5: Dove va? Dove va? Perché sei andato?
4: Hai detto di passaggio.
5: No, di passaggio, nel senso, è una battuta, diciamo, di contribuzione.
8: Provi di spalle.
4: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
5: Non si sente, non c'è il mezzo fucile là, mi va fuori fuoco.
4: Singhiozzo, cos'è il singhiozzo?
5: Perché sei incazzo? Non è, perché sei incazzo? Non sei incazzo, singhiozzo.
4: Singhiozzo?
5: Cos'è il singhiozzo?
4: Cos'è?
5: No, lei lo deve dire a me.
4: Ah, e non lo so.
5: No, lei mi deve dire a me, singhiozzo.
4: Singhiozzo?
5: Cos'è il singhiozzo?
4: Non lo so.
5: No, lei deve dire cos'è il singhiozzo.
4: A chi?
5: A Iron Pen.
4: Ma non lo so cos'è.
5: Non glielo deve chiedere, lui lo sa.
4: Lo sa?
5: Certo.
4: Cos'è?
5: Che?
4: Cosa?
5: Che cos'è che?
4: Il singhiozzo.
5: Chieda.
4: Che cos'è?
5: No, il singhiozzo, che cos'è?
4: E non lo so.
5: A lui lo deve chiedere.
4: Che cos'è il singhiozzo?
9: Che cos'è il singhiozzo? Prossimamente nello Zoo di 105.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
13: Che colore siamo dall'altra parte?
14: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
15: Un puffo morto.
14: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
13: Avevi detto...
14: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Adesso, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
13: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
15: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
14: No. Lì arriva tutto bello.
15: Bello.
14: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
13: Ah,
14: sì,
13: ah.
14: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
13: sì.
14: Lì invece no, si allunga.
13: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
14: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
15: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
14: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
13: Lo si mangia?
14: Lì tutta minghia.
13: Ma si pagano le tasse?
14: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
13: No.
14: In natura, non so, nel mangiare.
13: Sempre così. Minchia.
14: Sempre minchia, non
13: cioè,
14: è
13: una vita del cazzo.
14: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
13: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
14: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
13: La puoi trombare?
14: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
15: Cioè ah, come? Cioè?
14: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
13: Ah, una groviera. Un groviera.
14: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
13: Ah no?
14: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
13: Cioè, la passera in gola?
14: Sì, la passera in gola.
12: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
15: Non sei uno neanche che fuma tanto.
13: Secondo te Paolo è uno che tromba?
14: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
13: L'abitudine del barbero.
15: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
14: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
13: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
14: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
13: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
15: No, è sul lavoro.
13: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
14: Mai!
13: Eh?
14: Mai!
15: Dai, con
14: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
15: Prova,
13: è vero.
14: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
12: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
16: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
14: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
15: Flipstone, famosi Flipstone.
16: Dai,
15: ho fatto tilt col Flipstone.
16: Dai, c'è Freddy.
13: C'è Fred.
14: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
13: Dai, ba.
14: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
16: La moglie, vi.
14: Viva l'Italia. Italia, Italia.
15: Poi c'è anche CCC.
14: C'è Grassea, c'è che so che va a frenare.
16: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
14: Di Saronno, al maletto di Saronno.
12: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
13: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi
12: si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
13: Stai zitto. Ma

0: devono morire tutti i giorni.
1: No, scusa, questa la devi spiegare.
2: Non ho capito.
0: Tu per sposare Aquari dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
2: Eh sì.
0: E vedrai, vedrai. Quelle se non si girano da una parte trovano una cosa, e si girano dall'altra parte trovano un'altra cosa.
2: Sì.
0: Non vivrai mai con te.
1: No.
0: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
1: Sì.
0: Vuole il piede, vuole il piede.
1: Vuole il piede?
0: Il piede. Il piede. La cosa piede.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
0: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un da...
0: Scusami, eh.
4: Guarda, cromosoma in più.
1: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua,
1: guarda sua madre.
0: Ha 55 anni, mia madre.
1: Ma sua madre è uguale a lui.
4: Aspetta, se le
0: mia
4: metti
0: moglie,
4: in fila...
0: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila sembra l'evoluzione dell'uomo. Qui chi è questo?
0: Lui. Io.
4: A che età?
0: A 23 anni.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano
0: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine fotografiche.
4: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè, adesso se lo vedi per strada
1: sembra... Qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
0: Ma adesso gli anni passano. Oh, questo naso diventa così.
1: Che cazzo di?
0: A te diventa così.
4: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
1: sì.
4: Pensa a 80.
1: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo.
1: 80
4: si apre come un sacco.
1: Come le candele.
0: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Ma questo è un brucazza, possibile.
1: Vaffanculo. Cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
1: Ma che cazzo?
0: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
1: 40 centimetri?
0: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
0: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
0: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
0: sta parlando adesso lui.
4: Deve andare a Taranto.
1: Grazie maestro.
4: Grazie.
1: Ma io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io sì.
0: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Only for you. This is Zoo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
3: Baciamelo piano.
2: Nella puntata precedente.
4: Iron Pen. Sto avendo un piccolo problemino.
5: Ho anch'io super comparsa. Ho un violento attacco di singhiozzo.
4: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? No, adesso ha accentuato il secondo singhiozzo. Devono essere uguali, singhiozzo. Cos'è il singhiozzo? Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Perché il secondo è più forte? E se è il primo, cioè teoricamente è un climax discendente, quindi... Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? E adesso si è ammosciato. Come un palloncino sgonfio, scusi. Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Ma che è Sherlock Holmes? Non ho capito. Troppa roba. È de passaggio. Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Dove va? Dove va? Perché sei andato?
6: Hai detto di passaggio.
4: No, di passaggio nel senso, è una battuta, diciamo, di contribuzione.
7: Provi di spalle.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
4: Non si sente, non c'è il mezzo fucile là, mi va fuori fuoco.
6: Singhiozzo, cos'è il singhiozzo?
4: Perché sei incazzo? Non è. Perché sei incazzo? Non sei incazzo, è singhiozzo.
6: Singhiozzo?
4: Cos'è il singhiozzo?
6: Cos'è?
4: No, lei lo deve dire a me.
6: Ah, e non lo so.
4: No, lei mi deve dire a me. Singhiozzo?
6: Singhiozzo?
4: Cos'è il singhiozzo?
6: Non lo so.
4: No, lei deve dire cos'è il singhiozzo.
6: A chi?
4: A Iron.
6: Ma non lo so cos'è.
4: Non glielo deve chiedere, lui lo sa.
6: Lo sa?
4: Certo.
6: Cos'è?
4: Che?
6: Cosa?
4: Che cos'è che?
6: Il singhiozzo.
4: Chieda.
6: Che cos'è?
4: No, il singhiozzo, che cos'è?
6: E non lo so!
4: A lui lo deve chiedere!
6: Che cos'è il singhiozzo?
1: Ed ora, la seconda parte di...
2: I super erotici. Oh. I super erotici.
4: Beh, ok, sul singhiozzo siamo cariti. Poi vanno avanti? Ecco, allora, rivertiamo da Iron Pen che spiega che cos'è questo singhiozzo.

0: Ghiazzo, dopo un cliffhanger dei 4 minuti, bene, prego.
1: Minchia, super comparsa. Oh, non sai cos'è il singhiozzo? È il singhiozzo al cazzo.
2: Hai un pene, aiuto.
0: No, poveroccio, no, senta, no. Ma che siete della stessa famiglia? È un po' alterato, un po', cioè è una persona un po' così.
3: Perché io propongo un po' 1 e 100, così poi
0: facciamo 54.
3: Facciamo 54.
0: Ecco, prego,
3: facciamo
0: 50. È un po' LGBT, dica.
2: Singhiozzo!
1: Non sei l'unico, Vulvericchio! Oh, è venuto anche a me, è a super comparsa! Non può essere una coincidenza, deve essere una specie di maledizione! C'è una sola persona al mondo capace di cose simili: il malefico dottor Strazio. Dobbiamo assolutamente fermarlo! Presto! Contattate i seguenti super erotici! Tarzanelli sui peli delle orecchie man. La donna squirta coriandoli. L'uomo con la cappella a forma di Luca Carboni. Gli inchiavabili. Tempesta anale. La donna con la vagina nel cuore. Ascelle pelate man.
4: Sul potere poi.
1: Lo straniero con gli occhi sul cazzo. Il pipinguino. L'enigminchia. Gigi la troia. Il magnaccia Gandhi. Elisabetta Analis. E coglioni sui talloni man. Forza! In viaggio, supererotici!

0: porca c***o, ma pure l'erme si confonde. Ma sono quattro righe di sopra, porca c***o. Eh no, ma no. Poi...
1: Ho letto male, colpa mia. Mi chiedevo
0: che cazzo si grida. Stiamo a 2 millimetri, ma non vedi che ci sono 4 metri del microfono?
2: Questi attoracci non...
0: Non faccio lo spiritoso, che è pure peggio. Prego.
1: Ivan Penn, mi chiedevo quanto...
3: No. È cattivo.
1: Perché era alla fine. Ok, vabbè.
2: Ma dove li raccattiamo questi?
1: Ma io sono della tua academy.
2: Ah.
1: Ho studiato da te.
2: Lui è molto bravo.
0: Sì, eh. Il prossimo ricano lo giriamo a Mongolia, eh. Torniamo a Los Angeles a girare, prego.
4: Iron Pen, mi chiedevo quanto ci avresti messo a capire che c'ero io dietro questa epidemia di singhiozzo.
5: Minchia, che risata di merda. Ma sarà l'ultima, perché ora ti inculiamo per bene. Forza, l'attacco, super erotici.
4: Dai, super comparsa, buttaci dentro anche i coglioni, dai.
2: Non è che... Non è bellissimo, mi tira.
5: Ragazzi, ma non sa neanche simulare questo.
2: Se vuoi ti tiro dei gran colpi di bacino sulle chiappe.
0: No, senta, tiri i capelli lei.
2: Sì, ah, ok.
0: Tiri i capelli.
2: Male,
5: vai Gervaso, gonfiami le palle, vai!
0: Dai.
4: Tutto qui quello che sapete fare, super erotici!
5: Dannazione! Il singhiozzo ci impedisce di combattere al meglio delle nostre possibilità! Così non riusciremo mai a sconfiggerlo! Abbiamo bisogno di rinforzi! Abbiamo bisogno di rinforzi!
6: Arrenditi, dottor Strazio! Con me il singhiozzo non attacca!
4: No? E perché?
6: Perché io sono... Capitan in potenza!

0: il singhiazzo è sparito! Viva Capitano in Potenza!
1: Viva!
2: Grazie!
0: Grazie Capitano in Potenza! Ti chiedo ufficialmente di entrare a far parte dei super erotici!
3: Grazie dell'offerta, Iron Man, ma devo rifiutare! Preferisco lavorare da solo! Ma se un giorno avrete di nuovo bisogno di un cazzo moscio, state tranquilli! Potete sempre contare su Capitano in Potenza!
0: Ah, quanto lo invidio!
2: Beh, in realtà è molto debole come eroe, basta dargli un Viagra e morto.
4: Adesso ha spoilerato. Ha spoilerato, dovevamo farlo, spin-off.
5: No.
4: 12 puntate su Netflix, Capitano in Potenza.
2: Basta, il mio bicchiere d'acqua, ho sciolto dentro.
4: Ah, ho capito, ha spoilerato, basta, niente. Contratto con Netflix, vaffanculo, niente.
2: Beh, non era questa grande trama.
4: Adesso dovremmo fare i fantastici quattro coglioni.
6: I fantastici quattro coglioni su Netflix, Amazon e Telereporter.
7: Prossimamente.
6: Lo Zoo di 105.

0: quagliù maledetti! Avete a fare uno scherzo a mia moglie Lucia, che è una femmina gelosa e morì! Io lavoro, faccio le consegne e sono un poco un farfallone, io riconosco. Però non l'ho mai traduta. Ma essa è sempre sospettosa e mi controlla tutte le giorni. Fatela spaventare a morte! Round 1.
1: Pronto? Pronto? Sì, buongiorno signora, sono il dottor Luciano Violante, mi scusi se la disturbo.
2: Dica.
1: Senta, guardi, allora non c'è un modo, diciamo, facile di mettere giù la questione. Le racconto brevemente, diciamo, il motivo che mi ha spinto a contattarla. Io mi sono rivolto a un investigatore privato per seguire mia moglie e ha individuato alcuni, diciamo, incontri ricorrenti fra mia moglie Sabrina Fabbri e suo marito.
2: Ok, lei dove si trova?
1: Allora, io vivo a Milano, lavoro in una clinica che si occupa di interventi estetici.
2: Sua moglie invece?
1: Mia moglie invece vive a Campobasso, viveva con me a Milano, poi i suoi genitori, che sono originari della città, purtroppo non sono stati molto bene, abbiamo preso un piccolo appartamento e si è trasferita giù. Io ho notato sulla carta di credito ripetute operazioni di consegna.
2: Di consegna?
1: Consegna, sì, consegna di pacchi addirittura a livello quotidiano.
2: E praticamente ha fatto mettere l'investigatore privato, giusto?
1: Esattamente.
2: Quindi non, cioè, si parte delle prove, giusto?
1: Ho guardato i tabulati della carta di credito, ho visto che mia moglie continua ad ordinare cose online e a ricevere cose a casa. Sinceramente, per una persona che abita nel centro di Campobasso e accudisce due anziani, mi è sembrato un comportamento un po' strano.
2: Giustamente, e su questo ha perfettamente ragione. E con che cosa ha collegato mio marito? Cioè, nel senso, sono praticamente consegne che durano un tot di tempo o semplicemente perché ha visto questa ricorrenza nell'ordinare?
1: Quando suo marito va a fare la consegna, si trattiene a casa di mia moglie per non meno di 35-40 minuti. Ora magari prendono un caffè e fanno due chiacchiere, però...
2: Ripeto, in primis mi sembra strano perché mio marito sta in comuni, non consegna Campobasso, soprattutto centro storico.
1: Ecco, appunto, questo dovrebbe essere un ulteriore segnale d'allarme, nel senso che se lei non risulta che va a Campobasso e io ho l'investigatore privato che mi dice che lo vede entrare in casa mia, non so, io non sono grandissimo in matematica, ma fino a 1 più 1 ci arrivo.
2: Non c'è tanto composto, soltanto un pochettino di non riesco neanche ad esprimere ora. Io le chiedo allora a questo punto, quando arriverà questo report, finita, se per favore mi può girare le foto.
1: Certamente. No, anche perché io, diciamo, a livello intimo ho notato con mia moglie nell'ultimo periodo veramente un po' di freddezza. Adesso non voglio entrare in dettagli, però diciamo anche dal punto di vista, così mi passi la parola, sessuale, mi sembra che mia moglie non sia più tanto disponibile. Lei ha notato cose di questo genere?
2: No, io no, anche perché se no, qualche domanda me la sarei fatta.
1: Le dico la verità, adesso aspetto il report dell'investigatore. Se dovesse risultare veramente che suo marito ha una tresca con mia moglie, e io, a parte no, procedere per vie legali, però comunque farò picchiare suo marito.
2: Ma come la farà picchiare?
1: Sì, il mio progetto è assoldare due energumeni e farlo riempire di mazzate. Questo, cioè,
2: ma io mi auguro che sua moglie si rivolti, perché il tradimento non è concepibile. Ok, ma
1: ognuno,
2: ma aspetta, Giuseppe o sua moglie?
1: No, Giuseppe, mia moglie, poi ci penso io. Però suo marito assoldo proprio due persone specializzate in questo tipo di trattamento e lo faccio disossare. Non so se, cioè, io sinceramente il pensiero di essere cornuto un po' mi mette a disagio. Non so lei, magari lei è cornuta e felice, che ne so.
2: No, non penso proprio, però non penso che sia il caso di arrivare alle mani.
1: Vabbè, ma magari lei è una donna di quella all'antica, cioè concepisce la scappatella del marito perché magari non è più tanta.
2: No, non mi conosce proprio, non sotto questo punto di vista. Io cornuta non ci sarò mai e mi perdono tutte cose, non esiste proprio.
1: Guardi, a Milano, sa come si dice a Milano? Tira più un pelo di figa che un carro di buoi. Questo si dice a Milano. Non so se adesso lei è una donna particolarmente trascurata, magari, cioè, perché mia moglie è una bella donna, cioè, comunque, sai, io comunque sono anche chirurgo estetico, abbiamo tirato su due cosine, cioè, una bella figa mia moglie, una bella figa. Capisco che magari suo marito possa essergli partito un attimo l'embolo, così, nel senso.
2: Sua moglie invece fa quanti anni ha?
1: Mia moglie ne ha 41, però ne dimostra 29, perché sai, un ritocchino di qua, uno zigomo, un labbro, seno bello pieno. Mi ho fatto anche un intervento lì.
2: Non poi, penso che mio marito sia una 27enne con una 42enne.
1: Beh, guardi, dipende dalla 27enne, nel senso, cioè, magari lei è un rottame, cioè mia moglie è un bel fighino, capisci? Però vabbè.
2: Oddio, non mi reputo un rottame.
1: No, ma io non l'ho mai visto, non mi permetto, cioè magari è un bel fighino anche lei, non lo so, però cioè, adesso non ho visto le foto di suo marito, magari è un bel uomo anche lui, che vivono felici e contenti. Io però lo faccio gambizzare.
2: Non penso che saranno felici e contenti se veramente fosse vera una cosa del genere.
1: Se ritorna a casa che gli mancano i femori è perché l'investigatore mi ha detto che è così.
2: Vediamo a vedere.
1: Va bene, d'accordo. Senta, mi dispiace di averla disturbata, immagino di averle messo un peso sul cuore non indifferente, ma non ce la facevo più a tenerlo da solo. Posso dirle qualche parola di conforto?
2: Parole di conforto ci devono essere in una situazione del genere.
1: Se gli vuole restituire la frittata, io sono un uomo ancora abbastanza piacevole, comunque.
2: No, grazie.
1: Se vuole le mando una foto, anche nudo. Cioè sono...
2: No, grazie, non c'è piuttosto la...
1: Ah, sono anche un leccatore di figa certificato.
2: Ma mia figlia,
1: guardi che la lecco benissimo, le faccio cadere i capelli da come gliela lecco.
2: Con tutto il bene, io la ringrazio per avermi detto questa informazione, mi ha rovinato giornata. Ma altro non mi interessa.
1: Va bene, senta, le dico una cosa che invece le può interessare. In questo momento lei è nello zoo di 105, è uno scherzo di suo marito, io sono Fabio Alisei.
2: Che coglione!
1: È uno scherzo di Giuseppe!
2: Io penso che se stasera tornerà sulla serie a rotelle sarà per colpa mia, non per colpa sua.
1: Ma davvero sei così gelosa?
2: Ma allora, io penso che se non ci fosse un velo di gelosia, cioè qualche domanda bisognerebbe farsela. Non sono psicopatica, diventi proprio psicopatica, però il giusto.
1: Dai, però sei anche un bel fighino. E comunque io la leggo benissimo, ci ho vinto anche dei campionati.
2: Comunque, ho perso 10 anni di vita.
1: Dai, va bene, ti do un abbraccio, saluta tutta la famiglia.
2: Grazie,
1: ciao,
2: grazie,
1: Lucia.
2: Grazie mille.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, giorno... si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: Il terzo nome,
5: cioè,
4: come
5: è un principe lei?
4: Mio padre Narduzzi.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Era, sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo!
5: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
6: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo!
6: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
4: La borraccia non
6: io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con
4: è
6: un
4: più
6: bicazzo
4: in borraccia!
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no, ma no, no, no.
4: Ce l'hai alle scarpe lì.
5: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B, bibite.
5: Le bibite.
4: B, banane.
5: Le banane.
4: B, B, B, la sorella, tua sorella, fa le B, le B. B***e.
5: Bravo. Oh, infatti, si
4: io
5: sa, esistono.
4: Io non posso respirare con le B***e.
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio.
5: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
8: Coccodrillo.
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo.
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella.
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna.
5: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: È una vergogna!
8: Basta, si
5: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
5: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
4: Ma
5: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto, eh.
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
5: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
2: Sono carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Calzolaio?
3: Sì.
4: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione. Posso chiedere?
3: Sì.
4: Io ho una scarpa. Cioè, ne ho due. Cioè, un paio di scarpe. Le come si chiamano? Sono le Timberland. Ha presente lo scarponcino?
3: Sì, mi dica.
4: Ecco, e c'è la suola che si è praticamente scollata dalla pelle.
3: Ce la porti, la aggiustiamo.
4: Me lo può fare?
3: Sì.
4: Ma lei cosa fa? Incolla direttamente poi la suola? Vabbè, lo saprà lei.
3: Venga, che insieme poi vediamo quello che si può fare.
2: Un minuto.
4: Bene. Sono belle, bello come attività il calzolaio, Bella attività perché.
3: Va bene.
4: È un lavoro storico proprio.
3: Eh?
4: Dico, è un lavoro storico molto.
3: Sì, va bene, è inutile.
4: Sì, no, ma perché sto allungando un po' la conversazione, così almeno mi ricarico anche il telefono, no? Che ho l'autoricarica.
2: 2 minuti.
4: E se sto un po' al telefono, lei sta con me un attimo, parliamo un po', io mi ricarico.
3: No, io devo lavorare, non è che posso parlare.
4: Sì, no, vabbè, se vuole può lasciare anche il telefono aperto, io parlo intanto e lei
3: guardi,
4: può fare le sue cose.
3: Forse non ci siamo capiti, questo negozio, stiamo lavorando, non è che possiamo parlare.
4: Va bene, senta, a che ora posso passare oggi?
3: Vuole. Noi ci siamo dalle 8 alla mezza, dalle 2 alle 7.
4: Ah, quindi fa la pausa lei?
2: 3 minuti.
3: Dalla mezza alle 2.
4: Ok, senta, un'altra informazione, davanti al negozio io vengo col monopattino, posso lasciarlo davanti?
3: Sì.
4: Non
3: sì,
4: ci
3: sì.
4: Sono problemi, sa che poi la gente
3: non
4: è un po'.
3: Niente, ma è.
2: 4 minuti.
3: Siamo in
4: Italia. Allora, aspetti un attimo, perché se stiamo ancora al telefono 30 secondi io mi ricarico di 10 euro, quindi aspetti un attimo.
3: Ma stia a sentire,
4: ancora.
3: Facciamo un lavoro, lei se c'ha voglia viene sì. Al negozio e ne parliamo.
2: Mancano 40 secondi.
4: No, ma se lei mi lascia il telefono anche aperto adesso io mi posso. Ma com'è il tempo oggi lì? Sta piovendo.
2: 20.
3: Andiamo in giro.
4: No, non butti giù per favore. Il tempo com'è lì da lei? È bello, c'è il sole, qui piove.
2: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico. Lo Zoo di 105.
5: Le cose verissime.
6: Ciao, cose verissimers. Non fate caso al mio non abbigliamento dovuto al caldo estremo che stiamo affrontando in questo luogo con il sole allo zenith. Senza alcuna ombra, in questa località completamente esposta al sole e in una giornata in completa assenza della benché minima brezza o venticello. Probabilmente anche Satana non sarebbe a suo agio.
7: Ma perché hai voluto girare oggi al sole massacrante di mezzogiorno con 38 gradi? Dai, sali in macchina e andiamo, magari torniamo stasera. Così c'è il rischio che stai male.
6: Ma brutta rincoglionita! Come faccio a fare un video dimostrativo sugli effetti del caldo e del sole estremo sulle cose se vengo la sera? Dai, sì, mucchelan, eh! E poi, da dove cazzo spunta questa classe G da 300.000 euro? Com'è possibile, dico io?
7: È la macchina che mi ha comperato il mio papà, ma non la uso mai perché è proprio simbolo del patriarcato e del capitalismo edonista che odio e combatto da sempre. Ma oggi faceva troppo caldo per la bici.
6: Ma di... faceva troppo caldo per la bici, allora usciamo il classe G6000 da 700 cavalli per rinfrescarci. Ma sei seria? No, dico, ma sei seria?
7: Cosa dovevo fare? È l'unica macchina che avevo in garage con un bagagliaio abbastanza grande per contenere le attrezzature. Non mortificarmi.
6: Perché? Le altre macchine sono tutte smart.
7: No, ce n'è una rossa che mi sembra sia una... aspetta che non mi ricordo. Com'è che si chiama la macchina col cavallo?
6: Ferrari! Si chiama Ferrari! Ma porca troia! Hai anche una Ferrari, brutta schifosa! Ma quanti soldi ha tuo padre?
7: A me dei soldi non interessa, lo sai. E poi basta parlare delle macchine di mio padre. Giriamo in fretta prima che tu stia male, dai!
6: No, cazzo, adesso c'ho la curiosità. Mentre ti parlo, seduta al fresco con un finestrino che ci separa. Anzi, se non ti scoccia...
8: Scusa, ma il vetro è talmente fresco che appoggiandoti la lingua dovrei rinfrescare il resto del corpo. Proprio come fanno i cani.
7: Ma basta, che schifo! Il vetro è sporco!
8: Sì, ma lo sento fresco. Praticamente sto leccando un ghiacciolo da 300 mila euro.
7: Dai, basta, giriamo che mi sto preoccupando che mi schiatti.
6: Va bene, dai, allora, cosa dovevo fare?
7: Ma come cosa dovevi fare? Sei sicuro di sentirti bene?
6: Scusi, per Betlemme?
7: Ma che stai dicendo? Ma ti senti bene?
6: Uè, troione! Ma è tanto che batti qui, ma... quant'è che vuoi?
7: Ma che cavolo stai farneticando? Mica sono una prostituta! Sono Priscilla, non mi riconosci?
6: Figa, che bello! Ah, signora mignottona! Ha visto che sono cresciuti i funghetti? Ne vuole uno?
7: Ma che stai dicendo? Quali funghi?
6: Questi funghetti! Ma non sono funghi, ma cremini al cioccolato. Ai,
7: mamma,
6: cremini al cioccolato.
7: Schifo, che puzza, hai raccolto una cacca di cane. Ma bleh.
6: Ma che buono. Ci sono anche le noccioline.
7: Mamma mia, stai malissimo. Hai preso una fortissima insolazione. Stai vaneggiando.
6: Oddio. Oddio, mi sento male, stronza. Non capisco più un cazzo. Portami all'ospedale, dai.
7: No, che schifo, hai tutta la cacca sul muso. Non ci sali in macchina così, che schifo. Piuttosto chiamo un'ambulanza.
6: Dai, stronza, fammi salire, sto morendo.
9: Mamma mia, quanti gelati.
6: Si deve essere ribaltato un carretto di gelati.
7: Ma basta, fermati, non sono gelati, è cacca di cane.
6: Sto malissimo, stronza! Brutta stronza, fammi entrare sulla macchina!
7: Basta, che schifo! Fermati, mi stai schizzettando tutta la macchina di cacca!
6: I gelati, bella mignottona! I funghetti coi gelati!
10: Pronto 118, mi dica?
7: Sì, salve, un mio amico ha un brutto colpo di calore e si sta mangiando la cacca.
10: Il suo amico è mentalmente disabile?
7: Non saprei come risponderle. Potete correre, per favore? Siamo in un campo vicino al Ticino. Mi vedete? Sono con una Mercedes G nera.
10: Mi scusi, perché non lo porta al primo pronto soccorso lei con l'auto?
7: Ma tutta la cacca in bocca e sulla faccia!
10: Mamma mia, siete tutti uguali voi scambisti. Prima fate le zozzerie, poi uno si infila una granata nel culo e la sporcacciola si vergogna di portarlo in ospedale. Si vergogni!
7: Ma...
10: Comunque arriviamo.
5: Le cose verissime.
11: Radio 105.
0: Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
1: Ciao mamma, ciao, mamma. Buonasera. Buonasera a tutti.
0: Siamo pronti a giocare insieme alle nostre squadre. Iniziamo da chi è in svantaggio economicamente.
1: Sì.
0: Sapete
1: sì.
0: Che avete 60 secondi a disposizione, okay. Tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
2: Siamo pronti, ama.
0: 3, 2, 1, via.
2: Chi?
1: Scopa.
2: Idraulico.
1: Giardiniere.
3: Casalinga.
0: Bravo, casalinga.
1: Bravissimo.
0: Desperate housewife. Avanti.
1: Cosa?
2: Vendi.
1: Fuori.
2: Scuola.
1: Drogate.
4: Caramelle.
0: Perfetto, caramelle. E le parole diventano due.
2: E vai.
0: Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
2: Di
1: cosa?
2: Puzza.
1: Figa.
2: Passo.
0: Acciuga è la parola, ha fatto bene a chiamare il passo. Riprendiamo.
1: Chi?
2: Scopa.
1: Berlusconi.
2: Mubarak.
4: Nipote.
0: Molto bene, con parenti e amici va sempre bene. 29 secondi.
1: Cosa?
2: Sembra.
1: Buco.
2: Culo.
1: Dolce.
4: Ciambella.
0: Giusto, ciambella. Bravi ragazzi, 6. Avanti.
1: Come?
2: Mio? Cazzo?
1: Passo.
0: Peloso era la parola. Tornati indietro, 5 parole, 35 secondi. Ma sono ancora tanti secondi a disposizione. State andando bene, avete ancora i 3 passi. Ripartiamo.
2: Gatto?
1: Di?
2: Merda?
1: Suonerie.
4: Virgola.
0: Molto bene, Marco. 8. Potete farcela.
2: Tua
1: sorella
2: chiede
1: pompino,
2: macchina,
1: 30
4: euro.
0: Giusto, e vanno a 7. Ancora 32 secondi.
1: Cosa?
2: Non
1: fare
2: con
1: schettino.
0: 1 2
2: Passo.
1: Ma dai.
0: Crociera. Finiti passo, ragazzi, attenzione. 9 secondi.
2: Dove?
1: Lavoratore?
2: Non
1: fa
2: un
1: cazzo.
4: Comune.
0: Comune, esatto, 9. Mancano 2 secondi.
2: E vai.
1: E allora lì.
0: Potete provarci velocemente.
1: Cosa?
2: Usa.
1: Tua.
2: Madre.
1: Orgasmo.
2: Anale.
4: Zucchina.
0: Esatto, e vanno a 12, sorpasso. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Le cose verissime.
2: Amici di Cose Verissime, oggi avremo un contenuto molto diverso dal solito.
3: Ma mi spieghi che cazzo stiamo facendo? Mica è Halloween, perché stai facendo tutte ste posticciate finto horror e sei vestito da rappresentante di piastrelle?
2: Allora, stronza, prima di tutto non sono un rappresentante di piastrelle, ma sono un travestito da prete dell'esorcista. Secondo, taci di e fammi fare il contenuto. Mi sono sbattuto come un bastardo e tutti porca troia di cazzi miei che ho organizzato. Quindi fammi il favore e taci, che oggi devo invocare i demoni attraverso il libro che si chiama Invocare i demoni, che ho comprato da un rigattiere dietro casa mia.
3: Aspetta, ma sei deficiente? Non si scherza con ste cose, ma non tanto per il libro che è palesemente una cialtronata, ma perché la religione è una cosa seria e fare un video dove si invocano i demoni, che tanto sappiamo che non esistono, sembra che siamo adepti di qualche strana setta e io non ci sto.
2: E a me non me ne frega 18.000 cazzi, chiaro? Adesso muchela che ho il rito di invocamentazione dei demoni. Scelgo il demone che voglio e pronuncio le parole magiche offrendo una vita come sacrificio evocativo.
3: A parte gli errori lessicali imbarazzanti, che cavolo intendi con sacrificare e che cosa?
2: Questo Tamagotchi anni 90, tenuto in una innaturale lunga vita da mia cugina Peretti Giordana, che inspiegabilmente ha accudito questa creatura virtuale e arcaicamente tecnologica fino ai giorni nostri. Io, dopo avergliela sottratta, la sacrificherò a Baphomet.
3: Non voglio approfondire tutta una serie di tematiche legate al furto a tua cugina, l'improbabilità che questa cosa sfoci in un successo, e tutto sommato sei così ridicolo che magari facciamo anche due visualizzazioni in più con questa cialtronata.
2: Taci cazzo, che ora mi devo concentrare. Adesso leggerò i testi del libro magico, mentre leverò la vita al Tamagotchi Arturo, donando la sua anima di finto scoiattolo di pixel al demone Baphomet.
3: Che paura, Keppa!
2: Che paura, Keppa! Che cazzo vuol dire che paura, Keppa?
3: È un modo di dire teen per indicare che paura, che paura.
2: Ma inculati con un motorino acceso, zio Billy, e parla da trentenne, brutta stronza. Allora, dicevo: Ale Peppe, Pape, Satana Leppe, oh signore degli inferi, concedimi di avere un tuo figlio qui da me. Io invoco Baphomet come tuo discepolo del male e a lui offro Arturo, il Tamagotchi, come anima da divorare. Agalalala samadanna katanna malakanalla. Amanahate per nomina et sigilla potentissima supradicta vos coniuro ut apparetias mit hic coram circulo. Porca troia, ma che cazzo succede? Figa, ma... ma figa, ma sembra che sta roba funzioni. Ma so che non è possibile. Si vede che si è rotto lo stereo. Sai che per il povero Arturo un pelo mi dispiace. Figa, ci aveva 30 anni più o meno. E spegnere una vita, ti assicuro, non è una cosa piacevole, Priscilla. Uè, Priscilla, ma perché non parli? Perché mi fissi con gli occhi tutti bianchi? Ma che cazzo c'hai? Un calo di pressione! Ma che fai con la testa? Oh, ma non mi avevi mica detto che eri capace a girare la testa di 360 gradi? Come cazzo fai? Oh, ma che roba da Barnum!

Uè, ma senti, ma da quando è che sei diventata così giocosa e simpaticona? Adesso fai anche quella che mi sta al gioco e contribuisci al video. Fai la comparsona. Dai, dai, fai vedere cosa usi per fare il vocione. Dai, fa vedere lì.

Ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma che cos'è? Ma da quando hai l'uccello? La Madonna, che forza! Mollami

0: Esci, esci.
1: Non abbandonerò il corpo della tua amica.
0: No, no, non me ne frega un cazzo di lei. Esci dal mio culo.
2: Ah, la, la, la. Le cose verissime.
3: Ok, ce lo zoo. Minchia come ci piace.
4: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
3: Minchia come ci piace.
4: La tua vita più colore.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può sponsorizzare un'eruzione vulcanica. Elon Musk può pagare la bolletta della luce in gas. Elon Musk adora gli open space. Per andare dalla cucina al bagno, infatti, cambia fuso orario. Una volta Elon Musk si è fatto crescere il baffo e la Nike ha dovuto cambiare il proprio logo in una basetta. Elon Musk può comprare uno scrittoio Luigi XVI da Leroy Merlin. Tutti possono farsi consegnare il cibo a casa da un rider di Glovo, ma solo Elon Musk ci riesce con una stella cadente. Per nascondere la propria identità, Superman indossava gli occhiali. Elon Musk ci riesce con un paio di Crocs. In autunno, a casa Musk, gli alberi non perdono le foglie, le investono. Elon Musk ha un cane da caccia, Bombardiere. Elon Musk può grattare un gratta e vinci con una banconota. Una volta, per fare uno scherzo, Elon Musk ha staccato le lettere della scritta Hollywood e le ha ricomposte scrivendo "Viva la figa". Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è? Ma
4: sono... No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i fributai! Testi cani vuoi di me i fributai!
10: Calmati che
11: ti metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Vuoi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi fare!
12: Vieni qua, Leon-san!
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Io hai più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questo episodio, i tamarri dovranno trovare un tosatore di cani per tosare il cane serpe.
1: Tamarri.
3: Sì, pronto?
4: Pronto? Tu sei Pasquale Occhiobello?
3: No, ho sbagliato numero.
4: Ah, vabbè, oh, magari non sei tu. Insomma, uno mi ha dato il numero e ha detto: guarda, chiama sto toilettatore che è bravo di brutto e si chiama Pasquale Occhiobello. Magari non ti chiami Pasquale Occhiobello. C'era uno prima che si chiamava Pasquale Occhiobello.
3: Non lo so, in che zona vi serve?
4: Tu sei Pasquale Occhiobello?
3: In che zona vi serve la toilettatura? Io a Vibo sono,
4: Dove sei? Sei, te lo porto, non è un problema.
3: Sì, dimmi tutto.
4: Va bene, senti, allora praticamente cos'è successo? Il mio cane è un cane un po' particolare da gestire, no? Perché prima lavorava per un circo e si chiama Serpe. Però
3: sì.
4: Serpe praticamente cacava a comando, è un cane un po' strano e gli è rimasto un po' questo problema intestinale. E lui quando c'ha le sue emozioni spara le feci. Però le spara un po' pesante, cioè proprio fa le cannonate. Allora siccome dove le portava a toilettare si lamentavano. E infatti ho avuto anche delle discussioni, mi sono fatto 3 mesi di carcere per questa situazione perché mi hanno maltrattato il cane, poverino. Che cazzo di colpa a lui se spara la merda, capito? Allora stavo cercando qualcuno che avesse un modo di fare un po' gentile, mi evitasse alcune parole mentre lo lava, lo tosa, perché sennò lui comincia a correre e spara la cacca.
3: Il cane che spara cacca in toilettatura non...
4: Va bene, non è che ti ho detto che imbraccia un fucile e spara in aria, fa la cacca.
3: Sì, sì, quando vuoi, guarda, io adesso sono chiuso, chiamo pomeriggio che prendiamo una consulenza.
4: Cioè, ti vado a gestire questa situazione, dico, prima che poi
3: certo,
4: mi chiami.
3: Certo, gestiamo tutto, non ci sono
4: l'importante
3: problemi.
4: È che non mi maltratti il cane, che sennò mi incazzo, finisce male, capito? Cioè...
3: Io cane non è maltratto.
4: Bravo.
3: Che ti ha mandato da me, sicuramente lo sa che non è maltratto.
4: Bravo,
3: tu me lasci il cane e te ne vai, quindi se
4: però...
3: il cane già è sui traumi, sicuramente non sono io che gliele creo.
4: Perfetto, okay.
3: Quindi quando lo viene a prendere io non voglio storie che io ho maltrattato il cane.
4: No, l'importante
3: se non lo facciamo perdere glielo porto da un'altra parte tranquillamente.
4: Stai calmo, non da agitare, tranquillo.
3: Okay.
4: Sì, non da agitare, stai calmo.
3: Se lo vuoi portare, calmo.
4: Sto parlando, stai calmo un attimo. Che sto
3: prendiamo l'appuntamento e lo facciamo.
4: Allora, vai avanti, sto parlando. Che poi mi si traumatizza il cane se mi sento urlare.
3: Ok, facciamo così.
4: Allora,
3: va bene.
4: Che cazzo fa? Ma sto parlando, vai avanti da solo, che cazzo fa?
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto, tu sai tosi cani te?
5: Dica, chi è?
6: Buongiorno, salve, sono Giovannino. Senta, finalmente trovo una persona gentile, va al telefono perché chiamo sempre.
5: Io la sento molto lontano, troppo, quasi non sento.
6: Così come mi sente?
5: È un poco meglio, dica.
6: Sarà al telefono, no? Senta, io ho un chihuahua.
5: Ho capito. Vuole prendere un appuntamento per lavarlo?
6: Sì, lavarlo.
5: No, le do il numero della ragazza che si prende gli appuntamenti, perché è lei che gestisce tutto.
6: Ma non è lì in negozio, fai prima a passarmela.
5: Sta là dietro.
6: Ah, è troppo lontana, ci vuole il telefono. Perché ti spiego, fammi parlare che ti spiego il problema. Ho questo chihuahua.
5: Sì, ma
6: ma mi devi fare parlare prima.
5: Ho capito, però io non capisco niente di cani. Le volevo dire che la ragazza le può dare qualche spiegazione.
6: Va bene, mi dia il numero allora.
5: Allora, 320.
6: Sì.
5: 76.
6: Sì.
5: 7.
6: Ascolta, ti spiego.
5: Il cane
6: è un chihuahua. Chihuahua con la testa da lupo. È un incrocio. È un po' è piccolo ma con la testa grossa. Ma è proprio grosso, cioè è proprio come se agganci due cani.
5: Ho capito. Se ha un problema, lo dici a me, io non capisco un cavolo.
6: Ma allora che cazzo stai a fare nel negozio se non capisci un cavolo? Non capi? Ma stai lavando il cane?
5: Ma voglio stare per piacere.
6: Ma come cazzo fai? Ma stai lavando il cane o no?
5: Ma non sto lavando io il cane, le ho dato il numero della ragazza, è lei che gestisce tutto.
6: Ma allora che cazzo stai facendo nel negozio? Ma che cazzo fai nel negozio allora?
5: Ma
6: allora che cazzo stai facendo
5: nel negozio?
6: Ma che cazzo fai nel negozio allora?
5: Ma sono cazzi tuoi!
6: Sono cazzi miei, sì!

0: Oggi ci troviamo a bordo di questo barchino a vela sul meraviglioso lago di Varese. Vi chiederete perché mi sono palesato in questo video in questa veste alternativa di skipper.
1: Sì, me lo sto chiedendo anche io. Oltretutto questa mini bagnarola puzza tremendamente di cacca.
0: Certo che puzza di cacca. Viene usata per ripulire lo scarico delle fogne che sversa nel bacino. Me lo sono fatto prestare da un cugino di secondo grado, un certo Sandrini Amedeo. Persona rude ma molto cortese.
1: Ma che schifo!
0: Dai, mucchela! L'ho personalmente ripulita con la canna al porticciuolo.
1: Ma non è nemmeno una barchina a vela vera. C'è un manico di scopa infilato in un buco e una tovaglia a fiori appesa sopra.
0: Arriva la signorina Pershing. Chi cazzo sei? La figlia dei cantieri Riva? Sei diventata la signora Soldini? Ma che cazzo ne vuoi sapere tu? Che cazzo ne sai tu di barche?
1: Ma dai, si vede a un chilometro che è un taroccone. La vela manco si gonfia e stiamo andando col motore. Ma che cosa vuoi fare con la barchina sul lago di Varese?
0: I cazzi miei. Mi voglio fare i cazzi miei. I cazzi miei! Taci! E fammi parlare, no? Così lo capisci!
1: Va bene. Basta che ti muovi che sono in ansia. Non mi dai molta fiducia come comandante di un'imbarcazione.
0: Sì, dai, mucchela. Mica siamo a Cap Horn, brutta deficiente. Siamo sul lago di Varese. La massima onda che ho visto qui è più bassa della mia pelle d'oca quando ti guardo i denti gialli da vicino.
1: Vabbè, ma allora che cosa facciamo qui?
0: Fammi fare e lo capisci, cazzo! Allora, stavo dicendo, cari amici che state guardando, come vedete questo è un enorme potentissimo magnete. Grazie a questo adesso dragherò questo piccolo tratto di costa del lago di Varese alla ricerca di piccoli oggetti persi e che magari possono diventare un grande tesoro.
1: Questa volta mi stai stupendo. Questo è un contenuto fighissimo.
0: Oh, e brava la mia spacca cazzo. Vedi che alla fine sei solo una diffidente di merda. Allora, adesso calo il magnete con la corda e poi dragheremo lentamente il laghetto fino a che sentirò che abbia agganciato qualcosa di metallico. E tac! E dai su. Cazzo, aspetta, Cristo, ho agganciato qualcosa!
1: Non ci credo, che figata! Sono troppo curiosa, magari è un tesoro o una cassaforte come quel tizio su Instagram. Dai, tira su!
0: Ecco, sì, cazzo, sì, oissa! E ecco, lo sento che sta fiorando, ma è enorme!
1: Ma che diavolo è? Sembra un piccolo razzetto grasso!
0: Non lo so, secondo me è una cassaforte di design. Magari gettata per nascondere il bottino di qualche rapina. Siamo ricchi, cazzo, siamo ricchi!
1: Beh, a me non sposterebbe.
0: Lo so, brutta bastarda, tuo padre è pieno come un cane, ma io ho le pezze al culo e se trovo soldi e oro, giuro che ti bacio con la lingua. Tanto avrò abbastanza soldi per farmi cancellare la memoria e vincere i traumi.
1: Che schifo! E comunque non ti permetterei mai di farlo anche solo per euforia. Ci tengo che i nostri rapporti rimangano professionali.
0: Ma vaffanculo, va! Che se te lo caccio fuori ti ci butti come buffona ai rigori dei mondiali! Non vedi un cazzo da quando giocava a Baggio!
1: Ma smettila! E tira su sta cosa che vediamo cos'è!
0: Figa! Cazzo se pesa! Guarda! Oh, guarda, c'è su una svastica!
1: Oh, Cristo! Ma è qualcosa della Seconda Guerra Mondiale! Ma... mi sovviene...

0: c'è un piccolo dubbio.
1: Figa! Sì, sì, cazzo! È un residuato dello zio Adolfo! Sta cassaforte grassa ci renderà ricchissimi!
0: Ma aspetta, aspetta, aspetta, aspetta! Butta subito in acqua quella cosa! Non è una cassaforte! È una...
1: Una cosa! Una cosa! Gelosa di merda! Sei gelosa che ho avuto un colpo di culo!
0: No, no, no! È una
1: Bologna?
0: No, una
1: Bottega Orafa!
0: Ma che dici? È una bomba!
1: Ma quale bomba? È una cassaforte grassa con un bellissimo capezzolo sopra! Va che bello! Me lo lecco anche!
0: Fermo, fermo! È l'Ines!
1: L'inespressivo?
0: Ma no, è l'Ines!
1: L'inestimabile!
0: È l'Inesco!

0: La la la. Le cose verissime.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Tamarri.
4: Quei due scemi pagliacci hanno ancora la bocca tutta scassata. Cercano un dentista che li aiuti. Fanculo. Mi fate venire il nervoso, così nervoso che per calmarmi devo farmi 10 grammi. Scemi di merda. Puttane, pippare.
5: Studio dentistico, buonasera, sono.
0: Inda, c'hai proprio il monotono. Sono Massimini di Quarto. Chiamo perché praticamente sono scippato una mola. Sono tutto spaccato, mi fa malissimo la bocca.
5: Io le posso dare un appuntamento.
0: Appuntamento, minchia. E senti, pagando quello che c'è da pagare, non mi faccio paranoia. Il dentista non può venire qua?
5: Non ho capito, mi scusi.
0: Minchia, italiano parlavo. Ho detto, ma il personaggio, il dentista, non può venire qua pagando quello che c'è da pagare, senza problemi proprio. Proprio a fresca che vuole.
5: Cioè, il dentista deve venire, l'odontoiatra deve venire lì da lei?
0: Sì, che c'è di strano?
5: Ce l'ha le gambe. Facciamo una cosa.
0: Sei montato su una sedia, abitato, che non si muove.
5: Non ho capito, mi scusi.
0: Ho detto, cos'è? Non si muove, non ce l'ha le gambe. La macchina, i mezzi di trasporto. Sì, ma tutta sta pausa, io sto soffrendo come un pazzo.
5: Per favore.
6: Mia, questa qua, sai come ci c'è i cazzi.
0: Mia. Che è passata all'estero, è passata. Sta chiamando i carabinieri.
6: Sì, adesso sì. Ma è andato a controllare se il dentista c'ha le gambe, te dico io.
5: Pronto?
0: Sì.
5: Allora, mi sono informata, noi abbiamo disponibilità per lunedì.
0: Sì, ho capito, però mi sembrava che nella discussione precedente avessimo già precisato il fatto che io sto malissimo e volevo che il dentista veniva un attimo da me.
5: Mi scusi,
0: Sì.
5: Ma com'è possibile una cosa del genere?
0: Minchia, guarda, gliela spiego proprio brevemente. Praticamente fa quattro passi verso la porta. Apre la porta, esce dalla porta, la chiude dietro di sé, da due mandate che non si sa mai qualche perché niente gli ruba la roba.
5: Scusi,
0: Sale in macchina tranquillo, fa la strada col navigatore, gira a destra, gira a sinistra, parcheggia, citofona, sale in casa e mi visita. Una cosa semplice.
5: Guardi, mi dispiace, ma noi oggi pomeriggio non abbiamo dottori in studio.
0: Ah, ho capito. Come vivete? Di caccia raccolta vivete?
5: Come?
0: Vivete di caccia raccolta che non c'avete i dottori disponibili. Cosa fanno? Giocano a golf il venerdì.
5: Senta, se ha bisogno chiami lunedì, va bene? Saluto intanto.
0: Madonna, come sei acida. Che se ne ha spremuto di limone.
6: Vada male, Massimino, mi sa che devi pippare.
0: Pensa a te, mi faccio 20 grammi fino di lunedì.
5: Pronto?
6: Mi hai buttato giù il telefono? Ho bisogno
5: io?
6: Del... Ah, ho sbagliato, scusami, è un'altra dentista che ho chiamato prima, ma ha buttato giù il telefono. La gente è maleducata, chiami, dici che hai un problema ai denti, ti buttano giù il telefono.
5: Veramente,
6: È una roba incredibile. Senti, io ho un problema al canino, che mio cugino me l'ha tolto, ha detto che fa il dentista, non è vero un cazzo. E adesso ho tutta l'infezione col sangue, mi si è gonfiata la faccia e ho bisogno del dentista subito.
5: Va bene, ma tu chi sei?
6: Ancora. Giovanni. Sul documento c'è scritto Giovanni, ma gli amici mi chiamano Giovannino.
5: Ah, va bene.
6: Se siamo intimi, proprio mi puoi chiamarmi anche col fischio. Senti, come faccio per venire al dentista? Dobbiamo fissare l'appuntamento, vengo subito, può venire lui da me. Come funziona?
5: Vale.
6: Give me a motherfucking beat. Vabbè, un paio di coglioni. Oh, c'ho male i denti, bastardo di merda. Minchia, mi vuoi dare sto cazzo di appuntamento o devo chiamare Reagan?
0: Dai, di sta puttana.
6: Non c'è una voglia di fare un cazzo, poi c'è la crisi. Ma vaffanculo, va, bastardi di merda.
4: Sono stanco, non concludete mai un cazzo. Io le avrei prese tutte a calci nel culo e invece vi siete fatti fare a merda. Fanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi.
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala e andatela.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Ne ho visto le Iene, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo
5: mi fa. Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sa media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.

0: supero.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fango, la nuova fango, che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
1: Però. This is the zoo.
2: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
3: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
5: Chi l'ha visto? Non parlo!
6: Wanda Truffa Cadabra, è questo il nome della cartomante veggente e indovina sparita nel nulla la sera dello scorso 4 luglio. Una vita che sfiorava la santità, quella di Wanda Truffa Cadabra. Figlia di Calabro Truffa Cadabra, famoso baro di poker 7 volte campione europeo di testa o croce, e di Mafietta Truffa Cadabra, addestratrice di e poetessa di raro talento, conosciuta in tutto il mondo grazie alle sue bellissime raccolte di poesie. Tra le quali ricordiamo Cosa fa rima con troppo pio, La ballata dello sfintere sbrindellato e la famosissima Ed è subito sega a due mani.
7: Sono santo!
6: Sì, piacere!
7: Piacere mio, siete bravissime, vi seguo sempre tutte e due, gemelle, bellissime!
6: Ma grazie, ma sono da sola!
7: Ah, allora si vede che sono io che sono strabico! Ma faccio una visita, richiamo!
6: Di nuovo. Pronto!
7: Non è che per caso è incinta?
6: No, neanche.
7: Vuole pisciare su un bastoncino?
6: No, grazie.
7: Così siamo sicuri!
6: Fin da piccola, Wanda dimostra di avere incredibili capacità paranormali. A 7 anni è in grado di leggere nel pensiero delle galline e capire istintivamente che ore sono semplicemente guardando l'orologio. A 16 scopre di avere l'incredibile capacità di far triplicare le dimensioni di un pene infilandoselo in bocca e a 21 è già in grado di comunicare con l'aldilà, che però non gli risponde. Attenzione dalla redazione, mi segnalano una telefonata. Sì, pronto.
8: Mamma!
6: Non sono tua madre.
8: Mamma!
6: Ciao bambino.
8: Ciao mamma, senti, sento la pupù, sento la pupù.
6: Piccolino, mi sa che hai sbagliato numero.
8: Puoi tornare a casa.
6: Guarda, hai presente la tazza che c'è in bagno, quella bianca?
8: Mi scappa la cocca.
6: La tazza bianca col buco, lo centri e la fai dentro.
8: Allora ti taglio i vestiti con la forbice.
6: Non sono la tua vera madre! Simili capacità non possono andare sprecate, così Wanda decide di avviare un'onesta attività di cartomanzia e previsione del futuro, con la quale spillerà milioni e milioni di euro a poveri deficienti in cerca del vero amore, di un posto fisso o della possibilità di parlare con la bisnonna defunta a cui hanno dato fuoco per sbaglio la sera di Capodanno. Il talento e la fortuna della Truffa Cadabra però si scontra con l'invidia, il risentimento e la gelosia del magistrato De Giudicis, che avvia su di lei un'indagine che la vedrà costretta a restituire tutti i soldi guadagnati e a trascorrere 5 anni in galera con l'accusa di truffa, circonvenzione di coglione plurima e aggravata e appropriamento indebito. Sì, pronto dalla redazione!
9: Amore, dove hai messo la cintura col c***o?
6: Amore, ti ho detto di non chiamare al lavoro?
9: Dai che la voglio legare alla sedia, c'ho un colpo di libidine.
6: Quella dannata sera del 4 luglio, Wanda stava appunto ritornando dall'udienza del processo d'appello per un secondo processo riguardante la vendita di amuleti fatti, a suo dire, con le lenti a contatto di Gesù, quando si fermò dal tabaccaio per comprare un mazzo di carte. Dopo questo episodio, però, di lei si sono perse completamente le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Wanda.
10: Sì, ma la ricordo, era una cicciona vestita da faraone. Entra, mi chiede un mazzo di carte da briscola e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare i gratta e vinci e all'improvviso fa: ma vieni, sì, ho vinto, fa culo alla legge, me ne scappo in Brasile! E poi corre via come se avesse vinto la lotteria.
6: Dopo questo episodio, di Wanda Truffa Cadabra non si è saputo più nulla. Data l'esistenza irreprensibile e felice, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario e sembrano propendere per il rapimento alieno a scopo di estorsione. Il tempo stringe e più passano i minuti, più le speranze diminuiscono. Per questo, noi di Chi l'ha svisto lanciamo un appello a voi, cari telespettatori. Chiunque abbia notizie sulla donna scomparsa è pregato di comunicarlo immediatamente alla nostra... Attenzione, forse abbiamo delle informazioni straordinarie in diretta, qui!
7: Scusate,
6: Sì?
7: Sì, io non ho notizie sulla donna scomparsa.
6: Sì?
7: Però ho un poster di Scialpi che piange sangue, non so se può interessare.
11: Chiù,
6: Chiunque abbia notizie sulla donna scomparsa è pregato di comunicarlo immediatamente alla nostra redazione, scrivendo al nostro indirizzo mail che è salacabula@chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
4: Zoo di 105 presenta Pornhub.
11: Amore, io esco!
12: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the fic.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
12: Sì.
14: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
12: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
13: Dai. Oh cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, porca troia, porca puttana.
12: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca putta, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
13: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah, sì.
12: Sì, dai.
14: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, al volo. Scusa, vista.
12: No, no, no, non regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
15: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
15: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
15: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame.
15: Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
12: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Radio Ergenera.
18: Buon pomeriggio a tutti. Avete sbagliato. Vi siete fatte inculare. Benissimo. Oggi parleremo della manovra sgranata a Melograno e quando si aprono le chiappe di una donna con le due mani per ammirare le sue bellezze. Ma prima ci ascoltiamo un classico degli anni 70, Barry Black con In culo dolcemente.

0: classe da hotel.
1: Questa ve la consiglio tantissimo quando dovete incuore una donna. Aiuta tantissimo. Ma ora, come di consuetudine, apriamo le linee telefoniche per parlare con i nostri ascoltatori di questa meravigliosa manovra, la sgranata a melograno.
2: Chi è che parla?
1: Ma lei è un uomo, quindi le cambio la domanda al volo. Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
2: Citofonare il culo da una donna?
1: Cosa ne pensa lei? Pronto? Purtroppo la gente quando deve aprirsi diventa timida e chiude. Maledetti bastardi infami.
3: Pronto?
1: Buongiorno. Salve signora. Pronto?
3: Pronto?
1: Lei si è mai fatta fare la sgranata a melograno al culo? Forse è caduta la linea.
3: Pronto?
1: Lei si è mai fatta fare la sgranata a melograno al culo?
3: Vai a quel paese. Arrivederci.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Pronto?
1: Pronto. Salve, signora.
3: Chi parla?
1: Oh, si è mai fatta fare la sgranata a melograno al culo? Cosa ne pensa lei?
3: Ma va a cagare, villain!
1: Ma che cazzo ha detto? Cazzo, mi sono dimenticato di chiedergli una cosa. Richiamiamola.
3: Pronto?
1: Mamma mia, che bella voce da ricchione.
3: Pronto?
1: Ti posso fare una domanda?
3: Ma vai a fanculo.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Buongiorno. Come sta? Tutto bene?
4: Ma chi sei?
1: Sono Jürgen.
4: Marco.
1: Pronto? Ma che cazzo ha detto?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
1: Pronto? Mi scuso se la sto disturbando. Sono Jürgen.
4: Sono in bagno, puttana la
1: c***a. Hai mai sgranato il culo della tua compagna?
4: Sto cagando, bastardo, vai a cagare.
1: E quando l'uomo pronto? Avete sentito? La gente caga mentre ci ascolta. Vabbè, dai, ora chiuderei. Che ne dite? Cosa? Lei? La vecchia di Padova? Ok, dai, passatela in diretta. Cercherò di non farla arrabbiare.
3: Pronto?
1: Salve, pronto? Signora maledetta, pronto? Che tira i cancri alla gente.
3: Cosa?

0: cavolo che te vengono, ma tanto cancro, maledetto, schifoso.
1: Specchio Adi riflesso.
0: Me, preso e controllato dalla polizia e i carabinieri. Schifoso, maledetto, male, un cancro.
1: Specchio
0: subito,
1: riflesso.
0: Dico il cazzo di merda che t'hai in mezzo alle gambe, schifoso.
1: Specchio riflesso. Ti tornerà tutto indietro. Oh.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
2: Mission Santina.
1: Nella puntata precedente.
3: Prima era sposato con me, dopo l'ha fiatolo con le arance cinese.
4: Ma sposato dopo con te di me, cosa? Ma che cazzo vai dicendo che non ti ha sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
5: Grande Poppy, record! Record mondiale! Che è successo, signora? Signora? Sono Alfio, cosa è successo? Signora?
3: Che è successo? Tu non sai bene cosa è successo.
5: Eh no, mi hanno rubato la linea.
3: Ora, è ormai che l'è finita. Ma tu mi trovi il culo. E dirmi che è sposato. Perché anche se fosse sposato, lui non viene più da me. Ma non me ne frego. Hai capito?
5: Ma signora, qua bisogna trovare una soluzione, eh?
3: Non mi interessa la soluzione, guarda che adesso butto giù come ho fatto prima.
5: No, a me
3: non mi viene a sentire.
5: A me non può buttare giù, sennò un pugno sui denti.
3: No, non mi interessa.
5: Io sono suo amico, signora.
3: Si può sapere chi sei?
5: Sono Alfio, signora.
3: Ah, beh, se sei Alfio è un altro discorso.
5: Ha visto?
3: Se sei Alfio è un altro discorso, con te io parlo sempre.
5: Allora, sento. Senta un attimo.
3: Con altre persone.
5: Ha ragione.
3: Giù e non mi interessa.
5: Ma il problema sa qual è? Che mi rubano la linea, perché qua abbiamo il centralone intasato da Pippo Baudo che tutto il giorno fa i quiz. Ogni tanto mi rubano la linea e fa lui e Mike Buongiorno. E lui Mike Buongiorno.
3: Io ho da mangiare su, mi si brucia tutto, ho da fare e non ho buon tempo.
5: Brava, però signora mi ascolti un attimo. Io ho una soluzione per tutti i suoi problemi. Allora, lei mi ha detto che ha una certa età e non vuole più fare l'amore, giusto?
3: No, io non lo faccio più.
5: Brava. Poi, secondo, suo marito...
3: Ma neanche caldo penso perché lo faccia, sai perché? Perché non penso che abbia 20 anni.
5: Vabbè, ma mi faccia finire. Aldo ormai ha scelto un'altra strada, bisogna dimenticarlo, signora. Io credo di aver trovato un compagno di vita perfetto per lei. È un monogoloide come lei.
3: No, io li voglio bene solo a te. Io voglio bene a Matteo. Le voglio bene Obama.
5: Sì.
3: Le voglio bene il cielo, quello là che
5: Poldino,
3: si è trovato.
5: Poldino
3: e anche quell'altro. E poi ce n'è un altro ancora e basta.
5: Ma io vorrei che lei conoscesse il tenente Squalo, perché è veramente, guardi, è una personcina, è solo, gli è morta la mamma, la nonna, lo zio, il papà, il cane, il gatto, il pesce rosso, gli è morto il cazzo, gli è morta la mano sinistra, gli è morta la gamba destra.
3: Io ho da fare.
5: Ho capito.
3: E poi, ecco Tom. Non posso parlarti più.
5: Perché? Oh. Signora? Signora?
3: Dimmi.
5: Cosa fa?
3: Niente.
5: Stavamo parlando. Oh. È con Pietro? La merda lì?
3: No, non mi interessa. È quella merda lì, non mi interessa. Hai capito? E io ho da fare.
5: Mi ascolta? No, c'era Pietro, sì, era da Pietro, sì, quella sì. Merda.
3: Pronti?
5: Passami Pietro.
3: Dimmi.
5: Passami Pietro.
3: Chi sei?
5: Sono suo figlio, passami Pietro.
3: Chi?
5: Suo figlio, passami Pietro.
3: Io ho da fare.
5: Passami Pietro.
3: Pietro, non c'è, sono detto.
6: Non ce la fa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera. Oh, oh. Bentornati su Radio Ergeneral. Io sono il vostro caro attore porno Jürgen al microfono per parlare di sesso con voi. Oggi parleremo della manovra a tenaglia. È quella manovra dove la donna si fa chiavare da due uomini contemporaneamente. Voi l'avete mai fatto? Lo vorreste fare? Parliamone insieme. Ma prima ascoltiamo il nuovo singolo di Barry Black, Ti chiavo la bocca.

0: non è passione, demenza in armonia.
1: Scusate, ma io non resisto. Che brano incredibile. Lo vorreste, vero? Tranquilli, perché dal 15 di giugno lo potrete ascoltare su... Vi aggiornerò presto. Ora concentriamoci sull'argomento di oggi, la manovra a tenaglia. Apriamo le telefonate. Pronto?
2: Miranda.
1: Madonna mia, ma chi mi avete passato? Il figlio di Jabba the Hutt. Lei ha mai fatto la manovra a tenaglia?
2: Lei non si è mai fatto furbo?
1: Tu hai mai chiamato?
2: Imbecille.
1: Tu hai mai chiamato una donna con un tuo amico?
2: Tu sei un imbecille, vaffanculo.
1: Interessante. Avete sentito? Alla gente piace la manovra a tenaglia.
2: Sì?
1: Mi scuso,
2: sì?
1: Se la sto disturbando. Sì. Pronto?
2: Sì, pronto. Dimmi.
1: Buongiorno, come sta? Tutto bene?
2: Sì, tu? Tutto bene.
1: Sono Jürgen.
2: Eh?
1: Lei ha mai fatto la manovra a tenaglia?
2: La manovra a tenaglia?
1: Tu hai mai chiamato una donna con un tuo amico?
2: No, aspetta un attimo. No, se c'è un po' di circonferenza, devi dirmi un'altra cosa. Devi...
1: Tu hai mai chiamato una donna con un tuo amico?
2: Certo, porco cane.
1: Interessante.
2: Però...
1: Sto dicendo che è molto interessante, anche se lei mi sembra particolarmente mongoide.
2: Ma tu sei deficiente o mi vuoi rompere i coglioni?
1: Se ti può eccitare la cosa, puoi chiamarmi Banana.
2: Dove sei tu adesso, Banana?
1: Ma che cazzo te ne frega dove sono io?
2: Dove sei adesso?
1: Vedi che sei mongoide.
2: Dove sei adesso?
1: Sì, succhialo bene. Succhialo tutto, vai.
2: Sì, e adesso dove sei?
1: Sono in radio con la sbarra in super erezione.
2: Dimmi una cosa, puoi fare loro.
1: Madonna mia, ma non riesci manco a parlare. Mi spiace tanto che tu sia mongoide.
2: Sì, ascoltami, io prendo una pallina. Giro!
1: Lei preferisce il gatto...
2: Metto una pallina!
1: Lei prefer...
2: La pallina, fa una pippata per lui, me copiesca, una pippata alla fome, figa. E ora che problema è?
1: Ma che cazzo ha detto? Pronto?
2: Dove sei tu, coglione? Dove sei?
1: Tu hai mai chiamato una donna con un tuo amico?
2: Sì.
1: Oh.
2: Banana? Oh.
1: Sì, chiamami Banana, che mi sto eccitando.
2: Dove sei tu adesso?
1: Quanto te lo vorrei mettere nel culo?
2: Adesso dove sei?
1: Cosa preferisce lei?
2: Tutto bene.
1: Sei ricchione.
2: Culo, tutto bene. Mi piace tutto, ma...
1: Oh.
2: Tu dove sei adesso?
1: Regia, per favore toglietemi questo mongoloide dalla diretta. Regia, lasciatemi questo numero di telefono da dare al mio amico Wender. Gli aspettano 2 anni di vendetta.
3: Wender!

0: Lo Zoo di 105.
1: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti.
2: Mentre Chosen, il cinese alla romana ingaggiato da Daniel LaRusso, è riuscito a ingraziarsi il malefico Terry Silver con l'obiettivo di smascherare le attività illegali che si celano dietro la pulitissima facciata di bestemmie della nuova gestione del Cobra Khan, il povero Johnny Lawrence, rimasto senza lavoro, sta per ricevere una notizia terrificante dalla sua compagna Carmen.
1: Cobra Khan. Cobra Khan.
3: Ding dong, ding dong, can, can. Can, ding, don, can. Ma che cazzo ero che suona quest'ora? Che cazzo sito? Che cazzo butto? Strapostin!
4: Buenos dias, mio amor! Ma che belle occhiaie che hai stamattina!
3: Ah, ma che cazzo butto, can! Dico le occhiaie, can, a forza dei pugni ti faccio diventare un panda stamattina! Traboia in estinzione!
4: Ai ai ai ai, il mio solito burbero, Juani! All'apparenza così scorbutico, ma che in realtà nasconde un corazon d'oro!
3: Dico, anche il cazzo del bronzo, boia. Però, con tutto questo oro, bronzo, argento che ho dentro il corpo, sono sempre un poveraccio di merda, tuo amaro. E sento perché, Candin Dondan, che ti viene a suonare la campanella al mattino. Perché che qua merda di Terry Silver, qua merda rotto, somare uomo, quello amaro da merda, che si è accattato al Cobra Khan, al posto mio, boia. Che tocca più.
4: Oh, Honey, smettila di pensare alla tua miseria. I soldi non sono tutto nella vita. Ci sono cose molto, molto più importanti.
3: Sì, che a grappa e a mona. Ma senza soldi, senza sgay, non ti bevi a grappa e soprattutto non te gusi a mona. Che tocca pio? E mi tocca infilare il caso in questa specie di messican can. Che ti siti? Tacos.
4: Non mi riferivo alla grappa, mio amor. Stavo parlando della famiglia. Vedi, e stamattina sono venuta da te perché ieri sono stata dal ginecologo.
3: Eh sì, ma che cazzo me ne fotte a me? Se ti cala cani, canto lo sbatti in tal c***o. Dai, fermo come al solito, boia, dai.
5: Che horror.
4: Mi sa che a buttarmelo nel c***o dovevi pensarci prima, mio amor. Perché, mio amor, ho scoperto di essere...
3: Roia.
4: E no.
3: Emorroidi, che te emorroidi?
4: No, mio amor.
3: Affermo in fretta con un cacciavite e scopriamo due giorni.
4: No, Honey, sto incinta. Sto incinta, capisci? Avremo un figlio, Honey.
3: Ma questa è una notizia. Anche mi so è il demonio, ma quando un figlio. C'è una cosa. Tengo! Tra maledetto Candy, tutte le disgrazie! Amore, non ti preoccupare, che è aborto!
2: Distrutto dalla notizia che presto avrà un'altra bocca da sfamare, il povero Johnny corre a chiedere consiglio al suo vecchio rivale di un tempo, il ricchissimo Daniel LaRusso.
3: Oh, LaRusso, Candy, devo raccontare una roba, tra boia, è peggio di quella volta che ho preso l'herpes.
6: Mica, sai che non me ne frega un cazzo?
3: Lo so, perché... Sei una persona da merda, tuo mare uomo, però...
6: Io ti odio in maniera imprescindibile.
3: Sì, manca a te, mi sta sul cazzo. A tua figliola, cicciona, busona, bastarda, nana, e anche quel rincoglionì del tuo figlio. Tua moglie la gusserei volentieri.
6: Sì, la pago.
3: Prima o poi una peperonata che ado. A proposito di questo, go sbagliare la mira un attimo. Go sbagliare il salto della quaglia. Mi sono ritrovato l'uovo, boia.
6: Cos'è successo?
3: Scusami,
6: mi giro dall'altra parte mentre lo racconti.
3: Se per colpa di Aliton?
6: No, perché proprio non me ne frega un cazzo.
3: Se te lo scrivo, semmai ti mando un messaggio.
6: Dai, fammi un bigliettino, mettilo in tasca.
3: Aspetta un bambino. Aspetta un bambino, bocchino.
6: Puoi aspettarlo su quella panchina qui.
3: No, aspetta, non io, Carmen, a messicana che mi gusto.
6: Sì, dove lo aspettate? Con l'autobus?
3: No, aspettiamo nel pancion, spruzzare dentro col canon.
6: Ho capito anche se...
3: Sporà dentro, boia. E lei è rimasta incinta, can, aspettiamo un buteletto.
6: Figa, vedi che sei un ignorante. A me queste cose non accadono, ho fatto la vasectomia.
3: Pensavo che a fuori dei calci nei coglioni, però mio amico ora ho un problema. Perché non go sgay per mantenere il buteletto, che dobbio? Sa fischito.
6: Vedi che avevi soldi a me, deficiente.
3: Sa sighito, no, un prestitino, una cosina, dai, siamo amici.
6: Do un cazzo.
7: nella prossima puntata.
3: Vara, tutti che mi chiamano. Che cazzo ha avuto, co?
8: Otto, salve, avrei bisogno di un passaggio.
3: Ma che cazzo gridi, mi vara che sento, poi a voi viva voce.
8: Ma io sono leggermente sordo, quindi tendo ad urlare. Ha fatto bene a farmelo notare, grazie, gentilissimo.
3: Una domanda, te sei sordo?
8: Sì.
3: No, mi storbino e voglio sulla macchina, vaffanculo.
8: Grazie.
3: In tal culo.
9: Ah, li mortacci loro! Mi hanno menato un 50!
6: Ma dai, figa, mi hai spaccato tutto il parchetto, testa di merda!
9: Ho capito, mi hanno spaccato un occhio, questi menano in faccia, ma che se fa così?
6: Ma non me ne frega un cazzo, dai, allontanati dal parchetto, porco!
3: Guarda che te sento che te usi il karate, la Russo!
7: Cobra Khan, Cobra Khan.
10: Prossimamente, nello Zoo di 105.
6: No, oh, mi sono
3: oh, là. E fate un destro, cante, sì, l'unico ricco che non pipa, di merda.
11: Radio 105.
12: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
13: È tutto pazzo.
12: This is a zoo. This is a zoo.
13: Peterlizia.
12: Vai, dai! This.

0: Una buona giornata a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e con me in regia c'è sempre Suor Cavalla. Allora, siamo pronti subito a sentire i nostri fedeli all'ascolto per pregare insieme e cercare di andare incontro sempre alle vie del Signore che sono infinite. Pronto? Come stai?
1: Ciao. Quanto... Come stai tu?
0: Quanto tempo?
1: Quanto tempo? Dove sei andato?
0: Sono andato a fare pellegrinaggio a Santiago di Compostela e poi dopo sono andato a San Giovanni Rotondo dove c'è Padre Pio.
1: Io veramente ti ho detto, forse è andato al campo scuola con i bambini.
0: Anche quello, le ragazze.
1: Ti ho detto e non mi ha chiamato.
0: Tu come stai?
1: Io adesso sto meglio, Padre Bon.
0: Cosa è successo?
1: Non ci sono stata bene.
0: Cosa è successo?
1: Ho avuto la... quindi
0: avevi malissimo proprio.
1: Sì,
0: ma scusa,
1: male,
0: non hai preso magari degli antidolorifici?
1: Sì.
0: Cos'hai preso?
1: L'ho prese.
0: Ti è andato il Kaffenberg?
1: Aspetta che ce l'ho qua una.
0: Sì. Lo Scanfendor. Come?
1: Extra.
0: Eh?
1: Tenextra.
0: Anescrefa?
1: Sì.
0: Anescrefa. Allora, abbiamo tempo forse per cantare qualche preghiera insieme.
1: Okay.
0: E ricordare sempre che il dono è comunicato nella preghiera intensa e fervorosa, è vissuta nella fede, nella presenza del Signore che ci salva con l'ascolto della sua musica, come queste due suore calabresi di Paola e Chiara che fa così, fa.
1: Ho voluto dire Dio

0: sai la ibala.
1: Esta vida nueva. Vamos a bailar.
0: Nine, nine, nine.
1: Vamos a bailar. Esta vida nueva. Vamos a bailar. Nai, nai, na. Nel nome del Padre, del Figlio,
0: dello Spirito Santo. Amen.
1: Signore, amen. Allora, sentimi bene, adesso chiudiamo con questa. Questa sarà inserita a Natale, questa preghiera, soprattutto negli oratori, con i ragazzi, perché ultimamente dopo il Covid si stanno comportando un po' male.
0: Certo.
1: Ok?
0: Certo.
1: Allora, questa canzone fa così. Ho milioni di views, ma vivo in un monolocale.
0: Mi fa volare, mi fa volare. Tutti fanno le storie con il cellulare. Mi fa volare, mi fa volare.
1: Questa grande convinzione
0: mi fa piace più aiutare.
1: Mi fa volare, mi fa volare. Quando sto cantando Gianni cerca di scappare.
0: Che sta scappando, però.
1: Ma questi giovani di oggi no. Però.
0: Però. Ti giuro non le capirò. Facciamo presto.
1: Mi fa volare.
0: Non è uno scherzo. Mi fa volare. Mi hanno costretto. Mi fa volare, ma tutto questo mi fa volare. Nino, nino, nino, nino, nino, nino.
1: Sto volando, prego, non mi distruggere.

0: In nome del Padre,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Va bene, Domenica.
1: Ok, un abbraccio.
0: Sono proprio contento di averti risentito, eh.
1: Anch'io. Io veramente stavo con il pensiero.
0: Il pensiero è sempre lì.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Tante belle cose. Anche a te, tanti ciao proprio. Ciao, grazie.
1: Ciao,
0: tanti ciao, veramente ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Air General.
2: Oh. Bentornati su Radio Air General. Io sono Jürgen, il vostro attore porno che vi parla. Sapete cos'è bello di un attore porno? Che quando finisci la carriera, le donne ti vogliono scopare, perché vogliono essere trattate da maiale. Ma perché vi vergognate di chiedere al vostro fidanzato o marito le vostre perversioni? Liberate la troia che c'è in voi. Siate zoccole. Ma prima di trattare l'argomento del giorno, ascoltiamo il nuovo disco di Frankie Gold con Pompino in ascensore.

0: Oh, sì, che
1: Questo brano lo potrete ascoltare solo sull'app Zootify, presto, su tutti i digital store. Oggi parliamo delle scorregge femminili. A quante di voi scorreggia la sorca dopo essere state messe a pecorina? Sentiamo subito i nostri ascoltatori. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
2: Come?
1: Salve signora, a lei scorreggia la fregna dopo la pecorina? Dai, non fare la stupida e rispondi. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Pronto?
1: A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
2: Ma vai a fanculo, a te chi sei?
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Sì?
1: Pronto. Buongiorno. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
2: Ma perché non vai a fanculo? Ma chi sei? Ma
1: cosa
2: chi
1: ne pensa lei?
2: Burino?
1: Sono Jürgen.
2: Chi te l'ha data l'educazione a te?
1: Sono Jürgen. Ti è mai capitata una fregna scorreggiante?
2: Ma tu non puoi prendere qualcuno?
1: Dai, non fare la stupida e rispondi. Cosa ne pensa lei? Pronto. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina? Ci dica pure. Perché la gente si comporta in questo modo?
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Pronto?
1: Buongiorno. Stiamo parlando di fregne scorreggianti. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
2: Senti, cerca di smettere che mi hai rotto le scatole, hai
1: capito? Ci dica pure. Cosa ne pensa? Cosa ne pensa lei?
2: Non ti permettere più di telefonare.
1: Certo. Poi me lo dà lei lo stipendio a fine mese. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina? Pronto. Ci scusiamo. Deve essere caduta la linea. Adesso è il momento di chiamare la nostra esperta sul sesso, la dottoressa Sparacanker.
5: Pronto.
1: Buongiorno, dottoressa. Mi scuso se la sto disturbando.
5: Sì.
1: A lei scorreggia
5: questo numero, te lo metto già tante volte. Dimentica questo numero.
1: A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
5: Cosa?

0: Mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Che languorino! Servastraccia? Servastraccia?
3: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando il macchinario che ti scattarra sul clitoride.
2: Me ne sbatti i coglioni di cosa fai o non fai, serva della glesbica. Ho una voglia matta di tartufo.
3: Ricevuto, signora! Chiamo subito il tartufaio!
2: Idiota! Non lo sai che io e il tartufaio abbiamo un trascorso anale?
4: Ti devi infilare tutti nel culo, brutta puttana, brutta puttana. Guarda che due tartufi! Fanno shack, senti! Tac, tac, tac. Sono matte? Brutta troia, c'è una puttana di merda.
3: Ma signora mia, se non possiamo chiamare il tartufaio, come faccio a cucinarle il tartufo?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Bravo! Bravissimo, che talento!
7: Miei fans.
3: Ricevuto, donna Ruanda! Vado a slegare i cani da tartufo!
2: Cretina! Non lo sai che io e i cani da tartufo abbiamo un trascorso anale?
8: Quello che tu chiedi, mostra, però fuori
9: aia!
8: Però saprai questa noce negra me convierte in pietra.
2: Eccoci nel bosco. Fate attenzione, qui è pieno di lupi sanguinari.
3: E come fa a saperlo?
2: Ma è ovvio, perché io e i lupi sanguinari abbiamo...
3: Un trascorso anale?
2: No, idiota, abbiamo lo stesso dentista!

0: a cercare i tartufi? Quel grosso... Glug. La R faccio fatica. Quel grosso albero sembra promettere bene.
1: Tartufi? Tartufi? Tartufi?
2: Ma che bravo! Mamma mia, ragazzi, che interpretazione!
1: Per dire tartufi ho passato 2 settimane a Londra.
0: Maresciallo, ma che cazzo sta facendo?
1: Potrei farle the same question.
2: Wow, bravo!
1: L'ho internazionalizzato.
0: Urrà, urrà! Donna Ruanda, venga presto! C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma...
3: È che lei è stata a Londra.
0: Urrà, urrà! Donna Ruanda, venga presto! C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma di grosso sasso!
3: Deficiente! Non lo sai che io e quel tartufo bianco sotto quel sasso a forma di grosso sasso abbiamo un trascorsonale?
4: Buongiorno! Posso esservi d'aiuto?
0: E questo chi è?
1: Potrei farle la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Cantato.
2: Bravo,
1: Grazie, bravo.
2: Grazie.
4: Io sono il vecchio saggio del bosco, che tutto conosce. Avete qualcosa da chiedermi?
5: Potrei farle la stessa domanda?
1: Imitativo.
0: Sì, vecchio saggio. Stiamo cercando tartufi. Dove li possiamo trovare?
4: Guardate sotto i vostri piedi.
3: Che mi venga un colpo al culo. Siamo sopra una tartufaia.
4: Bene. Se non avete altro da chiedermi, io mi congedo.
0: Aspetta, vecchio saggio, un'ultima domanda. Per caso conosci il segreto di Donna Ruanda?
4: Certo, io e il segreto di Donna Ruanda abbiamo un trascorso anale.
3: Attento a quel che dici, vecchio saggio.
0: E qual è? Il segreto?

0: regime integrato!
1: Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle!
0: Potrei farle! Potrei farle cosa?
1: Potrei farle la stessa domanda! Mi piaceva creare sasso.
2: Bravo, bravo!
3: Scopami!

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti.
1: Ah. Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
3: ti
2: pulito. Ma
3: i porcini a te risolto, Leo. Cioè,
2: ma i pulcini ce li nascono a te, sotto gli ascelli, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini, che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato.
1: Io
2: non
1: dritto.
2: Connetti più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Madonna mia.
2: L'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Non fai una battuta che sia una.
2: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leo.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fai.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh,
1: sei
2: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
1: Bravo.
2: Una, questo è su di te però, Mm-hmm. Ah, dai. Beh, cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
2: Ne faccio
1: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa, fuori.
1: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo,
2: l'ho lanciato io.

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
1: Illinois
2: è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
3: Pippo Palmieri si scopa tutte le
4: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: siamo arrivati, giovani aspiranti Top Gun. Questa è la famosa base di Guantanamo.
1: Oh, che emozione! Allora è qui che mi chiederai di sposarti, ufficiale Mavericchia.
0: Taci, brutto innaffiatoio per assorbenti che non sei altro. Non ti sposerei neppure per tutti i cazzi di questo mondo. Te lo vuoi mettere in testa, sì o no?
1: Ho capito, sei arrabbiato perché ho rovinato la sorpresa. Va bene, farò finta di niente allora.
2: Scusi signore, ma che cosa siamo venuti a fare nella base segreta di Guantanamo?
3: Già, è vero, lo voglio chiedere anche io.
4: Stop, che non c'era questa parte.
5: Super compa, dai, ma non è una cosa semplice, è la stagione nuova, non ci romper cazzo.
3: Ma non...
5: Ma non era necessario, già l'altro tutto incazzato gli ha detto che non ha capito che fanno e stava a spiegare, cioè, ascolta.
3: Però ho visto che avevo una spalla inquadrata, quindi...
5: De quinta sfocata, brutta, che poi la tagliamo.
3: Pensavo di dover comunque dare un senso alla mia presenza.
5: E questo è il problema, te ne devi pensare, devi eseguire.
0: Oh Rooster, quanto vorrei che le mie chiappe fossero di pane per farci un hot dog con il tuo bel Wooster.
1: Io le mie cose posso fare il ketchup.
0: Zitta! Rooster, la tua domanda era più che legittima. Vedete, miei cari cadetti, la vita del Top Gun non è solo pirolette spericolate nei cieli come nightclub gay.
1: Quanto è etero! Aia!
3: Ma no, è froccio, cioè culattone.
5: Sì, ma non puoi spoilerare. La serie si chiama Mavericchia.
3: Vabbè, lo sanno tutti, si vede.
5: Ma appunto
3: è l'unico con la tuta rosa.
5: E che allora ci metto anche la sirenetta trans. Bisogna lasciare questo alone di mistero perché fino alla fine
3: Ma beve il caffè con una tazza coi coglioni, mi scusi.
0: Ci sono anche aspetti crudi, oserei dire terrificanti, ai quali per il bene della patria un buon soldato non può e non deve sottrarsi. Come sapete ormai da anni la nostra nazione è in guerra con il Castratizan, uno stato che mi sono appena inventato per non offendere nessuno, ma che non per questo va preso alla leggera.
2: Mi scusi signore, non ho capito, questo cazzo di stracazzista non esiste o non esiste?
0: Ed è per questo che l'esercito catratistano. Ah! L'esercito catratista.
2: È lo stesso signore, diciamo quello lì, abbiamo individuato comunque l'esercito nemico.
0: Ed è per questo che l'esercito di castrati è ancora più pericoloso. Le sue tecniche di combattimento sono diaboliche, super crudeli e violano apertamente la convenzione di Ginetto.
1: Di Ginevra? Aia!
0: Qui alla base di Guantanamo si trova prigioniero l'unico soldato
2: castrachistano, signore!
0: L'unico soldato castratistiano. No. L'unico soldato castrato che il nostro esercito sia mai riuscito a catturare. Il suo nome è... Tommaso Cruisello, ecco.
1: Che nome terrificante! Ho paura, mi abbraccio, ufficiale Mavericchia.
0: Questo prigioniero è un vero esperto in tecniche di tortura castrate.
2: Castratistane, signore!
0: È uguale, un osso duro, l'ho inventato al momento, scusa, Ma la nostra intelligence è riuscita a piegarlo e ora lo costringe a forgiare i nostri valorosi combattimenti affinché arrivino preparati alle diavolerie dei
2: castratistane, signore!
0: Grazie, grazie.
2: Ci mancherebbe, signore, dovere. Insomma, questa gente castratistana castra i nostri soldati, signore!
0: Sì, questo è un altro modo per dirlo, ma io preferisco usare il verbo forgiare. E visto che tu sei l'allievo più in gamba di tutta la classe, avrai l'onore di essere il primo ad essere forgiato.
2: Gira, gira, me la riprendo sempre nel culo io, comunque.
0: Poche storie, questo è un ordine. Purtroppo io ho un appuntamento con l'ambasciatore del Vatlapigliandescan e non posso essere presente, ma quando torno voglio che mi raccontiate tutto.
1: A presto, Mavericchia, pensami.
3: Mi porti un duetto di Fesa e Tacchino, che sono a dieta?

0: Nicchia, che cosa ci fa qui? Non aveva un impegno? E perché ha la barba finta e le unghie lunghe posticce?
1: Io non sono Mavericchia, sono...
2: Tommaso Crisello?
1: Sì, sono Tommaso Crisello. Parla, soldato, confessa tutti i tuoi segreti.
0: Tommaso Crisello, lascia stare l'uccello! Ah, lo sapevo! Tocca sempre a me finire in questa fogna!
3: Posso non guardare mentre si fa un po' un c***o?
0: Sì! Basta che durante non mangi la fesa di tacchino! Mi dà fastidio l'odore!
3: Me l'ha portata?
0: Non vedi che ce l'ho arrotolata nel culo?
4: Questo è Mavericchia.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questa puntata Wender utilizzerà le voci di quel tizio che su Instagram fa sempre vedere il trapezio. Lui si chiama il Mac, ma l'altro giorno ha postato un video in macchina, tutto spaccato.
2: Ragazzi, non sto scherzando! Sono carico! Sono carico a 10.000! A 10.000 volte!
1: Wender ha subito catturato le voci e le utilizzerà per questo nuovo scherzo telefonico, ma qualcosa andrà storto.
3: Pronto?
2: Ragazzi!
3: Pronto?
2: Lo sto scherzando! Sono
3: ma chi parla?
2: Sono carico! Sono carico 10.000!
3: Ma chi parla?
2: Sono carico, ragazzi! Non scherzo! Sono carico! Ragazzi!
3: Cosa c'è?
2: Lo sto scherzando! Sono
3: carico! Guarda che hai sbagliato numero!
2: Sono carico 10.000! Sono carico, ragazzi!
3: Ma chi parla?
2: Non scherzo! Lo sto scherzando! Sono carico!
3: Ma non capisco!
2: Ammettiamoci la morte! Sono carico, ragazzi!
3: Ma chi parla?
2: Sono carico 10.000!
3: Non capisco niente!
2: Sono carico, ragazzi!
3: Ma vai a cagare!
1: Wender, dopo aver chiamato la vecchia, ha lasciato il tasto che permette di agganciare la telefonata in on. E così la linea del telefono della vecchia rimane agganciata a Wender. Se lei dovesse chiamare qualcuno, Wender lo sentirebbe. Infatti, dopo un minuto, ha sentito questo suono. Questo è il numero di telefono che sta facendo la vecchia per chiamare qualcuno. Quindi Wender, essendo un grandissimo pezzo di merda, ha caricato immediatamente le voci di Carlo Verdone per rispondere alla chiamata. Quindi la situazione si è ribaltata. La preda va dal cacciatore. In questo caso, quel mongoloide di Wender. Ho lasciato qualche secondo di base per creare più tensione. È proprio scemo, Wender.
4: Pronto?
3: Pronto, Barbara?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
3: Ma chi parla?
4: Io sono un amico da tuo fratello.
3: Quale fratello?
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda!
3: Ma guarda che io non ho fratelli!
4: Pronto, Amedeo?
3: Ma va a cagare!
4: Ci sentiamo allora!
1: A questo punto Wender ha lasciato la linea della vecchia sempre collegata con il suo computer, aprendo la sessione di Jürgen con la speranza che la vecchia richiamasse Barbara. L'attesa è durata qualche minuto, quando... La vecchia carogna sparacandele ha richiamato. Ora Wender la terminerà a colpi di frasi porno.
5: Chi è?
3: Pronto? Ma chi parla?
5: Puttana che sei...
3: Cosa c'è?
5: Ah, von Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
6: Pronto?
3: Pronto?
5: È in forma, maggiore?
3: È in forma, maggiore?
5: Pronto? Adesso ce la fattiamo tutte e due. Poi le diamo i soldi a questa puttana mangiacazzi.
3: Ma chi parla?
6: Sì. Ecco.
3: Ecco.
5: Ecco, sto per sbarare.
3: Parli, mi dica cosa vuole.
6: Baciamelo piano.
3: Mi dica cosa vuole.
6: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
3: Ma va a cagare.

0: Lo Zoo 105.
1: Nel Wonderland di oggi utilizzeremo le voci di un famosissimo attore italiano, Mario Brega. Sentiamo la reazione della gente.
2: Pronto? Chi parlo? Col professore?
3: No.
2: Ah, professore, sono il signor Brega.
3: No, guarda che ho sbagliato il numero.
2: Quello dell'ottavo piano, bravo. Senti.
3: Ma che ottavo piano? Io abito in un paesino di campagna. Ho sbagliato il numero, mi scusi.
2: Ambeci, la fregna, ciaro, via qua.
4: Pronto?
2: Pronto? Chi parlo? Col professore? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
4: Dime.
2: Senti, mi dovresti fare la cortesia. Mi fio, sì. Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, ma può venire su lei. Venga su, professore. Eppure a vestaglia non fa niente. Soprate perde colpia, professore, ma deve venire su lei. Sia gentile. A lei è una persona intelligente. Pronto?
4: Ho capito.
2: Ambeci, la fregna, ciaro, via qua.
4: Dimmi.
2: E che te sei cambiato pronome, ma farso?
4: Ma cosa ho avuto poi? Dimmi.
2: Via qua, cornuto.
4: Alza
2: da cornuto, alza nella petto.
4: Allora ti chiamano la recetta.
2: E no, ma dai, io sono Greghi.
5: Cappella. Pronto?
2: Pronto? Chi parlo? Col professore?
5: Chi sono i professori?
2: Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
5: Sei? Non ho capito chi sei tu.
2: Sono il signor Brega.
5: Pronto?
2: Ambeci, la fregna, ciaro, via qua. Pronto? Chi parlo? Col professore?
5: Oh!
2: Ah, professore, sono il signor Brega. Ma dovessi fare la corte? Via qua, cornuto!
5: Pronto?
2: Pronto? Chi parlo? Col professore? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
5: E che vuoi?
2: Bravo. Senti, mi dovresti fare una cortesia. Mi fio, sì. Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, ma può venire su lei?
5: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei. E poi mi dici che vuoi.
2: Venga su, professore. Eppure a vestaglia non fa niente. Soprate perde colpia, professore, ma deve venire su lei. Sia gentile. A lei è una persona intelligente. Pronto? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
5: Chi sei?
2: Sono il signor Brega.
5: Senti, fatti capire bene, se no.
2: Senti, mi dovresti fare una cortesia.
5: Sì.
2: Mi fio, sì. Se sta qui il mio fio, sì. Ma sta a parlare col prete.
5: Senti, ma ti fai capire, dice, prima di tutto chi sei?
2: Ambeci, la fregna, ciaro, via qua.
5: Ma che cazzo sei?
2: Quello dell'ottavo piano, bravo.
5: Vaffanculo.
2: Senti, mi dovresti fare la corte.
5: Cine, vaffanculo.
2: Via qua, cornuto.
1: Wender, questo è il momento. Fatti coraggio e inserisci il codice 666.
6: Oh, non voglio, paura.
1: Non fare lo stronzo e premi quel codice.
6: No, ti prego, ho paura.
1: Se non lo premi vengo a casa e ti spacco tutti i tuoi giocattoli di merda.
6: Va bene.
1: Codice esatto, procediamo.
7: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Pronto? Chi parlo? Col professore?
8: No.
2: Senti, mi dovresti fare una cortesia.
8: Dimmi.
2: Mi fio, sì. Ma sta a parlare col prete.
8: Come?
2: Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, ma può venire su lei?
8: Io vengo su, forse
2: venga
8: su,
2: professore.
8: E cosa ne ha fatto?
2: Eppure a vestaglia non fa niente. Soprate perde colpia, professore, ma deve venire su lei, sia gentile.
9: A Sergio. E sto lì, senti sto lì, queste sono greche, sai?
8: Non so greche.
9: Greche?
8: Non so greche.
9: No, ma dai, io sono greche. Se non so troppo indiscreto, ma di che cazzo vuoi, dammi via.
4: culo!
10: Via qua, cornuto!
4: Ma vaffanculo, coglione!
10: A cornuto, a chi la vola, mia figlia?
4: A cornuto! Vaffanculo, coglione di...
11: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.

is a zoo only for you.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sono Paolo Giustissimo.
0: Sei?
1: Ma come chi sono, porco, sono Paolo Giustissimo, il venditore di serate più efficiente di tutta Italia. Ho saputo che ieri era il tuo compleanno.
0: Sì.
1: Ti andrebbe di fare una serata dove sali sul palco e ti fai 5 pippate?
0: Ma non riesco a capire che Paolo sei. Allora,
1: cane, sono Paolo Giustissimo, chiama tutti i proloco d'Italia, chiama gli stadi, chiama le discoteche, massaggiatore, e vedrai che ti diranno chi sono. Ti ho chiamato per venderti ad un evento, mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
0: No, non sono capace.
1: Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Ti andrebbe di fare una serata dove sali sul palco e ti fai 5 pippate?
0: No.
1: Poi tanto ti porta via l'autoambulanza, così non ti devo pagare il viaggio di ritorno.
0: No.
1: Il budget è di 3.000 euro.
0: No, lasci perdere.
1: Io prendo l'80%, quindi il resto è tuo, con fattura ovviamente, ripeto. Con fattura ovviamente, ripeto. Ma ti vendo ad una festa di motociclisti calabresi, quelli pagano sempre. Poi è divertente perché alla fine della serata ti fai pestare a sangue e ti fai buttare giù in un fosso. Tu dove partiresti per fare le date? Per capire anche gli spostamenti.
0: Ma dov'è che è il posto di scusa?
1: Ma porco te l'ho già detto, te ne vai in Calabria, bastardo canato di merda. Tu dove partiresti per fare le date?
0: Già, non riesco, dai, sto lavorando in giro per le mie figlie.
1: Io pensavo che come nome potessi farti chiamare Pippone Power. Ti piace?
0: No, non riesco, dai.
1: Dai, fammi sentire come Pippi. Vai, fatti una bella striscia.
0: No, non riesco, sono in giro a lavorare, dai, grazie lo stesso.
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco d***o, tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Porco d***o, cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
0: Non ci sono, sono in ballo a lavorare fuori.
2: Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
0: No, non ci sono, dai, ciao, ballo, lasci perdere.
1: Mi ha contattato la regione Puglia, ma prova ad immaginare te che crolli sulla console, tutto pippato, che sanguini con il naso per terra e ti portano via. Guarda che tutto è spettacolo.
0: No, non riesco, sono fuori a lavorare, grazie lo stesso.
1: Ti andrebbe di fare una serata dove sali sul palco e ti fai 5 pippate?
0: No, non riesco, dai. Ciao,
1: poi tanto ti porta via l'autoambulanza.
0: Grazie lo stesso, ciao.
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco d***o, con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
1: Col cazzo che a settembre lavorerà con me, deve fare la fame sto figlio di puttana. Adesso vado a farmi rimettere nella mia camera iperbarica a bere 16 yogurt.
3: Ciao.

0: Ciao Umbriake, sono Emanuel. Le tue sdrenate sono top. Vorrei dedicarne una alla mia fidanzata Paola. Ha 35 anni e una porcona con due tettone da paura. Siamo fidanzati da 9 anni e questo 8 marzo mi ha fatto le corna. Adesso si è pentita dicendomi che mi ama e le dispiace. Io però, per perdonarla, le dico che mi deve dare il c***o. Ma lei niente. Io amo tantissimo questa scema. Forza, pensaci tu.
1: Pronto?
2: Pronto? Ciao Paola, sei tu?
1: Sì, ciao, sì.
2: Ciao, io sono Umbriake. Ti sto telefonando perché Emanuel mi ha scritto un'email e ti vuole dedicare una sderenata.
1: Ah.
2: La vuoi sentire?
1: Sì, sì.
2: Ora te la faccio subito.
1: Va bene.
3: Paola, come ti piace la ciaula?

vedere e sono grandi quanto un quartiere. Emanuel è quello che ti smolla l'uccello. Già da 9 anni voi due state insieme, ma l'8 marzo tu l'hai cornificato.

0: Eccoci qua. Allora Paola, ti è piaciuta la canzone?
1: Sì. Grazie.
0: Mi vuoi dire qualcosa, Emanuel?
1: Che lo amo e basta.
0: Lo ami e basta. Che bella storia, che bella storia. Beh, allora stasera sai già cosa devi fare.
1: Sì. Grazie, grazie.
0: Grazie a te. Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Sì. Spariamoci ciao, una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: ciao amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
4: Porco.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guarda, io ci sono più ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta...
3: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà...
4: Birre a nastro!
2: Il Grinta!
4: Tequila a manetta!
2: Il Grinta!
3: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
2: Il Grinta!
3: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
5: Pronto?
3: Ciao raga! Buona giornata!
5: Chi parla?
3: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà una notte da leoni!
5: Ma chi io ho fumato qua?
3: Stasera tequila a manetta!
5: Ma io imbriavo su strada.
3: E che sia una giornata con la grinta!
5: Grazie, sbaglia numero, vero?
3: Giusta!
5: Gianni!
3: Pamma! Pamma! Pamma!
5: Gianni!
3: Con la grinta giusta!
5: Che madre, scusa.
2: Il Grinta!
5: Pronto?
3: Buongiorno, raga!
5: Ma chi eri tu, Gianni? Eri tu chi?
3: Venerdì mattina, ora 7:30, siamo pronti per un weekend con la grinta giusta!
5: Ma se che magazzino, matto, patoco!
3: Stasera, ragazzi, preparatevi perché le sei birre da mezzo!
2: Il Grinta!
5: Pronto?
3: Pronto? Buongiorno, raga! Buongiorno, raga!
6: No, non sono in mezzo, sono su mamma!
3: Venerdì mattina, ora 7:30! Siamo pronti per un weekend!
6: Quello che non ho capito!
3: Siamo pronti per un weekend! Con la grinta giusta!
6: Dai, ascolta, sei tu Daniel o sei tu Nicola?
3: Stasera, ragazzi, preparatevi perché le sei birre da mezzo!
6: Non
3: e che
6: capito.
3: Sia una giornata con la grinta!
6: Cosa avete fatto?
3: Con la grinta!
6: Con la grinta!
3: Giusta!
6: Ma dai, chi è questo qua che parla? Siete tu, Daniel!
3: Pamma! Pamma! Pamma! Dai, raga, che siamo pronti per una serata!
6: Che serata?
3: Prosecco a fiumi!
6: Ma chi è questo?
3: E mi raccomando?
6: No, non so, raccomandare cosa raccomando?
3: E mi raccomando?
6: Ma dove andiamo? Dove andiamo?
3: Prepariamoci perché stasera... sarà stasera
6: io metto giù a pasto
3: tequila a manetta.
2: Il Grinta.
7: Pronto?
3: Ciao raga.
7: Pronto?
3: Buona giornata.
7: Pronto?
3: Ragazzi, prepariamoci pronto? Perché stasera sarà...
7: Pronto, testa di cazzo!
3: Una notte da leoni!
7: Ma, coglione!
3: Stasera...
7: Ma che cazzo è cazzo sono della pianta?
3: Tequila!
7: Di merda. Ma dimmi chi che sei! Ma chi sei, figlio di puttana? Mi
3: ciao,
7: dici
3: raga!
7: Chi sei?
3: Buongiorno!
7: Chi sei? Dimmi chi sei! Ma mi dici chi sei?
3: Birre a nastro!
7: Ma vai a cagare, stronzone, figlio di puttana! Vai a farti incare, imbecille!
3: Pamma!
7: Testa di cazzo, di figlio di puttana!
3: Pamma!
2: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!

0: Pronto?
1: Ti piace, Troia?
0: Cosa c'è?
1: Chiavi, prendilo, prendilo. Oh.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Ti piace, Troia?
0: Prego?
1: Con due c***i in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due c***i.
0: Che meraviglia. Perché non te lo infili in bocca a te, brutto porco?
1: Ah! Oh!
4: Il cliente chiamato non è al momento raggiungibile. Ti invitiamo a riprovare più tardi. Grazie.
5: Pronto?
1: Ti piace, Troia?
5: Vai a fanculo a te, chi sei?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
5: Pronto?
1: Chi è?
5: Ma tu vuoi andare a fanculo a te, chi sei?
1: Sei inculata.
5: Ti ho ribambito di uno. Ma che io ti denuncio,
1: Ti piace,
5: non la piace.
1: Vai così, basta. Vai. Vuoi... nessuna telga.
6: È arrivato il momento tanto atteso dai nostri ascoltatori. Chiamare la vittima preferita di Wender, la vecchia spara canker.
7: Pronto?
1: Chi è?
7: Ma vaffanculo!
1: Ecco.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
7: Pronto?
1: Adesso voglio che tu lo succhi bene.
7: Cosa?

0: Ma vaffanculo, sono chi e che puttana e comare che fatta l'altra volta da coparte. Vaffanculo, dico il cazzo di merda che sta.
1: Vai così, vai, voi.
2: Adesso verrà chiamata la vecchia Sparaserrande.
0: Pronta?
1: Dammi un piccolo bacino qui.
0: Ma vaffanculo!
1: Sulla cappella del mio cazzo?
0: Oh.
1: Sì. Oh!
2: Wender, non soddisfatto e dipendente dalla padovana bastarda, la deve richiamare. È più forte di lui, non resiste. Ormai è la sua droga. Vai, digita il numero della sparacacca.
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto?
1: Ah, von Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
2: Wender è distrutto dentro. Mortalmente distrutto. La vecchia Sparacanker non gli sta dando nessuna soddisfazione. Non cede, non esplode, non gli regala il momento che lui sta aspettando. Ma siccome Wender è un grandissimo pezzo di merda, invece di mollare, ha fatto la cosa più infame possibile. Ha aspettato 20 minuti durante la registrazione. L'ha lasciata cuocere nel suo brodo. E poi l'ha richiamata per il colpo finale. Sentiamo.
0: Sei capace di fatte non dar mettere in culo?
1: La volta per sì.
0: Senza olio vaselina. Così se prende più gusto.
1: Sì, tesoro.
0: Se metti in culo lo puoi prendere. Se va una figa, nessuno ti avrà.
1: In questo mondo.
0: Sei talmente una persona talmente schifosa che piuttosto si abbrusa piuttosto da darti a te. Hai capito? Una volta per tutte. Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia e i carabinieri. Stai attento, se vai a finire male. Hai capito? Una volta per tutte. Marabutto maledetto schifoso.
2: Diamogli il mega colpo iper mega bastardo finale del finale.
0: Ma sei capace di lasciarlo far mettere in culo una volta per tutte?
1: Sì, tesoro.
0: Disgraziato, sì. Maledetto, chissà che te venga il cancro, la prostata, ecco. Che non ti possa neanche dar pipisciare. Disgraziato, schifoso.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Questo è Wonderland.
5: Amici, torna Wendell, oggi è torna, anzi oggi è la prima volta che utilizzerò le voci di Gianluca Vacchi, che ho preso dal tubo durante un'intervista, non mi ricordo quale programma, non me ne frega niente, e allora ho deciso di chiamare la gente a casa con le voci di Gianluca Vacchi.
0: Vaffanculo, ti parli?
6: Ma,
0: Vaffanculo, ti parli?
6: Se tu pensi che tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti, vivendo nell'epoca della virtualità, è come se...
0: È rotto!
6: No, basta, mi sono stancato.
0: Perché me lo credo che ti va a mettere a mangiare fuori.
6: Ma,
0: Cioè,
6: si vive con meno senso di colpa.
0: Vaffanculo.
6: Il possedere, l'essere benestanti. Anche in piedi vado in moto. Cerco di vivere la vita con la assoluta
0: correttezza.
6: Anche in piedi vado in moto.
7: Pronto?
6: Anche in piedi vado in moto.
7: Pronto?
6: Anche in piedi vado in moto.
7: Pronto?
6: In generale, tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia.
7: No.
6: Cioè, si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti?
7: No.
6: Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi.
7: No.
6: Anche in piedi vado in moto.
7: Oh.
6: Cerco di vivere la vita con la assoluta consapevolezza.
8: Gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo
7: pronto?
6: Anche in piedi vado in

0: diverso da quello che abbiamo in Italia. Cioè si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti, e viene presa con meno diciamo astiosità il fatto di mostrarlo, perché avere sensi di colpa nel mostrare, ovvero condividere.
1: Chi sei, brutto stronzo?
0: Ma
1: chi sei?
0: Anche in piedi vado in moto. Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi. Io vedo della gente che diciamo occupa una certa posizione sociale, che non balla nelle discoteche perché pensano che sia discreditante della loro intellettualità. Io ballo di fronte a milioni di persone, non mi sento per nulla discreditato.
1: Ma mica cazzo me ne frega discoteche, ma mica cazzo me ne frega di un benestante, ma che cazzo me ne frega, mi ti ho ascoltato 30 secondi, non capivo assolutamente una sega di quel che sei, dai, tu capì?
0: Anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto.
1: Aspetta un attimo.
2: Domodossola 23 gradi.
1: Padre!
2: Diventato grande.
1: Cazzo avuto di
2: dilazionamento.
1: Ma vaffanculo. Questo è
3: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105. Questo è
1: Wonderland. Qualche giorno fa a Wender è venuto fuori un reel con un audio di una signora, capra bestia ignorante, che dice se la sua amica ha il secchio dell'orgasmo invece di chiedere del secchio dell'organico. Sentite.
2: Gianfranca, però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no, ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Beh, un secchio di cude è proprio buono.
1: Ora Wender utilizzerà le voci di questa ignorante bastarda per chiamare la gente a casa. Vediamo se riuscirà a trovare Gianfranga e il secchio dell'orgasmo.

0: Pronto?
1: Gianfranca?
0: No, non ci sta nessun Gianfranca qui.
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
0: Ma signora, che cosa vuole, mi scusi?
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Signora, sta sbagliando telefono, ha sbagliato numero.
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
0: Signora, mi scusi, lei non so chi è e con chi sta parlando, che cosa vuole, ha sbagliato numero, signora.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo,
0: non
1: quel secchio.
0: Non vi so spiegare niente, non so cosa volete.
1: Beh,
0: devo chiudere, arrivederci.
1: Non si chiede cude, è proprio buo. Gianfranca?
2: Yeah.
1: Gianfranca? Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no. Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
2: Sì, vai al comune, ti danno un secchio di merda.
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
2: L'orgasmo, prendilo l'orgasmo.
1: Beh, non si chiede cude, è proprio buo.
3: Ora Wender chiamerà la moglie della famiglia degli orchi calabresi.
0: Pronto?
1: Gianfranca?
0: Sì?

0: voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo, e noi qua a Castellaneta no.
1: Chi è lei, scusa signora?
0: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
1: Scusa, chi è lei?
0: Gianfranca?
1: La Franca? Non c'è, non sono la Franca.
0: Ma bisogna andare
1: al numero.
0: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
1: Sì, ha sbagliato il numero, io non sono la Franca.
0: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone.
1: Cosa
0: dello...
1: Ma siamo agevolati, non so niente io di queste cose qua.
0: Ma bisogna andare
1: al... dicendo?
0: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
1: Sì, va bene. Chi è lei? Mi dici il suo nome per piacere?
0: Gianfranca?
1: Ancora, non so. Franca!
0: Non si chiede cuore, è proprio buono.
1: Hai sbagliato numero!
0: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone
1: numero.
0: Dell'orgasmo. E noi qua a Castellaneta no.
1: Castellaneta, io non so cosa dirti. Io non sono la Franca comunque.
0: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
1: Allora vada al comune, vai a vedere. Io non sono andata a nessun posto.
0: Beh, non si chiede cuore, è proprio buono. Gianfranca!
2: Ora è il momento di una nuova vittima che Wender sta testando per la prossima stagione. È stato chiamato qualche settimana fa. Era quel vecchio che parlava di pippare tutto fatto in culo. Ora verrà testato ancora. Ricordate che il Wenderland è sempre costantemente alla ricerca di nuove bestie da torturare. Da oltre 30 anni troviamo sempre la miglior vittima per portartela fresca fresca in onda, fino alla scadenza.
0: Gianfranca?
3: Pronto?
0: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Gianfranca?
3: Dimmi.
0: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo, e noi qua a Castellaneta no.
3: Ma io non so chi sei, che cazzo sei?
0: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Ma bisogna andare al comune a richiederlo.
3: No, non so chi sei, perché chi sei tu, scusa un attimo, col numero per
0: Gianfranca.
3: Quanto?
0: Gianfranca.
3: No, non è sabato oggi, domenica.
0: E noi qua a Castellaneta no. Ma bisogna andare.
3: Questa edizione che cosa mi tiene?
0: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
3: Ma vaffanculo.
0: Beh, non si chiede cude, è proprio buono.

0: Magnolia 105. Ed ora la seconda parte di
1: Back off mic, actually amend altitude descend maintain 1-1000.
2: Giorno della memoria. Sulla nave militare Gola Profondissima, i piloti Top Gun si preparano a festeggiare.
3: Concittadini americani, è con grandissimo onore e immenso orgoglio e il mio corpo di Marina oggi vuole festeggiare il giorno della memoria con una stupefacente esibizione dei nostri Top Gun, che solcheranno i cieli del nostro splendido paese con il loro mirabolante spettacolo aereo. Buon divertimento a tutti e Dio protegga l'America!
4: Ma scusa, le calze continenti ve le hai messe?
3: Scusa caro collega comparsa se ti rompo i coglioni, ma credo che non sia permesso portare la borsa a frigo.
4: Però guarda, non ci ho messo le birrette stavolta perché sapevo che doveva volare. C'è soltanto il succo di frutta, quello che ti piace tanto alla pera.
5: Ma no, mi fa cagare, io voglio l'albicocca.
4: Uno e uno t'ho messo.
5: Ah, vabbè.

0: qui torre di controllo. Mavericchia, hai pista libera per il decollo.
1: Qui è Mavericchia che vi parla. Oggi è una giornata importante per il nostro paese. È il giorno della memoria. Fortunatamente non la mia, altrimenti sarebbe tutta rosa. Tanti cazzi, tanto pelo e tante palle. Come sono simpatico. Allora, prego.
2: Dicevo, Beb, orro! È che funziona male. Funziona male la radio, signore. Distorce tutte le vocali.
3: Allora lo faccio anch'io. Pep urrà, pep urrà.
2: Oh, pep urrà per il comandante Maverick. Pep.
1: Pilati, allora adesso dobbiamo sorvolare il palcoscenico dove c'è tutta la politica più importante, quella che conta degli Stati Uniti, rilasciando i nostri gas colorati. Cosa avete caricato?
2: Signore, io mi occuperò del rosso come il sangue delle nostre forze armate.
4: Io succhini per tutti.
3: Amore, ma da qua è la licenza di volo, scusa.
4: E sto qua dietro di te.
3: Ma che cazzo, ti ho detto di scendere dall'aereo?
4: Ma servivano i zucchini.
3: Vabbè, tieniti forte,
1: Parto prima io. Formazione guida unita come al solito. Rooster sulla destra e comparsa sulla sinistra. Siamo pronti?
3: Sì.
1: Torre di controllo, chiediamo il permesso di sorvolare la zona prestabilita. Passo.
5: Permesso accordato, zona libera, procedete pure, passo.
4: Amore, ma te lo sei messo il deodorante?
3: Amore, ma sono freddissimi questi succhi di frutta, mi è venuto un mal di pancia della madonna.
4: Ma c'è anche puzza di sudore qua dentro.
3: Sto malissimo, c'ho una colica della
4: madonna. Non è che hai messo la lacca invece del deodorante?
3: Amore, sto malissimo, c'ho una colica della madonna. Zitto, adesso che c'è la formazione.
2: Comandante Maverick, signore, sto sorvolando la zona deputata. Sono pronto a rilasciare il colore blu al suo ordine.
1: Ok, Rooster, al mio 3. 1, 3, vai!
2: Ma puffi c'è così, noi siamo puffi blu, puffiamo su e giù, va bene poco più, colore blu rilasciato signore, torna in posizione.
1: Sto rilasciando il colore bianco, attenzione. Scusate se mi vibra la voce. Sto riempiendo il serbatoio, un attimo. Ok. Bianco rilasciato, bianco rilasciato, super comparsa, prego, tocca a lei.
2: Comparsa, devi rilasciare il colore rosso! Il colore rosso!
6: Ed ecco, signore e signori, come vedete, il nostro orgoglio! Striscia blu! Striscia bianca! Striscia...
7: A me quello sembra marrone!
3: Amore, ti avevo detto il succo di frutta, ma devastato! Ah, che cagata!
4: E la prossima volta con una dura temperatura ambiente, dopo una salviettina modificata, vieni.
7: Ma questa è merda! Ricontrollo, ricontrollo, via, via con la banda, suonate forte, via con la banda, vai!
0: C'è poco da ridere. Questa scena è successa veramente e a scorreggiare era il presidente americano, Joe Biden.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.

0: Instagram che è Piscosi.
1: Mettete in pisco, mi fisico si deve.
0: Mette in pisco, se
2: la metti in
0: pisco. Avanti. Basta.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
4: Amore, io esco.
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto.
4: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a due cose.
4: Sì, lava i piatti.
5: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Dai. Oh cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
7: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì.
5: Sì, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
6: Scusa, vista.
5: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
4: Ai ai ai ai ai!
5: Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
5: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Tamarri.
9: Massimino e Giovannino vogliono diventare degli spacciatori di scarpe per ragazzini, quindi vogliono comprare scarpe nei negozi per poi rivenderle a prezzi pazzeschi sui siti di sneaker. E una volta prese, le devono far pulire dai calzolai.
8: Tamarri.
10: Pronto?
11: Oh, sei calzolaio tu?
10: Sì.
11: Senti, coglione, ho spaccato le scarpe. Coglione, ho spaccato le scarpe, me le devi riparare subito.
10: Ma che cazzo sei, Leo?
11: Scusa, perché sono già nervoso. Ho rotto le scarpe, ho un problema di collera. Sono nervosissimo, cazzo. Ho rotto le scarpe. Praticamente ho preso queste nacche. Aspetta, mi trasformo normale, aspetta. Mi sono fatto un pippotto. Aspetta. Adesso sto meglio. Sono tornato normale. Praticamente cosa è successo? Ho comprato un paio di Nike, le ho messe per fare i cazzi miei e poi ho scoperto che le vendono a 4 volte di più, perché sai che la gente è tutta pazza adesso che si rivende le scarpe da ginnastica a 500-600 euro, no? E io le devo riportare come se fossero nuove immacolate. Tu sei capace?
10: Lo sai che devi fare? Te le devi infilare al culo a una e ritornano nuove.
5: Ho capito dove volevi arrivare.
10: Canzone di merda.
11: Adesso mi fate innervosire di nuovo.
10: Sì, cornutone, sì, vero?
5: Madonna, sai che ti tiro i capelli, te li sposto dietro la schiena che sembri un istrice. Poi quando ti arrabbi
10: mi tiri, è una bella pippa, mi tiri.
5: Madonna, c'hai due cazzi tu. Perché ne hai due piccolini.
10: È uno per te,
5: tu hai due cazzi e un coglione in mezzo. Perché praticamente Gesù Bambino si è sbagliato. Ti ha messo due cazzi al posto dei coglioni in mezzo alla palla.
10: E invece
5: senti, naso pagliaccio.
10: Stronzone.
5: Mamma, che voglia. Sai che voglia di accarezzarti con la carta vetrata per 44 minuti però. Il 45 sì, ti tiro uno schiaffo così forte che ti sposto gli occhi sulla parte destra della faccia. Mamma, ci facciamo una spaghettata di merda.
10: Ti rigiro come una busta.
5: Che voglio di cagarti nel piatto che c'ho. Sai che prendo. Tu ce l'hai quella mola del cazzo che gira per fare le scarpe. Ti ci metto la faccia. Ti ci metto la faccia e ti cancello la faccia. Ti lascio le orecchie, i capelli e la faccia liscia, cazzo.
10: Mamma mia.
5: Sì, perché immagino la tua faccia di merda mentre ti stacco i denti uno a uno e te li appiccico sulle spalle e ti faccio i gradi come i carabinieri.
10: Mamma mia, che fantasia.
5: No, sai cosa faccio? Ti metto con la pancia. Ti metto con la pancia nell'acqua. Ti infilo nel culo e vado a remare con le braccia e tu con la lingua fai il pedalò. Andiamo avanti sull'acqua, coglione. Mamma mia, no, ti devo mordere. Aspetta, alza la testa che devo morderti. Devo morderti la gola. Madonna, che morsi che ti do. Mamma, che voglia di...
10: Ma... Broscione che ne sei
5: altro. Ah, sai cosa faccio? Ti pianto una bicicletta nel petto e ti uso come monopattino comodo.
10: Brutto ricchione. Mamma mia.
5: No, no, no, ti spacco i denti, ti metto le ruote degli skateboard, uno in bocca e uno in culo, e ti uso di marciapiedi. Ma se, però sei uno skateboard molle, tipo serpenti, che ti muovi tutto. Anguilla di merda.
10: Bene il serpente, eh.
5: Mamma mia, che bello. Va bene, ma senti, allora, se scarpe me le puoi mettere a posto?
10: Sì, ti metto a posto il connotato. Bene, bene. Ma cazzo, pure sta... la targa ti metto. Ma quanto sei strozzo!
5: Quante anni hai messo nella fra? E ride la faccia di cazzo! Ride la faccia di cazzo! Mamma mia, mamma, ti disarciono tutto proprio. Proprio
10: di angolo diventi
5: una sacca di pelle con dentro le ossa che fanno cri cri cri cri cri. Usano la festa del paese. Faccia di merda! Allora, praticamente facciamo così: ti infilo in culo tutte le palle che trovo e ti porto come stendardo alla festa del paese. Mamma, che voglia di picchiarti! Sono strafatto!
10: No,
5: sono fattissimo, frate, scusami, sono fattissimo.
10: Ma si sente.
5: No,
10: che
5: sono veramente strafatto. Però fumato l'impossibile.
10: Cambia spacciatore perché stai male.
5: No, non posso perché spaccio io. Cioè, mi sono fatto la mia stessa roba. Pensa quanto è buona.
10: Io più buona di quella che c'hai te, guarda.
5: No, più buona di questa è impossibile. C'ho sta il bazzacalabrese. Sto parlando io. Sto prevaricando. C'ho sta il bazzacalabrese che è una roba fortissima. Senti come ride lo stronzo. Minchia, mi fai spaccare. Sai che c'ho voglia di farmi due pippotti con te? Devi essere una compagnia fantastica. Ci mettiamo lì. Aspetta, fammi finire, dai, veramente. Ci facciamo due.
10: Che
5: sto parlando? Dai, sto dicendo
10: una cosa.
5: Praticamente ci facciamo due pippotti e poi ti metto la faccia sulla mola. Yeah! Ti freso la faccia.
10: Comunque, quando vuoi fare le scarpe, vieni qua che ti faccio pure un bel portafoglio e ti metto dentro come un dollaro.
5: Mi fai anche un pompino?
10: Sì. Tu chiacchiera.
5: Dai, io non sto chiacchierando. Dai, che devo mettere a posto queste scarpe. Cosa facciamo?
10: Ma vaffanculo.
5: No, ma vaffanculo tu, cretino.
10: Non ho tempo da perdere con te. Ciao.
5: Ti scanno. Ti buco, ti ho bucato. Sei già pieno di buchi.

0: Lo Zoo di 105
1: Radio Ergenera.
2: Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Oggi voglio parlare dello schiaffo di rovescio alla panatta. Come si fa questa manovra? Si tiene dai capelli la donna pecorina e durante il galoppamento gli si tira uno schiaffo di rovescio alla panatta. Sentite il rumore del rovescio. Schiacciaf! Vi state già arrapando, vero? Quante donne maiale che abbiamo qui su Radio Ergeneral. Bene, allora apriamo le linee e sentiamo le nostre ascoltatrici. Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
3: Sì,
2: brava. 15-0 sul culo. Suo marito non l'ha mai messa a pecorina?
3: Ti metto il dito in culo, dai, ti porto a spasso, ti faccio una manovra a gancio. Ne Mario.
2: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Perfetto, anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte. Sentiamone un altro.
3: Pronto?
2: Dai, non fare la santarella.
3: Mario.
2: Avrai.
3: Mario.
2: Pronto? Buon pomeriggio.
3: Spanami il culo. Dai, Mario, dai.
2: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma.
3: La puttana di tua madre, Mario. Ti ha cagato o ti ha partorito, Mario?
2: Pronto? Questo ascoltatore mi sta arrapando tantissimo. Lo devo richiamare immediatamente.
3: Pronto?
2: Come stai?
3: Come qua, sono qua, chiede stare morto e vivo.
2: Lei si fa inculare da su.
3: Chiede morto, chiede stare morto, che si venga. Un bacio, ti sbaglio negli occhi.
2: Una bella sbrata fa sempre piacere.
3: Ti spermato la vista, chiede stare morto e vivo.
2: Oh sì, che sbagliata. Sentiamo subito un altro ascoltatore. Dai, adesso parliamo seriamente.
3: Sì, parliamo di quando sei stronzo.
2: Sei ricchione.
3: Però mi scopo tua madre e tua sorella, e tua moglie, e tutta la razza tua. Hai capito che ti stai a bordo? A me le scopo forte.
2: Vorrei una sua opinione.
3: Con la manovra martellone, hai capito? Le picchio da sopra, capito? Non le picchio in diagonale, in linea retta, le picchio da sopra, capito?
2: Secondo lei è giusto?
3: Mi metto con il peso sopra e salgo e alzo anche i piedi quando do le botte. Hai capito, Mario?
2: Perfetto. Anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte. Andiamo con l'ultimo ascoltatore.
4: Sì, pronto?
2: Salve, signora. Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
4: Ma ti posso tu darti a far mettere in culo te, che è brutta puttana di tuo mare, che ti ha cagato che volta?
2: Mi
4: che
2: dica.
4: È brutta bastarda troia.
2: Brava, così.
4: Ma
2: così.
4: Come te era io cagarti che te esse sofea. Ma tu capito una volta per tutte. L'hai capito che il mio telefono è sotto controllo della polizia. Hai
2: Brava,
4: capito?
2: Brava, così.
4: Disgraziato, chissà che te vei un cancro con quel cazzo di merda che fa.
2: Cosa
4: ma
2: ne pensa?
4: Ma che te vei che così non ti puoi neanche andare a pisciare. Ah, tu capito? Perché anche le mie maledizioni arrivano a porto, arrivano al porto.
2: Dai, no. Dai,
4: hai
2: no.
4: Capito?
2: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Pronto? Wow, solo noi di Radio Ergeneral abbiamo ascoltatori di questo tipo. Qui si sentiva che la vecchia malvagia era vogliosissima. Anche oggi abbiamo capito che agli italiani, ma soprattutto ai nostri ascoltatori, piace il rovescio alla panatta nel culone. Adesso vado a provare il mio nuovo plug anale a forma di bottiglia di detersivo da 15 litri. Ah!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
2: Sarò lieto di mostrarvi la nostra astronave. Il signor Spock vi accompagnerà.
3: Pronto?
4: L'ho sentita morire. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
3: Vai a cagare!
4: I terrestri sono molto strani. Talvolta li trovo incomprensibili.
3: Pronto?
4: L'ho sentita morire.
3: Pronto?
4: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
3: Non capisco niente, che dite?
4: L'ho sentita morire.
3: Eh?
4: Ho già notato questo in voi umani.
3: Non ho capito.
4: L'ho sentita morire.
5: Pronto?
4: L'ho sentita morire.
5: Prego?
4: L'ho sentita morire.
5: L'hai sentita morire?
4: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
5: Non ti capisco quando parli. Se hai bisogno di dirmi qualcosa, dimmelo un po' più forte.
4: Ho già notato questo in voi umani. Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
5: A me non mi interessa. La salute stia bene, le auguro una buona giornata.
4: Il tocco mortale. I terrestri sono molto strani.
3: Pronto?
4: L'ho sentita morire.
3: Ivan!
4: È la mia natura vulcaniana a dirmelo. Ho già notato questo in voi umani.
3: Ma vaffanculo, va! Dai, continua!
4: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
3: Ma
4: che poco spazio! Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
3: Piacerò cazzo.
4: Lo so.
5: Pronto?
4: L'ho sentita morire.
5: Sì?
4: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
5: La tua madre a dirtelo.
4: Ho già notato questo in voi umani.
5: Ma chi sei?
4: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
5: Chi?
4: L'ho sentita morire.
5: E anch'io ho sentito morire tua madre.
4: Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. Il tocco mortale.
6: Ah! Anche tu conosci qualche vecchio pazzo? Non esitare, invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Alla ricerca di un luogo ove coronare il loro sogno di incastro genitale, Ilmaz trascina Zuleia nel deserto comunale di Lontantinopoli, pronto a trapanare la vagina poco igienizzata della sua tontolissima amata.
3: Eccoci! Questo è il deserto deserto! Qui non c'è nulla, nessuno! Solo sabbia, sabbia e ancora sabbia! Ed è qua che finalmente faremo all'amore!
0: Ma proprio quando i due sono a una manciata di peli dal consumare l'atto, ecco che un oggetto volante non identificato appare nei cieli.
3: E mo che è sta musichetta? Ma che succede?
4: Guarda, Ilmaz, c'è la scatella volante!
3: Ma quale scatella volante? Che è il pranzo servito, no? No! Quello è un UFO! Un UFO!
0: Risucchiando i nostri eroi col suo raggio antigravitazionale e portandoli via lontano lontano.
5: Base Alfa Zuzzurro, abbiamo catturato due soggetti terrestri. Uno dei due sembra particolarmente anticappone. Che facciamo?
0: Per chissà quali esperimenti alieni.
6: Del tempo ne è trascorso.
7: Chissà che è succeduto?
6: Attento col passato. Tu l'hai mal coniugato.
7: Ma vattene a fanculo.
6: Aspe, non litighiamo.
7: Zuleia e Ilmaz guardiamo.
6: Perché la navicella
7: li porta sulla terra.
6: Sarà la volta buona.

0: forza, tenente maggiore Franco. Cerca di atterrare nello stesso punto in cui li abbiamo prelevati e fai veloce, che puzzano troppo sti due. Hanno lo stesso odore di quando abbiamo catturato quella balena morta nell'oceano.
1: Ti sbagli, Capitan Giorgio. Questi puzzano molto di più. Mi ricordano quando siamo atterrati per sbaglio in quella fogna in India.
0: Apri il portellone che li scarichiamo qui sti due. Forza, che mi viene da sboccare. E poi si domandano perché non ci palesiamo. Ma gli umani non si rendono conto che sono dei morti senza speranza.

0: Che male da capo, che male turco. Zanei, amore mio, ex amore mio, nuovo amore mio, che non chiamo mai io, mannaggia. Che cosa ci è successo?
1: Non l'ho ricotto il mazzo. L'ultima cosa che ho ricotto è che ci volavamo dentro una scodella volante.
0: Ah, giusto, ci hanno riempito gli alieni. Ma non ho memoria di cosa possono averci fatto. Magari ci hanno dato dei superpoteri, tipo, questo, i baffi indistruttibili. Ho la capacità di passare attraverso i materassi.
1: Oh, bello! Ma in effetti ora che mi ci fai fare pensamento, mi sento un poco diverso dal solito.
0: Anche io, amore mio! Mi sento più sensibile, più emotivo, con tanta voglia di chiacchierare a Vanvera.
1: No, io invece no. No, no, ho proprio voglia di scoparci, di ficcare tutto bene dentro le buchi delle... Forza, amore mio, andiamo a cerchiamo un posto in fretta e chiudiamo per sempre questa storia.
0: Sono d'accordo.

0: porno. Sam!
1: Si sbu sbu sburra.
0: Sam!
2: Zuleia, che voglia, che passione. Presto, presto, presto. Dobbiamo fare presto prima che il destino infame venga a romperci di nuovo le ovaie nel paniere.
3: Oh, il mazzo, sasso, non sono mai avuto così tanta mente arrapata.
2: L'ho notato, l'ho notato. Approfittiamone dunque, presto, presto. Laviamoci i vestiti. Ma che mi crede? Che mi prende un colpo turco? Non ho più il cazzo. Oddio, non ho più il cazzo. Oddio, e dove è finito il mio cazzo? Cazzo? Cazzillo? Cazzillo? Roberto Cazzo?
3: Aspetta, al mazzo, ma dici questo qua che mi pendola fra le gambe?
2: Oddio, ma quello è il cazzo mio. E che ci fa attaccato a te?
3: Mi fa ridere. Scusa, quello che c'è tu è la mia patata là. Sono confusionata al mazzo. Perché io c'ho il coso tuo e tu la cosa mia?
2: C'è solo una spiegazione. Gli alieni devono averci scambiati i sessi. Oddio, che tragedia. Mi sento di svenirmi qua sul posto.
3: No, non svenire. Dobbiamo scovarci.
2: Scovarci? E come? Ehi, non c'è il cazzo.
3: Ce l'ho io però. Facciamo che io ora faccia a te quello che volessi tu fare a me.
2: Ma ti ha dato rivolto il cervello, ma sei pazzo, pazzo. Ma manco morto. Io non mi faccio scopare dal mio stesso cazzo. Sono un uomo donna per bene.
3: E dai, il mazzo, non fare il difficile. Vieni qui, amore mio. Guarda, sei anche tutto gonfiato duramente.
2: Oddio, che impressione. No, no, mettici qualcosa, quella riete, quel bastone, quella canna da pesca con l'elmo militare in fondo. Stammi lontano, dannazione. Devo scappare prima che questo magari me lo butti pure nel culo. Che già è sparato per precedenti disavventure. E ci mancherebbe solo questo. E poi, chi si riprende dal tram? Oddio, addio di nuovo. Ex, questa volta ex, amore mio. Addio, addio, scappo con la mia vagina. Mi levo dal cazzo, anzi, mi levo dalla fregna.
3: No, il mazzo! Torna indietro! Torna indietro, il mazzo!

0: Ma mannaggia, padre turco! Ma come cazzo si fa a pisciare da in piedi? E dove le devo tenere le mani? Only for you, the zoo.
1: This is the zoo. This is the zoo. È tutto fatto. This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai, dai! Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
0: Giorgio, grandissima, bella sta idea dell'escape room, un pomeriggio diverso, una roba...
3: Lo so, me l'ha consigliata la Silvia di Rossano.
0: Ah, figa lei,
3: Una bella attacca sul fucile con la cappella.
0: Dai, scemo.
3: Allora, entriamo? Dai, come funziona?
0: Abbiamo un tempo per capire come uscire, il percorso dell'escape room, insomma, quelle cagate lì, dai.
3: E se non ci riusciamo?
0: Ma niente, aprono le porte, cazzo, mica rimani dentro.
3: Ah, scusa, e se non si aprono e rimaniamo bloccati?
0: Ma che cazzo dici? È una roba gestita da umani, mica ti lasciano fino a che arriva qualcun altro. Anche perché non è frequentatissimo, cioè non è che tutti quanti si mettono la domenica a fare l'escape room.
3: Capito, vabbè, dai, partiamo, dai allora.
4: Benvenuti nell'escape room.
5: Sì! Ehi, infatti!
6: Una settimana dopo.
7: Oh, bella sta cosa dell'escape room! Ma che puzza di urina e feci?
8: Beh, dai, si vede che è un po' che non la usa nessuno, ecco, è tutto automatizzato.
7: Ecco, metto il codice e si apre.
9: Ah, la luce! Aria! Datemi dell'acqua, dell'acqua!
10: Vaffanculo, Giorgio!
9: Non entrate, non entrate! Ho dovuto mangiare le mie feci, che giorno è?
6: Lo dicono tutti. Che fritta è buona anche la merda.
9: Dai, dai, apri sta finestra, dai!
11: Aspetta, sì, calmo, fare casino che si svegliano tutti i vicini.
9: Sa che tu non fare bordello con quel cazzo di piede di porco! Poi sei sicuro che sono andati in ferie?
11: Sì, cazzo! Il pedino da un mese, sti stronzi saranno già arrivi, mi spiaggia.
9: Hai preso i sacchi?
11: Sì.
9: È coperto, dai, entriamo!
11: Vai! Figa, ma che puzza!
9: Si vede che hanno lasciato cibo per cani in giro!
11: Ma sei sicuro che sta famiglia è in ferie?
9: Ti dico di sì, sono in ferie!
5: Ehi, infatti!
9: Ehi, ma c'è qualcuno che sta cagando sul letto!
12: Cosa fai tu qui?
11: Ma questo chi cazzo è?
12: No, tu che cazzo sei? Io sono qui a rubare!
11: No, noi siamo a rubare!
3: Scusate, ma voi che cazzo siete?
9: Ma quanta gente c'è qui dentro?
3: Allora, mettiamoci d'accordo. Allora, io sono di Avellino e sto qua per rubare l'oro.
9: Ma perché tu stai cagando sul letto?
12: Perché cosa vuota? Faccio dispetto.
11: Ma porca troia, allora, tu caga sul letto che io la faccio sul divano.
3: Scusate, io?
9: E tu caga sul tavolo in cucina.
3: Ma perché sul tavolo in cucina?
9: Non lo so, il codice dei ladri. Se non trovi niente, ti cago in casa, è la regola.
3: Ah, e non posso cagare sul divano io, che sto più comodo.
6: Le regole sono regole.
13: Amore, hai preso tutto per la spiaggia?
14: Ma sì, amore.
13: Dai, muoviamoci che così troviamo un posto in riva.
14: Sì, dai, calma, su, figa, sono le 5 di mattina.
13: Amo, non voglio rischiare di rompermi i coglioni a trovare posto per la macchina. Poi lo sai che la gente si accalca in spiaggia.
14: Ma che dici, amore? È una riserva naturale, a numero chiuso, al massimo 100 famiglie. C'è posto, stai serena.
13: Vabbè, dai, allora me la prendo con un pelo più di calma.
5: Infatti!
15: Scusi, ma mi può togliere per favore il piede dal culo?
9: Già, io sono qui dalle 4 di notte per riuscire a stendere il polpaccio, che poi mi vengono i crampi e arriva lui!
15: Cristo!
13: Amo, guarda, c'è la sabbia a quel punto!
14: Non la vedo, amore, dove?
13: Tra quei corpi ammassati!
14: No, ma come bianca!
13: Che bella la riserva naturale!
14: È già la natura!
9: La palla! Scusi, signore, mi dà la palla!
6: Beh, comunque c'ha ragione. I crampi al polpaccio sono brutti.
2: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Pratica gogna da campeggio, 321 euro. Elegante trita rifiuti in avorio, 987 euro. Putin, armadia scomparsa, ci metti i pantaloni e non li trovi più, 28.000 rubli. Tromba da stadio con silenziatore per tifo moderato, 19 euro. Ombrello kosher per quando piovono porconi, 11 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Economicissimo! Lucchetto antieffrazione con combinazione numerica ad una cifra, 3 euro. Piastra per capelli più griglia da unghia per cena davvero pezzente, 78 euro. Noiosissimo! Twister per daltonici, gioco in scatola con 36 cerchi di colore grigio, 21 euro. Solo per campioni, indovina chi? Pentito Edition, coi personaggi di spalle leggermente sfocati, 23 euro. Set di asciugamani per coppia LGBTQI, composto da telo mare, telo spugna, telo ciuccio e telo troncolo e cucciolo, 119 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Piede di tofu, versione vegana del piede di porco, 34 euro. E come fai? Bonsai gigante. No, che mi si aprono i punti, cazzo. Bonsai gigante, oltre 16 metri, 369 euro. Video citofono Netflix, con riassunto delle chiamate. È bellissimo. Video citofono Netflix, con riassunto delle chiamate precedenti, 29 euro al mese. Poltrona da fitness, 818 euro. Aperizoma, intimo commestibile che fa venir voglia di mangiare la fregna, 13 euro.
1: Arredamento interni.
2: Petto di tacchino multifunzione, 2 euro al chilo. Pupazzetto Raggi X, l'amico di Asterix con la tubercolosi che sputa sangue, 28 euro. Trivial Pursuit Vittorio Feltri, 1500 domande a cui puoi rispondere. 1500 domande a cui puoi rispondere froci o vaffanculo, 27,50 euro. Eiaculo, il rubinetto con getti molto irregolari, 78 euro. Giubbotto antipapa, 42 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: 3300 anni dopo il ratto di Elena, un nuovo rapimento porta scompiglio in...
2: Turca, turca, turca te.
0: 3300

0: non c'è il cazzo.
1: Ce l'ho io però. Facciamo che io ora faccio a te quello che volessi tu fare a me.
0: Ma ti ha dato rivolto il cervello, ma sei pazzo, pazzo. Ma vengo morto. Io non mi faccio scopare dal mio stesso cazzo. Sono un uomo donna per bene.
2: Ma se la cosa sembra intrigare e incuriosire la bella mentecatta, il povero il Maz ne è letteralmente sconvolto. E pur di non cadere vittima della furia della sua stessa minchia, si dà alla fuga, lasciando Zuleia col cuore straziato e il fucile carico.
0: Addio, addio di nuovo, ex, questa volta ex, amor mio, addio, addio, scappo, scappo con la mia vagina. Mi levo dal cazzo, anzi, mi levo dalla fregna.
1: No, il mazzo, torna indietro, torna indietro il mazzo.
2: Ma che fine avrà fatto il mazzo? Dove si sarà nascosto con la sua nuova fica paccioccosa?

0: Campanella, campanella! Ma come si muove questo culo? Ma come fanno quelle che twercano? Guardate quanto bello, sono solo me, sono solo me, sono solo me, tutto cazzo mi
1: tocca. Che bello fuoco, che bello fuoco, non stanno basso. Che bello fuoco che basso, bello fuoco che basso, ma lo chiamassi proprio.
2: Proprio così. Il Mats per campare ora fa la danzatrice del ventre. Peccato per i baffoni alla turca, altrimenti due colpi ce li davo pure io.
0: Sono commossi, commossa, commossissimissimo. Ora c'è una piccola pausa. Vado in camerino a rinfrescarmi e a spargermi ancora un po' di glitter sul linguine. E poi riprendiamo con la seconda parte dello spettacolo. A dopo. Che bellaccio.
1: Che bella figa!
3: Bella figa!
1: Bella figa con il baffo turco!
3: Mamma mia, quanto mi piace!
1: E ci infilerei un arcrete in ricotto!
0: E chi poteva immaginarlo che la carriera di danzatrice c'è? Quella carriera di danzatrice, non riesco neanche a dire, che la carriera di danzatrice c'è dal ventre potesse essere così appagante! E che trattamento, guarda un po'! Che camerino che mi hanno dato! Che meraviglia!
4: Finalmente ti sono trovato. Ho un quartino d'anno che ti cerchio.
0: Zuleia, amore mio, che amore mio col cazzo mio. Che sorpresa. Ma come hai fatto a trovarmi? E soprattutto, ma che cazzo ti è successo alle mani?
4: Il mazzo, questi sono tutti il mazzo, queste sono tutte colli da seghe. Avere il pipistrello è una vera tortuga, amore mio. Non ce la faccio più. Devo menarmelo ogni 7 minuti. Rivoglio la mia patata, il mazzo. Ridammi la mia patatola.
0: Ogni 7 minuti, hai detto? E quando manca?
4: È uno.
0: Devo fare in fretta allora a dire la battuta.
4: Sì.
0: Mazzoleia, non posso ridarti la tua ficanza. Dal nostro scambio la mia vita è cambiata. E per il meglio pure. Ora una carriera. Sono acclamato dalle foglie. Penso che lo sceicco è il marrazzo. Vuole addirittura che mi esibisca alla sua festa di compleanno.
4: Ti prego, inocchio il mazzo. Non posso più vivermi così. Se ancora mi sei amato un pochino, fai come ti prego.
0: Anche se volesse, caro amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio e soprattutto col cazzo mio, come facciamo? Io non so nemmeno cambiare una lampadina. Figuriamoci se posso scambiare il cazzo con la fica.
4: Ci sono pensata io. Ho trovato un chirurgico molto plastico che ci metterà a posto le cose. Allora che ne dici, amore mio? Torniamo come prima e ingorniamo finalmente il nostro sogno d'amore?
0: Va bene, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio. Mi piange il cuore. E un pochino anche la tetta sinistra, ma acconsento. Addio, addio, magico mondo della danza del ventre. E anche del mentre, perché quando muovi il ventre, nel mentre che muovi il ventre.
4: Dai, il tempo stringe.
0: È giusto che poi te devi fare la seca. Mi hai dato tanto, mondo della danza.

Del ventre e in così poco tempo l'ebbrezza della luce della ribalta, l'adorazione e il riconoscimento che tanto cercavo, fiori, lettere d'amore, foto de cazzi tantissime, richieste di foto dei piedi, uff.

0: Il mazzo, Zuleia! L'operazione è più semplice di quanto si possa pensare. Ora vi narcotizzerò, farò zic zac, e quando vi risveglierete sarà tutto tornato a posto.
1: Mannaggia la c***a turca. Dottore, sembra più paziente lei che medico.
2: Non era così malata quando l'ha trovata la prima volta.
1: Una straccia di uomo in merda. Comunque, dottore, mi perdoni se oso, io non sono medico, ma vedo che lei è un belino avanti con l'età. Non ha nessuno che magari l'assiste per un'operazione così delicata.
0: Non mi servono assistenti. Sono in perfetta forma. Faccio un po' fatica a parlare coi denti stretti e che non ce li ho. Camperò altri 100 anni. Forse 2 se mi sbrigo.
1: Peccato che non c'hai i denti, perché potrebbe cercare di trattenere l'anima che sta sfuggendo dal suo corpo.
2: Zitto, zitto, il mazzo. Hai sentito il dittatore? Non c'è nulla di cui per spaventarsi. Forza, dittatore, ci operi. Andrà tutto bene. Tutto bene.

0: Mannaggia, ho sofferto un po' l'anestesia. Soprattutto la ginocchiata in faccia, il calcio nei coglioni mino. Non avendoceli prima.
1: Non ce l'avevi più.
0: Oddio, oddio, oddio, che è successo? Non c'ho più nulla. Che cazzo ne fregna? Sembro Ken di Barbie o Barbie di Ken. Ken e Barbie.
1: E ammazzo, guarda! E io invece ce l'ho tutte e due! 2-0 per me! Sono un'erma.

0: Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcolare?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Lo sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam al Murtga, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri! Eppure insalata di succo, sì!
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata. Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che in superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
6: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
7: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
8: No. Ma cosa stai dicendo?
7: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
8: Sauro.
7: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
9: no,
7: la vita.
9: No, non è lava, è Raven.
7: Un ponte per Raversburg.
9: Raven.
7: Un ponte per Ravensburg per la vita.
9: Sburger.
7: Sburger per la vita.
6: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
7: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amaro.
9: Fiona May.
7: Forrest Gump.
9: Gump.
7: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
13: È facile, sei intuitivo.
7: Allora, Pimpiripetepam.
9: Ma chi?
7: Animaletto. Pimbrepetpetenusa.
9: No, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
7: Pimbrepetnusa.
9: Pimpiripetenusa.
7: Pimbrepetenusa.
9: Pimpiripetenusa.
7: Pimbrepetenusa.
9: Pimpiripetepam.
7: Pimbrepetepam. E pili stu gatto e metto qua.
9: No, Ravensburger Terabitia.
7: Ravensburg della vita.
9: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
7: Ravensburger.
9: Ger.
7: Ravensburgen. Pimbrepetenusa. Pimbrepetepam. Pam, Ravensburg Teravidia.
8: Non è Ravensburg Teravidia.
7: Ravensburg
9: Der.
7: Teraviba.
9: No, Teravibra.
7: Teravita.
9: Teravita.
7: Oh, Ravensburgent.
8: Ravensburgent.
7: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
14: No, non è Ravensburg. Non è...
15: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
16: sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
9: A morte il monarca.
7: Anche voi.
17: 105. Lo zoo di 105.
18: Ah, amici, torna lui, sì, Amleto, ma in versione porno. Utilizzerò queste voci un po' strane, un po' così, diciamo, stilose del porno per chiamare la gente a casa. E vediamo se questo
19: fottere o non fottere
4: È questo il vero dilemma.
19: Eh? Pronto?
4: Fottere o non fottere? Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
20: Ora risponderà il marito.
19: Pronto, carabiniere?
4: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
19: Da dove viene?
4: Se fottere o meno.
19: Carabinier Urbino, lei sarà chiamato in caserma.
4: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Ma è questo il vero dilemma.
19: Da dove viene?
4: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca.
19: Pronto?
4: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
19: Ma si può... posso sapere con chi parlo?
4: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Oppure andare...
19: Ma non rompa i coglioni! Vergognere, non avevi altro tempo da impegnare le vostre ore.
4: Che cazzo?
19: Pronto,
4: fottere o non fottere? È questo il vero dilemma. Con qualche baldracca.
19: Buona, buona, buona, buona.
4: Ci mancava
19: questa,
4: anche il
19: questa, questa buona.
4: Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco.
19: Questa sì che è buona.
4: È strano.
19: Te saluto e tanti ringraziamenti, tanti.
4: E invece qui non si alza un cazzo.
19: Pronto?
4: E che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
19: Chi è lei?
4: Non faccio altro che sognare donne nude.
19: Fai la pugnetta!
4: Che fanno porcherie, non è normale.
19: Fatti la pugnetta, non fai con la mano.
4: E invece qui non si alza un cazzo.
19: Dai con le mani, figlio di puttana.
4: E che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
19: Ciao.
4: Baldracca.
19: Sarada.
21: Qual falange di Cristo Redentore? La gioia.
19: No.
4: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
19: No, cos'è? Non è una coglita, funziona poi.
4: E che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
19: Devo dirlo, però io cosa ne ho complicato una coglita?
4: Come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco.
19: Mica mi tiene anche al culo una coglita.
4: È strano come una bestia muliebre possa al fine animarsi e prender corpo. E invece qui non si alza un cazzo.
19: No, il cazzo mio si alza, diciamo che non è un briciolo di pelo di figa, ma questo è un altro discorso.
4: Decidere se fottere o meno.
19: Fotti.
4: Qualsiasi femmina mi capiti davanti al
19: fotti,
4: cazzo.
19: Fotti.
4: E vivere soltanto di fantasia. Che cazzo? Ci mancava anche il tetto.
19: Di porca che ti ha messo porca ti ha messo con una mano di strappo il cuore.

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Spostava quotidianamente i mobili di casa per farsi due risate alle spalle della moglie cieca. Da 5 giorni a questa parte di lui non si ha più nessuna notizia. Ogni comunità vanta il suo burlone patentato e a Tirana sul Naviglio, piccolo comune dell'Ameno, Letamaio, Pavese, questo titolo spettava senza dubbio a Polgo Manfrina, panciuto ultra cinquantenne che viveva fra tutti gli agi grazie alla pensione di cecità della moglie Giampiera, recalcitrante compagna di una vita e vittima prediletta dei suoi scherzoni. Nel giardino che circonda la villetta dei Manfrina, interamente adombrata da un enorme gazebo, si possono ammirare decine di lampade incandescenti e altrettanti ripetitori ad alta definizione, atti a replicare il verso di Goofy e altre bestiacce notturne. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
7: Ciao, scusa collega!
6: Sì?
7: Interrompo per dare una notizia sensazionale. Il grande pacchetto Rai si è arricchito di un nuovo servizio destinato alle persone che non sono autosufficienti nel cambio di canale. È disponibile da oggi Rai Focomelico.
6: Benissimo.
7: Destinato a tutti quelli che non possono utilizzare il telecomando per ovvie ragioni. E grazie a questo canale sarà possibile, diciamo, scorrere i vari tasti della televisione dando una testata sulla superficie rigida. Facciamo vedere qua con il signor Achille. Prego, signor Achille, lei è focomelico?
8: Sì.
7: Qua la mano. Ci cascano sempre.
6: Sì, è davvero divertente.
7: Ecco, allora, metta su Rai 1 con una testata, prego. Benissimo. Rai 2. No, Rai 2 sono due testate, sennò rimane Rai 1. Benissimo. Rai 3.
6: Scusi, il signor Achille, secondo me si sta facendo del male.
7: Ma guardi però com'è. È contento di vedere Rai 3?
6: Bene, insomma, dicevamo, da 2 anni a questa parte Polgo si divertiva a far credere alla moglie che il giorno fosse la notte e la notte il giorno, cosa che aveva avuto uno spassoso e devastante effetto sul sistema endocrino della consorte, permettendole di sviluppare anzitempo tutta una serie di belle patologie che di solito sono appannaggio esclusivo degli ultracentenari. L'interminabile vialetto di casa Manfrina, perennemente disseminato di rastrelli, aveva già da tempo dispensato la signora Manfrina dal fastidio di avere gli incisivi, levandole insieme anche la smania di andarsene in giro da sola, soprattutto da quando, per quanto ne sapeva la non vedente, il Covid aveva spazzato via quasi per intero l'umanità dalla faccia del pianeta. Una nuova telefonata, pronto?
9: Buonasera a tutti i gentili telespettatori.
6: Sì. Buonasera.
9: Importante aggiornamento sportivo.
6: Ma scusi,
9: mi trovo in quel di Avellina per i mondiali di lumache.
6: Sì.
9: Caccio.
6: Ma scusi.
9: No, ho schiacciato il concorrente numero 4, Alfredone. Scusa, qualcuno ha scommesso con Alfredone. Scusate. Qualcuno ha scommesso con Palfredone?
10: Io ho scommesso 50 euro.
9: Mi spiace tanto, gli do i tascami. Paga mamma Rai. Ci sentiamo fra 7-8 ore.
6: Sì, va bene.
9: Ci mettono un po' a partire.
6: Sì.
9: Scimitarra al 2.
6: Sì, al 2, scommetteremo sicuramente. Insomma, diciamo, sfruttando le ancora inesplorate potenzialità dell'intelligenza artificiale, Polgo aveva infatti creato una realtà mediatica alternativa apposta per la moglie, una realtà post-apocalittica, dove solo la pratica costante del sesso orale risparmiava le donne dal contagio. Ma lo scherzo è bello quando dura meno di un quinquennio e uno sfortunato incidente domestico, scatenato dall'ingegnosa idea di Polgo di montare il mini pimer sul manico della riccia capelli della moglie, aveva costretto la signora Manfrina a un ricovero immediato per ricucire buona parte del suo scalpo. In ospedale la non vedente era stata messa a parte della verità. Il Covid era passato e non c'era alcuna invasione zombie gay in corso. Abbiamo un'altra telefonata, Ben.
11: Hey boys, can't fucking Brian. Sì. Brian Garrison head TV. Fare aerobica, oggi facciamo ballo americano che si fa a New York.
6: Scusate, avete chiamato per
11: fare queste cose che noi facciamo in TV alla sera sul canale 5.
6: Sì, ma questa era i 3.
11: Il balletto che tu sei giovane, tu non sai che noi facciamo negli anni 80 la trasmissione alla sera prima del telegiornale. Facciamo ballare la gente. Adesso Garrison fa vedere come si fa la schiacciata breakdance.
6: Ma cos'è?
9: I would like
11: flash dance 2.
9: Flash dance I would like to do it, but
6: ma
9: I,
6: mi sembra
9: I
6: napoletana questa persona.
9: On the wheelchair.
6: Sì.
11: Ripetete anche voi, è che sono un po' sulla sedia a rotelle,
6: sì,
11: ultimamente
6: sì,
11: se faccio male lui. Era un ballerino di Michael Jackson.
6: Sì,
9: I did the spaccata
6: Michael Jackson
9: a couple of times.
6: Sì.
11: In thriller, l'ultimo zombie dietro,
6: sì,
11: dietro quando si balla,
6: sì,
11: è lui, lui.
9: I was the zombie.
11: Fai sentire lo
9: fortuna di lì.
11: Fai sentire lo zombie come faceva durante il video.
6: Bravo.
9: I don't know how it sounds in Italia.
6: Sì, in Italia è un po' diverso.
11: Che lei al telefono non lo può vedere.
6: Infatti non capisco perché abbiate chiamato.
11: Very good, bravo, sì. Cadence called Fragonite.
6: Va bene.
9: What the fuck?
6: Sì.
11: Comunque ci guardate questa sera su canale 5,
6: sì.
11: 5,
9: Channel 5.
11: Sì. Canal 5, Channel 5.
9: I must do the BB.
11: Devo portarlo a mangiare un panino.
6: Sì. Scusi, ma lei che lei che
11: ha. Ma c'hai la busta attaccata.
9: Push the wheelchair.
11: Svuota la busta.
9: The wheelchair che ci piscia.
11: Ma svuota la busta per pisciare.
6: Scusate, i vostri accenti.
11: Grazie, ciao.
6: Sì,
11: yeah.
6: Arrivederci. Stranamente il ritorno a casa della moglie è coinciso con la scomparsa di Polgo Manfrina, che sembra essersi volatilizzatosi nel nulla. Mentre la consorte è di nuovo in ospedale per quella che si sospetta essere un'indigestione di carne umana, le ricerche del burlone proseguono a tappeto in tutta la provincia, finora senza alcun risultato. Che si tratti del suo ennesimo scherzone? Per scoprirlo, noi di Chi l'ha svisto chiediamo aiuto a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Polgo Manfrina è pregato di contattare la nostra redazione all'indirizzo mail bollitodimarito@chilasvisto.it. Abbiamo una telefonata in chiusura.
3: Larga il fatato della città, largo! La la la la la la la la!
4: Dove
3: la? Largo il fatato della città, largo!
4: La la la la la la!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Come on guys! Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se l'amorezza ancora stasera meo sarea. Vengo con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta, la ce l'hai fatta però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Nella puntata precedente.
4: È un coloide, oh. Signora, purtroppo.
5: Ma prese, però. Sì.
4: Ma anche lei.
6: Ah, sei monocoloide, anche tu.
5: Sì, sì, sono, ma ci capisci come parlo, no? Si capisce,
6: ma
5: no?
6: Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi.
5: Sì, sì. Io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide. Ma
7: tutto questo sta avvenendo veramente.
5: Sta succedendo, sì.
4: Allora, signor, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
6: Sì, dai, dai, aspetto, dai. Ho vinto!
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
4: Allora, signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo, che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
6: Esatto.
8: Allora, signora.
6: Ma lui è giovane anche.
8: Io no, Squalo sì. Capito?
6: Squalo è giovane, tu hai una certa età anche tu, Maurizio.
8: Certo,
6: penso che
8: io...
6: avrai di più di 50 anni, vero?
8: Sì, 52.
6: Ecco, vedi che sei giovane, di più di me, io. Sono vecchia.
8: Ma vuoi che ti faccio pure io? Non lo sto capendo. Devo
6: no,
8: venire.
6: Basta non sentire, Maurizio. Io siccome adesso è il 10 di giugno, che saremo di festa, io compio a giugno, però il 10 di giugno è il mio compleanno e ne compio 80 e non 20 e neanche 50 e neanche 60.
4: Signora, allora per il suo compleanno organizzeremo una festa dove lei incontrerà Squalo, se vi piacete poi andate nei bagni e consumerete, altrimenti vi saluterete.
7: Allora adesso spenderò ogni soldo che ho a disposizione e chiederò anche dei finanziamenti per far crescere degli alberi della morte intorno a casa tua, degli alberi, e insegnerò questi alberi attraverso la chimica a entrarti in casa di notte e ammazzarti.
6: No, ma Maurizio, sai sentire anche.
7: Io ti faccio installare una cerniera e ti uso come valigia.
6: Sì, va bene.
7: Hai capito? Spenderò ogni soldo a mia disposizione per assumere tutti i circhi del mondo e li voglio fuori da casa tua, che fanno casino con elefanti, gente, tutti i pagliacci della terra fuori da casa tua, non ti fanno dormire, dovrei essere nervosissima e crepare. Bastarda!
6: Io dormo di notte.
7: Cosa?
6: C'è nessuno qua che mi secca le balle.
7: Mamma, io voglio una parata di pagliacci ogni domenica mattina alle 6 che ti sveglia
6: addirittura.
7: Sì, io spendo tutti i soldi che ho, apro un enorme concessionario di automobili, ma non le vendo, io le compro per accatastarle. Proprio dovrà sparire l'orizzonte, dovrai vedere una distesa. Guarda di automobili usate.
6: Comprare.
7: Ehi.
6: Sì, te lo dico anch'io.
7: Sai che io, te lo giuro, adesso spendo tutti i soldi che ho per comprare tutti i gelati del mondo e farti crepare di freddo. Li metto dentro delle cassette di gelati da un chilo fuori da casa tua. Dovrà rinfreschi. Ad agosto meno 4 ci dovrà essere fuori da casa tua. Hai capito?
6: Puoi dire a me non mi interessa. A me non mi interessa i gelati perché fanno altro che freddo. E adesso non è ora di mangiare i gelati di luglio e agosto.
8: Ha visto quanti regali? Tutti per lei, Santina.
6: Lo so. Beati chi può a comprare e hanno soldi. Ma io non ho soldi da comprare.
4: Quest'anno prenoto le vacanze alle Maldive, tutte le Maldive, poi vado alle Bahamas.
6: Ma tu, Maurizio, tu sei troppo buono, sì, com'è?
8: Scusa, stavo sputando lo champagne, perdonami.
6: No, tu sei buono, non sei cattivo.
7: Mamma mia, che voglia di spezzare a metà 100 euro, subito, adesso proprio. Puttana.
6: No, piuttosto di quello che mi ha detto quello là, che voleva venire.
7: Sentina,
6: preferisco che mi dissi tu, Maurizio.
7: Mi vuoi 400 euro adesso? 400.
6: Perché tu sei un bravo uomo e ti sento bene anche la televisione.
7: Ti interesserebbero 400 euro facili?
6: 400?
7: Sì. Allora, se vuoi 400 euro è un lavoretto facilissimo. Praticamente 50 persone ti arrotoleranno, sì, come si faceva col pongo negli anni 80 fino a farti diventare un enorme cavo. Dovrai diventare il cavo USB per ricaricare un cellulare.
6: Sì, praticamente
7: mettiamo la bocca dentro la presa della corrente, coi piedi che sono più malleabili li trasformiamo in presa USB-C. Se ti va, l'affare è fatto, chiudiamo.
6: Sì, sì, va bene, dai.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105. Only for you. Only for you. This is the zoo. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Erano più o meno gli anni 90, quando l'umanità scoprì due cose importanti: che il burro è buono e che se è buono, allora probabilmente è il demonio.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Mangiavi una fetta di salame e ti arrivava una notifica dal destino: stai per morire. Ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando del colesterolo, il mostro, il nemico perfetto, il villain a costo zero. Nessuno sa realmente cosa sia, ma ad un certo punto tutti improvvisamente l'hanno avuto alto.
4: Il colesterolo ha una caratteristica geniale: non fa rumore, non si vede, non puoi litigarci, non puoi mettergli una multa, però puoi passare la vita a parlarne. Per quel che ti resta da vivere, ovviamente.
2: È un nemico invisibile, come la polvere, ma con più sensi di colpa. Ed è proprio il senso di colpa la chiave del più grande complotto mai orchestrato. Perché il colesterolo non è solo una cosa nel sangue. Il colesterolo è un sistema di controllo sociale mascherato da numero.
5: Oggi ti dicono: hai il colesterolo alto. Domani ti dicono: devi cambiare abitudini alimentari. E dopodomani ti trovi a mangiare cracker senza sale e a guardare il salame come se fosse un porno, sbavando e segandotici. È successo solo a me. Ah, vabbè, ritratto. In ogni caso, la tua vita lentamente diventa una merda, per quel che ti resta da vivere.
2: Ma facciamoci una domanda semplice, quella che nessuno oserebbe mai fare. Perché il colesterolo è sempre troppo alto? Non esiste mai un dottore che dice: complimenti signore, colesterolo perfetto, ci vediamo tra 40 anni. No, è sempre: un po' altino, devi starci attento, o devi modificare il tuo stile di vita, per quel che ti resta da vivere.
6: La frase un po' altino è la più pericolosa della storia, perché ti tiene appeso in un limbo eterno, ti tiene in ansia, ti tiene cliente.
2: Cliente, esatto. Perché il colesterolo non è un numero da misurare, ma un business.
7: Salve, sono un noto economo super laureatissimo. Il colesterolo è un numero che non serve a misurare il sangue, serve a misurare la obedience. Se tu obbedisci, compri prodotti 0%, prodotti senza, prodotti con, e soprattutto prodotti studiati ad hoc.
2: Proprio così, studiati ad hoc. Quella parola magica che ti fa pagare 6 euro una margarina che sa di cartone.
8: Il complotto è semplice: ti creano il problema e ti vendono la soluzione a fette. Prima ti fanno odiare il tuorlo, poi ti vendono l'albume in bottiglia, poi ti fanno odiare il burro, poi ti vendono lo spalmabile light, che è burro che ha fatto la tesi in marketing. E intanto tu vivi nel terrore di due parole: analisi del sangue.
2: Ma qui arriviamo al nocciolo del complotto. Il colesterolo non è un problema medico, è un problema morale. Se mangi la carbonara, sei un criminale. Se mangi l'insalata, sei una brava persona. Se mangi l'insalata con l'olio, sei un criminale a metà. Se mangi l'insalata senza olio, sei un figlio di puttana.
9: Io ho iniziato a correre per il colesterolo. Adesso corro anche se non ho niente. Corro per sentirmi innocente. Sono diventato un prete, ma senza chiesa e senza bambini.
2: Capito? Il colesterolo è la religione più perfida del mondo. Non ti promette il paradiso, ti promette forse va meglio al prossimo controllo, ma è tutto gestito dai venditori di yogurt. Loro non vogliono che tu muoia, loro vogliono che tu viva, ma con paura. Così compri sempre qualcosa.
10: Buongiorno, io vi dico la mia. Prima ho mangiato sereno per 40 anni, poi un giorno uno mi ha detto colesterolo e mi hanno rotto il cazzo con le etichette. Ridotto, light, senza, con, ricco di, povero di. Ma vaffanculo, mangiatevelo voi il vostro yogurt che sa di merda. Ma poi purtroppo sono morto.
2: Esatto, è morto. Perché non ha provato i nuovi yogurt a bassa colesterolo della DinoCool? DinoCool è una bevanda ricca di steroli vegetali, le cui proprietà sono indicate per una dieta il cui obiettivo è ridurre il colesterolo alto. Di no al colesterolo, di sì a DinoCool.
11: DinoCool abbassa il colesterolo.
2: Ma abbiamo un'ultima importante testimonianza che vi farà crollare ogni dubbio.
12: Un giorno in palestra un tipo ultra fitness mi si avvicina dicendo: «Ehi baby, devi fare attenzione al colesterolo, se vuoi io ho una soluzione». Speravo si trattasse del Dino Cool, il fantastico yogurt da bere, ma invece era anche meglio. Mi porta in spogliatoio, mi fa chiudere gli occhi, aprire la bocca e me la riempie di una deliziosa brodaglia vischiosa. Slurp, slurp.
2: Non so se avete colto i sofisticati significati nascosti di questa testimonianza, ma la prossima volta che sentite la parola colesterolo, guardatevi intorno. Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.

0: This is a zoo, only for you.
1: Incominciate a cagarvi addosso, perché è tornato Al Pacino. Sì, avete capito bene, Al Pacino. E questa volta nei panni del colonnello Frank Slade.
2: Andate a fare...
3: Pronto, chi è?
4: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti.
3: Ma che vuole da me? Che mi chiama a fare?
2: Che cosa vuoi?
3: Cosa vuole che è lei?
2: Che cosa vuoi qui?
3: E va a incularsi, cretino!
1: Urrò! Faccia a faccia!
3: Oh, scemo, cosa vuole?
4: Fai la paternale a me, piscia
3: cosa
4: sotto.
3: Cosa vuoi?
4: Fai la paternale a me, piscia sotto.
3: Chi sei, cretino?
4: Ti do 10 giorni di consegna.
3: Non ti capisco, non ti sento.
4: E poi altri 10 giorni col massimo di rigore.
3: Non ho capito mai cazzo.
4: Poi ti...
3: Vai curarti e non rompere i coglioni, cretino.
2: Stronzo, t'ammazzo!
1: Urrò! Faccia a faccia.
3: Chi è che rompe?
4: Ti ho sentito.
3: Cosa vuole? Oh, scemo!
4: Sparisci.
3: Cosa vuoi, cretino?
4: Sparisci!
3: Sparisci che vai a cagare! Vai nella merda!
2: Stronzo, t'ammazzo!
3: I coglioni, vai nella merda! Al manicomio, cretino!
2: Io non ce l'ho una vita!
1: Faccia a faccia.
5: Pronto, Mimì? Pronto?
4: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti.
5: Ma davvero? E io non voglio l'America, voglio le pucce, voglio le centenarie.
1: Urrò!
5: Forza e coraggio!
4: Come te la passi?
5: Che io domani voglio 2 euro per andare a prendere il pane.
4: Gloria, gloria, alleluia!
5: E oggi esco alle 2 a comprare il sugo.
4: Fai la paternale a me, piscia sotto?
5: No, lascio stare, io dormo.
4: E allora levati quei cazzi di tappi dalle orecchie, sturatele!
5: No, fai il bravo che vivi, fai il bravo che vivi, fai il bravo. Esco alle 2.
4: Anche meglio.
5: Ciao.
2: Io non ce l'ho una vita!
5: Ho i soldi, li ho io i soldi.
2: Io non ce l'ho una vita!
5: La laborante Anna Maria non li ha.
2: Io non ce l'ho una vita!
5: C'è la laborante, ma tu ce l'hai la vita. La laborante non li ha i soldi, io li ho. Ciao.
4: Ti do 10 giorni di consegna.
5: Li ho lavorato e lavoro ancora.
4: E poi altri 10 giorni col massimo di rigore.
5: No, maltrattatemi, provatemi a maltrattare ancora.
4: Poi ti schiaffo di corvè in culo.
5: Ma risparmio e voglio avanzare dei soldi.
4: Poi ti schiaffo di corvè in cucina.
5: C'ho male un piede, ciao.

0: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti. Come te la passi?
1: Dell'esercito? Come ti chiama? Nome, cognome e perché ne hai residenza?
0: Che cosa vuoi?
1: Nome, cognome, perché ne hai residenza?
0: Che cosa vuoi qui?
2: Non si preoccupi, signore, conosco il mio uomo. Metterà una buona parola.
0: Ti ho sentito.
1: Guarda che a me mi hai rotto, sei coglione! Io te lo fatela da Gesù Cristo! Tu che ne dici, non smorti a bere! Perché mi hai tolto la famiglia tua, ti fecondere tanto ormai! Non capisci niente che siete nel suo padre!
0: Io non ce l'ho una vita!
1: Ma che male! Sei pezzo degli animali selvaggi!
0: Prova a crescere!
1: Ma vengono tutto il tuo, morte e vive!
0: Ti ho sentito.
1: Tu che ne dici, no?
3: Idiota, eravamo impegnati col disco terrestre, ma la prossima volta non ci prenderà di sorpresa.
4: Idiota, eri tu che dovevi prenderlo di sorpresa. Il tuo piano è fallito.
3: Ti prometto che la prossima volta non fallirò.
4: O sarà la tua fine. Se vogliamo conquistare la Terra, dobbiamo eliminare il suo robot.
1: Stronzo
0: da
1: me! Sto avendo pure un cuore! 500
0: me la lepero,
1: eh!
0: Stronzo da me! Stronzo
1: da mazzo! Adesso, sto fumando! Sto fatto un cuore! Bello, bello, no! 500 ora!
5: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Il cavaliere col pisello che aveva il pisello.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia del cavaliere col pisello che aveva il pisello. C'era una volta, tanto tempo fa, un bruttissimo cavaliere errante, famoso in tutto il regno, perché aveva fra le gambe una bella minchia parlante. La bella minchia parlante del brutto cavaliere errante, per di più, non era solo bella e parlante, ma anche dotata di una minchia tutta sua, tre volte più grande di quella del cavaliere errante. Tutto ciò, manco a dirlo, faceva molto, molto soffrire il povero cavaliere errante. Infatti, ogni volta che il cavaliere si portava a letto una cortigiana, questa finiva sempre per scegliere il cazzo del suo cazzo, come ripieno per la propria bagiana.
4: Sì,
3: cazzo parlante, urlava di piacere la cortigiana di turno, scopami col tuo cazzo molto più grande di quello del cavaliere errante.
4: Non è giusto, non è giusto,
3: si lamentò un giorno il cavaliere errante con il suo cazzo parlante, sei sempre tu a scopare, mentre io sono solo costretto a guardare.
4: Rise il cazzo parlante, che cazzo vuoi da me, non è mica colpa mia se tu hai il cazzo piccolo e io ce l'ho grande.
3: Così, umiliato, confuso e offeso, il cavaliere errante decise finalmente di vendicarsi. Una notte, invece della solita brava cortigiana, se ne portò a letto una che nel culo teneva nascosta una lama. Adesso gli farò una bella sorpresa, pensò il cavaliere mentre la donna gli porgeva la parte offesa. Credendo di chiavarsi la solita brava cortigiana, il cazzo del mio cazzo verrà mortalmente trafitto dalla di lei lama. E così accadde, urlò il cazzo parlante mentre il suo cazzo veniva tranciato di netto.
4: Vittoria, vittoria, vittoria, gridò il cavaliere errante, prima di svenire per la troppa perdita di sangue.
3: E fu così che, per vendicarsi del proprio cazzo, il cavaliere errante finì per morire in un lago di sangue. La morale di questa storia è che invidia e vendetta a volte ci portano a compiere gesti che vanno contro i nostri stessi interessi. Fine nenenenesbo.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Ma chi cazzo sta picchiando alla porta da 2 ore? Santo Dio!
1: Non ci crederai mai, ma è nuovamente il proprietario di casa.
0: Ma come cazzo si permette sto stronzo? Non dirmi che ancora pretende che ce ne andiamo da casa sua? Ma come glielo dobbiamo spiegare che abbiamo occupato? Insomma, non ha capito che stiamo esercitando il nostro diritto ad avere un tetto sulla testa?
1: È proprio un vile. Lo sanno anche i sassi come ci si deve comportare con chi ti occupa casa. Insomma, ci sono regole e leggi. Non può piombare qui come un delinquente e bussare e infastidirci. Se solo si azzarda a insultare o alzare le mani, lo denuncio, sto pezzo di merda, e gli porto pure via le mutande.
0: Se non la smette, chiamo i carabinieri e lo denuncio.
2: Brutti figli di troia, andatevene subito da casa mia, o giuro che sfondo la porta e vi uccido con le mie mani.
1: Si vergogni! Per chi ci ha preso per dei comunissimi sinti? Noi siamo italiani e brava gente. Abbiamo occupato la sua casa con tutti i crismi e le regole del caso. E lei si deve attenere alle regolamentazioni fra inquilino abusivo e proprietario. Ha fatto regolare domanda di sfratto?
2: Ma mi stai pigliando per il culo, brutta cloaca. Aprite sta cazzo di porta e andatevene da casa mia! Sono 2 anni che non pagate l'affitto, ne ho pieni i coglioni! Che poi siete 2 schifosi, perché avete un lavoro e una bella macchina. Non siete nemmeno indigenti, brutte merde che non siete altro.
0: Ok, adesso basta. Non riesco più a tollerare un'altra offesa da questo bastardo. Adesso apro la porta e lo rovino di pugni.
1: Calmati, amore. Stai facendo il suo gioco. Chiamiamo i carabinieri e così la smette di molestarci. La legge è dalla nostra parte, noi siamo in casa e lui ci sta minacciando.
0: Poi appena stanno arrivando, tu apri la porta e mi tiri una centra sul naso. Poi diciamo che è stato lui, così in tribunale gli portiamo via anche i denti a sto rompicoglioni.
2: Ma state parlando seriamente? Guardate che vi ho sentito, brutti debosciati. Siete dietro la porta.
3: Scusi, che succede qui?
0: Zitta, sono arrivati gli sbirri.
3: I vicini ci hanno allertato che c'era un problema.
4: Meno male che siete arrivati, agente. Io sono il proprietario di casa e sto cercando di cacciare delle persone che mi hanno occupato casa da 2 anni.
3: Favorisca i documenti.
0: Adesso gli fa il culo a questo imbecille.
3: Ma come si permette di disturbare delle persone che hanno occupato un appartamento facendo un sit-in non autorizzato dietro la sua porta di casa?
4: Agente, ma sta parlando seriamente? Questi mi hanno occupato casa e lei chiede i documenti a me. Ma stiamo scherzando?
3: Sa che se sapessi che li ha minacciati, la porterei subito in caserma. Ma non si vergogna? Ma che razza di persona è lei?
4: Io? Ma parla seriamente, agente.
1: Spostati, amore. Tocca a me adesso. Agente!
3: Signora, eccomi. Sta bene?
1: Aiuto, questo signore ci ha minacciato. E mentre ero fuori per cambiare per la 6ª volta la serratura, mi ha tirato i capelli. Per fortuna il mio pitbull lo ha fatto desistere dal continuare a percuotermi. Allora ci siamo chiusi dentro. Non apro perché il mio cane è molto feroce e non sopporta le divise.
0: Bau bau, grrr, bau bau. Son cattiv, bau bau, sbav, sbav.
3: Tranquilla, signora. Torni pure alle sue cose e calmi il cucciolone. Io porto questo scarto della società in caserma per degli accertamenti. Buona giornata.
4: Ma non sta parlando seriamente. Io sono il proprietario. Ma che cazzo di incubo è questo? Non è vero che hanno un cane. Stanno recitando.
5: Seguimi, delinquente.
0: Oggi è anche troppo facile. Grazie, Italia. Sei il paese più bello del mondo.
6: Cose di casa.
7: Hai visto, amore? I vicini ci sono riusciti un'altra volta. Saranno anche 2 rifiuti umani, ma apprezzo lo stile.
8: A proposito, anche questo bimestre dobbiamo pagare le spese condominiali aumentate anche per loro che sono morosi.
7: Porco d***o!
6: Cose di casa! Cose di casa! Cose di casa!
9: Bella sigla, serie di merda.
10: Radio 105.
11: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
12: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va.

0: Adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
1: Dai, aspetta, dai.
2: Alan in Love, missione nuovo amore. Inizialmente era la nostra vittima preferita, ma col passare del tempo e con tutto quello che le abbiamo fatto vivere, ci siamo resi conto che Santina ormai è diventata parte del nostro programma, delle nostre vite. È diventata la nostra dolce nonnina di Verona. Con l'avvicinarsi del suo 80° compleanno, abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di farle veramente un grosso regalo, un qualcosa che potesse ripagarla per tutte le risate che ci ha fatto fare. Un gesto doveroso da parte dei suoi nipotini ereditati involontariamente. Sì, perché Santina ora ha noi, ha milioni di ascoltatori che la amano, che l'aiutano, ma a lei manca sempre qualcosa. Manca sempre qualcosa.
3: Manca sempre qualcosa.
2: Il cazzo.
3: Il cazzo. Il cazzo.
4: Il cazzo. Il cazzo.
2: Innamorarsi a 80 anni è impossibile. Trovare l'amore della vita è decisamente surreale. Ma trovare uno squilibrato mentale con abbastanza fegato per buttarglielo nella caverna anziana, beh... Sì.
3: Beh, sì.
2: Sì. Perché per lo zoo nulla è impossibile. Nulla è inarrivabile. Nulla è irraggiungibile. E infatti lo dimostriamo in questa puntata, in cui cerchiamo di convincerla a uscire con Squalo e farsi trapanare la grotta rugosa fino alla fine dei suoi giorni. Signore e signori, credo di poter ufficializzare il cambio di nome della serie in Squalo in Love.
3: Squalo in Love.
2: Squalo in Love. Squalo in Love.
5: Santina?
1: Dimmi, come va? Tutto bene?
5: Tutto bene, stai cucinando?
1: Sì, sto preparando la cena per stasera per mio nipote.
5: Bravissima, sei sempre tenerissima. Senti,
1: sì,
5: Santina,
1: va a lavorare al pollo aia.
5: Dove?
1: Dimmi. Va a lavorare al pollo aia.
5: Ah, adesso me lo segno, così ci andiamo anche noi. Santina, sì. Stiamo facendo la puntata degli innamorati.
1: Dimmi.
5: E abbiamo Squalo, ti ricordi? Te l'abbiamo presentato?
1: Sì.
5: Che è innamorato di te. Ci ha già parlato, abbiamo lanciato 3 pubblicità, adesso dovete parlarvi, è qui con noi, te lo passo?
1: Sì, passa pure.
5: Mi raccomando, il ti ama tanto lui.
1: Sì, passa, passa.
6: Ciao Santina, scusa se ti abbiamo disturbato, so che stavi cucinando, quindi non ti volevo...
1: ma non fa niente, guardi.
6: No.
1: Niente,
6: ti volevo innanzitutto ringraziare per l'altra volta perché mi hai dato la possibilità magari di incontrarci un giorno e quindi sono contentissimo solo per questo.
1: Basta che vedi le foto, se vedessi che bella che sono, perché sono andata dalla parrucchiera.
5: Adesso, comunque signora, non si preoccupi. Lei si prepari questa sera, si mette un bel vestitino.
1: Sì.
5: Che Squalo verrà a trovarla a casa.
6: Le posso cantare una canzone, Santina?
5: Sì.
6: E allora ti chiamerò Trottoli lavoroso, du du da da da. E l'amore si fa con Santina di qua.
7: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Ehi amore, spero che non hai già cucinato niente, perché stasera voglio andare a mangiare al ristorante.
1: Per caso vedi un testamento da firmare nella mano che non brandisce un ferro da stiro?
0: No, perché?
1: Ti ho dato forse l'impressione di avere in tasca un rosario e di chiamarmi Maria Concepcion?
0: No, ma non capisco dove stai andando a parare.
1: Semplicemente, da quando ti sei messo nella testa che io sia la tua Filippina?
0: Solo perché ti ho chiesto se avevi già cucinato? Figa, ma che carattere! Era un modo per introdurre la voglia di andare fuori a cena. Mica volevo asserire che tu sia obbligata a prepararmi da mangiare come ogni donna che si rispetti, che sappia accudire il proprio uomo dopo una lunga giornata di lavoro.
1: Brutto maschilista, pezzo di merda! Che cosa vorresti asserire che io non sia una brava moglie solo perché lavoro? E non ho tempo di farti da mangiare le fettine panate come Kiss Melicia?
0: E la Madonna! Che citazione vintage!
1: Sono stanca dei tuoi modi patriarcali del cazzo.
0: Figa, ma solo perché ti ho chiesto di uscire a cena? E se ti avessi proposto un weekend a Monte Carlo, cazzo, facevi mi cagavi nelle scarpe?
1: Sono decenni che noi donne combattiamo per l'uguaglianza. E poi mi arrivi tu con quel fare spocchioso da patriarcato e mi umili chiedendomi se per caso fossi in ritardo nell'adoperarmi nel servirti. Che schifo.
0: Uè Mandela, va che sei a 2 gradini dal scendere nella cantina del fanculo. Ti ho solo chiesto se volevi andare a cena fuori e mi tiri tutto sto pippone del cazzo sui diritti femminili. Va che io sono figlio di 2 donne e so bene cosa significhi il diritto all'uguaglianza.
1: Ma tuo padre non è una donna, si è solo scoperto ricchione a 60 anni.
0: Cazzo c'entra, è come se lo fosse sempre stato. Mentre i miei compagni di classe giravano in BMX, a me mio padre mi regalò un pony e gli fece incollare alle ossa del cranio un unicorno di plastica.
1: Ma questa non la sapevo, non mi hai mai detto nulla.
0: È un ricordo troppo doloroso.
1: Perché i tuoi amici ti prendevano in giro?
0: Ma no, perché il povero Ernestino è crepato di setticemia fra atroci dolori in 2 giorni.
1: Che cosa orribile! E dove l'hai seppellito?
0: Funerale vichingo.
1: Non colgo.
0: I vicini palermitani lo hanno macellato e grigliato intero su una pira e ce lo siamo mangiato. Il teschio con il corno incollato dovrebbe essere attaccato al furgoncino dei panini di un cugino del vicino giù a Palermo perché era troppo figo da buttare.
1: Mamma mia, che tristezza. Mi spiace, amore, forse sono stata troppo dura con te. Andiamo fuori, dai. Prendo la giacca.
0: Visto che fa caldo, ti scazza se andiamo in bici?
1: Ti prego, amore. Capisco il trauma infantile, ma mi vergogno di girare in centro con te su una BMX da bimbo con le frangette al volante e le mollette fra i cerchi.
0: Preferisci la macchina con il corno sul cofano e la criniera sul tetto?
1: Ok, andiamo in bici.
2: Cose di casa!
3: Amore, presto vieni a vedere alla finestra. Credo sia arrivato il circo.
4: Io vado subito a mettere il doppio lucchetto alla cantina. Sto giri i sinti ci fanno fuori nuovamente tutta la scorta di passata e olio buono. Ste cazzo di cavallette itineranti!
3: Ah, non è il circo. È quel demente del nostro vicino che va in giro con la bici dei pagliacci. Ma che cazzo di problemi ha? Ma non si vergogna di andare in giro come un mongoide?
4: Sempre meglio di suo padre, che si presenta a trovarlo su una Tesla limonando un ragazzo equadoregno di 30 anni.
3: Una Tesla? Ma sei seria? Ma allora è veramente frocio.
2: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
5: Bella sigla, serie di merda. Oh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
3: Lo stufamento,
2: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Carapito, peretta, pimpa, la cacciotta, disco, disco, il ristorante che poi faccio la messa. Andiamo subito al dunque, che gli Argonauti sono fessi. Che ce n'è uno morto ammazzato che si chiama Luigi Cheyeye. Che mi risulta il servizio sia bello, perepe. Fa il tacchino? No, no, no, no, andiamo con il servizio del nostro uomo dalla barca che fica il nostro Giacomo. Regia, fica aperta.
1: È notte a casa del signor Merda di Pezzo e il silenzio di un sonno profondo viene disturbato da una porta che si apre lentamente.
2: Ho sentito una porta che si apre lentamente.
1: Il signor Merda di Pezzo si sveglia di scatto per via del rumore e, spaventato, si dirige nella penombra verso l'ingresso di casa, dove poi verrà ritrovato.
2: Chi è? Chi è? Non vedo niente. So che potrei accendere le luci, però registicamente così è più cupo alla ricostruzione. Chi è? Chi è? Non vedo nulla. Sono a casa mia, non trovo gli interruttori di casa. Chi è? Chi è?
1: Non ha nemmeno il tempo di rendersene conto che l'intruso tramortisce il signor Merda di Pezzo con un colpo ben assestato, dato con una scimmia.
2: Cos'è questo odore di piscio, frutta e feci? Senti anche un verso tipo uno scimpanzé?
0: Ah! Ah, una scimmiata!
1: La scimmiata in pieno volto fa cadere il signor Merda di Pezzo a terra, dove viene raggiunto da un colpo di bazooka in pieno volto che ci fa un buco.
0: Ah!
1: Ma senza che vengano toccati organi vitali per rimanere vivi. Infatti il signor Merda di Pezzo non muore subito, ma riesce con la parte ancora esistente della testa a comporre il numero dei carabinieri per chiedere soccorso, ma non ha più la bocca.
3: Pronto, carabinieri, chi parla? Pronto? Pronto? Sono carabiniere! Pronto? Mando subito una volante fra un'ora e mezza. Sono carabiniere, sono carabiniere.
1: I carabinieri accorsi sul luogo del delitto trovano una scena impietosa. Un corpo straziato di una povera scimmia riversa su un morto con un buco in faccia. Gli inquirenti sono sulle tracce di un bambino di 6 anni che ieri non ha fatto i compiti. Staremo a vedere.
0: Bene, bene, bentornati in stupido. Ultimo lavoro di ricostruzione, facciamo i compiti tutti che poi i nani ci mangiano i piedi. Col col, dice Barbabio, dai che adesso sentiamo da Casalegno i fogni, dai che i social, i nostri Squarto Graders. Sebastiana!
4: No, non chiama nessuno!
0: Bene, brava, brava Sebastiana, dai Poporno! Ma che poi si chiacchiera i cazzi, adesso sigla l'ardo mezzasega!

0: che meraviglia la montagna. Poi, ora che arriva l'estate, sembra di vivere in un sogno. Il tepore che sale con il nascere del sole, la rugiada del mattino, il tutto inframmezzato dalle putrescenze intestinali del nonno che, puntuale come un orologio, sta espletando i suoi bisogni nella fetida latrina appena fuori dalla marcissima baita.
1: Ah, che sgranata, cazzo, mi si è sfregiato il buco del culo. E tu chi sei, piccola scorreggina? Ti sei persa nell'intestino? Corri dalla mamma che ti sta chiamando. Hai sentito? Sembra arrabbiata. Oh, che borbottio anale che ho stamattina. Devo aver esagerato coi legumi. Son 20 minuti che sono accovacciato come uno sciatore e per ora solo vento e niente tempesta. Comincia a formicolarmi una gamba, porcaccia troia. E che cazzo, nemmeno un missile in questa battaglia, che strano. Normalmente sfodero certe foche marroni dal culo che potrei spacciarle per naconde in decomposizione. Ah, che male, cazzo, la gamba! Cristo, un crampo. Cazzo, che male. Aiuto, Cristo.
2: Ma che strano, sono le 8 del mattino e il nonno non è in cucina a scaldare le metanfetamine. Qualcosa non quadra. Nonno, sei qui fuori? Oh, cazzo, ma chi sta urlando dalla latrina?
3: Ehi, Heidi, ma sento delle urla dalla latrina e non vedo il nonno da nessuna parte. Secondo te è lui?
2: Beh, vi è una forte probabilità, tenendo conto che ci viviamo solo noi in questa zona della montagna, a meno che...
3: A meno che cosa?
2: A meno che qualcuno stia attirandoci in un tranello, dopo aver messo fuori gioco il nonno. Magari è qualcuno della banda di Don Cin che è venuto a vendicarlo dopo che l'ho scannato nella stagione precedente.
4: Aiutatemi, Heidi, Peter, Storpia, correte. Sono affogato nella mia merda con un crampo alla gamba.
3: Hai ragione, Heidi. Questa non è la voce del nonno. Qualcuno vuole attirarci in un tranello.
5: Ciao Peter, ciao Heidi. Che succede? Perché siete qui fuori? E chi sta urlando dalla latrina?
2: Nella latrina c'è un animale molto feroce, ma io e Peter siamo allergici al suo pelo e non possiamo accoltellarlo. Serve che qualcuno gli spari da vicino e non possiamo o sternutiremmo e mancheremmo la mira.
3: Ma che cazzo stai dicendo? Aia!
2: Taci, coglione!
5: Ma allora cosa facciamo? Non può pensarci il nonno?
2: Il nonno non c'è. È andato in paese a farsi fare le seghe all'uccello dalle cinesi dei massaggi.
3: Sì, sì, è vero. Lo fa per la prostata. Già.
4: Muovetevi, porco d***o. Aiutatemi, sto impazzendo.
5: Ma questa non era la voce del nonno che chiedeva aiuto?
2: Quanto non capisci un cazzo di animali, Clara? Si vede che sei una borghese di merda! Questo è uno degli animali più pericolosi in natura, un rarissimo esemplare di pappagallo lupo assassino imitatore sbranaculi. È rarissimo e pericolosissimo. Si acquatta nei cessi per sbranare i genitali della gente che si accovaccia a cacare. Una morte orribile!
5: Oddio, che cosa terribile! Allora ci devo pensare io. Datemi un'arma e state pronti ad aprire la porta. Appena avrete aperto, lo riempirò di piombo. Quel maledetto pappagallo sbranaculi!
2: Ecco, tieni Clara. Stai pronta che sto per aprire.
5: Sono pronta, aprite!
1: Finalmente, brutta storia.
2: Nonno?
5: Oh, caspita, ma ho sparato al nonno! Non era il pappagallo sbranaculi.
3: Povero nonno, è pieno di merda, che schifo!
2: Ma che cazzo fai, Clara?
5: Ah, come godo!
0: Oh, stregheta, che colpo di scena! Per una volta non è la biondina mezzo busto che si è presa una pallottola, ma quel merda, nel vero senso della parola, del nonno. Ormai il mondo è proprio sottosopra, come direbbe Marco Mazzoli della fattoria di Radio Norba. Non esistono più le mezze stagioni e si stava meglio quando si stava peggio. Insomma, questo sovvertimento dell'ordine naturale mi destabilizza. Vabbè, alla prossima puntata, vichinghi, lancia stronzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone palanca.
3: Sì, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che soldano, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Mi dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quella tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Sì,
5: pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno proprio di un'informazione veloce al volo, una roba di un attimo.
5: Sì, mi dica.
4: Perché le spiego, si è creato un piccolo qui pro quo con il mio vicino, che è una cosa che va avanti da anni, perché praticamente questo passo carraio che ho io, no, risulta essere via Goffredo Marangoni, letterato, morto nel 1845, ma in realtà la mia proprietà, questo passo carraio, dovrebbe essere dove c'è praticamente la porta di questo garage, che è in via Putifarre Crosetto, capisce? Ora per non so quale motivo, vedi, questo passo carraio mi sta in via Goffredo Marangoni e via davanti dove abito io, che è via Putifarre Crosetto, martire della Resistenza, questo qua mi mette sempre la macchina, capisce?
5: Sì.
4: Esattamente, allora io dovrei fare un cartello con un passo carraio che dice che il passo carraio è in via Putifarre Crosetto, capisce?
5: Va bene.
4: Esattamente, perché lei spiega, tutte le volte questo tipo qua c'ha questa macchina vecchia che è una Talbot, aspetti che ho preso un appunto, è una Talbot.
5: Ma io, guardi che io faccio cartelli, va bene così, io le faccio il cartello come mi dice lei.
4: Esattamente, certo. perché lei spiega, il mio vicino, capisce, in questo modo è costretto a spostare la macchina, ci posso mettere la mia, capisce?
5: Se lo dice lei, basta un cartello per risolvere la questione, va bene.
4: No, ma io ci ho provato.
5: Importante essere ottimisti.
4: Ma perché questa roba affonda nel passato, perché lei spiega, praticamente questa roba è nata più di 21 anni fa. E io c'avevo quest'albero di noce, capito? Quest'albero di noce, cioè praticamente questi, era grosso, è un albero bellissimo, un albero alto così, un noce centenario, diciamo, no? Cosa succedeva? Che allora praticamente i rami un po' cadevano dalle noci, no? Un po' cadevano dentro la mia proprietà, un po' cadevano nella sua proprietà, e di legge mi aspettava a raccogliere le noci perché se cadono nel suo giardino sono le sue, e un altro po' cadevano in strada. Ora la parte davanti in strada, capisci? Quella di via Putifarre Crosetto è mia, no? E invece quella di via Marangoni, Goffredo Marangoni è su. Però praticamente, diciamo, il confine tra via Putifarre Crosetto e via Goffredo Marangoni è sull'autostrada, è un po' più ampio, capisci? Allora lui, col fatto delle noci, siccome poteva raccogliere più noci, allora approfittato, dopo le noci ha cominciato a metterci anche la macchina, capisce?
5: Quello è...
4: Cosa?
5: A metterci una scritta.
4: Perché mia moglie, che tra l'altro è una discendente diretta anche di questo Putifarre Crosetto, che è un partigiano della Resistenza, sa mica lo scemo, sì, qualunque, morto nel 44 sotto i colpi del nemico, una persona meravigliosa che ha combattuto. E comunque mia moglie non è proprio discendente diretta, però diciamo che di secondo grado possiamo ricondurre a questo Putifarre Crosetto. Abbiamo anche la medaglia pesa a casa, sa?
5: Okay.
4: Sì, c'è questa medaglia dentro, adesso è un po' verata, perché sa, sono quelle cose della casa che non usi mai, quelle stanze lì. Una volta quando c'erano i miei figli ci andavamo anche più spesso, ma questo salottino qua dove ci sono tutte queste medaglie, queste robe, queste memorabili, non lo vediamo più tanto. Comunque, cosa stavo dicendo? Che mi sono perso, non mi ricordo più.
5: Che c'ha la medaglia, che vuol fare il cartello.
4: Cartello delle noci, delle noci. Allora si può mettere eventualmente, siccome questa persona è palesemente un ignorante, si può mettere ad esempio che uno scoiattolo, una cosa di questo genere qua.
5: Ah, certo, si può fare tutto.
4: C'ha lo scoiattolo?
5: Ah, certo ce l'abbiamo.
4: Ecco.
5: Abbiamo e si vede subito.
4: Ecco, grosso.
5: E però mi dovrebbe mandare una bella mail con quello che ha bisogno, e dopo
4: mail.
5: Io le mando la bozza prima di realizzare il cartello.
4: Sì, sì. Ma la posta elettronica, diciamo, no?
5: Esatto.
4: Ecco, allora magari mi faccio aiutare da mio nipote, che è una persona un pochino più ferrata, che fa ingegneria, sa?
5: Bravissimo.
4: Sì, bravo, con tutti i soldi che ha speso per farlo studiare, adesso studia all'estero. All'estero è andato fino a Canberra, sa lei dov'è Canberra?
5: Sì, lo so.
4: Dov'è?
5: Meno male che
4: è... No, dov'è, me lo dica, perché tutti sanno, quando io parlo di Canberra, che sono giù al circolo qua, sai, c'ho questo circolo dove vado spesso a giocare alla canasta, queste robe qua, allora tante volte dico Canberra, tutti sì, usomi, e poi non lo sa nessuno.
5: Non si sa dove. Non è intorno alla Gran Bretagna.
4: No, è la capitale dell'Australia, è un posto importante.
5: Sì. La capitale, è andato lontano.
4: Ecco, l'abbiamo mandata a Canberra, adesso là in Australia, e allora mi faccio aiutare da lui, perché le spiego che mia moglie è capace anche di usare quella roba lì, quella per fare le videotelefonate, non so come...
5: Ah, non ho presente.
4: Skype, una roba di questo genere.
5: Sì,
4: quello lì che tu ti chiami da lontano, ti vedi, ti pare. L'audio arriva sempre un po' in ritardo, poi cosa vuole? Io sono uno di poche parole, quindi quando ci sentiamo su questa roba qua di Skype, un saluto al volo, capisci cosa vuole?
5: Certo.
4: Saremo quei 20-25 minuti proprio per chiederti come stai, capisci, come mio nipote puoi fare, che fa l'ingegnere a Canberra.
5: Certo.
4: Va bene.
5: Ma allora... io aspetto una sua mail fiduciosa.
4: Ma mi deve dare l'indirizzo, però.
5: Allora, il mio indirizzo è info@mrm.milano.roma.milano.
4: Milano-Roma-Milano, bel viaggio, Milano-Roma-Milano.it, esatto. La metto alla tensione del...
5: Rossi Paolo.
4: Paolo Rossi si chiama lei?
5: Ha visto.
4: Ma lì va come quello dei mondiali.
5: Esatto.
4: Ma pensi un po' che storia, che giornata anche di... Ma lo sai che io c'ho una foto con Berzot?
5: Sì.
4: L'ho beccato una volta a Vesi, ma pensi un po', ma saranno tanti anni fa, ancora dovevamo vincere i mondiali. Sarà stato 78-79, beh, lì ero lì sulla spiaggia a Vesi, ma io sono un pescatore, mi piace, mi tanto andare a pesca, andavo su questo molletto di Vesi, ma al mattino presto, perché cosa vuole? Poi quando viene caldo, un po' la fa male alla pelle, un po' che i pesci non che danno quando c'è caldo, insomma, bisogna andare al mattino presto che si nascondono dietro gli scogli, così, eh? E lì sono lì che pesco, a un certo punto vedo questo signore alto per parolate, dico benissimo, questo qua lo conosco. Mi sembrava uno del sindacato, perché ho fatto anche sindacalista negli anni 70. E dico benissimo, sarebbe lo confuso con un sindacato. E invece poi, mentre stava per andare via, che era con una signorella, ho detto benissimo, no, è Berzo. Allora ho detto benissimo, vieni Berzo, te. Ho stretto la mano, quel chiacchiere veloce, sai cosa vuole, io sono uno di poche parole. Giusto, vedo, un ciao. Vedo, giusto.
5: Va bene, allora aspetto fiducioso, va bene?
4: Va bene.
5: La ringrazio. Grazie della chiacchierata.
4: Ciao, un abbraccio, ciao, sei nello Zoo di 105.
5: Ah, immaginavo, ecco, lo sapevo che era uno
4: scherzo. Non ce l'ho fatta, con solo uno di poche parole.
5: Non era possibile.
4: Da un bacione, un abbraccione, eh?
5: Va bene, grazie.
4: Ciao, un abbraccio, ciao.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Difficilmente mi arrendo di fronte alle sfide. Sono figlio di una generazione di resilienti, di persone cresciute con il pane raffermo nel latte a colazione, di uomini che hanno visto cambiamenti sociali disarmanti e si sono dovuti adattare continuamente per non rimanere avulsi dalla tecnologia e dalle tendenze. Ma vi giuro che fare da doppiatore per questa serie mi ha veramente sfinito. Non so per quanto resisterò ancora, intanto vi lascio all'ennesima puntata di questa porcheria. Buona visione, merde.
1: Heidi, il nonno in questi giorni è molto triste. Tu sai perché?
2: Non saprei, Peter. Io non ho notato nulla di diverso. Si alza alla mattina bestemmiando, sputa un chilo di catarro nel portaombrelli. Poi esce a cagare nella latrina e torna in casa bestemmiando. Poi, per il resto, lo vedo occuparsi di tutte le solite cose, come fare il formaggio, pestare il cane, insultare Clara, sputare nella zuppa che fa per Clara, fare dispetti a Clara, fare rumori fortissimi appena Clara si addormenta per il riposino. Insomma, tutte le attività che fa di solito. Tu cosa hai notato che non ho notato io?
3: Cosa cazzo fate voi due? State confabulando alle mie spalle? State decidendo come spartirvi la mia eredità dopo avermi ammazzato a cacciavitate nella milza?
2: Eredità? Quale cazzo di eredità? Che l'unica cosa che possiedi che valga qualcosa è il contenuto del tuo torace per un espianto. Ma considerando che abitiamo a 2000 metri, i tuoi organi non arriverebbero in tempo da nessuna parte. Quindi sei proprio un pezzente di merda.
1: Già, nonno, sei un pezzente del cazzo.
2: E poi perché dovremmo concepire un omicidio? Se tanto l'alcol, la droga e le malattie venere saranno i tuoi killer molto presto.
3: Sì, avete ragione. Scusate se vi ho disturbato. Vado a molestare sessualmente una ovina a caso nella stalla.
2: Ehi, aspetta un attimo, nonno! Ma che cazzo ti succede? Perché hai risposto in maniera così sottomessa? Di solito avresti tirato fuori un'arma arrugginita e ci avresti sfregiato per un affronto così diretto.
3: Hai ragione, piccola Heidi. Ma ormai mi rendo conto che il tempo sta passando molto velocemente. Vedete, per me, che ho 38 anni, ormai la vita sta volgendo al termine. Si sa che noi uomini di montagna non vaccinati e che vivono nella merda delle vacche e le zecche abbiamo un'aspettativa di esistenza paragonabile a un mendicante medievale. Diciamo che dopo i 25, ogni giorno è un regalo. Io ho già vissuto oltre ogni possibile speranza.
1: Cristo santo, nonno, ma che cazzo ti ha preso? Lo sai che l'erba grama è la più dura a crepare? Tu sei un cazzo di vichingo pieno di merda. Hai sicuramente un sacco di tempo avanti a te per tediare l'esistenza di Clara e farti tantissimi pippotti. Non posso vederti così. Fai qualcosa, santo Dio, riprenditi!
3: Anche quella povera ragazza, mezza stronzizzata dalle storpierie, ultimamente mi fa tanta tenerezza. Non riesco più nemmeno a pucciare il pene nella sua acqua del comodino. La guardo lì a rantolare quando le rubo la sedia mentre sta cagando. E invece di spingerla nella latrina per farla nuotare nella sua merda, la aiuto e la ripulisco. Credo che oggi mi scuserò con lei per tutti i torti che le ho fatto. Almeno quando morirò, sarà l'unica a non pisciarmi in bocca ubriaca per farsi un selfie.
2: Ci stai prendendo per il culo, vero?
3: No, Heidi, parlo seriamente. Anzi, lo farò innanzi a voi, così che anche lei capisca la serietà delle mie intenzioni. Clara, vieni qui, per favore.
4: Ti prego, nonnino, non mi sparare. Ho appena finito di guarire dal foro nella spalla.
1: Aspetta, nonno, non parlare, guarda! Quindi, come ti senti adesso?
3: Avete ragione. Ma che cazzo m'era preso? Sparare a quella merda è la cosa più divertente che si possa desiderare di fare.
1: Bentornato, brutta merda.
0: Ecco, e con questo credo che la mia nausea si sia acutizzata ulteriormente. Credo che domani mi metterò in malattia. Ho bisogno di fissare il soffitto e farmi domande esistenziali. Al prossimo episodio...

0: Lo Zodi 105.
1: Ignorante? Scoordinato? Disagiato? Fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok,
2: tanti auguri, suonata con gli schiaffi in faccia a Pavarotti!

0: Aia, aia, aia, che male.
1: Tutorial Express, impara a circoinciderti con una motosega in 4 secondi.
2: Allora, vediamo se ho seguito tutte le istruzioni, così, perfetto, adesso...
3: Ah! Oh, cazzo! Come si ferma l'emorragia? Aspetta, vediamo se c'è un tutorial! Come ricucire i coglioni recisi senza morire dissanguato! Cazzo, è in tedesco! Vabbè...
1: Partita a Twister fra daltonici!
4: Mano destra sul verde!
5: E mo quale cazzo è? Questo, buh.
4: Sì, infatti, allora giochiamo a risico. Io prendo le armate gialle.
5: Ma che sei stronzo?
1: Il ballo della verruca!
6: Ok ragazzi, fatelo bene! Tutti a bordo piscina, via le ciabatte, mi raccomando, centrate le pozzanghere, vai! Destro, sinistro, chop, chop, destro, sinistro, chop, chop, virus, virus, chop, chop, destro, sinistro, chop, chop.
1: Nagasaki, the musical.
7: Sono giapponese, sono giapponese.

0: Problemi delle ragazze con l'apparecchio? Check!
1: So, raga, ma voi per i del cazzo incastrati fra i denti come li levate? Perché io col colluttore non ci riesco. Risp, please. Cioè, tipo, adesso.
0: Scopri quante microplastiche hai nell'organismo.
1: Allora, vediamo un po'.
2: 13%. 13%.
1: Oh, porca miseria, Luciano! Sono un cyborg!
3: Teresa, prova un po' a levarti il vibratore dal culo!
1: Cioè?
2: 0,07%.
1: Ah, ecco, in effetti! Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!
4: Radio 105.
5: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Zizzagna meme.
6: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
5: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
7: Zizzagnaman.
5: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
8: Zizzagnaman!
9: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
10: Dei zizzagnate, delle!
9: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
11: Cos'è che hai detto, Kitamur?
12: Nuova avventura. Ah.
9: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
11: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
9: È quello italianissimo.
11: Allora, verso qualche nuova avventura.
9: Verso qualche nuova avventura!
11: Bravo!
9: No, l'avventura quella lì, no?
11: No.
9: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
8: Zizzagna meme.
5: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
13: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
14: Togli il dito dal culo, per favore. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
13: Ma che puzza.
14: Mi schiaccia il 7, per favore.
13: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
15: Mi schiaccia il 4.
13: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
14: Signora, pazienza un attimo.
15: Questa non respira più.
5: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
15: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
13: Senta un attimo! Sì. Io devo andare a casa!
15: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi! Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese!
13: Se lei non si lava le ascelle!
14: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere!
15: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
14: Ma chi se ne frega!
15: Ma che peste, allora faccio che spazio!
5: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
13: Dai, per favore.
9: Permesso!
13: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
9: Mi fate entrare, no!
13: Ma lei è Zizzagnaman?
9: Sono Zizzagnaman. Piacere!
13: Facciamolo entrare!
9: Se ne va! Voi andate via!
5: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
9: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
13: Ah, ma che puccia!
5: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
9: È stato lei, signor Zizzagnaman! Lei si sente la puzza di
13: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
9: Vada
13: fuori! Vada fuori!
9: Vada fuori!
5: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
4: Maledetto vecchio!
12: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
16: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
12: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
16: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
12: Non guardi me, io non ce l'ho.
16: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
16: Prendiamo quello del cadavere.
4: Quindi io guardo il cadavere, trovo un cazzo.
5: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
5: Troiano Ano di Trota Junior. È questo il nome del giovane scomparso nel nulla più oscuro e tenebroso la sera dello scorso 11 aprile. Una vita che se la vai a raccontare in giro col cazzo che ti credono, quella del giovane giovanotto che rispondeva al nome di Troiano Ano di Trota Junior.
6: Pronto?
5: Sì, pronto?
6: Franco Marottilego!
5: No, sei un bambino?
6: Quando torni a casa, mamma?
5: No, non sono tua madre, non ho figli io. Hai sbagliato numero, forse?
6: Adesso ci metto il coltello alla gola, Frank.
5: No, no, no, come ti chiami?
6: Faccio la cacca sul divano se non torni a casa, mamma.
5: Va bene, non è un problema mio. Ti saluto.
7: Ti saluto anch'io, puttana.
5: Ma lei è Batman?
6: No, il mio amico Franco.
5: Figlio di Troiano Ano di Trota Senior, poeta e pallavolista nano, inventore della frase «Mi hai sminchiato i coglioni» e di Mariangela Ballobrutto, ex ostetrica di Letame al reparto grandi stitici dell'ospedale San Lazzaro di Forlì. Fino al 2001, unica donna al mondo capace di fare una sega con le scapole mentre un fenicottero le smangiucchia le piante dei piedi. Il piccolo Troiano cresce in una famiglia molto unita e felice. Il padre è alcolizzato e molto violento, ma solo con se stesso, e passa le giornate a bere grappa prendendosi a calci da solo. Mentre la madre, affetta da una grave dipendenza dagli psicofarmaci scaduti, comincia a prostituirsi fra i personaggi immaginari che abitano la sua fantasia. Con due modelli così solidi alle spalle, il futuro per Troiano Ano di Trota sembra più che assicurato. All'età di 7 anni la sua famiglia viene sfrattata e costretta a vivere in macchina. A 8 anni l'auto viene confiscata e si trasferiscono su un motorino. È allora che i genitori mettono la testa sulle spalle e si decidono a mandarlo a lavorare. Dopo aver sgobbato per 2 anni come cave in un laboratorio di cosmetici per pagliacci del circo e aver messo da parte un bel gruzzoletto, Troiano viene narcotizzato dai genitori che gli rubano tutti i soldi e scappano in Albania. Rimasto solo e senza una lira, il giovane si rimbocca le maniche e per 3 anni lavora come becchino per feste di compleanno finite male, mettendo da parte un bel gruzzoletto.
7: Pronto?
5: Sì, pronto?
7: Sono Batman.
5: No, guardi.
7: Check, check, prova.
5: Sì, funziona il microfono.
7: Grazie.
5: È allora che i genitori tornano dall'Albania, lo pestano a sangue e gli rubano tutto il denaro scappando in Somalia.
8: Pronto?
5: Non so perché, ma temo sia Joker.
8: No, no, sono Franco, ho preso il Covid. Scusi, ho sbagliato il numero.
5: Ah, arrivederci. Niente paura però, perché Troiano è uno che non si dà per vinto e riesce a trovare un impiego come manichino da crash test. E in 4 anni accumula un discreto patrimonio, per vederselo però rubare dai genitori che, tornati dalla Somalia, lo pestano a sangue e lo gettano in fin di vita in un cassonetto dell'umido. Quella dannata sera dell'11 aprile scorso, Troiano era appunto appena stato dismesso dall'ospedale quando si è recato in tabaccheria per chiedere lavoro. Da quel momento però di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Troiano.
9: Sì, sì, me lo ricordo, era congiato male, ma entra, mi chiede se per caso cercavo un dipendente. Col cazzo gli rispondo, e allora lui mi chiede un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa... sì, sì, ho vinto il gratta e vinci, cazzo, ho vinto. E poi se ne corre via tutto contento, fino a quando un nano e una tipa con i piedi tutti smangiati non gli tirano un colpo in testa. Un attimo, che non mi ricordo tanto bene. Un colpo in testa e lo ficcano nel bagagliaio di una tipo targata Somalia. Ma che strano modo di festeggiare, mi sono detto, guarda.
5: Dopo questo episodio di Troiano si sono perse completamente le tracce. Gli inquirenti non hanno il benché minimo indizio su cui indagare e finora l'ipotesi più accreditata è che il giovane sia stato divorato da un ippopotamo ubriaco. I suoi cari genitori invece non perdono la speranza e hanno registrato un appello rivolto a chiunque abbia notizie del loro amato figlio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto 188 13 29. Camionista sputa infamia, incazzato con Gesù. Contatto.
3: Salute.
4: Pronto?
3: Upa?
4: Pronto?
3: Upa, c'ho da sort class, so che mangia a cazzo, sbucci con gli
4: uomini. Ma c'è
3: Pasquale?
4: Allora.
3: O feci zesanale?
4: Sto caca che...
3: Le feci?
4: Stavo pure un uomo, ma c'è che ti ha dato il numero a me?
3: Pasquale?
4: Sei proprio una sciurnata di merda, oh, chi ne sei? Non mi si chiama il chiù, ammazzo.
3: Pasquale?
4: Che piove, fa il tega, ma ero tu che sto gel, oh, madonna, ma sto caca che...
3: Ah, fa mo che ci te stramorda bì.
4: Ah, fa mo che assurdo, oh, quando non ti vuoi chi ne merda, mi si chiama il chiù, va, fengo, oh.
3: Mamma, ma,
4: oh, vatti, non vedi, vatti, non taccia.
3: Ma, mamma, ti tiro lo pocciolo sbrrrr.
2: Soggetto 432221, muratore barlettano già pippato al mattino. Contatto.
5: Pronto?
3: Ehi, stronzo!
5: Ma gli omaggi la capace stai sconosciuta handicappati.
3: Afa? Afa? Afa? Oh!
5: Se capisci un cazzo, prova quando parlo. Prama.
3: Upa!
5: Upa!
3: Upa, sciolto parlo! Cazzo, come mangia che è sto cavallo?
5: Quando si un picca prama, ma se sto fatto?
3: Beh, lo friggi il polpo tu?
5: E volti!
3: A volte!
5: Figli la puttana.
3: Tua mamma.
5: I morti cardi, un bastardo.
3: Tu e tutta la razza tua morta è beef. Cazzo, che mamma. Culo. Ma va a fare un culo.

0: Pronto?
1: Upa!
0: Madonna, mangi si pigliato gusto, chiama mamma.
1: Che fa?
0: Dimmi a dottia che te ne venga per te, te dog, prima una sacrestina mazzata, te dog, e poi te dog pure feo, te dog.
1: Lema. La immagine, che cazzo di cavedro.
0: Però fratto mo è una fissa al gelo questi cazzo qua. Ma non è che si recchia? Ma non è che ti nuovo portiamo. Ti piace il ciccio battacchio, ti piace? Sì. Non sa niente di male, figurati, però siccome ti sempre sti cazzo che va di nuovo che optina. E incomincia a pensare che ti piace un senso lì, che ti piace.
1: Ma
0: briconcello! Come ti piace che sono io! Rito sei un bombaccio da palla, ma sto tremando.
1: Tony! Tu faccio lo beff, bastard!
0: Tu oltre a essere bastardo e figo da bacchino, c'è un recchione, visto che ti pinto sei un barciolo tra cavati.
1: Tua mamma.
0: Ah, cioè, ti ne tanto, ti un conglomerato di problemi e vieni a scassare chi non ha mai.
1: Mamma.
0: Tu hai dato un zelo a cacato, c'è un consiglio che ti do, te lo do gratis. Frisco baciare chi che non è, volta tra mano. Madonna, ma c'è proprio un carnevale, man. C'è un carnevale, e hai attento volte che t'agir come di chi.
1: Ah, e mamma, lo friggio le polpo, mamma.
0: No, che re mamma ti hai. E mo hai fatto un'altra tecnica, frate. Prima l'impana, poi oggi faccio tramare una King Kong che dovevo mettere, proprio una cosa seria, carbelt. E poi lo metto a fresh. Poi magari lecca pure attorno, qualche squiccio di sbracchi, e poi vai, bello, su faccio caldo che è una belletta. Buon addio, sci, nutra, mano. Buon addio, maruta, che chio. Dio è tutto che il chiri, tranione come a te.
1: O sap, si collina la pallina, tua madre una bocchina.
0: Mamma mia, mamma è una bocchina. Io so fatto la canzone a mamma, so fatto. So solo che la fica, da quando l'ho assaggiata l'ho gradita, ma quanto è bella metterla pecorina, madonna quando fai la selvaggina, poi parliamoci che è selvaggina, è modo di dire, perché mamma è una troia, una viking da chirmeri, cioè, stiamo a parlare, cioè mamma è la king per spiegare in ghiolo, fratello caro, vabbè, diciamo, una piccola licenza poetica, concedimela, dai.
1: Mamma,
0: maestro, tu sei uno che ghia una lambetta e a me si dice questo, oh, si fa un capo, confuso l'ho fatto già. Cioè va a fangolare molto da tanto da mamma, a te è tutta la razza, tu un sorto da viking da che ghia.
1: Mamma, upa! Bacciona,
2: i Puglieri, primo contatto. Fallito.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Merda!
4: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, mi pare a brutegna, solo ci parla così.
1: Però. This is the zoo.

0: Caro diario, eccoci qui come ogni sera a fare il riassunto della mia splendida giornata. Ecco com'è andata oggi.
1: Sì, chi è?
2: Sono il postino, ce l'ha raccomandata da ritirare.
1: Io apro, ma ti avviso che se sei un testimone di Geova o un venditore di folletto, ti strappo l'esofago e lo uso come parte di una pista per minigolf a tema horror.
2: Oh, madonna che ferocia! Uè, stronza, allora facciamo così. Le lascio la busta sul pianerottolo. La firma la faccio io e vado via a culo.
1: Uè, deficiente, va che adesso ti vengo a prendere.
0: Chi era, amore?
1: Un postino che ora è entrato ufficialmente nella mia lista assassinabili male.
0: Wow, che forte che sei. Hai sempre la battuta pronta. Assassinabili male. Ma che sciocca che sei. La lista di gente che ammazzerai.
1: Cazzo ridi, prendi una penna e scrivi postino.
0: Ma hai veramente una lista assassinabili? Ma posso leggerla un attimo?
1: Sì, certo, non ho segreti con te. Sei il mio uomo, il maschio della specie, colui che ha il permesso di entrare dentro di me senza impugnare un'arma e con il mio consenso. Sei l'alfa della razza, che ha il compito di procacciare il cibo mentre io penso a crescere la prole.
0: Sì, basta, amore, ho capito, ti ringrazio. Ma come mai oggi hai questa super opinione della mia mascolinità?
1: Beh, sto seguendo alla lettera i consigli di Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Fallo sentire un dio anche se pensi sia un coglione.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di tatto e che incredibile mancanza di sensibilità nei confronti del proprio partner nel comunicargli l'opinione degradante che si ha dei suoi confronti attraverso un trattato scritto da uno scrittore di dubbia moralità.
1: Dai, leggi Pirla, dimmi se sei d'accordo con me.
0: Allora, Luigi l'idraulico.
1: Sì, lo odio quando fischia mentre lavora. Avrei voglia di torcergli un tubo attorno a quel collo di merda.
0: Ma solo perché fischia? E poi fa vedere... Daniele, il figlio della vicina! Ma amore, è un bambino di 6 anni!
1: Allora? Non esiste l'età per l'educazione. 3 mesi fa mi ha fatto una pernacchia.
0: Ma amore, non puoi voler del male ad un bimbo perché ti ha fatto una pernacchia.
1: Dillo ad Erode!
0: Ma quali sono racconti di fantasia? Allora, dicevamo?
1: Stavi leggendo la lista.
0: Ah, giusto. Andre, Giorgio, Filiberto, il Papa, Nano del Circo, Batman anni 60. Ma perché vuoi uccidere il Batman degli anni 60?
1: Perché rovina l'immagine di quello recente.
0: Effettivamente. Questo te lo appoggio. E Robin no?
1: No, quella merdina mi fa ridere. E poi, in quello recente non c'è più, perché li prendevano per froci.
0: Ecco perché! Effettivamente! Vabbè, ma senti, ma nella busta che ti ha consegnato il postino cosa c'è?
1: È una raccomandata per te, l'ho buttata nel cestino.
0: Ma, amore, ma perché hai buttato una raccomandata per me senza chiedermelo?
1: Ma scusa, te non ti scrive mai nessuno perché sei un solo di merda. Pensavo potesse essere una pubblicità.
0: Ma non l'hai nemmeno aperta, scusa! Fai vedere! Allora... Ma è una sanzione amministrativa! Ma cazzo! Oddio, svego!
1: Fa vedere che cazzo succede, perché sei pallido come quando ti faccio gli scherzi e ti chiudo per 10 ore nel frigo con la testa di un asino scarnificata.
0: Ecco, tieni!
1: Ma è una multa di 600 euro per eccesso di velocità! La tua auto è stata fotografata a 180 all'ora in centro città!
0: Ma com'è potuto succedere? Io non uso mai l'auto! E poi lo sai che oltre i 50 km orari sudo freddo e mi viene il vomito. C'è sicuramente un errore. Ah, c'è dentro una foto. Ma amore, ma sei tu che stai guidando? Ma sei fuori? Perché?
1: Ah, ho capito. Sai quando è stato? Quando c'è stato il Black Friday dallo spaccino magrebino. Allora sono corsa prima che arrivassero tutti i tossici di merda della zona e mi facessero tutta la merce migliore.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare ti avrei strappato le sopracciglia con uno strip depilatorio mentre dormivi, il giorno prima di un colloquio di lavoro importante.
0: Già, effettivamente.
1: Comunque adesso vado in comune, risolvo io sta storia della multa.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica è andata in comune a risolvere di persona la faccenda della contravvenzione, dopo una lunga sparatoria. degli ostaggi e un'estenuante trattativa con le forze dell'ordine che hanno assediato gli uffici del sindaco, sono giunti ad un accordo e hanno sospeso la contravvenzione in cambio del rilascio degli ostaggi. Fortuna, avevo già pronto lo psichiatra. E ora, dopo un paio di anni di assistenti sociali e terapie per il reinserimento, Cosa Fica sarà di nuovo riabilitata al voto e alla guida. PS. Ieri Cosa Fica è stata tutta la notte ad allungare la lista degli assassinabili. PS2. L'ho letta. PS3. Perché Ben Aff?

0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
1: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
1: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
1: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Porn Bob. The spiration is in the thick.
1: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
1: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
1: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
1: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai! È così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio foga.
1: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
3: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
3: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
1: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì.
2: Dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro.
2: No.
1: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh.

0: Porca merda, mi viene da...
1: No, hai anche la fame.
0: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
4: Eh?
5: Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
4: L'ho presa su Amazon!
3: Valuta il film!
4: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
8: Soggetto 335219. Iperbarese spara Kittemur.
9: Pronto?
10: Upa!
9: Pronto?
10: Upa, scione da mamma te!
9: Paffamocca Kittemur!
10: Tu sei Rick?
9: Scusa, chi sei? Guarda!
10: Tu sei Ricchione?
9: Chi sei? Scusami.
10: Altamura!
9: Se tu chi sei, dimmi, scusami.
10: Qua fai la cacadura.
9: Udu puccionazzo di sord, capi?
10: Cite.
9: Guarda, per femmo cavarazza un passetto da mamma.
10: Cite morte, stramorte, viver. Volo.
8: Soggetto 248901. Mugnaio ignorante incattivito con Gesù.
11: Pronto?
10: Upa!
11: Pronto?
10: Un puccione da mamma!
11: Le muerte di sierda! Cucchione, faccia di merda!
10: Lala!
11: Ci cazzo sinte!
10: Lala!
11: Alle muerte di mamma!
10: Lala!
11: Ma perché cazzo ci che mi sto chiamando?
10: Lala! Trindosoro, tu sa?
11: Coglione?
10: Un puccione da mamma da ste!
11: Di mamma da di nonna da quella puttana di merda! Mi va che mi sta a facitare, sai tu sta dico?
10: Lefe?
11: Chi sei?
10: Lefe, c'è il becchino a lungo mare.
11: Cuddu cornuto di sierda rotto un culo. Cuddu face le bucchine, si mette sopra... Cullu aspirapolvere face.
10: Gaetano, come lo tieni l'ano?
11: Come a quella puttana di mamma, da quella squagliata, tutta rotta un culo. E da mamma ta sorda, tutte le muerte che tiene. L'anima di che destra, male. Di sierda.
10: Solda.
11: Frauda.
10: Canet.
11: Cucina.
10: Chi dice a scaccata ma volta?
11: Mannaggia, tutte le s***e dobbelo calendare, mannaggia, ma faccio da questo qua prima mattina.
10: A tanto.
11: E frauda, sorda, sierda, e mamma, e nonna, da il tuo cognato, tuo cugino, l'amico di tuo cognato, di tuo cugino, di tuo fratello, tutti, pezzo di merda.
10: Oh.
11: Culo a chi destra, mani mi la morto, con tu culo spanato di sierda. Mannaggia, mannaggia, ma faccio da questi.
10: Solda.
11: Sangue di c***o, ti chiappo, ti scanno.
10: Tu hai tutta la casa, tu muore da vivere.

0: Sì, pronto?
1: Sì, Upa.
0: Pronto?
1: Sì, un piccione da mamma, te?
0: Ma tu arretta l'umpa l'umpa della fabbrica di cioccolata della squasciata anch'io da mamma. Ma che ingola chi te molto vecchia?
1: È viva.
2: È sordo, è facile.
0: È sordo e mamma, tu c'hai spiaffeo che era bagascia manicolda a gamma aperta. Ah, la troia da mamma, che sti a pigliare la cazzo a destra e a manca sti a pigliare.
1: La pu?
0: La puttana di mamma, sai, la puttana di mamma. Che era bastarda figlia di troia, mannaggia, era molto cati. Ma che in gola chi te è molto, ma si chiama Taffeo. Ieri sono stato due mesi, sembrata a Cristo, che non mi si chiama molto.
1: La fra.
0: Non che era mamma, cara fresh pulp. Che era mamma, che amò a cuscio per idea, che si mette sopra la barca, tra una botta e l'altra, a quando si mette a fresh pulp, come una bella troia di Kirnevi, come tra l'altro lo è, attenzione, cioè non è che mo deve improvvisare, tua madre c'ha la sua carriera, c'ha le sue skills, tra l'altro, ancora te crinz che mamma, te è una troia di Kirnevi, ranzai, frisce che amò, ecco, vedi?
1: Pa? Patate di sé, cozzo, ti sei picchiato in tuo culo!
0: C'è iate l'am. Madò, c'è iate, c'è altro problema. Madò, c'è iate l'am.
1: Lama, giù la cassa che ha vedrete.
0: C'è re mamma te che mangia la cazzo da cavad e c'è per caso si è come dire si è stava bagnato se ne mette in ghiolo per, anzi ti dirò io so sapio sta cosa a prove se ne mette in ghiolo poi se ne mette in doppio ciao perché ovviamente la doppia penetrazione è una delle specialità della casa e pow ci avanza se ne mangia one at you sti a sbagliare tutto nella vita one at you mi va a fottere la mano arrivata. Da mettere in zimmer con mamma, da fare intrattenimento da Ultramount e poi dopo c'è qualche giorno se vuole sbattere a mamma, se sbatte fuori a mamma. Vedi, ti ho creato un business, manco ti sto a domandare la parcella nel nulla. Però tu dici che ti nato, basta che tu da nanzare che io, perché non ti sopporto che io. La fa mocca che era bastarda, lorda da mamma, che era bastarda. Ramurta, cate in mannaggia.
1: Un baciona.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.
5: Hey! 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
9: Viva i soldi!
10: Uè, Leo, vieni qua, vieni.
11: Si è felice?
10: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
11: Eh sì.
10: Fino a?
11: Fino a settembre.
10: E manco un anno, Leo.
11: E invece non mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
10: Uh-huh.
11: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
10: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
11: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
10: Ah, ok.
11: Mo ce n'ho 75.
10: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
11: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
10: Di pensione, no, 900
11: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
10: Quanto prendi?
11: Dì una parola.
12: 200 euro.
10: 300 euro.
11: 3.800 euro.
10: 3.800 euro al mese? Ma va!
11: Non ci credo. Allora,
10: 3.800 euro.
11: Domani porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
12: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci devo un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
10: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
12: 3.000 euro che mi fai.
10: 3.200 euro.
11: 3.800.
10: 800 euro di
11: pensione. Ma non ci credo. Allora. ti voglio, ma perché non mi capisco?
10: Io ti capisco, Leo, però 3.008 sono tanti, cioè.
11: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
10: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
11: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
10: All'anno,
11: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
10: Minchia.
11: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
10: No.
11: Anche voi.
10: No, ma lo so, le canzoni.
11: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
10: Sì, una volta 10
11: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
10: Sì,
11: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
10: Male, ci sta, è giusto.
11: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese...
10: Non ti basta.
11: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
10: È vero.
11: Ciao.
10: Ciao. Salti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Donkey Kong Johnny Boy è un fighissimo idraulico super scolpito che lavora a petto nudo mettendo in mostra i pettorali sudati, tipo quegli spot della Pepsi che piacciono alle casalinghe e alle persone sodomite. Insomma, il tipico fustaccio che viene a casa vostra per smontare le tubature, ma finisce col montare la padrona di casa, che nel 90% dei casi è vostra madre.
2: Ho scelto di farlo idraulico perché i posti da boia nel braccio della morte erano tutti presi, ma anche perché il mio grande eroe è Super Mario Bros, anche se italiano, come le ascelle pelose e la mafia. Infatti, in suo onore, mi sono strafatto il cervello di funghi e ho 21 paia di baffi sparsi su tutto il corpo. Perché? Beh, si sa, l'uomo peloso fa bagnare di più e dove ci sono perdite, serve un idraulico. Comunque sia, ora devo aggiustare il lavandino che questa panzona dell'Alabama ha riempito di capelli e ossa di pollo. Ma, diamine, mi si è rotta la chiave del 16. Jim e Bob, voi che siete dei pazzoidi, aiutatemi. Intanto, mentre aspetto la chiave, quasi quasi, chiavo la panzona. Capito, no?
0: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
3: Ehi, Bob! Oggi dobbiamo andare in un posto pieno di persone senza la punta del pene, imbecilli e gente del colore sbagliato a piede libero.
4: Diamine, la notte degli Oscar?
3: No, in Alabama, la terra di Forrest Gump e dei matrimoni fra consanguinei.
4: Ah, meno male, il mio amico Bill dice che la gente di Hollywood mangia i feti crudi per rimanere giovane.
3: Che sciocchezza! Chi mai mangerebbe dei feti crudi quando da Walmart ci sono i barbecue a gas a 399,90?
4: Eh già!
3: È ovvio che li grigliano prima! Sveglia, credulone!
4: Quando Jim dà fondo a tutta la sua proverbiale pazienza per darmi dell'ignorante di merda senza ferire i miei sentimenti, vorrei che lui fosse un cane randagio ed io un idrante che, in una torrida giornata d'agosto, viene irrorato copiosamente dalla sua urina, anche se non sono
1: Per forgiare una chiave del 16, i Forgiacose decidono di acquistare tutte le chiavi inglesi disponibili in ogni punto vendita di tre stati, per fonderle in un'unica, vera, grande chiave americana coi controcazzi.
5: Forgia! Forgia! Forgia!
4: Ehi, Jim, come facciamo a sapere se la chiave che abbiamo forgiato è inglese o americana?
3: Semplice, dall'accento.
4: Scusa, ma non ho capito.
3: Ti faccio vedere. Che ore sono?
4: Le 4.
3: Allora, avvicinati a quel tizio col cappello da cowboy che fuma appoggiato al suo pick-up e spaccagliela fra i denti.
4: Ok, Jim. Ehi, scusi, Mandriano?
6: Ma sei stronzo, brutto figlio di puttana!
3: Che ha detto?
4: Ma sei stronzo, brutto figlio di puttana. E poi mi ha sparato nei testicoli.
3: Visto? Gli inglesi a quest'ora non sparano, bevono il tè. È una vera chiave americana.
4: Figata, però ho un buco che sanguina in mezzo alle gambe.
3: Non farla tanto lunga, Bob. Anche le donne hanno un buco che sanguina in mezzo alle gambe. Ma quando si lamentano, che facciamo?
5: Le giriamo dall'altra parte come ci insegna George W. Dio.
1: Dopo aver cauterizzato la ferita con la marmitta della loro Jeep e due giri di nastro isolante Saratoga, Jim e Bob raggiungono l'appartamento in cui sta lavorando Johnny Boy.
2: Cazzo, Jim e Bob, siete venuti prima di me.
4: Oh sì, bell'imbusto. Hai veramente dei capezzoli ipnotici, te l'hanno mai detto? Cioè, tra uomini, intendo.
2: Sinceramente no. Comunque, mi avete portato la chiave inglese che mi serviva?
3: Abbiamo fatto di meglio, Johnny Boy. Ti abbiamo portato una vera chiave americana. Tieni.
2: Ma è fantastica, è così perfetta che mi viene voglia di usarla per tenere in ostaggio una scolaresca al posto del solito mitra.
4: Anche a me.
3: Ma... forse abbiamo interrotto qualcosa, Johnny Boy.
2: Oh no, non preoccupatevi. Stavo solo sistemando lo scarico di questa vecchia panzona disperata. Vero, porcellina?
1: Per un curioso scherzo del destino, la fanciulla in questione, oltre ad essere una satanata sovrappeso, è anche la sorella di Bob.
4: Ma quella è mia sorella Lizzie.
3: Certo che è piccolo il mondo.
2: Già, non come il suo culone. Pare una mongolfia. Aia, ai, aia. Ai.
3: Per Giove, Bob, perché l'hai fatto?
4: Non lo so, per gelosia, credo.
3: Cosa? Sei geloso di tua sorella?
4: No, di lui.
3: Bob, è da un po' che voglio chiedertelo, ma... non è che niente niente, tu sei ricchio.
7: Lizzy, Lizzy, trascina qui quel dirigibile che hai al posto del culo e portami due sacchi della spazzatura. Grandi, capito? Grandi!
1: Un'altra splendida giornata americana è giunta al termine e, grazie ad un trauma cranico che ha cancellato la memoria a breve termine di Jim, molte altre avventure attendono i forgiacose. Alla prossima e... forza petrolio!
0: Jim e Bob, i forgiacose.
8: Yeah. Yo. Yeah.

0: Ciao bestie di Satana! Fate uno scherzo a mio padre, Carlo. Dopo una vita di sacrifici, finalmente sta per coronare il suo grande sogno di scalare il K2. Per pagare l'agenzia di viaggio, gli ho prestato il mio conto Revolut perché la sua banca chiedeva una commissione più alta. Il pagamento è andato a buon fine, ma lui, che è un cazzo di boomer, è in paranoia perché non si fida delle transazioni digitali. E qui entrate voi a gamba tesa per rovinargli la festa. Fatelo a pezzi! Round 1.
1: Sì?
2: Buongiorno, mi chiamo Giuseppe Tenente, la chiamo da Revolut Italia.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo, io la sto chiamando per un movimento tra Unicredit e Revolut Italia, contabilizzato il 24 e 27 aprile del corrente anno. L'importo è 496,50 euro. Ok, allora io la sto chiamando perché è stato rilevato un'incongruità da parte dell'antiriciclaggio. Volevo sapere, se fosse possibile, di che cosa si tratta e che
1: si
2: cosa...
1: tratta di un pagamento di un anticipo di un viaggio che farò a giugno in Pakistan, coperto da relativa fattura.
2: Il problema sta proprio qua, nel senso che i due istituti di credito in questo momento hanno interrotto la pratica per un problema legato all'antiriciclaggio. Lei ha compilato ultimamente il modulo antiriciclaggio sul suo home banking?
1: Perché devo compilare per 496 euro? Ma qual è il problema? Cioè, io ho pagato, basta. Se vuole le mando la fattura e glielo dia. No, ma perché devo compilare antiriciclaggio? Ma questi non hanno un cazzo da fare, guarda. Va bene.
2: Scusi.
1: Che si occupano dei movimenti di miliardi, non di 496 euro.
2: Scusi, non ho capito. Non ho capito perché se la sta prendendo con me. Io sono un funzionario.
1: No, io non me la sto prendendo in generale, questa situazione in generale, quindi mi scuso.
2: Il problema è che se i due istituti di credito non sbloccano l'antiriciclaggio, il suo versamento risulta annullato e quindi lei potrebbe perdere la prenotazione per il suo viaggio. Questo è quello che può accadere.
1: Mi dica cosa devo fare, a chi devo inviare questo modulo antiriciclaggio, come lo devo compilare, non so cosa fare.
2: Lei ha un home banking?
1: Sì.
2: Ok, il conto Revolut.
1: No, è di mio figlio, ho utilizzato quello di mio figlio.
2: Ah, ecco, allora il problema potrebbe essere legato ai movimenti bancari di suo figlio e non ai suoi.
1: Probabilmente, mio figlio ha pochissimi movimenti bancari, per cui vabbè, quindi deve farlo mio figlio.
2: Sì, deve farlo suo figlio, ma le spiego. Una volta compilato il documento antiriciclaggio, ci sono prima di tutto delle tempistiche che vanno dai 30 ai 90 giorni. Ora, io non so quando deve partire lei per il Pakistan.
1: Il 25, il 23 giugno. Vabbè, ma senta, se quello non riceve i soldi glieli porto io in nero e finiamo tutto. Comunque,
2: scusi,
1: dai.
2: Mi scusi, allora, due cose. Allora, la telefonata è registrata, quindi
1: sì, ma
2: ovviamente
1: non ho nessun problema, vado anche in galera per queste cose, mi dica.
2: No, mi perdoni, non vorrei mancare di rispetto, ma questa attitudine nei miei confronti non mi sembra corretta. Io sono qua,
1: lei c'ha ragione.
2: Sono qua
1: ragione
2: per darle una mano e lei spara, io vado anche in galera, cioè non mi sembra rispettoso. Non va bene per niente.
1: Non va bene. Adesso stiamo. Allora io mi scuso. Se vogliamo.
2: E siamo a due. È già la seconda volta che si scusa in una telefonata di 8 minuti. La invito a riflettere sul suo contenuto.
1: Sì, ok.
2: Dopodiché c'è un problema con il conto Revolut di suo figlio, ci sono dei movimenti poco chiari. Questo ha allertato l'antiriciclaggio. Ora, io non so quanto lei conosca la vita di suo figlio, ma c'è qualcosa che non va e quindi io non posso autorizzare il pagamento. Le sto dicendo, se lei vuole partire per questo viaggio, in questo momento la situazione è complicata.
1: Va bene.
2: Ok, comincia a valutare l'ipotesi di spostare la data di partenza, perché la situazione...
1: No, scusi, adesso va bene, considero l'ipotesi. Scusi, io ho difficoltà però poi a capire. Mi può darmi un secondo che
2: certo
1: parlo con mio figlio?
2: Cioè, o lei addossa la responsabilità di
1: ma perché ma io non so che pagamenti faccia mio figlio,
2: magari...
1: con Revolut o meno. Ha fatto 2 o 3 pagamenti e poi mi ha fatto il mio perché ce l'aveva.
2: Certo, dipende a chi ha fatto questi pagamenti. Le faccio un esempio che sicuramente non è calzante, ma per farle capire. Non è sicuramente il caso di suo figlio, ma potrebbe succedere per una cosa del genere. Suo figlio si è comprato l'anfetamina in Perù e Revolut vede un movimento poco chiaro su un conto segnalato e fa scattare l'antiriciclaggio. Questo è quello che succede. Cioè, o si assume lei la responsabilità e non parte, o scarica la responsabilità su suo figlio e...
1: No, io parto ugualmente, non mi interessa.
2: No, lei non parte.
1: Perché non posso partire, scusi?
2: Perché lei verrà segnalato all'agenzia.
1: All'agenzia. E quindi?
2: L'agenzia di viaggi, secondo lei l'agenzia di viaggi si porta dietro una persona segnalata per frode bancaria? Non lo so, non so. Cioè,
1: no, ma scusa,
2: non so che agenzia sia.
1: No, non ho capito, io va bene. Io veramente non capisco questa cosa. Non capisco.
2: Cosa non capisce? Mi scusi, lei è segnalato per frode bancaria. E secondo lei.
1: Frode di... Va bene. Ok, sono segnalato per frode bancaria. Scusi, mi dia un secondo.
2: Certo,
1: mi dia un secondo.
2: Certo. Pronto?
1: Pronto?
2: Ecco,
1: pronto.
2: Sì.
1: Allora, io ho sentito mio figlio. Mio figlio ha detto che questo conto Revolut l'ha usato forse una volta per comprare un biglietto del Como. Quindi allora, non l'ha mai usato, non ha mai fatto pagamenti,
2: no,
1: è un conto.
2: Non è quello che ho qua. Io qua ho transazioni totali solo nell'ultimo trimestre, ho transazioni intorno ai 1900 euro, 1937,28.
1: No, non è il tuo conto.
2: Scusi, non è il suo conto, ma abbia pazienza, mi scusi, le do i dati.
1: Sì.
2: Residente a
1: allora
2: via Santa. Residente, sto parlando, signor Mabro, porca puttana.
1: Sì. Allora, sì, c'è mio figlio. Tu hai pagato negli ultimi mesi 1900 euro.
3: Questa meno risulta.
1: A lui non risulta. Utilizza il suo conto corrente, non lo so.
2: Ok, allora mi passi cortesemente suo figlio.
3: Sì, buongiorno, mi dica.
2: Hai capito chi sono?
3: Allora, io le dico, ho pagato ieri 1900 euro per il vinile dei Depeche.
2: Ok, quindi
3: conferma?
2: Glielo dica lei a suo padre, gli dica a lei cosa sta succedendo.
1: Pronto. Cos'è che ho imparato?
3: È la situazione è che sei sullo zoo di 105.
2: Ma porca puttana! Porca puttana, Carlo Sergio! Ti sei fatto fregare!
1: Mi sono fatto fregare, cazzo! No, ma stavo mandando via a fanculo, guarda.
3: Non bestemmiare.
2: Vabbè, è già tanto che non hai bestemmiato, dai, Carlo.
1: No, perché mi so controllare. No, stavo veramente. Però, vabbè.
2: Ci sei cascato come un coglione, Carlo.
1: È vero. Pirla. Ciao, poi sentirò.
2: Ciao Luca, sei un grande, ciao.
3: Grazie mille, è stato un piacere. Ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Il piacere di introdurre Donna Francisca e Raimundo del Segreto. Bani. Ma sì. Allora. Ma che state a fare? Pomiciate?
3: Un vacchio discreto, faccio molto discreto.
2: Ammazza, discreto una cippa. Gli è sverniciata la trachea.
4: Le altre cose non si possono fare qui.
2: Andiamo bene, lo diceva pure la Barale. Poi siamo andati da ammucchiate, eh? Voi le fate le ammucchiate?
4: Sì.
2: Interessante. E a tal proposito, vi ricordate la vostra prima ammucchiata?
5: Sì, nelle prove.
3: Sì, stava io ensaiando.
4: Ha avuto connessione.
5: Sì, sì, c'è stato feeling,
3: sì,
5: no?
3: Ensaiando con mia figlia.
2: Qua figlia?
3: Io niente, stavo provando con mia figlia ed è arrivata questa signora della Galizia, una donna mora, si chiamava Maria Bousas.
2: E ti siete ammucchiati?
4: Sì, perché io quando l'ho vista la prima
5: volta... Sì, perché quando l'ho vista la prima volta, quando provava con sua figlia, io non dovevo fare le prove quel giorno, in realtà.
2: Senti, donna Francisca, mi hanno detto che Raimundo c'ha un pisello quanto una mazza da baseball.
4: Vero?
6: Sì!
3: Non esageriamo!
2: Sai che quello che c'aveva il cazzo come un bazooka era Sean Connery?
4: Sean Connery non è niente!
2: Te lo dico io, visto. Bani, a proposito, donna Francisca, siccome mi hanno detto che ti piace la minchia grossa, no? Nelle ammucchiate usate anche i cavalli.
4: Francisca andava con suo hermano.
5: E Francisca andava con suo fratello e con Raimundo a cavallo.
2: Ma tra noi e noi, Raimundo, il cavallo ti ha mai inculato?
3: Non ricordo.
2: Dai,
3: Nunca.
4: No?
3: Mai.
2: Dai, ma se cammini quelle gambe a compasso, dai, Raimundo, e su.
3: Non ricordo.
2: Vabbè, senti, Francisca, nei camerini hai fatto due zoffoconi, eh? Sì, non mi guardare così. Una regista e una camera me l'hanno detto. E io che so?
5: Sì, per ora siamo a 4-2.
2: Vai.
5: Si dice non c'è 2 senza 3, no?
2: Allora andiamo. Grazie a tutti, sipario.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Allora, si dice che chi si scotta con l'acqua calda poi c'ha paura anche di quella fredda, e quindi in questi giorni stiamo leggendo con moderata preoccupazione queste notizie che arrivano sull'antivirus. Antivirus che potrebbe essere una nuova forma di Covid e che risveglia in noi ricordi della pandemia, che peraltro io ho passato in modo mirevole, essendo ambiente e non come voi pezzenti in fila per il lievito del cazzo. In ogni caso c'è anche una seconda lettura collegata un po' all'amministrazione Trump. Se ci fate caso, ogni volta che Trump va male nei sondaggi spunta qualche nuova pandemia, guerra, UFO. Però questa naturalmente è una lettura molto molto complottista. Voglio sentire voi però sul nuovo antivirus. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Cacciapalle, dalla Romagna. Vai Cacciapalle, apriamo con te. Via.
6: Cazzo, mi fai ridere. Ascolta, sì, sono immune dalle malattie infettive.
5: Perché sei immune?
6: Sono tranquillo.
5: Perché sei immune e tranquillo? Cosa ti rende tale?
6: Mi rende tale la mia tranquillità perché ho fatto un'alimentazione sempre sana, sempre stato molto sano.
5: Sì, ma sti cazzi dell'alimentazione, questo è un antivirus, antivirus è mortale.
6: Ma siamo sicuri? Siamo sicuri?
5: Questo dicono. Se dovesse arrivare, lei che fa?
6: Chi lo dice? Ma chi lo dice?
5: I mezzi di informazione dicono che è morta pure della gente.
6: No, non succederà.
5: Perché
6: stavolta?
5: Non succederà stavolta?
6: No. Da dove chiami?
5: Ma fatti i cazzi tuoi! Chi cazzo sei, Raffaella Carrà? Che devo indovinare i fagioli? Fatti i cazzi tuoi!
6: Ok. Stavi bene, ma a presto.
5: Te invece no, visto che sei immune. Stammi male a sto cazzo. Ciao, ciao, grandioso. Ciao, ciao. E andiamo dallo zio Bepi, dal trattore. Zio Bepi, sta arrivando un nuovo virus, antivirus, una specie di Covid. Che ne pensi?
7: Un altro Covid ancora?
5: Sì, più o meno, ci assomiglia.
7: No, ancora no, porco tutti sarà in casa così, no, merda. Ma... fai gozzo troppo, a parte che, a te ti dirò una roba, sì. Mi col Covid ho guadagnato tanti schei, anzi, oddio, ho guadagnato tanti schei.
5: Come mai? Come mai? Come mai?
7: Perché tutti erano senza in casa.
5: Sì.
7: E faceva i grigliate, pescava e tutto quanto, mica portavo il vino.
5: Certo. E quindi, scusa, quindi...
7: Quindi se viene fuori un altro coronavirus o Covid, merda, Covid...
5: Anta. Quindi tu insomma accoglierai positivamente l'arrivo di una nuova mortale pandemia.
7: Sì, ma non mi sa un cazzo, ma per tanto te lo sai come cazzo ho fatto. Quando che è il negozio del vin, avevo due o tre spighe da guardare, mi sto contento, certo. Mi fumo in sigarette, avevo il vin, cacchi mora, tutti che altri.
5: Sarei stroncato prima dall'alcol e dal catrame che dal nuovo antivirus.
7: Beh, un cazzo, mi sto contento, mi godo la vita, ormai giusto. 78 anni, che cazzo ne sa mi del coronavirus, antivirus, poia virus, ma sa un cazzo mi bevo, sto contento, fumo e ogni tanto se riesco va ancora in frega, quindi me sa un cazzo.
5: Perfetto! Cazzo,
7: mica posso dire.
5: È il tuo punto di vista che manda avanti il paese. Un abbraccio Beppi, ciao!
7: Ciao Beppi, stame bene,
5: ciao! Ciao anche te, ciao, ciao, ciao, buon lavoro, ciao! Andiamo da Sotterfugio, vai Sotterfugio, antivirus, che cosa ne pensi? Dilla tua, vai.
8: L'antivirus è una minchiata, praticamente un sistema per riuscire a fottere tutti.
5: Sì.
8: Questo è l'ultimo tentativo che ha il governo turbomondialista, come dice uno che parla spesso in TV, su YouTube. Cos'è il pro.
5: Scusi, cos'è il turbomondialista? Cos'è il governo turbomondialista? Non mi è chiaro.
8: E praticamente sono quelli che hanno fatto girare il fumo fino ad oggi che stanno perdendo, quindi devono inventarsi un'altra puttanata.
5: Ma chi sono però? Chi sono questi?
8: I soliti ashkenaziti.
5: Stiamo parlando quindi di un'elite sionista.
8: Sì, bravissimo.
5: Okay. Quindi questa elite sionista, come ultimo tentativo per dominare il mondo, ha messo in giro l'antivirus.
8: Ma sì, le storie troiate, come quelle del coronavirus. Però no, guarda, dovrei venire lì in trasmissione.
5: Ma
8: per
5: non ti ci voglio
8: spiegare.
5: Qua. Statene pure a casa che sono già pieno di teste di cazzo qua. Ciao, ciao, ciao, bello, ciao, ciao, ciao. Andiamo dal dottor Morte, vai dottor Morte, che cosa ne pensi dell'antivirus? Dacci la tua visione e la tua soluzione, vai dottor Morte.
2: Tutte cazzate, ci vogliono tenere per le palle, il coronavirus, l'antivirus, guerra Ucraina, Palestina, tutte cazzate, per tenersi sempre appeso un filo.
5: Perché?
2: Per farci vivere nel terrore, per farci vivere nel terrore e nella questione che... Calmato! Dove vai? Capito?
5: Sì, però scusa, ti faccio questa domanda, un po' complottista. Sì. Ma non ci hai fatto caso che tutti questi virus vengono fuori quando l'amministrazione Trump traballa un po'?
2: È vero, perché quel cornuto, cornuto che fa? Quando escono i file di Epstein, quando escono quelli meni bomba, meni virus, capito? Tutte cazzate. Addirittura il coronavirus uscì che il pipistrello fece 900 chilometri e andò a fungere a mordere l'uomo. Calmati, dove vai Trump?
5: Esatto, quindi secondo te Trump ha messo in giro questa falsa notizia di una nuova pandemia?
2: Sì, il topo, la nave da crociera, già tutto detto dai Simpson. Mo ti spiego come risolvere la situazione.
5: Oh, bravo, dammi la tua soluzione, dottor Morte. Bella,
2: allora,
5: laconica come sempre, vai.
2: Allora, andiamo a mettere Trump nel torchio.
5: Chiediti.
2: Il torchio, no, è un boccio, perché il torchio è uno strumento vecchio, è cingolante.
5: È cingolante il torchio, sì.
2: Tu prendi, ci. Allora lui fa, hello, how are you guys? Poi non ti capisce che dice, perché ovviamente sta per essere schiacciato.
5: Certo.
2: Una volta schiacciato, prendi la goccia di sangue e dici, messicani, tanti quelli sono quattro ignoranti, quattro pecora.
5: Sì.
2: Messicani, dove verranno? Andale, andiamo con la cazzo di musica. Prendi. Bevete, questo è il sangue di Trump, o meglio, un sangue di chi testa la miliarda di chi da muro. Questo è, diciamo, il finale, no?
5: Sì, e i messicani capiscono chiaramente.
2: I messicani, io sono un poliglotta, la mia lingua la capiscono ovunque.
5: Tutti.
2: Io dico, sangue di chi testa la miliarda di muro, lo capisce l'arabo, il cinese, perché comunque è una bella lingua.
5: Ma soprattutto la capiscono i coglioni come te. Ciao, grandissimo dottor Morte.
2: Ciao.
5: E chiudiamo la puntata odierna con il parere più atteso, quello dell'amico mio Dolce da Grey School. Piccola Dolce Libellula Tremebonda di Palude,
9: cancella immediatamente questo numero, brutta merda mio cane.
5: Senti,
9: te l'ho già detto, hai capito o no?
5: Senti Dolce Gelato alla Vaniglia,
9: hai capito o no?
5: Senti,
9: smetti la brutta merda, rompermi i coglioni. Merda cane, affrontami di persona, bastardo!
5: Amico mio, crema del mio caffè,
9: non
5: caratina!
9: Non c'è niente, amico mio! Non c'è niente oggi, cane!
5: Oggi
9: devi chiedere scusa a tutte le donne, cane! Maledetta merda!
5: Le donne
9: tu
5: le scopo.
9: Sei un problema sociale!
5: No, tu
9: bastardo.
5: Sei un problema! Tu sei
9: bastardo,
5: un pazzo!
9: Sei un infame!
5: Pazzo! Pazzo isterico! Senti, amico mio, dolce...
9: Per la forza di Cristo! Il potere merda! Maledetta merda, cane!
5: Mi
9: arrivi tutto bastardo! Ti sembrerò dei trettini, maledetta merda, cane!
5: Rifiuto il confronto!
9: Vivo. Userò la tua pelle come tappeto per piano, maledetta merda, cane! Devi morire male, devi morire!
5: E niente, non sappiamo se questo antivirus ci sterminerà tutti o seppure invece una troiata propagandistica inventata dai giornali. L'unica cosa della quale siamo sicuri è che lunedì prossimo l'amico mio mi augurerà nuovamente la morte. Andatevene a fanculo, ciao.
10: Lo Zoo di 105.
11: Le cose verissime. Le cose verissime.
12: Cose verissime. Il mio team sta spaccando. Sono fiero dei numeri che il tubo ci sta regalando. E volevo anche informarvi che sono stato contattato da tale signor russo Gianpietro, famoso editore nel mondo del paranormale, che ha deciso di farmi pubblicare un libro sulla mia vita. Pazzesco, vero Priscilla?
13: Una cifra.
12: Che fai? Ironia. Sei gelosa. A te chi ti fa fare i libri? Nessuno.
13: Ma che cosa ci scrivi nel libro? Che sei un adolescente che prende tranquillanti perché ha dei disturbi comportamentali?
12: Cazzo fai? Insinui che sono pazzo?
13: No.
12: Ah, brava. Che va che mica mi faccio problemi, anche se sei una femmina. Va che io sono una furia quando mi incazzo.
13: No, nel senso che non lo insinuo, lo penso veramente.
12: Non ho capito un cazzo. Parli troppo da fattona. E comunque oggi verso la prima rata da 2000 euro per il lavoro dell'editore. E vedrai che bomba che esce.
13: Ma come, paghi tu?
12: Che palle cazzo. Ma cosa ne vuoi sapere tu di come funziona l'editoria? Sei editore tu? No! E allora taci, Priscilla, taci!
13: Ma nessuno ti chiede i soldi per farti i libri. I librai ti pagano loro. Gaetano si sta stizzendo per come mi tratti.
12: Buono, Gaetanino. Non sto trattando male Priscilluccia. Stiamo solo giocando.
14: Basta! Basta, Gaetano, basta! Scusa, Priscilla, scusa!
13: Scusa accettate. Buono, Gaetano.
12: Mannaggia! Ma pensa a te se sono in balia di una deficiente e di un cane assassino.
14: No, Gaetano, no! No, il babbo scherzava, Gaetano! Basta! Basta, Gaetano!
13: Uccia, Gaetano!
12: Che male! Gaetano mi ha strappato la polo nuova dalla divisa dei Verissimers! Uffa! La mia polina nuova! Uffa!
13: Ma che fai, piangi?
14: È la nuova! E adesso è tutta rotta!
13: Ma sei serio?
14: Uffa! La mia polina dei Verissimers!
13: Mamma mia, secondo me la tua situazione psichiatrica sta precipitando. C'ha ragione tua madre.
12: Lascia stare quella santa donna di mia madre che appoggia tutte le mie iniziative, anche i soldi per il mio libro. Quando gliene ho parlato, lei mi ha chiesto specificatamente se mi avrebbe tenuto impegnato fuori di casa e alla mia risposta affermativa ha staccato un assegno. Fantastica la mia genitrice. Adesso chiamo il signor Russo Gianpietro mentre facciamo questo video lancio per YouTube. Così i Verissimers si ingarruzziscono.
15: Tim, messaggio gratuito. Attenzione, il numero selezionato è inesistente.
12: Ma come?
15: Tim, messaggio gratuito.
12: Forse ho sbagliato
15: il numero selezionato.
12: Adesso riprovo.
15: Tim, messaggio gratuito.
12: Accidenti, devo continuare a sbagliare numero.
13: Senti, ma hai già dato i soldi al signore Napoletano?
12: Ma come fai a sapere che è di Napoli?
13: Intuito femminile.
12: Sì, comunque ho già versato la caparra. Era un'occasione troppo ghiotta.
13: Non vorrei darti una delusione, ma secondo me il signore non era un editore, ma un Che fai con quella tanica?
12: Niente, niente. Cerco di fare contenuti per il canale mentre somatizzo l'informazione che ritengo purtroppo sensata.
13: Ma che fai?
12: Come bruciano gli occhi! Che bruciore!
13: Ehi, ma non è che per caso...
12: Come brucia! Riprendimi! Sto bruciando! Brucia!
13: Ma seriamente ti sei dato fuoco con la benzina?
12: Sono troppo deluso! Fai la chiusa e spegnimi con l'estintore nello zaino!
13: Ma qui non c'è nessun estintore, c'è solo una bottiglietta di gazzosa.
12: Lancia!
13: Ecco!
12: Ma no! Lanciala a me! Non a Gaetano, no! Torna, Gaetano, torna con quella bottiglia! Eccoci, amici cose Verissimers. Dopo 4 settimane di convalescenza ho deciso di postare il video dell'accaduto con questa breve chiusura per farvi sapere che ora sto bene e che presto potrò ricominciare ad allacciarmi i bottoni della camicia da solo. Non perdete il prossimo video dove mostro come la riabilitazione mi ha permesso di ricominciare a sbattere le palpebre assieme. Ah, ora so che Gaetano non è un cane da riporto.
11: La la la. Le cose verissime.

0: la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
1: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per andare un po' di spiegare. Prima spiegare.
2: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo?
4: Leo, allora il foglio che stai portando è vecchio.
1: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
1: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi ma perché stai parlando?
0: Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
1: Perché? Da Hero. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
0: E invece non vengo.
1: Non sei penso. Venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
0: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Anzi, perché
0: hai dato
4: il campione giusto, secondo me.
1: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai? Che la guardi... la guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
0: Fammi... Dai, Leo.
1: Dai, un cazzo.
0: Tu vai avanti, no?
1: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
0: questo gorilla stavi per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Lui, li, guardami, la, dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hay amor, amor.
0: Rosalinda è una giovane ragazza di 20 anni di umili origini che per aiutare la famiglia lavora presso un negozio di fiori. Un giorno, mentre sta consegnando dei fiori in un ristorante, conosce un giovane affascinante pianista, Fernando José.
2: Hay que comprenderla, solamente amarla, las cosas más bellas de esta creación.
3: È permesso?
4: Per Dildo, che strano olezzo de caciucco scongelato e lasciato sugli scogli per settimane. Ma da dove arriva questo odore?
0: I due ragazzi si innamorano l'uno dell'altra dal primo istante.
3: Ah, che destino infame! Dio, Dio, perché mi fai soffrire così tanto?
4: Perché puzzi di carogna bagnata!
3: Povera me, non so cos'è peggio, il fatto che siamo poveri o questo odore di merda e burrito lasciato a marcire nel culo di un muflone lebbroso che viene dalle mie ascelle incrostate.
4: La puzza, fidati, è quella!
3: No, ma chi voglio prendere in giro? Non importa se ho le orecchie cariate, la riga del culo schifo! La riga del culo farcita di formaggella dei piedi e sono 3 mesi che mangio solo guano di piccione fritto nella mia stessa piscia. Ah, l'unica cosa che mi fa soffrire è essere lontana dal mio bel Fernando. Oh, Fernando! Che destino beffardo!

0: l'unico uomo al mondo che mi ama per la mia puzza è proprio l'unico che non posso avere. Siamo come Romeo e Giulietta.
1: A voglia! Ma solo se Giulietta fosse in carico delle dame!
0: Ah, che tristezza! Ho bisogno di confidarmi con qualcuno. Chiamerò Gonzago, il mio unico amico. Oh, che strano! Suona il telefono! Pronto? Chi è?
2: Uè, pupazzo di diarrea, sono Gonzago!
0: Che appellativo! Come fa a stare insieme un pupazzo di diarrea? Oh, Gonzago, amico mio fidato! Che coincidenza, stavo appunto per chiamarti!
2: Sì, l'avevo capito quando ha cominciato a puzzarmi il cellulare.
0: Ma ti sento molto lontano, dove sei?
2: In Perù!
0: E che cazzo ci fai in Perù?
2: Ho deciso di camminare finché non sentivo più la tua puzza. Sono arrivato in Perù. Ma se esce all'aria aperta, dovrò spingermi fino alla Terra del Fuoco.
3: Tu non puoi passare!
2: Figa, sono già alla Terra di Mezzo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Nel prossimo decreto sicurezza è contenuta una proposta che mi fa veramente sorridere. In pratica, un premio in denaro leggermente superiore ai 600 euro per gli avvocati che dovessero riuscire a convincere un immigrato a tornarsene a casa sua. E se ci riesce, perché comunque non è facile, prende un premio dallo Stato di circa 640 euro. Siamo, no, ma questa roba qua è veramente l'italianità portata al paradosso. Cioè, siamo un popolo estremamente geniale, ma voglio sentire voi su questa proposta per il prossimo decreto sicurezza. Vi voglio sentire, scatenatevi. Apriamo le linee, dai. Apriamo con lo zingaro del Veneto. Vai Zingaro, dici la tua. Che cosa ne pensi di questa ricompensa agli avvocati? Vai.
4: Ma guarda, per me gli avvocati dovrebbero esplodere. Poi sono utili solo per il divorzio. Noi altri straccioni di merda. Cagli operai, 1.400, fa fatica ad arrivare a fine mese. E sto coglione 600 euro per mandare via un immigrato, te lo faccio
3: per
4: io.
3: Per convincerlo, non per mandarlo via, per convincerlo a tornarsene al suo paese.
4: Ma come convincerlo? Ma che cazzo vuoi convincere?
3: Non lo so.
4: Ma invece di dare 600 euro agli avvocati, non sarebbe meglio dare 600 euro allo straniero, così si integra meglio? Anche per un sì. È giusto che rimanga qua. Prova a metterti anche nei panni di queste povere persone che devono andarsene via dal loro paese di merda per venire in un altro paese di merda. Cioè, anzi, fa ridere che loro scappano via dalle guerre e dopo arrivano qua, e forse era meglio stare nella guerra, capisci?
3: Infatti, tornatene a casa tua e vattene a fanculo. Ciao Zingaro, ciao
4: merda.
3: Ciao.
4: Punto.
3: Andiamo da Ciccio Geometra. Vai Ciccio Geometra, che cosa ne pensi di questo provvedimento?
5: La forte opinione è che devono tornare tutti a casa.
3: Devono tornare tutti a casa chi?
5: Sì, gli immigrati. Sì.
3: Gli immigrati devono tornare tutti a casa.
5: Sì, hai capito proprio bene.
3: Ok. Quindi lei è d'accordo sul fatto di premiare con del denaro degli avvocati che convincono gli immigrati a tornare a casa?
5: Oltre ai soldi che già si piglia.
3: Oltre ai soldi che già si piglia.
5: Case devono andare su. Ah, va bene, ho capito. Va bene.
3: Cosa ne pensa?
5: Lei è avvocato, quindi lei è avvocato.
3: No, a me non me ne frega un cazzo, io faccio la radio.
5: Lei è una persona molto diretta, maleducata
3: e
5: molto sporca.
3: Ma ho anche dei difetti, vuole rispondere alla domanda o no?
5: Io voglio che gli immigrati, soprattutto i clandestini non regolari, se tornassero a casa loro.
3: E questo l'avevo.
5: Questo fa parte di quell'Italia che non li vuole.
3: Fa parte di quei quattro gatti che erano in Piazza Duomo a Milano domenica. Quattro gatti, i patrioti. Per la remigrazione, quattro gatti spelacchiati, come si fa? Spieghi.
5: La legge si interpone, li prende tutti e li mette su un barcone e li porta a casa.
3: Sul barcone li porta a casa? Dove?
5: Sul barcone, e
3: se uno abita se uno abita in una nazione dove non c'è il mare.
5: Lo fiondiamo nel suo continente, nel suo paese.
3: Come? Spieghi la dinamica.
5: Lo troviamo in qualche modo.
3: Spieghi la dinamica.
5: Guarda, io con gente come lei che di sinistra non ci vorrei neanche spendere un minuto della mia vita, quindi non penso che dobbiamo concludere la chiamata qui.
3: Sì, anch'io, gatti spelacchiati, come si fa? Spieghi.
5: La legge si interpone, li prende tutti e li mette su un barcone e li porta a casa.
3: Sul barcone li porta a casa?

0: neanche fortuna. E andiamo dal Mugnaio. Mugnaio, vai, dici la tua, Mugnaio, vai.
1: È un'idea geniale.
0: Geniale. Geniale. Perché? Perché? Perché?
1: Perché? Perché praticamente quell'immigrato clandestino che sarebbe dovuto rimanere a casa sua, aiutiamoli a casa loro.
0: Sì. Ecco.
1: E l'avvocato può tranquillamente convincerlo.
0: Sì.
1: Ma giustamente un professionista che sta lavorando va retribuito per il suo lavoro.
0: Certo.
1: E quindi automaticamente lo convince a rientrare a casa propria e a fare il parassita del suo stato, non del nostro.
0: Esatto. E nel frattempo si busca anche quasi 700 euro.
1: È buonissimo, ottimo, va benissimo, va retribuito l'avvocato, no?
0: Però io ti faccio questa domanda. Allora, adesso mi metto un attimo dal punto di vista dell'immigrato, no? Questo ha speso come minimo $7,000 risparmiati dalla sua famiglia per anni per pagarsi il viaggio in barcone, dopo essere stato almeno un anno e mezzo in un lager libico.
1: Sì.
0: Senza nessun tipo di diritto, picchiato, forse anche stuprato. Quando arriva in Italia, c'è un avvocato che lo convince a tornarsene indietro.
1: Come lo convince? E gli fa capire che praticamente rimanere qui significa andare nel centro in Albania. E
0: non ci vanno, non ci vanno, non ci vanno. Sono vuoti, sono vuoti, i centri in Albania sono vuoti.
1: Ok, andremo a verificare, che ti devo dire.
0: Chi ci va? Lei in motorino in Albania?
1: No, no, ci vado a nuoto, io sto ad Otranto, quattro bracciate. Arrivato.
0: Bravissimo, allora fermati a mezza strada. C'è quest'isola che si chiama Vaffanculo. Fatti il bagno lì. Ciao, grande.
1: Grazie,
0: ciao, Mugnaio. Ciao,
1: ciao
0: Mugnaio. Ciao.
1: Ciao.
0: E chiudiamo questa meravigliosa puntata con la telefonata più attesa, quella con l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, una tempesta di bacini.
2: Anche se qua vanno a marchi della radio, che è puttana, che è galera.
0: Un uragano di bacini per te, amico mio del cuore.
2: Allora, io non voglio avere nulla a che fare con te. Mettetelo bene impresso, scrivitelo.
0: Ascolta,
2: brutta merda.
0: Ascolta, simpatica lucertolina sparatori.
2: Vedi, bastardo cane. Ascoltami, ascoltami bene, cane.
0: Ecco,
2: apri quelle orecchie e pulisciti lì, cane.
0: Sì.
2: Pulisci bene, apri le orecchie e cerca di capire, porco.
0: Sì, piccolo pulcino,
2: dimmi. Non devi rompermi i coglioni. Chiamarmi a questo numero, è un numero privato, è mio e decido io chi,
0: anche,
2: a chi cazzo rispondere.
0: Anche mio è mio.
2: Hai capito?
0: Pulcino arruffato. Pulcino arruffato, pulcino arruffato, pulcino arruffato, mi stai ascoltando, pulcino arruffato? Bravissimo.
2: Brutta merda, cane, non ho niente da ascoltare con uno che mi chiama pulcino arruffato.
0: Bellissimo.
2: Brutta merda, cane.
0: Senti, simpatica tartarughina, volevo la propria.
2: Sì, simpatica tartarughina, cane.
0: Ma ti incazzi sempre, però, non ti si può dire niente, non ti si può dire niente, non ti si può dire niente, non ti si può dire niente, non ti si può dire niente.
2: Organizzami un incontro con la lettera, quella Rovigo che mangia i gatti.
0: Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Un tagliaerba acceso sei, un tagliaerba. Pa pa pa pa.
2: Pa pa pa pa pa. Ma quanto stupido sei?
0: Ma ti ascolti?
2: Ma tu sei proprio, cioè, ma tu hai la droga proprio allusionata al cervello.
0: Ma ti ascolti?
2: Tu proprio sei andato in gallo veramente, tu .
0: Non ce la fai, non ce la fai. Senti, pasticciotto dolcioso, che cosa ne pensi?
2: Pasticciotto dolcioso.
0: Pasticciotto dolcioso.
2: Bello. Cane, tu non vuoi un cazzo da me? Svegliati.
0: Volevo bellissimo, volevo la tua modesta opinione.
2: Ascoltami bene, cancella immediatamente questo numero. Infame maledetto,
0: vivi per me.
2: Infame maledetto,
0: vivi per me, pasticciotto. Senti, volevo la tua modesta opinione.
2: Pasticciotto dolcioso!
0: Bellissimo!
2: Pasticciotto! Quando vengo lì, bastardo, cane! Non scappar via come di pane! Tieni in una poltiglia! Farò poltiglia di te, maledetta merda, cane!
0: Ti piaccio!
2: Ti farò fare la fine! Che fece fare le sue vittime! Sei killer! Bastardo, cane! Morirai male! Soffrirai mille pene nell'inferno, brutta merda, cane! Devi morire male, vedi! Devi morire!
0: Che fine farò? Non ho capito questa volta. Chi era? Picchindolor. Che cazzo ha detto? Però pasticciotto dolcioso era bello. Non ho capito perché sei incazzato del pasticciotto dolcioso. Ora ditemi la verità. Nel mondo, a chi è che non piacciono i pasticciotti? Una persona che non ama i pasticciotti è un serial killer. Infatti lui lo è. O perlomeno lo diventerà. Alla prossima. Ciao. Andatevela a fanculo.
3: Radio 105.

0: Mimmo! Ma vedi questi che cazzo si sono inventati? Mannaggia loro, per fare la carne, cioè la carne della mafia, un filetto della mafia. Mo, sai che facciamo questi? Mo li chiamiamo, va.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno. Sono Rizzo Savino, sì, buongiorno, sono il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari. Nella nostra pizzeria noi abbiamo questo menù turistico, diciamo pittoresco, che abbiamo chiamato menù Malavita. Perché ho letto che in Sicilia si vende il filetto di Cosa Nostra e a noi mancava proprio il secondo da inserire in questo menù tra i turisti, dalle orecchiette con la miccia di rapa, al posto della pizza regina, la pizzerina. Abbiamo la birra gomorretta.
1: Aspetti, le cime di rapa, come sono le cime di rapa con?
0: Li chiamiamo orecchiette con le micce di rapa. Ci sono le cime di rapa, ma noi le chiamiamo le micce di rapa per avere il menù Malavita, diciamo. Faccio un esempio, noi abbiamo l'antipasto dello scafista, che è questo gommongino che noi mettiamo a centro tavola con i salumi dentro. Non le dico l'affogato è il più richiesto proprio alla fine. E questi impazziscono per sto menù. Cioè abbiamo il primo, le pizze, il secondo, e ci manca il secondo di carne. Io quando ho letto il filetto di Cosa Nostra ho detto, beh, allora abbiamo
1: No, ma non ho idea di chi lo possa vendere. Comunque un'ottima trovata. Salve e buon lavoro.
0: Arrivederci, grazie.
2: Pronto?
0: Buongiorno, signor
2: Sì.
0: Ecco, buongiorno. Senta, scusi la disturbo. Io sono Rizzo Savino, il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari.
2: Sì.
0: Allora, la disturbavo perché le spiego. Nella nostra pizzeria noi abbiamo un menù che si chiama Menù Malavita. E
2: sì,
0: abbiamo visto che in Sicilia vendono il filetto di Cosa Nostra. Ma la disturbavo perché ci manca il vino. E quindi...
2: Sì.
0: Perché noi abbiamo tutto un menù simpaticissimo. Abbiamo le orecchiette tipo con le micce di rapa, la sacra burrata unita. Cioè tutto fatto così, no? Abbiamo
2: sì,
0: la birra, che è la birra Gomorretti, che viene servita con la musica di Gomorra. Ci manca il vino. Allora, noi pensavamo ad un vino rosso con una bottiglia tipo a colomozzo, tipo, sai, per farla in tema. Ha presente il fucile a canne mozze? A noi interessa la bottiglia a colomozzo.
2: Sì, potrebbe, sì.
0: Va bene, comunque teoricamente si può fare.
2: Vediamo, sì. Se guarda il sito, lei dice, io sono orientato su questa linea di prodotto, su questo vino, e poi vediamo cosa possiamo fare.
0: Senta, ma si può cambiare anche l'etichetta volendo? Cioè io prendo tipo un nero d'avolo e ci metto davanti l'etichetta tipo a tema, tipo Schianti, piuttosto che bruciato di Mondalcino, perché sono fatti apposta, no? E poi io lo servo con l'etichetta fatta apposta.
2: Penso non è possibile, perché di avere un controllo da lei gli se questa è una partita.
0: No, ma figuri, al Palo del Colle ci conosciamo tu, non hai controlli da noi. Sa come funziona, no? Basta che inviti il capo. Vabbè, non lo diciamo per telefono che non si sa mai. Comunque la ringrazio lo stesso.
2: Grazie a lei.
0: Grazie, buongiorno. Arrivederci. Baciamo le mani.
3: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo
1: devo,
2: no, sì.
1: L'ha messa, andevo. Perché pure loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito? È fu. Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerini? No. Dai, Paolo. Ivo amo, comunque Ivo, come fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: is a zoo only for you. Lo Zoo di 105 presenta un uomo che si trasferisce di colpo in una città che non conosce e che non lo vuole. Miami. Un budget misero che gli dura meno di 3 giorni per ristrutturare una catapecchia, nemmeno sua, ma delle banche. La mancanza totale di proteine lo porta a diventare lo scroccone. Paolo Noyes è lo scroccone. Lo scroccone. A caccia di fresca per sopravvivere.
1: Benny Benassi.
2: Hello?
3: Hello Benny! Hello? Benny!
2: Chi è?
3: Ciao carissimo, ciao gioia, sono Paolo Noyes, quello della radio 105 dello zoo. Come stai? Grandissimo, fortissimo. Ho visto che hai fatto una performance all'Eurovision straordinaria.
2: Dai, mi stai prendendo per il culo. Che ore sono? Siete in
3: ma
2: diretta?
3: No, guarda, te lo giuro. Ho visto Eurovision, pelle d'occhissima, una roba pazzesca proprio, pazzesca.
2: Come stai? Abbiamo passato una palla gol, ero già in area, bam, me l'ho messa lì, me l'ho passata
3: ad Arda. Ma te sei uno che pam pam spinge di brutto. Senti, ma cioè, ti hanno sparato bene per la performance, ti hanno calato giù bene o è una roba così, al titolo di, cioè, un invito, cioè, ti pagano?
2: Ma secondo te? Secondo te mi metto a parlare con te in radio, perché tanto mi stai registrando, mi metto a parlare, cosa vuoi sapere, quanto mi hanno dato?
3: No, Benny, non, cioè, se non è che ti faccio i conti in tasca, poi, però so che sei uno poi, anche spudoratamente
2: cosa,
3: pieno,
2: cosa vuoi sapere?
3: Cioè, perché ti
2: vuoi
3: spiego? No, perché
2: vuoi sapere se mi hanno pagato in criptovaluta?
3: No, per l'amor del cielo, non è che mi faccio gli affari tuoi, no, perché so che allora è un fatto proprio di divergenza, perché è un periodo in cui, diciamo, c'ho un attimo di defiance, no? Sai, trasferimento Stati Uniti, ristrutturazione casa, cosa, una roba un'altra. Sono un po' corto.
2: Un socio?
3: Sono un po'.
2: Un socio?
3: No, sono un po' corto. Cioè, stavo pensando, non è che c'è un 30 che ti stressa la tasca, che magari poi ci aggiustiamo. C'ho un attimo di difficoltà.
2: No, se vuoi un amico cubano a Miami che viene a farti cartongessi, se vuoi posso darti
3: vuoi
2: un contatto di un amico cubano.
3: No, proprio il problema è che
2: l'italiana che viene lì ti fa il cartongessi.
3: Ma tu non hai bisogno a casa di uno che stira?
2: No.
3: Pronto?
0: Lo scroccone. Lo scroccone. A caccia di fresca per sopravvivere.
1: Fabio Volo.
4: Pronto?
3: Fabio!
4: Chi sei?
3: Ciao! Chi sei? Ah, non mi hai riconosciuto perché è un nuovo americano, sono Paolo Noyes dello Zoo di 105, come stai?
4: Ah, no, non ce l'ho
3: questo numero. Ti ho disturbato, stavi scrivendo un altro best seller?
4: No, sono a Los Angeles, ma sto andando all'aeroporto che torno a New York.
3: Ah, accidenti, se un giramondo, beh, effettivamente.
4: Non trovo la patente.
3: Dove cazzo mi dispiace averti disturbato in un momentaccio, lo sai, ho detto chiamo Fabio, sicuramente sarà preso bene a sentirmi.
4: Come si dice, non disturbo mai.
3: Senti,
4: non disturbi mai, carissimo.
3: Ma non passi mai da Miami tu?
4: No, raramente. Sono l'ultima volta che vedo per il Super Bowl.
3: Effettivamente. So che poi sta andando anche molto bene la carriera
4: con Marco, con i suoi amici ricchi.
3: Scrittore. Ecco, guarda, visto che mi sei entrato così,
4: mi ha voluto proprio volentieri.
3: Ecco, visto che mi sei entrato un attimo così a gamba tesa nell'argomento, a proposito di ricchezza, visto che noi siamo persone che siamo pieni come le uova, insomma, dai, alla fine fra di noi ci si capisce, bene, libri, guarda, discografia, radio, cosa. E senti, ma non è che
4: per... non è che si guadagna tanti soldi, no, quello è Mazzoni, che era già ricco di famiglia. Io ho fatto un altro botto di soldi, cazzo, che veniva a Radio Capita, io con la 500 da Brescia, con la Porsche, aveva 20 anni, che bella, che bella vita che stavo.
3: Senti, ti, insomma, periodo un po' così, insomma, non è che per caso così, robe che si mette a posto in fretta, cioè, pronto? Mica fatti in tempo neanche a chiedergli, credo che abbiano usato, provo con un altro.
0: Lo scroccone a caccia di fresca per sopravvivere.
1: Linus.
5: Pronto?
3: Pronto Linus, ciao! Come stai? Paolo Nois.
5: Minchia Paolo Nois.
3: Ciao, ti disturbo?
5: Sempre. Però va bene lo stesso.
3: Non voglio rubarti il tempo di corsa. Ho fatto anche la battuta.
5: Ciao, come stai?
3: Molto bene, caro. Sono qua a Miami col Mazzoli. Sai che mi sono trasferito un po' qua, un po' là. Faccio il vivo. La vivo un po' così.
5: Cazzo, hai cambiato anche voce. Sembri una persona per bene da quando sei diventato.
3: Sì, ma sai, questo periodo, sai, giro anche un sacco di grana. Così mi sto muovendo. Investimenti, cripto, cose, Red Bull, cose. Macchine sportive. Volevo chiederti, giusto perché stiamo parlando,
5: dimmi,
3: tu quest'estate per caso la casa Riccione la usi?
5: La casa Riccione? Temo di sì, perché?
3: Accidenti, stavo, non perché mi trovo in difficoltà economica, però stavo cercando un posto dove stare quest'estate in vacanza, cioè poi la pulisco. Cerchi uno che stira?
5: Che stira cosa?
3: No, perché ti spiego, mi trovo in una situazione un po' di difficoltà economica, forse dovute a delle scelte sbagliate. Allora mi stavo chiedendo, stavo facendo un giro degli amici per vedere se...
5: Vabbè, no, la casa la uso e sono felice di usarla, grazie.
3: E niente, se per caso, non so, c'hai un 20, un 30 che t'avanti.
5: Ma va cagava.
0: Lo scroccone a caccia di fresca per sopravvivere.
1: Fedez.
6: Pronto?
3: Ciao Federico, ti disturbo? Sono Paolo Nois.
6: Ciao Paolo.
3: Ti sto disturbando?
6: No, figurati.
3: Pronto? Porca miseria, dovevo aver finito i soldi della teleselezione.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Scrivi un messaggio di testo lunghissimo su WhatsApp. Poi non inviarlo. Cancellalo e rispondi con lo sticker del vecchio papa che eiacula. A tua madre. Sii uomo. Se uno sconosciuto ti sorride senza motivo, tu non ricambiare. Parcheggiagli le mani in faccia e vattene. Non essere Joker. Sii uomo. Non migliorare la tua vita. Peggiora quella degli altri per bilanciare. Sii uomo. Compra un libro. Non leggerlo. Mettilo sul comodino per sembrare intelligente con la donna delle pulizie. Sii uomo. Apri i pacchi di Amazon con il coltello del pane e poi lamentati che sono fallati. Sii uomo. Cazzo, ascelle, buco del culo. Non c'è altro da lavare sotto la doccia. Attieniti al piano. Sii uomo. Compra le buste della spesa. Dimenticale a casa. Ricompra le buste della spesa. Ridimenticale a casa. All'infinito. Sii uomo. Addormentati sul divano all'istante. Poi vai a letto e scotoletta fino all'alba senza riuscire a riaddormentarti. Sii uomo. Appoggiati un mirino della Mercedes sul cazzo e punta la figa di tua moglie urlando brum brum. Sii creativo. Sii uomo. Compra un pesce rosso. Dagli un nome. Affezionati. Poi dimenticati di dargli da mangiare e dopo 2 mesi buttalo nel cesso. Sii uomo. Se lei ti scrive ho bisogno di te, dille ci sono. Poi spegni il telefono e apri Pornhub. Sii uomo. Al ristorante bevi dalla bottiglia di un altro tavolo. Sii uomo. Va in palestra e occupa una panca solo per scrollare su TikTok. Allena la coordinazione occhio-pollice. Sii uomo. Se lei ti dice che si sente trascurata, dalle un bacio in fronte e poi vai al pub. Sii uomo. Pippa appena sveglio. In tutti e due i sensi. Sii uomo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ciao scassati, questa è Cavalcavean, la mia classifica dance che padroneggia tutto il sistema dance di questa Italia e che lancia i nuovi tormentoni per l'estate 2018. Se volete mandarmi le vostre produzioni, non depositatele, ma prima mandatemele a me. Mi raccomando, ne ci penso io a tutto, ok? Vi faccio guadagnare come minimo 66-69 euro dopo il quinto semestre. Quindi scrivete questo indirizzo email che è gaga@giangiallagallagaga.torino, né? E adesso partiamo con la prima e nuova entrata di questa settimana. Sentite già che ritmo. Arriva uno dei dischi più suonati a Miami. Arriva Cina DJ con La La La Mosca.
1: Porca! Oh, no!

0: Questa canzone è troppo devastante, né questa dovete usarla, mi raccomando, DJ l'ascolto durante le risse. Appena scoppiano, alzate ancora di più il volume, perché crea il panico nella discoteca, vedi sangue, cose, un macello, né? E poi dite al lucista di mettere la strobo, così vedi fermo immagine degli schiaffazzi, una roba devastante. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono la puttana che ieri sera hai caricato in Corso Regina. Volevo dirti che ho una malattia rarissima che ti fa pesciare addosso senza smettere. Scusa, ma avevo bisogno di soldi. Ciao Gabri, salutami che ti sto ascoltando.
0: Oh basta, mi sto pisciando addosso, incredibile questa cosa qua. Non riesco a fermarmi. Maledetta balorda, vai a fanculo, ne? Ma che mi sto pisciando tutto lo studio.
2: Il cazzo duro, tutta la vita.
0: E purtroppo Squarci perde il posto numero uno di questa classifica e passa alla numero due. Questa è il cazzo duro tutta la vita. Ciao Squarci, alla prossima. E al primo posto arriva la hit delle hit mondiali, né? Ragazzi, state attenzione perché arriva Paparella Gay.

0: mica! Minchia se spacca, mi fa venire. Mi sta incistando tutta sta roba. Adesso scendo e pesto qualcuno per strada, una roba incredibile.
1: Bomba.
0: Benissimo, queste erano le tre canzoni più alte della mia classifica Cavalcavia, che contiene le prime 600 canzoni di questa settimana. Per oggi è tutto, ci risentiamo presto, ma prima, Caputo, ci sei?
2: Sì, Gabri.
0: Sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Sei scemo?
2: Sì, Gabri.
0: Perfetto, allora oggi per fare più iscritti sul mio Instagram farò una storia lanciandomi dall'aereo con addosso 50 lettori Pioneer senza paracadute, ne? Questa è la cosa geniale, che nessuno avrebbe mai il coraggio di farla. Vero, Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Ok, allora attento, perché adesso dovrò lanciarmi tra circa 4 minuti, perché il lancio verrà fatto sopra il lago d'Avigliana.
2: Sì, Gabri.
0: Così non rischierò di morire, così cado nell'acqua.
2: No, Gabri.
0: Perché adesso siamo su Torino, se mi butto adesso mi schianto su un palazzo, una roba che non voglio morire,
2: Che fosse meglio, ne?
0: Allora, Caputo, appena arriveremo sul lago d'Avigliana, io ti dirò di aprire la porta della...

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era precisamente il 1967, quando a Roswell vennero rinvenuti dei resti metallici che secondo alcuni sarebbero appartenuti ad un oggetto volante non identificato.
3: Ricordo bene, nel 67 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero normali resti di letame, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Dopo che pochi giorni fa Obama ha dichiarato l'esistenza degli alieni, questa storia ha rifatto il giro del mondo e forse sì, questa volta è davvero un'astronave. Ma quello che forse non tutti sanno è che quell'UFO non era precipitato in un posto qualsiasi, ma si era schiantato precisamente sopra a Jim Carrey.
4: Fumeggiante!
5: Il manager di Jim Carrey, che nel 67 aveva tra i 5 e i 6 anni, decise di non rendere pubblica la notizia della morte di Jim, ma di sostituirlo con un sosia, per evitare che il mondo fosse sconvolto dalla prematura scomparsa di uno dei più grandi attori della storia. E fu sempre il suo manager, Charles Manson, che consigliò di eliminare tutti coloro che a conoscenza della morte di Jim avrebbero potuto svelare il complotto. Capito?
2: Le persone furono messe a tacere, tutte quante in una singola notte, che verrà ricordata come la notte in cui il manager di Jim Carrey mise a tacere tutti coloro che erano a conoscenza della sua morte e che dunque avrebbero potuto svelare il complotto.
5: Quella notte il manager di Jim Carrey venne da me per uccidermi. E ci riuscì, ma fortunatamente sono sopravvissuto.
6: Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the crazy manager street. When I start to dance, everything goes chick, chicky, boom, chick, chicky, boom.
2: Tuttavia, tutti hanno sempre saputo dell'incredibile capacità di Jim Carrey di avere una pelle di gomma. Così, prima di morire, gli strapparono la faccia dal corpo e cominciarono a disseminare d'indizi su quanto avvenuto in quella drammatica notte, fornendoci soprattutto qualcosa su cui farneticare. Abbiamo qui il premio Nobel per Ace Ventura, che ha deciso di darci delucidazioni.
7: Salve, sono il premio Nobel per Ace Ventura. La pelle di Jim Carrey è praticamente un Edgar Abito. Per chi non sapesse cosa vuol dire, guardatevi Man in Black. Vedete come si estende? È stato incredibilmente semplice applicare la sua faccia a dei sosia o anche a degli alieni. Ma io, che la so lunga e non ci ho mai creduto, mi son detto: e se fosse Jim Carrey?
2: Siamo sconvolti quanto voi. Ma infatti, avete mai notato che Jim Carrey somiglia terribilmente a curry, la spezia piccante utilizzata in alcune religioni indiane proprio per rappresentare la morte per schiacciamento da astronave?
8: Kartoffel, tutto questo non può essere un caso. Guardate qui, il numero di lettere che compone la parola Jim Carrey è uguale al numero delle lettere che compongono la parola defunto. Sveglia!
2: Può davvero essere un caso? Ma non è tutto. Se prendiamo il titolo dello storico film che consacrò il talento dell'attore, ovvero The Mask, e lo leggiamo al contrario, esce Xamhet.
8: Xamhet è l'acronimo della feniltiamina, ovvero un composto chimico mortale. Mortale esattamente come fu mortale ciò che portò alla morte il nostro povero Jim.
2: Si dice che tre indizi facciano una prova. Noi siamo attualmente ad una settimana d'addio.
9: Bingo!
2: Ma non basta? Guardiamo cosa è successo pochi giorni fa ai César Awards.
10: Guardate gli occhi, guardate il sorriso. Quello non è Jim Carrey, quello lì è Paul McCartney. Ma non il vero Paul McCartney, il sosia di Paul McCartney. Ha gli occhi spenti, esattamente come quando io mi faccio di eroina.
2: Esatto, ecco l'inquietante verità. Jim Carrey è in verità il sosia di Jim Carrey, che in verità è Paul McCartney, che in verità è il sosia di Paul McCartney. Porco sono sconvolto. Sono ancora molti gli indizi a conferma dell'innegabile verità che vi stiamo raccontando in esclusiva, ma prima di concludere, abbiamo un'ultima testimonianza chiave.
11: Amo, ti ricordi quando eravamo in un locale tutte tranquille e vestite da gara?
12: Amore, sì. Quando ci si è avvicinato quel tipo con lo smoking giallo e la faccia verde, dicendo spumeggiante.
11: Certo, aveva la capacità di allungare il suo pisello gommoso a dismisura. Meno male che eravamo in due. Mi sono fatta avvolgere tutta cazzata.
12: Spumeggiante! Cazz, cazz!
2: Cazz, cazz, esatto. Siamo tutti d'accordo nel dire che questo è un mistero assolutamente inspiegabile. Mistero che si infittisce ancora di più quando nel 1974, 88, 2009 e in ultimo, qualche ora fa, Jim Carrey muore ancora, ogni volta sostituito da un sosia diverso. Dove trovano tutti questi Jim Carrey McCartney? È possibile che nessuno se ne accorga? E voi, vi siete resi conto che...
7: durante questo servizio lo speaker è morto ed è stato sostituito da un sosia? Ma la verità noi non la sapremo mai.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono ancora alla ricerca di un sartaio per farsi fare dei vestiti da strappare per le risse in spiaggia.
3: Buonasera.
4: Pronto?
3: Sì.
4: Sarta?
3: Sì.
4: Buongiorno, buongiorno, salve.
5: Aspetta, vuoi fartelo sto pippotto o me lo finisco io?
4: Fai tu, fai tu, fai tu, fai tu, fai tu. Signora, buongiorno, sono Giovannino di Abbiate Grasso, salve.
3: Sì.
4: Che ride?
3: Sei Giovanni Medici?
4: No, sono Giovannino, io, Giovanni, Giovannino. Senti, Talpa.
5: Alla.
4: Mi senti?
3: Sì.
4: Ok. Mi servirebbe il vestito. Aspetta, aspetta, che gli chiedo alla signora se c'ha. No, praticamente io avrei bisogno di questo vestito da strapparmi durante l'estate. Però vorrei che lei mi togliesse le cuciture e mi mettesse le cuciture leggere, in modo tale che io la maglia la strappo tipo dal petto e si vede tutto il fisico con gli addominali, i tatuaggi, la canottiera, la collana. Dai, taglio il cucito, dai. Macchina da cucire Singer, con l'agopuntura, tutte ciucciante, limitrofe, dai. Palpebra laterale, evangelistica, sai che ti talpo, ti sento tutta carognata, ti sento modificabile. Come proprio ti sembra proprio da ciucciarti proprio la pancia 46 minuti proprio, che ti viene fuori un ematoma dalla ciucciarmi. Di succhio proprio anche le vertebre, hai capito? Tappona, dai. Ti stai incanagliando? No.
3: Ok.
4: Ok. Senti, sta prendendo.
5: Dai.
4: Sta prendendo la cis. Ma come ti chiami? Che facciamo amicizia così.
3: La sarta.
4: La sarta.
5: Da un cazzo a un altro.
4: La sarta. Sei simpatica proprio, sei incredibile.
3: Senti, anche tu, simpaticissimo.
4: Lo so, sartaia. Senti un attimo, allora, come ci mettiamo d'accordo che vengo a portarti le t-shirt e mi fai questa cucitura leggera, bro, che io devo strapparla proprio. Se vuoi poi la strappo davanti a te, facciamo la prova, che tu mi guardi tutto.
3: Certo,
4: io ho tutto
3: ovviamente dobbiamo fare la prova.
4: Certo.
3: Cioè, prima che dopo.
4: Prima che tutta possente, che sono tutto canagliato, che prendo proprio, che ti spacco tutta proprio. Che ti trasformo in...
3: In un razzo missile.
4: Bravo, in un razzo missile con mille valvole, hai capito?
3: Con circuiti di mille valvole.
4: Vai. Ti sento tutta cagnagliata proprio. Sei spalmabile, racconta un po'.
3: Grazie tante. Sì. Io ti aspettavo lunedì.
4: Sì.
3: Invece, meno male che ho finito per l'anticipato.
4: Ma stai, no, con chi stai... con chi stai parlando?
5: Oh, chiedi se c'è un'amica per favore.
4: Ce l'hai un'amica per mio cugino?
3: No,
4: che vengo giù.
3: Allora, dal lunedì al venerdì, 8:30-18, orario continuato. Adesso.
4: Ma sei fica?
3: Sì, lo so, lo so.
4: Lo so, ma anche se sei in carne, a me non c'è problema, eh. Mi piace, ti stai incarognando. Mi sto incarognando anch'io, vediamo di chiudere sta telefonata.
5: Come ti piace?
4: Come ti piace, Ucaiz. Ciao, senti, allora passi in negozio?
3: Sì.
4: Fantastico, come ti riconosco? Che sei. Come sei? Tutta.
3: In carne.
4: Sei tutta in carne. Colore dei capelli castana.
3: Sì, sì.
4: Minchia, allora sei tutta talpa. Ci sentiamo, eh?
3: Ciao.
4: Allora facciamo la prova del vestito. Strappiamo una cosa tutta camogli. Tutta camogli, dai. Autogrill, dai. Panino senza ketchup e cetriolo dal McDonald's. Per i bambini, dai. Ciao. Ciao,
3: niente,
4: ciao
3: niente.
4: Grande. Oh, ciao, ciao, ciao, grande.
6: Minchia paura. Panico, pa, panico, pa, panico, paura. Paura.
7: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato? T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Pronto?
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato del mio?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Alberto,
6: scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo a mia madre che è la persona più irascibile del mondo e urla sempre dietro a tutti. Lavora in un ristorante della Riviera, ma ce l'ha con i turisti che vengono a mangiare. Più ligure di così si muore. Comunque, l'anno scorso il suo cane è rimasto incastrato con la testa in una ringhiera e ci sono voluti i pompieri per spaccare il muro e tirarlo fuori. Che dite? Potete farla incazzare un po'? Vi amo! Round 1.
1: Sì, buongiorno, la chiamo dall'amministrazione dei pompieri di Albenga. Buongiorno, scusi se la disturbo.
2: Buongiorno.
1: La chiamo relativamente a un intervento che abbiamo dovuto fare ad Andora qualche tempo fa per la rimozione della testa di un cane dalla ringhiera di un balcone, corretto? Ok, perfetto, allora è lei. Guardi, risulta che lei non abbia provveduto al pagamento della penale, diciamo, per questo intervento, che è un intervento di tipo straordinario.
2: A me non è arrivato nulla, io non so niente di questa cosa.
1: Qua c'è una raccomandata che noi abbiamo spedito per la notifica di questa necessità di pagamento.
2: A me non è arrivata nulla, cioè glielo dico sinceramente. Ci mancherebbe, cioè io ho sempre ritirato tutto, mai avuto problemi con nessuno. A me di raccomandata non è arrivato assolutamente nulla.
1: Però guardi, comunque manca questa cosa, quindi io adesso sono qua relativamente da poco, quindi non so esattamente come funzionino queste cose. Se non è un problema le rubo ancora 2 minuti e le passo il vicecomandante Palpato,
2: sì?
1: Così
2: va bene.
1: Mettete d'accordo, d'accordo, grazie mille. Grazie, arrivederci.
2: Buongiorno. Round 2.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, parlo con la signora
2: Sono io, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Guardi, che a me non è arrivata nessuna raccomandata.
3: Aspetti, signora, non mi aggredisca che sennò non capisco. Guardi, sono appena andata a prendere il caffè, la focaccia. Andiamo con calma. Allora, di cosa si tratta? Mi spieghi
2: allora,
3: un attimo.
2: L'estate scorsa il mio cane si è incastrato con il collo in una ringhiera. E non c'è stato modo di tirarlo fuori. Abbiamo provato in tutti i modi. E la ragazza qua sotto che lavora ai pompieri di Albenga ha fatto intervenire i pompieri di Albenga.
3: Ah, certo,
2: perché
3: certo.
2: Perché se no il mio cane moriva.
3: Sì, no, ma mi ricordo. Io non ero in sede, però me l'hanno raccontata che era una cosa un po' particolare. Però,
2: sì.
3: Però qua risulta, se l'ha chiamata la ragazza, risulta che praticamente lei non ha. Si tratta di un intervento straordinario, chiaramente. C'era una penale a suo carico di 3.500 euro. Che adesso
2: cosa?
3: Sarà.
2: Scusi?
3: Dicevo, c'era una penale a suo carico di 3.500 euro per l'intervento straordinario, perché comunque c'è stata la rimozione parziale della ringhiera, l'uscita del mezzo straordinario, che lei non ha pagato, quindi adesso vabbè.
2: No, io non ho pagato, sinceramente, cioè, ma non posso pagare 3.500 euro per lasciavo il cane lì, abbia pazienza. A parte che non mi è arrivata nessuna raccomandata.
3: No, ho capito signora, la raccomandata adesso vediamo. Noi comunque la raccomandata viene consegnata a mano, quindi c'è una ricevuta di ritorno. Noi la ricevuta di ritorno è tornata, quindi si informa,
2: no,
3: magari.
2: Assolutamente non è arrivata nessuna ricevuta di ritorno,
3: guardi,
2: perché io non ho ritirato niente.
3: Guardi,
2: se c'è
3: signora
2: la mia firma, vorrei vederla.
3: Qua naturalmente c'è il problema di questi 3.500 euro.
2: Sì, ma il problema rimane, perché tanto io 3.500 euro non ce li ho, quindi il problema rimane.
3: Ma abbia pazienza, scusi, adesso le faccio un attimo il quadro della situazione, perché penso che lei non abbia capito. Allora,
2: no.
3: A lei sembra normale che delle forze speciali dei pompieri debbano intervenire per togliere la testa di un cane da un muro? Lei sembra.
2: Ma io non so come si poteva tirare fuori la testa del cane dal muro.
3: E quindi dovevamo lasciarlo lì? Cioè, noi abbiamo dovuto mandare fuori 6 persone, capisce che questo è procurato allarme. Ora,
2: ma io non ho chiamato 6 persone,
3: ma per l'intervento, signore, è il numero minimo. Ma lei, scusi, ma lei c'era lì in loco o ce n'è andata a bersi l'aperitivo?
2: Secondo lei dov'ero?
3: Ma si è resa conto?
2: Allora, stavo lavorando, ho lasciato il lavoro, sono venuta qua perché c'avevo il cane lì. Sarà un intervento straordinario, ma andiamo pure avanti. Tanto io 3.500 euro non ce l'ho.
3: Va bene, allora possiamo fissare un appuntamento?
2: No, perché adesso sto iniziando a lavorare, non so dirle quando posso venire.
3: Signora, abbia pazienza.
2: Quando
3: però
2: ho gli orari, le dirò quando posso venire.
3: Signora, forse non ci siamo capiti. Guardi,
2: no,
3: che questa non è una pasticceria. Io sono un vicecomandante dei pompieri. Non è che lei viene. Ma non è che lei viene qua a farsi la tinta dei capelli, signora. Cioè,
2: no,
3: io
2: non vado neanche dal parrucchiere.
3: Ma a me non me ne frega assolutamente niente, signora, che lei non vada al parrucchiere. Lei c'ha. Ma lei non può dire a me non me ne frega niente, mi richiami un'altra volta e le dico io quando c'ho tempo. Cioè, non è che funziona così.
2: Allora mi dia un appuntamento, se posso venire se non mi vede perché non posso venire.
3: Ma io glielo do l'appuntamento, signora.
2: Okay.
3: Ma non è questo il modo di trattare comunque con una persona che rappresenta lo Stato, signora. Ma non lo so io, ma che maleducazione è?
2: Ma io non sono per niente maleducata, mi sembra di non averle detto nulla da poterla offendere, tanto per cominciare.
3: Ma guardi che l'offesa non passa mica solo dalle parolacce, cioè anche il modo di trattare. Io sono qua a farle un servizio, signora. Quando ha avuto bisogno, ha alzato il telefono, sono venuti i miei ragazzi e hanno tirato fuori il suo cane dal muro. E nessuno
2: sì, ma io non sapevo niente di questo intervento straordinario.
3: E perché se no il cane lo lasciava lì?
2: Non lo so.
3: Senta,
2: ma io dove li prendo i soldi per pagare la
3: fattura? Ma che cazzo ne so io, signora? Scusi, non mi faccia girare i coglioni. È da lì, ma mi fa girare a da lì.
2: In questo modo io sono maleducata?
3: Ma non lo so, signora, ma io sono qua che sto cercando di darle una mano a risolvere un problema. Sono qua che le
2: sto dicendo. Ma io le sto dicendo grazie che mi dà una mano.
3: Ma grazie a cazzo a questo punto, scusi.
2: Ecco, continuiamo. Andiamo avanti.
3: No, andiamo avanti con l'appuntamento che già vedo che lei è una. Io lo capisco, guardi, la prossima volta ci lascio il cane, il gatto e la cocorita lì nel muro.
2: Va bene,
3: allora,
2: perfetto,
3: mi dia, allora, oggi è, aspetti un secondo, che sì, guardo sì. L'agenda. Mercoledì 18 maggio. Allora, può venire venerdì 20 maggio?
2: Va bene.
3: Ah, che ora le viene più comodo?
2: Quando vuole.
3: Mattino o pomeriggio? No, ma se mi dice così vuol dire che non viene.
2: Io lavoro.
3: Lei riuscirebbe eventualmente alle 14?
2: No.
3: Va bene, nessun giorno alle 14?
2: No.
3: Cazzo, perché le 14 era perfetto perché è proprio quando va in onda lo Zoo di 105, signora, dove si trova lei adesso?
2: Chi è sta stronza? Chi è sta merda?
3: È tuo figlio!
2: Come mio figlio?
3: È tuo figlio che ci ha dato il numero, Romina!
2: No, io ho tre figlie femmine.
3: Allora tua figlia, Jenny!
2: Sta stronza di merda, vaffanculo! È stata lei a chiamare i pompieri, sta stronza! Guarda!
3: Comunque la prossima volta prenditi un gatto che costa meno di pompieri.
2: Siete veramente delle brutte persone.
3: Ma non è vero, tua
2: siete delle brutte persone.
3: Mica, ma veramente lasciavi lì il cane?
2: Vaffanculo, minchia, 3.500 euro.
3: Ma no, ma minchia,
2: non compravo altri 4.
3: Ma no, ma che persona sei, Romina?
2: Vabbè, grazie.
3: Grazie a te.
2: Gentile, ciao.
3: Ci vediamo ad Andorra, venga a mangiare,
2: Volentieri, guarda.
3: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Lo Zoo di 105.
6: Complotti complottosi.
7: Erano su per giù gli anni 50, quando nelle autostrade di tutta Italia comparvero degli immensi ecomostri di cemento.
8: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60ina d'anni. Tutti dicevano fosse il progresso. Ma io, che ero già saggio, non ci credevo e mi son detto:
9: e se fosse un'astronave?
7: Stiamo ovviamente parlando delle stazioni di ristoro in autostrada, l'oasi del viaggiatore, l'Arcadia dei camionisti. Gli autogrill, un posto magico dove tutto è possibile, tranne pisciare dritto dentro al cesso senza schizzare tutta la tavoletta. Ma c'è una cosa che nessuno dice, ma che tutti sanno.
10: Dentro l'autogrill, io ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi. Popcorn da un chilo, tavolette di cioccolato che sembrano travi portanti, lecca-lecca grandi come un neonato, sacchetti di caramelle che se li lanci dal finestrino fanno danni strutturali al guardrail. Tu li guardi e ti chiedi: ma perché?
7: Esatto, ma perché? È questa la domanda più comune che si fa all'essere umano. In un normale supermercato, nella vita quotidiana, trovi confezioni normali. Il cibo è regolato dalla società. Ci sono le porzioni, le etichette, le diete, la vergogna. Ma in autogrill tutto cambia. Ce lo spiega la nostra straordinaria dottoressa Helga Volkswagen.
11: Nel supermercato c'è la morale. Prendi una confezione piccola che se no esageri. In autostrada? Nein! In autostrada tu non sei più una persona. Sei un corpo in transito. E quando sei in transito, sei debole, sei stanco, sei nervoso, sei in coda. E appena speso 48 euro di benzina per fare 120 chilometri. E soprattutto, non hai testimoni. Nessuno ti conosce, nessuno ti giudica. E questo è il momento perfetto per colpire. Proprio come fece il grande e glorioso esercito tedesco.
12: No!
11: sgosate.
7: Esatto. La debolezza e la fragilità umana ci portano al cuore del complotto. Perché ci bombardano di questi prodotti giganteschi? Perché entriamo per un caffè e usciamo che abbiamo speso 300 euro di stronzate? Abbiamo qui con noi il nostro premio Nobel per gli autogrill.
12: Salve, sono il premio Nobel per gli autogrill. Questo fenomeno si chiama anonimato calorico. Quando l'essere umano è lontano dal suo habitat sociale, perde la percezione del ridicolo e si compra un maxi toblerone lungo come un arto, che finirà per essere dimenticato in un frigo e buttato 2 anni dopo, sempre che nel frigo ci stia.
7: Proprio così, gli autogrill hanno capito una cosa semplice. L'umano in autostrada non compra per fame, compra per sopravvivenza psicologica. Ed è convinto di fare un affare, perché la maxi confezione è un'arma che ti fa pensare: così mi dura tanto, è conveniente, tanto ora guido, non conta, me lo merito. Ma abbiamo ancora una testimonianza chiave che farà luce su tutto.
13: Stavamo viaggiando lungo la A1 per andare come tutti gli anni a fare il nostro sex tour in Riviera Adriatica, quando per colpa di un incidente si è creata una colonna infinita e quindi ci siamo fermate all'autogrill.
14: E lì abbiamo incontrato questi due ragazzi di colore che ci hanno mostrato il loro birillone, che era oltre ogni fantasia, veramente maxi. E ci siamo dette:
13: è conveniente,
14: è enorme,
13: ci dura tanto,
14: ce lo meritiamo.
13: E così ci siamo fatte spaccare in macchina.
14: Amo, sì.
13: Robe così si trovano solo in autogrill. Maxi confezione.
7: Esatto. Maxi confezione. Proprio come la maxi confezione di cui abbiamo parlato finora. Dicono che 2 indizi fanno una prova. Noi siamo attualmente a 2 prove e mezzo. Quindi, stando a queste testimonianze, possiamo affermare che in autostrada il prodotto non è più cibo. Diventa compagnia, un copilota, un amico. Diventa una chiavata fugace, a cui non si può dire basta, ma solo dai ancora uno.
14: Esatto! Maxi confezione!
7: Perché non ti hanno venduto solo il popcorn, il toblerone o il mega chupa chupa. Ti hanno venduto un sogno nascosto dentro di te. E lì ritorni bambino. Quindi, la prossima volta che vedi una tavoletta lunga 1 metro, pensaci: questa esiste solo qui, non posso perderla, perché noi ci siamo sempre per te.

0: Autogrill, dove ti senti amato sempre.
1: Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.

0: Ciao zio Fa, tutto bene? Benvenuti a tutti nella mia classifica dance cavalcavia. Io sono Gabri, conosciuto da tutti come Gabri Pontifex, e oggi insieme al DJ Caputo vi faremo sentire le prime tre canzoni in classifica.
1: Sì, Gabri.
0: Quindi spalancate le cuffie dei vostri smartphone e ascoltate bene. Caputo, andiamo?
1: Sì, Gabri.
0: Benissimo, alla posizione numero 3 di questa settimana entra la nuova versione 2018 dei Poveri Ricchi Remix di DJ Equitalia.
1: Nuova

0: mi sono gestato una bestia, ma è troppo ipnotica. Questa ascoltatela quando siete tutti ubriachi a cazzo duro sul divano, ragazzi. Ve la consiglio, veramente fatelo, perché sicuramente farete una bella figura anche davanti a mamma e papà. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabriele, sono la mamma. È arrivato un pacco da Amazon. Aspetta che guardo. C'è scritto fucking machine. Vabbè, dai, te la metto. C'è scritto fucking machine. Vabbè, dai, te la metto nella tua cameretta. Ah, un'altra cosa.

0: porco.
1: No. Mamma mia, minchia, questa secondo me entrerà in classifica anche su Radio Faccia di Merda. Non la conoscete? Minchia, è la numero uno a Torino, in provincia. Proprio fanno anche le serate in discoteca. Vabbè.
0: Porco.
1: Ma adesso state attenzione, perché alla prima posizione, a forza di pugni in faccia nelle etichette discografiche, si è fatta spazio la hit dell'estate 2018. Lui è Anatra DJ con Paperella Gay.
2: Vorresti il pene, ma...

0: ancora mi sto incistando a bestia, né? Questa è veramente, veramente potente, né? Questa è la top del top. Potete trovarla anche sul mio sito. Se fai 5 download, attenzione tu che ascolti, puoi vincere una cena in pizzeria con il mio sosia, incredibile. Ma siamo arrivati in chiusura, quindi sentiamo ancora un messaggio prima di chiudere.
1: Sì, Gabri!
2: Uè, Gabri! Sono Franco, il proprietario della discoteca Il Buco della Musica. Serata a spaccare sabato scorso, come al solito la gente ancora mi chiama. 70 persone il pieno abbiamo fatto. Senti, una cosa ti volevo dire. La ragazza, la tipica che si è portata in albergo, si è bombato, no? Quella è la figlia di Beppe. Dove ne si è accorto, quella dell'autofficina. Quella è rimasta incinta però, ma te lo dico. Si è divertito però. Quella va già girando col padre con la macchina. Cioè, con le pistole, sta spara. Comunque, ti volevo dire, tutto a posto. Poi quando ritorni a fare la serata, magari facciamo il fidanzamento, il matrimonio alla discoteca. Cioè, qua è come se sei a casa tua. Non ti preoccupare, eh? Beh, mi raccomando, fatti sentire.
0: Allora, Caputo, senti bene, né? Tu chiudi il programma, di che non ci sono andato via. Sono sparito, sono in Venezuela 3 settimane. Ciao, ciao. Sì, prendo la macchina. Ciao, Caputo. Vai, chiudi.
3: Se fosse meglio, eh?

0: Lo Zodi 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era il 21 luglio 1969, quando in tutto il mondo venne mostrata l'immagine di un oggetto volante ben identificato sbarcare su un suolo volante non identificato.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un'astronave, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Cazzo sì, stavolta era davvero un'astronave. Una nostra astronave, precisamente, perché stiamo naturalmente parlando dello sbarco lunare. La nuova missione Artemis 2 e la presenza di Umberto Guidoni all'interno dello Zodi 105 ci ha fatto pensare: ehi, ma se lo sbarco sulla Luna fosse tutto un complotto?
4: A scuola ci hanno sempre insegnato che il primo uomo sulla Luna fu Louis Armstrong. E invece no, mio papà mi ha detto che Armstrong era un bravo trombettista e non è mai andato realmente sulla Luna. È stato creato un set cinematografico da Stanley Kubrick. Sì, proprio lo stesso del cubo.
2: Avete capito bene. Il famoso regista Stanley Kubrick, lo stesso che ha inventato il cubo, fu coinvolto in questa operazione di camuffamento. Ma perché? Tutto naturalmente parte dalla Guerra Fredda, in cui la corsa allo spazio ha segnato una svolta, spostando il confronto dal piano militare a quello scientifico.
5: Durante Guerra Fredda, quel succhiapalo americani volevano a tutti i costi batterci sulla corsa allo spazio. Prima noi mandato nello spazio Sputnik, poi cane Laika, poi Yuri Gagarin. Noi in vantaggio, ma allora zio Sam, incapace di mandare razzi sulla Luna, inventato set cinematografico solo perché no riuscito a essere bravi come noi di Unione Sovietica.
6: Unione Sovietica? Ma non si era sciolta?
5: Questo è quello che ho voluto farvi credere.

0: Beviamoci sopra adesso, passami la vodka.
1: Un set cinematografico, esatto. E a capo del progetto c'era proprio Stanley Kubrick, già noto per la sua bravura nell'incasinare i film.
2: Nel 1968, il governo degli Stati Uniti si rese conto che il programma spaziale era tecnicamente allo sbando e che le loro tecnologie non potevano competere con l'Unione Sovietica. La soluzione? Se non puoi arrivarci davvero, devi farlo sembrare vero. Per questo chiamarono Stanley Kubrick, che aveva appena finito 2001, Odissea nello spazio.
1: Dopo 2001, Odissea nello spazio, il presidente Kennedy voleva a tutti i costi fare propaganda attraverso questo finto allunaggio. Abbiamo in esclusiva l'inquietante telefonata fra l'allora presidente e il regista Stanley Kubrick. Attenzione, le parole sono molto forti.
3: Hey, signor Ubriachi! I am President Kennedy! And why can't fuck you, baby stuff, motherfucker? Puoi fare finito sbarco sulla luna?
4: Sì.
1: Sentito? Davvero inquietante e sconvolgente. Siamo andati a fondo della questione e abbiamo trovato un tecnico luci che lavorò proprio con Kubrick in quell'immenso progetto della missione Apollo.
5: Diciamo che Kubrick era un perfezionista! Era maniaco di merda! Accettò la regia della missione alla condizione tecnica folle, da paura! Voleva girare in esterni, ma non sulla terra! Per mimare lo sbarco sulla luna, doveva sbarcare sulla luna! Così fece costruire dei veri razzi, astronavi, e la roba, cose volanti, e una manciata di ore andarono sulla luna a girare il finto allunaggio. Oh, se guardi bene, ma bene bene le foto di Louis Armstrong, quello della tomba, si vede che è una controfigura, è bianco!
1: Esatto, Kubrick andò sulla Luna per fingere di andare sulla Luna, il che significa che l'America non ci arrivò mai davvero, ma l'Unione Sovietica non venne mai a saperlo. Questo colpo andò a colpire l'orgoglio del comunismo, che andò in bancarotta cercando di finanziare altre esplorazioni spaziali. Abbiamo qui lo spot propagandistico che l'America fece circolare per celebrare la vittoria.
6: L'America è molto meglio dell'Unione Sovietica.
3: Asker Weggers, Weggers, Papa Pero, Khrushchev, succhiacci i cazzi, anzi, i razzi. American!
1: Davvero pazzesco. Ma abbiamo un'ultima importantissima testimonianza chiave che vi toglierà tutti i dubbi.
7: Eravamo tutte ubriache ad un break di primavera, ti ricordi? E quando si avvicina a questo tipo grullo molto bello e molto muscoloso, eravamo già bagnate sulla guardarle e lui ci fa:
8: ehi bambole, volete vedere il mio oggetto volante non identificato? Noi non capivamo cosa intendesse e ci siamo dette:
9: e se fosse un'astronave?
7: Invece no,
9: era il suo cazzo
7: e ce l'ha spaccato dappertutto.
1: È sempre vero che due indizi fanno una prova. Noi siamo a 1969 prove di luglio e tre quarti e vi lasciamo con un'ultima chicca. Avete mai notato che NASA è un acronimo? E sapete di cosa? Non abbiamo saputo allunare. Più ovvio di così. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai. This is

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Sono interpellato!
5: Non intrappolato!
4: Aiutami, aiutami, tanto scala!
5: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, dimmi un'altra cosa con la credito!
6: Ma porca! Skywalker!
4: Aiutami, tanto Skywalker!
3: Madonna, questa è la Sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, un ubriaco, un gran ziano!
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
5: a prenderlo in culo.
4: Sì!
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
3: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
3: No!
9: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliola sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ma non ci posso credere, una vera sega.
5: No, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì.
2: Dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomito.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
7: La principessa con tre buchi nel sedere.
3: Gli audiolibri.
7: Questa è la fiaba della principessa con tre buchi nel sedere. C'era una volta, in un regno pieno di cadaveri da tutte le parti, una bellissima principessa, chiamata Principessa Palla da Bowling. La Principessa Palla da Bowling era chiamata così perché una strega cattiva le aveva lanciato una maledizione, triplicandole i buchi del culo. Piangeva ogni notte la principessa con troppi buchi nel sedere, ripensando ai suoi troppi buchi nel sedere. Secondo il mago di corte, l'unico modo di spezzare la maledizione era quello di sfondare il buco originale. Ma nessuno sapeva con certezza quale fosse il buco originale. Un giorno, nel regno pieno di cadaveri, arrivò un prode cavaliere. Principessa, principessa, mi concederebbe l'onore di buttarglielo in uno dei suoi tanto rinomati buchi del sedere? Chiese il prode cavaliere alla principessa, che pensava avesse tre buchi nel sedere. Oh, prode cavaliere, io me lo farei buttare più che volentieri nel sedere, ma la maledizione dice che se me lo butti nel buco sbagliato, tu morirai e il numero dei miei buchi del culo verrà ulteriormente triplicato. È il 33% di possibilità, accetto il rischio, disse il prode cavaliere. Forza, mostrami il sedere. La principessa si tolse quindi le mutande e offrì il suo sedere al prode cavaliere. Gridò il prode cavaliere, ma tu ne hai molti di più di tre, di buchi nel sedere. Infatti, disse la principessa plurianale, ne ho 9.876.333. Sai, in molti hanno tentato e fallito prima di te, e sono morti, mentre ogni volta il numero dei miei buchi del culo veniva triplicato. Fa niente, voglio provare lo stesso. Disse il coraggioso cavaliere, anche se ora aveva lo 0,000000000000001% di possibilità di riuscita. E così, con grande coraggio, il cavaliere infilò il pazzo in uno dei 9.876.333 buchi del culo della principessa, che urlò di piacere. Oi, oi, oi, oi. Ovviamente, il buco era quello sbagliato, e il cavaliere morì sul colpo, mentre il numero di buchi del culo della principessa veniva ulteriormente triplicato. La morale di questa storia è che la matematica vale anche nelle fiabe. Fine.
8: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nel minchiolato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove si stanno raccontando storie di altri tempi.
3: Quindi, nonno, tu hai fatto la guerra?
4: Certo che ho fatto la guerra! Ero contro quegli svitati dello sbarco in Normandia del 44. Sparavo come un calabrese quando gli guardi troppo la sorella.
5: E com'era stare sulla nave?
4: Quale nave?
6: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
7: Sua Maestà, Lord Giolitti!
6: Ciò che sto per dirvi vi farà ribollire il sangue nelle vene, per quanto ne abbiate poco. I nerd!
4: Che cazzo vuol dire?
6: Ed è proprio questo il punto. I nerd sono dei secchioni brufoloni che invece che stare all'aria aperta preferiscono trastullarsi con le statuettine, i videogiochi e i fumetti. E fra questi c'è Carletto Butterellato. Andate, vabbè, lo sapete.
5: Forza, stracci, andiamo.
2: E pieni di diavoli in capa, i Turbo Boomer vanno in un posto marcio con l'aria miasmotica di un odore di cibo istantaneo giapponese misto a scella non lavata. Una fumetteria.
8: Allora, avventurieri, direi che possiamo cominciare con la nostra sessione di Dungeons and Dragons.
9: Sì, signor Master, sì.
8: Forse allora, adesso state entrando nel castello del regno di Niflheim, ma improvvisamente appare il Nidhogg, il drago serpente mostruoso e sanguinario della mitologia norrena, che rode le radici dell'albero del mondo Yggdrasil.
9: Posso tirare il dado per provare a colpirlo con un'altra palla di fuoco, vostra maestà?
8: Sì, certo, ma è molto forte. Devi fare almeno 17 per crittare.
5: Fermi tutti qui.
9: Sono i potenti.
3: Siamo qui per risolvere la situazione, brufoloni scorreggioni.
8: Per risolvere la situazione? Dovete totalizzare almeno un 17 per sconfiggere il Nidhogg.
4: Ma in che minchia di lingua parli?
3: Già, e soprattutto lavati i denti, che è l'apparecchio pieno di tartaro.
8: Il tartaro, eh? Il regno dei morti, la profonda voragine al di sotto dell'Ade, che funge da prigione per gli esseri divini e luogo di eterno tormento per i mortali empi.
4: Mi hai proprio svitato le palle con i tuoi discorsi stramboidi.
3: Già, ma uscire a giocare all'aria aperta non vi piace?
4: Ma infatti, magari con la lippa. Gandalf, diglielo anche tu. Gandalf, che cosa stai guardando?
5: Stavo solo dando un'occhiata a questa statuetta in scala 1-1 dell'elmo di Sauron.
4: Non dirmi che ti piacciono queste cazzate da...
5: No, però, voglio dire, non dimentichiamoci che io vengo da un mondo fantasy.
8: E mi lasci dire, signor Gandalf, che il suo cosplay è veramente ultra realistico.
5: Cosplay? Ma quale cosplay? Io sono il vero Gandalf.
8: Sì, certo. E allora io, come direbbe Robert Downey Jr., io sono Iron Man.
5: Questi brufoloni merdose mi stanno proprio facendo incazzare.
4: Già, e poi chi stracazzo è Iron Man?
8: Sono il personaggio Marvel più stratomitico della storia. Ha sconfitto Thanos prelevando le gemme dell'infinito e schioccando le dita. Ah, quelli sì che sono veramente dei bei supereroi.
4: Supereroi? Maggianate! Ai miei tempi c'era un solo supereroe che ha bonificato le paludi, creato le pensioni e faceva arrivare i treni in orario. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
3: Io ce l'ho ciucciato anche a lui.
8: Oh, ha fatto una battuta parlando di S-E-S-S-O. Mi scusi, signora Amanda Lear, a nome di tutta la mia compagnia cavalleresca, le chiedo: vorrebbe ciucciarcelo anche a noi?
3: Io all'interno di questa scenetta sostanzialmente non faccio altro, ma voi bruttoni nerdoni non lo ciuccerei manco con la bocca di un'altra.
8: Già, è quello che si dicono anche tutte le altre ragazze. Oh beh, mi metterò a cercare qualche hentai e mi farò una grossa sega quando ne arriverò la mia.
3: Oh beh,
4: prendo la cinghia.
2: E con una raffica di cinghiate antisfigato, i Turbo Boomer trasformano Carletto il nerd antifica in Carletto il super bomber della situa pieno di candida.
10: Bella raga, anche a zio! Se non ci sarebbe stata la cinghia a quest'ora non avevo neanche visto la figa, porco Deagle! Ora invece sul mio vecchio mappamondo che tenevo acceso la notte per dormire perché avevo paura del buio, ci attacco le bandierine per segnarmi tutta la figa del mondo! porco Deagle! Mo vado che c'è un massaggio cinese, così scopro se ce l'hanno davvero gialla come dicono. Ciao, porco Deagle!
3: Sì, ora è proprio il mio tipo. Aspetta ad andare, che te lo ciuccio.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pezzo di insalata arriva e dice: ehi, son Gino, mandarino, che mortadella! E intanto l'uva passa e dice: no, ma lo sa, l'ame è l'insalata russa, perché il fico è secco. E poi arriva un pezzo di formaggio che dice: sono Jack lo squacquerone, oh no, e damer, e mental. E poi finita in formaggi, mamma mia caramella, se solo potessi rivederti ancora, io ti ammazzerei, porco d***a.
11: Turbo Boomer
12: Radio 105.
13: Hey! 105.
14: Hey! Lo Zoo di 105.
15: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: La colpa non è mia, che è stata in bagno 4 ore.
1: Lo sai che devo farmi i capelli, le unghie dei piedi e darmi una truccata, perché se no faccio schifo. Sembro una mummia con queste occhiaie e tutti in disordine.
0: Non me ne frega un cazzo, perché adesso per colpa tua ci piegheremo 4 ore a fare tutta la città.
1: Stai attento a quel camion, si sta leggermente spostando sulla sinistra.
0: Ti ho detto che quando guido, ti ho detto che quando guido non devi dire niente, perché l'autista sono io.
1: Sì, l'ho capito che sei tu che guidi, ma devi andare più piano. C'è pieno di autovelox e camion, sono imprudenti, rischiamo incidenti.

0: Adesso stai zitta perché c'è il mio programma preferito. Accendo la radio, quindi stai assolutamente zitta.
1: Spannami il buco,
2: sono tre calciatori.
1: Come cazzo?
2: A stella, taglia il terzo, non lo so, il tester.
3: Ancora sto programma di merda, lo sai che proprio non lo sopporto. Dicono le parolacce e sono scemi, stupidi, cretini.

0: fatto la sciolta. Ci sono delle salviettine umidificate?
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
2: Lo Zodi 105.
3: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto numero 910078. Vito, barbiere di Palo del Colle che ti rasa anche i kit Stramurt.
4: Pronto?
5: Upa!
6: Oh, upaccio mem!
4: Ma un po', c'è domanda. Ma fangula chi te muore?
6: Chi te bi? A fangula, wana!
4: A me va fangula. Va bene, va bene. Vuoi per un appuntamento presso il barbiere?
6: Voilà!
4: Vuoi tagliare i peli dell'uccello? Ehi, la chi te stramuor.
6: Ucciù.
4: Ucciù cu cazzo.
6: Ucciù uno di merda, cazzo, con la mangiata.
4: E se vuoi? Vai là.
6: Ehi, faccio la ciura.
4: Tu sei un guagnone della settimana passata. Allora, senti, io ti offro un taglio.
6: Beh.
4: A te e alla puttana di mamma.
6: E so?
4: No, sta qua mia sorella, sta qua mia sorella.
6: È facile perché non lungo me.
4: Perché stava chiamando a me da mamma e sorta, se la chiamano la pagianga.
6: E canet, la facile trovo una King Kong.
4: No. Apri la bocca. Ma in gula che ne muerte.
6: Ma tu e mamma. Cazzo, non c'è cazzo di cane.
4: Allora, che faccio? Prenoto per oggi?
6: Ti si è accattato un Mercedes?
4: Sì, come da mamma tind.
6: Ecco me, da Bluckner.
4: Gula che ne muerte.
6: Oh, faccio il cazzo di che.
4: Ma fangula chi temo che ci venga da dritta, se spago gula.
6: Vuoi tutta la razza tua morte? Bive.
4: Vieni qua, io ti aspetto.
6: Gula, mamma.
4: Però non ti dimenticare, non ti dimenticare, da porta sorte, che da un stangheo.
6: Mamma, che la bruciare.
2: Soggetto numero 579022. Trimone multigusto sulla punta del fallimento.
7: Pronto?
6: Upa!
7: Ehi!
6: Upa, c'è una domanda?
7: Chi sei, eu?
8: Lala?
7: Lala?
8: Lala, trin sorte, la bastard!
7: Oh, basta, eu!
6: Cite?
7: Cite? Cite murt!
6: Stramurt è vivo!
7: Oh, basta, ehi!
6: Oh, trema! Ehi!
7: Asciolte, che me ma... Ma tu non va a take?
6: Ma...
7: Ma sei come un bastardo, ma ti ha dato il numero?
6: Mok?
7: Mok? Assurdo?
6: Mok?
7: Affret?
6: Mok?
7: Mok?
6: Mok? A canet?
7: Da paura.
6: Tu e tu? Tu e tu?
7: Ma no!
6: Tu e tutta la razza tua morta viva!
7: Ma per tu pinga un tuo freddo, ta famiglia tua memet! Tu kind safe.
6: Gulo.
7: Vatti ve tu pimmac kid me.
8: E mamma.
2: Soggetto numero 134688. Iper pugliese spara kit e murt.
7: Pronto?
6: Uè, faccio le cazzo di
7: cazzo. La muerte della madre, non sapevi, la muerte del cazzo, che mezzo che fu cazzo. Guarda che l'altro giorno mi hai fatto prendere una lettera di richiamo, brutto figlio di troia, se fa one touch it, bastardo.
6: Ucciù.
7: Se tu chiappo ti distruggo, guarda che te lo giuro, tu stai giocando col fuoco.
6: Ucciù.
7: Se ti chiappo ti rovino, stai zitto figlio di troia, che questa fa... A te ti chiede nervo, bastardo. Se fa one touch it, mangi tu vivi, un cranio ti ha mangiato, il man.
6: Ucciù.
7: Tu me l'hai ricercato, mi devi dire chi sei.
6: Ucciù.
7: Ti giuro che non ti faccio niente. Dimmi che cazzo sei.
6: Ucciù, no da mamma.
7: Morca la muerta, c'è da mamma, c'è sto figlio dell'altro nato. Mamma mia, mamma mia. Guarda che io te lo giuro, io se ti prendo ti distruggo.
8: Don Peppino?
7: Tu, si è che si lì?
8: Lo fece un pochino?
7: Morca la muerta da mamma, c'è figlio da troia. Sei un codardo senza palle. Chiamami col numero, bastardo figlio di troia. Tu ringrazia Cristo che non mi posso muore dal lavoro. Che di porco ti ammazzo.
8: Upa.
5: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
9: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is the zoo. This is the zoo.
10: Peterlizia.
9: Vai, dai!
11: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti. Alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Benvenuti alla base di Bergamo Fondale. Si prega di decontaminarsi prima di accedere alle zone comuni. Grazie.
1: Bergamo Fondale? Figa, che storia!
2: Sì, amore, che film! Prima era Bergamo Alta, poi Bergamo Spiaggia, poi Bergamo Sommersa e alla fine Bergamo Fondale.
1: Sì, ma se Bergamo Alta è sul fondale, quanto cazzo si sono alzati sti minchia di mari?
2: Vedi tu, l'Himalaya è un'isola.
1: E perché viviamo su una merda di vetro e non andiamo a vivere lì?
2: Perché le poche zone di terra sono occupate dalle multinazionali come porte di rifornimento.
1: In che senso? Non ho capito. Ci sono i benzinai?
2: No, benzinai. Rifornimento viveri. Commercio. Tipo sull'isola ex Cervino c'è la stazione McDonaldson.
1: Figa, fanno i panini sul Cervino?
2: No, non è un fast food. È una stazione per il commercio dei beni essenziali.
1: Tipo il silicone Saratoga sigillante per la doccia?
2: No, non credo esista più silicone sigillante Saratoga. Poi no, beh, sembra un bene essenziale.
1: Cazzo, no!
2: E dai, amore, non credo ci sia bisogno di disperarsi così per un silicone estinto. Ci sono altre soluzioni tecnologiche più moderne per sigillare.
1: Ma che cazzo me ne fotte del sigillante, scemo? Sono incazzata come un puma perché devo fare la decontaminazione, che palle!
2: Vabbè, amore, che vuoi che sia? Ci dobbiamo solo spogliare e passare sotto il decontaminatore.
1: Sì, ma cazzo, me lo sono dimenticata, ho le mutande bollate!
2: Ma in che senso? Non colgo...
1: A furia di scorreggiare ci è arrivata la primavera!
2: E in che senso, scusa, non capisco.
1: E la marmotta è uscita dalla tana per respirare la brezza primaverile.
2: Continua a non cogliere.
1: Ho dato un colpo di pennello a Rembrandt.
2: Tesò, ste metafore sono troppo criptiche per me. Potresti essere più diretta.
1: A parte che la prossima volta che mi chiami Tesò, ti lancio un arto verso l'orizzonte tenendo fermo il resto del corpo con un macete conficcato nel torace. Comunque sei un cazzo di stupido. Come lo dici tu quando ti cacchi la tana con una strappaculo?
2: Forse ho capito.
1: Mi sono cacata con una scorra linguata e ora c'ho la firma sugli slip.
2: Ma che schifo, amore!
1: Lo so, ma so che ridi sempre quando la spingo e faccio rumore. Allora ci do d'addome.
2: No, veramente non ho mai riso alle tue arofagie rumorose dichiarate. E tanto meno gli astanti.
1: Ma come, Gian Claudio? Ma se quando ho fatto la tripla col ciuffo a Jesolo nel 99 hai riso così tanto che hai avuto un colpo apoplettico?
2: Ma è stato a Jesolo nel 99 e noi siamo assieme dal 2014.
1: Che pezzo di merda! Tu pisci sui nostri migliori ricordi. Avrei voglia di fottermi un nano mentre guardi Legato con il cappello da Capitan Findus.
2: E la Madonna, che fantasia descrittiva nell'atto minacciatorio! E assoluto sprezzo dell'equilibrio di coppia dovuto al reciproco rispetto dell'intimità coniugale.
3: Prego, signora Benessere, tocca a lei, proceda pure verso il decontaminatore.
1: No, non ci vado.
3: Mi perdoni, ma non è possibile, non potete accedere alla bolla settica di Bergamo Fondale senza essere decontaminati.
1: Ma fottiti, schiavo del sistema!
2: Amore, dai una macchia di cacca, piega gli slip che non si vede!
1: Ma poi fai guardare la topina di tua moglie a tutti e non dici niente!
2: Amore, siamo ai 35 solo oggi! L'ha detto al controllo, ha visto fino adesso più uccelli e passere di un ornitologo! Secondo te, la nudità può essere ancora un problema?
1: Allora vai prima tu!
2: Va bene, che problema c'è? Te, ciapa!
3: Accidenti, dottore, complimenti!
2: Che cosa, scusi?
3: No, dico, mi perdoni, ma non esistono più così!
2: Ma che cosa?
3: È pazzesco!
1: Amore, perché ti fissano l'uccello tutti?
2: Non lo so, mi sento anche un pelino in imbarazzo!
1: Quindi la roba dell'ornitologo è una cagata! Aspetta, ma guarda gli altri cazzi, sono mignoli!
2: Mamma mia! Vero! Sono molto più piccoli di come erano 100 anni fa!
3: Siete dei criogenizzati?
1: Sì!
3: Ah, ecco! Quelli come voi hanno i genitali diversi, il pene maschile è diminuito di dimensioni per via della riproduzione in vitro, involuzione spontanea, insomma!
2: Porca troia, che notizia!
1: Amore, qui sei un superdotato!
2: Sì, cazzo! Finalmente una giusta! Tiè, Bosoni, tiè!
1: Chi cazzo è Bosoni?
2: È un compagno delle medie che mi sfoteva perché aveva i peli sull'uccello e io no. Fatto sviluppo tardivo.
1: Figa, sono sposato ad un superdotato. Se avessi ancora amiche vive che non hanno concimato i mari, saresti il centro di tutte le discussioni sui cazzi mentre ci ubriachiamo di sbagliati aspettando il Maghreb con le palline per lo sfascio.
2: Ah, e io che pensavo parlaste di moda.
4: Registrazione avviata.
2: Hai capito, caro diario del futuro? Super notizia! Nel futuro sono uno stallone, poi fucilone! Cioè, praticamente il mio pene da normo dotato, dopo 100 anni è un mitra a confronto agli altri. La notizia si è sparsa in fretta e devo dire che un pelo ci sto calcando la mano anche io. Me la godo, insomma. Ho preso tutte di 2 tagli in meno, molto attillate sul pacco, e me la gozzoviglio camminando fra gli sguardi assatanati delle donne della base. Figa, è dura la vita dell'oggetto del desiderio. Solo che cosa ficca non l'ha presa benissimo. Ieri mi ha dato 13 cinghiate in un raptus di gelosia. PS, anche gli uomini mi fissano il pene. PS2, sono divenuto oggetto di studi andrologici. PS3, anche le delfine con le tette mi fissano dai vetri. PS4, è la Madonna che ansia.

0: Bitch. Bitch.
1: Dove abita Ennio?
2: I nostri eroi sono riusciti ad ottenere finalmente il cognome di Ennio.
3: Ma ovviamente manca...
2: ancora l'indirizzo. E quindi...
3: ci spacceremo per operatori di...
2: mucca in fuga. Se la tua mucca scappa, noi te la troviamo.
4: Ma non è che si arrabbia.
5: Pronto?
6: Pronto? Sì, salve, signor, lei, signor Ennio? Perfetto, io sono al centralino della vigilanza, siamo la vigilanza sicurezza mucche in fuga. Praticamente c'è stata...
5: Le buche!
6: Esatto.
5: C'è stata
6: segnalata una mucca bianca e nera, che pare che sia sua.
5: Una mucca bianca e nera?
6: Sì, sì. Come ce le ha le mucche, scusi?
5: Sono rosse!
6: Bianca, nera e rossa,
5: legate,
6: sì.
5: Sono legate!
6: No, controlli. Controlli bene perché forse ne è scappata una,
5: Ma come che l'ha scappata una?
6: Mi sa di sì.
5: Dove l'hai vista?
6: L'abbiamo trovata sulla tangenziale, adesso c'è il mio collega sulla macchina, è collegato via radio.
5: Sono nel campo! Devo andare a vedere!
6: Beh, glielo sto dicendo io, sono scappate.
5: Legala alla pianta!
6: Infatti c'è il mio collega che è lì, che vi sta aspettando un attimo. Io adesso provo a passarglielo via radio. Comunque ha parlato con Fernanda. Auto 1!
1: Rimani in attesa per parlare con il prossimo operatore.
6: Mucca in fuga SRL.
1: Da oggi la tua mucca non scapperà più grazie a
6: mucca in fuga.
1: Potrà parlare tra 5 secondi con il responsabile mucca in fuga. 5
5: 4
1: 4 il responsabile mucca in fuga. 5
5: 4
1: 4

0: 2
1: 1-0.
2: Ehi, pronto!
3: Pronto?
2: Chi sei?
3: Sono...
2: Chi sei?
3: Ho un po' di mal di gola, sono Barabba. Lei è il signor Ennio...
2: Hai detto quel bastardo che hai visto una vaca?
3: Sì, allora...
2: Hai visto una vaca in tangenziale?
3: L'abbiamo legata a un albero.
2: Come parli, papà?
3: Mio collega la sta seguendo con adesso con il furgone, ma dovrebbe fermarla. Aspetti un attimo che lo sto monitorando con il computer dal radar satellitare.
2: Dove l'ha trovata?
3: È vicino al campo dove c'è l'albero, quello lì. Il salice piangente.
2: Ehi, sta mangiando.
3: Come si chiama? Signor Ennio.
2: Allora,
3: vada, intanto le dico, mi dica, signor Ennio, mi dica come si chiama la vacca.
2: La vacca?
3: Che nome?
2: La vacca si chiama vacca, che cosa ti devo dire? La vacca si chiama vacca.
3: Ce l'ha davanti?
2: Devo andare a vedere la vacca, devo andare a vacca.
3: Quante zampe ha?
2: Quattro.
3: Allora aspetti che dico mio collega. Che colore ha i capelli?
2: Con una macchia per gli occhi.
3: Macchia, allora metti macchia sui capelli.
2: Ma no, sui capelli, ma che non ce l'ha mica i capelli, c'ha
3: il pelo rosso.
4: Barabba, guarda che forse c'è Arnaldo che la sta inseguendo.
5: Nella prossima puntata.
2: Pronto!
0: Sì, pronto, sono il Dottor Strange.
2: Chi sei?
0: Sono il Dottor Strange, abbiamo preso la mucca,
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spalammerda? Scoprilo nella nuova puntata di... Dove abita Ennio? 105.
6: Lo Zoo di 105.

0: Aerolinee, buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno, è l'agenzia di viaggi?
0: Sì.
1: Senta, io chiamo perché volevo sapere se voi organizzate anche i viaggi in Italia.
0: Sì, certo.
1: Ah, che bello. Diciamo in gruppo li fate, sì, anche.
0: Anche, ci affidiamo a tour operator che partono anche in Italia, sì, assolutamente, sì, con gruppi.
1: Ah, d'accordo. Senta, perché io sono una signora di una certa età, no? E faccio sempre i viaggi con la mia amica Gianfranca, siamo tutte e due, diciamo, ultra 70enni, per capirci, ecco, diciamo così. Allora, la nostra idea per il febbraio, l'inizio del marzo, era di andare a Napoli. Ci hanno detto che è molto bella e che soprattutto è un po' migliorata negli ultimi anni. Diciamo che sti terroni si sono dati un po' una calmata, pare, dicono. È vero?
0: Guardi, non lo so, comunque se vuole qualsiasi tipo di preventivo deve passare in agenzia.
1: Sì, sì, sì, no, certo, ma intanto volevo appunto sapere giusto se fate questo genere di viaggi e giusto un paio di informazioni, poi la lascio
0: lavorare. Sì, ma lei è già nostra cliente?
1: No, non sono mai venuta, me l'hanno suggerito.
0: Da dove chiama?
1: Io sono a Milano da mia figlia in questo momento, ecco.
0: Ah, ok, okay.
1: Sì, sì. Le chiedo solo una cosa: siccome è appena passato il Capodanno, noi si sa che insomma a Napoli sono un po' dei balenghi al Capodanno, no? È pericoloso andare adesso? Magari si trovano ordignine esplose agli angoli delle strade, non so. Oppure
0: No, ovviamente non glielo posso garantire, ma non mi occupo di questo, ecco.
1: No, certo, però magari lei sa, essendo dell'agenzia, magari è una roba che le hanno già

0: detto, anche perché noi la Gianfranca è un po' debole di cuore, quindi non vorrei che insomma il botto poi, capito, la faccia magari sobbalzare, mi schiatta lì, mi sciopa al quartiere spagnolo.
1: No, beh, no, certo,
0: meglio di no. Meglio
1: va
0: di
1: bene,
0: no.
1: Io la ringrazio, sì. Allora, per qualsiasi informazione può passare in agenzia.
0: Va bene, grazie. Senta, okay. L'ultima cosa, le spazzano le strade a Napoli, non è che mi trovo i diti per terra ancora?
1: Ma mi sto prendendo in giro.
0: No,
1: i diti per terra.
0: Sì.
1: Sì, probabilmente, non lo so.
0: Spazzeranno bene anche se sono dei targo. Eh? Sti Napoli che non so ben se puliscono io.
1: Non la faccio. Sì. Va bene?
0: E non so, mi dica lei, va bene a me se non trovo i diti, se li trovo meno bene, ecco.
1: Potremmo trovare, non lo so.
0: Allora magari aspetto la primavera, va, facciamo così.
1: Va bene, mi ha fatto molto divertire comunque.
0: La ringrazio tanto, no. Buona giornata.
1: Grazie a lei.
0: Cerea.
1: Salve.
0: Ya, cazzo ridi, cogliona!
2: E valenga che sei fiera. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
10: Fallo.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: I Ritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Windows Media Player.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepepepepe oggi.
8: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Agente riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
9: Vai,
13: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
9: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra.
9: Sì.
8: Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito del Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi. Ma
9: il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di... Co... To... Mi... Teo... Di... Passer... Di... Pass... Co...
11: È difficile.
9: Passeranno Marmorito.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
14: La seghe sui sughi.
13: No, sughi mi suga.
8: Sono un Spider-Merd.
9: No.
11: Sono Spider-Merd.
8: Sono Spider-Merd!
15: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
8: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
11: Come fai a dire il gomito?
10: Cazzo giochi a wrestling?
11: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
8: Ma dai, non fare così, Crash!
15: Mi chiamo Crash Puss.
8: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
10: No! Aspetta.
11: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
8: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
8: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
4: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare.
8: No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello?
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
0: Sto... No, non formare, come dire, fermare ferma. Il dottor Kraciapus!
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
0: Che è supermercato Kraciapus!
13: Ti ucciderò!
8: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
0: Non è un mago!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
0: Proprio.
8: Ma vaffanculo.
0: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi.
8: Obi-Wan Kenobi!
0: No, Obi-Wan Kenobi.
8: Obi-Wan Kenobi.
12: No, Obi-Wan Kenobi.
8: Obi-Wan Kenobi.
0: Che?
8: Obi-Wan Kenobi.
12: Bravo.
0: Bravo, adesso di farlo.
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di Kenobi?
14: Leonson! Odi mio io, figlio di p***i, ti ho sentito!
16: Ce l'hai la mutata?
14: Faccio la signora figlio di p***i!
16: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
14: Odi mio, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
8: Voldemort, figlio di p***i!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
17: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
7: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
18: Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall!
8: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, di scrivere la cosa quella crede, so.
12: Ma porca. Skywalker.
8: Skywalker. Skywalker.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
19: La seghe sui sughi.
13: No, sughi non su cani.
7: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
20: Amici di Freedom, oltre il cortile, avete porte a casa? Io ne ho 56 e oggi le apro tutte. Orta! Orta! Orta! Orta! Orta! Porta! Porta! Porta! Porta! Porta! Porta! Porta!
7: Freedom!
20: Siamo in una zona della...
7: Freedom!
20: Il mistero che si cela fra le mura di questo castello è da millenni...
21: Otto, come lo vuole il panino?
20: E salamella, cipolla e peperoni.
21: Maionese?
20: No.
21: Sono 5 euro.
20: Drone sul portafogli della produzione che paga.
7: Freedom!
20: Alziamo un drone e inquadriamo la bellezza di questo paesaggio notturno. Anche se non si vede niente, il rumore del drone è bellissimo. Sentite. Che è successo?
22: Non ci vedo, non riesco a pilotare al buio.
20: Omar!
23: Sì!
20: Tira una testata!
23: Subito! Aia!
20: Attento, Omar!
23: Ma me l'hai detto tu!
20: Dronata sulla polemica!
7: Freedom!
20: Siamo fuori dall'ingresso delle famosissime grotte di...
24: Toirano.
20: Grazie, signor speleologo.
24: Salve.
20: Entreremo coadiuvati da questo cane guida.
24: No, guardi, non credo sia il caso.
20: Il mio cane Silvio ha un fiuto eccezionale.
24: Mi perdoni, ma è pericoloso, dovremmo entrare in sicurezza. Non credo che il suo cane, con tutto rispetto, sia in grado di guidare una spedizione nel profondo delle grotte.
20: Drone!
24: No. Niente droni, All'interno ci sono delle stalattiti antichissime, sarebbe pericoloso.
20: Allora due droni, uno che filma l'incidente.
1: No!
20: Terzo drone sui dubbi e avviciniamoci alla porta della grotta che grazie a un permesso speciale potremmo aprire per...
24: No, non ci sono porte nelle grotte!
20: Spegni Omar, andiamocene!
7: Freedom!
20: Il Museo Egizio di Torino, un luogo pieno di porte e mummioni, pane per i nostri denti affamati di conoscenza. Oggi sveleremo alcuni dei più grandi misteri dell'umanità. Ma prima, un giro di drone sui murazzi. Belli i marocchini.
7: Freedom.
20: Professore.
2: Ah, no, vi prego, no, basta. È inutile che mi chiedete di partecipare alla trasmissione, tanto non mi fate parlare. Poi non mi interessa, andate via, per piacere. Non so neanche perché siete entrati.
20: Ecco, professore, questo braccio di mummione, secondo lei, potrebbe essere usato per aprire una porta come un bastone?
2: Ma cosa ho fatto? Ho staccato il braccio alla spoglia di Nefertari!
20: Drone!
2: No, non mi ridia quel braccio!
20: Adesso apro la porta con il braccetto secco del mummione. Attento, Omar!
1: Aia!
2: Mi dia quel braccio!
20: Ammazza come puzza!
2: A 3000 anni!
20: Guardi, professore, reggi anche le chiavi con il mazzo con le dita secche!
2: Che vilipendio clamoroso! Non ci posso credere! Lei è pazzo!
20: Drone sulla bava del professore e... porta!
2: Me lo dia!
20: Attento, Omar, che è stretto qui!
2: Cosa fai? Esca dal sarcofago, per favore!
1: Aia!
2: Faccio uscire anche il suo operatore!
20: Attento, Omar, che chiudo il coperchio!
2: Allora, esca immediatamente dal sarcofago! È un oggetto prezioso! Esca fuori di lì!
20: Qui dentro è molto stretto! Attento, Omar!
1: Aia!
2: Esca dal sarcofago!
20: Drone?
2: Ma un drone è un operatore dentro il sarcofago! Ma com'è possibile? Come fate a starci dentro?
1: Aia!
20: Attento, Omar, alle eliche!
2: Esca!
20: Non trovo la porta!
2: Ma non c'è la porta, è un sarcofago!
7: Indagini, cose, vecchi castelli, rude, droni... Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
5: 105, 105. Lo Zoo di 105.

0: Per quasi 10 anni, l'infameria telefonica è stata il vertice del nostro cinismo e della nostra ferocia. In oltre 200 puntate abbiamo impersonato chiunque, creato qualsiasi tipo di situazione, credibile o assurda, traendo in inganno ogni genere di persona e ricevendo insulti, risate, minacce. Ma la puntata di oggi oltrepassa il limite della crudeltà e diventa probabilmente lo scherzo più brutale e spietato che abbiamo mai fatto. Il mandante è Federico, 17 anni, studente di Carpi attualmente in Oregon per un programma di scambio. La vittima è sua madre, una donna semplice e apprensiva che probabilmente non ci perdonerà mai per quello che le abbiamo fatto. E dopo che avrete ascoltato questa telefonata, non potrete che essere d'accordo con lei. Pura barbarie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo da Language for Life.
1: Ah, sì.
2: Sono Matteo, buongiorno. Mi scusi se la disturbo, signora, ma ci è arrivata questa mattina una comunicazione via mail dalla West Salem High School in Oregon, dove risiede attualmente suo figlio, per segnalarci dei problemi di condotta del suo ragazzo all'interno della struttura. E in questo momento la West Salem High School sta pensando al rimpatrio del ragazzo perché la sua permanenza in loco ha violato quelli che erano i termini contrattuali, diciamo.
1: Ma cosa ha fatto mio figlio?
2: Guardi, adesso siamo in questo momento in comunicazione con loro, stiamo aspettando tra l'altro che arrivi un invito per una chiamata Zoom per approfondire il problema. Naturalmente noi come referente italiano stiamo cercando di tutelare la posizione di Federico, ma
1: no, ma certo, ma io non so cosa sia successo, io so che ieri non dovevo andare a scuola.
2: Allora, guardi, di solito quando arrivano queste segnalazioni le motivazioni più frequenti sono legate o al possesso di sostanze stupefacenti o all'abuso di alcol o a comportamenti ritenuti inadatti dalla scuola, ad esempio nel rapporto con altri ragazzi, altre ragazze.
1: Lo sto scherzando.
2: Il ventaglio è molto ampio. Adesso guardi, io ho la mail aperta, sto aspettando comunicazioni, ma nel frattempo volevo sapere se lei era a conoscenza di qualcosa.
1: Assolutamente no. Cioè, io so che mio figlio non è andato a scuola perché era il senior skip day.
2: Ma è probabile magari che il ragazzo nella giornata di ieri abbia ecceduto con sostanze alcoliche o abbia fatto uso di droghe?
1: Assolutamente no, ma non l'ha mai fatto in Italia.
2: E non è un bevitore abituale di alcol?
1: Assolutamente no.
2: Perché lei sa che negli Stati Uniti il consumo di alcol...
1: Ma lo so benissimo questo.
2: Avrà visto anche sul contratto che in presenza di questo tipo
1: ma
2: di...
1: Ma certo che ho visto tutto io.
2: Guardi, al momento sto... Ah, ecco, aspetti che leggo un attimo. Aspetti, che devo tradurre al volo, un attimo. Allora, da quello che ho capito io, signora, nella giornata di ieri il ragazzo, come le dicevo, come l'avevo anticipato, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti che in Oregon non sono legali e sostanze alcoliche. Pare, insomma, ha fatto una bravata e ha avuto dei comportamenti inadeguati nei confronti di una compagna.
1: Non sto scherzando.
2: Tale Cindy Madison. Conosce lei questa Cindy Madison?
1: No.
2: Non sa se il ragazzo magari ha avuto una storia con questa ragazza?
1: Assolutamente, non sappiamo niente.
2: Allora, purtroppo la situazione è questa. Cioè, la West Salem vuole rimpatriare il ragazzo.
1: Cioè, posso parlarne con mio marito?
2: Sì, ma signora, stia tranquilla. Adesso vedrà che troviamo...
1: Cioè, ma mio figlio non ha mai fatto uso di droghe.
2: Magari si tratta di una modica quantità. Magari suo figlio si è fatto...
1: E ha offeso, sì? Cosa ha offeso?
2: No, dico, magari si è fatto uno spinello, signora. Si è fatto uno spinello, avrebbe bevuto una birra. Se era un giorno off, nel day off, si sa, magari il ragazzo è in contatto con ragazzi più grandi.
1: Ma non ho capito cosa c'entra la ragazza.
2: Nel corso di questa bravata pare che abbia ecceduto, diciamo, nei confronti di una compagna di classe, questa tale Cindy Madison. Suo figlio ha fatto un po' il disco.
1: Ma ecceduto cosa vuol dire, mi scusi?
2: Signora, gli avrà toccato il culo, che ne so. Ma no, cioè, mi perdoni la franchezza, non so cosa può aver fatto. Gli avrà toccato le tette e adesso se... non lo so, signora, non so, lei ha conoscenza di comportamenti abituali di suo figlio in questa direzione?
1: No, assolutamente no.
2: Magari, signora, si è fatto una canna, si è bevuto due birre, gli è partito un attimo l'embolo e diciamo...
1: No, io ho capito, possiamo provare di giungere a patti.
2: Guardi, possiamo provare a vedere innanzitutto di che entità è il danno e poi eventualmente... Lei parla inglese?
1: Scusi, ma... Io faccio fatica, cioè.
2: No, perché altrimenti potevamo organizzare una chiamata Zoom con il ragazzo, il suo responsabile laggiù in Oregon. Oltretutto negli Stati Uniti, cioè diciamo, le violazioni che può aver commesso il ragazzo non sono di entità sufficiente per finire nel penale in Oregon, ma in Italia sì.
1: In Italia si finisce sul penale?
2: In Italia, signora, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti c'è il carcere.
1: Ma mio figlio ha detenuto e spacciato?
2: Non so se ha spacciato, sicuramente ha detenuto, perché qua si parla di modi che... Si parla di uno stato di alterazione, signora. Poi non è che gli avranno fatto un'autopsia, cioè magari ha delle frequentazioni laggiù. Lei sa di qualche frequentazione nuova, di amicizie che ha stretto in loco?
1: So che ha stretto degli amici, ma non cose particolari.
2: Cioè, ricorda qualche nome di queste amicizie così?
1: No, Rauf forse.
2: Rauf?
1: Certo, Rauf. Sì, è l'unico che ricordo.
2: Aspetti che controllo. Sì, è presente anche lui. Si vede che questo Rauf... Lei ne ha mai sentito parlare da parte di suo figlio?
1: Di Rauf sì, ma ho delle foto, sì.
2: Ma non ha idea di che tipo sia...
1: No, assolutamente.
2: Perché può darsi che l'abbia portato sulla cattiva strada, perché...
1: Non lo so come faccio a saperlo qua.
2: Guardi, di una cosa assolutamente sono certo io: che questa permanenza in Oregon di suo figlio lo ha molto cambiato, e questo è evidente, e l'ha reso talmente infame che ha scritto a noi dello Zodi 105 per farle uno scherzo. Signora, è uno scherzo della radio. Sta pigolando, signora, stia tranquilla. Va tutto bene. Federico è bravissimo. Sta così bene che le ha organizzato uno scherzo transoceanico, signora. Signora, no, non faccia così che mi spezza il cuore.
1: Ma chi è stato a fare una cosa così? Dov'è mio marito? Sì, ma io lo ammazzo.
2: No, signora,
1: era... Dov'è mio figlio?
2: Forza, coraggio, signora, sono un padre anch'io, capisco la sua preoccupazione, ma per fortuna è tutto a posto.
1: Ma dov'è mio figlio?
2: Suo figlio è in Oregon, signora, ci ha scritto una mail dicendo: sono in Oregon, fate uno scherzo alla mia mamma che è un po' boccalona.
1: Io lo uccido, dove uccido? Cioè, veramente, mio figlio, cioè, mamma mia. Io devo andare.
2: Signora,
1: devo andare. Arrivederci.
2: Signora, vorrei darle un abbraccio forte forte, perché la capisco, sono un padre anch'io.
1: Arrivederci
2: signora, mi saluti suo marito. Va bene.
1: Arrivederci,
2: un abbraccio, signora, salve. Porco diavolo, che stecca. Povera donna, cazzo, mi sento veramente una merda. No, non è vero, non mi sento una merda. Lo scherzo era bellissimo.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora.
4: Sì.
5: Sì, e buongiorno, sono Gigi Valli della Conservigia, visto lo suo annuncio di lavoro.
4: Ah, sì, buongiorno.
5: Buongiorno, allora, lei è il signor... non c'è il nome?
4: Allora, io sono Roberto.
5: Ah, Roberto, sì, l'ho letto adesso, sì, non avevo visto bene. Allora, in questo caso abbiamo una collaborazione, vediamo un po'. Lei di dov'è, di?
4: Io, noi abitiamo provincia di Bari, Cassano delle... provincia di Bari, Cassano delle Murge.
5: Provincia di Bari?
4: Sì.
5: Ah, ma pensa... c'avevo il cane che avevo preso dal canile di Bari. Allora ascolti, stiamo collaborando con un'azienda americana, si chiama Netflix.
4: Sì.
5: La conosce?
4: Sì, sì, ce l'ho presente.
5: Ecco, allora in pratica, siccome stiamo lanciando dei prodotti, come dire, innovativi per il paese, dobbiamo capire se c'è gradimento o meno da parte degli italiani, perché questo chiaramente è un prodotto americano.
4: Certo,
5: tipo, faccio, io ho girato il mondo per lavoro, faccia conto, c'è un paese che è il Camerun,
4: sì.
5: Adesso lo dico, quelli si mangiano la merda. Allora, c'è da fare questo lavoro, sono 1503 euro netti mensili di contratto. Dopo tre mesi vediamo se uno fa, io lo parlo schietto perché sono anch'io, ho origini di quelle parti là. Se uno fa il pelandrone del cazzo, direttamente viene preso proprio a schiaffi in faccia e lo mandiamo via.
4: Certo.
5: Cioè, noi siamo un'azienda seria del governo italiano, ma nel caso in cui siamo presi per i fondelli, noi mettiamo in mezzo gente che non è del governo, gente che è di quartiere. Quindi con le cicatrici sulla gola, quelli con le... ce n'è uno che addirittura è tatuato anche negli occhi, cioè faccia presente.
4: Sì.
5: Comunque, il lavoro in essere si tratta di, appunto, guardare nella propria casa delle serie TV.
4: Certo.
5: E come dire, poi l'azienda prenderà atto di quello che le dice e prenderà provvedimenti, nel senso se togliere la serie dalla programmazione o se proporla all'Italia.
4: Ho capito.
5: Capisce? Quindi è una cosa molto semplice, dovrà guardare praticamente 8 serie al giorno e a fine giornata farà un po' appunto il suo responso.
4: Sì, sì, capisco benissimo.
5: Lei ha proprio capito il senso di quello che stiamo...
4: Sì, perché ho studiato marketing, pubblicità, promozioni, relazioni pubbliche, per cui conosco bene...
5: Guardi, mentre lei sta parlando mi sta venendo nervoso. Cioè, lei, se, facciamo un esempio, se lei becca un meridionale che sta dormendo sul posto di lavoro, lei ci darebbe uno schiaffo in faccia forte?
4: Sì.
5: Questa è una cosa che mi piace. Cioè, sai quando ti viene proprio nervoso che... quella roba che ti tiene la bocca, non so se hai presente quando ti tieni la bocca così... proprio ci dici, adesso ti tiro una castagna in testa.
4: Allora io li chiamo piombini.
5: I piombini, bravo, i piombini. Va bene, dai, allora facciamo così. Allora, io dunque ti manderei direttamente la prima serie TV.
4: Sì, facciamo una prova.
5: Facciamo così, io faccio fare una prova direttamente reale. Le mando una serie TV.
4: Sì.
5: Allora, la serie TV è una serie TV che parla praticamente di una ragazza.
4: Sì.
5: Meridionale, che praticamente molla il lavoro. Per cercare strade nel mondo artistico. Poi praticamente in realtà anziché trovare delle occasioni di lavoro trova comunque della gente che abusa di lei.
4: Vabbè, non anticipare.
5: No, questo devo dirlo perché devo mettere al corrente.
4: Ah, ok.
5: Abusa di lei anche sessualmente, soprattutto sessualmente. Fanno comunque delle pratiche sessuali un po' di gruppo. La serie TV si chiama Barese ti sb***o in faccia. Va bene, aspetta un attimo. Francesca! Sì, il signore candidato, gli mandiamo la serie TV. Barese ti sbocca in faccia, sì, quella sulla ragazza. Esatto, brava. Ma poi ce lo manda lei poi il responso, gli diamo la nostra mail.
4: Sì.
5: Intanto segni la nostra mail, la lascio.
4: Sì.
5: Con Servigi.
4: Allora, con Servigi.
5: Slash. Gigi Valli.
4: Valli.
5: Slash. Barese ti sborro in faccia.
4: Sì.
5: Dove è arrivato?
4: Allora, con Servigi / Barese ti sborro in faccia.
5: Esatto, chiocciola.
4: Chiocciola.
5: Infame.it.
4: Ma c'è un link dove posso visionare?
5: Certo, glielo do?
4: Sì, dammelo.
5: Pure. Allora, www.youtube.
4: Sì, conosco.
5: .com, certo.
4: Sì.
5: / Barese ti sb***o in faccia.
4: Bari in faccia, sì.
5: Slash.
4: Slash.
5: Nervoso a mille.
4: Nervoso
5: a mille.
4: Nervoso a mille.
5: Mille in numero, eh.
4: Ah, mille in numero, bravo.
5: Sì. Slash conservigi.
4: Slash conservigi.
5: Sì.
4: Punto.
5: Miami.
4: Mai.
5: Allora, le faccio un breve test, così almeno poi chiudiamo la conversazione e la ricontatto.
4: Sì.
5: Allora, le informo che comunque per la situazione legale italiana lei è registrato.
4: Sì.
5: Allora, nome candidato.
4: Nome Roberto.
5: Luogo di nascita.
4: Bari.
5: Serie TV che deve guardare.
4: Badese ti sb***o in faccia.
5: Va bene, signor Roberto, allora io la ringrazio. Le auguro una giornata. Io le auguro la giornata migliore della sua vita.
4: Per me è tutta la mia vita migliore.
5: Sì, sa che mi sta venendo qua la cosa lì alla bocca, quello che di castagne. Mi sta venendo un po'. No, è meglio che ci salutiamo, che è meglio, dai. Va bene. Salve!
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
6: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the Zeus.

0: NP. Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati al vostro ultimo aggiornamento sul traffico prima della tomba.
1: Muori adesso, muori subito e vinci la bara di Isoradio con tanto di sacca nera con i loghi di Mamma Rai. Cosa aspetti?
0: Ancora chiusa per lavori l'A25 fra Cascina, Twitterona e lo svincolo per Vuvuzela sul Naviglio, dove un toscano di Neanderthal a bordo di una BMW decapotabile ha perduto il controllo del mezzo grazie a due precisissime cagate di piccione che lo hanno colpito nei vicinissimi occhietti alla Pieraccioni, facendogli perdere il controllo del mezzo che è entrato poi a buon diritto e a tutta velocità nella vicina area di sosta, dove 127 turisti giapponesi si stavano sgranchendo le repellenti gambotte giallastre e spellacchiate e scattando fotografie a cazzo di cane. Tutti morti cinesi di serie B e anche l'ominide, in una strage che a noi vivi fa venir voglia di danzare sulle note di una bella canzone.

0: cazzo vi comprate il fuoristrada se lo usate poi in centro a Milano? Brutte teste vi cazzo. Isoradio, andiamo avanti con le notizie, ha un collegamento rapidissimo con il nostro inviato Alfio Scomunicato dal Veneto per un aggiornamento sul traffico.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Porco!
3: Porco! Porco!
2: Ostrofobico il culo di c***o, isotopo radioattivo, cancaro, straturbo vigliacca la c***a.
0: Ecco, purtroppo è caduta la linea, proveremo a ricollegarci con Alfio più avanti. Se state cercando casa, vi sconsiglio di spulciare fra gli annunci di Scrofa Marina, in provincia di Pescara, dove 426 ottimi cristiani sono evaporati come piscio di vacca al forno, nel medesimo istante in cui un motorino Garelli senza pilota si è schiantato a 190 km orari contro la locale fabbrica di nitroglicerina, radendo al suolo il paese con la violenza di un estetista. E di fronte a questa bella notizia ci viene proprio voglia di ballare con il prossimo disco.
1: Gianfranco Sinistrone con L'auto non nuota su Isoradio.

0: Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno. Ho un altro velocissimo aggiornamento sul traffico in Veneto, ci chiede la linea il nostro inviato Alfio Scomunicato.
1: Allora, sto paese qua è un paese di gente brava a posto o un paese di rompicoglioni che gli vuoi che te faissi a tutti i costi? Guatemalteco, cancaro. Dove sei tu, faccissima da merda? Dove cazzo sei tu? Vieni basso, boia. Vieni basso che qualcun bisogna che mi attacca, can. Una merla. Fatto di merda. No, merda. Fatto di merda. Mal can e mal sepolto, boia. Torna sua terra, maledetto, torna, can.
0: Grazie Alfio. E un'ultima ora ci giunge dal Passo dello Storpio, al confine con l'impero austro-ungarico, dove quella che i sopravvissuti hanno descritto come una ciccione nuda in skateboard ha scelto un bizzarro modo per sfogare la propria diarrea, cioè scendendo a tutta velocità i ripidi tornanti della strada di montagna, provocando il panico fra gli automobilisti che, per evitare lei e il suo fetido propellente, sono finiti a capo sotto nei burroni circostanti, per un conto totale di 21 vittime che non ci soddisfa del tutto. Ed è tutto per questo rapido aggiornamento sul traffico. Ora qui a Isoradio ci occupiamo di politica.
2: Notiziario parlamentare.
3: Quelli di sinistra sono tutti stronzi e venerano il demonio.
4: Il punto della giornata.
3: L'Italia è un paese in mano ai mafiosi, porco.
4: Le interviste di GR Parlamento.
3: Matteo Salvini, ma sto ponte sullo stretto non puoi mettertelo in giardino? Oppure in culo?

0: Lo zoo di 105.
1: Questo è Wonderland.
2: Amici, sono andato a prendere le voci di un personaggio storico del Wonderland, dello zoo di 105. Quel signore che non ha un nome, ma cerca sempre
3: Armando.
2: E cerco ovviamente Mirella.
3: Chi è Mirella, quella lì che ride come una pazza?
2: Siamo pronti a portarlo nel presente e chiamare i pazzi di oggi? Andiamo! Perché io i vecchi li porto nel futuro.
3: Sì, pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Armando!
3: Ho sbagliato il numero.
4: Armando! Senti, cornutaccio, come
3: ho
4: stai?
3: Ho sbagliato numero di telefono.
4: Chi parla?
3: Non sono Mando, sono un altro.
4: Ma ha chiamato lei, chi è lei?
3: Ah?
4: Ma lei chi cerca?
3: Ma io sono, non sono Mando, mi sta sbagliato numero di telefono.
4: E senti, ma che stai facendo? Ma lei chi cerca? Mio.
3: A me, io non stavo, avevo suonato il telefono e ho risposto.
4: No, ho suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io.
3: Non so chi è che l'ha chiamato.
4: Ma meglio così.
3: Va bene, ok. Un saluto, salve.
4: Bestia!
3: Salve.
4: Bestia! Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto, chi è? Armando!
5: Armando!
4: Senti, cornutaccio, come stai?
5: Ma non è che cazzo sei?
4: Armando, come stai?
5: Che è un po' qui, io ne so.
4: E senti, ma che stai facendo?
6: Chi è?
4: Armando!
6: Sì, le vacche.
4: Senti, cornutaccio, come stai?
6: Bene, bene.
4: Ma lei chi cerca?
6: Ma tu, ma che cazzo vuoi?
4: No, ho suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io.
5: Dimmi un po' la cosa. Ma tu non mi hai chiamato? Ma dimmi che cazzo vuoi?
4: Armando.
5: Oh, ma dimmi che cazzo vuoi, cornutaccio.
4: No, ho suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io. E senti, ma che stai facendo?
5: A me mi hai rotto i coglioni.
7: La mazurka di periferia.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì?
4: Armando. Senti, cornutaccio, come stai?
3: Io sto bene, secondo me lei ha sbagliato numero.
4: Chi parla?
3: Non sono Armando.
4: Armando!
3: Ma Armando, sti due maroni! T'ho detto che non mi chiamo Armando!
4: Bestia!
3: Bestia su casa, Direi insomma! Zio Peter!
4: Bestia!
3: Bestia sti due maroni, dai!
4: Bestia!
3: Ma che boia, non sarà che lo do!
8: Voi non avete idea di chi sta arrivando!

0: Pronto?
1: Armando!
0: Qua non è casa Armando!
1: Armando! Come stai?
0: Non sono Armando io!
1: Chi parla?
0: Eh?
1: Chi parla?
0: Ma tu chi sei?
1: Se la
0: fa una mamma per...
1: Eh?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Armando!
0: Eh?
1: Armando!
0: Qua non è Armando!
1: E senti, ma che stai facendo?
0: Eh?
1: Chi è Mirella quella lì che ride come una pazza?
0: Ma che cazzo parla, italiano o tedesco?
1: Ma lei chi cerca?
0: Eh?
1: Ma lei chi cerca? Bestia! Bestia!
0: Pronto?
1: E senti, ma che stai facendo? Armando!
0: Senti, qua non è casa Armando, tu dimmi, chi sei tu?
1: Senti, cornutaccio!
0: Eh?
1: Come stai?
0: Non è casa Armando, è la seconda volta!
1: Bestia!
0: Vaffanculo!
1: Bestia!
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
4: Tu conosci solo me?
3: Solo te.
4: Solo me?
3: È solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
5: Neanche di me?
3: Beh, Mango Wender. No. Quello manca a Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
5: Amico mio, Wender è amico
3: quello
5: tuo.
3: Quello è tuo!
5: No!
3: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
5: Cosa dov'è c'entra?
3: Dov'è quella regista?
5: E se vado via io?
3: Nessuno viene.
5: Neanche tu?
3: Io posso litigare con la guerra.
5: Ma gli altri
6: no,
5: non verranno mai.
6: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
3: no,
6: terzo piano,
3: frazione,
6: stai zitto, terzo
3: io
6: piano.
3: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
5: No, tu
3: lui
5: sei
3: è un figlio di zoccola.
5: Sei una merda.
3: Lui
5: sei.
3: È furbo.
5: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
3: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
5: sì,
3: lo sai.
5: Sì.
3: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
3: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
5: no, ma metti che ti dà 10 milioni
3: sì
5: subito. Tu rimani?
3: No,
5: vieni con me
3: subito Wender
5: che bugiardo.
3: È un figlio di Zoc,
5: è un bugiardo,
3: sei esa bugiardo, eh?
5: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
3: Chi è questo che era?
5: Tu, ma tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
3: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
5: Tu avevi 20 anni?
3: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
5: Ma va?
3: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom! Allora la chiappiamo con la scarpa in testa, boom, boom!
5: Tu a lei?
3: Sì, dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
5: Sì?
3: Sì.
5: Allora sei stato innamorato?
3: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
5: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
3: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
5: Ma ci avevi trombato?
3: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
5: Sai trombare?
3: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap per cazzi. E ste vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
5: Non ti
3: quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Qualche giorno fa, la ministra dell'interno Lamorgese, rispondendo ad un'interrogazione sulla presenza dei poliziotti in borghese infiltrati tra i manifestanti No Pass di Roma, ha dichiarato quanto segue.
3: Si è poi anche adombrata l'ipotesi della possibile presenza in piazza di agenti di polizia infiltratisi tra i manifestanti. In realtà, quell'operatore stava verificando anche la forza ondulatoria scaricata sul mezzo e che non riuscisse ad essere effettivamente concluso.
2: Appresa l'importanza di controllare la forza ondulatoria, decidiamo di invitare gli italiani a compiere un test sui propri veicoli e fabbricati. Vediamo se accettano.
4: Pronto?
5: Sì, buongiorno, sono il dottor Mangaloni.
4: Ecco. E perché cos'è?
5: Allora, la sto chiamando per i nuovi test sulla forza ondulatoria che sono stati commissionati dal Ministro dell'Interno.
4: Senta, io sono un ingegnere,
5: sì,
4: e non mi presento come ingegnere, perciò vada a quel paese.
5: Ma mi scusi, ingegnere, non ho capito. Ma...
4: No, senta, io non ho bisogno, direi. Faccia la cortesia, non mi rompa più il coglione, perché a casa mia so io cosa devo fare. Ho una laurea, so io cosa devo fare.
5: Allora, io con la sua laurea mi ci pulisco abbondantemente,
4: ecco,
5: il buco del culo, caro ingegnere.
4: Ecco,
5: allora, io sono il dottor Mangaloni, la sto chiamando per effettuare dei test sulla struttura.
4: Per effettuare dei?
5: Dei test sulla forza ondulatoria, come
4: ma che
5: da...
4: cazzo me ne frega a me dei suoi test con la forza ondulatoria?
5: Ma è una direttiva del Ministero dell'Interno emanata...
4: Noi ci penso io, non c'ho bisogno. No, lei... Che lei venga su da Milano.
5: No, ma lei non è che deve avere bisogno. Noi mandiamo e lei esegue.
4: No,
5: così
4: lei non
5: funziona.
4: Manda proprio nessuno.
5: Questa
4: lei
5: è una
4: circolare.
5: Ah, questa è una circolare del Ministero dell'Interno.
4: Ecco, non ci pensare, noi ci penso io, so io come fare.
5: Ma no, lei non sa un cazzo, lei non sa niente.
4: Lei che non sa il cazzo.
5: Che cosa ne vuole?
4: Non mi rompa più i coglioni.
5: Ma che cosa ne vuole sapere lei di forza ondulatoria, ignorante, bestia?
4: Lei che cosa ne vuole sapere? Non rompa i coglioni.
5: È il mio lavoro.
4: Da un'altra parte.
5: Io sono Mangaloni ondulazione.
4: E lei non è Mangaloni, lei è un rompicoglioni.
5: No, lei è più Mangaloni di me in questo momento,
4: ecco.
5: Se lo faccia dire. Guardi, senta, io mi occupo di ondulazioni. La faccio parlare con il mio avvocato, l'avvocato Pistacchio, si mette d'accordo con lui.
4: Ma lei non fa parlare con niente, lei non fa parlare con niente.
6: Pronto?
4: Lei mi
6: Pronto? Pronto?
4: Sì, cosa vuole?
6: Ma intanto mi scusi, lei è un maleducato.
4: Sì, se io sono maleducato,
6: allora,
4: lei è un rompicoglioni.
6: Sentivo il mio collega che veniva vessato da...
4: Senta, innanzitutto dove ha preso questo numero di telefono?
6: Allora, lei si faccia abbondantemente i cazzi suoi, innanzitutto.
4: Ecco, mi dica dove ha preso.
6: Perché io sono plurilaureatissimo.
4: Va bene.
6: Lei non è qualificato. Lei non è qualificato per poter effettuare.
4: Il numero di telefono è mio. Lei dove l'ha preso?
6: Senta, allora, mi sta facendo salire la nerva. Poi dopo lì perdo il controllo. Io guardi che.
1: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi il disturbo. Sono Mangaloni. La chiamo dall'ufficio oscillazioni e rimproveri.
7: Sì.
5: Sì, buongiorno, mi scusi, volevo sapere se era stato messo al corrente la nuova direttiva del viceministro sull'oscillazione, sulla forza oscillatoria del suo camion, del suo tir.
7: No.
5: Non ha ancora compiuto i test?
7: Ma che oscillazioni?
5: Appunto, allora senta, le passo l'incaricato per fissare il test. Sente,
7: sì,
5: queste
7: sì,
5: oscillazioni
7: sì,
5: io non la riesco a sentire. Le passo l'incaricato, troppe oscillazioni.
6: Pronto?
7: Sì.
6: Senta, allora, ha parlato col mio collega per quanto riguarda le oscillazioni e le varie verifiche che dovrà effettuare entro il 15 di novembre, altrimenti il suo camion risulterà praticamente inutilizzabile.
7: Quindi cosa devo fare?
6: Deve fare una sorta di green pass anche per il suo veicolo, perché è passata questa legge qualche giorno fa e dovrebbe andare a farsi oscillare il camion per vedere quanta oscillazione effettivamente può sopportare a carico pieno e carico vuoto.
7: Dai, questa oscillazione, sento il culo che mi va di qua.
6: Vede? È il
7: senti che roba, che roba.
6: Senta, ignorante che parla come se avesse in bocca.
7: Magne me a tega.
6: Ma non cominciamo. Non cominciamo.
7: Anche spelling, sì, come tesoro. E come ebete.
6: Sì.
7: G come goldo. Uh-huh. E A ancora magne me a tega.
6: Allora,
7: perfetto.
6: Invece, io con una sola concludo questa conversazione maleducata.
7: Grande, grande che mi piace. Fammi concludere questa conversazione, dai.
5: Allora, senta, mi scusi, signore ignorante. Allora, lei deve...
7: Ma è mia tega.
5: Sì, capisco che lei parla questa lingua primitiva, probabilmente scrivi anche il suo nome...
7: Primitiva.
5: Sì, esatto. Scrivi anche il suo nome sulle caverne utilizzando il carbone. Questo a me non interessa.
7: Con una tega da un metro.
5: Sì, ma allora, senta, se lei è un omosessuale... Te
6: l'ho detto che è un ignorante di
5: merda. Se lei è innamorato del cazzo, a me non interessa. Si carichi dei travestiti, ma adesso deve farsi oscillare il camion. Poi se dopo che gliel'ha oscillato...
7: Sì, è tutto.
6: Dai, dai, ignorante di merda. Buon lavoro.
7: Vai, mia tega.
5: Buon appetito.
1: La bastardata del giorno.
7: Sì?
5: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Mangaloni.
7: Salve.
5: Sì, buongiorno, la stiamo aspettando per effettuare il test sulla forza oscillatoria del veicolo. Ma non si è presentato, è sopraggiunto qualche problema?
7: Cosa?
5: Guardi, noi abbiamo fissato qua il test per la forza oscillatoria del veicolo.
7: Per la forza oscillatoria del veicolo. Per
5: la, sì, è la nuova direttiva ministeriale emanata dal ministro dell'interno Lamorgese.
7: Ma io ho fatto la revisione 2 settimane fa e me l'ha passata e nessuno mi ha detto nulla.
5: Ma non c'era ancora questa direttiva sulla forza oscillatoria. È uscita adesso, recentemente, emanata direttamente dal ministro dell'interno Lamorgese.
7: Ok.
5: La stavamo aspettando, lei non c'è, se mi dice che viene, non viene.
7: No, ma perché non ne sapevo nulla e mi fa strano tutto questo. Poi, semplicemente questo.
5: Guardi, senta, la faccio parlare col responsabile.
6: Signor Andrea?
7: Sì,
6: buongiorno, sono Pistacchio. Salve. Allora, guardi che se lei non arriva entro un quarto d'ora, noi dobbiamo mettere un fermo sul suo veicolo, perché non ha effettuato la verifica oscillatoria.
7: Mai, non ne sapevo nulla, mi fa ancora strano questa cosa.
6: Lei dove si trova in questo momento, mi scusi?
7: Io sto andando a Milano.
6: Allora, intanto, può accostare cortesemente col veicolo?
7: Ma no, in questo momento non posso, sono in tangenziale.
6: Ho capito, accosti sulla... ci sarà una corsia d'emergenza, mi scusi.
7: Ma non mi fermo sulla corsia d'emergenza assolutamente in questo momento, in tangenziale, che non c'è piazzale di sopra.
6: Quindi lei mi sta mentendo, cioè lei non ha il clacson.
7: No, ho il clacson.
6: E allora suoni il clacson. Vediamo.

0: In un furgone.
1: A un mio collega in 2 settimane gli è venuto un'orchite e bam, è andato. Sangiovese, mi scusi, può venire un secondo?
2: Un attimo, stavo bevendo il vino, dico.
1: Abbiamo qua una persona che sta facendo resistenza alla prova oscillatoria del suo veicolo.
2: Suonato il clacson?
1: No.
2: Chitarra?
1: Niente.
2: La batteria almeno? Dico, la batteria del veicolo, ce l'ha?
1: Ce l'ha un autoradio su quel furgone, mi scusi?
0: Sì.
1: Ecco, allora alle 2 accenda la radio e ascolti lo Zoo di 105, testa di cazzo.
0: Testa di merda.
1: Suona il clacson, suona!
0: Allo zaino! Minchia, che cazzo ne so io, mica mi sembrava troppo strano.
1: Ma no, ma dai.
0: Che dicevo, che cazzo è la prova oscillatoria, clacson?
2: Non lo so, l'ha detto il ministro, noi ci siamo accodati.
0: Ma porca puttana, siete dei grandi siete.
2: Ciao sacco di pesci, buon viaggio.
0: Ciao, ciao bastardi, ciao.
1: Ciao, ciao.
3: La bastardata del giorno.
4: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è noia.
4: Allora, sarebbe troppo facile oggi parlare, anche gioire, del tracollo delle destre in tutto il mondo, a cominciare da Trump sbeffeggiato dall'Iran per i suoi penultimatum, per passare poi a Orban sconfitto alle elezioni in Ungheria dopo 16 anni di tirannia. Ma oggi invece voglio proporvi un argomento di discussione che mi ha colpito particolarmente, cioè pare che, anzi è certo che la Lombardia sia la regione italiana dove si evade di più il fisco. Si continua a puntare il dito contro i terroni, i calabresi, i campani, ma in realtà con 91 miliardi di euro all'anno è la Lombardia il fanalino di coda dell'evasione fiscale. Ve lo aspettavate? Apriamo le telefonate, voglio sentirvi su questo. La rivincita del sud, vai! Apriamo con il dottor Morte. Vai, dottor Morte, buongiorno. Dici la tua sulla Lombardia e l'evasione fiscale, vai.
5: Diciamo che hanno anche ragione, padre. Viva chi evade le tasse, perché
4: ecco, quindi
5: è normale che in Lombardia ci sono 1000 aziende, di queste 1800 evadano.
4: Ma ti faccio... Esatto, però ti metto una pulce nell'orecchio. Non sarà che 1000 di queste aziende saranno gestite da meridionali?
5: Anche? No, allora, io non è che ce l'ho contro i fratelli calabresi, attenzione.
4: Io sì.
5: Perché poi si ricade subito nella condanna.
4: Esatto.
5: I calabresi sono stati sottovalutati per anni, li hanno presi per pecore, per asini, e invece stanno comandando il mondo. Viva i calabresi, viva la Calabria.
4: Viva la Calabria.
5: L'unica cosa che ce l'ho contro i calabresi, questo mandalo.
4: Sì.
5: I calabresi non hanno un piatto tipico.
4: Come no? C'hanno l'anduia, c'hanno la cipolla di Tropea.
5: E c'è il culo cazzo della mona, che è meglio sto cazzo. O limone o bergamotto. Ma qual è bergamotto? Ma gli dà fanculo. Ma quando cazzo lo svegliate?
4: Quindi, cosa facciamo con questi lombardi che evadono? Vai!
5: La Lombardia?
4: Sì.
5: La Lombardia deve essere rasa al suolo.
4: La Lombardia deve essere rasa al suolo, perché?
5: Sì, perché sono razzisti. Sono tanti anni che fanno gli abusi contro quelli del sud e danno la colpa a quelli del sud, quelli schifosi.
4: Ok, quindi se tu vedi i lombardi, cosa fai?
5: Io, Lombardo? Alessio, calmati, addo dai! Quella lingua di merda che
4: come
5: ha,
4: cazzo?
5: No?
4: Scusa, com'è che parla Lombardo?
5: Allora, tu appena lo prendi, Lombardo, lui si gira. Ce n'è com'è? La Francesca, la Lorenza, un picchiabozzo che capisci dalla faccia, bongeta.
4: Sì. E poi li sterminiamo.
5: E li fai vedere, dici, guarda, ho un dolore di pancia. E gli fai vedere la pistola.
4: Ecco.
5: Loro che fanno?
4: Che fanno?
5: Madonna! Un cazzotto in dead in the bam! Prendi la pistola, tum tum, e li ammazzi.
4: Così non ne vadono più. E in Lombardia ci mettiamo?
5: In Lombardia, a me.
4: Tu da solo, il re della Lombardia da solo senza sudditi.
5: Ma così non è bene, seduto sulla sedia, chiamo le persone, ehi tu, vieni, vieni a pulirmi le scarpe. Non ho capito.
4: E così non ti rimane più nessuno che ti pulisce le scarpe?
5: No, ma me le pulisco da solo, quanto tanto sono assai lombardi.
4: Tanto sei abituato a camminare nella merda, dai, ciao, dottor Morte, ciao. Andiamo da Sugunnu, dalla Sardegna, vai Sugunnu.

0: Non lo so io, lei che domande mi fa, scusi, lei che te la radio, scusi, non ho mai fatto una domanda, non lo so io.
1: È in imbarazzo, si vergogna, si vergogna, è in imbarazzo.
0: No, non me l'aspettavo questa cosa della Lombardia, tutta questa guerra, questa cosa qua.
1: La guerra in Lombardia, cioè, che cazzo dice?
0: Lo so perché guardo anche Videolina io.
1: Lei guarda Videolina, dunque?
0: Sì.
1: Che cosa ha preso?
0: 5 guardo.
1: Sì, ma non è, scusi, io.
0: Ma scusi, ma lei. Ma non ho capito, chi gli ha dato il mio numero?
1: Ma lei non ha capito, si faccia i cazzi suoi. Mi spieghi questa.
0: No, signora, è maleducata lei, sta sbagliando.
1: Perché? Io non sbaglio mai, io sono flawless. Senta, Bifolco, mi spieghi questa.
0: Le parolacce non si dicono, signora.
1: Signora, un cazzo, sono Giuseppe, ho un pene di 25 centimetri.
0: Videolina non l'ho mai visto, io non ho mai chiamato Videolina io.
1: Ma chi se ne incula Videolina? Chi si incula Video, ma soprattutto chi si incula Lina?
0: Ma scusi, la posso fare una domanda, ma chi le ha dato il mio numero?
1: Ancora, scusi, lei è un disco rotto, continua a ripetere la stessa domanda alla quale io non risponderò mai,
0: però,
1: non risponderò mai, non risponderò mai, non risponderò mai.
0: Ma chi le ha dato il mio numero?
1: Sto cazzo, questo qua.
0: Maleducara.
1: Maleducara.
0: Signorina, non si fanno queste cose sulla radio,
1: Ecco. Senti, bambinetta, ecco, sì, ma lei mi deve spiegare che guerra ha visto in Lombardia su Videolina.
0: Ascolta, ma lei chi gli ha dato il mio numero?
1: Ancora, stiamo tornando da casa, stiamo giocando a Monopoli. Mi dia almeno i 20 euro.
0: Ma non ho capito, chi gli ha dato il mio numero?
1: Sto cazzo, e ritorniamo da capo.
0: Maleducata lei, a chi gli ha dato? Dì che andiamo a fare una passeggiata ecologica.
1: Com'è la passeggiata ecologica? Mi spieghi? Pronto? Ah, ho capito che cos'è. È andata a cagare, ce lo stavo mandando io, mi ha anticipato. Bravo. E chiudiamo questa turbolenta puntata con il momento più atteso, direttamente da Grey School. Portiamo un raggio di sole sull'Italia con il temerario ottimismo dell'amico mio.
2: Non devi rompermi i coglioni! No, è l'amico mio del mio cuore! Non devi rompermi i coglioni! Infame cane!
1: Senti, piccola farfallina glitterata.
2: Porco di un lasciami stare, piccola farfalla! Cane!
1: Ma perché sei così nervoso, amico mio? È una splendida giornata.
2: Perché tu mi fai salire nervoso!
1: Senti.
2: Che mi chiami piccola farfalla! Cane! Uno già che si propone così! Cosa cazzo vuoi? Cosa cazzo vuoi?
1: Scusami.
2: Ti risponda! Piccola farfalla! Cane! Un giorno ne passo! Un giorno così, porco!
1: Scusami, piccola farfalla è un vesseggiativo!
2: Hai capito? No!
1: Come ti devo chiamare?
2: Hai capito? No!
1: Devo chiamarti scarafaggio di merda! Scarafaggio di merda!
2: Smettila di chiamarmi con questi nomignoli!
1: Blatta!
2: Adesso cominci
1: Blatta.
2: A mangiare anche i gatti! Bastardo!
1: Blatta!
2: Bastardo maledetto, cane!
1: Blatta!
2: Anche i gatti!
1: Pazzo, senti, brutto scarafaggio!
2: Cane! Pazzo! Falmi, fatti sotto! Bastardo, cane! Fatti sotto!
1: Ma...
2: Accinghiate, porco! Ti faccio correre, cane! Fatti sotto!
1: Ma dove? Quando
2: vengo lì mi alle tazze, cane! Scendi! C'hai la faccia sotto!
1: Ma
2: ce l'hai nel nome, cane! Cruciani! Due anni, cane! Un incrocio di culi siete! Sì, maledetta merda, cane!
1: Anche etimologo sei diventato adesso!
2: Stai zitto, cane! Etimologo! Devi chiedere scusa a tutte le donne, maledetta merda!
1: Ma basta!
2: Ma
1: basta.
2: Tu devi chiedere scusa a tutte le donne!
1: Non me ne frega un cazzo! Non me ne frega un cazzo! Non è di questo che volevo parlare con te, dolce carotina glassata!
2: Sono il signore, sai cosa ti farò? Quando mi verrai sotto, certo è che ti smembrerò vivo, cane.
1: Ma di cosa?
2: Ti smembrerò vivo.
1: Ma
2: con le ossa, madonna signora, farò saponette, cane. Come faceva la saponificatrice di Correggio. Maledetta merda, cane. Morirai male, morirai subendo mille pene. Finirai saponetta, cane, affinché tutti potranno lavarsi quello che tu non fai. Mori male, merda.
1: Anche igienista adesso. Devo dire che la pausa pasquale lo ha ricaricato di buone intenzioni, di calma, di un respiro di grande tranquillità. Sono felice di sentirlo stabile e innamorato della vita. Sono cose che mi danno una grande soddisfazione e mi spingono a continuare a torturarlo anche la prossima settimana. Andatevene a fa culo, ciao.
3: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
5: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
4: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
6: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
7: Tu no, invece.
6: Io no, io no, io no.
4: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
5: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
7: Sì. Sì.
5: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
7: sì.
5: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
7: Sì. Quando l'anima dove va?
5: Ma in cielo.
7: Dove?
5: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
8: Sì, col coniglio.
5: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
7: Sì. Cioè?
5: Non è che puoi entrare,
7: No. Ah, no?
5: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
7: Sì.
5: La vedono bene.
7: Dice, analizzano,
5: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo, questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
7: Sì.
5: Ti mettono all'inverno.
7: Ah.
5: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
7: sì. Sì.
5: Appena ti vedono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo. Sulla terra avevo questo culo.
7: Sì.
5: E diciamo, dove ti avevo.
7: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
5: È pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
7: Ci sono le macchine?
5: No!
7: No,
5: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
7: Bianche.
5: Che bianche.
7: Come sono le strade anche?
5: Sì, ci sono le strade, però a
7: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
5: No, le case non sono fatte di nuvole.
7: No.
5: Sono fatte di cazzi.
7: No,
8: sono
7: no.
8: Fatte di cazzi.
5: Lì in paradiso
7: rimuori ancora.
5: No. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
7: Sì.
5: E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
7: no.
5: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni.
7: Già 10.
5: La donna fa il bambino che c'ha di già.
7: Mica la sponda.
5: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è un camion rimorchio? Ma quella sponda, dai.
7: Cazzo, esce un bambino di 10 anni.
5: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
7: Com'è?
5: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
7: è
5: diciamo.
7: Una ribellula.
8: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
5: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
7: Le grotte di Toirano, maestro.
5: Ma quale grotte di Castellano? Non dire cazzate.
7: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
5: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
7: Sì.
5: Beh, ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come morirete.
7: Scusami, com'è l'inferno invece?
5: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
7: Sì.
5: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
8: Addirittura.
5: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
7: No.
5: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
8: No.
5: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
8: Contemporaneamente, quindi è difficile.
5: Contemporaneamente.
7: Se non ti scappi.
5: E guai se una goccia vai per terra.
7: Cosa succede?
5: Te la fanno leccare.
7: No.
5: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
7: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
5: Ci sono due donne.
7: Che
5: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
7: Due controllori.
5: Due controllori sono donne.
8: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
5: Niente.
7: Niente.
5: Con una velocità, non so, di 60.
8: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60.
5: No, non è né sopra e né sotto.
8: Si va in metro?
5: È, come si dice, è nell'aria proprio.
8: Tra l'aria,
5: capito?
7: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
5: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
7: 12 lingue?
5: Sì, dice,
7: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
5: Nessuno, no, tu sai quanto capisci
7: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
5: Cazzo.
7: Tutto
5: sei una soava donna.
7: Una soava donna?
5: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
8: È una visione
5: celtica. Non una suora soava.
8: No, ho capito, è un'etimologia celtica, giù.
5: Che qua c'è trimologia? Perché dici trimologia tu, scusami?
8: No, trimonologia, etimologia.
5: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
7: Ma noi dove andiamo, secondo te?
5: Fa fare in culo subito subito adesso.
7: Grazie.
4: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Cosa?
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Tu lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
1: Nulla lo può fermare.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Sì, cos'è?
2: Voglio farle alcune domande.
3: Mi dica.
2: Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la moquette.
3: La moquette?
2: Cosa?
3: Dov'è la moquette, scusa?
2: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: A me? Sì, ma cosa vuol, tenente, scusa,
2: Devo parlarti.
3: Parli, cos'è che? Cosa è successo?
2: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vittini.
3: Ma neanche per immaginazione. Arrivederci, stia tranquillo.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
3: Pronto?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
3: Ma scusa, cos'è che vuole? Me lo spiego cosa vuole?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Cos'è che c'è?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Io ho commissione tra me e l'istituto.
2: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente. Cosa? Devo andare a salvarlo subito.
1: Il tenente Drebin.
2: Devo parlarti.
3: Senti, smettila che adesso mi hai rotto le scatole.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Io non devo parlare con nessuno, non c'è nessuna commissione.
2: È vero, per
3: basta,
2: questo ho addosso una bella canna.
3: Adesso la polizia.
2: C'è qualche connessione fra...
3: Non c'è nessuna commissione.
2: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
1: Il tenente Drebin.
4: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Chi è che parla?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
4: Mi dica.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Io ci sento poco la sua voce.
2: Cosa?
4: Non sento bene.
2: Così va meglio?
4: Sì.
2: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
4: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia. Così va meglio?
4: Sì.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Fra io e?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: E l'istituto? Fra me e istituto?
2: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
4: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
2: Devo parlarti.
4: Eh?
2: Devo parlarti.
4: Deve parlare?
2: D'accordo.
4: Eh?
2: Cosa?
4: Cos'è che vuole lei?
2: Lei ricorda per caso questa faccia?
4: No. Io non ho capito chi è lei e cosa vuole.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
4: Sì.
2: Voglio farle alcune domande.
4: Sì.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Fra io e l'istituto?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Ma io non ho problemi con nessuno, non so.
2: Va bene, sono certo che siamo in grado di affrontare questa situazione con maturità. Da adulti responsabili quali siamo, non è vero?
4: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
2: Devo parlarti.
4: Grazie.
2: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
4: Grazie.
2: Grazie.
1: Il tenente Drebin.
5: Pronto?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
5: Beh, chiamato.
2: Voglio farle alcune domande.
5: Non voglio sentire data, è proprio per nulla.
6: Risentiamo.
2: Voglio farle alcune domande.
5: Non voglio sentire data, è proprio per nulla.
6: Risentiamo, ma stavolta più piano.
2: Voglio farle alcune domande.
5: Non voglio sentire data, è proprio per nulla.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
5: Pronto?
2: Sono il tenente Frank Drebin.
5: E poi?
2: Che bella topa.
5: Chi è tua madre?
2: Cosa?
5: Tua madre è topa.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
5: Quale istituto? Quello dei pazzi dove sei tu?
2: Cosa?
7: Ehi, Crefiest.
2: Cosa?
7: Cosa?
2: Vado a chiudermi di corsa nel bagno.
7: Sì, vai a fanculo.
2: Sarà per la prossima volta allora.
7: Vabbè, non ti preoccupo.
2: Cosa?
7: Stai dal bagno, vaffanculo.
2: Grazie.
1: Il tenente Drebin.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Se anche voi, come me, la prima sega ve la siete fatta guardando crepare la madre di Dumbo, forse apprezzerete l'episodio di oggi. Parleremo infatti degli elefanti, giganteschi maiali con le orecchie a sventola e il nasone, che se ne vanno a zonzo per la savana come se fosse casa loro. Contrariamente a quanto propinatoci da certa frocissima propaganda animalista, gli elefanti non sono affatto creature sagge e pacifiche, che sarebbero misteriosamente in sintonia con il grande spirito che governa la natura intera, ma piuttosto dei grandissimi figli di mignotta, alcolizzati, assetati di vendetta, necrofili e in alcuni casi veri e propri serial killer da manicomio.
3: Gli elefanti sono realmente degli stronzi?
2: Vi ricordo che tutte le informazioni riportate nel seguente servizio sono vere e verificate. E se non ci credete, beh, allora potete anche andare a farvi fottere. Vai col servizio!
3: Siamo nella savana, un luogo chiamato foresta anche se fra un albero e l'altro ci sono come minimo 2 chilometri. Le barcollanti vibrazioni che sentite annunciano l'arrivo di Valvo e Vulvo, una coppia di elefanti adulti in migrazione verso la valle di Kurfürdünegrünje, dove sperano di accoppiarsi con qualche chiattona dalla pelle grinzosa e la fica tutta infangata. Eccoli, li vediamo ondeggiare, barcollare, fermarsi a sboccare l'anima dietro i cespugli. Tutto questo perché sono ubriachi marci.
4: Oh, oh, ma che cazzo mi hai dato da bere? Oh. Oh. Scusa, che sono tutto stonato.
5: Ma che cazzo hai portato, eh? Ma
4: guarda, questo...
5: se ci fermano gli elefanti sbirri, eh?
4: Vabbè, ci fingiamo nicchi. E che cambia? I cazzi sono uguali.
3: Ma come fanno gli elefanti ad ubriacarsi se non hanno tasche dove tenere i soldi? Semplice, grazie al loro ridicolo naso. Gli elefanti infatti aspirano frutta in gran quantità e la trattengono all'interno della proboscide anche per intere settimane, finché questa non fermenta, rilasciando i fumi dell'alcol.
4: Lo vuoi una bistecca?
5: De che?
4: Di cavallo.
5: Ma noi siamo erbivori.
4: Ah sì? Ecco perché non la digerisco.
3: Ma l'alcolismo è l'ultimo dei loro problemi. La natura ha infatti pensato a uno scherzetto davvero maligno per questi mammut nudisti. Fra pochi istanti scatterà la stagione degli amori.
4: Devo chiamare!
5: E to, fammi il culo, va!
4: No, io voglio chiamare una elefantessa!
5: Ma è uguale, la fine!
4: Ma è uguale, sotto c'è un cazzo!
5: E sta a guardare, una proboscide di cana, proboscide di là, e tanto il buco è un buco, eh?
4: Ma da quando si ricchiude?
5: Ricchiude!
4: No, si ricchiude!
5: Che parole grosse!
4: Perché sono grosso, sono elefante!
3: Il fatto che abbiano degli enormi cazzi sulla faccia e le orecchie che sembrano due belle palle mosce spesso li porta inconsciamente ad essere attratti anche fra maschi.
5: Fatti schiaffare, proboscide in tuo culo.
4: Ma ficcatela in culo, tu la...
5: Oh,
4: lo dico io.
5: In culo, ma...
4: Spostati che ci sta la femma.
5: Ah, che schifo.
4: Come che schifo?
5: Se bagni tutte.
4: Ma senti, ma fa come te, poi ci estinguiamo. Un figlio lo devi fare alla tua età.
5: Ma...
4: Almeno uno, poi ti fai tutti i culi della savana. Ancora questa proboscide. Guarda che ti è venuto duro, lo vedo, eh.
3: Gli elefanti sono ricchioni?
4: Finché la barca va...
5: Non ce l'abbiamo la barca. Accetta nera.
6: Non si canta queste cose.
5: Bella ciao, bella.
6: Manco quelle.
5: Ah, ma che cazzo devo cantare?
6: Sei ubriache?
5: Un pochino.
6: E buttamela al culo.
5: Oh, t'ho detto che ci stinghiamo.
2: Ma a rendere queste mastodontiche schifezze ancora più odiose è il loro crudele spirito vendicativo. Qualche anno fa, in India, si è registrato il caso di un elefante che, dopo aver ucciso una donna, si è presentato al suo funerale per calpestarne il corpo. Cercate pure su Google.
5: Basta, deciso! Ammazzi, voglio diventare donna tutta la fatta. Mi taglio la proboscita.
3: Questi enormi idioti, spesso in preda ai fumi dell'alcol e agli ormoni, arrapati come alisei, decidono di compiere atti davvero insulsi, come quello di evirarsi la proboscide per diventare femmine.
5: Guarda che forse tu hai un casino mentale. Ti mangi troppo di quelle piante secche che dico io. La proboscide...
6: Mi sente donne?
5: Sì, la proboscide la devi tenere lo stesso.
6: Ma no, è che proprio è forma fallaca.
5: Minchia, sei proprio... Ma proprio...
2: Bene, spero proprio che questo episodio vi abbia fatto cambiare idea sugli elefanti. Io ora imbraccio un bazooka e vado a farmi un bel safari per ammazzarne quanti più possibile. Viva l'avorio, viva la fica e ovviamente fanculo agli elefanti. Alla prossima puntata, faccette di merda.
3: Nella prossima puntata di Quark ci occuperemo di una specie che sta letteralmente distruggendo il mondo, le zecche rosse, esseri molto piccoli specialmente di cervello. Questi minuscoli demoni hanno la pretesa di trasformare il mondo in un posto dove solo poche zecche rosse mangiano e vivono nella lussuria, mentre tutti gli altri muoiono di fame e vivono nella miseria. Le zecche rosse, anche conosciute come i Pellecchia e gli Alisei, nella prossima puntata di Quark.
0: Radio 105.
7: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: only on 105.
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Com'è?
3: Upa ciodo mamata.
2: Ma chi cavolo sei?
3: Lala.
2: Che?
3: La latrina de sorte, la zocla bucchinar.
2: Potrei essere un buccione de sorte, eh.
3: La rotta di mano.
4: Pronto?
3: Antonio?
4: Barber.
3: Un culo pensimonio?
4: Te lo passo. Buongiorno.
3: Cude chef, un culo?
5: Pronto?
3: Un culo a mamma, da la zocla.
5: Pronto?
3: Uè, stronzo!
5: Pronto, pronto!
3: Gula?
5: Me,
3: shut down!
5: Come andiamo?
3: Upa! Upa, c'è un domani, ti sta? Scita e morta e viva!
5: Sì, va bene!
3: La cula rotta per te zoccolo di sordo, ti sta?
5: È tuo nipote, mi sembra!
3: Culo orecchione!
4: Davide?
5: Guarda qui!
3: Che te c'è sta cacata?
4: Pronto, chi sei?
3: Upa! Upa, c'è una domanda! Con la zoccola sorda!
4: Dimmi, che cazzo sei?
3: A famoca ci destra muerte, con la rotta!
4: Ma vai a quel paese, te, che cazzo sei?
3: Lo mangio lo cazzo, tu!
4: Pronto?
3: Upa!
4: Senti, se non la smetti, chiamala i carabinieri, va bene?
3: Un paccione di mamma!
4: Vaffanculo te e chi cazzo sei?
3: Ah, fa mocca ci destramo, eh!
4: Vaffanculo!
3: Gula! Fangula a mamma!
6: Pronto?
3: Upa?
6: Pronto?
3: Un paccione di mamma ti sta?
6: Pronto?
3: Un paccione di mamma, mannaggia, ci te stramorto, culo a rotta, zozzone puttana!
4: Vai a farti fottere!
3: Uè!
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Un paccione di mamma te?
2: Se vuoi mamma ce la faccia!
3: Culo ci te stramorto, culo rotto! Ma?
2: Oh! Rim, struz!
3: Wow, curdut!
2: Che mo cagnata ca?
3: Mo ca la pulicità è stramuert! C'è una...
2: Cosa mi ha
3: la
2: grande puttana? La zocca? Curnut!
3: Cite
2: morto! Struz!
3: Lo mangio lo cazzo tu? Ricchio!
2: Ricchio!
3: Bacchino!
2: Ruz!
3: Moc!
2: Ricchio!
3: La buglia!
2: Ciao!
3: Ciao ne mordra!
2: Ciao cornuto!
3: A fangiù! Struz! Moc la buccia di sto merda! Ciao cornuto! Ricchio!
2: Ricchio!
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. Lo Zoo di 105.
7: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
0: Cari amici, ho buone notizie per voi. Se siete convinti che la vostra esistenza non valga il fischio di un cazzo, di essere dei ridicoli scherzi della natura, buoni soli a far strozzare dalle risate chi vi osserva vagare come zombie obesi in questa valle di lacrime che vi ha ripudiato il giorno stesso che avete messo il naso fuori dalla vagina di vostra madre. Insomma, se credete di essere l'ultimissima fra le merde, beh, io non posso che darvi ragione. Ma su col morale, perché siete in degna compagnia. Quest'oggi parleremo infatti dei panda, in assoluto l'animale più inutile, patetico e indegno di tutto il creato. Vai col servizio!
8: I panda sono juventini di merda? Ci troviamo nella regione del Sichuan, nel cuore della Cina. Una panoramica a mozzafiato ci mostra la sterminata foresta di bambù che ondeggia su e giù lungo una distesa di dolci promontori, riportando alla memoria le tettone muschiate di una tassista amica di mia sorella che mi ha fatto un bocchino un paio di capodanni fa. In questo scenario mozzafiato vediamo arrancare Nando e Lando, due panda adulti in piena digestione.
3: Oh, che mal di pancia! Oh, sono stanca di bambù. Fammi un pompino, va! Non vedo l'associazione fra bambù e pompino. E che sono stanco, della stessa vita. Sembra abbracciata la pianta. Che sembra che fare Juve. Fammelo un bocchino, va! Non vedo l'associazione. Non vedo l'associazione. I panda non fanno l'associazione. Fanno le macchine 4x4. No, i panda stanno nella foresta a mangiare bambù. La Fiat ci fa un sacco di soldi. Infatti io volevo fare una class action tra tutti noi e denunciarli per appropriazione indebita del nostro... Parole troppo grosse per un panda. Perché ho studiato all'estero. Pompino. Cosa? Pompino. Non vedo l'associazione fra parole troppo grosse.
8: La stanchezza di Nando e Lando non è affatto insolita. Per decreto diretto di nostro Signore Iddio, infatti, i panda sono perennemente a corto di energie. Nella sua infinita bontà, il creatore li ha plasmati con un sistema mandibolare e digerente tipico dei carnivori, ma, scherzo scherzetto, ha poi completamente tolto loro la capacità di percepire il sapore della carne.
3: C'ho mal di pancia, sono
9: stanco. Ho una cura per te, toh, questo bambù.
3: Ancora bambù, ma che schifo il bambù, ma perché mangiamo solo bambù?
9: Stasera vieni a mangiare a casa mia, che facciamo gli spaghetti al bambù.
3: Ancora bambù?
9: Poi una bella bistecca a bambù, con delle belle verdure fatte di bambù.
3: Ma senti un attimo, noi abbiamo dei canini lunghi 40 centimetri, siamo plantigradi. Perché i nostri cugini, guarda i grizzly, quello si mangia il pesce, si mangia il cacciagione, il cadavere, è onnivoro, no?
9: Io mangio i cazzi.
3: Sì, ma masticali poi, che ti rimangono sullo stomaco.
8: Ci tengo a specificare che non tutti i panda sono culattoni, solo un panda su mille è attratto dai cazzi e tra panda viene chiamato il mazzoli. Ma anche se non fa nient'altro se non abbuffarsi, il panda è comunque sempre in debito d'energie, a tal punto che piuttosto che camminare preferisce rotolare giù dai monti, con risultati spesso disastrosi.
9: Oh, dobbiamo andare giù!
3: Da che parte vai tu?
9: Di là!
3: E io vado dall'altra parte, se no ci crolliamo addosso come la...
9: Ma scusa, abbracciamoci forte, certo se annudi.
3: No.
9: Io ti prendo a cucchiaie da dietro.
3: No, perché io...
9: E rotoliamo giù come due amiconi.
3: Oh. Guarda che abbiamo già rischiato l'estinzione una volta. Tu a fuori di metterlo in culo, tu ci pregiudichi il futuro. La fica.
9: Allora io ti abbraccio così.
3: E basta, non siamo in carcere!
9: Rotoliamo!
8: Se ancora avete qualche dubbio che qualcuno lassù stia spingendo alla grande per far estinguere queste inutili palle di grasso e pelo, basterà dare un ultimo schifato sguardo alla loro vita sessuale per farvi cambiare idea. Le femmine di panda sono infatti fertili per la bellezza di 2 interi giorni all'anno, periodo durante il quale il maschio, afflitto da impotenza cronica e dotato della libido di un cassonetto della monnezza, deve ingravidarla con il proprio pene di 4 centimetri.
9: Oh, sono i 2 giorni, oh, dobbiamo scopare.
3: Aspetta, sto provando a farmelo tirare, aspetta.
9: Ma è piccolo.
3: Lo so.
9: Ma ci ha fatto grossi, con i denti tutti belli accumulati, e un cazzo piccolo che non mi tira.
3: Sì, almeno tu sei juventino, sono interista, cazzo!
8: Per ovviare i 2 problemi, alcuni panda provano a farsi le seghe, tentando di renderlo almeno turgido.
9: Aspetta, faccio io.
3: Andiamo avanti, te l'ho spiegato 1000 volte.
9: Ma allora io sto dietro, non mi vedi?
3: Non devi stare dietro,
9: ascolta.
3: Devi stare davanti.
9: No!
8: Ma il panda con tendenze culattoniche è sempre dietro l'angolo per approfittarsene.
3: Non mi devi stare vicino proprio, mi dà fastidio.
9: Sto dietro e faccio la voce femminile.
3: Io non ti sopporto più.
9: Abbiamo 2 giorni per chiamare sta stronza. Sto dietro, faccio la voce femminata e termino un cazzo. Così pensi che sia donna.
3: Non funziona. Guarda,
9: Non funziona.
3: Proviamo.
9: Sei di dire bello proprio.
3: Proviamo.
9: Mi fai schifo.
10: Ehi, allora, guarda quanto è tuo, che bel ragazzo.
9: Sei anche un imitatore di merda.
3: Ah, ma che sto male.
9: Mi sento male, manca le proteine. Dammi un bambù.
3: Un bambino?
9: No, magari, ma mangiassi un bambino.
3: No, pompino!
9: Ma tu sei proprio fissato!
3: Quindi?
9: Quindi tutto va a fanculo e io mi faccio la sega!
3: Vabbè.
0: Cosa vi avevo detto, emeriti coglioni? Come avete visto, siete in buona compagnia. Secondo le mie fonti al mondo, rimangono circa 1900 esemplari di panda, che guarda caso è lo stesso numero di pallottole che conservo sotto il letto. Io dunque imbraccio il fucile e vado a metter fine alle sofferenze di questi pagliacci di pelo. Alla prossima puntata, faccette di cazzo, porco... li secco tutti!
8: Nella prossima puntata di Quark parleremo di una specie animale molto pericolosa, gli Ilaria Salis, squilibrati mentali che inneggiano il comunismo mentre buscano uno stipendio di circa 20.000 euro al mese e dormono in alberghi a 5 stelle, dove la gente non ha da mangiare. Alla prossima puntata, ipocriti del cazzo!

0: Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Cosa?
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Tu lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
1: Nulla lo può fermare.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Pronto.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Con chi parlo?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
3: Pronto?
2: Voglio farle alcune domande.
3: Parla, tranquillo.
2: Se io vedo 5 strani individui in toga che pugnalano un uomo nel bel mezzo di un parco davanti a centinaia di persone, li faccio fuori quei bastardi. Questa è la mia linea politica.
3: Sono stato io.
2: Cosa?
3: Sono stato io.
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Ok, abito a Prato in via numero 15, ok?
2: D'accordo.
3: Grazie, arrivederci.
2: Sì!
1: Tenente Drebin.
4: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Non ci credo, se hai bisogno vieni qua.
2: Voglio farle alcune domande.
4: No, io per telefono non faccio niente.
2: Credo di aver usato i suoi cessi qualche volta.
4: Eh?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: No, io non ho niente adesso.
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
4: Oh, ma che cazzo vuoi?
2: Va bene,
4: sono io dei carabinieri.
2: Cosa?
4: Vado io.
2: Cosa?
4: Il numero 100 privato, che cazzo è? Se hai qualcosa, il che vengono da me i carabinieri.
2: Non sono ancora convinto di dovertelo dire.
4: No, io non so niente, se hai bisogno vieni qua.
2: Ehi, mi stai facendo male. Cosa? Devo andare a salvarlo subito.
1: Il tenente Drebin.
4: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
4: Ascolta.
2: Cosa?
4: Andiamo a farti salvare.
2: Niente di cui preoccuparsi.
4: No, ma fate ciavare.
2: C'è qualche cosa?
1: Il tenente Drebin.
5: Pronto?
2: Che bella topa.
5: Chi è lei,
2: scusi? Ehi, mi stai facendo male.
5: Io non ho fatto niente di cattiveria.
2: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
5: No, che leggo! Io seguo la televisione, ma lei ha sbagliato numero qua, mi scuse!
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
5: Ma mi lasci in pace! Ma lei che è qualche maniaco, che è qualche malato!
2: Sarà per la prossima volta, allora.
5: Ma guarda, se ne vada!
2: D'accordo.
5: Oh!
1: Il tenente Drebin.
4: Aspetta!
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
5: Drebin, che sei?
2: Drebin, Frank Drebin.
5: Che Frank Drebin? Ma chi sei, bastardo?
2: Voglio farle alcune domande.
5: Porca la m***a! Ma non ti conosco! Guarda che c'è il telefono al controllo! Ho messo il telefono al controllo! Mi ha detto che c'è il telefono al controllo!
2: Cosa?
5: Ho messo il telefono al controllo, bastardo!
2: Ok, bene. Li esaminerò nel più breve tempo possibile.
5: Porca la ancora più di prima!
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
5: Ma che cosa sei a connesso? Che cosa, vacca la m***a?
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente!
5: Puttana la m***a, ma si dà che se parte in parte salti fuori, brutto bastardo!
2: Ce l'ho spesso questo problema.
5: Ma che cosa è il problema? Ce l'hai in testa del problema, brutto bastardo, la madonna, bastarda!
2: Voglio farle alcune domande.
5: Dio! Puttana! Ma non ti conosco, mi devi lasciare stare! Che c'ho il telefono al controllo! Bandito che c'ho il telefono al controllo, brutto bastardo!
2: Forse questo le rinfrescherà la memoria.
6: Cerco un centro.
5: Bastardo, vai a cagare! Ma solo nel tempo che sto lavorando! Mi devi lasciare stare!
2: D'accordo. Sarà per la prossima volta.
5: Ciao, bastardo!
2: Grazie.
1: Il tenente Drebin. Nulla lo può fermare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
2: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105. Hey! 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
7: Lo Zoo di 105 presenta
6: gli stagisti, gli stagisti nello Zoo di 105.
8: Allora,
9: oggi secondo test, ok? Sei pronto?
10: Prontissimo.
8: Vuoi destro?
10: No.
9: Sinistro?
10: Neanche.
8: Frontale?
10: In che senso, scusa?
8: Allora vaffanculo, andiamo con la telefonata, fai quello che ti diciamo.
10: Grazie.
8: Adesso devi chiedere delle informazioni sulla bara,
10: Sì, pompe funebri?
11: Sì.
10: Sì, salve, volevo delle informazioni sulla bara, cioè volevo capire un po' i costi della funzione.
11: Dipende che cosa dovete fare, la cremazione, acquistare un fornetto.
10: No, la bara in legno, cassa in legno.
11: No, non funziona così, funziona in base al tipo di servizio funebre che dovete fare, se va in cremazione, se prende un fornetto...
8: No, sottoterra!
10: No, verrà seppellita sottoterra.
11: Il decesso è avvenuto a Roma, in ospedale.
8: No, devo ancora ammazzarla!
10: No, devo ancora ammazzarla.
9: E mia zia.
10: E mia zia.
11: Ah, comprendo. Guarda, se parli in altri 2 minuti la registriamo bene la chiamata.
10: Ok, va bene.
9: Tu la canti Piccola Ketty al funerale?
10: Cioè, se io chiedo il servizio di cantare Piccola Ketty al funerale, lo fate. Pronto?
8: Si possono avere anche delle luci?
11: Mi dica.
10: Dico, se chiedo il servizio di cantare Piccola Ketty al funerale, lo fate. Magari con delle luci da discoteca.
11: Sì, penso che sì.
8: E tu canti, si può fare il karaoke?
11: Dai, ultimo.
8: Ti può fare il karaoke?
11: Pronto?
10: Dico, tu canti, cioè tu puoi fare il karaoke?
11: Sì, dico se continui un altro minuto, registro il numero così te ne andi a casa.
10: Sì, sì, sì, va benissimo, non c'è problema.
8: Quanto costa il tutto,
10: e
8: dai?
10: Quindi quanto costa il tutto?
8: Che brutta cosa.
9: Io vi odio, sono orribile.
6: Gli stagisti.
12: Queste cuffie pesano 2 grammi.
8: Pesa sto cazzo. Allora
13: senti un altro, dai, su.
8: Senti un attimo, papà ciccia, come ti chiami?
12: Cristiano.
13: Dai, Francesco, non rompere i coglioni, su.
8: Qua c'è scritto Francesco Zanotti. Allora, senti, adesso noi facciamo una telefonata. Tu fai quello che ti diciamo noi, ok?
12: Va bene.
8: Allora, chiamiamo un negozio di dischi, devi chiedere
13: l'ultimo disco dei Pooh.
8: Ciao, sono Ralph Super Maxi Eroe. Poi gli fai la domanda del disco dei Pooh.
14: Sì, ciao, sono Ralph Super Maxi Eroe. Chiamavo per avere un'informazione. E avete per caso in casa l'ultimo disco dei Pooh? Quello
15: no.
14: Futuring
15: no,
14: Salmo. Ma come no? È uscito venerdì.
15: Ma noi vendiamo solo usato, mi spiace.
13: Cosa c'hai di usato? Dimmi
14: ancora,
13: un po'.
14: Di usato cos'è che hai dei Pooh?
15: Ci sono cassette svariate, non le ho catalogate.
13: Ce l'hai in live, stappami la cappella.
15: Ho preso 3 giri, aspetta.
13: Diglielo cantando.
15: Cosa ho al momento.
14: E ce l'hai in live, stappami la cappella.
15: Cioè, rotolando, respirando,
13: Alessandra,
15: i colori dei pensieri, forse ancora poesia. Ma... e la collection 81-84.
14: Ma anche, anche rotolando nel culo c'è?
15: Senta, buona
13: giornata. Non fare la stronza.
14: No, ho capito, dai, ma io chiedo.
13: Bravissimo. Adesso levati dal cazzo.
8: Promosso, vai, fuori i coglioni.
6: Gli stagisti nello Zoo di 105.

0: avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
1: Risa sguaiate, femmine col pisello più grosso dei maschi, fraticidio istituzionalizzato, reciproche e appassionate leccate di coglioni, mobbing, estorsione e ovviamente grandi abbuffate di merda. No, non stiamo parlando del nuovo entourage di Matteo Renzi, ma di una specie altrettanto abominevole e repellente, le iene. Animali che da soli rendono idiota qualsiasi speranza in un Dio creatore animato da buone intenzioni. Questi satanici aborti a quattro zampe sono infatti quanto di più vomitevole può trovarsi in natura. E nella puntata di oggi andremo a scoprire fino a che punto facciano cagare il cazzo le iene. Allacciatevi dunque le cinture e preparatevi a sboccare, care le mie faccettuzze di merda. Vai col servizio!
2: Le iene fanno i pompini? Siamo nuovamente nella savana, foresta dalla calvizie incipiente. Il soffocante silenzio del mezzodì è rotto dalle diaboliche risa di Ghigno e Grugno, due maschi di iena che si incontrano all'ombra di un baobab.

0: La prima domanda da porci è: ma che cazzo hai da ridere? Sicuramente non sono a partita IVA e non hanno una moglie e dei figli adolescenti, altrimenti anche a queste merde passerebbe la voglia di sghignazzare come idioti.
1: Ciao Grugno!
2: Affangulo! Perché cazzo ridiamo sempre, mo?
1: Perché fa ridere?
2: Senti, ma tu sei donna uomo?
1: Chi lecca le palle?
2: Tu lecchi le palle, io ne lecchi le palle.
1: Io sono allergico alle palle.
2: Ma tu sei ricchione?
1: No, io sono di Foligno.
2: Senti, allora facciamo così.
1: Tu lecchi la palla destra, io lecco la palla sinistra.
2: Facciamo un 69.
1: No, anche un 70, vai. Quanto dobbiamo leccare?
2: Non lo so.
0: Come è consuetudine per i maschi della specie, le due iene sono costrette a dimostrare reciproca fiducia lasciando leccare all'altro i propri coglioni senza opporre resistenza.
2: Per me sta condizione, ho capito, ma se ci ha fatto l'occello, che credo, ma perché non sta sotto le donne? Perché le donne c'hanno l'occello pure loro?
3: C'ha la cazza più grossa, ne.
2: Ma che cazzo ridi, femmina?
1: Questo è body shaming, sì.
2: E comunque la tua cazzo non tira.
3: Sì, la mia cazzo tira pure le schiaffe.
1: No, la tua cazzo non gira sotto i palli.
3: Uè, tacite voi, brutti scemoniti senza cazza. Muove meno con la mia cazza, forte.
1: No, non ci menari.
2: Ma pensate, ma io devo essere anche bullizzato da una donna?
3: Uè, smettetela!
1: Va bene, ti chiede scuse.
2: Ma da qui sono sottomesso, drogato e sottomesso.
1: Lei mi vende l'ero.
2: Pure spacciatore.
0: Ma il fatto di doversi succhiare vicendevolmente i cazzi è l'ultimo dei problemi dei maschi. Le iene sono infatti una specie fortemente matriarcale. Le femmine, dotate di livelli di testosterone più elevati di quelli dei maschi, sono più grandi, più forti e fanno il bello e il cattivo tempo all'interno del branco. Praticamente come a casa di Paolo, Marco, Pippo e Fabio, dove comandano ovviamente le loro mogli e loro non contano un cazzo.
3: Ehi, tu, vieni qua, mamma scopi.
2: Io?
1: Sì, vai tu che sei più... No. Che hai fatto, hai studiato per questo.
2: Questo mi fa paura.
1: No, vai tu.
2: No, ma questa situazione matriarcale mi rompe il cazzo, non mi sei messo come leone.
1: Io ho lasciato la carogna in seconda fila, da mangiare.
3: Uè, ma qualcuno mi scopa, sennò vi faccio saltare tutti i denti che vi ridete coi denti.
2: Guarda che la nostra mandibola è molto potente, guarda che ti tiro un mozzico e ti strappo la testa,
3: Uè, fate pari a dispari, ma qualcuno mi deve scopare.
1: Io non so qual è dispari.
2: Io non so qual è pari.
1: Allora io pari.
2: Allora io dispari.
1: Ho vinto.
2: No, ho vinto io.
1: Pari.
2: Dispari.
1: Pari.
2: Dispari.
1: Che numero è?
2: Boh.
1: Appunto, è pari.
3: Basta, ma mi sono rotto i cazzi. Anzi, la cazza mi sono rotta. Cioè, mi scopi tu.
1: Tu, ha detto tu.
2: Tu o tutto io?
1: Tu. Occupato, richiama.
0: Ma questa netta superiorità delle femmine ha anche i suoi lati negativi, decisamente negativi. È proprio attraverso i dotti di questo mega clitoride con cui le iene urinano, si accoppiano e partoriscono. L'atto sessuale appare ai nostri occhi dunque come una iena che cerca di infilare il cazzo in un cazzo di un'altra iena. Operazione laboriosa e tutt'altro che piacevole.
2: Senti, ma io è la prima volta che faccio l'accoppiamento per la riproduzione, ma tu sei femmina esperta perché qua
3: sì,
2: nel branco...
3: Sì, si fa tipo la battaglia con le spade laser.
2: In che modo? Non capisco.
3: Tipo due bacetti con le punte.
2: Ma scusa un attimo, ma perché ne diciamo questo accoppiamento tutto complicato? Guarda il leone che futte, l'elefante futte.
3: Ma io c'ho la cazza.
2: Appunto, la zebra futte, ma tu spieghi perché noi... Perché abbiamo due cazzi?
3: E così sono fatta io, non è che...
1: Scusate, ma state ferme che non riesco a fare un video.
0: Trascorrono 3 mesi e mezzo e per sgrigna è tempo di partorire. Cari maschietti all'ascolto, immaginate di dover sputare fuori dal vostro pene una pantegana di circa 1,5 kg. È questo che tocca in sorte alla povera femmina di Iena. Operazione niente affatto semplice, e molto, molto dolorosa.
3: Aiuto, aiuto, mi è rimasto ingastrato la cucciola nella cazza. Aiuto.
1: Vedi che farci la cazza è una roba brutta.
2: Mamma mia, ma è una cosa veramente brutta. Ma chi cazzo ci ha disegnato?
0: Tanto che la maggior parte dei cuccioli rimane incastrato a mezza via, senza mai vedere la luce.
4: Bene, scommetto che d'ora in poi non vi lamenterete più delle pene del parto o di quanto sia difficile scoparsi una chiattona nella posizione a cucchiaio. Ed è proprio a questo che serve la cultura, a dare un po' di sollievo a merdacce decerebrate e inchiavabili come voi. Ora, se volete scusarmi tutto questo parlare di cazzi dentro cazzi, mi ha messo un certo appetito, se capite cosa intendo. Ho già il cazzo duro e sento pulsare la cappella. Che bello essere divulgatore scientifico. Posso dire quello che voglio e la gente mi vede sempre come un dio. Alla prossima puntata, faccette di merda che non siete altro.
0: Nella prossima puntata parleremo dei toscani, una specie animale che, al contrario delle iene, non ride e non fa mai ridere. Analizzeremo due esseri esemplari, il Panariello e il Matteo Renzi, ovvero quello più sfortunello e handicappino della specie.
5: Radio 105.
0: Only for you. Esseri esemplari, il Panariello e il Matteo Renzi, ovvero quello più sfortunello e handicappino della specie.

0: e una sta dietro.
1: Quindi una canoa doppia, aperta o chiusa? Cioè quelle aperte da mare estive o un kayak chiuso?
0: Allora, praticamente devo andare sul Ticino con mio cugino dietro, però non con i remi, in modo che le mani possano andare nell'acqua, che dobbiamo fare una gara a chi ha più forza nelle spalle.
1: Chi ha più forza nelle spalle?
0: Sì, una capita. Dai.
1: Sì, allora, se valuta un sito on top, esatto. Ma è davanti al computer lei?
0: No, sono davanti a un CD con sopra due righe. Siccome sono qua che mi sto facendo con mio cugino, è scattata una gara a chi ha più forza nelle braccia. Abbiamo deciso di buttarci sul Ticino domenica e vedere chi è questa gara con i canoe, capito?
1: Ma è uno scherzo.
0: No, se volevo scherzare, bravo lì, ti sparavo in faccia a salve. Allora vedevo la faccia che si imballidiva e avevo fatto lo scherzo, capito? Dicevo, ah, sei cascato. Invece la telefonata, ti ho chiesto quanto costa una canoa. Ma questo pezzo di merda!
2: Buongiorno.
0: Oh, scemo di merda! Lo sai che la prossima volta che mi metti giù la cornetta, ti apro la schiena e mi ci siedo dentro e poi uso te come canoa? Hai capito? Personaggio!
2: Allora, iniziamo a moderare i toni. Tony. E se vuole dire le parolacce le dica in un'altra sede. Io con lei è la prima volta che parlo, perché il sacco di merda non lo dice nessuno, che sia chiaro.
0: Ah, forse ho sbagliato persona.
2: E se ha sbagliato persona, a questo punto gli conviene scusarsi.
0: Beh, effettivamente, giustamente, è giusto. Perché sei anche una donna, una fica, quindi non mi sembrava neanche il caso. Io diciamo che non sono uno che si comporta male con le donzelle, insomma, no?
2: È che questa non glielo so dire, ma comunque non è il modo di...
0: Sì, vabbè, ma non mi fa la professoressa di sto cazzo, capito? Non è che mi devi insegnare a vivere. Ma questa bastarda di merda, oh. Sai cos'è? Che... mi rapporto malamente con l'altro sesso, perché io sono aggressivo con gli uomini, ma le donne mi mettono comunque un mano a mano sul cazzo.
3: Allora ci penso io, Massimino. La chiamo io, vedi che la tranquillizzo la ragazza.
2: Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Salve, senta, ho chiamato prima mio cugino, non so se ha parlato con lui.
2: Io no, personalmente al momento...
3: Ha chiamato una commessa, così si è un po' arrabbiata, perché mio cugino è un po' grezzo, così, un po'... Allora volevamo appunto chiedere scusa, se si era offesa.
2: Sa, presumo mi sembra... di sì, se ha usato dei termini non appropriati, presumo di sì.
3: No, assolutamente, no. Cos'è che gli hai detto alla tipa?
2: Vabbè, qual è il problema, mi perdoni?
3: Allora, innanzitutto ti devi calmare, perché vedo già che ti stai ripelando con... Stai calmo. Allora, se tu ti hai arrapato in quel posto, non è che vi dovete ci stare perché siete commessi. Che vengo là, minchia, vi piglio a testate nelle spalle proprio. Forte, forte. Minchia, proprio spam. Hai capito? Scema. Senti, ma sento che ti piace essere insultata. Non è che magari usciamo una sera. Minchia. Ti porto a Cazzi, che è un posto, c'è una stanza in casa che proprio ti mammello tutta. Dai, dai. Senti la lingua. Dai, dai. A posto, Massimino!
0: Sai che come ci sai fare tu, comunque sei il numero uno, eh?
3: Nga, questa me la...
0: Con la fica non sbagli mai!
3: Nga, sono troppo top one!
4: Spero che la merda vi soffochi anche questo giro. Non avete concluso una minchia. Il genere umano deve crepare male. Fanculo a voi essere a base carbonio. Lunga vita al silicio.

0: Ma hai cambiato culo. Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Che
1: Marco,
0: apri, ma hai sentito?
1: E non si tira giù le finestre qua.
0: Madonna, mi sembra la trombetta col
1: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
0: Marco, ma sento la puzza.
2: Hai cambiato culo.
0: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
0: Dai,
1: vai.
0: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
1: Leo, perché... stiamo facendo il film dell'anno.
0: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
1: I tortelli?
2: Boh.
0: Ma
1: comunque belle però, obiettivamente.
3: Lo Zoo di 105.
4: Le cose verissime. Le cose verissime.
5: Ciao, amici cose verissime. Eccomi in tutti i miei splendidi 123 kg di maschio alfa con felpa, fan di topolino, investigatore. Vi sono mancato. Credo proprio di sì. Viste le molte mail, quasi 10, arrivate in soli 3 mesi. Beh, rientro alla grande con un super regalo per voi. Mi sono strutturato tecnicamente per delle esterne e da oggi riuscirò a vivere il mistero direttamente indagando per voi come inviato. Grazie al mio ultimo iPhone 5S che ho ricevuto in eredità dopo l'incidente mortale in scooter di mio cugino Silvano. Ma non sarò solo. Con me ci sarà anche una nuova figura. La mia assistente, nonché cameraman, Priscilla, che ha accettato con un enorme entusiasmo e 100 euro e una stecca di Camel Blu di aiutarmi a scovare il mistero. Ho la pelle d'oca. Eccoci, siamo in un nosocomio abbandonato di Varese. Qui un tempo c'erano le persone pazze e molte di esse qui ci sono morte. Proprio come mio padre, suo padre prima di lui, una stirpe intera di malati di mente. Ma non voglio parlare dei miei avi, perché grazie al cielo io ho spezzato la catena ereditaria del probabile gene della follia. Grazie al cielo io sono normale. Allora Priscilla, entriamo e attenta alle macerie che potresti scivolare. Occhio anche alle siringhe che probabilmente sono antiche e risalienti a quando la struttura era operativa.
6: C'è mica uno spingio.
5: Salve, anche lei è un indagatore del paranormale?
7: No, si buca.
5: Ok, proseguiamo. Sento già il freddo e si sentono rumori sinistri. Hai sentito, Priscilla? Potrebbe essere uno spirito che ha sentito la nostra presenza.
7: Il tossico sta cagando dietro il tuo scooter.
5: Ho i brividi a pensare a ciò che è successo dentro questo posto. E chissà quanti spiriti si sono fermati qui. Guardate, alcune stanze sembrano essere ferme nel tempo. Ci sono ancora i materassi e qualche rimasuglio di un pasto.
7: E la casa del Tofa, fra...
5: Ecco, brava, diamo un nome allo spirito che dimora in questo luogo. Il Tofa è perfetto.
7: No, il Tofa è il tipo che si percia, che dorme qui.
5: Sì, qui dorme uno spirito da decenni e adesso cercheremo di invocarlo. Si sta facendo buio e appena sarà buio accenderò le luci simili infrarosse che ho comprato su Alibaba, che c'è scritto che si vede al buio. Ecco, sono passate 2 ore e ormai qui è buio pesto. Si sentono rumori spettrali e sembra che ci siano passati attorno a noi.
7: Oh, secondo me è meglio che ce ne andiamo.
5: Lo so che hai paura. Non avere timore. Gli spiriti non possono nuocerci in alcun modo. Non possono manifestare la forma fisica.
7: Eh già, gli spiriti, certo.
5: Hai sentito, Priscilla? Un rumore demoniaco come di passi dietro di me.
7: Che odore di urine.
5: Sì, sì. Forse ho perso alcune gocce di urine per lo spavento, ma ho il cambio nello zaino. Ho pensato a tutto.
7: Wow.
5: Sento come un tocco. Qualcosa mi sta toccando. Sento le sue mani.
7: Secondo me è il tossico.
5: Presto, presto, corri, Priscilla. Qualcosa di atroce si è risvegliato. Lo spirito ha assunto una forma terrena e ho sentito la zip del mio zaino aprirsi. Corri! Eccoci. Siamo scappati appena in tempo. Ora siamo innanzi alla porta di casa mia. È stata un'esperienza atroce. Guardate, lo spirito ha aperto il mio zaino e ha preso le chiavi di casa, il portafoglio e anche la stecca di Camel Blu che dovevo dare a Priscilla. Ecco amici, questo è stato il primo servizio di oggi. Purtroppo si interrompe proprio verso la fine, perché la mia operatrice ha interrotto il video e mi ha scagliato il telefono addosso, appena appreso della mancanza di parte del compenso pattuito. Ma la pelle d'oca è a livelli mai visti. Io ho visto e sentito cose da brividi. Quel posto è infestato e sicuramente tornerò. Magari con delle attrezzature di monitoraggio notturno più adeguate. Se vi è piaciuto il video, mettete like e iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove darò fuoco ad un asilo per cronometrare l'intervento dei pompieri. Ciao!
4: Le cose verissime!
3: Lo Zoo di 105.
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo adesso.
8: Se il tuo amico ti confida un segreto, usalo come aneddoto al prossimo aperitivo. Sii uomo. Se tua moglie ti dice dobbiamo parlare di una cosa importante, rispondile: scrivimi una PEC. Sii uomo. Se trovi un parcheggio perfetto, occupa due posti, anche con la Smart. Sii uomo. Se tua figlia ti presenta il fidanzato, stringigli la mano fortissimo e poi chiedigli quanto fa di panca piana. Se fa più di te, pestalo. Sii uomo. Quando vai a un funerale, chiedi se dopo è previsto dell'alcol. Se la risposta è no, dai un calcio alla bara e vattene. Sii uomo. Se il tuo amico si sposa, chiedigli se è sicuro durante il fatidico sì. Sii uomo. Se il tuo capo dice siamo una grande famiglia, chiedigli se ti fa chiavare sua cugina. Se il tuo capo dice siamo una grande famiglia, chiedigli se ti fa chiavare sua cugina. Sii uomo. Non andare dal dentista. Tanto nella vita non c'è un cazzo da sorridere. Tieni quella fottuta bocca chiusa. Sii uomo. Quando nasci, tagliati il cordone ombelicale da solo. Sii uomo da subito. Se un collega è in mutua per una malattia grave, scrivigli beato te ogni mattina alle 8:01. Sii uomo. Quando vai in palestra, occupa tre attrezzi e poi usa solo il telefono. Sii uomo. Se la tua donna si lamenta che l'anal fa male, dille quello che non uccide fortifica e continua a trivellare come un petroliere. Sii uomo. Se il tuo vicino ti saluta, guarda dietro di te come se stesse parlando con qualcun altro e ignoralo. Sii uomo. Non prendere decisioni importanti sobrio. Non sei te stesso. Prima bevi, poi sii uomo. Se la vita ti mette in ginocchio, approfittane per leccarle la figa. Non cercare di capire che cazzo ho detto. Sii uomo e basta.
3: Radio 105.

0: Sì, pronto, buongiorno signora, salve. Signor Rossi, è in casa?
1: Dica.
0: Buongiorno, salve, sono il dottor Gaburri dell'ospedale di Bari, il San Mimmo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, salve. Senta, un'informativa. Io la stavo contattando perché stiamo collaborando con lo Stato italiano, secondo cui appunto per via della crisi noi sottoponiamo ai cittadini degli interventi chirurgici, lo Stato ci dà una lauto di compensa e parte di questa va appunto elargita al paziente. Quindi io so che lei appunto è lì a Bari, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, esattamente in che zona di Bari è lei?
1: Via P***.
0: Ok, perché nel caso poi le mando direttamente l'autolettiga a prelevarla.
1: Ma io non ne ho bisogno, scusi.
0: No, certo, non ha bisogno in questo momento, però per adesso le faccio un attimo presente di quello che ne facciamo. Allora, eventualmente, se lei si fa amputare un rene, le diamo 5 kg di orecchiette.
1: Faccio piacere.
0: Se si fa amputare il buco del culo, le diamo...
1: Ma va.
0: Pronto? Ospedale San Mimmo di Bari. Ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, signor Aldo.
1: Sì?
0: Sì, salve, sono il dottor Gaburri, chiamo dal San Mimmo di Bari, ospedale.
1: Da?
0: Dal San Mimmo di Bari, l'ospedale.
1: Beh, sì.
0: Buongiorno, sale. Senta, io la disturbo per questa importante iniziativa che stiamo collaborando con lo Stato.
1: Beh?
0: In pratica funziona così, noi per chi si sottopone degli interventi chirurgici di un certo spessore riceviamo dallo Stato un indennizzo importante, così da poter elargire appunto al paziente sottoposto all'intervento delle somme di denaro o con un cambio merci, diciamo. Quindi io la stavo contattando per sapere se lei fosse disposto. Cioè io le propongo questo, se per lei va bene. Le strappo la faccia.
1: Non ho capito.
0: Gli strappo la faccia, gli do due pacchi di orecchiette e poi facciamo 400 euro in... possiamo fare sassi di pomodoro.
1: Arrivederci.
0: E olive taggiasche.
2: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
3: Allo?
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, annunziata.
3: Sì.
0: Ah, buongiorno, salve, disturbo?
3: Stavo andando via, di che si tratta? Qualche buona notizia?
0: Ehi, guardi, chiamo dal San Mimmo, l'ospedale di Bari.
3: L'ospedale di Bari, sì?
0: Sì, sì, no? Nessuna cattiva notizia, signora,
3: Ah, no.
0: Per fortuna no. Allora, ascolti, stiamo collaborando con il Ministero della Sanità italiana.
3: Sì.
0: Io le faccio una proposta, se per lei può andar bene. Le possiamo fare un intervento, le strappiamo quindi con la tenaglia 4 denti del giudizio. E le diamo... No, è serio, sono...
3: Scusi, ma guardi, dottore, sei
0: sì.
3: Veramente dottore.
0: Sì.
3: Mi sta facendo venire a ridere.
0: Quanti anni ha, signora, lei?
3: Devo fare 71.
0: Dalla voce gliene davo 40, signora.
3: E infatti me lo dicono tutti. Perciò,
0: complimenti,
3: Grazie, grazie.
0: Senta, guardi, le faccio un'altra proposta, signora, per capire eventualmente, ecco. Visto che comunque c'ha un'età importante, ma dimostra molti meno anni.
3: Grazie.
0: Se lei fosse interessata...
3: Sì.
0: Le possiamo rifare i seni, quindi se si vuole fare tipo l'ottava.
3: Io ho 61 anni, devo farmi ringraziare. No, mi basta quello che ho, la quarta.
0: Alla quarta, signora?
3: Sì.
0: Guardi, se lei c'è già la quarta, io le posso proporre. Senza fare nessun intervento, le do una gangbang con 5 marocchini. Eventualmente, se posso partecipare anch'io.
2: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
4: Pronto?
0: Pronto, Casalo Russo?
4: No, non c'è.
0: Non c'è? Chiamo dall'ospedale, signora, sono Gaburri, professore.
4: E io sono la figlia.
0: Ah, ho capito. Senta, allora, signora, guarda, c'è una cosa importante, una comunicazione che devo fare.
4: Sì.
0: Funziona così. Noi sottoporremo delle persone che non hanno bisogno di interventi chirurgici a degli interventi chirurgici.
4: Ma che dice? Senza bisogno. Lei
0: ha bisogno di soldi, signora, vuole farlo lei?
4: No,
0: perché
4: grazie.
0: Se vuole le facciamo un piccolo intervento insignificante, le togliamo un occhio, le diamo 6.000 euro e un giornaletto per fare le cruciverba.
4: No, guardi, già ce l'ho un occhio solo, quindi non so, se me ne toglie due rimango proprio a zero.
0: L'abbiamo beccato proprio, sì.
4: È stato sfortunato.
0: Senta, eventualmente, giusto per rilassarla, che la sento un po' agitata, un massaggio al buco del culo.
4: Guardi, lei evidentemente ha tempo da perdere.
0: Glielo facciamo col pollice, signora, nel senso è una cosa fatta bene.
4: Ha tempo da perdere.
0: Un orecchio, 11.000 euro.
4: Guardi, perché non si fa fare lei un trapianto di cervello visto che non ce l'ha?
0: Perché pagano poco, signora. Sono d'accordo con lei.
4: E vuole rompere i coglioni?
0: Non esageri.
4: È un deficiente. Io non so chi sia, ma lei è un deficiente.
0: Professor Gaburri mi chiamo, signora.
4: Gaburri. Beh, vabbè. Professore, arrivederci.
0: Un polmone va bene? Le diamo un grammo? Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Lascia che gli altri sistemino i tuoi casini. Sii uomo. Prometti cose che sai già che non farai. Sii uomo. Se qualcuno è più bravo di te, di che un raccomandato di merda. Sii uomo. Se qualcuno ti dice che sente puzza di gas, accenditi una sigaretta per dimostrare che si sbaglia. Sii uomo. Quando rompi qualcosa a casa di altri, di era già così e vattene. Sii uomo. Vai a giocare a calcetto con la febbre a 39 e stai a casa dal lavoro con 36,9. Sii uomo. Se il tuo amico è in ospedale, posta una storia e basta. Sii presente a modo tuo. Sii uomo. Se sbagli strada, continua. È la meta che si adatta a te, non il contrario. Sii uomo. Se dopo il sesso lei vuole parlare un po', mettile un audiolibro su Spotify e dormi. Sii uomo. Quando finisce il detersivo, lava i piatti con la birra. Sii uomo. Quando tutto va a puttane, di che è colpa del femminismo. Sii uomo. Se ti dicono che stai esagerando, raddoppia. Sii uomo. Se qualcuno è stanco, digli che una volta si lavorava davvero. Sii uomo. Quando eiaculi, urla gol ed esulta con le braccia al cielo. Sii campione.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo sul mio famosissimo canale Twitch. Sì, anche oggi andiamo alla scoperta. Scusate, mangiate le cicerchi ieri sera. Scappate. Scusate. Uff. Anche oggi. Uff. Fammi aprire la finestra un momento, va. Chiedo scusa, va. Anche oggi andiamo alla scoperta di un grande gioco. Vediamo quale. Sì. Eccoci. Allora, per celebrare il 25esimo anniversario della prima uscita, la Capcom ha rilasciato il nuovo titolo della saga. Non so se ce l'avete presente, quel coi mostri, zombie tutti mutanti, e quella bella fig di Ilva Jovtic lì, come cazzo si chiama, che le deve ammazzare tutti. Stiamo parlando chiaramente di Resident Evil 5. Resident Evil. Evil. Ma pare che manco una L, ma pare. Resident Evil era. Evil come Big Bubble. E questa è scritta Ivo come Ivo Zanicchi. Sarà un gioco di parole. Lanciamolo, va. Siamo dentro, sì. Allora, amici, come per ogni altro capitolo della saga, si parte dal laboratorio segreto della Umbrella Corporation, dove fanno questi virus, no, che poi distruggono tutta l'umanità. Sono scenari apocalittici. Vediamo dove ci troviamo. Un residence di merda sul lungomare di Pescara. Ma che pescare è scenari apocalittici? Beh, che pochezza, che delusione. Vabbè, vediamo il personaggio. Perfetto! Entriamo nel laboratorio segreto e scopriamo il nostro avatar, il personaggio con cui giochiamo, che di solito è un guerriero, cioè un esperto di arti marziali che spadroneggia le armi da fuoco, le armi da taglio. Vediamo com'è, sì! Insomma... Così a Spano mi sembra un cinquantenne pelato con la panzetta, tutte le macchie brutte di vecchiaia sulla pelle, la barba lunga. Forse sarà che ha già preso il virus, sta per diventare zombo, non lo so. Vabbè, vediamolo in movimento. Caracol. C'è cazzo, Brian. Che delusione. Che livello basso. Dai, vediamo il nostro personaggio che cosa ci dice. Attiviamo la finestra di dialogo e scopriamo la nostra missione.
2: Ben arrivato, sono Ivo. Dai, seguimi in terrazza che ti faccio vedere come si accende la brace per gli arrosticini, dai.
3: Come gli arrosticini? Come? Ma che cazzo ha detto? Non ho capito. Ho selezionato una lingua sbagliata, che è libanese questo. Riproviamo.
2: Allora sei cornuto, sei, oh. Ma metti a cuocere questi arrosticini su una canaletta, dai, che mi hai fatto già perdere 10.000 euro.
3: Ho capito. E questo è quello di Match Capaton, di Ivo Avid. Ivo, chi è? Ivo, Resident Evil. Che ingulette. Che delusione, voglio morire. Voglio diventare vegetariano.
1: Bene ragazzi, per oggi è tutto. Nella prossima puntata giocheremo a Ping Pony. Vediamo la clip. Eccolo qua, c'è un piccolo cavallo che deve essere il pony. E ovviamente qua c'è la racchetta, no? Per giocare a ping pong con i pony. Mancano solo le palline. Proviamo con il quadrato.
4: Ci sta schiaffeggiando le palle al pony. Fa vedere. E quello gioca a ping pong con i coglioni del pony. Senti come urla, povera bestia. Guarda, racchettate nei coglioni ai pony. Ma che gioco è? Ma chi l'ha inventato? Un assassino? Però è rilassante, però,
1: È bello, però, dai, 15-0, dai, oh, ragazzi, è la droga, cioè, martellare i coglioni al pony è bellissimo, ci vediamo alla prossima,
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Mica stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliola sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
11: Fermi tutti.
8: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No.
10: Scusa, vista.
8: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: Oddio,
10: anche a me.
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
10: Con l'happy ending.
11: Vaffanculo, puttana.
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano?
8: Eh?
7: Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica!
8: L'ho presa su Amazon!
12: Valuta il film!
8: Una merda!
13: Porn Bob. This duration is in the fake.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio, disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo, Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
1: Se forte vincerai, vincerai.
0: Dove abita Ennio? Nella puntata precedente.
2: Pronto?
3: Pronto!
2: Allegria. Sono Davide Mengacci. Come sta, signor Ennio? Noi verremo lì a fare un servizio video con un'intervista. Ci fa vedere un po'. Regista. Passo regista. Passo regista, stia lì un attimo. Io la saluto, magari ci sentiamo dopo.
3: Mi chiamerò la camera. Ma che quando continuo a chiamarmi quando io sono preso. Pronto!
4: Pronto, Ennio!
3: Chi sei? Chi sei?
4: Sono Sirtaki il regista!
3: Ma sono Sirtaki la mara, la puttana la... Ma perché devi parlare in quella maniera? Porca la...
4: Dobbiamo metterci d'accordo per fare delle riprese. Cosa preferisci, il drone o il droione?
3: Ma che ne so, broione, ma che scusa, broione, ma
4: no, no, il droione.
3: Il droione.
4: Droione.
3: Basta la... Non ci voglio parlare con te.
4: Vuoi parlare col cameraman?
3: Ma sì, col cameraman. Dai.
4: Cameraman.
3: Cameraman.
4: No, dai, cameraman. Dico me cameraman.
3: Cameraman. Cameraman.
4: No, cameraman.
3: Cameraman.
4: Ok, te lo passo.
3: Torna
4: subito.
3: Pronto!
4: Pronto, Ennio! Ennio, sono... Natalino! Sono il camera... Dobbiamo metterci d'accordo per fare le riprese!
3: Parla più piano! Parla più piano! Porca la...
4: Dobbiamo metterci d'accordo!
3: Come cavolo stai?
4: Dobbiamo metterci d'accordo per le riprese, mi devi dire. Allora, cosa vuoi? Se vuoi la camera, il drone, il droione. E poi devo venire lì.
3: Perché
4: poi.
3: Ma il droione,
4: No, perché? No, perché poi tu mi dici una cosa, il cameraman. Mi dici un'altra. E io vado fuori di testa, capito?
3: Mi stai facendo venire l'asta! Bastardo!
4: Scrivi, prendi un foglio, scrivi.
3: Pirra volante! Ma che cosa vuoi?
4: Mi serve il tuo indirizzo, devo scrivere, prendo un foglio, scrivo, dai. Allora mi devi dire l'indirizzo. No, perché devo venire lì a fare le riprese. Devo fare le riprese, perché poi
3: il registro... Ma devi riprendere, che tanti devi riprendere, bastardo!
4: Senti, il registro mi dice...
3: Ma non vedi come sei messo questa da palla? Parli troppo veloce e non ti capisce niente!
4: Ti spiego, perché io devo fare quello che mi dice il regista, no? E il regista mi dice una cosa, poi tu me ne dici un'altra, il campo è tuo, io devo capire che cosa vuoi fare tu.
3: Se non ti capisco!
4: Vabbè, ho capito, allora ti passo l'altro camera, che magari è un po' più c***o di me. Aspetta lì in linea. Ehi, Arnaldo, no. Barnaba. Arnaldo, vieni qua.
3: Arnaldo.
5: Avviare i motori.
6: Motori Alfa avviati.
7: Godri, avanti.
3: Ma non ti posso capire, ma cavolo! Ma mi sta sulle palle arrangiando! Arrangiando, che cosa vuoi?
4: Devo fare le riprese a casa tua!
3: Vai, rotto le palle, devo andare a lavorare!
4: Mi serve l'indirizzo di dove abiti per fare le riprese col drone! Droione!
3: Ma ti guido la testa con un bello grano, te la bastardo! Ma perché devi parlare, bastardo, così?
4: Ma è il mio modo di parlare, Ennio, io non lo faccio apposta, parlo così!
3: Basta! Mi stai sulle balle! Mi stai sulle balle!
0: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Se perdi le chiavi di casa, non impazzire a cercarle. Cambia casa. Sii uomo. Compra solo mobili che non passano dalle porte. L'architettura è roba da froci. E tu non lo sei. Sii uomo. Quando ti dicono segui il tuo cuore, ignorali e continua a seguire il tuo cazzo. Sii uomo. Quando qualcuno alza il calice per fare un brindisi, bevi prima che abbia finito di parlare. Sii uomo. Se non capisci qualcosa, di che è sopravvalutata. Sii uomo. Passa una serata meravigliosa con la tua donna e rovina tutto prima di chiavare. Sii uomo. Quando ti senti vecchio, compra qualcosa di giovane. Diventa ridicolo, ma sii uomo. Se ti senti solo, apri una nuova chat di WhatsApp, posta uno sticker con una bestemmia e abbandonala. Sii uomo. Ricorda, quando compri una casa con lei, stai comprando una prigione. Accetta l'ergastolo. Sii uomo. Se lei ti chiede a cosa pensi e tu rispondi a niente, è perché è vero. Sii decerebrato. Sii uomo. Nella vita servono solo due veri amici. Quello col furgone e quello con la bamba. Fai selezione. Sii uomo. Apri un conto cointestato con tua moglie, ma mettile il massimale della carta di credito a 23 euro. Evita il default. Sii uomo. Se la tua squadra perde, di che il mister è un coglione. Se vince, di che è un coglione, ma almeno a culo. Sii severo, ma giusto. Sii uomo. Metti in carica il telefono in un posto del cazzo e rimani prigioniero in una posa da stronzo. Sii uomo. Leggi tutti i file di Epstein e invidialo. Sii uomo di merda, ma pur sempre uomo.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, che mi pare a Brutegna, solo ci parla con te.
1: Però...
2: This is the Zeus.
3: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, prego, mi dica.
1: Buongiorno, salve. Senta, la sto chiamando per informarla di una situazione strana che ci sarà tra poco, perché stanno aprendo a fianco al vostro negozio, stanno aprendo il negozio di marijuana, quella legale, no? Quindi l'avviso in anticipo, se dovesse vedere comunque sia, siccome si riempirà di marocchini la zona. Io nel senso la sto informando che è tutto a posto, nel senso è solamente un'attività lavorativa nuova.
0: Ok.
1: Ma è tutto legale, quindi sarà della marijuana di quella, nel senso legale, che si può detenere e fumare liberamente.
0: Ok.
1: Il negozio comunque lo aprono J-Ax e il fratello, quello meno famoso, Grido.
0: Va bene.
1: Quindi le diamo in omaggio un buono a voi per impiantare in testa di rasta, se per lei va bene. E le possiamo fare la saracinesca del suo negozio con la bandiera della Giamaica? Se fosse possibile, glielo chiedo per educazione, perché sennò poi lo fanno anche la notte lo stesso, anche se lei non vuole.
0: No.
1: Va bene, lo facciamo lo stesso stanotte allora, va bene?
0: Va bene.
1: Ok, le auguro una buona giornata. E poi se vuole passare a farsi una fumata che la rilassa un attimo.
0: Va bene, salve.
1: Buona giornata, salve.
0: Buona giornata.
1: Salve.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Basta una.
0: Studio del dottor Cazzo.
1: Studio legale, giusto?
0: Sì.
1: Sì. Parla. Salve, sono Mimmo Enzi. La stavo contattando riguardo la nuova attività lavorativa.
0: Quale attività lavorativa, mi scusi?
1: È il nuovo negozio che hanno aperto lì in zona, nel quartiere di, diciamo, erba legale.
0: No, guardi.
1: No, perché stanno aprendo il negozio lì proprio vicino al vostro studio.
0: Sì.
1: J-Ax, il cantante. E il fratello, quello lì, nel senso che non ce l'ha fatta, Grido.
0: Sì.
1: Quindi ci sarà della marijuana legale.
0: Guardi, non sono apparente in questa attività e non so cosa dire in merito, d'accordo?
1: Se può servire, noi abbiamo anche, poi in studio avremo anche cocaina legale. E eventualmente per delle risse con i marocchini abbiamo le bottiglie legali. Pronto? Pronto? Avvocato?
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
0: Pronto?
4: Sì?
1: Sì, Mimmo?
4: Chi è che parla?
1: Sono... Mi senti?
4: Sì, sì.
1: Sono Gigi.
4: Gigi?
1: Gigi.
4: Ma non mi sorviene, guarda.
1: Vabbè, comunque, ascolta.
4: Prego.
1: Al fianco alla tua officina?
4: Sì?
1: Praticamente sta aprendo un negozio e...
4: Che negozio?
1: È proprio quello il problema. È un negozio di marijuana legale. Come facciamo? Che qua l'ha aperto, siccome è potente il tipo, è J-Ax col fratello Grido, l'hanno aperto insieme. Dobbiamo fare qualcosa per fermarli, non lo so, dimmi tu.
4: Non lo so, guarda, che cosa dovrei dire io.
1: Cosa facciamo? Io pensavo a sto punto, non lo so, ci mettiamo una puttana davanti. Io nel senso ti faccio una proposta, vediamo se ti può andare bene,
4: No, a me no.
1: No, dico, se ci mettiamo tua moglie davanti, che sta in piedi ferma con la borsetta, gli mettiamo due calzarette strappate.
4: Perché non metti tua sorella che metti?
1: Non può, lei è in vacanza. Ehi, pronto?
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
0: Time.
1: Sì, è il bar?
0: Chi parla?
1: Sì, buongiorno, sono Gigi Valli, salve.
0: Mi dica.
1: C'è il signore, c'è il proprietario?
0: Sono io la proprietaria.
1: Ah, salve, se informo lei allora. Siccome io sono il socio, stiamo aprendo un negozio a fianco al vostro. Siamo io, J-Ax e Grido.
0: Fedez no,
1: io non voleva entrare in società. Cioè Grido, quello lì che è il fratello, quello che non ce l'ha fatta nella vita. Allora, venderemo marijuana artificiale. Quindi praticamente apriremo a fianco al vostro negozio, visto che voi avete
0: un... Non c'è nessun negozio qua a fianco.
1: Lo stiamo aprendo noi. Stiamo proprio aprendo.
0: Non c'è proprio niente a fianco a noi.
1: Apriamo una voragine nel muro e facciamo una vetrina nuova.
0: In sostanza.
1: Ecco, siccome noi praticamente fumiamo tantissimo, no? Poi nel negozio se ne renderà conto, fumiamo tanto.
0: Sì.
1: In
0: sostanza.
1: Ecco, siccome noi praticamente fumiamo tantissimo, no? Poi nel negozio se ne renderà conto, fumiamo tanto.
0: Sì.
1: E...

0: Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
1: Nonostante avesse ormai 143 anni suonati, ogni primo del mese sprintava ancora fino all'ufficio postale per ritirare la pensione da contafagioli che riceveva regolarmente dal secondo dopoguerra. Purtroppo, da due settimane a questa parte, di lei si sono perse completamente le tracce. Naftalina Cavour, nata a Pavia il 12 agosto del 1883, manca da casa da ormai 12 giorni, ma le speranze di ritrovarla viva non si sono ancora del tutto spente. I vicini la descrivono come una dolce vecchietta spaventosamente massiccia, con il mento volitivo, braccia villose, pacco importante e mani da muratore. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
2: Ciao, ciao, noi siamo gli Sborralotti!
3: Sì, siamo gli Sborralotti!
1: Ah, salve, voi avete notizie su Naftalina Cavour?
2: No, noi siamo del bosco qua vicino.
3: Sì.
2: Noi siamo una popolazione di elfi, ci chiamiamo gli Sborralotti.
1: Sì, ma cosa volete da chi l'ha svisto?
2: Allora, da un po' di tempo non vengono più le coppiette a fare l'amore dentro il bosco.
1: Sì.
2: E allora noi siamo gli Sborralotti, no?
1: Sì.
3: E senza le coppie non riusciamo a sborralottare.
2: Quindi volevamo fare un appello, venite
1: sì.
2: pure nel bosco a fare l'amore, così noi sborralottiamo.
3: Sborralottiamo noi.
1: Sì.
2: Vuoi vedere come sborralottiamo?
1: No, grazie,
2: dai,
1: penso.
2: Dai, sborralottiamo.
1: No,
3: penso.
2: Come sta sborralottando, sborralotto?
3: Che sborralottata!
2: Sborralottami in faccia!
3: Sì, tieni!
2: In bocca, dai, dai!
1: Bene. Chissà se gli Sborralotti riusciranno a darci informazioni, magari la signora Cavour si è persa nel bosco. Comunque è forse proprio da lei che queste caratteristiche erano passate al bisnipote Rombolbaldo. Un'altra telefonata, sì.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Sono Merdamella, sono il nemico degli Sborralotti.
1: No, guardi.
4: Sono la Nemesi, sono sì. il villain del cartone animato.
1: Ascolti, se non ha notizie su Naftalina Cavour a noi non interessa.
4: Volevo anch'io fare l'appello, venite sì. a fare l'amore nel bosco, così gli Sborralotti escono allo scoperto. Io, che sono Merdamella,
1: sì.
4: riuscirò a prenderli tutti.
1: E cosa fa poi agli Sborralotti?
4: Ci faccio una marmellata di merda. Questa è la mia gatta. Vai.
2: Miau.
4: È handicappata.
1: Ecco, benissimo.
4: Mi ha fatto una tenerezza.
1: Sì, immagino, gli animaletti.
4: Ecco, sì. Senti, poverina, proprio. Vabbè, sto... vado a farla sopprimere.
1: Va bene, allora ci risentiamo, magari. Grazie, dicevamo il nipote Rombolbaldo, disoccupato sessantenne con il quale da quasi mezzo secolo vive nella casa popolare che le era stata assegnata agli albori della Guerra Fredda, a un canone fisso di 3.000 lire al mese. Ed è stata proprio la prontezza del nipote Rombolbaldo, lesto a dare l'allarme in concomitanza di una visita a sorpresa dai carabinieri, passati a verificare l'effettivo stato in vita della 143enne, a preservare un barlume di speranza. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
5: 5 metri, torre di controllo.
1: No, guardi... Allora, è già successa questa cosa.
5: Siamo in dirittura su Linate.
1: Sì, ma questo non è la torre di controllo.
5: Ci stiamo avvicinando. Torre di controllo?
6: Sì.
1: No, come sì?
6: Mi ricevo? Mi ricevo benissimo.
1: Scusate, ci sono io in linea, avete chiamato me?
5: Torre di controllo, sento un'interferenza.
1: Ma, sì.
6: Sì, anche a me, è tratta una signora che parla.
5: Sì.
6: Allora, noi vi vediamo già dalla torre di controllo.
5: Sì, allora
6: il
5: noi
6: carrello.
5: Ma che torre, mi fa parlare torre di controllo?
6: Prego.
5: Tirate giù i carrelli.
6: Sì, quanti sono?
5: Una decina, avevo solo quella moneta lì.
6: Ma sono quelli che si mettono al gettone da un euro o due?
5: Sì, avevo soltanto 5 euro, ho tirato giù 10.
1: Scusate, io sono all'ascolto, avete chiamato chi l'ha svisto?
5: Sento una voce.
1: È un programma televisivo.
6: Dia il messaggio al...
5: Cosa?
6: Non riesco a entrare, c'è un'interferenza.
5: La sento.
6: Ha sentito?
5: Sentite adesso.
1: Sì, sono
5: ecco.
1: io.
5: Ancora?
1: Scusate.
6: Allora, chiudete la radio, ci sentiamo fra un minuto.
1: Sì, sarà meglio.
5: Devo atterrare io. Pronto? Pronto?
1: Bene, insomma, ricerche a tappeto con speciali cani provecchia sono in corso nei boschi circostanti la zona da ormai diversi giorni. E in un primo momento si era temuto il peggio. Il secondo giorno di ricerche i segugi avevano infatti rinvenuto dei resti umani sepolti poco lontano da casa di Naftalina. Abbiamo una telefonata?
2: Sì, siamo ancora gli Sborralotti!
1: Sì,
6: siamo noi, siamo!
1: Sì, vi ho riconosciuti.
2: Ci hai riconosciuto da cosa?
1: Dalla voce.
2: Ah!

0: Senti, facciamo ancora l'appello. Venite nel bosco, ma state attenti a Merdamella.
1: Sì.
0: E venite a fare l'amore nel bosco, così noi possiamo sborrollottare.
1: Sì, guardi che ci sono dei cani provecchia che stanno cercando una signora scomparsa.
0: Li abbiamo già sborrollati.
2: Già sborrollati i cani, sì,
1: i cani?
2: Sì,
0: noi sborrolliamo tutto.
2: Appena vediamo sborrolliamo. Allora diamo un identikit di questo sboramella. Come si chiama? Smerda merda.
0: No, si chiama Marameo, non mi ricordo neanche più.
2: Maramella.
1: Si chiama Merdamella.
0: Merdamella, Merdamella. Sì, allora, perché noi sborrolliamo tanto, allora la memoria.
1: Dimenticate le cose, sì, certo.
2: Ogni sboratina.
1: Sborrolatina.
2: Ogni sborrolatina.
0: Vedi, non riesci neanche più a parlare sborrolese.
2: Perché ci va via anche le forze di sborrolotare.
1: Certo.
0: Sì, sì, non c'è più neanche la casa. Sì. La roba devastante.
2: No, siamo belli da vedere. Allora, se lei passa nel bosco, a posto
1: non credo.
2: Siamo come dei gufi, però con sotto due coglioni grossi.
1: Ma non verrò nel bosco.
0: Siamo dei puffi con dei enormi cazzi.
2: Sì.
1: Sì. Va bene.
2: Allora, la descrizione di questo signore, lo diciamo anche per chi deve venire nel bosco.
1: Di Merdamella.
2: È vestito di nero.
1: Sì.
2: Ha una testa. Quante le ha?
0: Ha una testa che sembra una testa.
1: Ok.
2: Con il naso un po' pronunciato.
1: Sì.
0: E puzza di merda la bocca.
2: Puzza di merda. È un gatto, è un gatto.
0: L'ha fatto sopprimere.
2: Ah, non c'ha più?
0: No.
2: Ah, è simpatico.
1: Sì, non stava molto bene.
0: Sto sparolando!
2: Oddio!
1: Vabbè.
0: Sparolami in faccia!
2: Che bella cappella che hai!
1: Ma scusate.
0: Cocco.
1: Che personaggi sono? Fortunatamente i resti umani sono risultati appartenere sì a una vecchietta, ma a una vecchietta morta più di 40 anni fa, quindi è da escludere che siano quelli di naftalina. Il nipote, che alla notizia ha disfatto i bagagli, ha fatto sapere che la bisnonna parlava sempre di voler visitare il Polo Nord e spinge perché le ricerche si concentrino in quella direzione. Dal canto nostro, noi di Chi l'ha svisto, lanciamo un appello ai nostri spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di naftalina è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail di questo passo a 143 anni la pensione te la sogni @chilasvisto.it. Una telefonata in chiusura, pronto?
3: Pronto?
1: Sì?
3: Salve!
1: Salve!
3: Sono un guardiacaccia?
1: Sì, ha notizie su naftalina Cavour?
3: Noi stavamo cercando appunto la signora.
1: Sì.
3: Volevamo dare delle indicazioni, sono qua col mio collega della guardiacaccia anche lui.
2: Sì. Salve signora!
1: Salve!
3: Allora, abbiamo un problema perché appena siamo entrati nella foresta siamo stati bersagliati da...
2: Sì, da questi esseri del bosco.
1: Ah!
3: Sì, ci hanno...
2: buttato una roba addosso a piccicola.
1: Sì.
3: Praticamente...
1: Rugiada!
3: No, c'ho proprio addosso!
2: Sì. Ma tantissimo, eh!
3: È una cosa... Infatti per quello vorremmo interrompere le ricerche.
1: Va bene, di questo dovrete parlare con i vostri superiori.
2: Però comunichiamo al pubblico, se ci ascolta,
1: sì,
2: di non venire nel bosco, perché è appiccicoso.
3: Sì. Addosso, appena entrati.
1: Va bene.
2: Cioè non è più un bosco, ma è un sborbosco.
3: È una sborrabosco.
1: Va bene, grazie per la segnalazione.
2: Prego!
3: Si figuri!
2: Non parla? Chiudiamo il telefono?
1: Sì, certo.
2: Ah, chiudi!
0: Porca miseria, guarda, ne sta arrivando un altro! No, cazzo! No! Basta!
1: Bene, grazie per la segnalazione e alla prossima puntata!
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Lo zoo di 105.
1: Ragranok. Ragranokr. Ragranokir. Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. In una scuola norvegese, in un paesino che fa cagare, in mezzo ad una valle di merda dove c'è il sole 3 ore al giorno e dove le persone sembrano rapite e sputate dagli UFO per via delle deformità che fanno pensare a rapporti solo fra parenti, arriva una famiglia formata da una mamma con le gambe da cowboy e 2 figli, di cui uno apparentemente subnormale e l'altro palesemente cacchione. Ragnarok. Dopo aver cacato il bambino, uovo mostrino, il fratello cacchione di Lipez è tutto stranietto e vuole fare amicizia con i Giantanani. Ciancagnoc. Perché sua madre si scopre ex magnottina e ci dice una verità scottanta.
2: Filippis, deve parlarti una minuta.
3: Mamma, ancora con sta storia dei rumori della camera. Ti ho detto che ho male alla pancia. Ho fatto tante scurgine. Oh.
2: Se facessi meno stanzuffa con lo culo con gli uomini, non ci avresti tutte le problemi di ieri. Ti gonfi come una palla con lo culo stanzuffa.
3: E basta. I sono cazzi miei!
2: Ma io volevo dirti solo una cosa che non sai. Tu non sei figlio tuo padre!
3: Ah no? E di chi sono figlio?
2: Dalla gigante nana che ci ha avuto una storia di cazzi!
3: No! Tu, mamma, hai fatto i cazzi del gigante nano, capo!
2: Eh sì, ne stavo ubriaca!
3: Allora sei proprio mignottola!
2: No, non sono mignottola, sono stata debola.
3: No, no, no, sei stata mignottola.
2: No, ti dico che sono stata debola.
3: Basta, non voglio parlarti più. Adesso vado dal mio vero padre e ci spilli i soldi.
1: Pestagnac. Intanto Liepez ha senza i potera ed è più mangalo del solito e va dal meccanico benzinaio che nel frattempo è diventato un dio perché Odino sta facendo le armate dei mangali. Ragnaproch. Ragnarok.
4: Oh, benzinaio!
3: Oh, tu sei il mangalo Liepez?
4: No, non sono mangalo, non mi piace il Giappone.
3: No, no, tu sei mangalo e se non te ne vai, ti mino.
4: No, tu non mi puoi miniere perché sotto tor.
3: Non, ora sei mangalon, eppure scemo, scemo.
4: Oh, va che te ne do una se non aspetto.
3: Ah, e provaci.
4: Tieni, aia, aia.
3: Hai visto che sei mezzo scemo eppure mangalon?
4: Me ne vado che ci sono rimaste tanto male.
3: Vai, vai, vai, e non ti far più vedere.
1: Kick of Rock. Liepez è molto affranto e sente che ha fatto le minchiate a fare dire di no ai poteri che ci aveva. Rapagnoc. A fare dire di no ai poteri che aveva e ci sta mezzo ripensando. E va a casa sua ancora senza lo poteri. Zapparegn. Ragranokir.
4: Oh, ciao cazzo, ma che stai un po' bruttarello, c'hai anche la sedina.
5: Vai via, non ti avvicinare. Vai via.
4: No, no, stai tranquillo, non c'ho i poteri.
5: Anche l'ultima volta e mi hai sparato una fucilata. Ora sono invalido.
4: Dai, voglio farmi perdonare, mi dispiace anche vederti mezzo storpiettino sulla sedina. Ti spingo dall'altra parte della strada.
5: No, no, non voglio.
4: Dai, dai, che ti spingo.
5: No, vai, lasciami stare per
4: favore. Dai.
5: Vattene.
4: Dai, ti spingo.
5: Va bene, dai,
6: Ma stai attento, che passano le macchine. Non ti distrarre,
5: Libez!
4: Sì?
5: La macchina!
4: Oh, cazzo! Adesso ti distratto, scusa! Oh! Ninja! Aspetta! Guarda, veramente sono costernato. Io non capisco com'è successo stavolta, veramente. Non so capacitarmi, mi sono distratto, mi ha chiamato una che... Manco lo conosco a questo, figurati, mi sono distratto. Ti fa tanto male, Ti vedo che soffre. Mi spiace, che a me... Secondo me la ruotina si può sganciare dal torace, L'operazione i medici fanno miracolo adesso. Va bene, vado, va.
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Avevano abbracciato con estrema onestà il ben noto sillogismo. Era una capra in matematica, era una capra in storia, quindi la terra è piatta. Purtroppo il 25 febbraio scorso sono spariti misteriosamente nel nulla, senza alcun apparente motivo. Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli erano i soci fondatori e unici membri dell'ACC, l'associazione complottisti consapevoli. Tre cretini fatti e finiti che però sapevano di esserlo. Troppo stupidi e pigri per affrontare con spirito critico l'enorme tesoro di conoscenza accumulato dall'umanità nel corso dei millenni. Come ogni buon complottista, lo avevano invece rigettato in toto, così da potersi sentire alla pari con chi quello sforzo lo aveva compiuto ed era in grado di distinguere le stronzate dai ragionamenti sensati, i cosiddetti intelligenti. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Clu clu clu clu clu clu clu clu. Sono Sandrino, il mago del tacchino. Clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu. Sandrino, il mago del tacchino.
6: Sì, buongiorno, lei ha informazioni.
7: A me che tacchi fried chicken? Me lo suca.
8: Bravo, bravo, bravo.
7: Sono Sandrino, il mago del tacchino.
6: Scusi, ma lei si parte dietro il pubblico?
7: No, il tacchino.
6: Ah.
8: Bravo, bravo.
7: Se no che cazzo di mago sarei?
6: No, pensavo fosse glu glu tacchino.
8: Adesso mi fa sparire, vai.
7: E via, è sparito il tacchino, sì. Guardate, aspetta, adesso lo faccio riparire dentro il forno. Senti il tacchino come soffre, senti. Sono Sandrino, il mago del tacchino, glu glu glu glu glu. E deve vedere come me lo inculo.
6: Ecco, benissimo. Diciamo, a differenza degli altri complottisti, Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli non facevano mistero del profondo senso di inferiorità che animava le loro assurde credenze. Anzi, lo sbandieravano a ogni occasione. E questo aveva procurato loro non pochi nemici nel mondo dei complottisti. La Terra è piatta, il Medioevo è durato solo un weekend, la vera Luna è fra le chiappe di Paul McCartney, Avril Lavigne e Renzo Arbore sono la stessa persona. Non c'era strampalata teoria del complotto che i membri dell'ACC non avessero abbracciato con falso entusiasmo ed estrema ironia. Un'altra telefonata, pronto?
9: Scusato.
6: Sì, dai, scusato.
9: Scusato.
6: È scusato, lei dica.
9: Grazie. Noi stiamo guardando Sanremo, volevo sapere, è già uscito Da Vinci?
6: Guardi, allora, questa era i tre.
9: Saldavinci vince.
6: Sì.
9: Vince Saldavinci, secondo noi. Abbiamo scommesso tutta la casa, tutto cose su Saldavinci.
10: Allora abbiamo detto che abbiamo 8 telefoni.
9: Lei è Carlo Conti?
6: No, esatto, non sono Carlo Conti. Questa era i tre e tra l'altro Sanremo.
9: La Pausini, la Pausini, Pausini. La Pausini.
6: Non sono la Pausini, ma Sanremo è terminato e Saldavinci ha già vinto. Quindi fare le scommesse ora.
9: No.
6: Sì, è un po'.
9: No, sennò sarebbe Saldavinto.
6: Sì.
9: E forse fine. Invece sa da vincere, ancora da vincere.
6: Sì, no, è
10: ma
6: termina...
10: la furba questa,
9: è la Pausini, è furba, è forte, è forte.
6: È terminato sabato Sanremo.
9: Ma come no? Stiamo guardando ancora la prima puntata. Spoilerato.
6: Siete su RaiPlay forse?
10: Sì, sul computer.
6: Forse allora avete messo indietro.
9: No, la... questo è il pezzotto che funziona. Guarda.
10: Ma ha spoilerato.
9: Hai spoilerato. Sì. Bastarda Pausina.
6: Tutti i nodi vennero al pettine il 25 febbraio scorso, in occasione del Festival della Complotteria di Toronto, il più grande raduno annuale di complottisti al mondo. Qui Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli avevano presentato la loro ultima audace teoria. Tutte le teorie del complotto sono in realtà solo ipotesi di complotto, perché una teoria ha bisogno di una dimostrazione. Accidentalmente dunque i tre avevano proposto un ragionamento quasi sensato e questo fece rischiare loro il linciaggio da parte degli altri partecipanti, costringendoli a fuggire a gambe levate dal congresso. Purtroppo Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli da Toronto non hanno più fatto ritorno, spariti nel nulla come in uno dei complotti a cui loro stessi non credevano realmente. Ma dove sono finiti, dunque? Abbiamo un'ulteriore telefonata, speriamo ci siano notizie.
11: Scusa collega, ti interrompo per dare l'aggiornamento di Rai Sport.
6: Sì.
11: Sui mondiali di scacchi.
6: Sì.
11: A Odessa.
6: A Odessa sono i mondiali di scacchi, collega?
11: A Odessa. Mm. E adesso è il turno del campione bielorusso Kolarov.
6: Scusi, ma questo non dovrebbe andare su Rai Sport, collega?
11: Un momento molto importante.
6: Sì, molto
11: perché
6: importante.
11: L'avversario, sì. L'A0 Malanescu.
6: Si sente il pathos del momento.
11: Ha fatto l'arrocco corto.
6: Sì,
11: quindi,
6: ma Però no, siamo su Rai 3, non Rai Sport.
11: Mi stai interrompendo il pathos.
6: Sì, ma lei sta interrompendo me, collega.
11: Il pathos.
6: Pathos, vabbè.
11: Adesso vediamo la mossa di Kolarov,
6: sì,
11: che ha esattamente 29 minuti per effettuare la propria scelta.
6: Ci possiamo ridarle il collegamento, collega, quando...
11: No, beh, bisogna commentare la mossa.
6: Commentare la mossa, sì.
11: Però ci sembra che sia intenzionato a muovere il cavallo,
6: sì,
11: in H4.
6: Sì. Ci riaggiorniamo.
11: Un attimo.
6: Sì.
11: Perché ha spostato il focus sull'alfiere in A3, col quale potrebbe andare a colpire in F7.
6: Beh, una certa suspense. Sì, no.
11: Molto azzardata.
6: Molto azzardata.
11: Anche perché...
3: Franco!
6: Quindi?
11: Adesso attendiamo perché no. Malanescu ha 30
3: Franco!
11: Minuti. Porco c***o, sto facendo la cronaca, porca c***o.
3: Porco c***o, faccio le
11: porco c***o, di c***o, quello è Malanescu che deve muovere, porca c***o.
3: Fregati!
11: Niente, no.
3: Tutta la notte così, che dorme questo che parla! Tutta la notte così! Allora,
11: quando andava a puttane non andava bene, adesso che sei con il
3: ma no, vai a puttane, meglio, così dormo, Cristo!
11: Allora chiudiamo il collegamento da Odessa, sì. Vado a Troie.
6: Grazie. Chiunque abbia una teoria, o meglio un'ipotesi, che possa spiegare la loro sparizione, è pregato di contattare la nostra redazione all'indirizzo mail Gesù aveva il 33 di piede @chilasvisto.it.
7: Sono Sedrino, mano del tacchino!
8: Ah, brucia!
7: È quasi pronto, vuole la fetta?
6: No, guardi, io non credo sia un tacchino, credo sia un uomo che lei sta malmenando.
7: Oh, porca! Ecco perché non ci vuoi il becco.
6: Ecco. Alla prossima puntata.
4: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Il dottor Brown è uno scienziato. Insegna genetica alla Stanford University ed è un bravo ricercatore. Il suo obiettivo è sconfiggere il cancro agendo direttamente sul DNA. Il dottor Brown è un divulgatore. Crede che tutti debbano avere libero accesso alle informazioni scientifiche più avanzate. Per questo motivo nel 2000 fonda la Public Library of Science, un enorme archivio che garantisce a tutti il libero accesso alle principali riviste scientifiche. Ma il dottor Brown è soprattutto un sognatore ed il suo sogno è quello di risolvere quello che, secondo lui, è il problema ambientale più importante del nostro tempo: la produzione industriale di carne. Secondo il dottor Brown, la soluzione è semplice. Per convincere la gente a smettere di mangiare carne, devi fare un prodotto più buono, devi cambiare le abitudini del consumatore, non la sua testa. Per questo motivo, nel 2011, il dottor Brown decide di abbandonare l'insegnamento e di fondare Impossible Foods, un'azienda che produce hamburger vegetali. Nel 2016, dopo 5 anni di ricerca, gli hamburger del dottor Brown debuttano sul mercato americano. Si possono gustare al Momo Fukunishi di Manhattan, un ristorante celebre per le sue grigliate di carne e pesce. Ma qual è la novità? In fondo gli hamburger vegetali sono in commercio da oltre un secolo.
3: Cos'è che rende gli hamburger del dottor Brown così speciali?
2: Beh, un dettaglio. Sanno veramente di carne. Ma come è possibile? Ve lo dico fra un attimo. Nel frattempo occupiamoci dell'impatto ambientale. Per produrre un hamburger, la Impossible Food emette l'87% in meno di gas serra rispetto ad un hamburger bovino. Usa il 75% di acqua in meno e il 95% di terra in meno. Ma soprattutto i suoi hamburger usano lo 0% di mucca. Ma allora, come cazzo fa un impasto di grano, olio di cocco e patate a sapere di carne? Come cazzo fa a profumare, sanguinare e a sfrigolare sulla griglia come un gustoso hamburger di manzo? Il segreto è un ingrediente magico, una cellula comunissima chiamata eme. L'eme è l'essenza del sangue, ma sotto forma di emoglobina è presente anche in vegetali e legumi. Una molecola di eme vegetale è identica al 100% ad una di eme animale. Ma guarda un po', è proprio questa molecola a conferire alla nostra grigliata di mucca quel profumo e quel sapore inconfondibile. La Impossible Food, in pratica, fa sanguinare le piante e con quel sangue produce i propri hamburger, totalmente vegetali. Ma questo ingrediente è sicuro? È certificato? Secondo la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, la risposta è sì. Ma siamo certi che molte battaglie, come accaduto ad esempio per la sigaretta elettronica, dovranno ancora essere combattute. Esattamente come per le auto elettriche, forse anche nel campo dell'alimentazione qualcosa sta cambiando, per una volta in meglio. Non resta che aspettare che Impossible Food sbarchi in Italia per decidere se la salvezza del pianeta passerà, questa volta, per un panino.
4: Lo Zoo di 105.

0: Mamma mia, che fetore! Amore chiama immediatamente gli spurghi. La merda sta salendo ancora dal cesso.
1: Ma che stai dicendo? Gli spurghi sono venuti 2 giorni fa. Non c'è nessun problema in bagno.
0: Allora fatti curare la sinusite, perché in casa c'è un fetore di cacca e cadaveri, come se un'apocalisse zombie si fosse conclusa con una epidemia dissenterica e Dio avesse deciso di far piovere stronzi su una devastazione post-apocalittica dovuta ad una crisi sanitaria mondiale che ha fatto cacare addosso tutta l'umanità.
1: Ma non è che ti riferisci al profumo della mia zuppetta della nonna?
0: Ma perché? Tua nonna era coprofagica?
1: In che senso, scusa?
0: Che stai bollendo la merda!
1: Allora, fammi capire. Una volta che ti accolgo a casa con un piatto caldo senza chiamare un Glover o senza prendere i cibi precotti al market, tu ti metti anche a fare lo scemo?
0: Amore, ti ringrazio per lo slancio culinario, ma avrei preferito mangiare una pizza caduta per terra da una bicicletta elettrica modificata di qualche cingalese e poi rimesso nella scatola, piuttosto che sentire questo fetore. Ma che cazzo hai messo dentro quella pentola?
1: Come si vede che sei uno che mangia solo robaccia processata? Qui c'è dentro un mondo di verdure stagionali, verza e anche un po' di carne di maiale e manzo. Questa è la cassela.
0: A parte che si dice cassola, brutta terrona. In ogni caso conosco il profumo, la faceva anche mia madre. E questo non è il profumo della pietanza tipica milanese che conosco, ma una cazzo di rivisitazione di voi meridionali. Tua nonna era di Foggia po***a.
1: Ma che cazzo vuol dire? La cucina è cucina, lei ha imparato a fare le pietanze milanesi negli anni 50 quando è emigrata qui. Lavorava a casa di alcuni signorotti milanesi come governante e li ha imparato tutto.
0: Ah cazzo, non sapevo di questa storia. E a casa di chi lavorava? Ti ricordi il cognome?
1: Fammici pensare, anche perché mia nonna non ne parlava mai volentieri. Anche perché mio padre è frutto dell'amore segreto fra lei e il padrone di casa. Sai come andavano queste cose?
0: Quindi tuo padre è un bastardo.
1: Ma come cazzo ti permetti?
0: Non mi fraintendere, intendevo bastardo, ma con rispetto, né senso di figlio non riconosciuto, come lo fu anche Leonardo da Vinci.
1: Ah, ok, va bene, ho capito. Comunque adesso mi è venuto in mente il cognome. Si chiamavano Gusalba Frascati, erano della signoria milanese, credo dimorassero in via De Amicis a Milano.
0: Oh Cristo!
1: Cosa? Che succede? Perché quella faccia?
0: Tua nonna per caso si chiamava Severina? Ed era un po' nana e tarchiatella?
1: E tu come fai a saperlo?
0: Perché mio nonno è il padre di tuo padre. Si dà il caso che anche mia nonna prestava servizio presso la stessa famiglia e anche lei rimase incinta dello stesso pezzo di merda. E mi raccontava sempre di questa Severina che rimase incinta come lei dello stesso bastardo.
1: Quindi io e te siamo parenti?
0: Sì, cazzo.
1: Ma questo sai cosa significa, vero?
0: Che non c'è cosa più divina
1: di scoparsi la cugina.
2: Cazzo! Amore, i vicini si stanno menando ancora durante il TG. Adesso vado a rompergli il culo.
3: No, stanno scopando.
2: Ma come fai a dirlo?
3: Si sente vibrare il cazzo di cuore.

0: Le tettone! Mi vogliono cancellare uno dei miei 6.000 programmi, ma perché faccio così poca televisione? Guadagno già così poco! Oh, la vostra Barbarona è tornata e per dimostrare a tutti quanti la mia potenza, oggi come ospite... Guarda il capezzolo, guarda come turgido! Oh, guarda! Oh, oh, mi serve una resta! Quella dei cavalieri, ve la ricordate? Per appoggiare le loro lance, perché sono così grossi i miei capezzoli! Un attimo che chiedo al mio opinionista Ricchione cosa ne pensa. Opinionista Ricchione!
1: Sei Barbara!
0: Non sei Ricchione così...
1: No, sono etero, mi hanno assunto perché l'opinionista Ricchione se n'è andato a fare un altro programma di Mediaset.
0: E allora licenziato, voglio solo cose vere nel mio programma. Sbomeriggio live, con voi la vostra Barbarona, che adesso vi porta all'ospitone che avete sempre sognato. Perché con noi oggi pomeriggio c'è niente popò. Ah, le popò. Niente popò. Tanto popò. Niente popò di meno che Will Smith.
2: Ciao a tutti, salve, sono io, sono Will Smith.
0: Will Smith, all'anagrafe, pensate, si chiama Willard Carol Smith Jr.
2: Eh sì, perché sono nato gemello con una ragazza, no, siamese, una sorella, me la sono mangiata. Lei era Carol, dopo la nascita, poco appena nati me la sono mangiata al passeggino.
0: Will.
2: Perché eravamo poveri da piccoli.
0: Immagino, Will. Allora, sei nato il 25 settembre del 1968, sei un attore, rapper e produttore cinematografico americano. E sei anche
2: stuntman e chef.
0: E sei anche nero, ricordiamolo, questo è importante.
2: Perché... sono ma nero, ecco. nero. Proprio.
0: Ricordiamo che se non sei nero adesso non puoi più fare niente nel mondo dello spettacolo americano. Cioè
2: io sono tanto nero, cioè guido macchine nere, certo, vado in giro solo di notte, vesto di nero, mangio solo cose nere, tipo nero di seppia, ma ammazza.
0: Come è diventato famoso Will Smith? Lo ricorderemo?
2: Con la cocaina le sparatorie.
0: No. Allora, tu sei in realtà diventato famoso grazie a una serie che è diventata famosa in tutto il mondo, anni 90, si chiamava Willy, il principe di Bel Air.

0: Il principe di Bellagio è stato un momento bello della mia carriera all'inizio, perché io sono questo principe che abita sul lago, mm-hmm. Vicino a Como, sono a Bellagio, no? Mm-hmm. E, però tutti quanti, stiamo parlando degli anni 80, no? Dicono, minchia, questo principe è nero, che cazzo, di tutti i lombardi erano che abitavano a Bellagio, che cazzo. E io dicevo, io sono principe, mi piace vivere nel lago perché... ho anche un cugino che mostro, e che lui fa, gli piace stare al lago, no? Quindi mostro nel lago.
1: No, non era, tipo, non era così. Ho capito. Allora, senti, Will Smith, intanto è un onore averti qui con noi. Cinematografia incredibile, Bad Boys del 1995, grande film con la regia di Michael Bay, eh?
0: Chi? Non ho capito di
1: cosa stai parlando. Bad Boys, il film, Bad Boys. Ragazzi
0: Bebone,
1: cattivi.
0: Bebone è la storia di questo orango, si chiama Bebone, del circo Oleandro.
1: No.
0: Io allevavo questo orango, che è l'orango Bebone, che sta in questo circo, e ci tenevo un sacco a sto orango, tant'è che tipo ci solleticavamo, ci spulciavamo.
1: No, Bad Boys, ragazzi.
0: Stavo proprio nella gabbia con lui, no?
1: Ah.
0: E poi a un certo punto Bebbo un po' così va un po' fuori di testa, perché ci manca di essere scimmia nella foresta,
1: sì.
0: Allora io cerco di farlo scappare, di portarlo nella foresta del Conco, e lì divento anche cattivo, per quello che ragazzi, perché io già lui dico, oh, Bebbo, ma rotti i coglioni, però non è che posso energico con una scimmia.
1: Però scusa, nel 2003 hai fatto Bad Boys 2.
0: Eh sì, perché poi io e Bebbo, che comunque ci siamo, le strade si erano separate, perché io non è che potevo vivere con una scimmia, non avevo neanche i soldi per mantenerla, perché si mangiava 50 kg di banana al giorno, sta bastardo. A un certo punto però Bebbo fa più soldi di me, cioè è una scimmia che riesce a trovare un lavoro in banca. Io faccio l'operatore ecologico a Palermo, e lui invece lavora per la Banca Popolare di Milano e concede i mutui.
1: Bebbo
0: l'orango.
1: Ma senti, ma nel 2020 è uscito Bad Boys for Life.
0: Cioè, eh sì, a un certo punto minchia Bebbo mi fa incazzare, no? Bebbo Fortnite, là, come si chiama?
1: For Life.
0: Perché quella lì, perché lui fa questa dieta incredibile, dimagrisce con questa dieta Life, Pro Life, e diventa, però lui è molto peloso, non si capisce che è dimagrito, capito? Certo. Minchia, mi viene a cercare a Palermo, devi vedere come arrivo con sta Mercedes, perché comunque lavora ancora in banca, è diventato direttore addirittura. L'orango Bebbo, questi fa capire il sistema bancario di Milano, arriva con una Mercedes tutta sfondata perché non sa guidare la scimmia, no? Però si è messo di punto buono, ha detto, minchia, io devo arrivare a Palermo, sta cazzo di scimmia, ha preso l'autostrada, il traghetto, minchia, macchina devastata con i morti attaccati, proprio perché è proprio incidenti stradali senza domani, mi trova che sto spazzando tra parentesi con i cocci di vetro dei fanali che mi cadono, mi incazzo, oh, credibile. E si fa, sono Bebbo, minchia Bebbo, è come se dimagrito, vedi? Allora gli ho dato soddisfazione.
1: Ho capito. Bene, andiamo avanti, perché c'è un'altra serie infinita, Men in Black, gli uomini in nero, con la regia di Barry Sonnenfeld.
0: Gli uomini in nero è stato, sì.
1: Che è successo?
0: Perché io ho questa azienda, di lavoro interinale, dove... trovavo da lavorare ragazzi, anche ragazzi del sud Italia, però minchia, non c'è stata una volta che ho staccato una fattura, mai proprio. Avevo sotto di me 500 persone, tutte rigorosamente nero, ma ho fatto certi circhi con la Guardia di Finanza in quel film, è bellissimo, è una storia crudele.
1: E il 2? Perché poi hanno fatto il 2 e il 3 anche, cioè.
0: E minchia, perché la finanza ha cominciato a cercarmi, perché mancavano proprio ritenute da conto, fatture false.
1: Uomini in nero, solo uomini.
0: Minchia, no, le donne no, perché le donne comunque, perché una l'avevo chiamata e ero finito in tribunale pure per violenza carnale, quindi ho detto, lasciamo stare.
1: Beh, comunque è un film meraviglioso, Io sono leggenda, famosa storia dove il mondo praticamente...
0: Eh no, ma non avete capito, è il seguito dei tre uomini in nero. Quando uno riesce a vivere 12 anni facendo lavorare 500 persone in nero, ragazzi, diventa leggenda. A Palermo, ogni volta che arrivo col mio pastore tedesco, minchia, sei una leggenda. Infatti io sono leggenda.
1: Vabbè, senti, sarebbero tanti altri, magari faremo un'altra puntata da...
0: Sì, adesso devo uscire dalle porte di dietro per...
1: C'è la finanza.
0: Sì, ho paura di sé.
1: Va bene, grazie Will Smith, ci risentiamo in Pomeriggio Live, è stato un piacere.
0: Salutami Rovazzi.
1: Perché?
0: Non lo so, mi dicono di dire così, di fingere di conoscerlo. Ok.

0: eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O a Honolulu, blu, bom, bom, bom, blu. Giuro frure, oh, Rudy. Giuro frure, oh, Rudy. Giuro frure, oh, Rudy. Giuro frure, oh, Rudy. Giuro frure, oh, Rudy. Wababalu, babala, fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellarsi.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Maito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glideline Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stone Hour?
4: Della Stone Hour.
3: Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Hansen.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: Intendo esserlo.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'ha la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi, E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Faccia a Faccia.
1: Faccia a Faccia.
0: Il modo migliore per fare incazzare qualcuno.
2: Sono Wender, incredibile! Sì, no, invece sì, sono tornato a parlare a microfono, capito? Allora, ragazzi, sentite bene cosa ho fatto stavolta, le faccia a faccia. Ho utilizzato la voce di Ennio per chiamare la gente a casa. Quindi non è più la vittima lui, ma la gente a casa. L'ho già detto, la gente a casa. E infatti, allora siamo pronti? Andiamo e sentiamo come si comportano.
3: Pronto?
4: Ma chi sei te?
3: E chi sei te?
4: Ma che cosa vuoi? Hai sbagliato il numero, vacca
3: bradabile!
4: Che io sono Ennio, Ennio, con l'agnedo, piagne, bastardo, pronto!
3: Con chi ce l'hai?
4: Ma che sei?
3: Sono
4: Ma che cosa vuoi? Hai sbagliato il numero, vacca bradabile!
3: Sei te che mi hai chiamato, eh?
4: Pronto!
3: Sei pronto? Mi dica!
4: Che io sono Ennio, Ennio, con l'agnedo, piagne, pronto! Ma perché ti devo chiamare che sono un solo un gatto se chi sei? Ma chi sei?
3: Chi sei te?
4: Ma Che io sono Ennio, Ennio, con l'agnedo, piagne,
3: bastardo! Capito! Ma che lo fai, che mestiere fai? Rompere le scatole!
4: Perché ti devo chiamare che sono un solo un gatto se chi sei?
3: Chi sei? Sono tre telefoni a mamma, io sono nessuno! Sono una persona, sono una signora e non ho bisogno che mi telefoni se è un amico è un discorso. Se invece solo un par di tempo non mi interessa.
4: Ma stai burrando? Ma tu stai burrando? Stai burrando con chi stai burrando?
3: Se sei matto lo segnaliamo ai carabinieri se non sei a posto di testa. Scusami tanto,
4: Ma chi sei?
3: Non ho chiamato nessuno e non ho chiamato nessuno.
4: Ma lei ha fatto culo tua madre?
3: Te, non ti conosco neanche.
4: Ma sarai proprio un pirla volante allora?
3: Io sono una pirla, io sono una signora molto educata e non ho bisogno che tu insulti la gente.
4: Ma che numero è?
3: Porca io non mi interessa i tuoi porti.
4: Madonna!
5: Pronto?
4: Ma pronto?
5: Non si capisce niente.
4: Pronto!
5: Non si sente niente.
4: Pronto! Porca la donna!
5: Ascolta, non si capisce nemmeno una parola, si sente solo disturbato.
4: Porca, ma se hai sbagliato il numero, beh! Pronto!
5: Non si capisce nemmeno una parola!
4: Ma chi sei?
6: Pronto?
4: Pronto!
6: Ma ci sono, sì, ma chi è al telefono?
4: Io sono Ennio, Ennio, con l'agnedo, piagne, pronto!
6: Ma tu stai sbagliato il numero, stai parlando con Ennio, tu Ennio e dai a parlare.
4: Ma chi sei?
6: Ma tu hai sbagliato il numero.
4: Ma se hai sbagliato il numero, beh.
6: Ma di ci vuoi parlare tu? Chi hai chiamato?
4: Ma il pollito troppo, che cosa vuoi? Chi sei?
6: Io sono Ennio e dai.
4: Ma vai a fanculo, vai a fanculo!
6: Vai tu a fanculo allora.
4: Ma
6: ti denuncio.
4: Non so chi sei!
5: Io non capisco nemmeno una parola.
6: Io non so chi sei tu, sei scemo!
4: Ma che cosa stai dicendo?
6: Ma vai a fanculo, va!
4: Ma vai a fanculo, vai a fanculo!
5: No,
4: va
5: a fanculo tu, no a me!
7: Pronto?
8: Pronto?
7: Pronto?
8: Chi è?
7: Dov'eri che puttana di...
2: Me l'ho mozzato, così non potete sapere come è andata a finire.
8: Chi sei?
7: Non mi conosci di...
2: Ma lo sentirete nella prossima puntata. C'è il Covid, devo venire a turni in radio. Ecco perché, hai capito?
0: Faccia a faccia, il modo migliore per fare incazzare qualcuno. Se interessati, wender@105.net.

0: Cosa mangiamo stasera?
1: Una pizza da sporto?
0: Ma dai, cazzo, l'abbiamo mangiata ieri.
1: Allora perché non una qualche merdata cinese fatta con le robe delle buste marce, che vengono importate dall'Oriente in condizioni di igiene precaria a bordo di container refrigerati di merda? Quindi delle potenziali bombe batteriche ammazza colon?
0: Lo sai che mangio cinese solo il giovedì, perché così magari becco la sciolta e mi faccio a casa il ponte lungo.
1: Allora cuciniamo una pasta.
0: Ma col cazzo! Poi mi tocca pulire! Ordina qualcosa da sporto. Così sfruttiamo la nostra supremazia razziale e sfruttiamo le minoranze per quattro spicci ed esercitiamo il nostro sacrosanto diritto al razzismo sociale.
1: Ti amo quando caghi sui diritti umani. Prendiamo un messicano?
0: Che cazzo sono? Uno sceriffo di confine californiano.
1: Scanniamo un greco?
0: Chi cazzo sono Jeffrey Dahmer?
1: Ci facciamo un indiano?
0: No, grazie. Già dato in Erasmus con uno di Mumbai. La fava gli sa di chili.
1: Il detergente intimo alla menta?
0: No, la spezia di merda.
1: Allora ci inculiamo un africano?
0: Ho buttato via lo strapon ieri, cazzo.
1: Veramente, io intendevo di comprare due pezzi da uno sputapalline in stazione pagando con soldi falsi.
0: Senti, amore, mi sa che anche stasera finisce al Mac. Prendo le chiavi della macchina.
1: Così ti voglio, Kush. E vaffanculo alla flora batterica intestinale e a quella troia della nutrizionista di Instagram. Fottiti, dottor Nosaradan!
0: E allora esageriamo, dopo ci facciamo pure un McFlurry.
1: Fuck the system, porco d***o.
2: Amore, santo cielo, ti vuoi levare da quella finestra? Sei veramente malata. Sei sempre a farti i fattacci dei vicini.
3: Questi due non mi piacciono, te l'ho detto dal primo giorno. Secondo me nascondono qualcosa di brutto. Io sono quarto graders. Vedrai che finiremo in TV con quei due. Sono gentaglia e te lo dimostrerò.
2: Ma che cazzo dici? Ma ti sei bevuta il cervello a furia di respirare solventi facendo la sguattera negli ostelli. Sono due brave persone. Lei mi sembra che sia una segretaria d'azienda e lui... non ricordo. Che fa lui?
3: Sindacalista. Dove vai?
2: Vado a riempirgli l'appartamento di cimici. Tu carica la beretta e mettimela sotto il cuscino. Cos'è di casa?
4: Bella sigla, serie di merda.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
8: Oggi nello Zoo di 105 è lo Sbannati Day, il giorno del primo giubileo radiofonico della storia. Con quasi 3 milioni di iscritti, la pagina Facebook Lo Zoo di 105 è tra i profili più seguiti al mondo, almeno nel nostro settore di competenza. Ma i nostri utenti sarebbero molti di più se nel corso della storia non avessimo incontrato così tanti rompicoglioni, frustrati e analfabeti funzionali finiti irrimediabilmente nel limbo dei bannati. Volete sapere quanti sono? Cazzo, un bel po'! 93.568! Tanto per capirci, una città di medie dimensioni. Immaginate tipo Udine, ma piena solo di stronzi. Se la maggior parte di questo esercito di leoni da tastiera si è semplicemente limitata ad insultare. Ma i nostri utenti sarebbero molti di più se nel corso della storia non avessimo incontrato così tanti rompicoglioni, frustrati e...

Rodriguez. Tra gli spammatori seriali ricordiamo l'Officina del Piacere, profilo strafake con post di fiche seminude e link pubblicitari a siti di truffe. Ma anche i maratoneti dell'insulto, come il caro Claudio Radaelli, un vero stacanovista del cagamento di cazzo. Un commento al giorno sulla pagina, sempre accompagnato immancabilmente dall'hashtag Zoomerda. In tema di hashtag ricordiamo Giovanni Addeo e il suo cancelletto No Noise allo zoo, postato ripetutamente dopo il ritorno di Paolo nel settembre 2014. Crumiro! Ma comunque a ciascuno il suo membro da odiare. Il gran maestro ballerina, ad esempio, poteva contare sull'immancabile commento negativo di Nunu Hat, puntuale e laconico dopo ogni scenetta andata in onda, bannato per il profilo fake, per la faccia di cazzo e per l'incredibile nome de merda. Un vero enigma rappresenta invece il ban alla pagina ufficiale del Fatto Quotidiano. Perché? Cioè, com'è potuto... Boh... L'odio in rete si propaga anche con sfumature etniche. Il rumeno Liviu Stingaciu, il 2 aprile del 2010, conquista lo scettro del primo utente straniero bannato sulla pagina. E poi dicono che non si integrano. Al contrario, la prima donna a finire nell'allegro mondo del vaffanculo digitale è Sandra Di Leo, fortemente critica sulle parolacce pronunciate in conduzione da Marco, Paolo e Fabio. Chiudiamo questo piccolo excursus con un vero campione del ban. Piero Peluria, bannato 13 volte con 13 differenti profili fake per commenti negativi e spam di immagini pornografiche non richieste. Potremmo proseguire con questo allegro bestiario medievale per giorni, giorni e giorni, ma adesso è tempo di metterci una pietra sopra e di liberare tutti. Naturalmente, fino al prossimo ban. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Studio più, buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno. Ordine pronto. L'Aide sta arrivando. D'accordo.
3: Ok, a che nome è?
4: Nome è Marco.
3: Ok, va bene.
4: Sì, allora esce, paga so 32 euro, fa 30, va bene se paga contante. Ho messo 4 biscotti fortuna, perché purtroppo non c'era la biola vapore, beldula, c'era solo la biola vapore gambero, mi ho messo gambero, però va bene lo stesso, non faccio pagare, metto 4 biscotti fortuna, 32 euro invece
3: okay.
4: Fa 30.
3: D'accordo. Avviso il collega, va
4: sì.
3: Bene, grazie
4: allora,
3: mille.
4: Tu esci, mi raccomando, digli che, perché Marco è il mio cliente, digli che lo saluto da Gona d'Oriente.
3: Ma che cognome?
4: Marco.
3: Perché ce n'è più di uno.
4: Io c'ho Marco qua.
3: Sì, va sì. Bene, avviserò.
4: Allora,
3: va
4: tu
3: bene.
4: Avvisa Marco, dici che è tutto buono, pronto fuori. Mi raccomando di uscire ora che l'Aider sta arrivando. Poi se no se si fredda, lui dice che freddo non è buono. Una volta è successo. Tu gli dici di uscire subito.
3: Grazie,
4: d'accordo,
3: grazie.
4: D'accordo, ciao, buon appetito.
2: Dragone doliente, tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
5: Pronto?
4: Sì, pronto,
5: sì.
4: Ordine pronto, sta arrivando l'Aider. Solo che io non ho potuto mettere le gambe lì in tuo nudo, smetto il pollo, va bene?
5: Ma con chi parlo?
4: Dragone doliente, ho fatto ordine prima.
5: Io non ho fatto nessun ordine.
4: Sì, io ho questo numero di telefono, Bia Jojo Zhang. Bia Jojo Zhang, questo numero di telefono.
5: Mi scusi, ma con chi parlo?
4: Dragone doliente, ristorante cinese.
5: Non ho fatto nessun ordine.
4: E io ho questo numero. Io ho questo numero di telefono.
5: Non ho fatto nessun ordine.
4: Ma tu hai fatto ordine, io ho questo numero di telefono, tu non mi prendi in giro.
2: Dragone doliente, tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
5: Buongiorno.
4: Sì, ordine è pronto, sta arrivando. Solo non avevo la bioli baldula, ho messo la bioli gambeli, buono uguale. L'Aider sta arrivando, ok?
5: Quale ordine, scusi?
4: Ordine Dragone d'Oriente, ristorante cinese.
5: Qualcuno
4: sì.
5: È ordinato dal ristorante cinese?
4: Sì, sì.
5: No,
4: sì,
5: nessun sì. Ordinato.
4: Via Senatale. Io ho questo indirizzo, tuo indirizzo. Sì, sì, giusto, giusto. Ma ha fatto ordine Marco.
5: No, non c'è nessuno che si chiama Marco in questo
4: no,
5: studio.
4: Forse è Laura.
5: Cognome?
4: Sì, ordine è fatto, cioè noodles pollo, kung pao maiale poco piccante, pollo con beldula, riso con kelly, poi ho legato 4 biscotti fortuna, sì sì.
5: Ah, no, non lo sapevo.

0: ci fosse questo arriva bene.
1: Sì, Audrey, allora tu esce, ce l'hai dal fuori elevato, da 30 euro, pagare bancomat o contanti?
0: No, ma io non ho soldi, no?
1: Anche allora, va bene bancomat, sì, sì.
0: No, no, non ho anche bancomat, c'è io non so chi ha fatto questo.
1: Puoi fare bonifico, ti dico IBAN.
0: Perché io non so chi ha fatto questo ordine.
1: Beh, ma io abbia segnato le 8, questo numero che ha chiamato e mi ha lasciato questo numero. Quindi tu vai, esci, paga, prendi, mangia, buono. Biscotto Fortuna.
0: No, ho capito del biscotto, ma...
1: Puoi anche mettere foto del biscotto Fortuna, tagli su Instagram Dragone Doliente. Si scrive Dragone Doliente, Milano, chiaro?
0: No, ma io non posso pagare, non ho i soldi.
1: Sì, tu quindi hai i soldi. Tu fai pensare.
0: Aspetti che... Allora, richiami tra 5 minuti.
1: Non posso richiamare, l'Aider è fuori, cibo si fredda. Poi mi chiama e dice cibo è freddo. Grazie a cavolo che è freddo, l'hai lasciato fuori con l'Aider.
0: Io non posso accettare un ordine che nessuno qua risulta aver fatto.
1: Ma devo buono!
0: Ma non c'entra che sia buono. Se qua nessuno l'ha comprato, perché devo pagare per un ordine che nessuno ha fatto? Devo chiedere se magari qualcuno che non è in ufficio l'ha fatto. Ma non, ovviamente se non è in ufficio devo fare la telefonata. Adesso se
1: ma
0: le va bene, se no
1: l'ordine
0: se lo tiene lei per ora.
1: No, è complicato. Tu prendi come segno di destino questo ordine arrivato per te. Buono, quattro biscotti Fortuna. Portano Fortuna per quattro. Buono, tutto buonissimo.
0: No, guardi, di Fortuna ne ho già abbastanza.
1: Sì,
0: no,
1: ma così più Fortuna saggio dice cinese. Più Fortuna tu hai, più culo avrai, dice saggio cinese.
0: Comunque no, io non ritiro un ordine.
1: Ma si fredda! Si fredda l'ordine, devi prenderlo, perché poi mi dite che è freddo. No, chi lo devo dare? Daglielo tu a qualcun altro. Ci paga, daglielo a qualcun altro, a me non mi importa. Oh, sempre così, italiani, figli di puttani.
2: Dragone Doliente, tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Radio 105.

0: 105. Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi, uccidi, uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
2: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
3: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
2: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
3: Una vacca di tua madre, una vacca.
2: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
3: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
3: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
3: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
2: Addio.
3: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
3: Se non ero per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
3: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
6: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
2: Hai paura?
6: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se, senti, Dandalighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
7: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
8: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
2: Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora il sai.
9: La radio, alla p***ana d'esordo.
2: Ma chi è questo figlio di p***ana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
2: ma fate
8: dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.

0: dai.
1: Eccomi, sono tornato. Sono il numero uno dei DJ e dei vocalist. Sono DJ Pino Master Flash, colui che ha insegnato a David Guetta a mettere i dischi. Pensate che prima di conoscere me vendeva le baguette ed era anche un po' friu friu. Armin Van Buuren era un povero coglione. Poi ha conosciuto me e gli ho insegnato il mestiere del DJ. Alzate le mani al cielo. Pensate che una volta al mio corso è venuto anche Fabio Alisei. Ma come potrete notare è rimasta una merda. Non ha imparato niente. Mai. Perché Fabio Alisei non è dei nostri. Ma a proposito, sono qui non solo per insegnarvi che cos'è la tendenza, che cos'è la musica, che cos'è il sound. Sono qui anche per raccontarvi delle storie purtroppo realmente accadute ad alcuni elementi del programma Lo Zoo di 105. E allora che inizi lo sputtanamiento. Base, grazie. Se anche tu imprechi nelle scale del palazzo contro la stronza di merda che non ha chiuso la porta dell'ascensore e ti costringe a salire a piedi, e ogni gradino maledici la stronza di merda finché arrivi al quinto piano e incontri la stronza di merda e scopri che è la professoressa d'inglese di tuo figlio che ti dice: signor Borghini, la stronza di merda sono io, ma non si preoccupi che sto scendendo. Fabio Alisei, in questo caso
2: sei dei nostri, sei dei nostri.
1: Se anche tu 1, 2, 3, 4 inizi una gara di scorregge con tuo suocero, quello con il monodente, dopo aver mangiato un mega piatto di pasta e fagioli, e spingi così tanto da cagarti addosso e lui a furia di ridere si sente male e finisce in ospedale. Quanti anni ha tuo suocero Paolo? 6.000. Porca troia, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu sei seduto sul cesso a fare la tua bella caccona e ti dimentichi di aver lasciato la pentola sul fuoco, e sentendo uno strano rumore che proviene dalla cucina ti alzi di scatto e corri in cucina tutto nudo, ma non ti accorgi di che avevi uno stronzo a metà che si adagia sul tappeto della cucina. Ma proprio in quel momento entra in casa la tua donna delle pulizie messicana, che ha sempre pensato che fossi strano, ma adesso ne ha la certezza. Mamma mia, che schifo. Sei come Mazzoli, cagone di merda.
2: Sei dei nostri.
1: Se anche tu esci a cena con un gruppo di persone mai viste prima e per cercare di fare il simpatico te ne esci con una bella barzelletta oscena sugli ebrei, e quando finisci di raccontarla nessuno ride, e solo lì scopri che tua moglie si era leggermente dimenticata di dirti che erano tutti israeliani. Ma che figura di merda. Bravo Mazzoli, e siamo a 2. Sei dei nostri. E allora, visto che ci siamo, raccontiamo anche la terza, Mazzolino? Se anche tu racconti a tutti i tuoi colleghi che hai perso all'asta per comprarti la tanto amata DeLorean, ma in realtà hai dimenticato un particolare, ovvero che i due che avevano fatto le offerte più alte si sono ritirati e quindi sei rimasto quello con l'offerta più alta e adesso devi comprarla, ma non hai né i soldi né il coraggio di dire a tua moglie che non potrai rifare il tetto di casa, ma potrete dormire tranquillamente in una bella DeLorean del 1981 che è una scatola di tonno fatta col buco del culo di qualche coglione dell'est Europa. Bravo Mazzoli, ti vedo molto bene. Questo giro non sei dei nostri. Amici, Devo scappare, ma se anche voi avete delle regole da raccontarmi, andate sulla pagina di Marco Mazzoli su Instagram e mandategliele in privato. Sarò più che contento di leggerle per voi. Ma ora, per dimostrarvi la mia grande potenza, ho portato qua in studio due batterie di camion che attaccherò ai miei capezzoli e alle mie palle mostruose. Attiverò la corrente e vedrete che non mi succederà niente, perché Pino Master Flash è invincibile! Siamo pronti, tecnico?
0: Non lo so, io non lo farei,
1: Bene, ho attaccato gli spinotti ai capezzoli e ai coglioni. Attiva la corrente! Ora!

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati, amici frizzanti, con il vostro amato Max, ancora qui a narrarvi la leggenda dello zoo. Siamo a Pavia, gli anni, 2000 e qualcosa. Marco e i ragazzi, con il loro successo travolgente, vengono contattati dalla suor Tiziana per andare ad incontrare il Papa in Vaticano, lo stato autonomo circondato da mura all'interno di Pavia. E quindi pronti via, partono col jet privato della Santa Sede per andare dall'aeroporto di Fiumicino Pavia per Vaticano Pavia. Minchia, ma quanto è grande Pavia?
2: Signore e signori, buonasera. Qui è il comandante che vi parla. Stiamo attraversando una leggera turbolenza che speriamo non sia.
3: E quindi, suor Tiziana, cosa dovremmo fare una volta che avremo incontrato il Santo Padre? Schifo merda vaffanculo.
4: Non preoccuparti, caro Marco. È una persona molto alla mano. Come vi ho già detto nello scorso episodio, è vostro grande fan. Vuole conoscervi per farvi i complimenti.
3: Ok. Speriamo in bene. E voi ragazzi, come va là dietro? Merda minchia isometrico?
5: Belin, io mi sto sbronzando con la birra santa.
6: Ga, il jet privato del Papa, le oste suore in ca, mi sta venendo il cazzo con le stigmate.
1: E finalmente i nostri eroi atterrano in Vaticano e vanno dritto per dritto ad incontrare il Santo Padre, Sua Santità, Lord di Grand'Inverno, Distruttore di Catene, Padre dei Draghi, il Papa. Ovviamente all'udienza entrano solo Marco e Fabio, perché Paolo, non è stato invitato.
4: Santo Padre, le ho portato il suo idolo. Ecco, Marco Mazzoli. E anche quell'altro.
3: Buongiorno, Papa.
7: Oh, tu eres Marco Mazzoli. Caso merda cullo, Che onore, ma io non te avevo mai visto dal vivo. Ho sentito sempre solo la tua voce in radio.
5: Belin, sì, non è che sia questo gran belvedere.
7: No, al contrario, Marco, con quei capelli lunghi e unti, la barba incolta, i polsi gonfi come dopo la crocifissione, tu sei l'immagine del Cristo.
3: È un complimento?
7: Tu devi rimanere con me. Voglio che tu sia il mio consigliere e braccio destro.
3: Ma noi dobbiamo montare le scenette, cazzo.
7: Ma io sono come Jeff Bezos, quindi ti do un sacco de Bezos.
3: Accetto.
1: Oh yeah, così i ragazzi vengono smistati negli appartamenti e alloggi del Vaticano e Marco diventa la figura con più alta carica dopo Sua Santità. Lo consiglia egregiamente e dà uno sprint di giovinezza e modernità alla Chiesa, tipo durante gli Angelus.
3: Ecco, Santo Padre, io qua metterei qualcosa di più accattivante, che dice?
7: Ok, grazie Marco. Allora, buonasera cari fratelli e sorelle.
1: Ricrea dei dogmi.
7: Un vero cristiano non inquina. Ed ora ripulire tutte le spiagge.
1: E riscrive le regole della comunione.
7: Basta con il corpo di Cristo. La nuova chiesa abbraccia la dieta vegetariana. Abbiamo tagliato un cetriolo a rondelle al posto dell'ostia. Prendetene e mangiatene tutti. Decidete voi che parte del corpo sia.
1: Ed anche con le apparizioni pubbliche, Marco gli dà una grande mano al Santo Padre.
7: Hola a tutti i miei carissimi. Marco, ma devo fare la foto proprio con todo quanti?
3: Sì, non preoccuparti. Segui il flusso, troia balorda bastarda.
7: Ok, d'accordo.
1: Ma in quel momento, la tragedia. Una ragazza cinese afferra il braccio del Santo Padre. Lui lo strattona e si libera dalla morsa, ma...
7: Oh Marco, sono terrorizzato, non so cosa devo fare.
3: Ma tirei uno schiaffo a sta bastarda musa gialla.
7: Ah ok, maleducata.
1: La ripresa dello schiaffo del Santo Padre alla ragazza cinese diventa virale e in un attimo fa il giro del mondo e arriva ovviamente nell'ufficio dei servizi segreti della Cina.
8: To, grande affronto! Il Papa ha schiaffeggiato nostra cittadina! Dobbiamo vendicarci! Scateniamo piano X e purifichiamo il mondo! sganciale pipistrello!
9: Flap, flap, sono il pipistrello geneticamente modificato, tutto pieno di Covid, che causerà una pandemia globale, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Il pipistrello sorvola gli oceani come se fosse un drone e va proprio in Vaticano, precisamente nella stanza di Paolo Noyes, che non essendo mai invitato da nessuna parte, si diverte a sbocciare per i cazzi suoi. Ed ecco che il pipistrello entra nel suo alloggio e si ritrova un Paolo tutto stronzoloide, pieno di tequila, incenso e bamba.
6: Pipistrello, sono tutto va. E Batman Freeman, chia, sto sognando, ma sì, me lo scopo, tanto un sogno, ed è sempre stata la mia più intima riservata ambizione incularmi a Batman, chia, vieni qua.
9: Non nel culo, non nel culo, oh no.
6: Inca, che bat sbotta, inca. Ma che è sta tosse, ma... Non mi sento tanto bene. Proprio adesso mi doveva venire sta tosse bastarda che devo andare a fare una serata a Codogno.
1: Ed il resto ormai lo potete immaginare, ma noi lo abbiamo riimmaginato. Quindi non perdetevi il prossimo episodio di Gnagno 4.
10: Gnagno 4.
11: Radio 105.

E un, due, tre! Sulla mia porta, l'impronta di un osso. Se ti avvicini, arriva l'erce, ti caghi addosso. Io sono Gomez, c'è anche zio Fester.

0: stato molto bello.
1: Se ti torturo, ti mozzo le braccia. E se reagisci, ti prendi pure schiaffi alla faccia.
2: Lerce? Lerce!
3: Chiamato?
2: Vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi, signore, ero in bagno a fare la merda. Vado subito al campanello.
2: Veloce però, dai, vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi, signore, stavo immaginando il seno di un uomo di mezza età. Vado subito, signore. Chiamato?
4: Ciao, amici.
3: È lo zio Fester, ciao.
2: Ciao, zio Fester, ciao. Allora, Fester, come va?
4: Bene, ieri sera sono venuto qui ma non mi ha aperto nessuno.
2: Ehi, ero in solaio, stavo torturando un napoletano.
4: E cosa gli hai fatto a quel napoletano?
2: Ci ho dovuto mozzare le orecchie, mi servivano per una cosa.
4: Ah, le orecchie, e a cosa ti servivano le orecchie di un napoletano?
2: L'elemento principale della mia nuova pozione. Ho fatto una pozione, guarda.
4: Mi spiegami, Gomez, mi spiegami.
2: È un liquido che se lo annusi ti si gonfia la testa.
4: E poi scoppia?
2: Ma no, rimane grossa però. Molto grossa.
4: Ma che cosa c'entra con napoletano, Gomez?
2: E con la testa grossa quando vai in moto non ti puoi mettere il casco, capisci? Capisci?
4: È davvero geniale, Gomez. Senti, avresti qualcosa da bere?
2: Ma certo. Lerch?
3: Chiamato?
2: Lerch?
3: Mi dica, cosa cazzo vuole?
2: Ma io vorrei un caffè. Tu, Fester?
4: Io non saprei.
3: Lo vuoi un bicchiere con la sbarra, zio?
4: Ma Lerch, ma no, grazie, per me va bene una birra.
2: Ebbene, dai, Lerch, allora, un caffè e una birra, eh?
3: Sì, signore, vado prima in bagno a pulirmi le tette e arrivo.
2: Bravo, Lerch, bravo. Vabbè, dicevamo, Fester, tu come va? Tutto a posto?
4: No, ci sono i carabinieri che ci stanno cercando, Gomez.
2: Spero non sia per quella storia che abbiamo mozzato le labbra a quella nigeriana.
4: No, non è per quello, figurati.
2: Ah, ecco, no, perché i carabinieri lo sanno che quelle labbra mi servivano per fare uno scaldasse del cesso, per l'inverno, capisci, no?
4: Giusto, figa.
2: Vabbè, stavi dicendo, Feste?
4: Ma niente, che i carabinieri stanno indagando su quel tipo di Bari a cui la settimana scorsa hai mozzato l'ano. Te lo ricordi, Gomez?
2: Ah, sì, l'ano, mi ricordo, certo.
4: Che poi non ho capito che cazzo ci dovevi fare con l'ano di quel barese.
2: Ho fatto una guarnizione per lo scarico del cesso che perdeva la merda intorno.
4: E adesso non perde più?
2: No, puzza un po' di meridione, ma non perde più, Fester.
4: Bene, bene. Senti, ma il corpo del barese poi l'hai fatto sparire? Come siamo messi?
2: L'ho fatto a pezzi, sai, l'ho usato per fare altre cose poi.
4: Veramente, Gomez?
2: Ma certo, Fester. I baresi sono come maiali, non si butta via niente, lo sai.
4: E cosa hai fatto? Dimmi, cosa ci hai fatto?
2: Dunque, con le orecchie ci ho fatto dei posacenere.
4: Ah, e poi?
2: Poi, guarda, gli ho staccato la colonna vertebrale e ho fatto una catena per la bicicletta.
4: E poi?
2: E poi, guarda, gli ho svuotato il cranio, ci ho fatto un acquario per la tartaruga.
4: E poi?
2: E poi ho usato anche la sua merda, eh?
4: Cosa ci hai fatto con la sua merda?
2: Un altro barese, no?

0: Gagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci nuovamente sintonizzati con la meglio programma del fottuto etere, col vostro Maxi Max Pezza Pezzali a raccontarvi le leggende dello zoo. Sempre a Pavia, sempre nel 2000 e qualcosa. Marco, insieme a Leone, che si è messo in contatto con lui dal suo pianeta, ha salvato il mondo dal Covid, dal lockdown e da tutte le camorrie che ne conseguono. Come Thanos che guarda il sole sorgere su un mondo grato, il nostro eroe, il popolo tutto, escono finalmente di casa senza mascherina.
2: Oh, finalmente, si torna a respirare, a vivere come si deve, stracazzo, stramerda, straporca di quella puttana. Bisogna festeggiare. Ma dove potrei trovare un posto giusto, accogliente, che ti faccia sentire a casa, che unisca al fascino rustico della cucina pugliese alle spiegazioni incredibili ma fatte con l'R moscia?
3: Uè, Marco, buongiorno, come va?
2: Oh, il mio vecchio amico Luca Tramonto, il più grande consulente immobiliare di Pavia, cazzo minchia ruspante.
3: Oh sì, proprio io, Luca Tramonto, acciaieria, Manchester United, Porcini. Ed ora anche proprietario della Ceppa, unico ristorante di cucina bombettante. Ti serve un posto in cui fare un party? Ma venite tutti lì, no?
2: Mi sembra un'ottima idea. Scrivo sul gruppo WhatsApp e invito tutti quanti per fare un grande party. Troia inculata dromedaria.
1: Esatto ragazzi, perché per fare la tua cena speciale non esiste posto migliore della Ceppa, la cucina tradizionale pugliese come quella di mamma tua, direttamente in tavola, piazza Tito Minniti numero 3, Pavia. In ogni caso, i ragazzi si radunano tutti per fare questa incredibile cena di fine Covid. Amici vecchi e nuovi, tutti insieme per festeggiare come se fosse il finale dei fottutissimi Avengers.
2: Quanta gente, porca miseria, stanno arrivando proprio tutti, bla bla bla, testa di cazzo.
4: Ciao Marco, che piacere rivederti anche dopo che mi sono montato la testa e ho lasciato la fattoria di Radio Norba. Sono proprio lusingato.
2: Salve, gran maestro Herbert, vieni, vieni, schiaccianoci bastardissima.
5: Salve Marco, sono venuto anch'io, il calmissimo Angelo De Robertis, per festeggiare questo tuo grande momento.
2: Grande Angelo, che piacere averti qui. Forza, vai a sederti. Crosta al culo paranoica.
5: Però calma.
2: C'è veramente un sacco di gente, patata bollita nella merda.
1: Puoi dirlo forte, mio vecchio compagno di merende. C'è perfino quello che viveva dentro la tasca di Leone, Viale, che di solito non lo invitate mai.
2: Oh sì, e ci sono anche Johnny, Lucilla, Fraprosdoxy, Stox, la Chicca, la Puccioni, Fabio, Pippo, Wender. È proprio bello fare queste cene, wacca wacca vaffanculo. Ehi, ma dov'è Paolo?
6: Eccomi.
2: Ah ecco, mi sembrava strano che non venissi. Ehi, ma chi è quel prete dietro di te?
6: Bara che sboro, mi sto Don Mazzi. Migo, aiuta il nostro piccolo Paolo a uscire dal tunnel della bamba, sto stupido.
7: In casi, mi sono proprio dovuto ripulire dopo tutta quella bamba, quel Covid, quel pipistrello, Batman.
2: Oh, ottimo, siete tutti benvenuti. Però, porca di quella puttana, quanta gente.
3: Allora, io proporrei un antipastino misto con polpette pugliesi, purea di fave, poi orecchiette e infine bombettine. Che ne dite, eh?
7: L'importante è che porti il piatto caldo, scemo.
6: Guarda ancora. Paolo, se è ora di smetterla, basta godito. Che t'ho capito? Ancora che te che caschi. Guarda Paolo che ti sei sbusato tutto il naso. Guarda che roba, come ti si concia. Vergognate.
3: E poi, amici, appartamento di 20 metri quadri su 7 piani. Chi lo prende, eh? Chi lo prende? Solo 30.000 lire al mese.
8: Belin, ma questo qua vota?
3: Ascolta, Lisenji, zecca di merda. Sempre ad essere invidioso te, eh?
9: Ma zio Faust, cos'è che sta succedendo? Qua è tutto casino, ne?
2: È proprio fantastico essere di nuovo qui, tutti insieme. Questa è la fattoria di Radio Norba. Vivaldi, succhiaci i cazzi.
10: Ecco voi le portate, ragazzi, prego.
11: Gnam gnam, sono un piatto di leccornie pugliesi fumante e sfizioso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
10: Io spero sia tutto di vostro gradimento e vi auguro buon appetito e buona continuazione.
2: Ma Luca, anche i tuoi camerieri hanno l'R moscia, troia mangia troia.
3: Oh, lui è Olli, mio figlio. Sogna di fare il cantante, ma non sa su che cosa fare la canzone, sto flauto.
2: Beh, falla su questa serata, che dopo il Covid è bello ritornare a ridere, piangere, fare l'amore ed altre frociate così.
10: Non è male come idea di pezzo.
1: La nostra allegra brigata di pirati pazzi sotto sopratori festeggia e sbraita. Bevono come merde fiumi di rosato salentino e mangiano come dei cinghiali bastardi. E in piedi sui tavoli cantano tutti ciuchi.
12: Quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore.
3: Porca troia, adesso sti ubriaconi non se ne vanno più. Dai su, ragazzi, la festa è finita. Dai, dai, su, su. Tutti a casa, via, via, fuori di bar, fuori di bar. E mi raccomando, si paga in contanti. Capito, Porco d***o.
1: I ragazzi si avviano tutti, Pippo in scooter, la Puccione in bici, Paolo in Uber, Fabio attraverso le fogne e tutti gli altri li accompagna Maggioni. Ma Marco no, Marco si gode una passeggiata, barcollante tutto stronzoloide pieno di Averna.
13: Lo sento nascere, lo sento crescere in me e non ti mollo mai. Welcome to the factory. Oh cazzo, merda culo, devo vomitare.
1: E in quel momento Marco si mette a vomitare su una turbo Maserati Lamborghini parcheggiata lì vicino.
13: Oh cazzo, questa macchina super sciantosa sarà di qualche tipo importante. Spero che non se ne accorga.
14: Ehi tu, hai vomitato sulla mia macchina.
13: E te pareva? Oh, scusa ragazzo, ma sì, comunque è solo vomito, dai, minchia troia bugiarda.
14: Ma tu sei Marco Mazzoli, quello della fattoria, non ci credo. Io vi ascolto davvero da sempre.
13: Beh, hai un buon gusto, ed anche una bella auto. Ma chi sei?
14: Molto piacere, Fabio Rovazzi.
1: Ed è proprio così che nascono le grandi storie d'amore, con delle belle macchine e del vomito. Seguite il divenire di questa nostra grande storia nei prossimi episodi. E come sempre, proud to be gnagno.

0: Bentornati qua su Radio Fame. Io sono il vostro caro Roberto.
1: E io sono il vostro caro Gianni.
2: E io la vostra cara Gianna.
0: Ma attenzione, perché arriva il gioco, la parte più importante di questo programma. Attenzione, c'è Gianna che ci dice tutto. Vai Gianna.
2: Allora ragazzi, il gioco di oggi è davvero divertentissimo. Ed è... indovina quanti anni ha Gianni!
0: Fantastico, un gioco veramente difficile. Quindi adesso sentiamo, abbiamo già in linea un nostro concorrente. Pronto, ciao!
1: Ciao Tonia!
2: Ciao Tonia!
3: Ciao!
2: Come va?
3: Benissimo, grazie.
2: Ottimo!
0: Bene, fantastico. Senti, allora Tonia, noi facciamo un gioco molto semplice. Diamo dei bei regali ai nostri ascoltatori. Quindi se sei pronta, noi possiamo iniziare con questo gioco?
3: Va bene.
2: Allora Tonia, mi raccomando, concentrati, Devi indovinare quanti anni ha Gianni. Adesso lo faremo parlare, così tu potrai capire dalla sua voce quanti anni ha.
3: Va bene.
1: Pronto Tonia, sono Gianni. Devi capire quanti anni ho dalla mia voce.
3: 35.
0: Congratulations.
2: Come hai fatto? Pazzesco Tonia, incredibile, brava.
0: Comunque attenzione Tonia, perché adesso ci sono tre buste che tu puoi scegliere tra la 1, la 2 e la 3, e lì dentro ci sarà il tuo premio. Allora sei pronta? Scegli la busta
3: 3.
2: Al suo interno, Tonia, ci sono 10 sacchi di ghiaia di media dimensione.
0: Con la ghiaia quante cose si possono fare?
2: Ma tantissime. Ma brava.
0: Comunque attenzione, senti, adesso noi andiamo avanti con il programma radio. E nel frattempo rimani in linea, perché ti passiamo Gianna, che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questi sacchi pieni di ghiaia. Attenzione,
3: di ghiaia.
0: Va bene?
3: Perfetto.
0: Ciao, ciao, sentiamo il nuovo disco di Eros Ramazzotti.
2: Allora Tonia, mi senti?
3: Sì.
2: Ok, ci dobbiamo mettere d'accordo per la spedizione. Ti ripeto che hai vinto 10 sacchi di ghiaia di 25 kg l'uno, che arrivano, pensa, corredati di rastrello e vanga per poterli sistemare. Sei contenta?
3: Ma siete seri? Se devo dire
2: ma
3: veramente...
2: Ma certo Tonia.
3: Ma si può cambiare il premio?
2: Qualcos'altro. Aspetta un secondo, che devo parlare un attimo con la produzione. Dammi un attimo.
3: Grazie.
2: Tonia.
0: Tonia,
3: sì, sì.
0: Ciao, sono Roberto. Senti, abbiamo un treno di gomme per la macchina.
3: Quante sono?
2: Sono 4 gomme da fuoristrada.
0: Estive e invernali,
2: Sì, sì, può usarle sempre.
0: Sono 8 gomme, sì.
3: Allora sì.
2: Sono gomme Yokohama, quindi è una marca molto importante.
3: Importante, sì, è vero. Sì. Credo
2: di gran qualità. So, te lo posso assicurare, io le ho sulla mia Fiat Punto, sono splendide.
3: Perfetto, è fantastico.
2: Bene.
3: Siete fantastici, grazie.
2: Senti, allora adesso ci mettiamo d'accordo per la spedizione, ok?
3: Va bene, sì.
2: C'è un piccolo contrassegno da pagare di 294 euro alla consegna.
3: Cosa?
2: Preferisci contanti o assegno?
3: Scusi, ma non ha detto che li avevo vinte?
2: Sì, certo, però è da pagare il corriere.
3: E mi devo pagare il corriere? Ma stiamo scherzando?
2: Eh sì,
3: bene.
2: È la nostra policy.
3: E che cazzo me ne frega a me, non ho capito. Avete fatto tutto questo, mi avete chiamato, mi fate vincere a destra, mi fate vincere a sinistra e mi devo pure pagare il corriere, ma state bene.
2: Eh sì, ma perché il corriere parte da Catanzaro, quindi è soprattutto anche
3: e
2: un pacco voluminoso.
3: E chi se ne frega che viene a piedi da Catanzaro?
2: No, in bici.
3: Pronto?
2: Pronto? Sì, scusa Tony, era cascata per un attimo la linea, avevano sbagliato collegamento. Viene in bicicletta.
3: Ah, con 8 gomme addosso viene, ma mi state prendendo per il culo allora.
2: Ma guarda che è anche molto pericoloso, c'è un'assicurazione per il corriere perché fa la Salerno-Reggio Calabria.
3: Appunto, come la mettiamo? Pronto, ma allora?
2: Tonia, ascolta, se il corriere non ti trova, te le lancio sul balcone le gomme.
3: Vaffanculo, grazie.
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
6: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
7: Che succede, Osceno?
6: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
7: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
6: Monitorando le mie telefonate.
7: Monitorando. Non monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
6: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
5: Osceni Lerci 2.
6: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
7: Rottermaio.
8: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Maier.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto. No?
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Marien.
6: Rottermarien.
7: Rottermaier.
6: Oh, Rottermarien.
7: Maier.
6: Maier sei tu, è quella puttana de so.
7: Del signor Rottermaier.
6: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
5: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
6: Ma se sono così rasabondo...
7: Rasabondo?
6: Se sono così rasabondo...
7: Vagabondo.
9: Nauseabondo.
7: Nauseabondo e ripugnante.
6: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
9: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
7: Che hai promesso sposo? Allora...
6: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
7: Nauseabondo.
9: Sì,
6: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
9: nauseabondo?
6: Vuoi... Dove è scritto?
7: Nauseabondo.
6: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
5: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
6: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
7: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
6: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
7: Di un reality show pornografico?
6: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
5: Figli di Troia. Figli di Troia.
10: Figli di Troia.
5: Figli di Troia.
11: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
12: Meteoropatici.
11: Psicopatia. Psicoparia.
12: Psicoterapeutici.
11: Psicoterapeutici.
12: No, petici. Terapeutici.
11: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: No, terapeutici.
11: Terapeutici.
12: Terapeutici.
11: Terapeutici. Terapeutici.
12: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Bravo!
11: Volete conquistare Troia?
12: Sì!
11: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
13: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
11: No!
13: Attento Nayace, attento Nayace! Nayace Telamonio!
11: Ma che cazzo dice Nayace Agazzone? Che cosa dice?
13: L'Aiazzone!
11: Aiace
13: è quello grosso, Aiazzone!
11: Pagliaccio!
12: Provare per credere!
13: Esatto.
11: Sì!
13: Attento, sta venendo!
14: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
11: Non me ne frega un c***o
6: con i soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
7: di sfruttare la mia caparbietà?
6: Fammi leggere quel che...
12: Caparbietà.
7: Di sfruttare la mia caparbietà.
6: Che la puttamona mette sempre queste, metti dentro.
12: No, scusa, sono parole normali.
6: Allora, metti dentro.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
15: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
16: Giusto.
15: Ce l'ha fatto?
16: Ho sbagliato?
15: No, giusto. Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
16: No!
6: Sì!

0: Beccaccin Production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare, tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Questo è Cobra Khan.
1: Maria, ma che ti è successo? Perché hai la gamba ingessata? Colpa delle lezioni di karate, te l'avevo detto!
2: Ma che, Miguel, ma no! È stato un incidente domestico! Stavo spolverando la mia libreria e mi è caduta una tetta sul piede! Oi, guarda che male, non puoi immaginare!
1: Ai, mi dispiace, quindi oggi non viene l'allenamento speciale?
2: Quale allenamento speciale?
1: Ma non ti ricordi? Oggi il sensei ci porta a Madonna di Campiglio per tembrare il nostro spirito guerriero. Dovremmo scalare una montagna ripidissima. Peccato che tu non puoi venire, visto che ti è caduta una tetta sul piede e te l'ha rotto.
2: Ma ti è detto di volta il cazzo, Miguel? Ma certo che vengo! E non posso mica stare a casa ogni volta che mi cade una tetta sul piede.
1: Ma perché ti succede spesso questa cosa?
2: Ogni volta che rilasso il diaframma.
1: Cazzo. Ma scusa, spiegami, ma come pensi di poter scalare la montagna con una gamba ingessata? Impossibile!
2: Miguel, è molto semplice. Mi porterai in spalla tu?
1: Io! Ma io peserò sì e no quando un tuo capezzolo, non ce la faccio mai, c'ho pure l'artrosi.
2: Miguel, uffi, sei il solito cagasperma. Facciamo un petto, se riuscirai a portarmi in spalla fino alla cima della montagna, ti lascerò infilare il cazzo nella mia patata per 20 secondi.
1: 20 secondi, ma è troppo, sono due rapporti sessuali completi. Ah dai, va bene, dai, ci sto, ci provo.
0: Questo è Cobra Khan.
3: Allora, Buttei!
4: Cane, mi viene da piangere, poi.
1: Cosa è successo?
4: Ho tanti ricordi qui. Cazzo.
1: Pregava qui.
4: Sì, pregavo. Pregavo che finisse la sbronza, poi. Vabbè, allora, innanzitutto, benvenuti a Madonna di Campiglio, che è una località, ma è anche una mossa di karate.
1: Esatto.
4: Avvicinate un attimo, Terò. De Campiglio, senti che fa male al torace. Ecco. Allora, lassù, sulla sinistra, che è il picco di Dio.
1: Quello?
4: Sì, soprannominato anche Sfalco il picco de
1: Can.
4: Esatto, il picco de Can, perché è praticamente un'analogia, no?
1: Sì.
4: Abbiamo capito la battuta.
1: Sì, sì.
4: Fate le due risate, te rompo. Cosa ha avuto dell'anduia, Can? Dai, mangia il panino con l'anduia, almeno te ridi, boy. Partimo de corsa, l'ultimo che arriva in cima, boia, lo ranco.
1: L'oranco,
4: sì.
1: È la scimmia, l'oranco.
4: Oranco tanco, no, quello è il primate della foresta. No, l'oranco nel senso che metto un braccio in culo e poi selettivamente che tiro fuori i denti uno a uno.
1: Aia.
4: Il premolare, il molare passando dal culo, ma sono di una precisione. Campare una partita a forza 4, poi. T'ho capito? Dai, sì. Forza, 3, 2, 1, dai, andiamo, corre.
3: Maiale, porco, cane, porco, cane, maiale.
4: E t'ho capito chi è Bolt?
1: Ma superato.
2: Miguel, va forza, Falco, già a metà strada, dai, non c'è tempo da perdere, prendimi sulle spalle. Dai, Miguel, ma muoviti.
4: Che cazzo sei, The Village People, boia, dai, prendi sulla troia, cane, corri.
1: Scusi, ma Maria, io non ce la faccio, fai troppo peso, cerca di rilassarti un po',
2: Vabbè, ok, ci provo, rilasso un attimo il diaframma.
4: Brava, che mi rilasso il goldon, così fermo due fica. E t'ho capito la battuta?
1: No,
4: l'anticoncezionale, boia, no?
2: Era divertente questa battuta.
1: Ma vabbè. Scusa, ma tu non hai detto che se rilassavi il diaframma ti cadeva una... Ah, porco!

0: Paolo, come va il piede?
1: Come va? Mi fa malissimo, Maria. L'importante è che siamo salvi, è stato un miracolo che i soccorritori ci abbiano trovato così velocemente con tutta questa neve. Guarda, guarda il piede, guarda.
0: Già, e tu che mi prendevi in giro quando mi sono fermata a farmi annusare le tette dai cani del soccorso alpino.
1: Vabbè, sai, a proposito, ma il sensei alla fine l'hanno trovato?
2: Trovato?
3: Qualcosa che mi scalda il cuore. Sì, sì, chi sono? Fuoco!
4: Oh, aspetta.
3: Pinguino. Rosso. Can! Maglione!
1: A furia di ciamale, si arriva! Ah, no, sei un San Bernardo, non è... Sei proprio un altro can.
5: Questo è Cobra Khan.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nel desolato e disonorato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i nostri improbabili eroi si stanno gustando un brodino.
3: Devi proprio fare sto casino.
4: Quale casino?
3: Quel casino, fa proprio schifo sentirti ciucciare.
5: Già, quello devo farlo io.
4: Non capisco proprio a cosa vi riferiate.
6: Attenzione, Turbo Boomer!
7: Sua Maestà Lord Giolitti!
6: Un nostro caro amico ha bisogno di voi. Sto parlando di Andrea Baccan.
4: E chi stracazzo è?
6: Lo conosciamo tutti con il suo nome d'arte: Pucci.
3: Porca troia, Pucci!
4: Minchia, sì! Grande lui!
5: Oh, quante volte ce l'ho ciucciato a Pucci, anche se il suo nome è una marca di water.
6: Doveva partecipare a Sanremo, ma le critiche sui social gli hanno fatto fare marcia indietro. Andate a dare una svegliata a questo cagasotto. Turbo
2: Boomer! E pronti via, i Turbo Boomer vanno a casa del mistico comico cabarettante Pucci, che stava frignando guardando i social.
8: Ecco un altro messaggio sotto il mio ultimo post di Instagram, vediamo un po'. Pucci fa una comicità per vecchi ritardati.
2: Guardando i social.
8: Ecco un altro messaggio sotto il mio ultimo post di Instagram, vediamo un po'. Pucci fa una comicità.

0: Ma vedi te sto coglione, permaloso io, omofobo pure, ma quando mai? Al massimo sei tu che sei un faccio di merda, blocca e segnala.
1: Ehi Pucci.
0: Porca troia, i potenti...
2: Siamo qui per risolvere la situazione, Pucci Pucci. Non preoccuparti, ci pensiamo noi.
0: Siete qui per dare una cinghiata come solo voi sapete fare a tutti sti cazzo di haters che mi stanno intasando le notifiche?
3: Gli haters? E che cazzo sono gli haters?
0: Quelli che mi spaccano il cazzo sui social.
1: No, no, siamo qui per dare una svegliata a te.
0: A me? E che cazzo ho fatto io?
2: Perché non vai a Sanremo?
0: E tu perché non vai a fanculo? Mi avete tritato le palle con sta storia, l'ho già spiegato. Il mio lavoro è quello di far ridere la gente. Ho portato sul palco usi e costumi del mio paese, beffeggiando gli aspetti caratteriali di uomini e donne, e tutto sempre in massima leggerezza.
3: Porca troia sì, e mi hai sempre fatto sprutazzare merda dalle risate.
2: No, no, tu sprutazzi merda anche senza ridere.
1: Silenzio ragazzi, vai avanti Pucci.
0: In tutto questo tempo non ho mai odiato nessuno, ma sono arrivati insulti, minacce e quant'altro ancora a me e alla mia famiglia, e sono incomprensibili e inaccettabili.
3: Insomma, come dire, alla fine, sei un cagasotto.
0: Cagasotto io? Ma vaffanculo, vecchio di merda.
1: Decisamente cagasotto.
0: Ma leggete i commenti allora.
2: Sa, vediamo un po' questi insulti e commenti. Dunque, con Pucci a Sanremo si prospetta l'edizione meno vista di sempre. E poi ancora, Pucci, bullo becero, vai a fanculo.
3: Caspita, che cattivi.
2: Pucci a Sanremo dimostra ancora una volta che non serve talento per andare su quel palco. E poi ancora, artista banale, spero che lo levino subito.
0: Ecco, appunto, gli ho tolto il pensiero, mi sono tolto da solo.
1: Ma dove sarebbero le minacce?
0: Beh, è un'ondata mediatica negativa. Altera il patto fondamentale che c'è tra me e il pubblico.
3: Bla bla bla bla, la verità è che sei solo un cagasotto.
1: Già. Che fine ha fatto il Pucci coi coglioni?
2: Il vero Pucci, sempre pieno di polemiche e controversie, ma che rispondeva alzando il dito medio.
1: Già, che se la prendeva con tutti fottendosene del sistema, anche se continuamente accusato di misoginia, omofobia, razzismo e antimeridionalismo.
3: Sì, il cazzo, vogliamo quel Pucci, quello che si è messo a cagare sulla Gioconda.
0: Non ho mai cagato sulla Gioconda.
1: Sì, insomma, piantala di fare il finocchio cagasotto e andiamo a ripigliarci tutto quello che è nostro.
0: Ma non parlarmi il napoletano che mi monta il Cristo subito, eh? E comunque non rompetemi i coglioni e levatevi dal cazzo, su, su.
2: Ah, niente. Questo piscialletto ha bisogno solo di una cura. Nonno.
3: Prendo la cinghia.
4: E con un'ineluttabile raffica di cinghiate, i Turbo Boomer fanno rinsavire quel piangina cagasotto di Pucci che, detto fatto, si ritrova per magia in prima serata sul palco dell'Ariston.
0: Buonasera a tutti! Grazie ai Turbo Boomer, mi sono ripreso ed ho smesso di essere un pusillanime vigliacco e sono qui con dei pezzi super nuovi. Pronti?
5: Sì!
0: I frocci! I n***i! Mia suocera!
1: Questo è il nostro Pucci.
3: E sull'onda comica del Pucci anch'io, prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta e la faccio in pieno stile Pucci. I froci sono froci, capita, forte! E poi i neri sono neri, fate spasso, ma voi non ridete. Allora ancora un altro, mia suocera, mia suocera, mia suocera, mia suocera, mia suocera è una bastarda puttana e muore, porco.
6: Turbo Boomer
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
7: Radio 105.
9: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.

0: Pronto!
1: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
0: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
1: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
0: Inviami il punto... Allora, inviami... No, ma dov'è? Ma
2: no, no, no.
0: È quella puttana di sorte. Inviami...
2: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
0: Inviami tutti i dati e i coordinati.
2: Ma che coordinati?
0: È il cordone.
2: Ma che cazzo è il coordinato?
0: È il cordiglio.
2: Ma che è le lenzuola?
0: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
2: Elettronica.
0: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
2: Sul tuo tato.
0: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
2: Tablet.
0: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
2: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
0: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
3: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
4: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
5: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Cale. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
4: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
5: Huckleberry.
3: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
6: Che storia! Che storia!
5: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
6: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
3: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
5: Minchia, che bestione!
3: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
5: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
6: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
7: Salve.
5: Salve.
7: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
6: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
7: C'è fica sugli altri pianeti.
6: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
7: Sono depilate!
6: Ah, interessantissimo.
3: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
5: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
3: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
8: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
3: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
9: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati.
10: Oi, eiaculatore precoce?
9: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
9: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
9: No, no.
11: Vieni qua.
9: Tu all'italiano
11: vieni
9: non puoi
11: qua, Leon-san.
9: Non puoi fare cinese.
11: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Io hai più puttana.
11: Metto la cela. Tolgo la cela.
9: Oh, è buono, Schneis, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
15: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
9: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
3: Lo zoo di 105.
12: I super erotici. Oh, i super erotici. E queste, oh, sono le loro nuove avventure.
16: Baciamelo piano.
17: Il mio nome è Bruce Trombanner. Ero uno scienziato di talento incaricato dal governo di sviluppare il siero del super sbagliato, una formula segreta in grado di curare per sempre l'eiaculazione precoce. Volevo rendere il sesso migliore per tutta l'umanità, ma qualcosa è andato storto.
18: Dottor Trombanner, i livelli di nerchiolonio sono troppo alti. Il retto nucleare rischia di spanarsi da un momento all'altro. Dobbiamo interrompere l'esperimento.
17: No, no, possiamo ancora farcela. Se riesco ad arrivare in tempo al buco centrale, posso raffreddarlo con la lingua.
18: No, fermo, dottor Trombanner. È troppo pericoloso. Dottor Trombanner!

0: Quella peripatetica della mia assistente aveva ragione. L'esposizione alle radiazioni non mi ha ucciso, ma ha slabbrato per sempre il mio DNA. E adesso, ogni volta che qualcosa mi fa arrapare, mi trasformo in un enorme segaiolo verde con uno spruzzo più potente di 10 testate nucleari. Io sono l'inchiamabile Hulk!
1: Hulk!
2: Ah! Ah! Oh mio Dio, sono
1: Trombander!
2: Cosa le è successo?
1: Hulk! Io no, piccolo Trombander! Io grande Hulk! Hulk!
2: No, fermo!
1: Hulk vuole culo!
2: Ti prego! Non sbuffarmi addosso! Aiuto!
1: Hulk, conta fino a tre! Tre! Hulk spiritoso anche! Scusa per l'occhio, eh!
0: In pochi attimi il segaiolo verde in cui mi ero trasformato spruzzò più di 300.000 ettolitri di alla velocità di 1.000.000 di gocce al secondo. La mia assistente morì affogata. Da allora vivo come un fuggitivo, nascondendomi nell'ombra, cercando di evitare le situazioni che potrebbero farmi arrapare, scatenando quindi la furia del mostro verde. Ma ora sembra che qualcuno sia venuto a darmi la caccia.
3: Nel frattempo, Iron Pen, Super Comparsa e la donna Pompino sono arrivati al nascondiglio di Trombanner.
4: Super Comparsa, siamo sicuri che questo sia il posto giusto?
5: Eh?
6: No, vabbè, ma se può distrarre, scusi.
5: Un po' distratto.
6: Ma da cosa?
5: Sto giochino che ho scaricato.
6: Perché c'è giochino?
5: Gioco con le slot machine.
6: Ma deve giocare con le slot machine. Se deve concentrarsi, stiamo scendendo da un'astronave. Abbiamo speso 400 milioni di dollari per questa astronave, sta baracca di merda.
5: Tal proposito, se avessi un 20 euro da prestarmi.
6: Ma perché lei viene a mendicare? Ma che cazzo vuoi?
5: Sono giocato tutto con le
6: ma
5: slot.
6: Ma ne frega cazzo se lei è un ludopatico. Dica la sua battuta, se la vi dai coglioni, prego. Via, riprendiamo. Scusa, Iron Pen, se vuoi ridare la bocca, grazie.
4: Okay. Action! Super Comparsa, siamo sicuri che questo sia il posto giusto?
5: Certo, Iron Pen, abbiamo appena incrociato un orso con...
6: Sta a confessare che è?
5: Cosa?
6: Perché che attitudine è questa? Lei, cioè, è un personaggio dinamico, un po'...
5: Ah, non sono comodo?
6: No, non è comodo, assolutamente no, c'è un personaggio... Perché, scusi, sta su un divano?
5: Ho visto questa poltrona Church.
6: Infatti, ho visto. Perché lei, lei è in vestaglia su una poltrona con un cognac. Perché?
5: Vestaglia perché la licra fa freddo.
6: Ma capito, non c'è scritto da nessuna parte che lei deve stare in vestaglia. Dove vede?
5: Posso stare
6: cazzo di copione?
5: Posso stare sulla poltrona
6: Non
5: Church.
6: Può stare sulla poltrona, è un supereroe, state scendendo da un'astronave. Ha mai visto un supereroe che scende da un'astronave sulla poltrona? Scusi. E tolga quella pipa!
5: Mi dà un tono.
6: Ma non è Berzot lei, scusi!
4: Action!
5: Certo, Iron Pen, abbiamo appena incrociato un orso completamente ricoperto di... Può essere stata solo un'opera dell'inchiavabile Hulk.
4: Ok, donna Pompino, nasconditi. Se Trombanner ti vede potrebbe arraparsi. Dottor Trombanner! Dottor Trombanner! Siamo i super erotici! Sappiamo che è lì! Esca fuori con le mani in alto e niente scherzi!
0: Andate via! Andate via! Non posso controllare il vostro caimè! Se mi fate arrapare è la fine! Non c'è niente che possiate fare, niente! Non potrò mai più scappare come una persona normale. Allontanatevi per la vostra sicurezza.
5: Porco sei bravo questo.
4: Stop.
0: Porca scusi. Ma a me me le fa uscire proprio dal cuore. Ma mi ha interrotto durante questa incredibile requisitoria, questa prova attoriale, nella quale avevo anche modificato la mia voce per fingere quella punta di malinconia nei confronti della mia vita sessuale distrutta.
5: Mamma mia, come sei bravo.
0: Lei ha bestemmiato durante una mia prestazione.
5: Ma lei è bravissimo, mi perdoni. Non ho mai visto un attore così bravo.
6: Ma possiamo averci la super comparsa che rompe il cazzo al protagonista? Lei che cazzo vuole? Me lo dica. No, lei mi deve spiegare. Lei che cazzo vuole dalla vita mia?
5: Allora,
6: lei ha bestemmiato. Prego, dia solo la parte finale della battuta, se non le scoccia, quello lo paghiamo.
4: Action!
0: Non potrò mai più scopare una persona normale. Mai più.
4: Ti sbagli, Trombanner. Noi siamo i super erotici. Noi possiamo fare molto per te. Noi possiamo incularti.
0: Incularmi? No,
1: Non dite questo.
0: Non ditele che io potrei.
5: Oh merda, l'hai fatto arrapare.
4: Scappate.
6: Ma che gli si è strappata la pellicina? Che è sto urlo? Ha fatto pure vomitare donna Pompino.
5: È il mio urlo di terrore.
6: Com'è, faccio sentire? Ma lei, scusi, è un fantasma Kabuki. Da dove l'ha preso questo urlo di terrore? Cosa
5: non ci sono allenato tanto.
6: Fuga. Faccia rumore di fuga. Okay, va bene. Allora, dalle urla di terrore, azione.
4: Action!
6: Sto, che è? Che sta suonando il djembe, che è?
5: Sono i passetti della
6: fuga. Ma che cazzo è, Tullio De Piscopi, i passetti? Ma che? Ti deve far rumorista, ma scusi. Mamma mia, ma non è il cartone del Bracco Baldo che mi fa rumorista, scusi. Ma che cazzo m'ha preso?
7: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma vuoi sentire un commerciale?
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda.
1: I classici di Wender.
10: In questo classico degli scherzi di Wender verranno riutilizzate le voci del vecchio sordo con il suo cavallo di battaglia.
2: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
11: Pronto?
2: Pronto? Ma chi parla?
11: Che hai sbagliato numero, che vengo?
2: Non lo sento.
11: Hai sbagliato numero?
2: Chi?
11: Hai sbagliato numero lei.
2: Ma chi parla?
11: La signora Passaracqua.
2: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire?
11: Senta.
2: Senta, ma chi parla?
11: Parla Benni, lei chi è?
2: Non sento. Ma chi parla?
11: Chi è?
2: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
11: Va bene, non mi interessa. Allora.
2: Senta, pronto?
12: Pronto.
2: Ma chi parla?
12: Il cazzo.
2: Pronto?
12: Che mi ha succhiato tua madre fino a 3 minuti fa, quello ti parla.
2: Non lo sento. Pronto? Ma non la sento. Il modo che parla non si riesce a capire.
12: Gola chi te morte e vive stramorte, tutto la razza tua, lo capisci?
2: Tanto non lo...
12: Chiarissimo, gola di morte di mamma e del padre.
2: Tanto non la sento. Pronto? Non la sento.
12: Non senti questo?
2: Non la sento!
12: Lo senti?
2: Eh?
12: Lo senti?
2: Senta, ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
12: Sì, lo sai quella voce è? È la voce di quei rimorti e stramorti che tiene, io cimitero e chi te stramorte vive e te tutta la razzatoia.
2: Tanto non la sento.
12: Tuo padre.
2: Chi?
12: Tuo padre. È un cazzo di gay cubano, capito? Tua madre è una cazzo di pistolera africana, capito?
2: Parli più limpidamente, magari.
12: Tu sei un gay, tu sei un culano.
2: Eh?
12: Tu sei un.
2: Non la sento!
12: Gola di morte di mamma di chi di stramorte.
2: Ma chi parla?
12: Sì, tutta la razza tua, tutta la generazione tua.
2: Non sento cosa dice. Tanto non la sento.
1: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il camionista veneto.
13: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Pronto.
11: Ehi.
2: Pronto,
11: tropico, pronto!
2: Ma chi parla?
11: È sto cazzo di narco.
2: Non lo sento.
11: Ah no, poi dopo.
2: Chi?
11: E porco! Oi!
2: Non sento. Non la sento!
11: Porco!
2: Oi! Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
11: Un porco! Oi!
2: Eh?
11: Dai, avanti!
2: Non la sento, guardi.
11: Ecco, allora, guarda che puttana è tomare,
2: senta! Tanto non la sento.
11: Aspetta, senti questa. Oh, prova a sentire questa, eh?
2: Eh?
11: Tanto sentisca questa. Tanto sentisca che bomba.
2: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
11: Hai capito, porco?
2: Non la sento, non la sento.
11: Ma
2: non la sento.
11: Il culo del bastardo, ma antica Dio, dai.
2: Tanto non lo
11: sento.
2: Tanto non lo sento.
11: Porco. Aio. Aio.
2: Non la sento, guardi.
11: Va bene, va. Boh, dai, metti dopo i due cose, dai, che sono io guidato, e mi sono preso in cipria il naso, ciao merda.
2: La saluto, buongiorno.
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Andiamo a vedere oggi che fa la famiglia Adams. Gomez, grazie al suo fiuto per gli affari, è guru del Bitcoin e senatore del Movimento 5 Stelle. Morticia, grazie al suo aplomb, è opinionista fissa di Uomini e Donne e testimonial mondiale della dieta tisanoreica. Il cugino Hit, mai visto in volto poiché è completamente ricoperto di peli, per seguire la moda si è completamente depilato tranne due lunghissime sopracciglia a forma di gabbiano. Lurch, fedele maggiordomo, lavora part time in un call center per il solo fatto che l'unica parola che sa dire è
2: chiamato.
1: Zio Fester, grazie alla sua capacità di accendere le lampadine con la bocca, lavora come ricarica batterie di smartphone in un McDonald's. Mercoledì, grazie alla sua pubertà lolitica, è influencer di locali fashion e alla moda e ha cambiato il suo nome da mercoledì a venerdì sera. Pugsley, bullizzato a scuola perché ciccione di merda, ha sfruttato la sua passione per le torture e attualmente è arruolato nell'ISIS come Foreign Fighters. Mano! E niente, fa le seghe in un massaggio cinese.

0: Gagno 3. La leggenda continua.
1: Che figata! Cazzo merda culo!
2: E rieccoci ancora una volta sintonizzati su queste frequenze, sempre col vostro Max, sempre col vostro Gnagno. Che poi, chissà chi minchia è sto Gnagno. Nello scorso episodio, le radio di Azzan sono state tutte acquistate da una grossa multinazionale con a capo il signor Illustrissimo, che per la nuova policy ha abolito le parolacce dalla fattoria. Marco, deluso e affranto, decide così di abbandonare tutto a ritmo di cazzo merda culo.
3: Ah, vaffanculo la radio e vaffanculo le policy. Una fattoria di Radio Norba senza parolacce, come un'Orietta Berti senza reumatismi, un Freddie Mercury senza AIDS, un Michael Jackson senza bambini incuati. Minchia minchia puttana.
4: Auz, e allora bazzò, che facciamo? Ciamanin, ce ne andiamo?
3: Ma non lo so, Leo. La radio è la mia vita. Via di qui, dove posso andare? E poi sarei da solo, merda spaccavacca.
4: Da solo, non sei da solo. Ricordati della tua famiglia, Mazzon.
5: Zio Faus ha ragione, Marco. Ovunque andrai ti seguiremo, ne? Vero, ragazzi?
6: Sì.
3: Grazie, ragazzi. Ma, Leo, anche tu?
4: E certo, Mazzò. Io sono come il capitano del Titanic. Anche quando la nave affonda, rimango sempre a bordo. Mica mi chiamo Schettino.
3: Ok, ci sto. Cosa posso fare, quindi, stronza porca frocia?
4: Mazzò, guardati. Tu sei nato per far l'attore.
3: Porca troia, hai ragione. Me lo dice sempre anche mia moglie. Sono diventato molto bravo a fingere l'orgasmo. Ma dove posso trovare dei casting, Valtellina porca troia?
5: Zio fa, Marco. Siamo nell'era moderna. Li puoi trovare dove si trova tutto. Su Facebook.
2: E allora Marco si mette a guardare su Facebook, smanettando come se fosse un hacker della NASA, tra gruppi di terrapiattisti, pagine di meme, annunci improbabili di marketplace, trova finalmente un gruppo di casting. E anche un'altra DeLorean, con motore fuso, senza ruote, senza volante e coi sedili tutti sborrati. Cazzo, che affaroni che fai con Facebook.
3: Ragazzi, ho trovato un casting troppo interessante.
7: Beh, Landi, per cosa? Un film?
3: No, una serie. Nell'era moderna vanno solo le serie. Se devi guardare un film di 2 ore, che rottura di cazzo. Ma una maratona di 70 puntate di 45 minuti l'una va bene, merda puttanaccia.
8: Minchia, sì. I ragazzi di oggi si spaccano di MD, sciroppi e tutte ste robe nuove ed hanno la soglia d'attenzione che dura come una scoreggia nel vento.
7: Beh, comunque, che serie è?
3: Una roba nuova, si chiama Gomorra.
8: E parla di cazzi nel culo?
3: No, credo di mafia. È ambientata a Napoli. Dovrei scendere per girare, catarro Stratocaster.
4: E che aspetti, Mazzò? Manda la candidatura. Mandala.
3: Non lo so, Leo. Non sono mai uscito da Pavia. E poi Napoli è piena di napoletani, merda minchia merda.
4: Ma vai tranquillo, Mazzò. Napoli non è più la città pericolosa di un tempo. Ora c'è Milano con tutti i maranze, i bosteggiatori della metro, quelli che ti violentano. Meno male che noi ce ne siamo qua a Pavia, di riva al mare.
3: Dite che devo andarci, cazzetto Pulcinella?
4: Assolutamente sì.
3: Va bene, vado. Minchia bastarda scaccolata.
2: E così Marco prende un treno per Napoli e per la prima volta esce dalla sua amata Pavia. Con il cuore colmo di gioia e la mente svuotata dai brutti pensieri, è pronto a cominciare una nuova avventura. Ma intanto nella sede delle radio qualcuno trama alle sue spalle.
9: Allora, Leone, sei riuscito a convincere Mazzoli ad andarsene? Anzi, ad andarsenissimo?
4: Sì, Illustrissimo. Ho convinto che può fare l'attore.
9: Molto bene. Con Mazzoli fuori dalle palle, anzi, dalle pallissime, la nostra radio può andare avanti serena, anzi, serenissima.
4: Ma adesso parliamo del nostro accordo, dai. Pace.
9: Oh, giusto. Senza un conduttore alla fattoria, direi che possiamo cancellarla definitivamente dai palinsesti e farti fare finalmente il tuo programma di cucina.
4: Sì, pesce fritto e baccalà. Sarà una bomba. Magari ci metto anche Elena Rosa in onda. Miei figli, can. Outs, ma non mi dovevi dire dell'altro?
9: Certo, come d'accordo. Ti permetteremo di fare l'isola. Anzi, l'isolissima.
2: Oh yeah, Leone Caino gli ha piantato una bella inculata al nostro Marco Patatino Bello, che ingenuamente arriva finalmente a Napoli.
3: Cazzo, ma Napoli è meravigliosa, anche se qui non ci ascoltano molto però, eh.
10: Uè, yamme bei.
3: Oh, ciao, cazzo merda culo.
10: Sono uno scugnizzo in Napoli, ma interpretato in maniera magistrale da Morgan Freeman. Io saci chi sei te, sei killer delle radio del nord.
3: Oh sì, sono il sottosopratore per eccellenza, sono Marco Mazz...
10: Si fargetta tu, t'hacci riconosciuto subito dai capelli. Amonin, dammi un cappellino discorato, dai.
3: Ma vaffanculo, terrone di merda.
10: Chiamo, facciamo una foto che metto in coppa Instagram e taggo a te la panicucci.
3: Dai, su, levati dei coglioni che hai già rotto sette cazzi.
10: Ah, vabbè, vabbè, sta carno, me ne vado, eh. Fangulo, fargetto.
3: Ma, dov'è il mio fumagazzi? Ma che cazzo merda culo?
2: Si prospetta una grande avventura per Marco. E vedremo se è vero come dice il popolo partenopeo che vedi Napoli e poi muori. Beh, speriamo proprio di no. Ma fossi Marco, un'impastata agli Zebedei ed un cornettino contro le fatture, io in tasca me lo terrei. Avanti tutta. Proud to Bignagno.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: Il signore degli anelli vaginali.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la storia del signore degli anelli vaginali. C'era una volta, in un posto chiamato la Terronia di Mezzo, un nano farmacista coi piedazzi pelosi e le orecchie a papera, conosciuto col nome di Frodo. Frodo era un farmacista hobbit di coscienza. E in quanto hobbit di coscienza, nella sua farmacia non vendeva contraccettivi. Un giorno, un camorrista degli inferi, chiamato Sauron, esce un attimo dagli inferi per comprare l'anello vaginale alla tizia moldava che si scopa quando sua moglie è a fare la dialisi a Posillipo. Frodo, però, si rifiuta di vendergli l'anello vaginale, e pur di non venderglielo, se lo infila nel culo e scappa via con altri hobbit di coscienza e un vecchio mago con la barba tutta sboccata.
3: Frocio, volevo dire Frodo, dobbiamo scappare prima che trovino l'anello.
4: Sì, però c'hai la barba sboccata.
3: Cose personali, Frocio, Frodo.
2: Purtroppo, l'anello vaginale nel culo di Frodo ben presto inizia a rilasciare ormoni femminili a spruzzo. Sotto l'influsso dell'anello, la personalità di Frodo cambia, l'hobbit di coscienza comincia a fare shopping compulsivo, disimpara completamente a parcheggiare, e viene preso da un'irrefrenabile voglia di cazzo e coccole. Preoccupati dal suo comportamento, gli altri hobbit di coscienza gli dicono: uè, ma come minchia stai messo scemo e merda? Ma Frodo è diventato troppo sensibile e scoppia a piangere, dicendo che fra loro è finita perché non c'è più dialogo, e riattiva il suo account su Tinder. A questo punto, il mago con la barba tutta sb***ata, che ormai c'ha i coglioni che strisciano per terra, decide che l'anello è troppo pericoloso e bisogna andare a Napoli e distruggerlo. Così, il mago e gli altri hobbit di coscienza, inseguiti da Sauron, trascinano Frodo fino alla città partenopea, gli danno un lassativo e lo costringono a cagare nella bocca del Vesuvio. L'anello vaginale, cagato nel Vesuvio, viene così distrutto, e grazie a ciò il malvagio Sauron finisce per mettere incinta la tizia moldava, venendo sgamato dalla moglie che lo riempie di mazzate. E finalmente la pace ritorna, nella Terronia di Mezzo. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però...
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però...
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le Iene, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre questo
5: è il direttore delle 4 che cazzo c'è?
2: Perché sa media 7. Però dicono, dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica.
1: Lo zoo di 105.
6: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
7: E questa era Nuove strade di Gaia Ernia, Madame Arcomi e Samurai J, cari amici di Radio Perineo. Allora, che ne pensi, Magnus?
8: Ma guarda, Fra, io sono convinto che quest'ondata di musica trap stia davvero prendendo sempre più piede nel nostro immaginario. Hai sentito del nuovo fenomeno del momento?
7: Ma starai per caso parlando di testa di merda?
8: Esatto. Ascoltiamo il suo nuovo singolo.
7: E vai allora, ed ecco a voi di testa di merda.
9: Se, io, oh. Sì.
8: Che?
9: Siamo pronti, bitch.
8: Che parole?
9: Pronti, baby. Yeah. Sì.

0: Yo, sì, testa di merda. Oh, passo e chiudo.
1: Anno 2021. La musica trap ha completamente sovrastato le classifiche di tutto il mondo, ma non solo. Dopo elementi come Travis Scott, Sfera Ebbasta e 6ix9ine, un nuovo trap boy ha letteralmente conquistato il cuore di tutti. Si tratta di Testa di Merda, che con i suoi brani innovativi e intelligenti ha portato la trap nella casa di chiunque. Ormai le persone non parlano più con un linguaggio normale, si esprimono citando i loro artisti preferiti.
2: Nonno, mi compri il gelato?
3: Swisha un blunt fex su queste bitch, stupida Bibi.
2: Nonno, stai avendo un altro ictus?
1: Ma anche a scuola.
4: Flex, prof, io ho portato l'analisi dell'ultimo verso. Quello spirito guerrier che entro mi rugge. Di Alla sera del fuoco.
5: Oh my god, quanti soldi. Studi i versi dell'FSK4L Slime, stupida bebè.
1: Uno scenario devastante che viene commentato dagli occhi increduli dei pochi che non si sono lasciati soggiogare da questo maleficio.
4: Io non capisco. Non riesco proprio a capire cosa dicano questi trapper.
1: Già. Ma come cazzo parlano? E di che cosa parlano? Tutto questo è opera di Testa di Merda. Sì, perché Testa di Merda in realtà è un superumano, parte di un progetto governativo per dare agli uomini i superpoteri. Testa di Merda ha il potere di condizionare la mente degli altri attraverso la trap, facendoli parlare come dei trappettoni a loro volta. Il mondo è diventato Trap World.
4: Cosa faremo? Dobbiamo fermare Testa di Merda.
1: Già, ci vorrebbe un miracolo.
6: Da bambino volevo guarire i ciliegi.
4: Cos'è questa musica?
6: Rossi di frutti.
4: Chi è?
6: Ben trovati nel meriggio d'or di questo imbrunire.
7: Fabrizio De André! Sei ancora vivo? Ma com'è possibile?
6: Sono stato mandato qui per evitar che le male lingue battino ancora più forte sul tamburo.
4: Sei qui per fermare Testa di Merda?
6: Esattamente.
7: Yo guys, è uscito il nuovo pezzo di Testa di Merda, venite a sentire!
6: O su allora, fatemi udire questo turpiloquio.
7: Oh, sì! Oh, su, scu, scu, scu, scu! Pom, pom, ta, ta, ta, ta, Star Wars!
8: Darth Vader, sono tuo padre!
4: E lui? Ma come fa? Chiami tatuo Testa di Merda sul braccio.
8: Testa di Merda, passo e chiudo.
6: Codesto sonetto è veramente aberrante.
4: Flow, che flow, ragazzi.
6: Devo assolutamente fermare tutta questa turpitudine.
1: Immediatamente De André strimpella la sua chitarra ed un fascio di luce pervade chiunque.
6: Non ti permetterò d'andare oltre, o tu, pelide cranio di sterco.
4: Maestro, guardi che il suo nome è Testa di Merda.
6: Ammutolitevi per il mio atto finale che porterà al crepuscolo la musica trappola.
1: Un'ultima strimpellata e le anime del mondo vengono risanate dalla trap per far spazio al linguaggio aulico.
9: Dormi sepolto in un campo di grano.
6: Ho stilato il testamento. Vien dalla campagna. Cimoro,
4: parafumati. Gioe pleonasmo.
6: Sei incredibilmente Ulisse. Intuiarsi. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù nel mezzo del cammin di nostra vita.
10: Ascolta da questi padiglioni.
6: Delizioso. Finché il mar fu sopra noi rinchiuso.
4: Ce l'hai fatta, maestro.
10: Meno male. Io non capivo un cazzo di quello che dicevano.
6: La mia incombenza è finita, è altresì vero che ora sarete più cogitabondi. Ricordate che dai diamanti non nasce nulla, dal letame nascono i fiori.
1: E De André sparisce in una nube di saggezza.
4: Dai diamanti i fiori? Io non ho capito che cazzo dice De André.
10: Ah, boh, non si capisce un cazzo di quello che dice.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Ciao!
3: Un paccio di merda!
2: Oh, pusciando sordo!
3: Uè, ricchio!
2: Oh, cazzo, guarda la chiamata! Ma ci siamo veri fino a mo, eh?
3: Culano!
2: Fino a mo siamo veri, a me che mi vuoi chiù, pensavo che l'avevi cancellato il numero mio, che da stesso da mia, da quella parte.
3: Da sordo!
2: Ah, la zucca non da mia, da quella puttana, oh! Non si chiamano chiù a me questo numero, oh, basta!
3: Luffa!
2: Eh? Che cazzo di lingua perlo, ma come perlo? Che cazzo, non mi si chiamano più, questo cazzo sta male, tengo, è tutto stupido. Tu manchi va a chiamare, va a fissare la mia amata.
3: Ma lo faccio la bucchina lungo mare?
2: A me ti faccio i bucchini a roba, ma ora,
3: ah, sorte.
2: Ma fango, non mi si chiamano più, cancello il numero mio, tramo.
3: Ci è sta cagato.
4: Sei pronto?
3: Lillo!
4: Oh, chi è?
3: Nel culo di un grillo!
4: Pronto!
3: Capacchione!
4: Oh!
3: Oh, upa!
4: Chi è?
3: Upa, c'è una domanda!
4: Oh!
3: Lillo!
4: Dimmi, chi sei?
3: Utene il cazzaspillo!
4: Buonanotte!
3: Sordo, cazzocolo!
4: Oh, allora, che dai, come si chiama?
3: Bafamuk.
4: Buonanotte. Che ma prima, non so che si?
3: Cite.
4: Pronto.
3: Cite.
4: Oh.
3: Cite, mort, stramorte, bim. La tutta la razza tua.
4: Sì.
3: Pinuccio.
4: Dimmi.
3: Tu candi io lo ciuccio.
4: Vuoi ricchio? Tu sei un ricchio.
3: Tu è mamma, da sacro.
4: Sordo, no mamma. Mosa da sopra me, mamma.
3: L'offre. L'offre riccio da polpo, mamma.
4: Sì, sì, basta.
3: Gula.
4: Vieni tu, che trom cucu.
3: Upa.
4: Ua, un cazzo da vendù.
3: Upa, c'è uno da mamma.
4: Un pulcione di sorte.
3: Lala.
4: C'è stato sopra me un pulcione di sorte, tu sa.
3: Lala, trino di sorte.
4: C'è un travesti.
3: Uè, faccio tutto il bastone.
4: Due mutacci da tanto. E domani ti pesci il naso che da so di puttana.
3: Cularò.
4: Perché non ti senti che buono, ricche.
3: Cularotta.
4: Lo vuoi nel culo?
3: Pinuccio.
4: Pinuccio è quello che te lo mette, non Pinuccio.
3: Vuoi fare il termone al ciuccio?
4: Il ciuccio? Vieni, ma non da quando è un ciucciario, via.
3: Tremau.
4: Lascia a fango tu, perché è da puttana sotto.
3: Tremau.
0: I Puglieni.
5: Pronto?
3: Upa!
5: Era molto adatta, le c'era ferie, non prendo che mi dà caccar che io non ho mai, ma...
3: Upa, c'è una domanda.
5: Ah? Ciao, DJ Trambarattatto, trema. Da
3: Paul
5: DJ crepalla mai da feo. Scraccia una palla, scraccia con l'altra. Scraccia con una palla, scraccia con l'altra. La baldracca da mamma da sorte che era trambata anche io. Ah, c'è te la batte l'anghiol, dai, no? Te la batte l'angulo.
3: Cita sta morte, cita strabive. Cita sta morte, cita strabive. Cita sta morte, cita strabive. Cita sta morte, cita strabive.
5: Cita morte, cita morte, cita morte.
3: La fa.
5: Ritma cerchi ghiuma, vuoi tramanzo. Mi sono baciato il palo mai. E da Rit sembra baciato il palo mai. Uè, smorda che ghiuma, mamma che era morta da tante da mamma.
6: Ma fece la bocchina lungo mare.
5: E mamma che cazzo ti ha fatto tutto il tour. Che chi da faccio i bocchini tour? Mamma che faccio il lungomare tour. Ah, peghiamo caccia tradamento, caccia profusione sul lungomare. E tu faccio tutte le tappe.
6: E tu?
5: Hai fatto beore, se va a fango, tacci che sto che parlai, non mi rompere che ghiom. Fa Bari, fa Ancona, fa Venezia, fa tutto, tutto se le faccio.
6: E ah, tu?
5: Va a tenere squarciato quando io c'è creva, va a tenere. Se mette pure la mazza per la bandera, se mette, ne, ancora non lo sa, lo dico io e tu lo dico.
6: E tu? Lo fai il tramonaco in gomma?
5: Buona tu dai, sei scritto che usano il tramonaco, no, ma è mamma che ti faccio il tramonaco in gomma. E su faccia di un meo non fa e poi faccio mamma mia che vigliacca, che disonesta, mamma mia, una lurida, una lurida.
6: Faccio da bravo, faccio da cazzo, da chiam
5: mamma, faccio da cazzo, ma tu ti sei visto, why not? Ah, dai, c'è tante brutte regioni, ciccio bese, che ti chiamano Yannick Dinner, ti chiamano, altro che Yannick Sinner, batti in tramonto, altro che vi diciamo queste cose, ma no, ma vice tali danze perché io sto solo di tramonto.
0: I Puglieri, primo contatto.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Cremona, ieri sera la polizia ha chiuso 9 centri massaggi cinesi perché hanno scoperto che in questi centri massaggi cinesi, dietro modico compenso, si fanno seghe pompine. Cioè, hanno scoperto nel 2018, una cosa che sappiamo tutti da 20 anni, hanno scoperto che nei centri massaggi cinesi in Italia, che si moltiplicano come le sale slot, si fanno i pompini. Io ci vado a farmene fare le seghe qua, appena posso vado. Però vorrei sentire da voi, vorrei che mi raccontasse la vostra esperienza di frequentatore di centri massaggi cinesi, e soprattutto vorrei che voi a casa rifletteste sul fatto che la prostituzione già esiste, è già praticamente diffusa in tutta Italia, a prezzi modici, perché non la legalizziamo? Apriamo le linee. Cominciamo da Roberto. Lei va nei centri massaggi cinesi?
4: Sicuramente non in Italia. Ci sono stato quando vivevo, insomma, ho vissuto in Asia per un po'.
3: Sì.
4: E lì sì, sono andato, ma non sicuramente a farmi segare.
3: Perché no?
4: Perché la cosa non mi interessava.
3: A lei non interessa farsi fare le seghe ai pompini?
4: Non a pagamento, sono in massaggio.
3: Sa che non ci crede nessuno alla stronzata che sta dicendo, sì, lo sa. Perché deve mentire? Ma non c'è niente di male, a me piace farmi fare le seghe, a lei non piace farsi fare le seghe? Perché no, scusa?
4: Ma no, ma neanche io assolutamente.
3: E allora?
4: Assolutamente, dico solo che non è una cosa che uso fare.
3: Ma lei ha sentito di gente che va a farsi mangiare il cazzo in qualche centro massaggio cinese?
4: Sì, qualche amico.
3: Cosa accade in questi posti?
4: Non sono mai entrato nel dettaglio.
3: Sì.
4: So che, insomma, si va nei centri.
3: Sì.
4: Si va nei centri e viene proposto direttamente dalle ragazze.
3: Che cosa dicono?
4: Cosa dicono nello specifico non lo so.
3: Vabbè, insomma, quanto costa allora? Dica.
4: Questo non lo so, non glielo chiedo.
3: Allora lei non sa un cazzo, scusi, che cazzo chiama a fare? Se ne vada a fare in culo, dai, vada a fare in culo gratis, anzi gli do 10 euro io, vaffanculo, dai. Che cazzo chiama a fare allora? Un altro. Michele, sentiamo. Lei è un frequentatore di centri massaggi cinesi?
5: Sì.
3: Sì? Oh, benissimo, ci vuole raccontare la sua esperienza?
5: Pessima.
3: Pessima, perché? Dica.
5: Perché non sanno fare i massaggi e si va poi sul porno, cioè sulle cose... C'è uno entra che ha mal di schiena e esce fuori con...
3: Cosa?
5: Col pifero? Massaggiato.
3: Col pifero massaggiato. Quindi lei va a farsi fare le seghe dai cinesi?
5: No.
3: Perché no?
5: Perché ho la mia ragazza che è molto brava a fare altre cose.
3: La sua ragazza è brava a fare altre cose? Dica, quali? Le illustri?
5: Tutto quello che si fa.
3: Una bocchinara la sua ragazza, quella gran pompinara della sua ragazza.
5: No.
3: Sì. Non so, lei ha intavolato il discorso su questo binario. Allora, la sua ragazza è brava a fare i pompini?
5: No. Sì.
3: Sì, la sua ragazza lo dà al culo? Così, no, No, perché prima di chiedere il numero della sua ragazza, volevo completare un attimo il profilo. La sua ragazza è brava a fare i pompini, il culo lo dà?
5: Lo dava, adesso non lo dà più.
3: Non lo dà più, come mai? Che gli è successo?
5: Perché le donne sono fatte così, dopo un certo periodo.
3: Non danno più il culo. Quindi lei va nei centri massaggi cinesi solo a farsi massaggiare, poi va a casa per tutto il resto.
5: Sì, ci ho provato, poi mi hanno detto no.
3: No, chi le ha detto no?
5: La cinese.
3: La cinese che cosa le ha detto?
5: Mi ha detto no, noi facciamo tutto, non facciamo solo i massaggi.
3: Ecco, e lei invece ha detto no, grazie.
5: C'è chi piace, ha questo piacere di farsi fare seghe dalla cinese.
3: Sì.
5: C'è chi invece cerca un massaggio, certo, perché ha veramente...
3: Va bene, c'è chi piace, c'è chi paone, c'è chi c'ha. Dai, vaffanculo, butta giù un attimo questo, vai. Vaffanculo, lui è Karate Kid, dai. Renato.
6: Dimmi, dica.
3: Dico, lei è mai stato in un centro massaggio cinese?
6: Penso di sì, ma che c'entra con la questura?
3: Chi è questura? Nessuno ha parlato da questura.
6: A quest'ora, no, questura, diceva di sé quest'ore, capito?
3: È sempre l'ora buona per farsi fare un pompino, scusi, eh?
6: E per me che scelta di quest'ora?
3: Scusi, ma perché lei ha un orario per parlare delle cose, scusi? Lei a che ora parlerebbe di questo argomento, scusi?
6: Ma io anche me, arrivederci.
3: No, ma io sono sconvolto. Ma questo che cazzo era, il coniglio dell'Alice delle Meraviglie? È tardi. Via, un altro. Lei sa che nei centri massaggi cinesi si fanno seghe e pompini, giusto?
7: Da quello che ho sentito, sì.
3: Sì, ecco, ma secondo lei, perché allora a questo punto non legalizziamo la prostituzione?
7: Sarebbe una cosa buona, perché tanta gente sarebbe più contenta.
3: Ma se un domani si liberalizzasse la prostituzione, facessero dei centri, delle pompinoteche nella sua città, lei ci andrebbe?
7: Sarebbe una bella idea.
3: Ma lei ci andrebbe? Ci andrebbe?
7: In compagnia, sì, ma andiamo tutti insieme.
3: Tutti insieme, sì. Invece di fare un brindisi, grazie per il suo contributo. Grazie. Questa era lì, c'era tipa col guanter di dar culo, sicuro. Invece gioco lo stipendio di ottobre, prossimo però.

0: a farsi fare i pompini dalle asiatiche. Herbert Ballerina.
1: Bruciani?
0: Sì, ciao, come stai?
1: Ciao. Ma sto facendo palestra.
0: Ma chi cazzo ci crede? Ma che cazzo stai a dire? Stiamo parlando di centri massaggi cinesi.
1: Sì.
0: Sappiamo che tu sei un frequentatore assiduo?
1: Sì.
0: Sì. Ecco, ma io, sì. Perché la gente si vergogna di che va nei centri massaggi cinesi a farsi fare pippe e pompini? Perché?
1: Perché è razzista, loro sono razzisti fuori, però poi, capito, approfittano di queste persone per fare i loro sporchi giochi, però poi sono razzisti, capito?
0: Quindi secondo te uno si vergogna di dire che andate in un centro massaggi cinesi non tanto per la prostituzione quanto per l'etnia?
1: Esatto.
0: Ma però, esatto. scusa se mi hai detto, però il sushi lo magna.
1: Ma chi? Loro lo mangiano? Cioè le massaggiatrici?
0: No, sì, anche le massaggiatrici nell'ambito del loro lavoro si mangiano il pesce, su questo non si discute, Ballerina. Però stavo dicendo, tu non ti vergogni di dire che vai a mangiare cinese, no?
1: Esatto, però diciamo che sì, perché insomma quella è una cosa che non è proprio sporca, capito?
0: Beh, non so se sei stato mai nella cucina di un ristorante cinese ultimamente, però vabbè, andiamo avanti. Cifre. Su che cifra siamo? Dammi un preziario, tu che sei avvezzo. Sì.
1: Un massaggio romantico con finalino.
0: Con happy ending?
1: Sì, dai 50 ai 70, dai.
0: Mazza, sono aumentati i prezzi, mi ricordavo 30 io.
1: Sì, esatto, solo che là c'è il lettino, la vasca.
0: Vabbè, dai, ti ringrazio tanto per il contributo, Ballerì. Ciao, un abbraccione grande.
1: Ciao,
0: ci vediamo sul lettino, tu col dito al culo e io che pago, dai. Ciao, ciao, Ballerì. Vedi quanto paga la sincerità. La sincerità paga, esattamente come la ballerina, per farsi fare sì.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
2: Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
5: Scassa parola e vai a cagare.
6: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
7: Cutù. Il cognome fa cutù, così.
6: No, John... si chiama Di Lerda.
7: E però il terzo nome si chiama Cutù.
6: A lei c'ha anche un terzo nome.
7: Il terzo nome,
6: cioè, è un principe lei.
7: Mio padre Narduzzi.
6: Bene, partiamo dal signor con la le pezzate lì, come cazzo
7: quello
6: si chiama?
7: Sì.
6: Con la lettera A. Recidere un arto.
8: Amputare.
6: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
8: Sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
6: Guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
9: Vaffanculo!
6: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
7: Vedi qua?
6: Sì.
7: Biberò? Bicazzo.
6: Bicazzo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
8: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
7: Ecco.
8: Certo. Verrazza è mai da una borraccia.
7: La borraccia non
8: io non ho mai visto nessun ciclista
7: non
8: con
7: è
8: un
7: più
8: bicazzo
7: di borraccia.
6: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
10: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
6: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
10: Lettera la facilità A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
6: Ma no.
7: Se vai alle scarpe, gli
6: quelli
7: anfibi
6: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
7: B! Bibite!
6: Le bibite!
7: B! Banane!
6: Le banane!
7: B! B! B! Lascia la tua sorella fare le B! Le B!
6: Bravo! Oh, infatti, si
7: io
6: sa, esistono...
7: Io non posso respirare con le
6: ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
7: Voglio! Scusa.
6: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
8: La coccinella!
7: Cosa no? Cosa no?
10: coccodrillo.
8: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
6: Mi dispiace, al 3 il giudizio.

0: Grazie del pubblico, 1, 2, 3.
1: Come vede,
0: purtroppo lei è messo molto male.
2: Ma la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
3: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
3: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì!
3: Cite stramurte, tutta la famiglia tua!
2: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
2: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
3: Ma è una vergogna!
0: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
4: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
3: Ma
0: quale cardamomo?
3: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, 2 volte pallone d'oro. Con la Z.
3: Zoccola.
0: Sì, giusto.
3: Zoccolona.
0: Giusto,
3: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato soglio.
2: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
3: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
3: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
3: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ma non ci posso credere, una vera sega.
8: Sì.
7: Sì.
8: Sì.
7: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.
1: No, aspetta, fermi tutti. Che cazzo? Devo andare in bagno. No, dove vai?
7: Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
1: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo!
1: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: Oddio,
9: anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
9: Con l'happy ending.
1: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon!
11: Valuta il film!
7: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao EBT, massa di rimbambiti che ancora credono a tutto purché venga trasmesso in televisione. Più luce, tecnico, vedo una ruga, tecnico, fai qualcosa poi.
1: Un attimo Maria, stiamo spegnendo un ospedale Covid.
0: Ma sono Barbara, non Maria, Barbara, Barbarona.
1: Ah, perdonami Barbara, allora niente, spegniamo l'ospedale.
0: Ma ovviamente voi guardate la televisione perché siete ipnotizzati dalle mie enormi tettone e perché con tutta la luce che mi sparano in faccia sembra che ho 23 anni, ma se le spengono sembro la nonna della Montalcini. A proposito di anziane, care mummie attaccate alla televisione, sì voi che sperate di assomigliarmi, beh scordatevelo, per arrivare dove sono arrivata io ne devi fare di ginnastica mandibolare. Ma posso aiutarvi a diventare meno merde di quello che siete, perché questa sera con noi un famoso chirurgo plastico vi aiuterà a migliorare quelle facce merdose che avete. Diamo il benvenuto al dottor Bugiardoni del centro estetico EBEM, che sta per...
2: sta per entri brutta esci merda.
0: Oh, dottor Bugiardoni, lei ha brevettato un sistema rivoluzionario e poco invasivo per cancellare le rughe e i segni di vecchiaia senza ricorrere alla chirurgia invasiva, giusto?
2: Esatto, Burbara.
0: Barbara, non Burbara, Barbara.
2: Lo so, mi scusi, ma a furia di farmi il botox ho la bocca spasticata, non riesco più a parlare. Diciamo che ho sperimentato... Scusa, mi è andato il botox anche al cervello, metà paresi cerebrale.
0: Certo, non riesco
2: più a guidare la macchina in retromarcia, parcheggio soltanto, dicevo, qualche disfunzione, sì. Tipo non riesco più a usare le posate, posso mangiare solo con la faccia nel piatto.
0: Beh.
2: Ho sperimentato tanto sulle mie bocche. Aspetti che mi faccio un attimo un'altra siringata. Cazzo, mi sono addormentato, la faccio un attimo.
0: Dottor Bugiardoni, siamo tutte curiosi di sapere la sua scoperta e finalmente eliminare le rughe senza farci quelle fastidiose punturine che il più delle volte ci fanno sembrare o dei criceti o dei portafogli di Louis Vuitton.
2: Allora, aspetta un attimo che sta passando l'effetto del botox. Adesso ho quasi recuperato, ecco, sì.
0: Bene.
2: Oh Cristo,
0: Nezza.
2: Ho perso i denti.
0: Come?
2: È perché io, infatti, aspetta, ecco, li riattacco. Ci sono tutti?
0: Sì.
2: Allora abbiamo sperimentato questo stratagemma incredibile per rimettere a posto tutte le rughe di espressione, contorno occhi, facce a mummia di merda. Lo faccio,
0: sì.
2: Ecco, questo, con questo strumento qua.
0: Colla, sembra un tubetto di colla.
2: Sembra colla, ma se tu prendi la faccia, la tiri in questo modo.
0: Sì.
2: Vedi? Questo prodotto rivoluzionario lo infili in queste fessurine qua che te lo sto facendo vedere. Ecco, adesso non so da che parte sei. Sì, ecco, mi metto la colla, vedi? Vedi che sono perfetta? Dove sei? La ruga è andata via?
0: Sì, è che lei sembra storpiata, cioè nel senso ha la faccia di Slotty dei Goonies.
2: Sì, non ho più neanche gli occhi, quindi non vedendomi allo specchio sono a posto, no?
0: Un applauso, bravo dottore, bravo.
2: Lo farei anch'io se non avessi perso 4 dita.
0: Tipo la cellulite è una cosa terrificante. Se lei dovesse consigliare alle vecchie bastarde che stanno guardando.
2: Allora lei praticamente si deve segare con la mano al rovescio, tenendo il pollice verso la pancia.
0: Ma io non ho il cazzo, mi scusi, sono donna.
2: Vabbè, allora guardi, glielo faccio vedere. Allora lei no, tiene dottore. La mano verso col pollice verso il cazzo, no?
0: Sì.
2: Esatto, proprio a mano rovescia. Un attimo, solo che mi sta diventando tosto. Un attimo.
0: No, dottore.
2: Ecco qua.
0: Dottore, mi scusi, ma.
2: Un attimo, sono un dottore, mi lasci operare un secondo. Che cazzo.
0: Siamo in diretta.
2: Fammi vedere mezza tetta un attimo, che faccio più in fretta. Aspetta.
0: Ecco, guarda.
2: Ecco, adesso. Ecco, questo è. Un attimo, col flash della goduta. Un attimo, un po' spazio.
0: Prego.
2: Sono anche il piede che mi tira ancora un po'. Quindi sono stato proprio anche bravo. Io conosco il mio corpo, che è una cosa incredibile. Questa è crema magica per la pelle. Lei con questa se... ecco, l'allunga un po'.
3: letto.
2: Ecco, guardi, inguaiate, inguaiate, setto. No, ah, dottore, guardate come devo, sembra una bocca, parla. Ah, sono buono. Ah.
0: Dottore, dottore.
2: Non ho finito, un attimo, sto operando, no? Anche se sul mio corpo che è dato la scienza. Ah, mi sta tornando il cannone duro. Vuole una crema un po' anche lei?
0: No,
2: allora.
0: Ma quanto costa l'intervento, ecco?
2: Questo intervento? Mm-hmm. Se lo devo fare io sono soldi,
0: Beh, immagino.
2: Soldi perché ne posso fare al massimo 3 al giorno, di più non ce la faccio.
0: Certo,
2: non riesco a guidare,
0: certo.
2: Ecco. Io quando opero poi mi stanco,
0: immagino.
2: Avete un Jack Daniels?
0: Dopo glielo procuriamo. Dottore, non so, qualcos'altro che vuole raccontare? Tipo la perdita dei capelli, un problema, la calvizie che colpisce una percentuale altissima degli uomini. Lei ha una soluzione anche per questo?
2: Questo un attimo, dovrei avere da qualche parte. Allora, questa scatola che vede con scritto Carandash è uno strumento, diciamo, che ho brevettato io, che arriva dagli Stati Uniti. Come vede dentro ci sono tutta una serie di colori di capelli possibili.
0: No, mi scusi, sono dei pennarelli.
2: Tutti questi colori che vede sono dei colori meravigliosi che lei può utilizzare per creare il capello che preferisce. Vede, allora, se questo signore pelato qua in prima fila mi fa un attimo fare... Lo opererò gratuitamente, visto che siamo qua in televisione, un secondo.
3: Grazie, dottore. Grazie.
2: Prego, cosa
3: preferisce? Sono suo fan.
2: Preferisce riga centrale, riga laterale? Come la preferisce il capello?
3: Ma quando ero giovane avevo la riga in mezzo.
2: Perfetto, allora un attimo. Ecco qua con calma. Ecco qua. Sentirà formicolare per un po'. Ecco così. Ci faccio anche così un neo sulla guancia. Perfetto. È bellissimo. Sembra una delle simpatiche canaglie.
0: Ma mi scusi, lei ha pastrugnato la testa del signore.
2: Oh, io gli ho ricostruito il capello con questa tecnologia Carandage che ho.
0: Quanto dura questa operazione? Cioè,
2: fino alla prima doccia.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati al consueto aggiornamento sulla viabilità.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico rallentato in tutto il centro Italia, ma in particolare sulla A9 Tirreno-Terrona, dove si segnala una coda di 9 km fra Casal Pustoletta e Mogadiscio degli Abruzzi, in direzione di Calcutta. A causa di una tempestosa frana che è piombata con impeto divino a stroncare per sempre l'esistenza di un'allegra famigliuola di persone per bene che è rimasta orrendamente spiaccicata come merda molliccia sotto macigni grossi così, ora grondanti di sangue vermiglio, denso e ancora caldo, che sta attirando a valle branchi di ululanti sciacalli famelici. E ora un bel disco!

Isoradio e Mamma Rai sconsigliano fortemente di farselo succhiare mentre siete al volante, in collaborazione con il Ministero dei Trasporti e Booking Assicurazioni. Torniamo al traffico. Traffico e funerali.

facendo squiscisciare almeno 50 vetture in un mortifero spim pam pum pata pins bambem sfuchts, che oltre ad essere stato una vera gioia per gli occhi e per il cuore, ha causato 53 morti e almeno il doppio degli zoppi. E ora vai con la musica!

0: Isoradio e Mamma Rai ti ricordano di pagare il canone o vi tiriamo gli schiaffi nella faccia.
1: E nuovi aggiornamenti ci giungono dalla A69 fra Malfregnona e Gesù mio che merda di città, all'altezza di Storpio Bislacco, dove un monopattino che viaggiava contromano a 120 all'ora si è scontruto con un SUV con a bordo 5 volontari della Croce Rossa di ritorno dal Burundi.
0: Isoradio e Mamma Rai.
1: Morti sul colpo tutti e 5 i passeggeri del SUV, mentre illeso il conducente del monopattino che ha proseguito la sua corsa armato di mitraglietta, sparando all'impazzata sulle auto in transito. Un giga spettacolare! Con sangue mozzichi di cervella e schegge d'osso che volavano a destra e a mancina in una gloriosa mattanza settembrina. E adesso un po' di musica!

0: attenti sul traffico! Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un'altra conta dei morti a ritmo di musica! Linea a Tafazio per le ultime notizie su Isoradio e Mama Rai! Ciao!
1: Notiziario parlamentare.
2: Quelli di sinistra sono tutti stronzi e venerano il demonio!
3: Isoradio.
4: Il punto della giornata.
2: L'Italia è un paese in mano ai mafiosi, porco...
3: Isoradio.
4: Le interviste di GR Parlamento.
2: Matteo Salvini, ma sto ponte sullo stretto non puoi mettertelo in giardino? Oppure in culo?
5: Radio 105.
6: Hey! 105.
7: Hey! Lo Zoo di 105.
8: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
9: Tutto il resto è gioia.
10: Ficarra, Ficarra, già il nome fa ridere comunque. Ficarra è un paese, un piccolo paese in provincia di Messina. Ci sono 40 dipendenti comunali. Di questi 40, 23 sono stati arrestati oggi dai carabinieri per assenteismo. Adesso apriamo le linee. Vorrei sentire possibilmente cittadini siciliani indignati o conniventi. Vorrei sapere come cazzo è possibile che il terrone de merda nel 2018, dico terrone di merda, mi assumo la responsabilità, nel 2018 è ancora assenteista. Apriamo le telefonate. Annunziata, dica.
11: Che hanno rubato o non hanno fatto il lavoro per bene.
10: Sì, questo era chiaro, se no non li arrestavano i carabinieri, se no gli facevano una statua bronzea in piazza da cacare ai piccioni. Però voglio dire, a lei come contribuente questa cosa?
11: Ma non lo so, guardi, non lo so.
10: Per lei è una cosa normale?
11: Sì, no. Non è normale.
10: Ma perché tutti però in meridione fanno così? Perché c'è?
11: Che ne so.
10: Non lo so, lei è meridionale, lei è terrona? Rida su sto cazzo, signora, risponda alla domanda. Lei è siciliana, meridionale?
11: Non lo so, guardi, non so.
10: Se è siciliana, lei non sa da dove proviene. Cos'è uscita questa mattina da un bacello? Lei vive insieme a delle altre fave dentro un bacello e è sbocciata questa mattina.
11: Niente, va
10: non
11: bene,
10: sa niente lei, non sa un cazzo neanche da dove proviene.
11: No, niente.
10: È uscita
11: non
10: da una
11: so.
10: Placenta.
11: Niente
10: placenta, niente. Cos'è stata cacata da un bisonte? Dai, vaffanculo, dai. A questo feto del cazzo. Sentiamo Mauro.
12: Salve.
10: Lei mi parli dell'assenteismo in Sicilia, c'è o non c'è?
12: C'è.
10: Dove si trova?
12: Dove si trova? In tutta la Sicilia, diffuso. In maniera proprio omogenea.
10: Omogenea, ma perché? Perché c'è tutto questo assenteismo?
12: Perché siamo dei terroni di merda.
10: Perché siete dei terroni di merda?
12: Sì.
10: Questa è la sua opinione. Lei si sente un terrone di merda?
12: Assolutamente no.
10: Mi dica delle caratteristiche tipiche, a parte l'assenteismo, delle caratteristiche tipiche del terrone.
12: No,
10: mi dica.
12: L'assenteismo dei terroni è soltanto nei combatti pubblici.
10: Quindi lei mi sta dicendo che in pratica il terrone pagato dallo Stato è assenteista. Il terrone pagato da se stesso no?
12: Esatto. Tutto ciò che è pubblico.
10: Lei è un falso invalido?
12: No.
10: No, ha sparato nel mucchio, poteva essere. Allora mi dica. Ma che cazzo ride? Che cazzo ride, lei vive in un posto di assenteisti, di gente che ruba allo Stato.
12: Ma sai cos'è il problema? Non
10: sì.
12: Lo spiego qual è il problema. Sono i settentrionali perché lavorano troppo, hai capito?
10: Secondo lei i settentrionali lavorano troppo?
12: Sì, e quindi che succede? Siccome producete tutta sta grande ricchezza, sì. Noi del sud che non facciamo un cazzo dalla mattina alla sera, sì. Appena vediamo sta roba, cioè impazziamo. Quindi qual è il modo più semplice? Il reddito di cittadinanza, quello per mettere le mani in tasca a quelli del nord,
10: certo.
12: Che lavorano.
10: Ma già comunque lo fate, perché gran parte dei contributi pagati al nord finiscono nelle tasche del mezzogiorno.
12: Tutti. Quindi perché lei... il sud da sempre è parassita.
10: È parassita del cazzo. Certo, quindi lei è un pidocchio, diciamo, una pulce, una zecca del nord.
12: Assolutamente sì.
10: E ne è contento.
12: Come diciamo lo siete stati voi all'inizio di quando fu fondata l'Italia, che non avevate un cazzo, non avevate niente, un minimo di cultura.
10: Non mi rompi i coglioni che io sono di Roma, quindi non mi rompa il cazzo. Io ci ho sempre avuto tutto il cazzo che ci dovevo avere. Quindi non mi scassi la minchia.
12: Che cazzo hai avuto tu a Roma? Che manco ci avete le strade a Roma. Ma non rompere.
10: Non abbiamo le strade. Allora Roma non ha le strade. Anche la Palermo Catania è perfetta.
12: Ma la Palermo Catania tu lo sai che hanno messo la rampa sul ponte?
10: Hanno messo una rampa, il ponte è caduto il giorno dopo l'inaugurazione. Perfetto.
12: Ti dicevo sul ponte, sì. Perché noi poi siciliani, scatta l'ingegno dei siciliani, hanno messo una rampa sulla Palermo Catania. Quindi tu il ponte c'è, basta prendere la rincorsa.
10: Sì, devi saltare, giustamente.
12: Esatto.
10: Tutti supercar ci avete voi.
12: Minchia, noi abbiamo delle macchine.
10: Va bene, senta Michael Knight, vado a fare in culo, dai. Kit è morta, Kit è vive, Kit è strabive. Dai, vaffanculo Michael Knight, dai. Un altro.
12: Sì,
10: ha visto che nel comune suo stamattina hanno blindato 26 impiegati del comune, li hanno portati via.
12: Sì.
10: Ma cosa cazzo ride? Metà del suo comune è stato arrestato perché non faceva un cazzo e lei ride su sta minchia.
13: Lei come si permette, grandissimo maleducato.
10: Ah, maleducato io?
13: Certo che è maleducato lei.
10: Metà del suo comune è fatto da malfattori e io sono maleducato.
13: Ma lei che ne sa se sono malfattori?
10: Stamattina sono stati arrestati.
13: E lo so che sono stati arrestati, ma lei che ne sa, intanto si presenta.
10: Vuole rispondere, lei conosceva qualcuno che è stato...
13: Che pezzo di maleducato. maleducato.
10: Sì, deve vedere l'altro pezzo. Pronto. Niente, questa abbiamo beccato la principessa sul pisello. La gente si fotte i soldi pubblici, ma l'importante è essere educati. Sentiamo Giuseppe. Giuseppe, dica. Giuseppe in onda, dica. Lei lo sapeva?
1: No. Ho sentito la... Sapevo che c'era un'indagine in corso.
10: Sì, ma sapeva che c'era tutto questo assenteismo nel suo comune?
1: Questo è un paesino di 1300 abitanti.
10: E quindi? E quindi
1: ognuno si fa i fatti suoi.
10: Ognuno si fa i cazzi suoi, giusto? La famosa omertà siciliana.
1: Oltretutto di persone anziane.
10: Sì, appunto.
1: Perché qua la stragrande maggioranza delle persone, diciamo l'80% delle persone, sono pensionate.
10: Appunto.
1: Tutti vecchietti, ognuno si fa i cavoli suoi.
10: Certo. E così l'Italia se ne va a puttane, giustamente.
1: Lo so.
10: E lei però quanti anni c'ha, scusi, se mi permette?
1: Io ne ho 68.
10: 68, quindi anche lei è abbastanza vecchietto, diciamo. Posso
1: piedere dentro... vecchietto pure.
10: A mezzo
1: io,
10: piede nella fossa, dai, insomma.
1: Il tempo passa e passa per tutti.
10: Gli ultimi colpi sta sparando, diciamoci la verità, siamo arrivati quasi alla fine del caricatore, caro mio Remington.
1: Sì.
10: Lei conosceva qualcuno di questi che sono stati arrestati?
1: Ma io lo conosco. Tutti ci conosciamo.
10: Che cosa pensa? Cioè, quando queste persone le incontrerà, lei che cosa gli dirà?
1: Dico, bella figura che ci facciamo, andiamo a finire sui giornali.
10: Esatto.
1: E in televisione proprio per cose che ci dovremmo solamente vergognare.
10: Certo, ma lei non si sente defraudato? Cioè, e quelli sono soldi suoi, gliel'hanno fattuti.
1: Ma è chiaro, ma tutti ne parlano a due, cioè cose, le soldi di discussione del bar, no?
10: Però nessuno fa un cazzo.
1: Quando si incontrano, quello cammina, dice, ma qua è una vergogna, qua, là, sì, ma ognuno giustamente...
10: Non gliene frega un
1: anche
10: cazzo.
1: Anche perché la gente non crede più nella magistratura, non crede più nelle istituzioni, non crede più in niente. Ci deve pensare che ci deve pensare, io non mi devo... sostituire e fare ciò che ha fatto quello.
10: Però quello che è preposto a farlo pagare in questo momento è al mare a sciacquarsi i coglioni nel mare della Sicilia invece
1: allora
10: di verificare.
1: Io che posso fare? Io posso pigliare solo il cielo a pugni, non ce la faccio.
10: No, lei può pigliarlo solo nel culo come del resto tutto il resto d'Italia. Va bene, grazie.
1: Non so, è base, se lo assegno.
10: Va bene, le manderò un vasetto di vasellina o di maionese per pigliarlo al culo.
1: Sì, ma questo e poi quello si fa segno, dici purtroppo.
10: Purtroppo.
1: L'andazzo è questo.
10: Esatto, allora lo dica com'è. L'andazzo è pieno di teste recate. Cazzo, dica.
1: Lo so.
10: No, lo so io, lo so io. Va bene, le do un abbraccio, caro Ficarra.
1: Un abbraccio anche a lei.
10: Un abbraccio anche a Picone, gran coglione. Va bene, arrivederci, salve. Capisci la mentalità? Cioè, lui lo sa, lui lo conosce, il tipo che non fa un cazzo e si fotte i soldi pure suoi. Lui lo conosce, ma che cosa fa? Allarga le braccia, io che ci posso fare? Non posso fare niente. E così finiamo nella merda più totale. Capisci? Però lui non ci può fare niente, l'altro non ci può fare niente, e quello che ci può fare qualcosa è coi coglioni a bagno nel Mediterraneo. Questa è l'Italia, signori. E poi parliamo dei politici. Andatevene a fanculo. Grazie a tutti, da Masteoli.
14: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
15: È tutto pazzo.
14: This is a zoo. This is a zoo.
15: Vai,
14: dai.
16: Ore 14.
17: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu. Che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Ponente, ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico da Noemi Tamponi, che sono io.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico bloccato in tutte le direzioni sulla A12 Roma Civitavecchia, all'altezza dello svincolo per Burundi Marittima, dove l'autista di un mezzo adibito al trasporto di tripponi pesanti ha perso il controllo delle staffe ed è andato a schiatolarsi a spron suicida proprio contro il guardaraglio di sicurezza. Il mezzo, che al momento dell'impatto viaggiava a 275 km orari, si è subito scapputtato in un triplo carpiato, esplotendo in aria con un pirotecnico sfrigolio di pancetta umana e nuvolette di non più colesterolo che non lasciò mai nessun vivo. Se mi permettete di parafrociare Dante Alighieri. E ora un bel disco!
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: Sono un fattorino.

0: Isoradio. Si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
1: Isoradio, la radio che non serve! E registriamo con gioia forti rallentamenti sulla A44 tra Torsolo di Minchia e la tomba di Jessica Rizzo, all'altezza di Casa Limene Barbuto, dove un gigantesco stormo di quaglie è calato inspiegabilmente sul fittissimo traffico del primo pomeriggio, causando un filotto di spettacolari stampunamenti a catarro ed esplosioni e roghi e fiamme e urla lancinanti e morte e ancora morte.
0: La conta delle sacche.
1: Il conto delle vittime per ora è fermo a 28 cristiani belli e pronti per la fossa. Ma le autorità sperano che il numero possa raddoppiare entro la fine della giornata. E ora continuiamo in allegria con una bella canzone. Yeah, yeah.

0: Abruzzo Radio, la radio dello Stato, che paghi tu. A proposito, paga il canone, che a Natale ci vogliamo abbuffare alla faccia vostra.
1: E nel frattempo la nera signora, insomma la morte, ha menato la sua falce sull'affollatissima autostrada dei Bon Jovi, sul valico del Monte Amianto. Mi stanno arrivando in tempo reale le immagini dei brandelli e le simpatiche boccacce dei soccorritori che non perdono occasione per farmi sorridere. E ecco, appena arrivata la conferma, la nuovissima galleria è stata costruita senza seguire le norme di sicurezza e patapam, è crollata su una decina di vetture, spiaccicandole come insetti sotto una mortale caterva di cemento armato e detriti. Innumerevoli vermi e brandelli hanno invaso le due corsie, sparpagliati qui, lì e là, e ora balliamo!
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali. Zig, zig.

0: Sorriso Radio. Ridi che ti fa bene.
1: E per il momento è tutto dalle notizie sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un'altra mattanza ballerina. Linea a Tafazio per le ultime notizie dal mondo.
2: Notiziario parlamentare.
1: Oggi scegliere tra destra e sinistra è come scegliere tra la diarrea e il vomito a spruzzo.
0: Il punto della giornata.
1: Uguale a ieri, non cambia un cazzo, gli esseri umani fanno cagare e io non riesco a scopare. Porco.
0: Le interviste di GR Parlamento.
1: Siamo con la russa. Senti, ma hai provato con lo sciroppo per la gola? Hai una voce di merda e quando parli sembra che rutti. Il mondo fa schifo, porca m***a.

0: Zoo di 105.
1: Attenzione, questo è uno scherzo che ironizza su preconcetti sbagliati e sul campanilismo di una società degli anni 80 che fortunatamente non esiste più. Ricordiamo che nello zoo abbiamo tutti origini meridionali, quindi fatevi una risata e fanculo ai mangiapolenta.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Torano?
4: Pronto?
3: Sì, buongiorno.
4: Sì, salve, scusi se la disturbo. Io dovrei recarmi presso la vostra rivendita di ortofrutticola,
3: sì,
4: per acquistare dei prodotti.
3: Sì,
4: però volevo prima sincerarmi che aveste i prodotti che mi necessitano, insomma.
3: Mi dica.
4: Cioè, le spiego. Siccome io ho una sorta di avversità gastrica per i prodotti provenienti dalla zona meno produttiva del paese, diciamo del sud Italia, insomma. Voi avete prodotti ortofrutticoli solo del nord? Cioè tipo, non so, la pera Kaiser, la Melinda?
3: Sì.
4: Cioè, ma la frutta la tenete...
3: Beh, quando viene qua ci chiede la provenienza e non glielo diciamo.
4: Sì, no, nel senso che per me è importante perché mi fa un'acidità.
3: Sì,
4: la roba dei terroni mi fa acidità. Voi avete per caso... Cioè, ma mi serve una persona del sud Italia oppure gente, diciamo, gente che lavora onesta?
3: Gente che lavora onesta.
4: Sì, dico... Cioè, non avete terroni...
3: No, ce n'è qua, quanti ne vuole?
4: Aia... Cioè, nel personale voi utilizzate anche i boscimani?
3: Sta chiedendo delle cose un po'...
4: Eh no, so che può risultare un po' particolare come chiamata, però...
3: Quasi un po' razzista, però...
4: Cioè, guardi che... Io sono Brambilla da 7 generazioni, quindi...
3: ma a me non mi interessa.
4: Questo lo comprendo, però a me interessa che il meridionale non mi abbia toccato la frutta.
3: No, allora forse mi conviene andare al supermercato almeno lì.
4: Mia, là non ho assolutamente sicurezza sulla provenienza.
3: Lì è sicuro, bravo.
4: Senta, ma il fatto che lei mi sta facendo un po' il Leonida dei 300, non è che lei è meridionale?
3: Mi sta facendo il?
4: Leonida dei 300, la sento che sta difendendo l'etnia.
3: No, ma io non sono un...
4: Lei è terone?
3: Io? No, non glielo voglio dire.
4: Ah, ho capito. Sento un po' di pulcinella nel modo di fare. Cioè,
3: ho capito.
4: Allora!
5: Mi ha messo giù il meridionale. Non so più. È lo scostante, è il pulcinella, è lui. Ah, non ce la fa, non resiste. Deve essere prepotente. Ah, lo aggredisco.
6: Pronto?
5: Ehi, terone! Come l'hai usato a mettermi giù la cornetta? Pronto! Ehi, terone!
6: Uè, scornacchio di Napoli!
5: Ah, che schifo di lingua stai parlando! Io vengo
6: coglione.
5: Lì...
6: Coglione!
5: Vengo lì, ti sfondo il muso con un pugno!
6: Coglione! Coglione a tre corna da qua a New York e da New York qua!
5: Ah, sei un terone!
6: Uè, polentun de mer, faccio di ciol! Coglione a sette orecchie. Pederasto, ricchione e faccia di cazzo.
5: Pronto?
6: Sì.
5: Perdoni, mi ha messo giù la cornetta e mi ha fatto trasformare, mi sono innervosito. Il terone.
6: Ho capito.
5: Purtroppo sono stato esposto a delle radiazioni e...
6: Sei stato esposto a quella puttana di tua madre.
5: No, però se fa così io poi mi ritrasformo, diventa una discussione.
6: Sì, quella puttana di tua madre che si può buttare nel buco del culo a sette volte.
5: Non li sopporto! Non è colpa mia!
2: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: Buona.
2: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porco.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci sento un po' un tempo. Mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
3: Ci tengo anch'io, nero schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105.
7: Buongiorno, sono Lucilla Svai della redazione di Futuro Incerto, Rete 4.
8: Sì, buongiorno.
7: Buongiorno. Michelangelo Picchioni oggi nella registrazione del programma Futuro Incerto vorrebbe parlare di giochi di magia, prestigio, e volevamo sapere se qualcuno del vostro negozio è disponibile per fare una chiacchierata.
8: Ok, ok, sì.
7: Va bene, allora se mi dà un attimo, rimane in linea, le passo subito Michelangelo Picchioni.
8: Ah, ok, d'accordo.
7: Va bene, grazie mille. Parlo col signor?
8: Paolo.
7: Grazie, un attimo solo.
0: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
9: Una buona giornata dal vostro Michelangelo Picchioni. Oggi affronteremo il futuro incerto delle carte da gioco, dei giochi d'azzardo e della magia. Con noi in studio un esperto, il magologo, signor Paolo.
8: Pronto?
9: Allora, un attimo, seguiti, faccia parlare.
8: Sì,
9: le
8: sì.
9: Carte da gioco sono normalmente tessere di forma rettangolare, rotonda in India, di carta pesante o di plastica, di dimensioni adeguate per essere tenute in una mano, usate per pratiche da gioco. Gioco di carte, gioco di mano, gioco di villano. A presente, no, Silvan? È un personaggio inventato da Raffaella Carrà oppure realmente questo personaggio esiste? Cioè, lui è un mago vero?
8: Assolutamente, Silvan è l'icona della magia non solo italiana ma anche internazionale, è un grande vanto per l'Italia avere un personaggio come Silvan.
9: Sa fare dei giochi di magia con le carte?
8: Sì, so fare dei giochi di magia, sì.
9: Ecco, me ne faccia uno per esempio.
8: Guardi, al telefono è un po' difficile senza poterci vedere, sì, esatto.
9: Ma non si può provare, per esempio, io adesso ho pensato a una carta, che numero ho pensato?
8: Probabilmente è una carta rossa.
9: Bene.
8: Una carta di cuori.
9: Sì.
8: Probabilmente una figura.
9: Sì.
8: Sì. Sarà la donna di cuori.
9: Esatto, ma come ha fatto? Pazzesco!
8: Cioè, certe cose non si possono rivelare, però.
9: Allora, senta, io volendo con le carte classiche italiane riuscirei, per dire, a sgozzare mia suocera, volendo, ecco una roba, una teoria un po'. Cioè la carta riesce a tagliare un collo di la classica suocera, rompicoglioni.
8: Ecco. C'è una pratica che di spettacolo nella magia che è il lancio delle carte, ma non viene fatto assolutamente con l'obiettivo di ferire nessuno, anzi è proprio l'abilità di saperle lanciare e magari anche chi è molto bravo anche a farli ritornare tra le mani come un boomerang.
9: Come mai le carte vengono usate anche per pippare? Ecco, cosa hanno di così particolare?
8: Guardi, ripeto, non saprei cosa dirle. Allo stesso modo con cui penso vengano utilizzati dei fogli di carta, delle banconote o altro materiale, non lo so.
9: Ok, allora glielo spiego io. Praticamente si mette la cocaina sul tavolo, che magari è ancora un po' granulosa, poi si prende una scheda, io in questo caso non ho la carta, però si fa così fin quando si spezzetta bene e poi diciamo che ci bisogna cartocciare anche, aspetti, un 50 euro, dovrei averlo qua, lo si accartoccia così e poi si prende, si mette come se fosse un binario, presente, no? Si fa una montagna.
8: Vedo che lei è esperto.
9: No, sto facendo, questo è, perché ho studiato giornalismo, e poi si fa così e si... E poi va in gola e sta lì un po' fresca. Va bene, signor Paolo, io la ringrazio, il signor Paolo del negozio La S*** di Milano, quindi... potete andarlo a trovare, perché fa anche corsi di magia.
8: Organizzeremo presto dei corsi di magia, sì.
9: Perfetto. La ringrazio.
8: Grazie a lei, buona giornata.
9: Salve. Bene, per oggi è tutto dal vostro Michelangelo Picchioni e la prossima settimana parleremo delle mucche. Come mai si sdraiano per terra quando sta per arrivare la pioggia. Buona giornata.
0: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.

0: Lo Zodi 105. Ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.
2: Isoradio ti dice il traffico, ti dà aggiornamenti, specialmente se guidi un camion.
1: Noi servono i soldi per le barche a vela.

0: chilometri all'ora, strafulgendo automobilisti scatafottere, prima di pigliar fuoco e tuffarsi in uno sburrone, in fondo allo quale si trova fa un raduno di Boy Scout, che ora è tutto poltiglia incommestibile! E ora bel disco!
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: E ora tutti in pista!

0: croce.
1: Isoradio, si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
2: Allerta maltempo su tutta la Sicilia e in particolare sulla Vito Corleonica, fra Pippiri Pippiri Pippiri Pippiriri e la casa di Montalbano, dove una violentissima tromba d'aglio si è abbattuta sulle auto e i carretti trainati dai ciucci somari, sollevandoli nell'alto dei cieli, prima di depositarli proprio dentro al fumante cratere dell'Etna, dove si sono sciogliuti come il boffacchione di Terminator 2. Minghia!
1: Il traffico visto dai veneti.
2: Mi chiede la linea Alfio Scomunicante per un aggiornamento sul traffico in Veneto. A te la linea, Alfio.
3: Blasfemo, pittore tridimensionale, big bestia, coi coglioni costantemente in posizione cane di giramento, cioè in posizione di elicottero, porco coglioni, chi fa da ventilatore, cane.
1: Fiabilità e smoccoloni.
4: So come dirlo senza bestemmare, ma mi tocca bestemmare, ma lesbica.
3: Longobardo, claustrofobico il culo di c***o, isotopo radiativo, cancaro, straturbo vigliacca la c***a.
2: Grazie Alfio, ci ricollegheremo fra poco per altri aggiornamenti in tempo reale.
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: E ora tutti in pista!

E notizione dell'ultima ora che ci arriva dalla A55 all'altezza di Casal Zimbabwe, dove una banda di hacker sibero-toscani è riuscita a prendere il controllo di una ferocissima Tesla al bordo della quale viaggiava una simpatica famigliuola felice, che esplosa insieme a tutta quell'inutile merdaglia di plastica. E anche oggi abbiamo fatto la conta delle sacche e dei brandelli su Iso Radio, la radio che paghi tu. Per il momento è tutto per quanto riguarda gli aggiornamenti sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento

0: Appuntamento fra un'ora esatta per un altro saltellante ragù di Cattaferi! Ops! Mi sta chiedendo la linea il nostro Alfio per altri aggiornamenti sul traffico!
1: Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
2: Dimmi tia che ora cavo qua stasera mi che bifolcazza della mamma del... Torpedine, can, non sognaca fin d'occhi arriva sta merda de con. Avevo 500 metri da fare, can, a me che vorrà 3 ore e un porco pa' arrivarghe. Bionico, can. Gambero, guardati. Mi piacerebbe sapere che cazzo chiese Dio fare. Che faccia da merda chi utilizza per fare l'asfalto a st'ora della sera, can. Ma se poi, ma puttana. Can, da di fioi di una puttana, porco. Chi vorrei buttare in una piscina piena da merda, can.
3: Isoradio, ridi che ti fa bene.
4: Radio 105. Radio 105.

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparola, paparola, paparola. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: A Villa Esmerdata giunge in visita lo scapigliato Don Bastinchio, con il malcelato proposito di inzuppare il peperone nella bagna cauda della sua promessa sposa, dopo 2 anni di solitarie grattugiate di tartufo nelle latrine. La duchessa Erpessina, infatti, fiaccata da settimane di patata al sugo, è finalmente predisposta ad una dieta a base di insaccato umano.
1: Donna Maliarda, buongiorno.
2: Buongiorno, Don Bastinchio.
1: Fate scendere la duchessa Erpessina, devo incontrarla.
2: La signorina non può ricevervi quest'oggi, Don Bastinchio. Se ne rammarica.
1: Sciocchezze, la data del matrimonio si avvicina e non abbiamo ancora galoppato insieme.
2: Ma la signorina non cavalca.
1: E come non cavalca? E qua sono 2 anni di fidanzamento e non abbiamo mai cavalcato. E nemmeno una lisciata di pelo, una raspata nel fienile. E che diamine? Ma lei lo sa cosa accade se non corrono agli stalloni?
2: Che le zampe si ingrossano.
1: E figuriamoci i coglioni.
2: Mi dispiace, Don Bastinchio, ma la signorina Erpessina è costipata. Dubito sia in grado di montare a cavallo.
1: E va bene, me ne farò una ragione. Tuttavia ricordo che ella mi aveva allettato con la proposta di una bella mangiata della sua papaya.
2: Ma questo è impossibile, signorino.
1: No, io l'assicuro, donna Mansarda.
2: Maliarda.
1: Bernarda, dovevo proprio farmi questa buffata della sua papaya. Proprio mezzo pomeriggio a mangiare sta papaya piccola, stretta, profumata. Da uscire tutto zuppo di papaya. Me lo disse la stessa questa mattina alla chiesa.
2: Ma che cosa curiosa. Io so che la papaya della signorina Erpessina l'ha già mangiata la cugina Belinda.
1: Ah, la cugina Belinda?
2: Sì, proprio quest'oggi dopo l'ora del pranzo.
1: Ha mangiato la papaya della duchessa come un polpo con la vongola.
2: Ah, ma certo, è la vaghiotta di papaya.
1: Lo dica a me, che non la mangio da 3 anni.
2: Appena c'è una papaya in casa, gnam.
1: Gnam, slurp, una leccata di papaya che te la cancello.
2: E se la pappa lei?
1: Te prego, chiama la stronza.
2: Pensi che una volta l'abbiamo sorpresa in camera che se la mangiava da sola.
1: Ma che cazzo, ma allora è proprio una fissazione per sta papaya. Una monomania, che è autolesbica. Quella ci avrà le ragadi sulla lingua, te prego.
2: Sì, lo ha detto anche il dottor Pistolero del Kent dell'Androlone.
1: Che ha detto l'Androlone?
2: Che tutta questa papaya le fa male. E allora le ha dato il cetriolo.
1: Il cetriolo? Il dottor Fetentone?
2: Un cetriolo così, per riempirla tutta, capisce? E levarle la voglia di papaya.
1: Beh, effettivamente dopo un cetriolone così passa la voglia di papaya anche a Berlusconi.
2: Cetriolo, cetriolo, cetriolo, 10 giorni, 3 volte al giorno.
1: Madonna, te prego, ma che è una carneficina? Un pozzo petrolifero.
2: E dopo tutto questo cetriolo, zac!
1: La sifilide?
2: No, la papaya, come ha visto quella della duchessa Erpessina, se l'è divorata.
1: Tutta?
2: Sa come sono i bambini.
1: Ma come i bambini? Ma perché quanti anni c'ha sta cugina Belinda?
2: 12.
1: E prende il cetriolone dal dottor Carugnone.
2: E allora? È per il suo bene. Anche la padrona di casa, donna Filomena de Sucaforte, ne prende un po' tutti i giorni.
1: Pure lei?
2: Sì, ma solo il succo. Ne beve a litri. Dice che fa bene alla pelle.
1: E vabbè, ma questo dottor Cappellone cosa ci deve avere? Un'autocisterna? Un idrante dei pompieri? Basta, questa è una famiglia de porci depravati. Io me ne vado.
2: Aspettate, Don Bastinchio! Non gradite nemmeno un caffè?
1: No, ti ringrazio che il 99% ci ha pucciato i coglioni qualche zio transessuale con l'epatite. Arrivederci, donna balorda.
2: Maliarda!
1: Bastarda!
2: Che uomo bizzarro. Ha proprio bisogno di un pompino.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.

0: rubano!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però. This is the
2: zoo. In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: grande giorno nel quartier generale di Mediaset. La società a delinquere di supereroi priva di etica e valori. I nostri amici si apprestano ad incontrarsi in sala riunioni per discutere dei dati di approvazione da parte del popolo. Il famoso indice di gradimento.
1: Allora, Frocioni, sono appena arrivati i dati di gradimento. Come sapete, ogni anno l'agenzia che ovviamente possiedo io, ma risulta intestata a una mia cugina di terzo grado, stabilisce l'indice di gradimento di tutti i supereroi.
2: Bravissimo!
3: Bravo, grazie.
2: Che bello!
1: Lo so. Lo so, basta! Silenzio! Forza Ashley, segretaria calva e con la parrucca del discount, leggi quanto mi amano.
4: Beh, ciao Salvalander, non preferisci leggerli prima di renderli pubblici?
1: Sciocca! Leggi, fai sentire quanto sono amato dal mondo intero prima che mi fai perdere la pazienza e ti tiro una laserata e ti cancello i peli della fregna.
4: Allora, secondo la Salvalander Data Collection, azienda totalmente indipendente che non ha nulla a che fare con Salvalander, se non un casualissimo caso di omonimia, vi leggo le percentuali di gradimento della popolazione mondiale. Insomma, i supereroi più amati.
5: Scusi, guardi che io sento puzza di truffa qua. E come facciamo a fidarci di un sondaggio fatto da un'azienda che si chiama come uno dei componenti?
1: Scusate, mi è scappato. E non fate quegli sguardi, forza! Andiamo, leggi sta cazzo di classifica, che poi voglio farmi una sega sul tetto del palazzo.
4: Al quinto posto, Abissi.
3: Bravo.
4: Un applauso.
5: Sì, sono forte.
4: Al quarto, A-Train.
5: Guardato.
4: Al terzo, Black Noir. Al secondo, Soldatino.
5: Agli ordini.
4: E al primo posto,
1: Dai, che c'ho già il cazzo duro!
4: E al primo posto, Emmy!
1: E vai! Sono sempre primo! Sempre il primo!
6: Imbarazzo.
7: Mi perdoni, ma lei è al 31esimo posto?
8: Cazzo, la laserata!
0: Dopo essersi autoconvinto di essere ancora in testa alle preferenze e dopo essersi fatto una sega fotonica sul tetto di un grattacielo,
1: vado a farmi una sega, ragazzi! Che bello essere il più amato del mondo!
0: Salvalander viene convocato dal mega capo supremo di Mediaset, nel lussuoso ufficio arredato con la pelle dei dipendenti scomparsi per motivi ancora misteriosi.
9: Veramente è 31esimo.
10: Sì, infatti lo odiano tutti, lo odia anche Gesù, secondo me.
11: Sarà anche bellissimo, però, insomma.
9: Ma perché poi si fa una sega su un palazzo?
12: Salvalander, come va la gestione degli altri supereroi?
1: Mio signore, non si deve preoccupare. Finché ci sono io alla guida di quegli scazzati ignoranti de merda, non ha nulla da preoccuparsi.
12: E come vanno i consensi del popolo?
0: Salvalander, famoso per le sue capacità di prestigiatore anni 80, istruito abilmente dalla scuola di magia di Publitalia, inizia ad armeggiare con i fogli e le statistiche che manco David Copperfield negli anni d'oro, e con un paio di sim salabim e salagadula ribalta tutti i risultati e lo imbarca bene bene.
1: Ecco, come vede, mio stupendo capo supremo del re dell'universo, i dati danno il tuo amato Salvalander come il più amatissimo del mondo, del pianeta intero.
12: Ma perché tieni i fogli al contrario?
1: Ma i business plan dei meeting su Zoom con le policy dei bullet point, marketing strategy e win situation, il team building è perfettamente briffato.
6: Imbarazzo.
12: Ho capito. Quanti soldi ti servono, Salvalander?
1: Beh, allora, calcolando che devo dare gli aumenti a tutti per una questione di team strategy e creare un band ambassador, che è mio cugino, e alla macchina rossa, e più 2 più 3 non fa 7, farei un 2 milioni di euro.
12: Ok, ma mi raccomando, cerca di dare un bel premio a tutti, così abbiamo una squadra felice e serena.
1: Ma certo!

0: Allora, 100.000 a me, 2 euro per il direttore, 200.000 a me, 15 centesimi alla segretaria, 300.000 a me, 30 euro Black Noir, 100.000 a me, un milione a me.
1: E così, mentre Salva Lender continua a ricontare i 2 milioni in contanti che ha sul tavolo, solo perché lo fanno arrapare, entra di colpo una povera segretaria, pagata 2 euro all'ora, senza ferie, senza contratto e con 12 figli a carico.
2: Dottor Salvalender, mi duole disturbarla, ma sono 8 anni che lavoro qui e non mi avete ancora dato un aumento. Io fatico ad arrivare a fine giornata.
0: Ops, mi è scappato. Ma chi se ne frega, i poveri mi fanno venire l'eredità, ma Rolex. Oh, dimenticavo, torniamo a me. 100.000 be, 50.000 be, 100.000 be, 200.000 be, 2 euro da Mammazzoli, 2 euro a Paolo Nois, 50 centesimi a Lisè, che è un comunista di merda, 100.000 be.
3: Viva i soldi!
4: Tratto da una storia vera.
3: Viva i soldi!
5: Radio 105.
6: Only for you. No, no, no. This is Zoo. This is Only for you.

0: on welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Italia Bubu presenta Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti al Capri!
2: Peppino di Capre! Capre, caprissime! Caprissime, balliamo, dai, balla anche tu! Balliamo! Oh, senti, guarda come muovi i passetti! Abbiamo anche un terzo conduttore oggi! Ciao, bello!
3: Ciao, bello!
2: Chi cazzo è?
1: Non lo so, presentati!
3: Sono quello che...
2: è quello che fa i servizi che ogni tanto mettiamo anche in conduzione! Giusto perché dobbiamo risparmiare! Che abbiamo speso 50.000 euro per fare quattro puntate con quattro ospiti del cazzo che non conosce nessuno! Andiamo, dai!
3: Vai!
1: Stasera ci occuperemo di un argomento da troppo tempo dimenticato!
2: Dimenticato! Dimenticato! Dimenticatissimo! Ballo, 10.000 euro! Mi siedo, ballo, 10.000 euro! Mi siedo... Ballo, 10.000 euro, dove andiamo a mangiare dopo che non me ne frega un cazzo di sta trasmissione?
1: Ma come non te ne frega un cazzo? L'argomento di oggi è pressante e sono le rapine in banca!
2: Banca! Banchissima! Il posto dove vengono i soldi, dove i soldi di quello che faccio qua ballando come un coglione per due ore e poi mangiare la pizza con i miei amici vanno tutti nella mia banca e poi mi compro la Bentley, hai capito? A proposito, stiamo cercando nuovi inviati, mandate un foglio di carta col vostro nome e cognome, siete già presi, tanto abbiamo da riempire quattro serate. Ma non, anche se non sapete parlare italiano, non c'è problema, fingiamo che abbiamo l'inviato estero.
4: Minchia.
1: E a proposito di rapine in banca, vediamo il servizio della nostra capa, Maurizio Isolato.
0: Le capre.
5: Vai Maurizio.
2: Maurizio, puzzi di merda, la gente ti fa schifissima. Ma balliamo un attimo. 10.000 euro, vai.
6: Secondo una recente indagine dell'Istat, dal 2000 in Italia le rapine in banca sono diminuite dell'89%. Avete capito? 89%. Ma come mai gli italiani non fanno più le rapine in banca? È colpa della crisi? È colpa dei pagliacci? È colpa degli alieni ricchioni? Eppure, quello della rapina in banca è un business molto lucrativo. Pensate che c'è gente che con una sola rapina in banca è riuscita ad estinguere il mutuo della casa. Noi delle capre siamo convinti che rieducare gli italiani all'antica arte della rapina a mano armata sia un obbligo morale dei media. Per questo, oggi vi farò vedere com'è facile, divertente e assolutamente non pericoloso fare una bella, sana rapina in banca. Seguitemi! Ecco, mi trovo davanti a una banca e sono armato fino ai denti. Ora vi farò vedere com'è facile uccidere la guardia giurata che sta all'ingresso. Buongiorno guardia, sono delle capre.
7: Ah, minchia delle capre. Cazzo, ma sei così, sempre siete fortissimi, cazzo.
6: Ora però, vacci a seguire all'inferno.
7: Mi è crevallato a colpi.
6: Avete visto com'è facile uccidere la guardia giurata? Ma ora viene il bello. Possiamo finalmente fare irruzione nell'istituto di credito. Seguitemi. Fermi tutti, questa è una rapina. Ora che abbiamo seminato il panico, bisogna uccidere una persona per dimostrare a tutti che stiamo facendo sul serio. Tu, vecchio di merda, muori! Ora che abbiamo dimostrato di fare sul serio, dobbiamo radunare gli ostaggi contro il muro. Tutti contro il muro, sbrigatevi! Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? Guardate che mi tolgo gli occhiali! Oh, che cazzo, è scattato l'allarme! Presto la polizia sarà qui, una cosa che può capitare durante una rapina. Ma noi delle capre vi dimostreremo come aggirare il problema. Presto cassiere, metti tutti i soldi nella cassa dentro questo portafoglio.
2: Ma non ci stanno tutti, doveva portare un sacco, una busta, una valigia.
6: Oh, mi vuoi insegnare come fare una rapina? Chi è il rapinatore qui, io o tu?
2: Ma no, volevo solo...
6: E cazzo, ora mi tolgo gli occhiali e ti sparo in faccia.
8: Esci fuori con la mano in alto, sei circondato!
6: Oh, che bello! È arrivata la polizia! Ora vi faremo vedere com'è facile e divertente ingaggiare uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Ma prima dobbiamo uccidere tutti gli ostaggi come vuole la tradizione. Morite, figli di puttana! Oh, sentite che silenzio! Ora che abbiamo riempito il portafoglio di soldi e ucciso gli ostaggi, non ci resta che affrontare la polizia. Seguitemi!
2: Fermo, fermo, fermo, sparo!
6: Ci sono 5 auto della polizia che ci circondano. Per fortuna, noi delle capre ci siamo portati delle bombe a mano e le lanceremo fra le macchine della polizia! Ah, Visto com'è facile uccidere tutti i poliziotti? Ora non ci resta che salire in auto e scappare verso un rifugio sicuro!
0: Le copre!
6: È andato tutto liscio, visto? In soli 45 minuti abbiamo guadagnato la bellezza di 350 euro! 350 euro, avete capito? E poi dicono che c'è la crisi! Italiani, ora non avete più scuse! Basta lamentarvi, andate a fare una bella rapina in banca! O mi devo togliere gli occhiali? Avete capito?
1: Bravo Maurizio! Servizio splendido!
2: Che ore sono?
1: È quasi ora di chiusura! Non so a che ora andiamo in onda perché mi faccio pagare a Cottimo!
2: Bene, allora balliamo un attimo! Aspetta, perfetto! Dai, andiamo fuori con io!
1: Alla prossima puntata, eh?
2: Oh, stai ancora là! Dai che mi chiude la pizzeria! Balla! No, 10.000 euro!

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Qualche giorno fa, mentre Wender scrollava Instagram, gli è capitato un reel con un audio assurdo. Sentiamo.
2: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io! Spero che mi senti, che riceverai questo audio! Il mio cuore batte come le ganasce del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta! Ciao Camilla! Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco! Porco! Porco!
1: A Wender gli si sono alzati immediatamente 4 capelli. Il quinto è caduto nel vuoto e si è messo subito a lavoro chiamando un sacco di vecchi. Quanto tempo ci ha impiegato a fare questo scherzo? 4 ore.
2: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io. Il mio cuore batte come le ganasce del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti.
1: Tranquilli, il telefono è caldo, la richiamiamo subito.
3: Pronto?
2: Ciao Camilla. Volevo mandarti questo audio io.
3: Prego, chi è?
2: Spero che mi senti, che riceverai questo audio. Camilla!
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Ciao Camilla! Pronto. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta.
3: Sbagliando persona, mi costringe a fare una denuncia se continua.
2: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando è finito. Camilla!
6: Contro?
2: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io.
6: Chi parla?
2: Spero che mi senti, che riceverai questo audio.
6: Chi è che sei?
2: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe.
6: No, chi sei?
2: Porco! Ciao Camilla!
6: Oh, ciao, ciao!
2: Porco! Porco!
3: Pronto? Pronto?
2: Ciao Camilla!
3: Chi parla?
2: Volevo mandarti questo audio io!
3: Ma scusa, ma con chi parlo?
2: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta.
3: Ma vaffanculo, tieto mare puttana.
2: Ciao Camilla.
7: Qual falange del camionista veneto che pippa durante il suo cammino. La sua forza e

0: Sì.
1: Ciao Camilla! Volevo mandarti...
0: Ciao Camilla, la marca di cane! Ciao, come stai? Boia!
1: Volevo mandarti questo audio io!
0: Cane! Chi sei Camilla? Sei che vacca e tua sorella? Cane!
1: Spero che mi senti che riceverai questo audio!
0: Coglione!
2: Qualcosa non quadra. Per Wender, il camionista veneto non ha reso abbastanza. Allora ha aspettato la mattina successiva, cioè stamattina, e l'ha richiamato con la speranza che dia il meglio delle sue bestemmie. Sentiamo.
0: Pronto?
1: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare.
0: Poi ancora, spiegami perché... Perché vuoi scatenarmi il mio demone, porco?
1: Perché?
0: Questa... Perché che Satana mi dia la forza?
1: Camilla! Camilla!
0: Voglio, maledetto bastardo! Cancero! Maledetto la... Porco!
1: Camilla!
0: Porco! Verrò all'inferno, gioia!
1: Camilla!
0: Mi proprio l'anima, bastardo! Cane! Mi mangio il tuo cuore, porco! Mi mangio il tuo cuore, bastardo! Bastardo, mi lascia la... Puttana!

0: This is a zoo, only for you.
1: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film
2: Asso contro Ennio.
1: La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
3: Ennio! Tua madre! Via il culo, va! Pronto?
4: Pronto? Parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca?
3: Pronto, sei! Chi parlo?
4: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
3: Ma no, io sono Ennio, che Luigi non ha sbagliato numero!
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma no! Chi sei?
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma no! Ma io non ho niente!
5: Risentiamo.
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma no! Ma io non ho niente!
5: Risentiamo. Ma stavolta più piano.
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma no! Ma io non ho niente! Gli amici che si chiamano Asso!
4: Senti, Luigino, dovresti farmi un favore.
3: Ma che cosa ti devo fare un favore? Ma fammelo stare, non mi rompere le balle!
4: Dimmi a quanto ammonta il mio conto.
3: Ma che cosa ne so io quanto ne dai a get?
4: 3 miliardi e 8.
3: Ma che 3 miliardi e 8 di brutta blonda? Ma hai sbagliato numero, non è mica la banca.
4: Onestamente pensavo di più.
3: Dovevi chiamare la banca, io non sono mica la tua banca.
4: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
3: Ma non sono Luigi, brutta blonda. Io mi chiamo Ennio, con il doppio Ennio, brutta blonda.
4: Fai un salto. Fai un salto in banca, prelevo tutto quello che ho e portamelo immediatamente.
3: Ma io un salto del malandro donna ti spacco la testa, bastardo!
4: Grazie.
3: Ma è tua madre! Hai sbagliato numero! Devi chiamare la banca! La banca!
4: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca.
3: Ma culo, bastardo, non bastardo!
4: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
3: Ma non sono Luigi, io mi chiamo Ennio! Padre,
4: sono il tuo amico Asso.
3: Ma un cancaro, pirra volante.
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma non c'è che chi cazzo è?
4: Senti Luigino, dovresti farmi un favore.
3: Asso!
4: Senti Luigino, dovresti farmi un favore.
3: Ma non mi chiamo Luigino, mi chiamo Ennio, brutto bastardo.
4: Dirmi a quanto ammonta il mio conto. Ci sei?
3: Ma chi sei?
4: E allora chi c'è?
3: Ma che chi c'è? Ma sono Ennio, che cosa vuoi?
4: Ci sei?
3: Ma sì che sono il telefono, ci sono, che cosa vuoi?
4: Prima c'ero.
3: Ma che cazzo sei, per prima c'era, adesso non c'è più. Chi
4: adesso
3: sono io? Ennio, che cosa vuoi?
4: Adesso non ci sono.
3: Ma porco.
4: Allora,
3: ma che cosa cerchi da me? Che cosa cerchi? Chi sei? Dove sei, bastardo?
4: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
3: Ma non sono Luigi, io mi chiamo Ennio! Ma dove vai, madonna, bastardo, mi stai facendo venire il mal di testa,
4: sono il tuo amico Asso.
3: Ma ha senso?
4: Senti,
3: ma
4: Luigi,
3: perché mi chiami? Io non ti capisco, che cosa dici, chi sei?
4: Ci sei?
3: Ma non ci sei, ci fai, bastardo! Tu ci fai, sei un bastardo, un brutto bastardo della madre, una puttana, te questa messa al mondo! Che ti venga un cancaro, pirla volante, bastardo di un bastardo! Mi devi lasciare stare!
4: Se
3: bevi con sangue la testa, che Dio ti fulmini, puttana, malagna!
4: Sono il tuo amico Asso. Senti, Luigino, fammi una cortesia, fai un salto in banca, preleva tutto quello che ho e portamelo immediatamente.
3: Ma non sei mio amico, io non ne ho gli amici, io sono da solo! Va bene, basta, bastardo, bastardo!
4: Senti, Luigino,
3: ma
4: fammi
3: vai a cagare te, Luigino!
1: Ennio in the Movies, i classici dello scorso millennio, sono tornati.
6: Radio 105.

0: bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: No, vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si permetta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cagli.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco mort.
5: Me.
4: Estrana mort.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi, no?
5: Vieni.
4: E che...
5: Vieni.
4: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti dà che
5: la... Ma denuncio io a lei.
4: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
5: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh.
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, al pian terreno io.
6: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese.
4: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
6: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
6: Guarda,
4: un cacchio.
6: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
6: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
6: Come
4: lei? Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che... Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con i quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
7: anni. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic.
7: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato tu.
7: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rico, mo mi fai ingazzemo. Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso
7: tu.
4: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
7: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
7: Come ti chiami?
4: Peppinucci.
7: Peppinucci, Peppino va a fanco.
4: Pronto.
0: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
2: Benvenuti a Futuro incerto dal vostro Michelangelo Picchioni. Le cannucce in plastica inquinano, ma le alternative hanno vari difetti e non sempre sono sostenibili. La cosa più facile sarebbe eliminarle del tutto, ma per gente come me che le utilizza per pippare, la situazione spaventa parecchio. Quindi noi di Futuro Incerto oggi ci chiediamo: le cannucce servono? Con noi in studio il cannucciologo.
3: Io sono Filippo.
2: Come mai proprio la cannuccia di plastica è diventato così un problema per il pianeta?
3: È uno di quei articoli un po' problematici da sostituire, perché come avrà visto, quando quando si provano a usare delle cannucce fatte di carta e cose, dopo poco si sciolgono.
2: Allora, è vero che si può utilizzare per bere dal naso la cannuccia? Cioè, se uno non ha la bocca e utilizza il naso, la può bere lo stesso? Cioè, va giù?
3: Immagino di sì, mi sta facendo delle domande che...
2: No, sono le domande che mi danno quelli, gli autori del programma, quindi io faccio queste domande.
3: Ma immagino uno che non abbia, che non possa...
2: Non so, io da bambino, lei da bambino non ha mai tirato niente dal naso con la cannuccia?
3: Beh, probabilmente sì.
2: Certo. Anche adesso, nel senso, non è che... comunque, può causare le allergie?
3: Io non dovrebbero creare problemi di questo tipo. Poi, non sono un medico,
2: certo.
3: Lo so.
2: Beh, certo. Lei che consiglio darebbe per chi fa uso di droghe e utilizza le cannucce per aspirare la cocaina dal naso?
3: Che consiglio dovrebbe? Non riesco a capire.
2: Nel senso, io per esempio faccio uso di droghe, alle volte uso la cannuccia per pippare, e appunto volevamo anche capire se dà un problema al naso la cannuccia aspirando la coca.
3: Penso che possa dare più problemi quello che tira su col naso che la cannuccia.
2: Ma non c'è rischio che si incastri in fondo al naso questo? Nel senso, poi magari anche dal tipo di... Perché io di solito uso per comodità quella cannuccia, quella che si usa per le bibite, che si gira in punta. Sono Michelangelo Picchioni.
3: Ho capito, signor Picchioni, ma se lei la usa per pippare, sì, la cannuccia credo che sia il minore del problema. Immagino che se non ha una cannuccia a disposizione troverà un'altra soluzione.
2: Sì, ma magari per un'igiene migliore, non so, sa, la cannuccia sta dentro la carta, io la sbuccio e ce l'ho sterilizzata, diciamo, per fare una pippata in tutta sicurezza, ecco.
3: Ma in che senso in tutta sicurezza? La cannuccia può essere sterilizzata, ma il resto non sarà mai sterilizzato.
2: Neanche se è dentro la carta?
3: Ma chi, la cocaina o
2: no,
3: la sostanza?
2: No, non parlo della cocaina io, sto parlando della cannuccia. Sa che la cannuccia quando si compra è dentro la carta.
3: No, ma non riesco a capire perché uno si preoccupa della cannuccia e non di quello che sta aspirando, che sicuramente non è stata comprata...
2: Vabbè, dipende lei da dove la compra. Io la compro da persone dove è buona, pura, quindi quando mi faccio queste belle pippate la sera con gli amici sto
3: da
2: Dio.
3: Buona pura. Vabbè.
2: Lei non pippa, per esempio?
3: Buona pura viene trasportata nel buco del culo di qualche, come li chiamano, i trasportatori,
2: sì.
3: Viene prodotta in posti, ma stiamo scherzando, vabbè.
2: Ecco, senta, allora facciamo una roba, io adesso, perché anche nel programma dobbiamo testare la cannuccia. Io sente che ho una cannuccia, la sente la plastica? Adesso io apro la cannuccia e la provo a mettere leggermente dentro al naso. e adesso proverò un attimo a vedere, non mi sta facendo assolutamente niente in questo momento la cannuccia nel naso. Sente che ho ce l'ho nel naso la cannuccia.
3: Professor, signor Picchioni, io le auguro una buona serata. Ma
2: un attimo, aspetti che devo finire, faccio una bella striscia e vediamo se poi il naso
3: c'è un
2: problema. Aspetti un attimo che un attimo solo che l'ho piantata in gola. Allora,
1: futuro incerto, tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.

0: Pronto?
1: Ciao, ti ho mandato ora 60 messaggi su WhatsApp e non mi hai ancora risposto.
0: Pronto?
1: Pronto? Non ti sento, cosa hai detto?
0: Chi parla, scusate.
1: Sono Paolo Giustissimo.
0: E la famiglia.
1: Madonna mia, quanto odio i terroni.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
0: Non ho capito.
1: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
0: Non ho capito di lei. Che cosa vuole?
1: Portati una felpa perché magari fa freddo.
0: Ma scusi, no, ha sbagliato numero. Non capisco chi sto parlando.
1: Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a.
0: Porca m***a, lo dico io. E tu parli solo che... non ho ancora detto nulla io.
1: Ascoltami un attimo perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per andare sul Monte Bianco ad Halloween?
0: Ma di che sta parlando? Non ho capito. Guardi, non so chi sta cercando lei, ma io non so la persona lì. Intanto chi è lei? Si può lì, figli.
1: Ma stai facendo finta di non conoscermi?
0: Ma scusi, io non la conosco punto. Chi cazzo è lei? Voglio sapere, mi rompo coglione il pomeriggio e sto lavorando.
1: Ma come, chi sono? D*** cane. Sono Paolo Giustissimo.
0: Ma d*** lupo, d*** cane, lo dico io, corpo. Mi chiama mentre sto lavorando. No, non so chi è questo Paolo, non la conosco. Dove è lei?
1: Quando avete finito scendete a piedi perché la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia...
0: Ma assorbe la seggiovia. Ma sto un piano io, sto un piano. Sono Garfagnana, non ci sono seggiovie qua. Guarda, io non so chi sei lei, però mi sta rompendo coglioni. Adesso prendo il numero e vado a Carabinieri. Forza.

lamenta di ogni hotel perché non c'è il vino senza zucchero in camera, quell'altro con il cazzo mozzato sbaglia treni e si perde nel centro Italia. Fabio lasciamo stare, l'unico che si salva è Pippo. Peccato che pensi solo al basket, ma cane, è alto un metro!

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
4: Lo stufamento?
3: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alessandro e vorrei dedicare una serenata alla mia ragazza Cristina, la quale mi scassa il cazzo da un mese perché non riceve la telefonata da Umbriake, nonostante vi avessi già mandato la richiesta. Segni particolari? Alta, grandi tette, bionda, occhi verdi, gran bel culo e super appassionata dello zoo, quindi esagerate. Grazie mille, un abbraccio, stronzi.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Cristina?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake. Mi ha scritto Alessandro che vuole che ti dedico una serenata.
2: Oh, ciao.
3: Boh, che bel entusiasmo che c'hai alla voce. Dai, allora mo te la faccio sentire.
2: Certo.
3: E andiamo.

0: Grazie, grazie.
1: Mi è piaciuta da morire.
0: Mo, che bello, sono contento. Senti, ma vuoi dire qualcosa ad Alessandro?
1: Sì, volevo dirgli che lo amo da morire e che mi è piaciuta tantissimo questa serenata.
0: No, che bello, che bello. Quando arrivi stasera, mi raccomando, nel letto.

0: dargli soddisfazione, ovvio, come al solito.
1: Ovvio.
0: Brava.
1: Una super sorpresa.
0: Allora vatti a comprare pure un cazzo di gom, così gliene fai tu di sorpresa. Beh, ti mando un grande bacione allora, Cristina.
1: Grazie anche a voi, fantastici.
0: Un bacione.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Break, vi seguo da un sacco e ultimamente sono appassionata alle vostre sderenate e ne avrei una da dedicare al mio fidanzato. Si chiama Roberto, detto Bibi, e siamo insieme da un anno e mezzo. In questo anno e mezzo me l'avrà leccata due o tre volte e io non ce la faccio più. Fatelo svegliare anche perché io a lui invece di sesso orale ne pratico e in abbondanza. Vi adoro da anni, Virgi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Roberto?
4: Sì.
0: Ciao Roberto, sono Break. Mi ha scritto la tua fidanzata, Virginia, perché ti voleva dedicare una sderenata.
4: Va bene.
0: Ma quanto entusiasmo, ma te la faccio sentire, ma non morire prima, eh?
4: Sì.
5: Ho già il complesso

0: Bellissima.
1: Grande, ti è piaciuta la canzone, Roberto?
0: Bellissima.
1: Mo mi raccomando, stasera vai con la lingua a pastor tedesco proprio. Così la fai impazzire un po', dai, che ti vuole bene Virginia.
0: La farò bagnare.
1: Bravo, bravo. Vai, vai, dacci di lingua, manetta, calippo. Vuoi dire qualcosa a Virginia?
0: Che stasera vedrà.
1: Ah, bene.
0: Farò io la sorpresa.
1: Ti mando un grande saluto allora, Alessandro. E dagli de lingua.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Cosa lo spinge a perseverare nonostante sia un plurifallimento conclamato? Ancora nessuno sa dargli una spiegazione. Ma rimane il fatto che i suoi contenuti funzionano e fanno grano. Quindi gli diamo spazio e fingiamo di assecondarlo con entusiastica fiducia. Stiamo parlando ovviamente di Silvio Zagarolo e il suo grande podcast dall'improbabile titolo Faccio cose ad occhi chiusi, che oggi si arricchisce di un nuovo episodio dal titolo Faccio box ad occhi chiusi.
2: Allora, come negli altri podcast, purtroppo per una serie di motivi non sono andati come speravo, anche in questo episodio compirò un'azione ad occhi chiusi, acutizzando e dimostrando che, appunto, acutizzando gli altri sensi, noi possiamo sviluppare la capacità di affrontare alcune prove sempre con gli occhi chiusi. Mi trovo in questo momento su un ring, dall'altra parte c'è il campione dei pesi massimi che affronterò, come vedete ho dei guantoni, ad occhi chiusi, dimostrando che le capacità che ho sviluppato attraverso l'affinamento di alcune tecniche di concentrazione mi permetteranno di pugilare con codesto campione ad occhi chiusi. Ecco, è stato il gong, ho gli occhi chiusi. Dove sei? Questo!
1: Gennaro Periotti, un nome, una garanzia. Ma come ci stupirà questa volta? Come riuscirà a darci ancora i brividi con il suo podcast della serie Urla su cose? Beh, lo scopriremo con il nuovo entusiasmante episodio dal titolo Urla sulle strategie.
3: Allora, ragazzi, tutto chiaro. Allora, tu alle 7 di mattina porti il furgone nella parte centrale dove caricheremo tutti i pallet, poi partiranno.
1: Bebo Catania ha esagerato. Questa volta ha finalmente battezzato un nuovo format derivante dal suo podcast, uno spin-off della sua serie principale. Ma con un unico denominatore comune, ovvero tediare quel povero opinionista e cercare in tutti i modi di evitare che possa esprimere la sua opinione sui fatti del Medio Oriente. Il titolo del nuovo podcast è Non ti mollo un cazzo. Scherzi e appostamenti. E tanta cattiveria, ai danni del solito ed unico opinionista che sa qualcosa sul Medio Oriente che non sapremo mai.
3: Grazie, salve. Io dovrei andare verso Viale Monteceneri.
4: Sì, sì, certo, Monteceneri. Ma mi perdoni, ma dove l'ho già vista? Ma lei per caso è uno famoso della televisione, del web?
3: Ah no, si riferisce... Sì, ho fatto dei... presenziato dei podcast, sono un opinionista.
4: Ah, ho capito chi è lei. Lei è quello della questione del Medio Oriente.
3: Sì, sono io, sì. Anche se non è una cosa di cui vado molto fiero, purtroppo sono vittima di un... l'estofante che mi...
4: No, ho capito, sì, infatti sono dispiaciuto, ho sentito la storia, ho seguito un po'. Senta, visto che ormai siamo in macchina io e lei, no? Ma se le facessi io questa domanda, perché ormai la curiosità, capisce, è alta, no? Ma senti, ma questa questione del Medio Oriente, ma perché non me la dici? Io sono curiosissimo.
3: Guardi, però se è curioso, io, guardi, ben volentieri, anche perché non riesco a dirlo a nessuno.
4: Prego, prego, guardi, sono tutto orecchie.
3: Ah, è un piacere. Allora, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...

0: scusi.
1: Mi scusi, era troppo gustosa.
2: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
3: Radio 105. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Italia Bubu presenta le capre. Le capre. Le capre. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime!
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero scottante!
2: Molto, molto scottantissimo! Aspetta che faccio un balletto di merda fatto male! Ecco, mi sto muovendo assolutamente fuori tempo! Ok, mi risiedo!
1: Sei fortissimo! Bene, oggi parliamo di droga!
2: Droghissima!
1: Un tema tabù per la televisione italiana.
2: Italianissima! Adesso sono molto famoso perché sono in prima serata. Ok, faccio un altro balletto. Aspetta. Ok, perfetto, sto ballando di merda. La gente fa schifo, ma lo faccio lo stesso da 20 anni, vai.
1: Purtroppo nel nostro paese quello della droga sta diventando un problema sempre più grave.
2: Grave, gravone, gravissimissimos. E grazie alla popolarità data da questo programma non pago i ristoranti da 3 anni.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Grassi.
2: Maurizio, ciccioni di merdissima. Vai Maurizio. Aspetta, faccio un balletto del cazzo. Ok, prendo 30.000 euro a puntata.
0: Le capre.
3: Secondo un recente studio americano, l'Italia risulta il 30° paese al mondo per consumo di droga pro capite. Ma com'è possibile? Questo umiliante dato pare essere interamente colpa dei giovani. I giovani italiani stanno smettendo di usare la droga. Avete capito? Ma perché i giovani italiani stanno smettendo di usare la droga? Sono plagiati dalla chiesa? Sono stati plagiati dalla casa? Sono stati plagiati dagli alieni? Qual è la verità? Andiamo a controllare! Buongiorno, giovane italiano. Perché non ti stai drogando?
4: Scusi, non mi disturbi, per favore. Sto studiando, che domani è un esame.
3: Avete sentito? La solita scusa dell'esame. Ma noi capre non molliamo la presa.
0: Le capre. Le capre. Le capre.
3: Non ti vergogni? Perché non ti droghi come Dio comanda?
4: Perché la droga fa male, no?
3: Avete sentito? Secondo questo idiota, la droga fa male.
4: Senta, per favore, mi lasci in pace, davvero. Devo studiare, che poi inizio il turno da McDonald's per ripagarmi l'università, capisce?
3: Ora che lo voglio o no, rimetteremo questo giovane debosciato sulla retta via. Ecco la siringa, e adesso lo droghiamo come si deve.
4: No, ma che fa? Mi lasci, aia! Aia, mi lasci!
3: Visto? È facile drogarsi. E ricordatevi che per risparmiare potete scambiarvi la siringa senza nessun problema. Potete prestarla ad amici, conosciuti e soprattutto alle troie. Avete capito? E voi a casa, che fate gli imbambolati, perché non vi state drogando? Drogatevi! Drogatevi!
4: Drogatevi, cazzo, drogatevi! Drogatevi!
2: Ecco, siamo rientrati nello studio e sto ballando di merda su una base che non ha senso. C'ho 53 anni e ballo alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata. E vi ho imbarcato di cazzate. Ok, sono qua.
5: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga.
2: Me la sono fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, no? Non sento neanche la musica. Sono fatto come una merda.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Il mondo dei podcast non sentiva la necessità di altro, oltre la melma già abbondante che soffoca la rete. Ma noi di Attaccati a Sto Podcast siamo riusciti a raschiare nuovamente il fondo. Seguite questa nuova proposta del non genio Silvio Zagarolo, che ci accompagnerà, salvo decesso improvviso, in una serie di episodi dove cercherà di raccontare la sensazione che si prova facendo cose insensate, da fare con gli occhi chiusi. Scarica e ascolta il primo episodio dal titolo In moto ad occhi chiusi.
2: Allora, come vedete, si può tranquillamente condurre un veicolo ad occhi chiusi. Sono su una motocicletta, in questo momento in uno spazio abbastanza grande che mi consente di guidare ad occhi chiusi, acutizzando i miei sensi. Sto guidando, vedete? Non sto correndo alcun rischio perché io sento la strada, io sento gli alberi intorno a me. È veramente una sensazione incredibile, signori, sto guidando con gli occhi chiusi.
1: La cultura è sempre un tema delicato da affrontare per un aggregatore o un broadcaster. Ma grazie ad una simpatica intuizione di Sergio Ribusciato, siamo riusciti nell'impresa di proporre contenuti molto pesanti da fruire con un tocco di vivacità e simpatia. È bastato solo inserire della inumana e ingiustificata violenza e il gioco è fatto. Segui il primo episodio di Calci in faccia allo scrittore.
3: Allora, io ho scritto questo libro, questo saggio, che...
4: Non me ne frega un cazzo.
3: Cosa fa? Oh! Oh!
1: Gennaro, Gennaro, Gennaro, se non esistessi ti dovrebbero inventare. Queste sono le parole di un grande critico di una prestigiosa testata giornalistica, rivolte al nostro Gennaro Periotti, dopo aver ascoltato l'ennesimo episodio della serie Urla su cose, dal titolo Urla su Sinner più uno che sborra. Perché ci vai? Perché non riesci a dire di no? Cosa ti spinge? Eppure l'epilogo è sempre il medesimo. Fior fior di specialisti alzano la bandiera della sindrome di Stoccolma per l'ospite fisso di Bebo Catania. Un opinionista che cela ormai da mesi, ma non per sua volontà. Una opinione sui problemi del Medio Oriente, che tra le altre cose, in questi mesi si sono evoluti più volte cambiando scenario. Beh, questo demente ha accettato nuovamente di presenziare, ma l'epilogo sarà il medesimo? Scoprilo nel nuovo episodio dal titolo emblematico Ma quindi la questione del Medio Oriente?
5: Non so per quale motivo non c'è una spiegazione che possa giustificare la mia presenza e me ne rendo conto, però forse la mia volontà di cronaca, di divulgatore mi impone comunque di provarci, perché nonostante penso proprio che l'epilogo sarà il medesimo, comunque tagliamo la testa al toro, Per quanto riguarda la questione del Medio Oriente, io... Ma non mi ferma nessuno? Sono spiazzato, scusate. Vabbè, allora... Per quanto riguarda la questione... Adesso non mi ricordo più che cazzo volevo dire.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
6: Lo Zodi 105.
7: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
8: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
9: Adesso il colpo mortale!
10: No, sta facendo quello della...
9: È il beccacino, non riconosco il boia!
10: Tutti insieme sulla c***a del gongo, da porco caduto di casa con le chiavi del culo!
9: Ma porco... No!
11: Ciao Maria, perché piangi?
12: Uffa Miguel, è successa una tragedia. Mi sono cresciute le tette di una taglia e ora non riesco più a entrare nel confessionale per farmi perdonare i miei peccati. Oddio, non passerò mai dalle porte del paradiso con queste tettone.
11: Capisco. Mi dispiace, se sei d'accordo posso provare a succhiartele un po' e vedere se così diminuiscono. Questa è una teoria.
12: Grazie Miguel, sei molto gentile, ma ci ha provato già Don Umberto e non è servito a niente.
13: È vero, non è servito a niente.
11: Allora non ti preoccupare, oggi dopo la scuola ti costruisco un confessionale per maggiorate, così potrei farti perdonare i peccati anche con le tettone.
12: Ma davvero? Che bello, che bello! Ti abbraccerei fortissimo se solo potessi. Purtroppo le tette più lunghe delle... Purtroppo le tette più lunghe delle braccia e non di poco.
11: Mamma mia, così ti viene la sciatica, eh. Comunque, vabbè, allora per ringraziamento potresti farmi toccare una tetta, ma così,
12: no? No. Il mio ragazzo non sarebbe contento. Sai, è un tipo un po' violento, ma è anche per questo che lo amo. Il mio ragazzo non sarebbe contento.
14: Il mio ragazzo.
11: Ma scusa, ma porca miseria, ma il ragazzo? Non lo sapevo, ma chi è?
12: Ma dai che lo conosci, è Falco, il tuo nuovo compagno di karate.
11: Porca troia, ma come fai a stare con quello lì? È praticamente l'anticristo, ha detto a me non bestemmiare.
12: Sì Miguel, però sai come si dice, i poli opposti si attraggono.
11: Vabbè, però non è giusto, io sono 6 mesi che mi faccio il carino, non mi hai fatto toccare manco mezzetto di tetta. Poi il primo tamarro che passa te lo limoni.
12: Non dire fesserie, non me lo sono limonato. Gli ho solo detto il culo. Però hai ragione. Facciamo così. Oggi vengo a vedere gli allenamenti. Se riuscirei a sconfiggere Falco in combattimento, senza bestemmiare ovviamente, diventerò la tua fidanzata.
15: Fermo silenzio, boia, canto.
11: Sensei, rosso dei capelli, rosso dei usei.
15: Cane,
11: giusto, bravo.
15: Allora buttai, dai, come sapete tutti, anche il torneo Corison, vorrei che mi fate fare una bella figura al torneo, porco, se no ve strappo il caso e ve lo infilo negli occhi, che vedete John Holmes tutta la vita, porco di merda.
11: Bosega,
15: sì, Corison, la nuova mossa si chiama Corison, mi dico Corison e voi altri dite Corison. chiudiamo la lezione qua, dai. Mi raccomando, per il torneo, va bene?
11: Sì, sensei.
10: Io, porco maiale, bastardo, l'urca impestata, carogna, bastardo, ma fiamme,
15: porco, sembra di guardare bambina. Quanto te sei bravo, mi te amo.
14: Vai, Falco, vai.
10: Zitta, puttana.
14: Grazie.
11: Sensei, io volevo dire una cosa.
15: Cosa? Che cazzo di... Perché ti sussurri? Devo scambiare per un prete, poi. No. Son prete, mi...
11: No, cane, no,
15: visto,
11: scusi,
15: che non son prete, se no ti andavi all'inferno, dai, dimmi. Allora,
11: vorrei sfidare...
15: Alza la voce, non ti senti, mi sembra un bruco che striscia sulla puntina del vinile.
11: Vorrei sfidare Falco.
15: Vorresti sfidare Falco?
11: No, non lo dica alta voce.
15: Ah, sorry, dico piano. Vorresti sfidare Falco?
11: Sì, vorrei
15: sfidare... Falco, te vuole sfidare, porco!
10: Porco, t'ammazzo!
15: Venite qua sul tattacchi, sì. No? Come cazzo si c'ha?
11: Buongiorno, signor Falco.
10: Aia!
11: Buongiorno, signor Falco. Aia!
10: Morto due volte soltanto pensandomi.
15: Bene, bene, così va bene la disciplina, dai.
14: Vai, vai, Falco, rompiti il culo come hai fatto col mio.
10: Taci, puttana.
14: Grazie, ti amo, Falco.
15: No, ma la vacca del Dolomiti, tutte le volte gremo tra i coglioni, porco.
10: E ora il colpo di grazia.
11: No, no, no. No, no, no.
10: Aia!

0: dei dei di Troia!
1: Dei, ne fermi a rossire davanti a tutti!
2: Ora che Pio accalci le tette finché non viene fuori lo yogurt!
3: Maria, hai visto? Il combattimento è finito in pareggio!
1: Pareggio? Ma se si gaffa come una zampugna!
3: Sì, però non ho bestemmiato.
1: Beh, se fossi in te la prossima volta un paio di mi tirerei.
2: La cintura verde, subito immediatamente, onoraria.
3: Scusi, sensei, ma ha bestemmiato.
2: Cintura marrone, allora.
4: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta.
5: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.
4: Classe muoio senza avvisare i miei colleghi. In collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti. Presenta. Forrest Katz.
7: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
4: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
7: Che brutto.
4: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
7: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
4: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
8: Il suo amore Nanny.
4: Con la quale avrà un figlio.
7: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
9: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
7: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
9: E il tuo?
7: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
9: No.
10: E va a fangù.
4: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
11: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
4: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
9: Forrest, tu sei stupido,
7: sì.
9: Sei ignorante,
7: sì.
9: Però, vabbè, vengo con te.
7: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
4: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
12: È dietro l'angolo.
4: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
7: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
9: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa. Così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh?
11: No. Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold. Non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Questa è una zozza.
4: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
7: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto, ho fatto un voto! Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
5: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Dava dai, subito, dammelo soldi.
7: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.
4: Zodi 105 presenta Pornbab.
8: Amore, io esco!
2: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
2: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the fic.
13: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della sera. Ah! Ah!
14: Sì!
2: Dai!
14: Sì!
2: Dai, dai! Dai, dai!
14: Oh!
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
14: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
2: Che cazzo!
14: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
14: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
14: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì.
2: Dai, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
2: No,
13: scusa,
2: no.
13: Vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
2: Una merda.
10: Porn Bob. The spiration is in the fake.

0: Sì, pronto?
1: Salve, sono Paolo Falcao di Booking, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Parlo con Bed and Breakfast?
0: Sì, perfetto.
1: Salve, salve. Salve, senta, noi siamo di Booking, del sito, il sito di Booking che si occupa delle recensioni che ci sono sul portale. E quando troviamo un problema o delle recensioni un po' negative, molto negative nei confronti della location, chiamiamo appunto per risolvere questo problema, perché oggi sul suo albergo è arrivata una recensione che noi abbiamo bloccato prima che andasse online, perché vogliamo prima capire se esattamente questa roba è vera. Nel momento lei mi confermerà che è tutto vero, noi lo mettiamo online oppure lo cancelliamo, sempre con tutta tranquillità. Allora, c'è questo Luca R che ha fatto una recensione questa mattina alle 8:30, dicendo del bed and breakfast spazio. Mi sono fatto abbindolare dalle recensioni che ho trovato sul sito. In realtà il posto non rispecchia minimamente ciò che la gente ha scritto. Forse la struttura ha pagato dei portali per avere recensioni positive.
0: Non è vero, perché quello che trova nel portale lo viene a trovare qua sul posto, perciò quello che ha scritto lui è tutto negativo.
1: Sì, ma guardi, io le leggo solamente quello che ha scritto questo Luca R. Dopodiché andremo anche a capire da dove il suo vero nome e cognome. E continua con cibo pessimo. Sotto il letto c'erano degli scarafaggi morti all'interno delle pareti.
0: No, assolutamente. Sì. Quando va una persona via e ritorna un'altra persona, noi vogliamo dentro e identifichiamo la stanza con un apparecchietto. Queste sono cazzate enorme.
1: No, ma guardi, io la immagino, perché comunque nel sito abbiamo notato che l'albergo ha delle ottime recensioni, è pulito, ha delle bellissime camere, tutte colorate, tutto, si vede che è proprio curato con la passione di questo.
0: Il minimo angolo è tutto curato, certo, assolutamente, certo. Quello che lui può scrivere quello che vuole.
1: Ma ha fatto venire voglia di venire in vacanza, guardi, una roba incredibile.
0: Ma anzi, mi fa molto piacere, se viene.
1: Lei è il signor
0: Sì,
1: allora
0: io, sì.
1: Le continuo a leggere un attimo la recensione, perché adesso verifichiamo. Se lei mi dice no, guardi, dobbiamo cancellarlo, io le passo il mio collega Giuseppe Furino, che si occupa della cancellazione, e lo cancelliamo. Allora, questo Luca R continuava a dire che il cibo è pessimo, scarafaggi morti negli armadi, nelle pareti si sentivano grattare topi, la notte si sentiva gente correre nei corridoi e anche urla di piacere, e la signora della stanza a fianco ha lasciato il vibratore acceso, pensi cosa ha scritto, tutta la notte, e non sono riuscito a chiudere occhio per il rumore perché questo oggetto continuava a vibrare dietro la mia testa. Questo offende, dicendo anche che lei è proprio un pezzo di merda. Allora, io le passo adesso Giuseppe Furino, che si occupa di cancellare il messaggio, va bene? Noi siamo a posto,
0: va
1: signor
0: bene,
1: Paolo.
0: Arrivederci.
2: Eccomi qua, buongiorno signor
0: buongiorno,
2: sì, salve, sono Giuseppe Furino di Booking. Senta, io allora le faccio questo questionario, sono cinque domande al quale può rispondermi semplicemente sì o no, perché lei deve sapere che noi abbiamo un modem internet strategico sostenuto, internazionale, satellitare, super fast, interno, programmato, perpetuo, intelligente, o come lo chiamiamo noi, Mississippi. Le faccio lo spelling, MISSIPPI, che è molto sofisticato, e facendo un giro doppio all'interfaccia acustica dello studio 7, che è notoriamente uno studio brutto, ma brutto brutto, il sistema genera il questionario. Tutto chiaro?
0: Allora,
3: il questionario.
2: Avete scarafaggi sotto i letti?
0: Assolutamente no.
2: Perfetto. Si sentono topi nelle pareti?
0: Assolutamente no, perché non abbiamo topi.
2: Perfetto. E qua, Mario, mi spiace per la domanda, ma la riprende dall'ultima parte dove la offende. Il direttore è un pezzo di merda?
0: Ma per me no, perché non mi sono bisticciato mai con nessuno.
2: Perfetto. Ultima domanda. Sente i cazzi parlare?
0: No, assolutamente no.
2: No, non li sente, perfetto. Quindi lei mi autorizza a cancellare questa recensione, giusto?
0: Per me la può pure cancellare, perché assolutamente di questo che mi sta dicendo lei è assurdo di queste cose.
2: Ok, perfetto, allora le ripasso subito. Paolo Falcao, salve.
4: Va il tiro e al gol. Terzo gol del Brasile, azione personale di Paolo Roberto Falcao.
1: Eccomi, allora abbiamo risolto, signor il mio collega Giuseppe Furino sta cancellando il messaggio. Cosa succede? Scusi un attimo.
2: E c'è un problema qua, non si riesce a cancellare.
1: Come
2: si è andati oltre col tempo?
1: Come è andato oltre col tempo? Un attimo, signor F***, perché stiamo cercando di cancellare messaggio. Però mi dice il sistema dice. Ok, eccola qua. E la domanda è: lei lo prende nel c***o?
0: Ma sta scherzando, sta scherzando a dire questa situazione.
1: Ma il sistema, perché in base a quello che succede. Non lo prende lei. Non lo prende. Allora segna.
0: Finiamolo un pochettino.
1: Segna che non lo prende. Allora segna, il signor F*** non lo prende nel culo. Vediamo se si cancella.
2: No, mi è venuto fuori che è un pezzo di merda.
1: Allora lei è un pezzo di merda.
0: Guardami, ora sta
1: signor F***, senta, non ci faccia perdere tempo. Sei un pezzo di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Quando hai una video call di lavoro, indossa giacca e cravatta sopra e il cazzo di fuori sotto. Sii uomo. Vai in motel con una zoccola e quando hai finito dille: ti è piaciuto, eh? Sii uomo. Chiama tua moglie Alexa. Sii uomo. Inserisci la chiavetta USB sempre dal lato sbagliato. Poi guardala, rimettila e sbaglia di nuovo. Sii uomo. Quando stai parcheggiando, abbassa la musica per vederci meglio. Sii uomo. Dai un nome buffo al tuo cazzo e presentalo alle fighe come fosse un tuo amico. Sii uomo. Rispondi a tutte le domande dei quiz televisivi, ma non partecipare. Mai. Sii uomo. Nei bagni pubblici, svuota il dosatore del sapone e riempilo di sperma. Sii uomo. Compra una bici solo per tenerla in garage. Sii uomo. Non usare la cera per capelli. Sputati su una mano e tirali indietro. Sii uomo. Se vedi un cancello automatico che si chiude, buttaci un piede in mezzo e fallo riaprire. Non c'è un motivo, ma tu fallo. Sempre. Sii uomo. Riduci la tua soglia di attenzione a 3 secondi. Sii uomo. Se ti trovano un tumore, strappatelo con le mani. Sii uomo. Esci nel mezzo di una tormenta di neve per comprare qualcosa di cui non avevi bisogno. Sii uomo. Quando ti muore il cane, ricorda a tua moglie che amavi più lui di lei. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Sì, caprissime! Un attimo che faccio il balletto. Guardate, sono una persona che non ha minimamente il senso del ritmo. Ha 53 anni, ma deve fare il coglione per prendere del denaro in una trasmissione che parla di scandali.
1: Oh. Oggi ci occuperemo di un caso davvero bollente.
2: Sì, bollentissimo. Cazzo, mi sono alzato e adesso faccio un'altra gag del cazzo. Non mi sono preparato niente, sono in diretta e si capisce che non so che cazzo sto facendo. Un attimo che leggo sul globo cosa andrà in onda. Perché prendo 50.000 euro per sta puntata, ma non so un cazzo.
1: Parleremo infatti di evasione fiscale.
2: Allora me ne vado subito.
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno.
2: Giornalissimo. Ehi, guarda gli effetti video che sono demenziali e belli, guardali.
1: Ma come affrontano gli italiani questo annoso problema?
2: Come? Como? Comodissimo, como? Come cazzo si dice? Ehi!
0: Le capre.
2: Dico cose perché leggo male il globo. Però sono bravo, faccio altre trasmissioni che non c'entrano un cazzo. Ma qui io tiro fuori il mail di me stesso. Guarda, guarda come ballo ancora che non c'entra.
1: Ce lo spiega meglio la nostra capra Maurizio Bassa.
2: Maurizio nana di merda, muori malissimo, troia. Dico le parolacce perché così in televisione divento come Pia Amedeo, numero uno del mondo. Vai Maurizio!
3: Secondo un recente studio del Ministero del Tesoro, in Italia l'evasione fiscale si attesta intorno al 30%. Avete capito? Solo il 30%! E l'altro 70%? Perché il 70% degli italiani si ostina a pagare le tasse? Cosa c'è sotto? Ci sono di mezzo gli alieni? Ci sono di mezzo i terrestri? Ci sono di mezzo i terroni? Andiamo a controllare. Ora entreremo in questo bar con una telecamera nascosta dentro questa cinepresa per spiare come gli esercenti italiani si comportano quando non sanno di essere ripresi. Buongiorno, vorrei un caffè senza scontrino, grazie.
4: Ma lei è delle Iene? Comunque il caffè senza scontrino non glielo posso fare perché la legge dice che non glielo posso fare.
3: Ma che cazzo di ragionamento è?
4: Guardi, glielo dico per l'ultima volta, se ne vada o chiamo la polizia, che è sempre meglio che mi arrangio con le mani mie.
3: Ma che fai? Minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Eh? Mi devo togliere gli occhiali, guarda che mi tolgo gli occhiali.
4: Senta, si levi anche le mutande, basta che si levi anche dal cazzo. Tenga giù le mani, sa che io sono un cittadino modello.
3: Guardate, aggressione, mi sta picchiando la mano con la mascella.
4: Aia, aia, aia, mi sta prendendo a pugni. Aia,
3: adesso mi sta picchiando il piede con le palle, guardate.
5: Aia, coglioni. Aia, aia, aia,
3: aia. E voi, a casa che fate? Perché non evadete le tasse? Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra campa stanca? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Morite! Non evasori di merda!
1: Grande servizio! Bravo Maurizio!
2: E stiamo cercando nuove capre, mi raccomando! Se siete persone che nello spettacolo non valgono un cazzo, venite che vi diamo i servizi taroccati e vi facciamo diventare famosi per un quarto d'ora, dai! C'ho 53 anni e vanno alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata! E vi ho imbarcato di cazzate! Ok, sono qua!
6: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga!
2: Me la sono fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, oh! Non sento neanche la musica! Sono fatto come una merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: L'unica medicina che funziona è la rabbia. Usala. Sii uomo. Caca in un Vespasiano. Sii uomo. Se tua moglie vuole guardare un film insieme, metti Rocky 4 e basta. Sii uomo. Se devi svenire, fallo con una birra in mano. Sii uomo. Se una bella ragazza ti fissa in un locale, dille: che cazzo ti guardi? Sii uomo. Crepa di qualcosa che potevi tranquillamente prevenire. Sii uomo. Se ti si rovescia il Negroni, leccalo dal pavimento come un fottutissimo cane. Sii uomo.

fallisci e dai la colpa agli altri. Sii uomo. Se a pranzo prendi l'insalata, condiscila con l'olio dei freni. Sii uomo. Se un amico in difficoltà, aiutalo mandandogli dei meme con le bestemmie. E basta. Sii uomo. Ricorda, la cirrosi epatica non è una malattia. È un traguardo. Raggiungilo. Sii uomo. Metti Pornhub sullo schermo 65 pollici e segati finché la commessa di Euronix non chiama la polizia. Sii uomo. Studiare è importante, ma vuoi mettere un pompino? Esatto.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto fatto.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai,
4: dai!
5: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
6: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
7: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
6: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
8: Uno scarabeo stercorario.
6: Scarabeo scargolare?
8: Ma che scarcorario?
9: Stercorario.
6: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
8: Stercorario.
9: Stercorario, quasi.
8: Lo sterco, dallo sterco.
6: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
9: È fuori orario, sì.
6: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
8: No, è stercorario.
6: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
9: Stercorario.
6: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
5: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
6: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtga, dai!
7: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
6: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
7: È un'enorme arachide!
6: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
7: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
6: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
10: Eppure salata in superficie.
6: Eppure insalata in superficie. Guarda.
10: Che? Eppure salata in superficie.
6: Eppure insalata in superficie.
8: Non insalata. Che cazzo è?
6: Eppure salata in superficie.
10: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
6: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
11: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
12: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
13: No, ma cosa stai dicendo?
12: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
13: Sauro.
12: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
14: no,
12: la vita!
14: No, non è lava, è Raven.
12: Un ponte per Raversburg?
14: Raven.
12: Un ponte per Ravensburg per la vita.
14: Sburger.
12: Sburger per la vita.
11: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.

0: ponte per Ravensburger Terapia.
1: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amaro.
2: Fiona May.
1: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
3: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
4: È facile, sei intuitivo.
1: Allora, Pimpiripetepam.
2: Ma chi?
1: Animaletto. Pimpiripetepetenusa.
2: No, ipotenusa, che si chiama? Fa la geometria.
1: Pimpiripetenusa. E pili stu gatto e metto qua.
2: No, Ravensburger te la vita.
5: Ascolta,
2: è meglio fare una repubblica.
5: sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
2: A morte il monarca.
1: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mondo si trasforma continuamente. La tecnologia ha cambiato radicalmente i nostri usi e costumi, rendendoci tutti dei grassoni sedentari, seduti davanti a uno schermo a riversare rabbia e cattiveria su quelli che ce l'hanno fatta. Ma noi dello zoo crediamo ancora alle care e vecchie tradizioni, alle usanze dei nostri nonni e speriamo sempre di più in un ritorno al passato più sano e genuino. Per questo abbiamo deciso di creare uno spazio per i più piccoli, nella speranza che possano crescere meno rincoglioniti dai social media e dai loro nuovi miti su YouTube, che vorrei vedere sciolti nell'acido da quanto mi fanno innervosire. Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: L'arca di Noè.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta Noè. Noè era chiamato così perché ogni volta che gli chiedevano un favore, rispondeva Noè. Noè era pigro, egoista, che puzzava di viscere d'anguilla alcolizzata, ma era molto religioso e credeva fervamente in una divinità chiamata Dio. Un giorno, Dio apparve a Noè e gli disse: «Oh, Noè, sono Dio». «Oh, Dio», rispose Noè. «Come mai da queste parti?» «Bah, nulla di particolare, Noè. Stavo giusto pensando di far venire giù un temporale della futura Madonna e annientare il genere umano. Mi serve che costruisci una barca per metterci dentro animali da far scopare quando finisce il temporale». «Noè», disse Noè, cercando di farsi venire in mente una scusa. «Proprio non posso fabbricarti una barca per animali da far scopare, perché non sono capace di costruire le cose che iniziano con la lettera B». «E che problema c'è?» disse Dio. «Ci penso io. Dopotutto io sono Dio. Posso fare tutto quel che voglio. Anche reppare, visto che la lettera B ti crea problemi, la tolgo. Solo per oggi, con una magia farò sparire la lettera B dalla parola barca. Abracabarca». E la lettera B sparì dalla parola barca. Senza più scuse, Noè fu così costretto a costruire a Dio una barca senza B per gli animali da far scopare, finito il temporale. Ed è quindi questo il vero motivo per cui è passata alla storia come l'arca di Noè, invece che barca di Noè. Peace, love e mi raccomando, state studiati. Abracabarca.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Una cosa illegale che però va storta. I protagonisti: Fichetta Bassifondi è Gina, Gigi La Troia è Pino, Fausto Coppini è Nino, e con la partecipazione straordinaria di Jake La Furia nella sua magistrale interpretazione del Cincischione Anticristo, tratto dall'omonimo romanzo di Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, detto KK. Adattamento cinematografico Jessica Rabbit. È mattina nella famosa città dei polpacci. Un'auto si ferma davanti a un prestigioso luogo svaligiabile e a bordo ci sono Gina, Pino e Nino, ovvero tre pericolosi esseri umani.
2: Questo sarà l'evento illegale del secolo! Il piano è semplice. Entriamo e facciamo quella cosa per cui siamo venuti. Domande?
3: Sì, possiamo rimandare a un altro giorno?
2: No, Pino! Sono anni che sogno di fare questo colpo! Forza! Entriamo in azione!
1: I tre fanno dei movimenti con il corpo che gli permettono di muoversi da una parte all'altra della scena.
4: Fermi! Fermi! Fermi! Non diciamo prima una preghiera scaramantica!
2: E va bene, Nino! Di sta cazzo di preghiera! Ma sbrigati!
4: Signore Iddio, che togli anche lo sporco più ostinato, dacci la forza di infrangere la legge in questa bella giornata che potevamo andare a giocare al minigolf.
2: Amen. Bene, è arrivato il momento. Si entra in azione.
1: Gina, Pino e Nino indossano delle maschere di facce abbastanza diverse dalle loro e fanno irruzione nel luogo svaligiabile armati fino alle mani.
3: Mani sopra i capelli e niente cose.
4: Se qualcuno fa una mossa falsa si pentirà che non siamo andati a giocare al minigolf.
5: Vi prego, sono il direttore di questo posto. Farò tutto quello che volete, ma per la Madonna non fate male a nessuno.
2: Tranquillo, nessuno si farà del male se tu farai quello che ti dico ora. Cioè?
1: In questa fase della trama bisogna creare un po' di suspense. Quindi l'immagine si ferma per qualche secondo. Adesso che siete totalmente presi dal momento, possiamo ripartire.
2: Cioè che vogliamo che ci apri quella porta?
5: Subito! Ma per la Madonna, non fatemi del male!
1: Il direttore va verso una porta di metallo. Gira un grosso timone anch'esso di metallo e la porta si apre rivelando un strabiliante cincischione d'oro massiccio.
3: Ah, fatto.
4: Oddio!
3: Come sono meravigliato!
4: Che vento.
3: Esprimo incredulità!
2: Oh, santo cielo! Ma è bellissimo! È stupendo! Sono presa da un'irresistibile voglia di leccarlo tutto!
5: No! Per la Madonna! Non lecchi! Potrebbe attivarsi!
2: È più forte di me! Devo leccarlo! Devo leccarlo! Aiutatemi a tirare fuori la lingua!
1: Attenzione! Oggi il cincischione sarà interpretato dal magistrale Jake La Furia. Vi avvisiamo che per avere questo special guest, mamma Rai si è spesa la tua pensione.
6: Allora, devi fare la mossa.
7: Attenzione.
6: Del talento. Però devi, allora, intanto devi farlo vicino al microfono
7: fare?
6: Praticamente la trasformazione, parti normale, fai cincischio e poi ti incacci cincischione e se vuoi ci butti dentro una roba che ti identifica.
7: Secondo me ci darà soddisfazione.
8: Tipo cincischione
6: Sì, anche.
8: Ma com'è un cincischione? Devo fare cincischione.
7: Il movimento è perfetto e la voce
4: è perfetto.
6: Però un po' più, cioè deve essere
7: malvagio, capito?
6: Sì.
9: Cincischione, cincischione.
6: Muove bene le mani.
7: Poi non sei convinto.
9: Cincischione, vi ammazzo tutti. Cincischione, cincischione.
6: Bravo Jake, promosso.
7: Grazie raga. La prova del cinci è passata.
8: Sono allenato tutta la settimana.
5: No, no, per la Madonna, no.
4: L'avevo detto che era meglio giocare al minigolf.
2: Però ne valsa la pena. Muoio col sorriso sui denti.
3: Che cazzo dico prima di morire? Il mio personaggio non è affatto caratterizzato.
10: Sì, no. è vero, Yogi.
3: Ah, forse potrei essere...
2: Bubu,
3: mi sono incasinato. Se ridi mentre devo fare la mia parte, mi deconcentri.
10: Lo so, Yogi, ma mi fai tanto ridere.
3: Adesso riprovo la battuta, Bubu. Cerca di non guardarmi con quella faccia sorniona.
1: Terminata la strage, il cincischione torna a sedersi sullo scranno magico e nel sanguinoso silenzio del luogo svaligiabile vediamo scorrere i titoli di coda e abbiamo il tempo di riflettere sul profondo significato di ciò che abbiamo visto. La vita è breve e basta leccare nel posto sbagliato, perché finisce in un lampo. Quindi, caro abbonato, approfitta dell'attimo fuggente e fai ciò per cui sei stato messo su questa terra: foraggiare le casse di Mamma Rai con i tuoi sudati guadagni. Forza dunque! Cosa aspetti, lurido insignificante scarto di fica? Alza il culo dal divano e paga questo cazzo di canone. Paga il canone, pezzo di merda!
3: Adesso sì che so come morire. Ehi, ehi, ehi!
9: Cincischione, vi ammazzo tutti! Cincischione! Cincischione!
0: Radio 105.
11: Lo Zodi 105.
12: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.
13: Benvenuti, siamo qui in compagnia di Lupin. Benvenuto Lupin. Che ricordo hai del regista Takahata?
14: Zazà non arriva, chissà come mai.
13: Ma non c'è, non si preoccupi, mica siamo scemi, non l'abbiamo invitato.
14: Ma si può sapere chi diavolo sei?
13: Sono Maurizio Costanzo, sono un giornalista.
14: Qual è il tuo scopo?
13: Nessuno, te devo fare delle domande. Ma che te sei fumato?
14: È vero, scusami.
13: Benissimo.
14: Ti posso chiedere una cosa? Quando il corno del drago si infrange, il bianco Tamayura attraversa il tempo. Conosci questa leggenda?
13: Ma ho capito un cazzo, Lupin. Comunque, volevo sapere che ricordo hai del regista, capito? Che poi devo intervistare Heidi, veloce. La conosci?
14: Ah, è carina, gentile, è una vera bellezza. È morbida, morbida qui e in tanti altri posti.
13: Sì, vabbè, faccio prima Heidi, hai capito? Facciamo entrare Heidi. Buongiorno Heidi. Vedo che sei rimasta piccola e deficiente come nel cartone animato, eh? Vabbè, una curiosità. Quando giravate Heidi eravate tutti in una casa, vero?
15: Pensa, davanti alla casa non c'erano né monti né alberi e neanche una capra.
13: Ammazza.
15: E sai una cosa? Si sentivano tutti proprio a loro agio là.
13: Giravano voci, però, che durante le pause vi accoppiavate con gli animali, con le caprette, gli orsetti, eh?
15: Eh sì, è così. Sai, abitano in stanze molto grandi, come uccelli chiusi in gabbia, e le finestre sono sempre sbarrate.
13: Ma lo sai che sei passata alla storia non per il cartone animato, ma per il coro Heidi, troia.
15: E con questo?
13: Vabbè, contenta tu. Allora, un'ultima domanda. Ma Peter, no, il rimanga fra di noi, era ricchione?
15: Questo proprio non lo so.
13: Vabbè, secondo noi sì. Arrivederci Heidi, sipario.
12: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.

0: Lo Zodi 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1869, quando nel mondo fecero la loro comparsa dei misteriosi tubetti pieni di una strana sostanza mentolata.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano si trattasse di una salsa per i denti, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del dentifricio. Il dentifricio è un prodotto finalizzato alla pulizia e alla salute dei denti. Assieme alla minchia è nella top 5 della classifica di Rolling Stones delle cose più tenute in bocca dagli italiani. E il dentifricio è fatto col fluoro.
4: Il fluoro favorisce la mineralizzazione dello smalto, consentendo fissaggio del calcio presente nei denti. Ma non tutti sanno che calcifica la ghiandola pineale, rendendoti scemo per sempre. Non avete fatto caso che chi si lava sempre i denti è sostanzialmente un povero coglione?
1: Proprio così. Il fluoro del dentifricio favorisce la distruzione cerebrale, ma l'inganno è sempre stato palesato su ogni tubetto di dentifricio. Sulla parte posteriore è presente un quadratino colorato. Non ci credete? Andate a controllare sul vostro tubetto.
5: I colori dei quadratini sono 4. Abbiamo quello verde, che sta a significare che il dentifricio è il 100% naturale, come l'erba che mi coltivo a casa mia, no? Quadratino blu indica un mix di sostanze naturali e medicinali, come quando mischio l'erba col fentanyl. Quello rosso indica un mix di sostanze chimiche, come quando mi prendo un bello Xanax dopo le anfetamine per rilassarmi. E infine quello nero, col teschio e le ossa incrociate, significa che è fatto al 100% con sostanze che causano la morte. E infatti sono morto più volte.
1: Ma oltre a questi, ce n'è uno in più, visibile solo nei dentifrici multicolor. Se girate il tubetto di questi, potrete subito notare... il triangolo degli Illuminati. Abbiamo qui con noi il premio Nobel sugli Illuminati.
3: Gli Illuminati sono misteriosi.
1: Può dirci qualcosa in più?
3: Sono così misteriosi che per me è un mistero. Già, un mistero.
1: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile rivelazione. Ma cosa fanno gli Illuminati con questi dentifrici? Qual è il loro scopo? La chiave di volta è arrivata grazie a Peppe Scarraffa, un uomo che ha capito la verità e non si lava i denti da 47 anni. Salve, Peppe.
6: Buongiorno a tutti.
1: Mamma, che puzza di merda! Mi scusi, si può allontanare un po' dal microfono, dai!
6: Sì, mi scusi! Nei testi antichi è palese che gli Illuminati usavano il dentifricio multicolore per il controllo mentale dei poteri forti di allora. Fu ritrovato in questo documento audiovisivo.
7: Sempre. Basta detti maratò.
6: Questo testimonia che furono gli alieni scesi dal cielo a donare e a consegnare il dentifricio agli Illuminati.
3: Avevo ragione. Era un'astronave.
1: Ok, potete andare, grazie.
8: Aprite un po' la finestra, per favore. Mamma mia, ma che odore, che schifo sto alito, porca puttana. Via, via, fuori dal cazzo.
1: Porca miseria, oh, ma dei testimoni normali mai. Dunque, possiamo dire che il dentifricio serve a controllare le menti degli stolti e che, come al solito, dietro a tutto questo ci sono gli alieni in combutta con gli Illuminati. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai. Only for you. No, no, no. This is the zoo. This is only.
9: dance, we only do.

0: on, welcome.
1: Lo Zode 105.
2: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società sono pronti ad adottare misure straordinarie per migliorare la situazione. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Il capo scambierà il suo jet privato e il suo yacht con delle cuffie e un trapano. Lavorando in prima linea, osserverà la sua azienda dall'interno. Scoprirà gli eroi sconosciuti che mandano avanti la sua società.
3: Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Perché in Italia un solo imprenditore ha accettato di mescolarsi coi barboni dei propri dipendenti. E ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze. E dove è possibile, incrementarle.
4: Incrementarle. Nelle puntate precedenti.
5: Oh, ma che cazzo succede qui?
6: Quando arriva il nuovo carico di galli li facciamo combattere nel pollaio. Ci piazziamo un paio di scommesse e il gioco è fatto.
5: Scusa, i galli morti dove finiscono?
6: Finiscono nei famosi Wuster Bazzi Cazzaniga. E il Cazzaniga non se ne accorge. Anzi, guadagna di più.
5: Vai, massacralo, po***o. Uè, vuoi un destro?
6: Figa, sei anche pugile.
3: In questo episodio di Infame in Incognito,
7: il Cazzaniga ha fatto il dritto e ha dormito sul divano dell'ufficio in azienda dopo festino a base di troie e coca. Mentre va a fare i suoi bisogni, fa una scoperta eclatante.
5: Figa, sono così pieno di dompe che se cago lo imbottigliano. Porco, che spavento. Ma che cazzo ci fai già qui? Sono le 6 del mattino. Cosa fai? Ci dormi in azienda, bestia bastarda? Ma che cazzo sei?
8: Se no mi sgamano. Dormo qui.
5: Uè, poco reddito. Che cazzo stai dicendo? Mica ci sono alloggi in azienda. Figa come godo. Dai, dacci dentro con la lagna che apro la giornata in bellezza. Ma perché versi lacrime prima che ti abbia fatto del male? Figa gratis. E la prima volta, senza TFR, devo giocare un gratta e vinci.
8: Tu non capisci, non puoi capire. Io una volta avevo tutto, un'azienda con 4.000 operai, uno yacht, mille in giro per il mondo, supercar, adesso non ho più niente.
5: Ma che cazzo stai dicendo? Ti sei già fatto di primo mattino?
8: No, no, è tutto vero, mi chiama Eugenio del Pra, ero il proprietario della Pollami del Pra.
5: Cazzo, sei quel filo di puttana che mi stava mandando sull'astrico. Figa come godo a vederti ridotto così. C'ho un mezzo ictus di piacere. O forse è la coca. Beh, comunque vederti sottopagato nella mia azienda è da sega a doppia mano.
8: È incredibile. Imiti perfettamente il Cazzaniga.
5: Io no, sono un povero di merda, non vedi? Ho i macassini perché li ho fatti un morto al cimitero.
8: Ah, ok, che fegato.
5: Bello, vero? Secondo trapianto da donatore spontaneo a pagamento. Sai, con la vita che faccio, devo fare più tagliandi di una Ferrari d'epoca. Cazzo dicevi anche se non me ne frega sei cazzi?
8: Sai, ero diventato straricco, mi divertivo tantissimo. Puttane, mamma. E con la scusa dei viaggi di lavoro mia moglie non si accorgeva di niente, mi godevo la vita. Tanto lei era sempre indaffarata con le amiche a spendere i miei soldi. E ora invece sono costretto a lavorare in questa azienda che ero quasi riuscito a spazzare via dal mercato. Che ironia della sorte. E devo anche viverci in questo posto di merda.
5: Sai che se lo ripeti ancora, giuro che mi ingoio l'ultimo pezzo di pane che hai in tasca?
8: Come, scusa?
5: No, dicevo, ma dove vivi? Hai solo quel tozzo di pane?
8: Sì, ah, vieni. Sì, vieni che ti faccio vedere. Ecco, scusa se un po' così disordinato. Questo è uno sgabuzzino in disuso. È un po' piccolo, ma ho fatto tutto in stile residence. Questo è angolo cottura, assieme al tavolo da pranzo e cesso. Lì c'è il divanetto dove guardo la TV da 6 pollici e dormo. Per lavarmi vado nel reparto lavaggio del pollame, che la mattina alle 5 non c'è nessuno.
5: Figa, ti sei fatto il mongo locale? Figa che cacatoio! Porca come sei caduto in basso! Figa come godo!
8: Come?
5: No, dicevo, cazzo, deve essere brutto vivere in questo cacatoio.
8: Sai, mia moglie mi ha sgamato con le mignotte e mi ha portato via tutto. l'azienda, i soldi, anche la dignità, non ho più nulla, mi sono dovuta arrangiare, no?
5: Cazzo, che stronza. Figa, la stimo moltissimo. Aspetta un secondo che mando un SMS.
8: Cosa ci fai qui?
0: Questo bravo e attraente operaio che odora di auto nuova mi ha chiamata per mostrarmi come ti ho fatto finire in disgrazia. E la cosa mi eccita. Figa come godo! Mi è venuta una voglia improvvisa di farmi scopare.
5: Cazzo, che donna, che stronza! Cazzo, quanto mi piaci! Scopiamo!
0: Certo! Mi piace farmi chiamare da un operaio sudicio! Anche se tu emani un inebriante profumo di macchina nuova!
9: Oh sì, dai! Sì,
8: scusate! Ma quello è il mio divano! Non potresti andare da qualche altra parte!
9: Sì, senti questo odore di auto nuova!
0: Ma mamma!
5: Ecco, è arrivata anche tua figlia. Ora scatta anche un bel pompino.
8: Ma ha 16 anni!
5: Appunto, meglio svezzarla subito. Figa come godo a rovinare i sogni della pubertà.
3: Infame in incognito. Infame in incognito.
4: Radio 105.

0: Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Zizzagnamen.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo!
5: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendere in zammetto.
4: Zizzagna meme.
0: Sono le 18:45.
8: Sono le 18:45.
0: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
2: Raccapricciante.
9: Spesso? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, pazienza un attimo.
9: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
8: Nella metropoli di Gratosoglio.
0: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
8: Il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non le se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le
10: scendere. Scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
9: Ma che pezzo, allora faccio che spazio.
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
8: È stracolmo di gente.
0: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
5: Permesso!
9: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen. Piacere!
6: Facciamo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
5: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnamen!
5: Lei si sente la puzza di
6: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
9: Maia! Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
9: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
9: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
9: Grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
9: Chi è che ha il portafoglio mio,
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
9: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
9: Prendiamo quello del cadavere.
5: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
11: Lo Zoo di 105.
12: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
13: Tutto il resto è gioia.
1: Italia si ribella, si ribella. L'Italia in piazza, ristoratori, manifestanti, anche gruppi di destra, insomma, camorristi, palestrati che scendono in piazza e spaccano le vetrine di Gucci per protestare contro la chiusura, diciamo, di fatto di tutte le attività alle 18. Ora, posto che a me de Gucci non mi frega un cazzo che tanto fai vestiti per i froci, ma mi domando io, questa gente che cazzo vuole? Cioè, che cazzo devi fare? Devi stare a casa, devi stare a casa. Cioè, la verità è che devi stare a casa e quindi te chiudono tutte le attività che di fatto ti portano fuori di casa. Dispiace, dispiace per i lavoratori di questi settori, dispiace veramente. Io personalmente ne frega un cazzo, tanto c'ho lo stipendio fisso, ma dispiace, però voglio sentire voi su Italia si ribella, siete d'accordo oppure pensate che è una manica di stronzi? Dai, apriamo le linee, dai. Ernesto, Milano, sentiamo Ernesto, incazzatissimo.
2: Vanno cosa... bene, perché mi sono rotto il cazzo.
1: Perché?
2: Io mi sono rotto il cazzo.
1: Di cosa, di cosa, di
2: mi
1: cosa?
2: Mi sono rotto il cazzo.
1: Di cosa ti
2: perché
1: sei rotto il cazzo?
2: Perché non si può andare avanti così, ci sono famiglie che ci perdono, ecco, la vita, cazzo.
1: E quindi, quindi?
2: Succidono, perché qui chiudono le attività. Che, ecco, senso ha? Che senso ha tenere aperte le chiese e, sì, chiudere gli stadi?
1: Ma chi cazzo ci va in chiesa?
2: Tira,
1: ma chi cazzo?
2: Teatro.
1: Ma chi cazzo ci va in chiesa? Ma chi ci va?
2: Porco
1: ci... appunto, che cazzo ci vai a fare? Ma sei un bestemmiatore, che cazzo ci vai in chiesa? Che ci
2: ma
1: si va una volta alla domenica?
2: La chiesa comanda, sì, chi cazzo i soldi?
1: Comanda i soldi. E quindi, la chiesa sta pagando il governo occultamente per avere i fedeli in chiesa la domenica?
2: Sicuramente, c'hanno i loro trucci interni e io,
1: esatto,
2: ne coglioni pieni.
1: Ecco,
2: io ne coglioni
1: quindi,
2: pieni.
1: Quindi la colpa della chiusura è della chiesa?
2: La colpa è della chiesa, dello Stato e di tutti i cristi.
1: Sì. E invece qual è la tua alternativa? Qual è la tua alternativa?
2: La mia alternativa è tenere tutto aperto.
1: Tutto
2: chi
1: aperto.
2: Chi cazzo vuole morire esce fuori di casa.
1: Bravo, bravo. E se tuo figlio, e se fosse tuo figlio, tuo padre che muore perché hai tenuto tutto aperto, tu che cosa fai?
2: Ma mio padre e mio figlio devono usare la testa come la testa la devono,
1: sì,
2: usare tutti. Se
1: sì,
2: te
1: l'obbligo
2: la mascherina nel ristorante, io tengo la cazzo di mascherina.
1: Sì.
2: Il plexiglass è il cazzo di tutti i cazzi di puttani che stanno mettendo.
1: Quindi tu stai dicendo che chi ha preso il coronavirus alla fine se l'è voluto prendere.
2: Perché non sono le regole le cose che il governo non gliene frega, come i trasporti.
1: I
2: trasporti a Milano e Roma,
1: sì,
2: sono puttanaio, c'è un puttanaio sulle metro e quello non gliene frega un cazzo a nessuno.
1: E ma come ci va la gente
2: quello
1: a lavorare? E come ci va la gente a lavorare secondo te?
2: Come ci va la gente a lavorare nei ristoranti la sera? Li chiudi?
1: Tu non sai accendere, non sai accendere il tagliaerba. Non sai accendere il tagliaerba, tu non sai accendere il tagliaerba, non sai mettere la sveglia sull'iPhone, non sai mettere la sveglia sul telefono e vuoi gestire, capisci? Non pensano. Dai, un altro che sarà meraviglioso. Macerata, andiamo da Macerata. C'è Ezio, pronto Ezio?
13: Cosa ne penso che è ora che i giovani si svegliano, devono lottare.
1: Devono lottare i giovani, perché cosa devono lottare? Per l'aperitivo o per la palestra?
13: No, che uno e l'altro, via, dai.
1: Ok, quindi aperitivo e palestra in cima alla lista delle nostre priorità, giusto?
13: Certo.
1: Non il fatto che il 49% dei giovani sotto i 34 anni non ha un lavoro, no? Aperitivi e le palestre e le discoteche, giusto?
13: Vabbè, poi viene tutto il resto, no?
1: Viene tutto il resto, però dopo l'aperitivo e dopo la palestra.
13: Va bene, dai.
1: Sì.
13: Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
1: Sì, anche a Franco a quel che è di Franco e al cazzo a quel che è del cazzo. Però dico, lei ad esempio è dispiaciuto del fatto che della chiusura dei teatri, ad esempio lei mi sembra un frequentatore assiduo.
13: No, quello è sbagliato, perché i teatri la cultura italiana.
1: Sì. Mi ricordi brevemente un paio delle ultime pièce che è andato a vedere di recente, insomma in epoca pre-Covid, mi ricordi?
13: Che ne so, la morte di Garibaldi.
1: La morte di Garibaldi, famosissima.
13: Esatto, la morte di Garibaldi. La morte di Giuseppe Verdi.
1: Certo, tutte ma scusi, lei è andato a un funerale o a teatro? Non ho capito.
13: Sono andato al teatro, sì, però ricordando questi grandi personaggi.
1: Certo, la Candida di Cavour l'ha visto? Il tetano di Mazzini, è una bellissima pièce, credo Pirandello.
13: Certo.
1: E il Colera della puttana desoreta l'ha visto? Dai, vattene a fanculo, dai, mi fai perdere tempo, testa di cazzo, ignorante di merda. Dai, un altro. Sentiamo Bruno da Caltanissetta. Bruno, pronto?
14: E che pensa?
1: Non pensa niente?
14: No.
1: Toro seduto, no, mi sente, porca puttana? Niente. O devo arrivare lì con le perline colorate e la sveglia al collo? Toro seduto, mi ascolti bene, esca dal TP, molli un attimo il tomaco e mi dica, che cosa ne pensa? Della chiusura, delle 18, delle...
14: Che pensare? Niente, che pensare?
1: Questa non è una voce, è un temporale, non capisco un cazzo.
14: Non capisci un cazzo, non ti posso fare un cazzo.
1: Ecco,
14: cosa vuoi?
1: Questo è sicuro, perché lei è totalmente impotente in qualsiasi campo della conoscenza, eh?
14: Poi è un sacco di problemi se ti mettono anche a lei.
1: No, ma lei ha ingoiato un tubo di Scottex, cioè, altrimenti è inspiegabile questa cosa.
14: Va
1: bene, Neanderthal, mi hai rotto il cazzo, dai, Tomahawk.
14: Mi hai rotto il cazzo da me.
1: Va bene, io lo capisco che a te non te ne frega un cazzo perché tu vivi di caccia al bisonte nelle grandi praterie. Dai, adesso vai a pregare Manitou e levati dal cazzo. Ciao. Sì, chiudiamo con Salerno. Salerno, Luca da Salerno. Pronto, Luca?
2: Ci sono tante incongruenze in queste misure, perché se io vorrei festeggiare, per esempio, il mio matrimonio...
1: Sì, se, se usassi la consecutio temporum giusta, se io volessi festeggiare, ignorante di me.
2: Se io volessi festeggiare...
1: Sì, l'italiano, lo insegnano da lì, dai 6 ai 16 anni, c'è, c'è la scuola dell'obbligo. Comunque, proseguiamo, sì, con i suoi condizionali.
2: Per il mio matrimonio, al posto di andare in un ristorante dove posso invitare solo 30 persone,
1: sì,
2: dico alla gente di prenotarsi un biglietto aereo, diventiamo 180 e ci prenotiamo un aereo.
1: Non ho
2: capito
1: che cazzo c'entra
2: sull'aereo.
1: Che cazzo me ne frega del suo matrimonio? Per chi mi ha preso? Per Paola Marella? Dai, vattene a fanculo, sei ricchione cornuto.
2: Lava di denti, coglione, lava di denti,
1: vattene a fanculo, su,
2: Bruciani,
1: ma non ti sposare,
2: lava di denti,
1: non ti,
2: fanculo,
1: non ti sposare,
2: Bruciani,
1: che sei frocio, sei frocio.
2: Bruciani, dai, lava di denti,
1: va bene, se sei etero sei cornuto. Dai, va bene, ciao, ariete, ciao, ciao, ciao. Ciao Jack, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma che cazzo me ne frega a me? Non vi rendete conto? Perché sei un terrone del cazzo! Terrone, non nel senso di meridionale, nel senso di persone ignorante di merda! Come tutti voi, come tutti voi! Adesso andate a rompere anche le vetrine di Prada, mi sta sul cazzo, dai, ciao, ciao, ciao, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era la 13ª ora del 13° giorno del 13° mese, quando negli Stati Uniti d'America venne stampata la prima banconota da un dollaro.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60ina d'anni. Tutti dicevano che avrebbe rivoluzionato il commercio e il pianeta, ma io, che la so sempre più lunga degli altri, non ci credevo. E mi son detto, e se fosse un'astronave?
1: A scuola ci hanno sempre insegnato che la nonnina rappresentata nella banconota da un dollaro è Nonna Pancake, mascotte ufficiale dello sciroppo d'acero più amato dai bambini americani. Ma noi siamo qui per smentirlo. La persona rappresentata sulla banconota è George Washington.
4: George Washington, come ci suggerisce il nome, è il pro-pro-pro-zio di Denzel Washington e, da come ci dice la leggenda, aveva i capelli bianchi, i denti di legno e l'amore per la libertà. Ed ovviamente è il fondatore di una certa città.
1: Quale sia la città di cui si sta parlando è piuttosto palese, no? George Washington... Washington, eh? Esatto! New York! O meglio, solo York, la vecchia New York, che non era affatto come oggi, perché fu cambiata nel tempo.
5: Nessuno sa che ai tempi della vecchia New York, Old York, vabbè, si chiamava solo York, ci fu un certo presidente che costituì un bonus per i cittadini che permise a tutti gli abitanti di York di ristrutturare la propria casa. E lo fecero naturalmente tutti. E questo cambiò l'aspetto della città, che avendo un nuovo look decisero di chiamarla Nuova York. New York, appunto, sì. Vabbè, era praticamente il nostro bonus 110.
1: Ma un cambiamento così radicale di una città così iconica non fu vista di buon occhio dalla popolazione, per cui il presidente di cui stiamo parlando fu cancellato completamente dalla memoria. Fino ad oggi. Siamo entrati in possesso di un documento segreto.
6: Se state guardando questo filmato, significa che siete una delle 8 persone negli Stati Uniti ad avere accesso a questa informazione. Infatti, io stesso verrò giustiziato non appena la registrazione sarà finita. Mettiti comodo, perché fra tutti i segreti d'America, il più imbarazzante è quello che riguarda Jeff Bezos, l'ottavo presidente e mezzo degli Stati Uniti. Come vi avevo detto, mi hanno ucciso.
1: Esatto, Jeff Bezos fu l'ottavo presidente e mezzo nella storia americana. Si guadagnò la fama di presidente più stramboide d'America.
7: Jeff Bezos era un pazzo. Fece la guerra al bacon, nominò 4 gufi giudici della Corte Suprema, inventò Miss Maglietta Pezzata e inventò un sistema di consegna pacchi rapidissimo che compravi direttamente su internet.
1: Tuttavia, quest'ultima invenzione fu la goccia che fece traboccare il vaso per il popolo americano, perché purtroppo nel 1800 internet non esisteva ancora. Così Jeff Bezos fu deriso, pomodorato e infine cacciato con torce e forconi e si persero completamente le sue tracce. Ma prima di sparire, tuttavia, lasciò segni del suo passaggio per tutti coloro che volessero scoprire di più su di lui.
8: Eins, zwei, drei! Prendiamo l'ultima cena di Leonardo da Vinci, che era molto amico di Jeff Bezos. Leo lo dipinse a Nuova York e infatti se zoomiamo a destra verso l'uscita, eccolo là! Lo possiamo vedere chiaramente! E il Monte Rushmore? Avete mai provato a guardarlo all'incontrario? Eccolo! Di nuovo lui!
1: Nessuno sa quale fu la sua sorte e nessuno ne aveva più parlato, fino ad oggi. L'ottavo presidente e mezzo degli Stati Uniti, Jeff Bezos, è lo stesso Jeff Bezos di cui si parla ancora oggi. Perché Jeff Bezos è un immortale. Io, essendo custode di questo segreto, verrò ucciso alla fine di questa registrazione. Sono morto. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo. Mai.
0: Radio 105.

0: Pronto?
1: Pronto,
0: Sì?
1: Di Forlì?
0: Sì.
1: Mio nome è Lisimba. Io ho chiamato per signore vecchio avere fermato autobus pieno di negri perché pensava che nessuno avesse pagato biglietto.
0: Ma va là? Ma quando? Ma chi?
1: Un signore avere fermato e dopo venuto polizia, controllato tutti e tutti aveva pagato biglietto. E
0: beh, allora cosa c'entra?
1: Vecchio di merda di Forlì fatto figura di merda. Tu contenta?
0: Ma noi non c'entriamo niente, ma come fa a dire che è questo qui, questa persona che sta qui, scusi, eh?
1: Allora è stato altra persona?
0: Ah, sì, guardi, garantito, glielo garantisco io, guardi, parola d'onore.
1: Io però chiederei una cosa.
0: Dica.
1: Allora, tu contenta?
0: Se sono contenta io?
1: Sì, contenta?
0: Ma di che, scusi, eh?
1: Di uomo di merda che ha fatto brutta figura. Tu
0: guardi, ascolti, questa persona di merda è qui vicino a me, glielo tascio.
1: Sì, basare.
0: Sì.
1: Brondo?
0: Oh!
1: Stato tu a fare brutto gesto? Tu, colpa tua, hai fatto brutto gesto su autobus! Era tu sopra pullman?
0: Ascolta, lascia perdere, va là!
1: Tu contenta?
0: Pronto?
1: Brondo, caduta linea!
0: Ascolta! Smettila, eh?
1: Io voglio solo sapere, tu...
0: Smettila!
1: Tu contenta? Tu figlio di puttana! Uomo di merda!
0: Sì.
1: Adesso io mangiare babba con soldi tuoi!
0: Ascolta, guarda che ti denuncio, eh!
1: Tu denunciare negri, fatto brutta figura! Uomo di merda! Io chiamare polizia, eh?
0: Ascolta.
2: Pronto, buongiorno, salve.
0: Non sono io.
2: No, signora, sono al commissariato della polizia.
0: Dica.
2: Buongiorno, salve. Senta, noi abbiamo ricevuto delle segnalazioni riguardo una persona di colore che sta telefonando a delle persone di Forlì.
0: Sì, infatti sta telefonando a casa mia.
2: Riguarda il fatto del pullman, giusto?
0: Io non c'entro.
2: Aspetti, commissario, sì, è quello del pullman, sì. Senta, allora, cosa le diceva al telefono questa persona? Era bianca o era negra?
0: No, per me era negro.
2: Aspetti, commissario? Era negro, sì. Allora, senta, il signore è quello che l'accusava di essere il signore del pullman, giusto?
0: Ma sì, io ho detto stamattina al giornale.
2: Certo, lei non c'entra niente, ovviamente. No,
0: ma che siamo? Io abito qui pur lì.
2: Aspetti che facciamo così, guardi, le passo il commissario, così chiudiamo la pratica. E almeno facciamo un esposto. Stia in linea, glielo passo, Aspetta.
1: Brondo? Tu contenta?
0: Ascolta, smettila, va là.
1: Essere tu su pullman? Uomo di me? Essere stato tu su pullman?
0: Ma che pullman? Non sono andato in un supporto, ma smettila!
1: Tu contenta?
0: Ma smettila!
1: Ma tu contenta?
0: Guarda che non sono io, pezzo di merda!
1: Messo giù? Vabbè, io andare che sennò perdo pullman. Ovviamente il mio biglietto pagare con 40 euro vostri. Salutare, contenta, ciao.

0: This is a zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1984, quando nel mondo fecero la loro comparsa piccole creature dispettose che avrebbero causato inspiegabili incidenti.
3: Ricordo bene. In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero degli adorabili mostriciattoli pelosi, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo naturalmente parlando dei Gremlins. Insieme allo zaino Invicta, Mazinga Z, le penne alla vodka e la fottuta Cyndi Lauper, i Gremlins sono una chiara testimonianza degli anni Ottanta nel mondo. Ma cosa sono?
4: I Gremlins sono creature squamose simili a scimmiette pelose, con lunghe orecchie a punta. Se state pensando di comprarne uno, non dovete assolutamente violare queste tre regole.
5: Ci sono alcune cosette da tenere sempre bene a mente. Se lo esponete alla luce, potreste fargli del male. In secondo luogo, mai dargli da mangiare dopo la mezzanotte, anche se vi implorasse. E cosa più importante, mai, mai, mai bagnarli, perché altrimenti si moltiplicano.
1: Questi tre paradigmi sembrano normalissime regole per accudire un banalissimo bovaro del Bernese, no? Eppure non vi ricordano qualcosa. Chi altri deve rispettare queste regole? Esatto. I cinesi.
4: I cinesi non mangiano dopo la mezzanotte, perché quando è mezzanotte chissà che cazzo di ore sono in Cina. Stanno lontani dalla luce del sole, sennò sparirebbe il loro giallo candore. E soprattutto, pensateci un attimo, avete mai visto un cinese bagnato?
1: Ma che legame hanno i Gremlins con i cinesi, quindi?
6: Dunque, il legame tra i Gremlins e la Cina è di fatto molto antico, da dinastie di milioni di anni fa. La stessa parola Gremlins è la trasmutazione di una parola cinese, Grem Li, proprio come Bruce Lee, Stan Lee o Salvador Dalì. Tutte parole cinesi, più ovvio di così.
1: Esatto, proprio come il sushi o il Covid, anche i Gremlins arrivano dalla Cina. Ma perché sono stati creati?
7: La parola cinese Gremli fu inventata dai monaci Shaolin e significa letteralmente dispositivo posto ad obsolescenza programmata che prima ti costa poco ma poi ti incula perché si rompe dopo poco. Evviva la Cina, evviva il comunismo e conquisteremo il mondo. Incredibile.
1: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile associazione di idee incastonate in una piccola parola cinese. Ma c'è di più. A cos'altro si può arrivare?
8: Pensateci, i Gremlins. Gremli, Shaolin, Shaolin. I Gremlins non sono altro che una rappresentazione della conquista cinese imminente.
1: Proprio così. I cinesi puntano alla conquista del mondo attraverso i loro prodotti a basso costo che vengono comprati e ricomprati in eterno.
9: I cinesi si stanno costruendo un loro mondo! Presto saremo tutti cinesi senza rendercene nemmeno conto, non lo capite? Bisogna boicottarli, cazzo!
1: Ma questo perché? Perché vogliono conquistare tutto quanto? Noi abbiamo la risposta. Tramite i nostri satelliti siamo riusciti ad intercettare questo messaggio cifrato che abbiamo codificato e che vi facciamo ascoltare in anteprima. Attenzione, l'ascolto non è consigliato a chi è molto sensibile.
10: Compagni d'Italia, io sono Cristiano Fanco e lavoro in un centro massaggi di cinese. Noi sempre essere disponibili a massaggiare, mettere olio e a volte anche portare in bottini primavera. Perché noi molto gentili e carini con tutti. Kawaii! Però tutte le volte noi frantesi, tutte le volte voi chiedete finale di happy ending con pugnetta o pompinello. Noi stufi di vostro comportamento razzista e inappropriato. Per questo noi deciso di conquistare il mondo! Viva la Cina!
11: Scusi, ma io avevo pagato per un pompino, quindi...
10: Zitto, merda!
1: Esatto. Il risentimento della Cina nei confronti del mondo nasce solo dalla nostra mancanza di rispetto nei confronti delle povere ragazze che fanno i massaggi nei centri massaggi. Quindi vi lasciamo con un consiglio. Non chiedete più il seghino alla fighetta cinese. Se devi fare un massaggio, fatti solo quello. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello hobby e tempo libero.
2: Shampoo in barrette per capelli grassi, 19 euro! Sicurezza! Indispensabile dispositivo anti-vichingo, 450 euro! Tetrachini! Doppio bikini per gemelli siamesi, 96 euro! Porta taglia coca, 298 euro! Bianco di seppia per spaghettata nazista, 39 euro al chilo!
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Pratico Vespasiano da skateboard!
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Pratico Vespasiano da skateboard!

0: arredamento interni.
1: Bilancia, pesa bilance, 64 euro. Sofisticato produttore di ossigeno da casa, composto da contenitore tronco conico in ceramica, terriccio e dispositivo biologico verde alimentato ad acqua, 2.999 euro. Sì, lo sappiamo che è una pianta del cazzo! Tovagliolo telecomandato, fino a 400 metri, 32 euro. Carta igienica professionale, 80 euro a rotolo. Vulvater, tazza del cesso a forma di fichetta imberbe, 219 euro.
0: Offerte.
1: Home decor, cacca in reggicalze, 29 euro. Iperrealistico, divano in pelle con nail, tatuaggi ed herpes, 1258 euro. Ortensia da combattimento, 13 euro. Coordinati, guanti da forno più stivali da lavastoviglie più sciarpa da tostapane, 97 euro. Imperdibile. Chi stereo, kimono per persone obese, 29 euro.
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.
2: Lo Zoo di 105. Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però. Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a Bretagna, solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
5: Viva i saldi!
6: Leo, vieni qua, vieni.
7: Si è felice?
6: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
7: Eh sì.
6: Fino a?
7: Fino a settembre.
6: E manco un anno, Leo.
7: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni settanto, a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
6: Uh-huh.
7: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
6: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
7: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
6: Ah, ok.
7: Mo ce n'ho 75.
6: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
7: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
6: Di pensione, no, 900
7: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
6: Quanto prendi?
7: Dì una parola.
8: 200 euro.
6: 300 euro.
7: 3.800 euro.
6: 3.800 euro al mese? Ma va!
7: Non ci credo. Allora,
6: 3.800 euro.
7: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
8: Di arretrati?
7: Di arretrati.
8: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
6: Mica, Leo, lasciamene un 10.000, cazzo, per farmi stare.
8: 3.000 euro che mi fai.
6: 3.200 euro.
7: 3.800.
6: 800 euro di
7: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
6: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
7: Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
6: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
7: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
6: All'anno,
7: Ma sai per quanto? Per

0: 35 anni.
1: Minchia.
0: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
0: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
0: Le canzoni, le serate di prima, che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comprava casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, sì, una volta 10
0: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Yeah.
0: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, vado, giusto.
0: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti bastano,
0: non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
0: Ciao Ricky.
1: Ciao ciao.

0: Piuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Fica, non è arrivato nessun messaggio.
4: Ah, ok. Che si fa allora?
3: Mettiamo un altro disco, ok?
4: Ok.
3: Ricordati come sempre che non si parla sul disco quando cantano, chiaro?
4: Ok.

0: Sì, lo faccio io. Quando parli io abbasso la musica e poi l'alzo quando finisci di parlare, però parli sempre.
1: Posso farlo anch'io?
0: Certo, hai lo spumino lì davanti.
1: Ma quale dici, questo? Questo qua?
0: Mica stai ferma.
1: Wow, ma mi diverto moltissimo usare questo. È come un bottone, ma no.
0: Dai, smettila, fai andare il disco.
1: Va bene.
0: Ludovica, alza lo spumino.
1: Cos'è?
0: Ludovica?
1: Sì?
0: Buco!
1: Allora, devo dire una cosa importante. Volevo dire brava alla Federica Pellegrini perché ha vinto la coronavirus. Campionessa nello sport e nella vita.
0: Ma non ha vinto!
1: Ah, ha preso la corona d'argento? Sarà arrivata seconda! Gigi, come sono andata questa volta?
0: Vai con la citazione!
2: I nostri negozi preferiti dagli italiani sono attenti alle nuove disposizioni ministeriali per contrastare il coronavirus. È per questo che vi invitiamo a venire a fare acquisti ai nostri punti vendita, che vi garantiscono la massima sicurezza. Vi aspettiamo presto in tutta Italia ai nostri negozi.
3: Ragazzi, anche andò a piovere qua a Milano un po' prima. C'era il sole però, che strano.
0: È vietato proprio in radio, non si può mangiare.
1: Ok, vuoi?
0: Cosa?
1: Queste patatine da barbecue.
0: Ma veramente non potrei.
1: Dai Gigi Bottoniere, sbottonati un po'.
0: Va bene, grazie.
1: Prego, tieni. Beh Gigi, ti piacciono?
0: Sono veramente buoni, buonissime.
4: Cosa stai facendo?
0: Niente, direttore, Ludovica mi ha offerto le patatine.
4: Sai che è vietato mangiare in radio?
0: Ma anche lei sta mangiando.
1: Non è vero, direttore, guarda!
4: Lei è bella e brava, tu?
0: Io... Buco!

0: Ciao bastardoni, fate uno scherzo a mia moglie, che si incazza di sicuro. Prima di tutto è polacca e quindi è già manesca di suo. Secondo, ha lavorato come operatrice sanitaria in una cooperativa e ha fatto casino coi contributi. Quindi ora, per regolarizzare la sua posizione, deve versare all'INPS 5.000 euro, ma non sa dove prenderli. È il momento di farla preoccupare sul serio. Un abbraccio! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, mi chiamo Clemente.
1: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno, la chiamavo in relazione al versamento di euro 5.000 che non è ancora pervenuto.
1: 5.000, di cosa?
2: Io qua ho a suo carico un versamento pendente all'INPS per l'attività svolta come operatore sociosanitario a San Donà di Piave.
1: Sì.
2: Esattamente, per regolarizzare la sua posizione mancano questi 5.000 euro di contributi senza i quali non è possibile regolarizzare la sua posizione.
1: Io devo dire sincera verità, io non so dove prendere questi 5.000 euro.
2: Ma mi scusi signora, ma lei ha prestato servizio a San Donà di Piave, giusto?
1: Sì.
2: Quindi ha percepito un reddito?
1: Sì.
2: Esattamente, da quel reddito vanno scorporati i contributi previdenziali.
1: Solo che praticamente come nostro, diciamo, quel responsabile che noi eravamo sotto praticamente,
2: sì,
1: lui ci ha detto una cosa e dopo è stata fatta un'altra cosa.
2: Allora è un grosso problema, le spiego perché.
1: Sono stata un po' non è ingenua, diciamo.
2: Un po'
1: sono
2: sì.
1: Stata un pochino anche di non mettermi da parte qualcosa.
2: Guardi, io mi occupo di contabilità e qua certo. C'è uno scoperto da saldare. E non so adesso che strumenti.
1: Allora, se ad esempio io adesso non riesco a pagare e non pago, a me cosa mi succede?
2: Allora, innanzitutto la sua posizione previdenziale viene congelata. Però capisce che quando si apre un'indagine le lungaggini burocratiche si protraggono veramente per tempi eterni. Sa come funziona in Italia, purtroppo è così. Quando si ha a che fare con la burocrazia forse non lo so. Allora, se la sua intenzione è quella di recuperare in fretta questo denaro, magari il nostro legale può darle qualche consiglio in più. Io le consiglio di parlare con lui, ecco.
1: Ok.
2: Va bene, allora se mi attende un secondo la metto in contatto con l'avvocato Pistacchio.
1: Grazie mille.
2: Grazie, arrivederci, buongiorno.
1: Grazie, arrivederci, buona giornata. Round 2.
3: INPS, Istituto Nani, palesemente strabici. Stai per essere presa a pesci in faccia da uno dei nostri dirigenti con la laurea comprata in Albania. Attendi.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio, Antonio.
1: Salve.
2: Lei è la signora Chiapp, giusto?
1: Sì, allora.
2: Allora, ho qua la sua pratica, abbiamo discusso io e il collega poc'anzi della sua situazione. Io capisco che lei è in difficoltà economiche, ma sa, per essere così crudo, nudo e crudo, lo sa come agisce il governo italiano.
1: Certo.
2: Se ne frega, se ne fotte. Questi vogliono il grano, signora, purtroppo qua bisogna trovare il modo. Lei non ha un amico, qualcuno che le può prestare del denaro?
1: Così al freddo no, cioè devo un po' vedere un pochino se qualcuno...
2: Un anello, non lo so, un paio di scarpe. Da quello che ho capito, insomma, mi spiegava il collega, lei è un po' una spendacciona, ecco. È una che spende e spande, pensava di avere del grano da parte e invece si trova in questa situazione.
1: Ma mi scusi un secondo.
2: Sì.
1: Se per lei spendere e spandere 1.200, 1.700 euro al mese, mantenendo una famiglia e un figlio affitto, non so se è questo spendere e spandere,
2: signora,
1: paio di scarpe.
2: Non è colpa mia, signora. Cioè, io guadagno un pacco di soldi perché ho scelto di fare l'avvocato. Ognuno...
1: Allora non può dire a me che 1.500,
2: signora,
1: ognuno
2: si disegna, non alzi la voce, signorina, che già mi sta partendo la brocca. Sa che io sono un avvocato.
1: Ma anche a me mi sta partendo.
2: Io sono laureatissimo, però, signora. Cioè, non è colpa mia se io ho il Mercedes in garage.
1: Non è colpa, allora lei non può dire vicino a me che io spendeciona.
2: Lei è una spendacciona. Mi scusi.
1: Lei mi offende e poi non cerca di
2: stiamo calmi. Allora, stiamo calmi.
1: Allora, stanno calmi a lei che sta calmo. Prima di prendere. C'è un avvocato. Dovrebbe sapere come si deve parlare con certe persone.
2: Ma scusi, ma se lei sa che, si, che lei guadagna 1.500-1.700 e deve pagare anche le tasse, se no sta nel suo paese, va a fare i lavori in nero e non paga le tasse.
1: Ma ha problemi miei?
2: Senta, ma tagliamo la testa. Tagliamo la testa al tonno. Lei ha le tette grosse?
1: Ma va.
2: Pronto? Mi chiamala.
1: Round 3. Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi, sto chiamando di nuovo dall'INPS, sono Clemente. Ho visto che la comunicazione con l'avvocato si è interrotta, volevo sapere che cosa avevate deciso allora.
1: Niente che un maleducato, un scostumato, vedete voi come volete fare.
2: Abbassiamo
1: mandatemi
2: le parole.
1: Avvocato, mandatemi quello che volete voi. Andiamo avanti.
2: Signorina, guardi che è tutto registrato, guardi che c'ho tutto registrato.
1: Infatti, se tuo avvocato si permette di insultarmi e dire tette grosse, ti risparmia un po'.
2: Stavamo cercando.
1: Ma con chi avete da fare voi?
2: Stavamo cercando un'alternativa per aiutarla.
1: Con tette grosse?
2: Uno alla fine.
1: Uno è tutto registrato. No.
2: Senta, signorina. Aspetti, mi ascolti una roba sola.
4: Mi ascolti
2: un secondo, mi sente? Pronto?
1: Bonus round. Pronto? Mi dica.
2: Signora, nella nostra conversazione mancava una comunicazione importante, direi basilare.
1: Va bene, sì, mi dica tutto.
2: Allora, in pratica, lei in questo momento è nello Zoo di 105, è uno scherzo! È uno scherzo di Giuseppe!
1: Che vada a fa un culo, sta di merda.
2: Senta, sono l'avvocato Pistacchio, ma come ce l'ha le mammelle? Belle grosse?
1: Mi avete fatto pure piangere,
2: No!
4: Bernardetta! No! Ma ce l'hai le tette grosse?
2: Ma basta!
1: Certamente!
4: Era questo che ci interessava.
2: Allora, senta, se vuole, noi dell'INPS abbiamo anche una sezione dove se si fa smarmellare un attimo, noi...
4: Se va all'ufficio mammelle vedrà che risolve.
1: Madonna, che coglione!
2: Cosa vuoi dire a Giuseppe? Dai, digli qualcosa, vai.
1: Sei un grandissimo coglione.
4: Bravissima!
1: Non pagherò niente.
2: Brava!
1: Intenzioni non ho queste, adesso volevo mandarvi vaffanculo, ma...
4: Bravissima, un bacio!
2: Ciao!
4: Ciao!

0: cosa c'è?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Parlare con bar?
0: Ristorante.
1: Ristorante?
0: Sì.
1: Il mio nome è Lisimba.
0: Sì.
1: Tu avere bagno? No, no, non sapere dove fare bisogno. Potere venire dentro a fare popò?
0: Ma vai a cagare a male, testa di cazzo.
1: Infame.
0: Coglione.
1: Tu con
0: te. Vieni qua che ti spaccio il culo, testa di cazzo.
1: Se io veni.
0: Sono di merda, vieni qua, coglione.
1: Tu contenta? Però... io venire a fare merda su foto di tua mamma?
2: Lisimba, ale.
3: Perdere. Buongiorno.
1: Salutare, io mio nome è Lisimba.
3: Mio che vuole?
1: Mio nome è Lisimba.
3: Venire
1: da Ghana.
3: Io
1: volevo sapere, possibile andare dentro il tuo bagno? Io sto male, con mal di pancia. Io fuori.
3: No, non si può andare.
1: Non ho avere soldi, non poter consumare.
3: E non si può andare.
1: Io deve fare però, eh. Io ehi! Bastarda! Io fare cacca addosso, eh?
2: Lisimba, ale!
0: Pronto?
1: Pronto bar?
0: Sì, sono Pino mi dica.
1: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
0: Sì, Lisimba, sono il direttore, Pino.
1: Buongiorno, io abitare dentro portone a fianco tuo bar.
0: Sì.
1: Abitare dentro cantina.
0: Dentro lo stanzino.
1: Dentro cantina.
0: Dentro abiti dentro la cantina.
1: Io non avere bagno. Potere fare accordo con te e tutte mattine venire dentro tuo bar fare popò.
0: No, io sul lato di lavoro non vuole, mi dispiace.
1: Io
0: mi dispiace tanto, Simba.
1: Potere fare accordo, io potere dare mia donna fare.
0: No. Non sto mi interessare.
1: Tu cattivo, razzista, eh?
0: Come?
1: Tu razzista!
0: Ah vabbè, che devo fare? Mi dispiace.
2: Lisimba, ale.
0: Pronto?
1: Pronto, bar?
0: Sì?
1: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
0: No, non c'è proprietario, andate via,
1: no.
0: Per questo istante.
1: No, io...
0: Arrivederla. Pronto?
1: Tu hai messo giù il telefono. Ascoltare.
0: Ma questo proprietario non c'è.
1: Io voglio parlare con te.
0: Com'è?
1: Io abitare vicino tuo bar. Potere venire a fare popò?
0: Tu devi venire a fare popò?
1: Scappare.
0: E vieni che io poi ti pisci in culo.
1: Stronzo. Io fa macumba con tua persona, eh? Tu fare in
0: giro. Ma che cazzo è che vuoi?
1: Mio nome è Lisimba, fare popò subito. Ehi, tu contenta?
0: Lisimba, ma sono morto.
1: Ah, tu fare così, adesso io arrabbiato. Adesso prendere il mio bongo e fare macumba. Figlio di puttana, io rompere il tuo buco del culo. Io scopo tua mamma. Dove andi di dietro? Tua mamma va con l'uomo di mio colore. Perché piacere caso grande. E quando tu dopo morto, io fare pupù dentro tua bocca. E tu passare tutta tua eternità con mia merda dentro tua bocca. Filo di puttana. Tu, contenta? Però... fa culo, va.
4: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
5: è gioia. Allora, negli ultimi giorni alcuni complottari hanno diffuso teorie più o meno verosimili sulle condizioni di salute del Papa. Il fatto stesso che il pontefice comunichi solo tramite messaggi audio e che le sue condizioni di salute siano così altalenanti ha alimentato alcune teorie secondo le quali il pontefice, Papa Francesco appunto, è morto un paio di settimane fa e adesso la Chiesa stia tenendo artificialmente in vita il suo ricordo perché il conclave ancora non ha deciso che tipo di Papa è eleggere un papa conservatore, un papa progressista. L'ordine mondiale sta cambiando. Queste sono lotterie più accreditate, tanto che un TikToker ha cercato addirittura di fare irruzione all'ospedale Gemelli per vedere se c'era il papa attaccato ad un tubo. Ma io voglio sapere cosa ne pensate voi. Il papa è vivo, il papa è morto, il papa sta risorgendo. Apriamo le linee. Apriamo con Sotterfugio, camionista veneto dal camion. Vai Sotterfugio, la tua sul papa, vai.
6: Il papa è morto.
5: Il papa è morto secondo lei?
6: Sì, l'ha detto anche Fabrizio Corona.
5: L'ha detto anche Fabrizio Corona, quindi una fonte attendibile, sì. Una persona di grande spessore, il giornalista d'inchiesta Fabrizio Corona. Fabrizio Corona, giornalista d'inchiesta.
6: Io mi fido di lui e di tanti altri che dicono questa cosa. E io sono sicuro di questo perché,
5: certo. Come fa?
6: È morto, sì. Il 15 di febbraio.
5: Il 15 di febbraio. Da cosa le deriva questa sicurezza? Dica.
6: Perché ho delle fonti che non posso,
5: sì,
6: dirti,
5: certo.
6: Okay, ma ho delle fonti che
5: quali?
6: Dicono che il papa è morto.
5: Quali fonti?
6: Non posso annunciare la morte del papa.
5: Certo.
6: Ma è inutile che scrivano Facebook, il papa sta mangiando,
5: sta cagando.
6: Non credo,
5: dubito.
6: Ma dai,
5: va bene, sì, dubito fortemente che la Santa Sede esponga foto del papa che caga per dimostrarne l'esistenza in vita. Di questo dubito io.
6: Non me ne frega, ascoltami Tuzzani.
5: Ci ho detto.
6: Sono sicuro.
5: No.
6: Il papa è morto.
5: Non lo dico assolutamente.
6: Il 15 di febbraio, ammettilo, perché anche tu lo sai.
5: Ma non diciamo sono puttanate.
6: Non puoi dirlo, perché sennò ti fanno fuori.
5: Certo. Chi ti fa fuori?
6: I poteri forti ti fanno fuori.
5: I poteri forti chi? Chi sono questi poteri forti?
6: Ma non posso dirlo,
5: Non puoi, perché? Perché giustamente il potere forte è qui che ascolta la telefonata tra un cazzone e un camionista.
6: Esatto, bravo, ecco. Vedi che ci sei arrivato.
5: Ma le tue fonti sono quelle ascritte a pennarello sui cessi dell'autogrill sotto i numeri dei pompinari?
6: Ascolta, Crociani, qualcuno.
5: Pagliaccio.
6: Pagliaccione. Mi hai fatto una domanda, io ti ho dato una risposta.
5: Bravissimo.
6: Mettitelo su per il culo.
5: Io ti credo a te, al tuo naso rosso, alle crocette sugli occhi, agli scarponi e al fiore che spruzza acqua. Anzi, hop, mi hai bagnato, accidenti, che scherzo.
6: Ma oh, ascolta, non sta, oh.
5: Ciao, pagliaccio.
6: Non mi chiamare così,
5: pagliaccio. Pagliaccio.
6: Non mi chiamare così.
5: Papparara.
6: Smettila, Cruciani.
5: Scusami, devo andare. Ti devo lasciare perché devo farmi sparare con un cannone mentre l'orso va sulla biciclettina. Ciao pagliaccio. Dai, butta giù questo cazzo di. Dai, la famiglia Orfei ti sta cercando, dai. Va bene, salutami tutti i togni. Ciao.
6: Sì, vai, figlietto male.
5: Andiamo da Achille dalla provincia di Prato. Forza Achille, sul papa, vai, pronto.
7: Il papa. Non lo so, sarà vivo. Oppure la voce che ho sentito era quella di Massimo Lopez, non lo so.
5: Massimo Lopez, secondo lei la Santa Sede ha affidato a Massimo Lopez il doppiaggio del papa? Per quale motivo, scusi, proprio a Massimo Lopez?
7: Che se devo dire?
5: Cioè, secondo lei, scusi, mi viene da ridere, però secondo lei c'è un concilio di cardinali che dice come facciamo a prolungare la vita del papa? Chiamiamo Massimo Lopez, che arriva vestito da cangurotto in Vaticano e risponde alle domande al posto del papa. Massimo Lopez.
7: Ma io penso di più a una scena tipo come Weekend con il morto, con un paio di energumeni, uno di qua e uno di là.
5: Che lo tengano su, lo tengono su e uno gli muove la bocca e dietro c'è Massimo Lopez vestito da divano del 1600 che ne fa la voce. Guardi,
7: può essere, sì.
5: Guardi, di tutte le teorie strampalate che ho sentito, questa sicuramente andrebbe premiata. La ringrazio molto. Arrivederci. Arrivederci a lei, salve. Andiamo da Ciro da Napoli, Ciro Carogna. Forza Ciro, morte del papa, vai Ciro Carogna, vai.
8: Calami i morti suoi se è morto.
5: Saranno i morti suoi se è morto.
8: Morono tante creature un giorno.
5: Certo, sì. Sì, certo. No, dico, ma secondo lei. Le dispiace per il papa?
8: No, a me me ne fotte però.
5: Non gliene frega un cazzo lei se è vivo o morto. Perché? Lei è anticlericale, ateo?
8: No, muoiono tanti bambini, 3 anni, 2 anni, 10 mesi, 4 mesi, ma non possono un papa.
5: Ma se fosse morto, perché non lo dicono?
8: Che ne sa, ci sono problemi di loro, forse si vanno congelati, si vanno stipati quando hanno fame, si mangiano.
5: Sì, scusi, a me mi sembra di parlare con un iraniano che vende tappeti, non capisco che cazzo dice.
8: Ma fammo cacci del muro.
5: A lei e a sua madre, quella fogna, arrivederci. E chiudiamo anche oggi con il contributo speciale dell'amico mio da Grey School. Buongiorno carotina.
9: Ciao, palmi coglioni.
5: Pronto? Questa persona non è Grey School, è ovvio, però risponde al suo numero. Proviamo a richiamare.
9: Guarda che mi chiamo i carabinieri, eh.
5: Sì, pronto, buongiorno.
9: Perché è impossibile, vai stra figa.
5: Mi scusi. Richiamiamo ancora, richiama, voglio andare a fondo.
9: Cosa ha avuto?
5: Allora, buongiorno, innanzitutto mi chiamo Giuseppe Bruciani, buongiorno.
9: Cosa ha avuto?
5: Allora, io sto cercando l'amico mio che risponde a questo numero di telefono, perché ce l'ha lei?
9: Ma quale amico tuo insieme mio?
5: Signora, io sto cercando Alessandro, dove sta?
9: Ma quale Alessandro? Mona! È mio cugino suo Alessandro!
5: No, scusi, abbia pazienza, fino a prova contraria questo è il numero dell'amico mio.
9: Ma qual è il numero di amico tuo?
5: E questo?
9: Questo è un numero fisso.
5: Un numero fisso?
9: Questo è un numero fisso.
5: Avrà forse fatto la deviazione di chiamata?
9: Ma non so neanche chi che si sta restando.
5: Ma è impossibile, signora.
9: Questo è un numero privato.
5: Lei lo sta coprendo le sue malefatte, perché lui ha in testa azioni criminose, lo sa che è un pregiudicato?
9: No.
5: Sa che è un pregiudicato, pericoloso anche.
9: Sì.
5: No, voglio sapere perché lei copre le spalle.
9: No, dimmi, voglio sapere perché ti interessa.
5: Lei è complice.
9: Dimmi, complice.
5: Lei è una complice, o la complice di un pregiudicato,
9: dimmi
5: complice.
9: Dove io abito?
5: Che cazzo ne so, signora, io non c'ho la palla di cristallo.
9: Ho avuto roba nei coglioni.
5: Innanzitutto piano con le parole.
9: Questo numero io lo porto dai carabinieri.
5: Sì, porti anche tutto il telefono e anche un pezzo del comodino.
9: Ecco, te porto anche qui.
5: Sì, va bene, signora. Ciao. Ma io sto cercando il mio amico Grey School. Pronto. Vecchia bastarda bifolca coi baffi alcolizzata, stentata. È una notizia terribile. Da come parla la signora, sicuramente o è la madre o è la sorella, perché da un albero di pere mele non ne nascono, ma tante banane sì, da ficcargliele tutte nel culo. Arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola. Léccami adesso.
4: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub.
5: Ah, che bello essere da solo a casa in quarantena. Adesso mi guardo un bel filmino porno sul computer. Pornbub, ho anche rinnovato l'abbonamento, non so per quale motivo. Vediamo cosa c'è di bello.
6: Fregna fresca, fregna, comprate la mia fregna fresca.
7: Buonasera signorina, buonasera.
6: Ciao bello, vuoi della fregna, vero? Sei nel posto giusto, io ho la fregna migliore di tutta la città.
7: Sì, lo vedo. Ma sai, io è la prima volta che vado, cioè che vengo, insomma, che ha deciso di servirmi di una
6: di andare a Fregna?
7: A Fregna, sì.
6: Bravo, non è mai troppo tardi.
7: Ecco appunto, siccome è la prima volta, no? Non so bene quali sono i prezzi, insomma, diciamo, le opzioni, capisci? Una cosa. A capire, no?
6: Certo, bello, certo. Ora ti dico tutto e poi decidi tu con calma. Allora, io prendo 50 euro di bocca.
7: 50 euro?
6: 100 all'amore.
7: Forse qua siamo un bel po' di budget.
6: 120 nel culo.
7: Forse non ho mai provato, manco sapevo che si...
6: 30 per una sega.
7: E quello da gratis me la faccio da solo.
6: 40 per una spagnoletta.
7: Non conosco la lingua, ho fatto francese.
6: 35 d'ascella.
7: No, che la mi puzzo cazzo, poi ti piace.
6: 25 nell'incavo del ginocchio.
7: No, l'ha fatto solo Fabio Alice.
6: 55 in faccia.
7: Non ci sono abbastanza buchi.
6: 175 per una roba a 3.
7: Va bene, d'accordo, vabbè, ho capito più o meno.
6: 250 se puzzi troppo.
7: È impossibile, ho fatto il bidet con l'antitarme.
6: 130 euro per una roba a 3 con due nani.
7: Va bene, una chiavaglia.
6: 150 per una roba a 3 con un solo nano.
7: Che bocchino.
6: 130 nel culo con un cane che guarda.
7: No, sono allergica al pelo.
6: 195 se mi vuoi vestita da suora e o infermiera e o coi vestiti di tua moglie e o sorella e o madre.
7: Dalla bocchina.
6: 450 se mi vuoi frustare e o spegnere una sigaretta sull'alluce e o nell'orecchio.
7: Ah, buona, ma a me bastava proprio una cosa classica che lui fa.
6: 325 se mi vuoi scopare rasata a zero e o ricoperta di pece e piume d'oca.
7: No, ma proprio lui fatti c'è cioè, dalla macchina. Cioè,
6: 10 euro per ogni dito in culo. Dopo il settimo gli altri sono gratis.
7: No, adesso non sono fortissimi in matematica, non secondo il 30%. Sono...
6: Solo 20 euro per morderti i coglioni.
7: Che cazzo, un profiterol.
6: 25 per morderti i coglioni e abbaiare.
7: Sempre che lo fate che sta allergico per l'animale.
6: 60 per un po' alla Spider-Man, cioè appesa testa in giù.
7: Ah, che poi si gonfia tutta la faccia, fa impressione.
6: Allora 400 euro per farlo in una chiesa abbandonata.
7: Ah, io sono devoto e poi tengo paura del demonio.
6: 500 per farlo in una chiesa abbandonata in fiamme.
7: E non ho l'accendino, non fumo.
6: 215 se mi vuoi scopare vestita da pagliaccio.
7: No, vero, che se ho fatto Ronald McDonald mi ha fatto sembrare moscioccato.
6: Senti questa, 800 euro se vuoi dar fuoco ai miei documenti dopo un rapporto anale.
7: No, sempre quello fatto non tengo l'accendino, proprio non fumo.
6: 600 euro per un crick nel culo.
7: Sono venuto con i mezzi, non ho nemmeno la macchina.
6: 200 euro pompino più massaggio ai piedi contemporaneamente.
7: Sono zoppo, quindi può fare 100 euro che tengo un piede su.
6: 700 euro se vuoi che mi tatui il tuo nome su una chiappa.
7: Momentaneamente non mi ricordo come mi chiamo, quindi no, no.
6: Allora 35 euro per una sega con bacchette cinesi.
7: Mette anche la salsa di soia a spese sue.
6: Ma certo, pure 40 euro per una sega con bacchette da batteria.
7: No, francamente ingolarmi tu lo capisco, proprio non mi hai mai preso.
6: Allora 180 per un po' mentre suono la chitarra.
7: Pure ingolare Brian May proprio non mi ha fatto proprio mai, non mi ha acceso mai.
6: Ascolta, con 215 euro ti faccio una e ti controllo la pressione delle gomme.
7: Che cazzo so Hamilton.
6: 270 euro sega coi piedi più sms illimitati verso tutti.
7: Ma mo so gratis proprio, al massimo dice le cose gig.
6: 300 euro pacchetto di 8 pochini più un buono sconto di 20 euro da spendere in qualsiasi punto vendita autorizzato.
7: Ma che stanno i punti di vendita dei bocchini?
6: Per 180 però ti scopo e ti faccio il limoncello.
7: Che sei bello però, 180 è un po' importante per il
6: limoncello. Lo so. Ma senti, con 425 euro mi scopi tre volte e poi mi lancio dal secondo piano del palazzo.
7: Te ne do 500 se lo fai adesso.
6: Per 58 euro puoi infilarmi una piadina nella bagiana.
7: So celiaco.
6: Ma con 200
7: basta, rotto cazzo, basta, ho deciso. Fammi un bucchino tradizionale, sbocco cazzo, va benissimo. Basta, va bene un bucchino.
6: Ottima scelta. A che nome devo intestare la fattura?
7: A che la puttana di mamma.
5: Mi hai fatto bene! Mettigliela in culo allo Stato!
1: Pornbub, Pornbub, Pornbub, Pornbub.
0: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va!

0: lo Zoo di 105.
1: La prima serie TV ispirata al mondo di oggi. E a come saremo nel futuro. Incentrata sui problemi di attualità e sulle sfide poste dall'introduzione di nuove tecnologie.

0: è Black Mirror. Come i vibratori wifi, i baffi robot e i bocchini virtuali. Tutto questo è Black Mirror. Lo schermo molto scuro, praticamente nero.
1: Benvenuto su Netflix. Il film novità di oggi è Uno strano esorcismo. Vuoi guardarlo? Tasto destro no, tasto destro premuto col cazzo sì.
2: E questo è di... va bene, dai. Ah!

0: Padre, finalmente è arrivato.
1: Sia lodato Gesù Cristo, figliolo, sempre sì. Sia lodato.
0: Sì, grazie altrettanto.
1: No, dico, lei deve rispondere, sempre sì. Sia lodato.
0: Sì, grazie altrettanto. Allora, venga presto, non c'è un secondo da perdere, qui ho problemi con la mia figliola.
1: Ecco, allora dove si trova la piccina posseduta? È vestita? Dico, è vestita la piccina?
0: Sì, sì,
1: allora, mannaggia la miseria.
2: A te la scelta! Dove si trova la bambina? Tasto destro nella camera da letto, tasto sinistro nella stanza con le pareti di merda.
3: Eh beh, questa è una scelta giusto per dare un po' di dinamica. Tasto destro, sinistro. Tasto sinistro, le pareti di merda.
0: Allora, è nella stanza con le pareti di merda, venga. Guardi, l'avverto che è uno spettacolo raccapricciante,
1: eh? L'ha visto me. Oh, per Giove. Senti, un attimo, sto parlando. Un secondo, ecco. Se la metti piano si possegga da sola piano.
0: Non fare così! Lo vede, prete, lo vede che
1: lo
0: fa!
1: Vedo, lo vedo. Ecco, non c'è altra spiegazione. Questa bambina
0: mi caca dappertutto.
1: Allora, prima di tutto ha dei problemi intestinali. Secondo
0: quella è la madre.
1: No, quella è la manna. È posseduta da...
2: A te la scelta! Da cosa è posseduta la bambina? Tasto destro dal demonio, tasto sinistro da Diego Abatantuano.
3: Beh, questo è facile, Abatantuano tutta la vita. Violenza!
1: Questa bambina purtroppo è posseduta da Diego Abatantuano, papacco.
0: Ma com'è possibile, prete? Ma com'è possibile?
1: Quello è un vecchio volpone, ci tira certe capellate.
4: So diabolicon, l'amblesso sproporzionato per quanto riguarda le dimensioni del sesso. E si trova la donna giusta, me la ciccia come un'ara costa.
0: Porca troia, padre, sì, porca puttana, wow. È così da giorni, la pre, mi dica che si può salvarmi, dica che si può fare qualcosa. Zitta, puttana.
1: Faccia vedere il Milan un attimino, così si calma, ecco. E non ne sono sicuro, guardi, è la prima volta che mi capita un caso di possessione del genere nel Cristo. E caccio, è la limitazione peggiore di Diego Abatantuono proprio dall'alba dei tempi. Però purtroppo si tratta di una possessione di Diego Abatantuono.
0: E basta, mi c'ho il mal di testa.
4: Con atrocità, doppia T come terremoto e tragedia, I come ir di Dio, L come lato di sangue e A come adesso fegato ti sfascia le corna.
1: Porca puttana, che vita c'è. Forse almeno fedele all'originale uno si
0: Ma
1: fa
0: almeno mi faceva Carlo Verdone, che a me mi piace di più.
1: Sì, sì, sì, un inotaranto.
0: Chi?
1: Inotaranto.
0: Ma vada a fanculo, prete.
1: Sono un padre. Oh, Signore Gesù Cristo protetto dal segreto del confessionale. E cos'è quest'altra diavoleria? Sta lievitando la bambina. La babuina, la lieghina. Sta lievitando.
4: Papacco! Papacco, sto lievitando! Sto lievitando!
0: Madonna, la faccia smettere, padre, la prego! Sarò costretto ad ucciderla! Quando arrestano!
5: Lascerò cerfo di montagna oppure migrerò.
1: Scusi, signor possessore.
5: Migrerò!
1: Non è così.
5: Come un maiale migratore.
1: Non è così, non è così. Io rinascerò. Come? Io rinascerò. Dimmi te.
5: Io rinascerò.
1: Cervo di montagna.
5: Cervo di montagna.
1: Oppure migrerò.
5: Oppure migrerò.
1: Come un uccello migratore.
0: Ma cazzo, prete, ma ci si mette anche lei.
5: Come un uccello migratore.
0: Ma qua per salvare la bambina.
1: La bambina non me ne frega un cazzo, però vada tua, non ci tengo. Cioè,
0: Madonna,
1: patrimonio nazionale. C'è una cosa sola da fare a questo punto. Prima di tutto farla smettere, perché mi sta rovinando proprio la vita. E seconda cosa.
2: A te la scelta! Qual è la loro ultima possibilità per salvare la bambina? Tasto destro, recitare un'antica preghiera esorcizzante. Tasto sinistro, scorreggiarle fortissimo in faccia.
3: Questa è... Sarei per l'antica preghiera. Però minchia quanto mi piace Abatantuono. Poi anche le scorregge mi piace. Tasto sinistro, scorreggio in faccia.
1: Purtroppo, figliolo, nel Cristo l'unico modo per esorcizzarla è scorreggiarle fortissimo in faccia.
0: A me?
1: No, alla bambina, scusate, a lei, a essa. Ecco. È pronto, lei le sa fare a comando.
0: Sì.
1: Tira il dito.
0: Proviamo.
1: Tira il dito che carico. Hai sentito come sono sempre pronto io?
0: Che schifo, cosa ho mangiato?
1: L'ostia.
0: Questa è l'ostia,
1: sì,
0: è
1: sì.
0: L'ostia variata.
1: Purtroppo questa passa al convento. Allora, uno, due e tre.
6: Papà, papà, ma che succede? Perché tu e il prete avete il culo di fuori?
1: Ecco, questa è una domanda che mi hanno fatto anche in altre occasioni.
0: Ha funzionato! Ha funzionato, padre!
1: Oh, perfetto, ne sono lieto. Allora, il mio compito qui è finito. Nel Cristo e addio, ecco.
6: Papà, ho tantissima fame.
0: Lo so, piccolo. Va bene, adesso vado in cucina e ti preparo qualcosa,
7: Che profumino!
4: Che state cucinando? Poppette di merda?
0: Ma vaffanculo di nuovo!
6: Wow!
8: Tutto questo è Black Mirror. Praticamente nero.
6: Wow!
9: Lo Zodi 105.
8: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
10: Prima puntata della zecca del 2025. Naturalmente ci occupiamo di un titolo che campeggia ormai sfortunatamente da una settimana su tutti i quotidiani, e cioè l'incendio che ha devastato Los Angeles e che continua in questi giorni a mietere vittime, a distruggere strutture. Fioccano le dietrologie: da una parte si parla di assicurazioni che non pagano o che hanno smesso di assicurare contro gli incendi, dall'altra potrebbe esserci un forte interesse di costruttori a riedificare una città completamente nuova dopo aver raso al suolo in modo violento quella vecchia. Ma c'è anche il problema dell'acqua, che in California è posseduta da soggetti privati che la usano per innaffiare e la rivendono alla popolazione. Insomma, tutta una concomitanza di cause che ha fatto fiorire i complotti più fantasiosi e strampalati. Ma io voglio sentire voi che cosa ne pensate di questi incendi in California. Apriamo la linea, dai. Apriamo con Gianni dalla Sardegna. Vai Gianni, dici la tua, vai. Incendi in America.
11: Quali incendi?
10: Gli incendi, quelli che hanno devastato Los Angeles, li ha visti, sì.
11: Ma a me non me ne frega proprio un cazzo.
10: Ma come, scusi, è una tragedia immane, centinaia di migliaia di...
11: Ce n'ho tantino di tragedie, vado a pensare quello, si arrangino.
10: C'è lo zampino di tragedie, non ho capito che cazzo ha detto.
11: Ma che
10: scusi.
11: Cazzo me ne inculo.
10: Scusi, ma lei è un bruto, è un barbaro, è una persona senza cuore. Dai, butta giù a Erode, per favore, che mi ha rotto il cazzo. Un altro, dai. Andiamo dalla bestia infame sul camion. Vai bestia infame, vai. Incendi in California, vai.
12: Senti, Luzzani, io ho altri problemi per la testa. Non me ne dà un cazzo dei californiani, degli americani.
10: Ma perché? Perché non te ne frega un cazzo? Perché?
12: Cosa vado a fare?
10: Avrai una posizione in merito, secondo te? Un complotto delle assicurazioni? Sì. Secondo te dipende...
12: La posizione in culo, dai.
10: La posizione in culo c'hai. Sodomita.
12: Quando è che va a fuoco Roma? Quando è che va a fuoco il Parlamento? Beh, allora forse magari sei anche contento, ma sono a fuoco che la California si sa è un posto, adesso non sono informato, ma so che è un posto
10: che tu non sia informato, che tu non sia informato è scritto nelle stelle proprio, nel firmamento, penso che lo sappia anche Paolo Fox.
12: Sono quelli cagliari, sono via a lavorare, dai, non stai a parlarmi di queste guerre, non me ne dai un cazzo. Coprate, Cruciani, coprate, e rotti i coglioni, se ti trovo per strada nel parco, certo, ti metto sotto, dove stai? Dove abiti? Moglia!
10: Ti sento rilassato.
12: Ma sono rilassato, ero rilassato prima che tu mi chiamassi, porco.
10: Ma fatti vedere, puttanate. Hai dei problemi? Hai dei problemi? Fatti vedere, vai da un neurologo, neurologo, neurologo, neurologo, neurologo.
12: Moia, perché te ne sono stata roba, te spacco, te verso, moia.
10: Hai finito? Hai finito di sfogarti? Hai finito come una puttanella isterica? Sei una puttanella isterica! Puttanella!
12: Basta! Porco!
10: Questo è tutto quello che hai da dire. Quattro bestemmie, due minacce, tutta la tua posizione.
12: Porco, ma se mi parli della California che sta a fuoco, cosa vado a dirti?
10: Non sei niente, sei inutile, in quanto inutile.
12: Ma sei inutile, tu
10: inutile.
12: E tutta la tua razza.
10: Inutile, verrai spazzato via dalla storia, nessuno si ricorderà di te. Ciao inutile. Andiamo da Ermanno da Roma. Ermanno, vai Ermanno.
7: Sono incendi normali che purtroppo succedono, fanno questi danni.
10: Capita, dice, uno se fuma una sigaretta a San Francisco e muoiono un milione di persone. È normale, dice lei.
7: Ci sono i piromani, non è che
10: ci sono i piromani.
7: Solo...
10: Quindi lei propende per la pista del piromani?
7: Piromani. Insieme alla... al clima che c'è là, se c'è un po' di vento, ecco fatto.
10: Ecco fatto. Basta un piromane e un po' di vento, è una città di 20 milioni di abitanti.
7: No, un piromane e un po' di vento, qualche piromane.
10: Quanti piromani servono? Dica.
7: 7-8 ben organizzati. Per benzina ognuno.
10: Ecco, quindi insomma, secondo lei 7-8 piromani, un po' di vento, una città di 20 milioni di abitanti finisce in ginocchio, secondo lei? Basteranno 7-8? Vogliamo fare 10 che cifra tonda?
7: No, 7-8.
10: 7-8.
7: Andava a fuoco pure la California.
10: Tutto, 7-8 piromani abbiamo fatto.
7: Sì,
10: con 6 invece?
7: No, 6 andava a fuoco solo la casa di Mel Gibson.
10: Certo, senta, sì, guardi, allora 7-8 persone servono per appiccare il fuoco a Los Angeles, giusto?
7: Sì.
10: Invece guardi il miracolo a volte della statistica, ne basta una sola per mandarla a fanculo. Io vado a fanculo, arrivederci. E chiudiamo come sempre con il mio preferito, l'amico mio del mio cuore, il re di Grayskull. Sentiamolo sulla California. Amico mio, tanti cari auguri di un felice...
13: Ma che pensavo che avessi cancellato il numero, porco! Non è la settimana... Scusa. Il giorno scorso ho detto... Ecco che non è neanche bello, non è sempre che cancella il numero finalmente!
10: Senti...
13: Infame bastardo,
10: ma neanche gli auguri...
13: Infame bastardo, maledetto,
10: scusa, almeno...
13: del monto!
10: Almeno gli auguri...
13: Cancella immediatamente il mio numero!
10: Dai, su...
13: Bastardo!
10: Almeno una chiamata di cortesia, facciamoci due auguri...
13: Non hai nessuna chiamata di cortesia da farmi, tu!
10: Prima di tutto...
13: Monto.
10: Prima di tutto, prima di tutto,
13: prima di tutto
10: volevo porgerti.
13: Non c'è prima di tutto, prima di tutto,
10: parlo io.
13: Scusa, tu te
10: parlo io.
13: No,
10: parlo io, decido io. Decido io cosa è importante. Tu non conti niente, decido io e decido che la cosa.
13: Non decidi un cazzo della mia vita, infame.
10: Io decido.
13: Non decidi un cazzo.
10: Io ti piloto.
13: Brutta merda.
10: Io ti piloto.
13: Brutta merda.
10: Ti piloto. Dolce carotina. Senti,
13: per... vieni a rompermi i coglioni con le carotine.
10: Allora,
13: bastardo.
10: Senti.
13: Vedi, telefonate tue di cortesia, cane. Venire qua solo a far venire luce.
10: Fai parlare.
13: Per farmi gonfiare il cuore, bastardo.
10: Fai parlare. Non mi fai parlare. Io volevo dirti per augurarti.
13: Non ti faccio parlare, no, perché sei infame. Perché vieni qua a coglionarmi. Bastardo. L'altra volta.
10: Allora,
13: sei pronto, maledetto.
10: Hai finito? Hai finito?
13: Che non ti sia altro.
10: Hai finito il sacchiotto pieno di miele? Allora, senti, per porgerti i miei migliori auguri per un sereno anno nuovo, in modo più sincero e completo.
13: Pronto, sacchiotto! Bastardo!
14: Pronto! Pronto! Sono Parenzo! Sono Parenzo!
10: C'è Davide che vorrebbe farti gli auguri per un sereno.
13: Ma sono cazzo di Davide! Non lo pago il su! Bastardo!
14: Senti,
13: sono anche gli amichetti.
14: Ma non c'è la possibilità qua. Ma non c'è.
13: Ascoltami quando sei in diretta.
14: Pronto, sono Parenzo. Ma non c'è la possibilità.
13: Ma fa il culo da me. Cane che ti
10: No, aspetta.
13: Bastardo di un altro maledetto.
10: Allora fa il culo, Parenzo. Ce lo mando solo io. Ce lo mando solo io.
13: Pazzesco. Mi arriva sotto.
14: Mita!
13: Che cane la vivi tutti quanti! Bastardi!
14: Antisemita!